0: Gente, continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
1: Attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
3: Sono le 2:04.
1: Giornale radio.
4: Meteo.
5: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale radio. La radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
8: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
9: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
10: Giornale radio, buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Ma io rimango sempre più perplesso, vista la poca memoria degli italiani. Elsa Fornero, che tutti insomma la indicano come maggior responsabile dei disastri delle famiglie italiane, ecco lei insieme al governo Monti che ha salvato il paese dal default, che era stato provocato, diciamo eravamo sull'orlo del burrone, dal quarto governo Berlusconi. Questa è la realtà. Cioè il centrodestra porta il paese sull'orlo del burrone e poi i responsabili devono salvarlo, e i responsabili sono tacciati, coloro che hanno salvato il paese, di essere degli incapaci, di essere gente che succhia il sangue alle famiglie, eccetera eccetera. Questa è la realtà del nostro paese. Finché andremo avanti così, il paese andrà sempre peggio nelle mani di coloro che non sanno governare, come hanno dimostrato ampiamente gli ultimi 4 anni della ministra del quarto governo Berlusconi, che oggi è presidente del Consiglio. Alessandro da Roma, buona giornata.
11: Enrico di Roma. A Bardi, amichetto tuo, hanno arrestato, l'hai pure da te la notizia, che fa brutta figura. Faccio un po' risentire la trasmissione dove vi ho ospitato ad Inolfi senza contraddittorio, ti sei scagliato contro le Iene, il loro modo di fare, che l'hai difeso fino alla morte l'amichetto tuo, e se lo so bevuto, Bardi, che bella tecnica, l'hai data tu la notizia così nessuno ti può dire niente, ma che figura di merda che hai fatto, va.
12: Buongiorno Giornale Radio, la galera non si augura a nessuno, ma ad Inolfi gli arresti domiciliari è il minimo. Grazie, ciao.
13: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Beh, il mio parere sull'esecuzione dell'attentatrice di Monaco. Ragazzi, evidentemente è stata inviata dei servizi segreti ucraini e siccome sapeva troppo, gli è stata tappata la bocca nella maniera più becera possibile. Sono giochi di potere che si determinano con i rapporti di forza. Semplice.
14: Buongiorno Telese, buongiorno Guida Bardi. E beh, allora la questione Ranucci, lei ha detto qualche cosina e poi ha glissato, è passato subito a parlare dei partigiani, ma insomma ci vuole far sapere qualcosa, ci sono 5 pagine di un quotidiano. E beh, come mai lei fa queste, diciamo, sterzate giornalistiche e non ci informa? Forza, al fatto che Ranucci andava a casa di qualche donna, stava in compagnia di qualche donna, quando sono gli altri lei racconta i dettagli, e insomma, chi è questa donna? E poi queste amicizie con la Vitola, forza, insomma, si sforzi un po', faccia il giornalista anche in questo caso per un suo collega, sia imparziale Telese, sia imparziale. Buona giornata a tutti.
2: No, rispondo subito però a questo ascoltatore. Ho letto per forse 10-20 minuti notizie le più disparate che sono uscite sui giornali.
14: Dale. Buona giornata a tutti.
2: No, rispondo subito però a questo ascoltatore. Ho letto per forse 10-20 minuti notizie le più disparate che sono uscite sui giornali.

0: vita. Questo emerge sia dal pezzo del Corriere della Sera, sia dal pezzo di Repubblica, sia da altri giornali, cioè che questa bomba sia stata messa per amicizia. Mi permetto di dire che se l'ipotesi accusatoria è questa, è del tutto surreale. E spiego perché: non ho nessuna ritrosia, perché dire ti faccio un attentato con una doppia esplosione, la distruzione di due macchine davanti casa, spendo 40.000 euro per farti un favore, quale poi regalarti notorietà, mi sembra un'ipotesi demenziale. Non è che basta che ci sia un'ipotesi accusatoria perché questa ipotesi sia sensata, ma proprio per discutere questo abbiamo già con noi Fulvio Abbate. Buongiorno, che conosceva
1: bene.
0: Buongiorno
1: Fulvio.
0: Come me, sia Ranucci ovviamente, Luca, ma anche la Vitola, ma anche questo ristorante di Monteverde che è proprio un passo da casa sua. Buongiorno.
2: Allora, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Allora, io rivendico la mia amicizia con Walter La Vitola, che non ha mai taciuto rispetto alla propria vita avventurosa, compresa quella sera che siamo andati lì a cena con Patti Pravo.
0: Con Patti Pravo? Dice, no, questo non lo so manco io, diciamolo sì, subito agli atti dell'inchiesta.
2: Sì, fra l'altro, diciamo, sul mio canale Teledurruti c'è anche un video nel quale, attraverso il quale Walter La Vitola chiede scusa a Gianfranco Fini per averlo inguaiato con la vicenda della casa di Monte Carlo. Ripeto, rivendico la mia amicizia, diciamo, con Walter La Vitola. Io trovo assolutamente surreale, se non lunare, questa vicenda, sia ciò che dicevi tu, che questo attentato sarebbe stato fatto a Sigfrido Ranucci in una prospettiva amicale, per farne un eroe e renderlo così inattaccabile rispetto alle intenzioni della RAI nei suoi confronti. Fra l'altro, lo stesso Sigfrido Ranucci, diciamo, basito, ha rivendicato l'amicizia con Walter La Vitola, e io ne sono testimone le volte in cui, diciamo, quasi almeno due volte a settimana Ranucci era a cena al ristorante Cefalù di Viale dei Quattro Venti, nel quartiere di Monteverde Vecchio. Sinceramente, diciamo, io mi sento attonito rispetto a questa vicenda, fermo restando che il curriculum, diciamo, giudiziario di Walter La Vitola, come lui stesso ha sempre detto e raccontato alla clientela, è abbastanza nutrito. Quindi, diciamo, fermo restando che esiste una presunzione di innocenza, ritengo che questa vicenda si risolverà in una bolla di sapone.
1: Certo, ci vorrebbe una bella inchiesta di Report.
2: Ci vorrebbe una bella inchiesta di Report, esattamente.
0: Vuoi rispondere tu a questo ascoltatore malizioso che dice quello che dicono i giornali di destra oggi, cioè Ranucci faceva le pulce ai potenti e poi era amico di La Vitola. Ma non c'è una contraddizione in questo? Cioè, qualcuno può piacere o no lo stile, ma non c'è un conflitto di interessi? Non è che esiste un codice per cui uno poi deve essere amico solo non so di chi o di cosa?
2: A parte che, diciamo, Walter La Vitola ha scontato le sue condanne
0: ed è anche, diciamo, riabilitato, credo tecnicamente, che non è una parola simbolica, è una funzione giuridica. Cioè, quando hai completamente scontato le tue condanne, è ottenuto dalla giustizia e dai magistrati di sorveglianza questo riconoscimento, no?
2: Certo, questo io non lo so con esattezza, ma posso dire che fra i clienti del ristorante di Walter La Vitola c'è anche Paolo Mieli, che ieri mattina manifestava uguale stupore come il nostro, come il mio e come il tuo dai microfoni di Radio 24. Quindi io ieri ho sentito Walter La Vitola al telefono, eppure lui rimaneva assolutamente basito, compreso per quella, diciamo, ricostruzione fantasiosa che potrebbe essere stato un attentato, diciamo, in funzione amicale.
0: Quindi, di cortesia. E con questo

0: adesso lo spieghi
1: così.
0: Bene, perché io ho provato a dirlo, ma tu, conoscendo bene Sigfrido e soprattutto in quella fase, in quei giorni, sì, possiamo dire che Sigfrido Ranucci non aveva bisogno di nessuna notorietà, questo sicuramente, no? Ora non so se, cioè, era già sotto scorta, era già il giornalista, faceva incontri con 1200-2000 persone, di tante cose poteva avere bisogno, tranne che di notorietà e pubblicità.
2: Assolutamente, ma da questa vicenda, diciamo, si evince Walter Ravitolo come una sorta di uomo nero. Non dimentichiamo l'episodio di qualche anno fa, di quando Aldo Torchiaro, su di passaggio davanti alle vetrine del ristorante, ha notato la Vitola che stava a cena con un alto prelato, e si leggevo anche con l'ex capo della CIA, insomma. Una foto che poi in questi giorni è stata ripubblicata e che era apparsa sul Riformista.
0: Guarda, appare anche oggi questa foto proprio sul Riformista, pubblicata proprio da Torchiaro, la Vitola, Ranucci e questo prelato che io non conoscevo.
2: Io un giorno, diciamo, lì, visto che pour parler, ho anche, diciamo, conosciuto l'ex abate di Montecassino, Don Pietro Vittorelli, diciamo, con una sua storia particolare. E quindi, diciamo,
1: molto particolare.
2: Molto particolare.
0: Voglio sentire Giuliano.
1: Ma dunque, Giuliano. A parte davvero che vedremo che cosa è successo, però perlomeno c'è un lato positivo in questa vicenda, cioè si può affermare finalmente un principio, e magari vale anche per la cultura che sta dietro a Report e a Ranucci, che si possono avere serenamente delle amicizie pericolose senza essere dei delinquenti.
2: Ma io non credo che quella con Walter Lavidola sia un'amicizia pericolosa, sinceramente.
1: Ne lo è nei fatti. Nel senso che come tu sai ci sono trasmissioni di Report nei quali solo aver parlato con una persona che ha avuto problemi con la giustizia, che è stato giustamente o ingiustamente condannato, più o meno riabilitato, che abbia più o meno scontato, viene considerato come una capitis de minutia, come una forma di sospetto che viene legato. Finalmente si riesce a comprendere che fa parte della vita del mondo questo.
2: Assolutamente, nel dialetto palermitano tutto questo viene definito le carte macchiate, avere le carte macchiate, ed è il caso di Walter Lavitola. Diciamo, però, tutto quanto, gli incontri sono sempre svolti alla luce del sole, insomma, nel senso che i vetri del ristorante dove Walter Lavitola ha incontrato queste persone non sono oscurati, e quindi sinceramente lo stupore di molti su questa vicenda, che si accompagna in primo luogo allo stupore dello stesso
0: hai ragione, perché il Riformista fa questa analogia, cioè dice Fulvio, ti do solo il là, dice: ah, ma Ranucci indagò sull'incontro segreto fra Mancini e Renzi e adesso lui è indagato sulle sue relazioni segrete. Però non sono segrete, hai ragione, hai colto una differenza fondamentale.
1: Beh, neanche quelle tra Mancini e Renzi erano segrete.
0: E no, quella
1: erano
0: lo
1: private.
0: Era, perché
1: e no, erano
0: addirittura
1: private,
0: si disse che erano stati spiati. Si disse che erano stati spiati.
1: Sono stati spiati quando due persone stanno parlando per conto loro e vengono fotografate da una signora che stava portando il babbo a fare una visita.
0: Si disse che era un agente di servizi segreti. È appurato,
1: si chiama spionaggio,
0: anche se fatto
1: da una signora passante,
0: che non c'erano servizi segreti.
1: No, non c'erano servizi segreti, ma c'era comunque spionaggio. Io non faccio parte dei servizi segreti, ma se vado a fotografare dal buco della serratura Tullio Abate che fa la doccia
0: in una pubblica piazzola,
1: anche se la facesse in una pubblica piazzola
0: Da Torchiaro nel suo ristorante.
1: Esattamente, quindi o era lecito che Renzi incontrasse per avere le informazioni o fare gli affari suoi Mancini, o è illecito che Ranucci incontri la Vitola. Delle due l'una, su questo perlomeno
0: no,
1: stiamo stabilendo un principio di civiltà.
0: Nessuna delle due.
1: Che si possono...
0: Una signora
1: perché?
0: Che faceva la professoressa è stata sottoposta follemente a 3 anni... No, a 4 anni di processo, ha fotografato in uno spazio pubblico Renzi è il vice capo dei servizi segreti.
1: Era lecito che Renzi ha ipotizzato
0: in quel momento che fosse lei un agente segreto.
1: Sì, ma era lecito che Renzi,
0: un giornalista ha fotografato dentro una vetrina pubblico, in uno spazio pubblico, Ranucci a cena della vitola, tutto qua.
1: Era lecito quell'incontro, lecito questo. Prego Fulvio.
2: No, dicevo, come è avvenuta quella foto? Il Torchiaro tornava, diciamo, verso casa, proveniente dal supermercato Conad di via Barrili. Quando
1: ci manca, diciamo, solo che ci dai il volantino delle offerte adesso, Fulvio.
2: No, sì, quando, diciamo, trovandosi dinanzi alla vetrina, si accorge della presenza di, diciamo, del titolare, la vitola. Fra l'altro Torchiaro era anche a sua volta cliente del medesimo
0: pure lui ristorante. No, pure questo lui. Non lo sapevo.
2: Sì, certo. A quel punto cosa accade? Accade che il Torchiaro chiede al figlio di fargli da sgabello, si solleva nella parte laterale.
0: Ma che stai dicendo?
2: Sì, e fotografa la vitola, l'alto prelato, il figlio della vitola, Giuseppe, fra l'altro un ragazzo di un'intelligenza straordinaria, e una signora bionda che compare di spalle, presumibilmente un'amica di Sigfrido Ranucci. Ecco, e ritiene a quel punto di poter consegnare questo bottino al riformista, che in quel momento è alla sua direzione, Matteo Renzi. In realtà poi, diciamo quella, la storia di quella foto non racconta nulla di particolarmente scabroso, insomma.
0: Cioè, Fulvio, però una cosa.
2: Dimmi.
0: Tu conosci l'altro personaggio su cui fantasticano molto i giornali, o almeno l'hai visto una volta? Gomes, il collaboratore di La Vitola, alto 1,95, del Camerun, e una delle, diciamo, degli indizi che viene usato contro La Vitola è che avrebbe favorito il viaggio in Camerun di Gomes. Allora ti chiedo, La Vitola ha sempre mandato in giro con la sua società questo uomo come suo collaboratore, non come latitante, ma tu l'hai mai visto?
2: Guarda, siccome il personale di servizio del ristorante cambia periodicamente, io credo di avere un ricordo vago di questa persona. Diciamo, non ricordo se aveva dei dread o altro, però mi ricordo perfettamente un signore corpulento, molto alto, con uno splendido sorriso. Sì. È possibile si tratti, che ho visto lì, fra l'altro, a pranzo o a cena, in compagnia dei suoi familiari, tra l'altro.
0: Se sentiamo della sentiamo, scusa, il messaggio di Ranucci e commentiamolo con te, è arrivato al volo.
3: È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento. Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza, tuttavia sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia. Mi affido completamente ovviamente alle indagini della Procura di Roma, che ha svolto un nucleo dei carabinieri di via Inselci, il nucleo investigativo, un'inchiesta molto rigorosa e anche rigorosa dal punto di vista etico. Vedremo quali sono gli sviluppi. Walter ha avuto sempre rapporti con i giornalisti, non dimentichiamocelo, è stato prima di tutto il direttore dell'Avanti e ha avuto, mantenuto rapporti con me e giornalisti anche molto più autorevoli di me. Quindi vediamo dove porteranno queste indagini.
0: Giuliano, due commenti.
1: Bene, beh, sì.
0: Quello di Fulvio.
1: Vai Fulvio.
2: No, mentre, diciamo, ascoltavo le parole di Sigfrido Ranucci, che a sua volta è un amico, mi veniva in mente, a proposito delle frequentazioni, diciamo, Paolo Mieli lì a cena con un vassoio ricolmo di una gigantesca pasta alle vongole, e io gli ho detto, non ho potuto farmi dire, te mangi tutta sta pasta. E Paolo Mieli, amico a sua volta, diciamo, del ristorante, ha detto sì, ma mangio solo questa. Questa è l'immagine, diciamo, che
0: diciamo è interessante, ma non aggiunge,
1: diciamo, un grande particolare giornalistico anche questo.
0: Interpretazione la pasta alle vongole. No, voglio dire, è giusta la posizione, secondo me, Giuliano Di Ranucci, che dice fino a prova contraria credo che la vita non mi abbia tradito.
1: Sono grandi notizie, Luca, sono grandi notizie vedere Ranucci diventato garantista, è un altro dei miracoli di questa inchiesta.
0: No, vabbè, ma queste sono cose veramente da Libero, una bomba per Amico, questo è il titolo demenziale di oggi.
1: Questo è Libero, ti dico che vedere finalmente Ranucci garantista mi riempie di grande gioia e di grande colleganza.
0: Fulvio, hai sentito l'ironia?
1: Siamo arrivati alla fine
0: di Giuliano Sbirro Bardi.
2: Ho sentito un'altra, diciamo, ipotesi non meno fantasiosa, sarebbe quella secondo cui Walter Lavitola, diciamo, in situazioni, diciamo, finanziarie non particolarmente floride, avrebbe trovato un escamotage in questo improbabile attentato, che l'attentato è avvenuto, però anche questo mi sembra assolutamente, diciamo, lunare come risposta. Ripeto, io sono convinto dell'assoluta innocenza di Walter Lavitola, non sono un dietrologo, non voglio fare del complottismo, quindi non riesco neanche a dire che questo o quell'altro servizio, diciamo, deviato o non deviato, possa avere immaginato, diciamo, questo. Tra l'altro, come molti amici hanno notato, con quelle imputazioni per quale motivo la sua libertà non è stata ristretta? Perché, diciamo, è ancora attualmente a piede libero Walter Lavitola, punto di domanda.
0: Forse, attenzione però, forse potrebbe essere per intercettarlo e captarlo.
2: Adesso, se l'hanno intercettato, l'hanno intercettato la nostra conversazione telefonica di ieri pomeriggio, nella quale Walter manifestava il suo stupore, compreso per l'ipotesi dell'attentato amicale in funzione di regalo ma siamo nel paradosso anche in questo caso.
1: Ma beh, lo Fulvio, siccome abbiamo finito, scusami, abbiamo Luca, siamo alle 8:33, l'unica cosa, chiediamo a Fulvio di continuare a volerci bene con pensieri e preghiere e di non pensare a noi in altra maniera. Grazie Fulvio.
2: Hai detto così un po' minaccioso, quindi devo...
1: No, assolutamente, era solo per chiederti se ti venisse in mente di farci un attentato per farci simpatia, non farcelo. Un abbraccio, okay, e ovviamente
2: ti
1: scherziamo.
2: Sicuro che non farò nessun attentato, insomma, non sarò mandante di alcun attentato nei vostri confronti. Un abbraccio e buon proseguimento.
0: No, però ci vuole bene, eh. Ciao, a fra poco.
4: Tu che ascolti e dici, adesso gli scrivo, e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 2 e 28 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese, con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito, e soprattutto durante le ore pomeridiane, avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza. Speranza.
10: Buongiorno Telese, buongiorno a tutti, Luigi da Torino, ma è chiaro l'intento, è una mossa all'americana, cioè praticamente questo gli ha fatto saltare le auto per far sì che l'opinione pubblica dicesse Ranucci è sotto attacco dalle istituzioni eccetera eccetera, insomma questo dovrebbe essere, potrebbe sembrare l'intento anche se è una follia totale.
11: Buongiorno Silvio da Varese. Ma io volevo un chiarimento, visto che voi fate parte dei giri romani, ristoranti di pesce, Amma Magna, tutte queste storie qua. Ma sto la vitola, cioè qualcuno l'avrà incaricato, non penso che sia una sua iniziativa, no? Visto che era un faccendiere di politici vari. Penso che stiano approfondendo questo, la procura, o mi sbaglio? Buongiorno.
12: Ma è il signore che parla della Fornero. e dice che la Fornero ha rovinato milioni di italiani, ma lui come si sente a pensare che ha dato il suo voto a chi diceva che avrebbe abolito questa Fornero e sono 4 anni che non solo non l'ha abolita, l'hanno pure aumentata, l'hanno incrementata la Fornero e la incrementeranno ancora. Ma io dico, parla tanto della Fornero quando gli amichetti suoi hanno assolutamente avallato quello che ha fatto la Fornero, tanto da incrementarla, ma quanto, come io non lo so, ma è stupida la Fornero o se tanto mi dà tanto qualche linea dritta voi non ce l'avete proprio? No vabbè ragazzi, Ileana da Milano.
1: E rieccoci, torniamo in studio, Luca Telese e Giuliano Guidabardi all'attimo fuggente. E Luca,
0: oggi è il compleanno di un nostro ascoltatore, prima di tutto bisogna dire questo.
1: Beh, più che ascoltatore, un autore, diciamo, un ascoltatore,
0: no,
1: autore.
0: Ascoltatore, ecco. Attento, beh, come tanti ce ne sono, Marco da Sugologone, sicuramente ve lo ricordate, e un importantissimo dirigente che mantiene anche la sua identità totale criptata, questo lo possiamo aggiungere, e oggi
1: ci prova sebbene te, diciamo così, e oggi compie un'età compresa tra i 18 e i 70 anni che, come diceva Oscar Wilde, è l'età che ci rende tutti coetanei, per cui noi gli facciamo tanti auguri.
0: Ah, fra i 18 e i 70, però vicini ai 50, dai, ecco.
1: Diceva così, Oscar, tra i 18 e i 70 siamo tutti coetanei.
0: È strano poi che non abbia parlato, che non sia intervenuto. Lui è molto attento alle vicende di giustizia, di diritto. Poi di solito ci ascolta mentre fa palestra, ma stamattina o non fa più palestra, oppure è
1: assente. O non ci ascolta. O siamo passati di moda, qualcosa del genere, però dobbiamo anche un po' occuparci di questioni internazionali, perché il vertice della NATO ha avuto importanti risvolti, il primo dei quali quello di far ricominciare la guerra in Iran, iniziata l'apertura delle ostilità dall'Iran, ma immediatamente ricevendo una risposta molto molto dura, con oltre 80 siti bombardati da parte di Washington, e dove sembrava che arrivasse un po' di dialogo sono tornate le bombe.
0: Ehi,
1: sì, ho detto qualcosa, immaginavo che tu commentassi le notizie, ma se non le vuoi commentare procedo a darle. Allora, intanto Axios ci riporta che l'ordine di Trump è partito proprio da Ankara, dove il presidente statunitense si trovava per il vertice della NATO, e rispondono le guardie rivoluzionarie di Teheran, colpite infatti le basi degli Stati Uniti in Bahrain e in Kuwait, quindi ricresce in maniera incredibile la tensione. Solo che bisogna comprendere nuovamente come leggere queste vicende, a parte che nuovamente lo stretto di Hormuz è stato bloccato e nuovamente Hezbollah è stato rimobilitato e i fuochi riaccesi anche in Libano. Bisogna comprendere se questo fa parte di quelle come chiamiamo le scosse di assestamento che si hanno dopo i conflitti importanti come quelli che sono stati tra l'Iran, anzi tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran, o se si tratti invece di qualcosa di più serio e di più denso di conseguenze. Che idea ti sei fatto?
0: Ma guarda, a me pare incredibile la forza che l'Iran continua a esibire anche rischiando, cioè rompe la tregua, denuncia la non osservanza del cessate il fuoco, attacca 3 navi, subisce bombardamenti come se nulla fosse, colpisce 2 paesi del Golfo, riverberando quella sua posizione di indubbia forza, no? Perché quando l'Iran colpisce i paesi del Golfo, come chi ce lo disse splendidamente, con 25.000 euro di drone blocca 250 milioni di dollari, di miliardi di dollari di traffici. Forse è proprio Marco da Sugologone, no?
1: Non ricordo che fu, certo, fu un commento intelligente. Intanto dovremmo approfondire anche la vicenda delle dimissioni che tu, notizia che tu ne hai dato stamattina, delle dimissioni di Farage, il leader di Reform UK, che si è dimesso dal suo seggio di deputato alla Camera dei Comuni britannica, e si è dimesso però curiosamente per secondo quello che lui dichiara, per farsi confermare nelle elezioni suppletive dagli elettori. Ricordiamo che Farage è sottoposto ad un'inchiesta per questioni che riguardano frodi al fisco e strani passaggi di denaro, e allora lui dice: io mi dimetto perché faccio votare, mi faccio confermare dai cittadini del mio seggio, che conoscono, del mio collegio, che conoscono la mia persona e la mia onestà. In realtà però tutti gli altri partiti, cioè laburisti e Tories, hanno deciso, tranne qualche candidato esterno, di non presentarsi alle elezioni suppletive, con questo sostanzialmente facendole fallire e richiedendo che ci sia una seconda indizione delle stesse elezioni secondo il sistema britannico. E dicono: va bene che Farage si faccia giudicare dagli elettori, ma non prima che gli elettori abbiano i risultati dell'inchiesta e sappiano per chi e per cosa dovrebbero rivotare.
0: Allora, è incredibile la similitudine fra Farage e la Le Pen, no? Oggi è veramente quasi non sottolineata da tutti, ma è... ce ne fottiamo delle inchieste perché ci sottoponiamo al voto popolare. La Le Pen lo annuncia letteralmente, Farage lo declama.
1: Sì, anche la Le Pen che dice: andrò alla, mi candiderò ugualmente e senza il braccialetto, che anche lì non si risponde, non si capisce per quale motivo dovrebbe non eseguire la pena, non obbedire alla pena che le è stata comminata. A meno che non sia da leggere nell'interpretazione, mi appello alla Corte Suprema di Cassazione, spero che questa riformi la sentenza prima che ci siano le presidenziali. Però diciamo che la frase non suonava in questi termini, ma suonava in: farò quello che mi pare perché il popolo è con me. Mi pare una specie di trumpismo.
0: Mi ricorda qualcosa?
1: Dilagante, sì, mi ricorda il trumpismo dilagante oramai, perché la cosa peggiore di Trump non è Trump, è esattamente la cultura che ha diffuso e che sta diffondendo: la forza conta più del diritto, faccio quello che mi pare e se non ti va bene ti bombardo.
0: Sì, assolutamente, ma la domanda è: per Trump è un nuovo casino questo, no?
1: Guarda, davvero, io ho sempre più difficoltà a interpretare le azioni di Trump. Perché...
0: vabbè, però lui ha bisogno, sappiamo, che lì finisca la guerra.
1: Se avesse avuto bisogno che finisse, avrebbe potuto prendere la violazione della tregua da parte dell'Iran con l'aggressione a una delle navi come un elemento da sanzionare o da mettere nel quadro dei colloqui, oppure rispondendo con... non lo so, una granata su un barchino dei Pasdaran, e invece ha risposto in grande stile, con potenza di fuoco notevole, quindi evidentemente proprio evitare non lo voleva, così a fiuto.
0: Non non lo so, mi sembra tutto molto oscuro. Forse Trump, contrariamente a quanto pensiamo tutti noi, ha come primo obiettivo far salire il prezzo del petrolio. Se no, è un comportamento insensato il suo.
1: Ci vorrebbe certo un'interpretazione di quelle un po' da dissidente che arrivano dall'abaro. Magari è un po' presto, ma magari possiamo già cominciare a sentire se il leader rivoluzionario di Saxa Rubra è in arrivo.
2: Buongiorno, ben trovati. Ricordiamo che Saxa Rubra è i territori che abbiamo perso nella nuova ridefinizione dei quartieri di Roma. Non abbiamo più il nostro, non possiamo più esercitare il nostro controllo dall'abaro su queste terre di confine come può essere Saxa Rubra.
1: Mentre sul cimitero ce l'avete ancora?
2: Come?
1: Beh, insomma, mentre sul cimitero lo avete ancora il controllo?
2: Sì, quello sì. Non gestiamo il flusso, però il territorio sì.
1: E immagino che sia profondamente rammaricato anche di questo. Senti, io so che tu oggi però non vuoi cominciare da notizie internazionali, ma vuoi cominciare da notizie di cronaca giudiziaria italiana.
2: Beh, ma sì, sono diciamo affranto dalla mancanza della possibilità in futuro di poter incontrare nuovamente Adinolfi al Gay Pride, e quindi mi dovrò fare una ragione, mi consolerò in altro modo, magari facendo qualche scommessa clandestina su qualche piattaforma che gestiva lui o altri, perché oltretutto sul Fatto Quotidiano oggi c'è un interessantissimo articolo su un altro giro di scommesse clandestine, giri torbidi e quant'altro, ed è relativo al finanziatore della scuola ebraica di Roma. È una vicenda molto molto contorta in cui c'è stato un ricorso giudiziario che, indovinate un po' chi l'ha sottoscritto tra gli altri?
1: E indovina un indovinello?
2: Uno da Labaro, mettiamola così.
1: Ah,
2: e quindi
1: ecco,
2: sono uno
1: qui,
2: di quelli
1: sì,
2: che ha fatto il ricorso e che sta portando avanti questa vertenza molto molto interessante, che tira fuori sempre aspetti nuovi e insperati, come appunto quello che dietro la ristrutturazione di questa scuola ci sono i capitali di un magnate del gioco d'azzardo che vede le scuole come centro di reclutamento per le IDS. Quindi un qualcosa di molto molto interessante che avvenga nella città di Roma. E sul Fatto Quotidiano di oggi lo leggete sempre troppo poco, secondo me.
1: Secondo te sì, secondo me un po' troppo.
2: Punti di vista.
1: Senti, andiamo alla...
0: Ma non ci hai detto... Sì.
1: Sì, vai. Luca, vai.
0: Io voglio che portavo... tu dica di più, dica tutto quello che hai capito, dopo aver sentito anche Fabrizio, sull'esecuzione dell'agente ucraina.
2: Piano anche a chiamarla agente ucraina questa Anastasia Berezovska, una donna di 39 anni, sospettata plausibilmente così di aver seguito materialmente l'attentato nel Principato di Monaco. E sappiamo davvero poco, sono storie molto torbide, ma sostanzialmente ci sono due filoni che potrebbero spiegare questa esecuzione. Il primo, il più semplice, è che gli si è voluto chiudere la bocca, così non testimonia e storia finita. Mentre c'è una contraddizione che sconfessa questa teoria, perché se si volesse fare una cosa del genere non sarebbero stati arrestati i due esecutori materiali, che sono due persone riconducibili ai servizi segreti militari ucraini. Perché l'Ucraina dovrebbe arrestare due persone che hanno fatto una cosa del genere? Beh, perché probabilmente non agivano per conto dell'Ucraina, e quindi lì ci sta innanzitutto il piano dei rapporti incrociati tra le faide tra i vari oligarchi. Ma senza scomodare le alte sfere c'è una spiegazione molto più plausibile, cioè l'Ucraina dal 2015 utilizza il metodo delle taglie, e quindi diciamo anche a tutti gli ascoltatori che pagano le tasse, che sanno che parte delle loro tasse vanno a sostenere l'Ucraina, parte dei soldi che noi mandiamo all'Ucraina viene data in taglie per esecuzioni extragiudiziarie di persone, quindi poi bounty killer come nel Far West. Ecco, probabilmente questa donna aveva incassato una cifra molto importante per fare questo attentato a Monaco, e probabilmente i due che sono stati arrestati non puntavano tanto ad ucciderla quanto a appropriarsi del malloppo, e quindi probabilmente è da ricondurre a una dinamica del genere la vicenda.
1: Senti, invece su questa vicenda dei funzionari italiani beccati come spie della Russia?
2: Sì,
13: Sono due più altri cinque sospettati, abbiamo anche i nomi perché sono Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, due ex agenti dei servizi segreti italiani che passavano informazioni al servizio di intelligence militare russa, informazioni riguardanti sia i segreti industriali dell'apparato militare industriale italiano sia sugli organigrammi. I russi erano molto interessati a queste cose. Pare che il rapporto andasse avanti dal 2013, quindi non solo prima dell'intervento su larga scala russo del 2022, ma addirittura prima della crisi ucraina, in un momento, badate bene, in cui i rapporti tra Russia e Italia erano tecnicamente idilliaci, quindi una cosa abbastanza sui generis, che è un po' spiazza. E però io non sono così disperato di questa cosa, perché cosa ci dimostra questa vicenda?
1: Questo lo immaginavo, diciamo.
13: Sì, mi conosci, quanto mi conosci? No, dimostra che in realtà ci sono degli agenti che lavorano per la Russia in Italia e lo fanno per soldi, perché badate bene, non c'era nulla di ideologico dietro questa vicenda, c'erano probabilmente solo motivi economici. E beh, ci sono queste persone, il controspionaggio italiano indaga, sono tracciate, documentate e scoperte queste attività, che ricordiamolo non è neanche la prima, perché c'era stato in precedenza 3 anni fa quella di Biotr. Quindi ci sono queste attività, ci sono degli agenti che lavorano per i russi, ma non sono quelli che di solito vengono indicati dalla propaganda russofobica. Cioè, io pure mi trovo spesso con questa accusa, è un'accusa totalmente infondata, semplicemente perché ho un'analisi diversa, un punto di vista diverso. Mentre
1: ma questi prendevano soldi, scusami, questi prendevano mazzette per dare informazioni, cioè non credo che sia il tuo caso.
13: Esatto, il discorso è: esistono gli agenti che lavorano per la Russia, che fanno il doppio gioco, e vengono individuati e vengono colpiti. E io per questo non ho nessuna simpatia, perché comunque si stanno vendendo l'Italia, si stanno vendendo i segreti dell'Italia, e la cosa non mi piace neanche un po'.
1: È meno male. Veniamo alle vicende invece del proprio militari, come tutti i giorni facciamo il punto delle vicende militari a Kiev. E dintorni.
13: Dintorni, perché partiamo pure da Mosca. Ieri notte c'è stato l'attacco più grande di droni ucraini su Mosca, il più grande degli ultimi 2 anni, scusate. Sono stati lanciati 430 droni sulla capitale russa, hanno fatto pure abbastanza danni, almeno 36 sono stati colpiti, gli altri, qualcuno erano ovviamente soltanto esche, altri invece erano roba corposetta, che hanno fatto danni e continuano a colpire soprattutto le strutture energetiche. Come abbiamo testimoniato anche ieri, pure la Russia ha preso a colpire le strutture energetiche, però qui si è creato un cortocircuito, perché la Russia ha iniziato a fare la stessa identica cosa degli ucraini, cioè bombardano qualsiasi cosa riguardi l'energia, centrali elettriche, raffinerie, centrali, centri di stoccaggio e addirittura i benzinai. E la Russia, copiando questa attività, è finita per andare a collidere con gli interessi dell'azienda statale di idrocarburi dell'Azerbaigian, che ha una forte presenza in Ucraina, e questo ha creato lo scontento degli azeri, perché dicono: ma come, ci distruggete la roba nostra? E uno potrebbe dire: ma chi se ne importa dell'opinione degli azeri?
1: Non, ma che ne stai a toccare il piatto mio?
13: Esatto.
1: Ma che ne stai a toccare il piatto mio?
13: Sì, ma in realtà non è neanche troppo il suco di piatto, perché l'Azerbaigian è un paese miracoloso che riesce a esportare circa il triplo degli idrocarburi che estrae, quindi è evidente che dietro ci sta qualche triangolazione. E se andiamo a vedere una cartina geografica, vediamo che l'Azerbaigian è a metà tra la Russia e l'Iran, quindi due paesi sotto sanzioni, e quindi lì si sta creando un po' di maretta, un po' di cortocircuito, e probabilmente verrà sistemata in qualche maniera più diplomatica.
1: Senti, veniamo al vertice della NATO, un vertice, insomma, intanto non è che ci si attendessero delle sorprese, se non durante la cena di gala, le posizioni, i sorrisi o i mancati sorrisi, perché più o meno il vertice aveva una scaletta già perfettamente organizzata dagli Sherpa e non grandi sorprese si attendevano. Ma tu hai trovato qualcosa che sfugge alla cronaca dei grandi giornali?
13: Beh, Innanzitutto che non è vero che non ci devono essere grandi sorprese, siamo tutti in trepidante attesa di capire che cosa vogliono fare a questo vertice della NATO, e non è il 5% la difesa, non sono le sanzioni alla Turchia, innanzitutto riposizionamento geostrategico degli Stati Uniti nell'area del Mediterraneo, quindi un raffreddamento dei rapporti con Israele, un rafforzamento di quelli con la Turchia, ma si guarda anche all'altro fronte, si guarda la possibilità appunto di costruire delle nuove basi della NATO in Turchia. La NATO ha un'alleanza sterminata che si deve poggiare su tanti paesi, il secondo paese come numerosità dell'esercito della NATO è la Turchia, eppure in Turchia ci sono sostanzialmente solo 5 grandi basi della NATO. In un territorio così grande, in un territorio con una posizione così strategica, è un numero irrisorio. E perché questa cosa? Perché dopo la crisi dei missili a Cuba del 62 si era deciso tra Unione Sovietica e NATO che la Turchia doveva rimanere poco militarizzata. E beh, da questo vertice la NATO invece ci potrebbe essere un'inversione di tendenza rispetto a quell'accordo, e chissà come la prenderà la Russia.
1: Dove mi pare più probabile. Andiamo a fare
13: un salto
1: velocissimo come sempre in Centro e Sud America per vedere quali sono le condizioni sia del Venezuela che di Cuba.
13: Venezuela è stato aggiornato quest'oggi il bilancio delle vittime del terremoto, siamo a 3.600, quindi un qualcosa di terrificante, e si mormora che sia ancora una cosa estremamente parziale. Cuba ha risolto il blackout della notte scorsa che è stato terrificante, però comunque la situazione rimane davvero davvero complessa, quindi non c'è da sperare nulla di risolutivo nei prossimi giorni.
1: Ma soprattutto su Cuba, scusami Alberto, io ti chiedo la prospettiva, perché poi noi diamo queste notizie di volta in volta, insomma informazione frammentata sulle piccole cose che succedono, ma qual è la via d'uscita per riportare Cuba e i cubani a una vita possibile?
13: Allora, la Cina sta cercando di indirizzare Cuba verso una sostenibilità energetica attraverso le fonti alternative. La Russia invece cerca di mettere toppe e inviare aiuti che però non creano un'indipendenza energetica dell'isola, e proprio nell'ottica che vi dicevo prima degli accordi che possono emergere dal vertice NATO, diciamo che la Russia ha piacere a tenere una Cuba un po' dipendente a sé per poter poi ricambiare con la moneta che ben sappiamo e che vogliamo assolutamente scongiurare. Però diciamo che quello che sta succedendo nel Golfo Persico, con le tensioni tra Iran e Stati Uniti e che fanno aumentare il prezzo del petrolio, rende molto più difficile questa seconda opzione, quindi quella di portare ogni tanto qualche petroliera dalla Russia a Cuba, anche perché per una che ne passa, 2-3 gliene bloccano gli americani, quindi inizia a essere pure una spesa un po' grande per i russi perdere tutte queste navi e tutti questi carichi di petrolio. Quindi io penso che o Cuba riesce a trovare una via indipendente più prossima a quella che gli offrono i cinesi, oppure difficilmente si uscirà da questa impasse.
1: Mi sembra di poter commentare Cippi Rimerlo. E comunque, caro Luca, anche oggi, anche in questo
0: mamma mia, siamo arrivati alle 8:59, e a questo punto le masse, chi ne ha lavoro negli opifici, nelle fabbriche, nelle sartorie,
1: all'aratro,
0: chi aprono la radio, tendono l'orecchio e dicono: qual è la morale Guida Bardi?
1: E la morale oggi la dedichiamo ai tanti misteri o simil misteri di cui abbiamo parlato, dalle vicende dell'agentessa ucraina, a quelle degli agenti italiani, a quella di Ranucci. Allora, Albert Einstein diceva che si può dire che il vero eterno mistero del mondo è la sua comprensibilità, perché il fatto che sia comprensibile tutto è il vero miracolo.
0: Fantastico, voi restate sintonizzati sul giornale radio e sappiate che torneremo persino domani con tutta la banda.
1: Ma quando ci fermiamo? Presidente, fa caldo.
14: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E buonasera, buonasera, benvenuti alla puntata 207 di Italia No Limits. Anche questa sera il tema è obbligato, il vertice di Ankara si è chiuso poche ore fa. Vediamo che resta, vediamo che prendiamo, vediamo che portiamo via e vediamo chi portiamo via.
3: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

sempre il nostro sito www.giornaleradio.fm, dove tutti i giorni, quindi anche oggi, trovate il nostro sondaggio che potete votare e condividere, come trovate tutte le informazioni per quanto riguarda i programmi della nostra radio, che non si ferma mai neanche d'estate. www.giornaleradio.fm. Questa sera partiamo da Ankara, vi dicevo, perché poche ore fa si è chiuso il vertice NATO nella capitale turca, e però mentre i leader dell'alleanza provavano a mostrare unità, nella notte è ripartita la guerra tra Stati Uniti e Iran. Due immagini che vanno tenute assieme: da una parte la NATO, che nella dichiarazione finale ribadisce il sostegno all'Ucraina e l'impegno sull'articolo 5, la difesa collettiva, la necessità che l'Iran non arrivi mai all'arma nucleare e il rispetto della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Dall'altra parte Donald Trump, che proprio da Ankara annuncia nuovi raid sull'Iran, dice che per lui il cessato il fuoco è finito e minaccia nuovi potenti attacchi addirittura anche questa notte. Nella notte scorsa gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani dopo le azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto attaccando basi americane del Golfo, in Kuwait e in Bahrain. Intanto il petrolio corre, le borse europee cadono, Milano perde terreno, il Brent risale, il gas aumenta, insomma la guerra torna immediatamente nelle tasche dei cittadini, nei prezzi dell'energia, nell'inflazione, nei mercati. E l'Italia? Giorgia Meloni al termine del vertice ha ribadito una linea netta: l'Italia rispetta gli impegni NATO ma non partecipa agli attacchi in Iran sulle basi militari, ha detto. La linea chiara e resta quella. Roma è pronta a dare una mano sulla crisi di Hormuz, ma dentro le cornici già indicate, con gli eventuali passaggi parlamentari necessari. E proprio nella terza ora di trasmissione ascolteremo direttamente le parole della Presidente del Consiglio al termine del vertice di Ankara, per capire dalla sua voce quale linea intende seguire il governo italiano in questa fase così delicata. Nel frattempo ci chiediamo e chiediamo a voi e ai nostri ospiti: si può essere alleati degli Stati Uniti senza seguire automaticamente Washington in una guerra? Si può stare nella NATO e dire no a un intervento militare? E quanto regge l'alleanza se il presidente americano accusa gli alleati, compresa l'Italia, di non averlo aiutato? Trump continua a dire che la NATO l'ha deluso, che Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non sono state al fianco degli Stati Uniti sull'Iran. Ma poi nella riunione a porte chiuse avrebbe rassicurato gli alleati: gli Stati Uniti resteranno nella NATO. E il paradosso dell'era Trump: attacchi pubblici, rassicurazioni private, pressione costante sugli europei. Ankara ha mostrato una NATO più forte o una NATO più fragile? L'Europa deve prepararsi davvero a difendersi di più da sola? L'Italia deve seguire gli Stati Uniti anche sull'Iran oppure mantenere una linea autonoma? E se Hormuz si infiamma davvero, siamo pronti alle conseguenze economiche, energetiche e militari di un nuovo allargamento del conflitto? Lo chiediamo ai nostri ospiti, ma naturalmente vogliamo voi. 334 11 11 622. Forza, messaggi vocali, messaggi scritti, WhatsApp, messaggi registrati, come fate con le fidanzate di solito. Ecco, tutto questo e altro. Adesso una canzone e poi ripartiamo con il direttore Daniele Biacchessi.

0: E buonasera al direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi, ricordandovi sempre il timone ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 7 su Giornale Radio. Ciao direttore.
1: Ciao a tutti, eccomi anche al pomeriggio.
0: Anche al pomeriggio, e io ti ho fatto fare insomma da 11 ore che sei, anzi di più.
1: Bisogna dare, bisogna dare l'esempio.
0: Senti direttore, Ankara lascia qualcosa di concreto e soprattutto un vertice di dichiarazioni con questo che fa questo Trump? Di solito si dice questo delle persone che, delle quali magari non si ha rispetto, questo presidente degli Stati Uniti che ricomincia la guerra e via.
1: Sì, infatti le domande che vi pongo e se finisce il tempo della la pace e inizia quello della guerra, da quello che vedo da stamattina proprio in apertura del timone con 4 ore di guerra vera, 80 obiettivi centrati dagli americani, termina la speranza di una soluzione diplomatica ed è ripartito il conflitto. In queste ore molto convulse, con decine di obiettivi militari, civili iraniani colpiti dagli americani, diciamo che i buoni propositi scritti nei vari articoli del memorandum d'intesa sono, a mio avviso, ormai catastraccia. Così viene vanificato in pochi minuti lungo e paziente lavoro di riconciliazione che era stato messo in campo da pakistani, qatarioti, con i buoni uffici della Cina, e tutto per di più è accaduto nelle ore in cui Trump si prendeva la scena in Turchia insultando tutti gli alleati italiani, francesi, tedeschi, inglesi, spagnoli e rendendo sostanzialmente il vertice della NATO un fallimento annunciato. Però io penso che Trump stia giocando con il fuoco dell'economia e questo lo abbiano capito in molti, perché dopo questi nuovi attacchi militari americani contro l'Iran, chi si può più fidare della politica di annunci di Washington e chi può ancora difendere l'operato iraniano che prosegue il blocco dello stretto di Hormuz? La verità è che Trump sta giocando da mesi con il fuoco dell'economia, dichiarando apertamente la fine del cessate il fuoco e dell'accordo di pace con l'Iran che lui stesso ha voluto. Ci sono stati 3 settimane di fragile pace che hanno concesso a Trump certamente un po' più di tempo e anche un discreto margine di manovra nel confronto con l'Iran, ma non tantissimi giorni, perché dopo la firma del memorandum lo scorso 18 giugno è vero, i prezzi del petrolio sono crollati scendendo al di sotto dei livelli precedenti alla guerra, ma il mercato petrolifero ha subito esultato con la parziale riapertura dello stretto di Hormuz e anche il graduale deflusso del greggio del Golfo Persico che era stato bloccato per alcuni mesi. Sì. Anche per i prezzi del gas sono lentamente tornati ai livelli più accessibili, ma 3 settimane di riapertura parziale dello stretto non sono stati sufficienti questi giorni per superare il più grande shock petrolifero che il mondo abbia mai visto. Quindi non hanno offerto il tempo necessario per ricostruire le scorte di emergenza commerciali di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per rifornirsi di carburante, evitare quella che veniva chiamata la catastrofe economica ai tempi poco prima della Grande Depressione e che ora si materializza dopo le ultime azioni militari. Vedo ad esempio alcune stime, e nessuno sa al momento se quest'ultimo scambio di fuoco in Medio Oriente sia un episodio isolato oppure un ritorno ad una guerra totale. Però per esempio Trump aveva minacciato di riprendere il blocco navale americano dello stretto, ma finora lo stretto rimane aperto alle navi disposte a correre il rischio di entrarvi e uscirne. Voi capite, e qui stiamo parlando di 200 milioni di barili di petrolio che sono fuoriusciti dallo stretto di Hormuz nelle ultime 3 settimane. Cioè, però, si tratta di una quantità equivalente a 2 giorni di domanda di tutto il mondo. 2 giorni.
0: Mamma mia.
1: Quindi siamo, dal punto di vista economico, siamo veramente molto vicini al tracollo. E Donald Trump ha delle responsabilità.
0: L'Iran, c'è un flash di agenzia, i media iraniani dicono chiuderemo, ovviamente riferendolo al governo italiano, chiuderemo lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi USA. Vedi che ci siamo, chiudono se Trump attacca ancora.
1: Sì, perché gran parte di quel petrolio di cui parlavo, cioè circa 60 milioni di barili, è iraniano. E l'amministrazione Trump ha nuovamente imposto sanzioni martedì, dando agli acquirenti solo 10 giorni per accaparrarselo prima che venga di nuovo bloccato. Voi vedete, capite, che Donald Trump sta giocando veramente una partita che non è la partita degli Stati Uniti, non può essere la partita di un paese che avrebbe bisogno in questo momento di una maggiore razionalità, tranquillità. Qui stiamo giocando veramente col fuoco dell'economia, e quando accade questo, lo spettro del crollo e della fine di una delle più grandi potenze del mondo, della più grande potenza del mondo, è imminente. Perché di fatto, al di là degli annunci, lo stretto rimane aperto sostanzialmente, con un significativo premio di rischio. Tutti dicono che lo bloccano, ma in realtà, come ho dimostrato, come dicono anche numerosi analisti internazionali, il flusso petrolifero, c'è stato un trasporto di petrolio dall'esterno dello stretto verso l'Asia, occorrono dai 4 ai 5 milioni di dollari. Far trasportare il petrolio dall'interno dello stretto verso l'Asia costa dagli 8 ai 10 milioni di dollari, cioè il doppio. Insomma, un traffico che si è mantenuto, perché questo è il punto centrale della guerra, si è mantenuto costantemente intorno ad un terzo della norma delle ultime 3 settimane, però i transiti continuano ancora oggi, anche in questo momento mentre sto parlando, nonostante almeno 4 petroliere e navi cisterna per il trasporto di gas siano state costrette a tornare indietro dopo aver tentato di attraversare lo stretto. Questa mattina è accaduto, secondo quanto riportano le fonti della Reuters.
0: Senti, direttore, ti faccio una domanda sul ruolo di Erdogan. È il vero vincitore del vertice, in qualche modo? Abbiamo visto che si è coccolato Trump, ha seguito un protocollo, un cerimoniale tutto particolare per ingraziarsi Trump, e lui ne esce vincente.
1: E la Turchia trova in questo vertice, non solo perché ha ospitato il vertice della NATO, era stata la Turchia la stessa che aveva tentato di porre fine alla guerra, ti ricorderai, tra Russia e Ucraina nelle settimane poco dopo, 4 anni e mezzo fa, l'inizio di quella guerra. Ha numerose volte criticato sia gli americani che gli iraniani, ha fatto in modo che questo vertice diventasse il vertice con una soluzione finale, diciamo, dal punto di vista dell'Alleanza Atlantica. In parte lo è stato sul piano politico, se vogliamo anche diplomatico, però più in generale Trump ha voluto far fallire il vertice. Di fatto il vertice è uscito con qualcosa di assolutamente unico per la prima volta. Non c'è stata una dichiarazione congiunta finale in cui tutti gli stati e tutti gli alleati si sentono rappresentati.
0: Certo.
1: E questo è il punto, Trump è andato lì proprio per far fallire quel vertice, direi che ci è riuscito, anche perché nello stesso momento in cui partecipava al vertice si riuniva con Exet, con Bessent e con altri per dare il via libera agli attacchi di questa notte, probabilmente ce ne saranno ancora anche nelle prossime ore, e questo è... Questa è la situazione internazionale che, diciamo, noi abbiamo un compito che è quello non tanto di dire la verità, ma di cercarla quantomeno. E questo è quello che, diciamo, tutti noi qui a Giornale Radio stiamo cercando di fare attraverso le notizie, dando le notizie.
0: Grazie al direttore Daniele Biacchessi. Naturalmente domani mattina, ve lo ricordo una volta di più, dalle 6 alle 7, ma anche se vi sintonizzate alle 6 e 5 va bene, eh? Comunque tra le 6 e le 7
1: c'è già gente alle 6, caro mio, c'è già molta gente,
0: lo so,
1: alle 6. Questo
0: lo so,
1: mi fa molto piacere.
0: lo so bene. Grazie Daniele, buon lavoro.
1: Lavoro a voi.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3 e 35 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora cosa resta di questo vertice NATO ad Ankara? Sentiamo gli analisti, sentiamo voi, e tra poco.

0: Nicoletti, ciao Capodone e Matteo. L'Italia assolutamente non si deve esporre in questa guerra, perché è una guerra voluta semplicemente da Israele e dalla sua servitù America, che insomma si è resa disponibile con la NATO, che non è americana, di Trump, ma è un bene comune. Assolutamente non si deve esporre l'Italia, e dal momento che la Meloni non ha preso nessun accorgimento per con Israele per impedire il genocidio, allora vuol dire ben venga stamattina la considerazione di quel bravo giornalista che è andato da Telese stamattina, che ha praticamente detto: ma l'Iran ce l'ha la bomba atomica, e lo stretto di Hormuz che fa da deterrenza, non ha bisogno della bomba atomica. Io questa cosa qua l'ho molto apprezzata, perché questi combattenti in ciabatte saranno quelli che manterranno la legalità nel mondo, e teoria dovremmo anche ringraziarli, anche se insomma è poco ortodosso. Gabriele da Milano.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma guardi, io volevo chiederle una cosa, perché sicuramente lei è molto più informato di me. In questi ultimi giorni si sente parlare sempre di Trump, dello stretto di Hormuz, che Trump ha attaccato, ha bombardato l'Iran, che Trump sta mettendo in crisi l'economia mondiale, il petrolio, eccetera, eccetera. Ma io vorrei sapere, se lei lo sa, perché gli iraniani il 7 luglio hanno violato la tregua bombardando le navi mercantili in passaggio sullo stretto. Io non so, non riesco a capire, non lo dice nessuno, parlano tutti di Trump, dell'America, ma i motivi, abbiamo sbagliato noi europei qualcosa? Ha sbagliato Trump? C'è stato qualche cosa che ha scatenato la violazione dell'accordo di tregua da parte dell'Iran? Ma io vorrei capire perché l'Iran ha cominciato a bombardare le navi mercantili. Grazie, buona serata.
2: E intanto lunedì e martedì il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è stato in linea con la scorsa settimana, nonostante gli attacchi contro le navi. Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è rimasto stabile lunedì e martedì, nonostante gli attacchi contro navi mercantili che hanno provocato un'escalation delle tensioni in Medio Oriente. Secondo la società di monitoraggio navale KPR, lunedì hanno attraversato lo stretto 36 navi e martedì, il giorno dopo gli attacchi, 41. Si tratta, sottolinea il Wall Street Journal, di un dato in linea con la media della scorsa settimana, è pari a circa 40 attraversamenti al giorno. A proposito di Hormuz, saluto il direttore Paolo Liguori. Buonasera Paolo, ciao, bentornato.
3: Buonasera Roberto, ciao, buon lavoro.
2: Allora, che esce da questo vertice NATO, Paolo?
3: In Italia esce poco e niente, perché tu lo conosci quel proverbio che dice: se il dito indica la luna, lo sciocco guarda il dito, non la
2: esatto,
3: luna. Allora, in Italia noi abbiamo commentato e riferito di questo vertice NATO soprattutto, non soltanto, ci siamo anche io e te e tanti altri, soprattutto sui rapporti tra la Meloni e Trump. Allora, stanno succedendo cose importantissime per il mondo, non solo il futuro ma anche il presente, e noi ci occupiamo dei rapporti tra Meloni e Trump, che io considero ininfluenti. Mi sembra molto più importante se gli Stati Uniti danno gli F-35 alla Turchia, mi sembra più importante, molto più importante, se il presidente degli Stati Uniti, oggi è Trump ma domani può essere Giovannino, può essere chiunque altro, mi sembra molto più importante che il presidente degli Stati Uniti ritenga la Turchia un partner nel Mediterraneo più importante e più strategico dell'Italia. Io ci rifletterei, io ci penserei, piuttosto che pensare: ma ci vuoi bene, non ci vuoi bene, quanto mi vuoi bene? E queste cose che leggo sui giornali, leggo dei ravioli allo yogurt di offerti da Erdogan, e noi commentiamo: ma guarda un po', questo è una ruffianata. Noi facciamo i ravioli ricotta e spinaci, ma è la stessa roba, insomma. Quindi mi sembra veramente incredibile questo modo provinciale, da sotto provincia, di commentare il scenario internazionale basato sui nostri rapporti con Trump e con l'Europa, quando i rapporti tra gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, i paesi arabi importanti, non ultimo anche la Turchia, stanno modificandosi sotto i nostri occhi e meriterebbero un commento un po' più approfondito, un po' più chiaro. Io dove ecco, li trovo li leggo.
2: Cosa sta succedendo? Perché stiamo perdendo centralità.
3: Stiamo perdendo centralità, però attenzione, non solo nella NATO, ma nel Mediterraneo, nella NATO. Questo certo. È grave, perché noi siamo stati comunque per un lungo periodo centrali per il Mediterraneo, soprattutto per gli Stati Uniti, e non si trattava di Trump, dello stupido e capone perfido Trump, si trattava dei presidenti degli Stati Uniti da sempre che consideravano l'Italia una portaerei per le truppe occidentali e della NATO. Non l'ho detto io, non è una mia aspirazione, io avrei potuto anche essere contrario, ma è la storia che ci ha detto questo. A un certo punto siamo usciti da questo range. Allora noi discutiamo, ma dobbiamo spendere per gli armamenti o per la sanità? Come se questi due temi fossero contrapposti. Noi dobbiamo spendere per la sanità, ma pure per gli armamenti. In fondo gli armamenti sono una forma di difesa che è una forma di sanità pubblica. Allora, i droni, si faranno i droni in Europa. Addirittura qui stiamo dicendo che l'Ucraina, la povera e sovvenzionata Ucraina, nella quale abbiamo buttato dei miliardi, costruirà i droni e noi siamo fuori da questo mercato? Ti sembra una cosa intelligente che nel futuro noi siamo fuori da questo mercato? Io non voglio stare per forza su tutti i mercati, non voglio stare sul mercato della droga o su quello delle armi, io dico solo che di questo bisogna discutere con attenzione. Vogliamo starci dentro a certi mercati tecnologici o vogliamo essere marginali? Perché se noi ci riduciamo alla marginalità e al gossip, noi sulla politica estera, con questa storia Meloni-Trump, sono ormai 3 settimane che facciamo gossip. Sì, non è quello che decide. Sì, quello che decide è che se abbiamo un alleato, ma questo l'ha detto Trump, adesso siccome l'ha detto Trump è per forza una stupidaggine, bah, non lo so. Trump ha detto: io sono alleato, se mi serve una mano la chiedo agli alleati, gli alleati non me la danno, in quel momento non sono più alleati. Ma questo, guarda, l'avremmo detto anche noi, come l'abbiamo detto in altri tempi agli americani, quando avevamo la frontiera est con l'incubo del patto di Varsavia del comunismo. In quel momento c'era un governo prima democristiano, poi di centrosinistra, e disse: noi abbiamo questo problema, possiamo contare sul vostro aiuto? E gli americani misero un certo numero di basi americane all'interno dell'Italia, come in Germania. Allora, se in quel momento avesse detto: ma a noi che ci importa, potete diventare pure titini, cioè di Tito, potete pure finire come la Bosnia o come i Balcani, noi ci saremmo risentiti, no? Abbastanza incazzati. Ecco, qua è successo l'esatto contrario e noi diciamo: ma questo Trump perché ci tratta male? Perché non siamo voluti andare a Hormuz? Non lo so se noi non possiamo dire agli americani: guarda, noi in altri tempi saremmo venuti, però adesso abbiamo un'opinione pubblica che si irrita se gli diciamo di andare a Hormuz. Non si irrita per niente, Hormuz va lasciato un libero passaggio. Se si oppone l'Iran, bisogna impedire che si opponga l'Iran, e lo devono fare tutti i paesi che usano questo stretto di Hormuz. Quali sono i paesi che lo usano di più? I paesi europei, i cinesi e gli indiani. E di fatti i cinesi hanno dato via libera a Trump in quegli incontri che hanno fatto a Pechino. Noi invece facciamo questo discorso da verginelle, come se noi a Hormuz, se non ci riguarda, è lontano dai confini italiani. Ma tutto è lontano dai confini italiani, pure la Libia, e pure la Turchia, e pure l'Egitto. Ma in questa maniera noi perdiamo qualsiasi centralità nella politica estera. Quindi aderiamo alla NATO per pagare i fondi NATO o aderiamo alla NATO per avere un ruolo all'interno della NATO? Questo è il problema che dovremmo discutere, Roberto. Se continuiamo a discutere dei rapporti Meloni-Trump siamo fuori strada.
2: Grazie come sempre. Grazie al direttore Paolo Liguori, mai banale, e ci fa riflettere. Grazie Paolo.
3: Grazie a te, Roberto.
2: Buon lavoro. E noi tra poco, dopo il brano, andiamo a parlare dell'Italia, l'Italia che resta ferma, la guerra rallenta la crescita globale e spinge l'inflazione, e l'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, un'Italia che resta ferma, ve lo dico tra poco.

0: Allora, l'Italia resta ferma, ma almeno non arretra. Il Fondo Monetario Internazionale conferma le stime sul nostro paese, lasciando invariata la crescita del PIL allo 0,5% sia nel 2026 che nel 2027. È una notizia che in un contesto internazionale sempre più turbolento vale quasi come una promozione, perché mentre Roma conserva il punto di equilibrio, il resto dell'economia mondiale continua a fare i conti con due forze opposte. Da una parte la guerra in Medio Oriente, che frena la crescita e alimenta le tensioni sui prezzi, dall'altra il boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale che prova a tenere acceso il motore dell'economia globale. L'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale fotografa proprio questo scenario. Le nuove previsioni, elaborate prima dell'ultimo aggravarsi della crisi tra Stati Uniti e Iran e quindi destinate a essere riviste se il conflitto dovesse allargarsi, confermano che l'Eurozona continuerà a viaggiare con il freno tirato. La crescita dell'area euro resta infatti sotto l'1% nel 2026, una velocità decisamente modesta per un'economia che fatica ancora a ritrovare lo slancio perduto. A pesare sono soprattutto le difficoltà dei due grandi motori europei. La Germania vede ridursi di 2 decimali le prospettive di crescita rispetto alle stime di aprile. Dopo 3 anni tra stagnazione e contrazione, il rimbalzo tanto atteso continua ad allontanarsi. Anche la Francia perde terreno con una revisione al ribasso di 3 decimali che porta la crescita del 2026 allo 0,6%, mentre per il 2027 resta fissata allo 0,9%. L'Italia invece rimane stabile, lo 0,5 non è un risultato esaltante e conferma un'economia che procede a piccoli passi senza accelerazioni, ma almeno evita le correzioni negative che hanno colpito gli altri partner europei. Una stabilità che riflette un quadro ancora fragile nel quale consumi, investimenti e industria continuano a muoversi con prudenza. Diverso il discorso per la Spagna, che continua a rappresentare il caso di successo dell'Eurozona. Madrid mantiene una crescita del 2,1% nel 2026 e dell'1,8% nel 2027, confermando una capacità di espansione quasi 4 volte superiore a quella italiana. Fare la differenza sono una domanda interna più vivace, un mercato del lavoro dinamico e una maggiore capacità di attrarre investimenti. Lo sguardo del fondo però va ben oltre i confini europei. L'economia mondiale continua a rallentare. Per il 2026 la crescita viene rivista al 3%, un decimale in meno rispetto alle stime precedenti. Questa è la situazione per quanto riguarda l'Europa, ma noi torniamo con i nostri ospiti a parlare del bilancio, a fare un bilancio sul vertice NATO di Ankara che si è chiuso oggi, e saluto subito il mio prossimo ospite che è Stefano Stefanini, l'ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, ambasciatore d'Italia alla NATO. Ambasciatore Stefanini, buonasera.
1: Buonasera.
0: Le chiedo, signor ambasciatore, qual è il risultato politico più importante, se c'è stato, del vertice di Ankara?
1: Ma probabilmente il risultato politico più importante è quello di aver tenuto disperatamente, o comunque in maniera molto difficile, Trump a bordo della NATO. Non c'è stata quella che si poteva temere, una rottura, una denuncia violenta da parte, fermamente violenta da parte di Trump della NATO, quindi essenzialmente il risultato politico è che la NATO sopravvive facendo uno sfoggio di impegno degli alleati europei e del Canada per maggiori spese militari. sopravvive con due larghe aree di grigie, di equivoco su quanto gli Stati Uniti siano in linea con il resto dell'alleanza sull'appoggio all'Ucraina nei confronti della Russia e su questa latente richiesta o lamentela di Trump per non impegno dell'alleanza nell'Iran, cosa che nessuno degli alleati, cioè nessuno degli alleati è disposto a sostenere gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran. Siamo tutti disposti a prenderci delle responsabilità per il mantenimento della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz una volta che sia ripristinata, in un contesto di diciamo, se non pace, perlomeno di tregua duratura fra Iran e Stati Uniti. Però proprio ieri abbiamo sentito Trump dire che la tregua è saltata e che il tanto decantato memorandum of understanding firmato con solennità dallo stesso Trump a Versailles non è più in forza. Quindi questo lascia parecchi dubbi.
0: Ambasciatore Stefanini, Erdogan esce rafforzato da questo vertice e la Turchia è ormai indispensabile per la sicurezza europea?
1: Erdogan esce enormemente rafforzato, perché se l'amministrazione Trump revoca quello che rappresenta un veto alla fornitura di F-35 alla Turchia, malgrado l'acquisto da parte della Turchia ormai anni fa delle batterie antimissili S-400 russe, per Erdogan è un grossissimo successo. Lo spostamento dell'attenzione, soprattutto da parte americana, non da parte europea, perché noi pensiamo ancora molto a quello che succede in Europa, ma lo spostamento verso il Golfo e verso il Medio Oriente certo rende la Turchia particolarmente strumentale. Però che la Turchia, per posizione strategica, per capacità militari, per impegno duraturo nell'alleanza, sia fondamentale per la difesa dell'Europa, non è una novità. Qualsiasi esperto militare direbbe la stessa cosa oggi e l'avrebbe detta 10 o 15 anni fa o 30 anni fa.
0: Ringrazio l'ambasciatore Stefano Stefanini, buon lavoro, buonasera.
1: Prego, buonasera, auguri a tutti.
0: E di auguri ne abbiamo sempre bisogno. Allora, noi restituiamo la linea alla regia per poi tornare con altri ospiti tra poco, ma come sapete gli ospiti più graditi siete voi al 334 11 11 622. Io vi avverto già che tra poco vi faccio sentire anche le parole di Giorgia Meloni a conclusione del vertice NATO di Ankara.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sono le 4 e 2 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E tra poco andiamo anche a commentare, no? Leggevo che il Papa ai giovani iracheni dice: siate operatori di pace, portatori di speranza. Ma intanto Trump riscatena la guerra, e tra poco andiamo ad approfondire anche gli aspetti economici, perché riparte tutta la macchina degli aumenti.

0: E saluto David Zebuloni, corrispondente di Libero per Libero in Israele. Buonasera.
1: Ben ritrovato, buonasera.
0: Allora, che Zebuloni, che clima si respira oggi in Israele? C'è stato il vertice di Ankara, c'è stato quel che c'è stato e che abbiamo raccontato.
1: Un clima di moderata tensione, la definirei, una tensione che caratterizza questa regione da molto tempo ormai. Ci sono stati periodi di apici in termini appunto di clima teso. Clima di moderata tensione, la definirei, una tensione che caratterizza questa regione da molto tempo ormai. Ci sono stati periodi di apici in termini appunto di clima teso, di atmosfera di guerra o di un qualcosa che

0: quindi anche Israele nelle ultime esternazioni del regime contro Trump viene citato anche Israele, quindi sappiamo che perlomeno per quanto riguarda il regime iraniano tutto ciò che viene rivolto a Trump viene automaticamente rivolto anche a Netanyahu e a Israele. Quindi potremmo assistere al rinnovo degli attacchi, ma è uno dei scenari, non l'unico.
1: Ecco, in un Israele che si sente davvero protetto dalla comunità internazionale.
0: Israele si sente al contrario sempre più sola da questo punto di vista, più sola anche rispetto al grande alleato, parliamo degli Stati Uniti, non tanto perché venga a mancare appunto un aiuto concreto in termini militari. La collaborazione tra Israele e Stati Uniti esiste, persiste nonostante sembri il contrario. La retorica di Trump, che conosciamo benissimo anche in Italia, che ha colpito anche la leadership italiana, è una retorica che spesso denigra Netanyahu, che spesso denigra l'alleato che è Israele, l'alleato storico che è Israele. Quindi questo tipo di retorica fa sentire Israele ancora più sola di quanto effettivamente non lo sia, in quanto l'aiuto, il sostegno, il supporto americano che, come dicevo, esiste e persiste, viene messo in discussione, e questo essere messo in discussione in qualche modo spaventa il popolo israeliano.
1: E ti volevo chiedere qual è oggi, allo stato attuale, la principale preoccupazione del governo Netanyahu?
0: Ma la preoccupazione, bisogna un attimino fare chiarezza su un punto. Il conflitto con il regime iraniano non è un conflitto solo militare, e questo spaventa, perché il conflitto con Hezbollah, con Hamas, con gli Houthi, quindi parliamo di Libano, Gaza, Yemen, sono degli scontri militari. La narrativa in corso è parziale o quasi nulla, mentre quando si parla del regime iraniano il tema della narrativa di guerra diventa fondamentale, centrale addirittura. E quindi ciò che spaventa è che gli obiettivi militari, come i traguardi raggiunti in termini militari, diventano di relativa importanza rispetto a quella che è la narrativa. E sappiamo che ciò che si contendono in questo momento, soprattutto Trump e il regime iraniano, è il titolo di vincitore assoluto, è il titolo di più potente della regione. E quando si combatte per un titolo, quando si combatte per una narrativa e non per degli obiettivi militari, strategici, concreti, la guerra diventa molto più pericolosa.
1: Davide Zebuloni, corrispondente di Libero in Israele. L'opinione pubblica israeliana distingue tra Europa e Stati Uniti?
0: Certamente sì. L'opinione pubblica israeliana sa molto bene distinguere tra l'Europa e anche una certa fetta dell'Europa rispetto all'altra, e ovviamente gli Stati Uniti. Ovviamente si vede alleata storica degli Stati Uniti, ma sappiamo che intrattiene dei rapporti importanti, solidi, longevi anche con gran parte degli Stati europei, tra i quali l'Italia, ma mi viene in mente soprattutto la Germania negli ultimi anni. E quindi quando si parla di alleanze, le alleanze sono alleanze, quindi ogni alleato di Israele in un periodo storico così delicato diventa fondamentale. Però il ruolo che gioca Trump in questo caso, ma più in termini generali gli Stati Uniti, a prescindere dalla loro leadership, è un ruolo centrale all'interno della sicurezza di Israele e dell'esistenza di Israele.
1: Io ringrazio David Zebuloni, corrispondente di Libero in Israele. Grazie davvero.
0: A te, grazie a te.
1: Tra poco con Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, andremo a parlare di quel che ci aspetta adesso che Trump ha riacceso la guerra, cioè degli aumenti. Intanto Trump, commentando il vertice NATO, alla Trump dice: in sala c'era grande

0: E allora, tra poco parliamo degli aumenti. Due flash sul vino e sui gelati. Boom dei prezzi. Gelati, boom dei prezzi dei gelati confezionati, più 40% in 5 anni, l'aumento dei costi energetici, della logistica e delle materie prime, aumento del 40% dei gelati confezionati. E poi il vino, consumi mondiali in calo, in 6 anni crollo del 16%, scendendo parecchio, stile di vita più equilibrato e consumo moderato, aumentano le alternative del vino, consumi mondiali in calo del vino, 6 anni crollo del 16%. E a proposito di crolli, non se la passa bene Matteo Salvini, al quale vengono imputati i disagi ferroviari, sia pure per i cantieri, e lui risponde nel corso dell'evento di inaugurazione del nuovo terminal dell'aeroporto Roma Urbe, nonostante 1300 cantieri sulla rete ferroviaria, quasi 2 milioni di passeggeri al giorno. Come dire, gli italiani li trasportiamo lo stesso, non importa come, ma sentiamo Salvini.
1: In questi giorni o nei prossimi giorni ci sono le prime corse di alcune tratte di Frecciarossa per cui abbiamo lavorato in questi anni. Settimana scorsa, se non sbaglio, il primo Lecce-Napoli, andata e ritorno. Ci sarà in questi giorni la prima prova senza passeggeri del Cagliari-Olbia per ridurre i tempi di percorrenza. In questo periodo ci sono le prime prove di alta velocità fra Brescia e Verona, con i cantieri aperti. In queste ore ci sono gli operai, nonostante il caldo d'estate o il freddo d'inverno, al lavoro sulla Roma-Napoli-Bari, sulla Genova-Milano, un'ora a cantieri finiti, sulla Palermo-Catania-Messina, il passante di Firenze. È chiaro che quando hai migliaia di cantieri aperti in tutta Italia, qualche sacrificio agli utenti lo devi chiedere. Però se non fai i lavori, i vuoti li riempiono altri. Tenete presente che nonostante i 1300 cantieri aperti sulla rete ferroviaria italiana, fra maggio e giugno nel giorno medio i passeggeri trasportati erano quasi 2 milioni. Quindi tu hai 1300 cantieri aperti, circa 10.000 treni circolanti e 2 milioni di passeggeri trasportati. Non abbiamo competitor a livello europeo da temere, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito. Siamo i numeri uno.
0: Capito Luigi Gabriele, presidente consumerismo no profit, siamo i numeri uno, anche se uno ci mette 6 ore da Milano a Roma, siamo i numeri uno.
2: Ma io capisco l'entusiasmo del ministro, ma oggettivamente in questi anni mi sembra che non abbia brillato nel far rispettare comunque impegni da una parte, ma anche gli obblighi sia ai vettori che al gestore della rete. Anzi, la cosa che mi meraviglia è che, sapendo a che cosa andavamo incontro da qui al prossimo futuro, ovvero i 24 miliardi del PNRR che sono stati stanziati per il famoso ammodernamento della rete, avrebbero portato dei disagi che si aggiungono ai già tanti disagi che ogni giorno per un motivo o per un altro subiamo, mi sarei aspettato che non facesse entrare in vigore quel diabolico meccanismo di calcolo del prezzo che si chiama Dynamic Price, che entrerà in vigore al 1 gennaio 2026, che prevede esattamente il contrario, che più tempo impieghi e più paradossalmente costa il costo del biglietto. Mi aspettavo che un ministero si impegnasse per dire: ok, in proporzione ai disagi introduco un meccanismo anche che preveda la riduzione del costo del biglietto. Ma attenzione, non dicessero che gli indennizzi per il ritardo sono già un meccanismo risarcitorio, perché non lo sono. Gli indennizzi sono calcolati esclusivamente sulla base del fatto se il treno arriva in ritardo, che succede quasi al 90% dei treni italiani, ti rimborso fino al massimo al 50% il costo che hai sostenuto del biglietto, e non nei casi straordinari come in questi dell'ammodernamento della rete, perché noi gli stiamo pagando due volte. Una volta il costo della rete lo sta sostenendo il consumatore cittadino italiano attraverso queste tasse, perché ricordiamo il PNRR è un finanziamento che ripagheremo noi. Dall'altra parte invece il costo anche dei biglietti li stiamo sostenendo a prezzo premio, nonostante dovremmo prendere un'alta velocità. Noi prendiamo dei treni che viaggiano sulle reti ferroviarie.
0: E poi diciamo una bella cosa, diciamo Gabriele, una bella cosa, una brutta cosa, e diciamo, parliamo dell'aumento sconsiderato di prezzi aerei in questi giorni, una roba devastante.
2: Per lo stesso identico meccanismo che hanno adottato con la rete ferroviaria, si chiama sempre dynamic price. Noi non abbiamo più certezza che per andare da un punto all'altro del paese o in treno o in aereo paghiamo 50 euro. Ormai questo ce lo possiamo dimenticare. Hanno sostanzialmente messo a mercato quello che in teoria in gran parte è stato pagato dai cittadini italiani, il servizio pubblico, gli aeroporti, i porti, le stazioni, le reti ferroviarie, le reti anche aeroportuali, perché eppure ce le fanno pagare con un meccanismo diabolico che è quello del prezzo dinamico, che si configura esclusivamente sul fatto io devo andare lì in quel posto per lavoro, per piacere, per salute, mi fanno pagare il prezzo del biglietto in base alla mia necessità, non all'esigenza di spostamento. Ci può stare in condizioni di mercato effettivo, ma questo non è mercato, perché la rete ferroviaria italiana, lo sappiamo, è un monopolio di fatto, come del resto è diventato un monopolio quello degli spostamenti sugli aeroporti regionali, in cui tecnicamente dovrebbero essere sono incentivati in gran parte dagli enti locali, regioni, province e comuni, eppure noi paghiamo dei prezzi di biglietti che sembra che stiamo andando dall'altro capo del mondo. Io penso che il ministro dei trasporti si sarebbe dovuto battere per fare in modo che ci fosse un giusto prezzo, un equo prezzo sulla base anche dei disagi, perché non solo pago di più e impiego più tempo, ma mi devo subire anche tutto il disagio spesso di attese interminabili per ore senza alcun tipo di servizio di assistenza, perché questo si verifica nelle stazioni e negli aeroporti italiani.
0: Allora, parliamo della ripresa del conflitto, parliamo di Hormuz, parliamo della guerra che torna a farsi sentire, e torneranno gli aumenti, quelli che dovevano essere scongiurati.
2: Ma purtroppo almeno è che tornano, ci sono sempre stati. Ricordiamo che fino a questo momento soltanto per il carburante abbiamo speso 1,5 miliardi, e gran parte di questo 1,5 miliardi l'abbiamo dato ai servizi pubblici, alla scuola, alla sanità, e il prezzo della benzina è surrettiziamente sotto controllo, ma solo perché abbiamo messo i cosiddetti incentivi. Ma per non pagare di tutto il sovrapprezzo, per non parlare di tutto il sovrapprezzo che stiamo avendo su tutto il resto, lo sappiamo, ormai l'abbiamo imparato, la catena logistica la prima cosa che fa scarica il sovrapprezzo sul prezzo del bene che trasporta, frutta, verdura, ortaggi, prodotti trasformati, hanno subito in questi mesi e stanno continuando a subire dei rincari ormai fuori controllo, e anche lì mi aspettavo una cabina emergenziale, una situazione politica che ponesse all'ordine del giorno il controllo di quella che è gran parte è speculazione vera e propria, altre sono sovrapprezzi in cui ogni pezzettino della catena sta scaricando sugli altri per delle decisioni internazionali di soggetti che ormai sono inaffidabili, perché ogni giorno non ce ne dicono una. L'unica certezza è che noi ogni giorno stiamo avendo un sovrapprezzo su qualcosa, che sia il gelato, che sia la benzina, che sia il cetriolo ce lo stiamo prendendo noi consumatori e cittadini.
0: Grazie Luigi Gabriele. Grazie, presidente di Consumerismo No Profit. E a Napoli tensione, disoccupati, forze dell'ordine all'evento unitario del Campo Largo che si sta per tenere, insomma un gruppo di circa 50 disoccupati del gruppo 7 novembre ha provato ad occupare il palco a Piazza del Gesù Nuovo, al centro di Napoli, dove dalle 19:30 si terrà l'evento pubblico delle forze del centro-sinistra con la segretaria del PD Eli Schlein, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i leader di AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. ci sono stati attimi di tensione con le forze dell'ordine che hanno impedito l'accesso al palco. Rappresentanti dei disoccupati sono a colloquio con alcuni politici come il segretario cittadino del PD Marco Sarracino. Certo, loro volevano parlare con i big, gli hanno mollato il segretario cittadino del PD per calmarli, comunque i disoccupati. E intanto Schlein è arrivata al punto stampa con i cronisti e ha detto: a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per rilanciare il Sud, noi ci occupiamo dei problemi degli italiani, visto che il governo pensa alla legge elettorale, l'ha detto Eli Schlein in un punto stampa con i cronisti al Nazareno. Nazareno, che è la sede storica del PD a Roma, e Schlein al comizio alle 7:30, e sicuramente non ci va con i treni dell'alta velocità che camminano a lumaca in questo periodo, quindi una potente, poderosa scorta, dopo che ha fatto la conferenza stampa al Nazareno, l'accompagnerà al palco di Napoli. Quindi Roma-Napoli sarà una passeggiata per la segretaria del PD. Scherzi a parte, sentiamo cosa ha detto, pochi secondi.
3: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
0: Ecco, insomma, e poi qualche momento di tensione, come vi dicevo, tra i manifestanti e i disoccupati all'evento del Campo Largo, e naturalmente staremo a vedere cosa verrà fuori da questo evento, dove è stato escluso, come sapete, Matteo Renzi, che oggi si è messo a fare dei banchetti che riguardano appunto l'impossibilità degli italiani di arrivare a fine mese, che riguardano i treni che non funzionano. Si legge in questi volantini diffusi da Matteo Renzi: il governo spreca, l'italiano paga. Quando c'era lei, costo della spesa più 24% rispetto al 2021, più tasse nel 2026, pressione fiscale al 43% nel 2025, più 21,8 miliardi di euro fino al 2032, centri in Albania 1 miliardo all'anno e stipendi reali meno 8,8% rispetto al 2021. Poi c'è tutta una tabella con gli aumenti di pane, carne, pannolini, latte e polvere, bollo auto, assorbenti con l'IVA aumentata al 10%, i pedaggi su del 7%, la carne a Roma, Milano, Napoli, il pane a Roma, Milano, Napoli. Insomma, Renzi fa questa sua iniziativa anche per richiamare l'attenzione su se stesso. In realtà è rimasto a piedi, perché a Napoli la questione del Campo Largo vede tutti assieme, tranne lui, l'unico grande è assente. Ma noi torniamo a parlare del vertice NATO, di questo vertice NATO che ha rafforzato la Turchia, indebolito tutti noi, delle bizze di Trump. Lo facciamo tra poco. Linea alla regia.
4: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 32 minuti.
4: Giornale Radio.
6: Meteo. Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora tra poco con il generale Carmelo Burgio e Alberto Negri del Manifesto, per Negri bello carico sempre, per sentire la situazione del dopo vertice ad Ankara.

0: E allora, e poi c'è Trump che riporta la sua visione del vertice NATO, unità straordinaria tra leader, tutti vogliono le armi americane, sono le migliori. Trump ha ribadito che il vertice NATO è stato un successo e che nella sala della riunione c'è stato un amore immenso con leader molto intelligenti che fanno un grande lavoro nei propri paesi e che la maggior parte dei paesi membri della NATO non comprende molto bene che va aumentata la spesa per la difesa e questa sta aumentando. Nella riunione NATO, parole di Trump, c'è stata una unità straordinaria. Poi il presidente americano ha rivendicato che gli equipaggiamenti americani per la difesa sono i migliori del mondo, tutti li vogliono, europei e canadesi spendono ampiamente per averli. Saluto il mio prossimo ospite, che è il generale Carmelo Burgio, già comandante interregionale dell'Arma, protagonista di numerose missioni internazionali dall'Iraq all'Afghanistan. Buonasera, generale.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Generale Burgio, dal punto di vista militare, quanto è concreto il rischio di un'escalation negli attacchi che Trump ha fatto e ha nuovamente annunciato all'Iran?
1: Allora, il rischio è elevato, ma vorrei fare un piccolo passo indietro. Quella è una zona della Terra dove le tregue sono bravissime a farle, tant'è che ne hanno fatte tantissime. Cioè, ogni guerra è un florilegio di tregue che vengono sempre rotte, tregue che vengono costantemente infrante. Quindi io devo dire la verità, non speravo che questa tregua durasse. Non speravo, nel senso, non pensavo che sarebbe durata. Oltretutto era una tregua sulla base di un accordo di pace che non esiste, perché l'accordo di pace l'avrebbero dovuto definire entro 60 giorni. Quindi onestamente ero pessimista.
0: Chiaro. L'Iran dispone davvero, generale Burgio, della capacità di bloccare Hormuz?
1: Beh, bloccare Hormuz lo può fare, ma vede, per svolgere un'azione militare bisogna vedere quanto si è disposti a pagare per farla e quanto si è disposti a pagare per non subirla. Cioè, la simmetria del conflitto riporta a quello che disse Ho Chi Minh, quando tutti dicevano: ma tu sei pazzo a non accettare le condizioni di pace, le offerte di pace degli Stati Uniti. Lui disse: noi continuiamo a fare la guerra perché noi siamo in grado di sopportare il sangue, il dolore delle perdite della guerra. Gli occidentali non sono in grado. Quindi Hormuz sotto, come si dice, tiro degli iraniani può essere messa in pericolo, perché loro sono disposti a perdere, a pagare in vite umane per tenerla chiusa. Probabilmente se lo Stato rivierasco fosse uno Stato occidentale, Hormuz sarebbe già stato aperto.
0: Ecco, quali sarebbero le conseguenze operative in questo caso per la NATO?
1: Ma la NATO, fino a quando non viene attaccato un suo paese membro, non è tenuta a partecipare alle operazioni avviate dagli Stati Uniti. Oltretutto gli Stati Uniti, quando le hanno avviate, va ricordato, non hanno informato nessuno e hanno agito da soli, salvo poi quando si sono trovati impastoiati in una situazione che forse non si erano immaginati, hanno cominciato a chiedere un aiuto. E la reazione della NATO l'abbiamo vista quando si è parlato della possibilità di raggiungere un accordo di pace, i membri erano anche disposti a mandare navi per lo sminamento, lavoro pericoloso, però che fatto con i dovuti crismi e con le dovute procedure si può fare. Non credo che la NATO sia disposta a andare a combattere una guerra su Hormuz, quindi dovremo veramente stare in finestra, noi ascoltatori, a vedere che cosa decideranno tra Trump da una parte e il regime di Teheran dall'altra.
0: Intanto Trump ha appena dichiarato: non possiamo permettere che i pazzi abbiano l'atomica, solita storia, la guerra finirà presto, se attaccheranno noi colpiremo 10 volte di più. Questo sempre è Trump. Che gioco sta giocando, generale Burgio? Trump,
1: lei che forse riesce a capire. Sta minacciando, sta cercando di far capire che lui è molto forte, che lui è il ragazzone che spacca tutto, perché gli Stati Uniti hanno sempre fatto così. Ma ripeto, io ricordo cosa ha fatto il piccolo Vietnam. Cioè, la guerra si fa, si diceva, con un bastone per darle e un sacco per prenderle, no? Ecco, certi paesi il sacco per prenderlo ce l'hanno molto grande, sono disponibili a soffrire molto di più di quanto siamo disponibili a soffrire noi, ma soprattutto hanno dei regimi, potremmo dire, eterni. I nostri regimi occidentali dipendono dal mandato elettorale, che dura 4 anni negli Stati Uniti, 8 anni se ti rieleggono, ma mi sembra di aver capito che la legislazione americana non consente il secondo mandato di Trump. E Trump, aggiungo, il suo secondo mandato, e se poi il suo vice gli subentrerà. Quindi comunque un vaglio elettorale, una spada di Damocle la crea, un passaggio obbligato lo crea, che gli Ayatollah non hanno.
0: Eh già. Senta, e poi hanno organizzato, hanno un piano A, un piano B, un piano C per le successioni, e fan fuori uno, c'è pronto il sostituto, insomma, non passano per quei sistemi, sì, che conosciamo.
1: Ma sicuramente, però l'abbiamo visto anche con Hamas, venivano sostituiti e venivano uccisi, quindi a un certo punto io penso che anche dall'altro, il fatto stesso che il funerale l'abbiano voluto fare durante la tregua per evitare che il funerale fosse un'occasione per un colpo epocale sulla leadership, lo dimostra. Quindi la paura di lasciarci la pelle c'è anche dalla parte iraniana. Quando io dico che l'Iran, come Ho Chi Minh, è disposto a subire perdite, non vuol dire poi che il singolo capo è disposto a morire. Sono disposti a subire le perdite per il loro popolo, per il loro territorio, ma certo, loro in primis alla vita ci tengono, ecco, e l'hanno dimostrato con tutte le misure di sicurezza che hanno attivato per cercare di scappare. È una situazione molto preoccupante, non può sembrare banale quello che dico io, però oggettivamente, salvo che il Trump tiri fuori un coniglio dal cappello, the trick of the hat, come dicono gli amici anglosassoni, è difficile prevedere una fine a breve termine.
0: Senta, generale Burgio, secondo lei esiste il rischio di attacchi terroristici in Europa?
1: Ma quello sì, ma c'è sempre stato. Noi, io dico, abbiamo un'ottima intelligence, abbiamo fatto tanta prevenzione, ma ricordiamoci che dalla quella parte del mondo, quando si vuole ottenere attenzione o si vuole mettere con le spalle al muro l'interlocutore, in questo caso occidentale, si ricorre al terrorismo. Ricordiamoci l'attentato di Fiumicino nel 73, ricordiamoci Monaco alle Olimpiadi, ricordiamoci il Bataclan. Cioè, è normale, va dato per scontato che l'arma di certi paesi sia il terrorismo, è normale, purtroppo, ecco, purtroppo.
0: Grazie al generale Carmelo Burgio, buona serata.
1: Grazie a lei e buona serata.
0: E allora mettetevi comodi, perché dopo il brano arriva Alberto Negri del Manifesto, e subito dopo ci ascoltiamo l'intervento di Giorgia Meloni a conclusione del vertice di Ankara. Insomma, questo è altro tra pochissimo.

0: Negri del Manifesto, buonasera Alberto.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Mi fai una bella fotografia di quello che è andato in scena ad Ankara, come solo tu sai fare.
1: Ma guarda, l'impressione è di vedere da una parte appunto Trump e dall'altra il segretario di Stato della NATO, Rutte, che sembrava Gatto Silvestro quando si arrampica con gli artigli sui vetri, stridendo, perché era talmente imbarazzato nel dovere a un certo punto dare ragione a Trump e allo stesso momento cercare anche di portare avanti le ragioni della NATO. In qualche frangente è stato davvero imbarazzante, ha dato ragione a Trump per aver attaccato di notte contro l'Iran, però allo stesso tempo ha difeso il fatto che la NATO non avesse dato le basi agli americani, però poi ha aggiunto noi spenderemo di più ancora, di più per la difesa. Insomma, alla fine la storia è questa, riprende la guerra e in questa guerra noi cerchiamo di rimanere spettatori, di non farci coinvolgere da presidente americano.
0: E gli altri tutti comparse, compresa la nostra presidente Meloni?
1: Beh, comparse comparse ma anche un po' caratteristi. Erdogan, che era l'ospite, è quello che a un certo punto ha goduto di più, perché in questo frangente la NATO, che ha nel suo statuto quello di difendere la democrazia, bene, nessuno ha detto una parola sul fatto che lui abbia arrestato centinaia di oppositori e che oggi, proprio oggi, ci fosse un'altra riunione, un'altra udienza del processo a Imamoglu, cioè il suo principale rivale oppositore che lui ha trovato il modo di mettere in carcere. E quindi Erdogan a un certo punto, riconfortato dalle lodi di Trump, è riuscito a occultare quello che è, cioè in realtà, un autocrate. Dall'altra parte la signora Meloni, diciamo, si è defilata più che altro, anche perché è la rappresentante di un paese che sa benissimo che deve fare i debiti se vuole aumentare le quote della NATO, perché guardate che poi tutta questa storia riguarda tutti, perché l'obiettivo di Trump è quello di forzare in qualche modo a cambiare il modello economico e sociale europeo. Noi spendiamo troppo, secondo lui, per il welfare state, cioè per la sanità, per le pensioni, per gli ammortizzatori sociali. Dobbiamo spendere di più in armi, soprattutto in armi americane. Un terzo attore non protagonista è stato Gonzales, che praticamente è stato preso schiaffoni da Trump, addirittura dicendo non faremo più accordi commerciali con la Spagna e annulleremo anche le delegazioni diplomatiche, più di così.
0: Ecco, tra l'altro in un momento in cui in Spagna ci sono delle inchieste che fanno tremare parecchio, certo. Ecco. Però la Spagna è una democrazia e la Turchia, dove le inchieste sono contro i nemici, la Turchia invece non fa notizia, no Alberto?
1: Ma no, ma non fa notizia anche perché Trump riesce ancora, come dire, a subissare una marea di menzogne, quella che è la realtà. La realtà è stata questa. Lui, quando dice che la NATO non l'ha aiutato, dice una menzogna totale. Lui non ha chiesto aiuto alla NATO. Lui ha deciso il 28 febbraio di fare questa guerra consultando i suoi generali e Netanyahu. Punto. Della NATO non gliene mai importato nulla. Non ha chiesto a nessuno aiuto dentro la NATO. E ha fatto la stessa cosa ieri, quando ha attaccato di notte l'Iran nel Golfo. Ha avvertito qualcuno di quelli che erano lì dell'Alleanza Atlantica, dei suoi alleati? Ma nessuno. Quindi è chiaro che lui mente sistematicamente, come sa benissimo che mente anche riguardo alle basi militari, perché sa perfettamente che ci sono delle regole da seguire e che per molti paesi devono essere i governi o addirittura i parlamenti stessi, come in Italia, a decidere se vengono concessi delle basi per fare una guerra o meno. Poi noi possiamo vederla in tutti i modi, però signori, qualcuno, spero che un giorno a un certo punto si decida e gliene dica quattro, come si suol dire.
0: Alberto Negri, il manifesto, ma adesso la guerra riprende, non riprende, cioè è ripresa di fatto, ma che cosa può accadere? Quali scenari prevedi?
1: Io prevedo una sequenza di azioni belliche, già le hanno preannunciate gli americani, poi che si torni veramente a un conflitto aperto e continuato, qualche dubbio ce l'ho. Perché? Perché in fondo anche Trump vede i mercati, e i mercati dicono che il prezzo del petrolio e del gas aumenta, che i prezzi dell'energia aumentano, e anche questo non fa bene alla sua popolarità.
0: Capirai, perché gliene è rimasta di popolarità, cioè, credo sia il presidente più impopolare in assoluto, no?
1: Beh, in un certo senso sì, però attenzione, come è difficile prevedere quello che succede sull'Iran. Diciamo che negli ultimi 50 anni nessuno ha mai indovinato una previsione sull'Iran, anche sugli Stati Uniti molto spesso non indoviniamo molto le previsioni. È vero che lui è dato in svantaggio per le famose elezioni di mezzo termine, ma lui importano le elezioni di midterm? Secondo me no, perché secondo me lui cercherà sempre di governare con i poteri del presidente, come ha fatto finora.
0: Quindi sì, sapendo perfettamente che tanto non è che può essere rieletto, se ne va avanti per la sua strada.
1: Ma lui interessa adesso fare prima di tutto assicurarsi che né lui né nessuno della sua cerchia venga convocato, finita la sua presidenza, in tribunale, cosa che dovrebbe essere fatta. E in secondo luogo fare un sacco di soldi, come sta facendo. Vedete, l'altro giorno è stato detto che lui ha guadagnato 2 miliardi di dollari. Sono molti di più, perché un articolo del New York Times l'altro giorno diceva che i due figli di Trump, Donald Jr. ed Eric, sono state assegnate le concessioni per le estrazioni minerarie del tungsteno in Kazakistan. Non solo, ma il bilancio federale assegnerà a questi due begli esemplari umani 8,9 miliardi di dollari per avere i soldi necessari per sfruttare le miniere del Kazakistan. Tutto questo lui l'ha fatto con un semplice decreto presidenziale, senza passare dal Congresso, dal Senato, dal Parlamento, nulla. Questo è Trump, un autocrate, e purtroppo un autocrate con grossi tratti da oligarca, diciamoci la verità, non è molto differente dagli ebrei, dagli oligarchi che ci sono in Russia e in Ucraina e nell'est europeo.
0: Grazie davvero sempre ad Alberto Negri, giornalista del Manifesto.
1: Grazie a voi, buona serata e buona fortuna a tutti.
0: Grazie, è sempre la buona fortuna. Intanto Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, da Ankara, ancora armi e guerre, e Meloni dice di nuovo sì a Trump. Sentiamolo.
2: Ma è una follia totale, devo dire, a questa follia c'è Giorgia Meloni, nel senso che si continua a dire sì all'aumento delle spese militari, che tra l'altro non stanno portando la pace, stanno aumentando i conflitti e le guerre nel mondo. E nel 2025 le spese militari hanno raggiunto la cifra mostruosa di 2.888 miliardi di dollari in un anno solo, quindi bisogna dire basta questo riarmo per investire in sanità pubblica, nella scuola, ma tutto ciò Giorgia Meloni non ci sente, perché al di là della rottura del rapporto amoroso con Trump, amoroso intendo dal punto di vista politico ovviamente, sono assolutamente in linea dal punto di vista invece delle scelte strategiche, ovvero armamenti e dire no ad esempio alle politiche sul clima.
0: E allora questo Angelo Bonelli, ma tra poco ascolteremo la conferenza stampa di Giorgia Meloni al termine del vertice NATO, e naturalmente anche voi 334 11 11 622. Vi ricordo che Italia No Limits va avanti ancora fino alle 20 tutti i giorni, dalle 17 alle 20, in regia Lorenzo Cappadone, in redazione Matteo Respinti, e tra poco siamo di nuovo qui. Le notizie del GR.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Sono le 5 ed un minuto.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Allora, pronti a sentire la conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni al termine del vertice NATO di Ankara?
2: Sì, eh? Allora aspettate qui.

0: E adesso sentiamo integralmente la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice NATO di Ankara. Un vertice che era atteso soprattutto per capire quale sarebbe stata la posizione italiana su alcuni dei dossier più delicati di queste settimane: l'aumento delle spese per la difesa, il futuro dell'Alleanza Atlantica, il rapporto con Donald Trump, il sostegno all'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Meloni ha definito quello di Ankara un vertice breve ma intenso, sottolineando che il messaggio principale che esce da questo summit è quello di una NATO unita, consapevole delle sfide che ha di fronte e determinata a rafforzarsi, ma ha anche ribadito che la sicurezza oggi non può più essere letta soltanto in chiave militare. Per il governo italiano, ha spiegato, significa anche protezione delle infrastrutture strategiche, sicurezza energetica, difesa delle catene di approvvigionamento, contrasto agli attacchi ibridi e gestione dei flussi migratori, con un'attenzione particolare al cosiddetto fianco sud dell'alleanza. Naturalmente uno dei temi centrali è stato quello delle spese militari. La Presidente del Consiglio ha confermato che l'Italia vuole rispettare gli impegni assunti in sede NATO e proseguire lungo il percorso che porterà entro il 2035 all'obiettivo fissato dall'alleanza, ma ha precisato un concetto politico molto chiaro: sarà l'Italia a decidere tempi, modalità e priorità di questo percorso. Meloni ha rivendicato il dato italiano parlando di un investimento pari 2,8% del PIL, ha poi ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina e per quanto riguarda il Medio Oriente ha ribadito che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà a operazioni offensive contro l'Iran. Infine, inevitabile un passaggio sul rapporto con Donald Trump dopo le polemiche dei giorni scorsi. Allora, io adesso vi mando in onda la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la conferenza stampa conclusiva del vertice NATO di Ankara, però voi come tradizione delle mie trasmissioni potete dire tutto quello che volete, commentare, io mando in onda i vostri messaggi, meglio se WhatsApp vocali, quindi tenete pronto il dito sul telefono per segnare il numero di giornale radio, dovreste già conoscerlo, ma se non lo conoscete, benvenuto, 334 11 11 622. Lo ripeto, 334 11 11 622, registrate un messaggio vocale attraverso WhatsApp e me lo mandate su quel che sentite dire da Giorgia Meloni. Vai Lorenzo Cappadore.
1: Grazie di essere qui, grazie del vostro lavoro. Si conclude un breve ma intenso vertice della NATO, che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema. Il vertice è chiaramente un'occasione per confrontarci con i colleghi, tanto sul lavoro che abbiamo fatto fin qui, quanto su come rendere l'Alleanza Atlantica, che nasce come alleanza di difesa, di deterrenza, ancora più forte, ancora più solida, maggiormente capace di rispondere alle sfide complesse del nostro tempo. E credo che in fondo sia questo il messaggio più importante del vertice di Ankara. La NATO è un'alleanza unita, consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi. L'Italia condivide pienamente questi obiettivi, questo approccio, ha portato al vertice un'idea molto concreta di sicurezza, cioè una sicurezza che non riguarda solo gli equilibri geopolitici, ma che tocca la vita quotidiana dei cittadini. Perché oggi parlare di sicurezza, lo abbiamo detto in diverse occasioni, non significa solamente parlare di difesa nel senso tradizionale del termine, che pure è importante ovviamente, però significa anche parlare di protezione delle infrastrutture critiche, della sicurezza energetica, della cybersicurezza e quindi della sicurezza dei dati delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni. Guardate il tema dei sabotaggi delle ferrovie, della protezione dei confini, della resilienza delle catene di approvvigionamento, della capacità di rispondere alle emergenze, tutti aspetti che incidono direttamente sulla libertà, sulla prosperità, sulla crescita, sulla qualità della vita dei cittadini e delle nostre, e nelle nostre comunità.

0: Ed è dentro questa cornice che vanno letti ovviamente anche gli impegni che sono stati assunti dagli alleati. Oggi investire in sicurezza significa rafforzare la capacità dello Stato di difendere i cittadini, ma di difendere anche la sua sovranità, la sua libertà. Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale e della resilienza strategica, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, ma, e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. Siamo convinti che sia però assolutamente necessario farlo, particolarmente in un tempo come questo. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza da sola e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno, e quindi una questione di sovranità ancora prima che di difesa. Dopodiché abbiamo anche ricordato che il contributo italiano all'alleanza va oltre il pur importante esercizio che insomma semplifica il nostro lavoro, che è quello diciamo contabile. Quello che noi mettiamo a disposizione della NATO è molto di più, fa dell'Italia un fornitore di sicurezza e un alleato credibile. Lo dimostrano i quasi 3.000 militari italiani impegnati nei principali teatri dell'alleanza. Noi siamo la nazione della NATO che offre il maggior numero di uomini e di donne nelle missioni in cui la NATO è impegnata, proprio in assoluto. Okay? Non c'è una nazione che mette a disposizione più uomini rispetto ai nostri. Lo dimostra la nostra attenzione al fianco sud, necessaria per tutti, perché chiaramente il Mediterraneo allargato è frontiera strategica, incide direttamente sulla sicurezza collettiva di tutti, lo dimostra la nostra disponibilità sulle nuove sfide che si pongono, penso al tema della crisi di Hormuz, abbiamo già detto che siamo disposti a dare una mano, a fare la nostra parte, pur nelle cornici che abbiamo più volte ribadito e pur fatti eventualmente i necessari passaggi parlamentari al netto delle ultime pessime notizie sulla crisi in Iran. Lo dimostra ancora il nostro sostegno convinto all'Ucraina, che ho ribadito anche stamattina in un bilaterale che ho avuto con il Presidente Zelensky. Come sapete, in questi mesi l'Italia si è concentrata soprattutto su un fronte che noi consideriamo essenziale, che è quello della resilienza energetica e della protezione delle infrastrutture critiche, che restano un bersaglio costante, se vogliamo, prioritario dell'aggressione russa. Dopodiché, chiaramente, continuo a pensare che con la stessa intensità dobbiamo sostenere gli sforzi per una pace giusta e duratura e per un ruolo che l'Europa deve avere all'interno di quel processo. Dopodiché, con gli altri leader, nel corso del mio intervento, io ho cercato anche di condividere una riflessione che considero francamente decisiva per il futuro dell'alleanza. Cioè, io penso che il punto non sia semplicemente quanto investiamo in difesa e in sicurezza. Io penso che il punto sia anche in cosa investiamo quando investiamo in difesa e sicurezza, perché credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato ampiamente come la guerra moderna stia cambiando. Oggi quello che accade in Ucraina è che un tank, come si dice, un carro armato che vale milioni può essere distrutto da un drone che vale 20.000 euro e che una persona addestrata per pilotare a distanza un drone può essere più letale di un cecchino. E quindi questa è una riflessione che nel come si investe va fatta. Dopodiché c'è un'altra riflessione che, se vogliamo, ancora è ancora più strategica, cioè se noi aumentiamo le risorse che investiamo senza porci il problema politico di come garantiamo il nostro controllo delle filiere fondamentali della difesa, rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuate dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese, che in alcuni casi controlla il 70% della produzione. Quindi credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente e di cui sappiamo essere sovrani. Queste sono alcune delle riflessioni che abbiamo posto. Chiaramente mi portano anche a ricordare che la nostra responsabilità è quella di rafforzare la nostra base industriale e tecnologica, quella di sviluppare capacità comune, innovazione, ricerca, produzioni strategiche, quello di fare massa critica insieme, di lavorare insieme a livello geopolitico e a livello di alleanze per ricostruire le catene di approvvigionamento. Stessa cosa, chiaramente siamo impegnati come governo a fare in Italia, mentre noi rafforziamo la sicurezza dei cittadini, ci poniamo anche il problema di come questo possa contribuire anche a rafforzare la nostra capacità di ricerca, la nostra capacità tecnologica e la nostra economia. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori. Quindi più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più ricerca, più crescita, non assegni all'estero. Noi stiamo lavorando così in questa fase. E quindi, in conclusione, ad Ankara l'Italia siede al tavolo con una sola bussola, che è la difesa del suo interesse nazionale. Per noi significa anche difesa del nostro sistema di alleanze a livello internazionale, più sicurezza concreta per gli italiani, più lavoro per le nostre imprese, rispetto per una nazione sovrana che continua a fare la sua parte a 360 gradi, per la solidità dell'alleanza, per l'unità dell'Occidente, con le sue priorità, con i suoi tempi, con la difesa dei suoi interessi, ma anche con dignità e a testa alta. Voglio ringraziare in conclusione il presidente Erdogan per la sua ospitalità eccellente, per l'organizzazione ottima. Abbiamo avuto modo adesso in un bilaterale, che è il motivo per cui sono arrivata leggermente in ritardo, dei molti temi che riguardano la nostra cooperazione bilaterale, tanto dalla difesa fino ad arrivare al contrasto all'immigrazione illegale, e quindi ho avuto modo anche di ringraziarlo e fargli i miei complimenti direttamente. Mi fermerei qui e mi dite.
1: E allora sentiamo anche i vostri vocali.
2: Buongiorno, ho sentito la Meloni adesso, ma che noia. L'Ucraina, è un disco rotto, dice sempre le stesse cose.
1: Sergei da Milano. Brano, va, ci vuole un brano.

0: E allora, tra poco proseguiamo nell'ascolto della conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni al termine del vertice NATO di Ankara. Come sempre vi diamo la possibilità, come ha fatto l'ascoltatore prima, di dire la vostra commentando le parole della Premier al 334 11 11 622 e poi noi mandiamo in onda le vostre considerazioni, insomma, a tra poco.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 28 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza, scusi se ritorno. Ho ascoltato anch'io la Meloni, mi sembra che abbia fatto un discorso molto intelligente, coerente, un discorso di prospettiva, insomma, non tanto per i suoi interessi, diciamo, di partito, ma proprio per si capisce proprio che parla per interesse, per avvantaggiare l'Italia e gli italiani, per un futuro più roseo. Allora, c'è gente che non lo capisce, c'è gente comunque che continua a criticare a prescindere, va bene, facciamocene una ragione, però a me sembra piuttosto, sarebbe interessante, poi vedo di informarmi, cosa sarebbero questi 12 punti di cui ha fatto riferimento, che secondo me sono aiuterebbero a capire bene la posizione dell'Italia. Buona serata.
0: Buona serata, veda di informarsi bene, tipo ascoltando il giornale radio, leggendo un giornale, perché lei è uno che mi va troppo su ChatGPT. Dopo prende le informazioni lì e chissà che chiede e soprattutto che le risponde l'intelligenza artificiale. Scherzo naturalmente, però lei spesso va su ChatGPT, quindi io mi ricordo tutto, mi ricordo tutto. Ma avanti con le parole della Meloni, forza regia. Ah, dopo la canzone, bravissimi. Allora seguo le regole, canzone e Meloni.

0: chiede il collega un giudizio alla presidente Meloni sull'ultimo post di Donald Trump in cui il presidente degli Stati Uniti invocava per lei un ordine restrittivo e conseguentemente chiede alla presidente se si pente di aver investito tutto questo tempo e tutte queste risorse nel rapporto con Trump, soprattutto nel primo anno del suo mandato.
1: Guardi, per quello che riguarda il posto ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sulla, sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump e lei mi è testimone su questo. L'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte. Chiaramente con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio. Cioè io ho una strategia in testa. E quella strategia è figlia di che cosa, secondo me, è nell'interesse nazionale italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale. Noi pagheremmo più di chiunque altro, noi, diciamo, l'auto europeo, nel momento in cui ancora, insomma, abbiamo numerose, come posso dire, vulnerabilità, una strategia diametralmente opposta, e quindi faccio quello che, e ho sempre fatto quello che ritenevo fondamentale per l'interesse nazionale italiano, e non ho cambiato idea su questo, indipendentemente da come possano oscillare i miei rapporti personali. Non cambio idea su questo, la mia strategia è sempre stata quella e rimarrà quella, semplicemente perché è una strategia dettata dalla convinzione, non dalla convenienza che voi potete considerare elettorale. E ripeto, mi siete testimoni, perché non è qualcosa che ci siamo inventati con l'arrivo di Donald Trump. Quindi no, non mi pento assolutamente di nulla di quello che ho fatto.
0: A proposito dell'Ucraina, incalza il collega giornalista, lei Meloni ha detto che l'Italia si concentrerà sugli aiuti energetici. Abbiamo quindi capito che non è in arrivo un nuovo pacchetto di aiuti militari. Lo conferma? E soprattutto, l'Italia ha quindi smesso di inviare armi a Kiev o riprenderemo?
1: No, credo che l'Italia proseguirà. Penso che il ministro Crosetto stia facendo una valutazione in questo senso.
0: Sempre a proposito dell'Ucraina, chiede un altro collega, la NATO darà 70 miliardi in armamenti, equipaggiamenti e addestramento a Kiev. L'Italia prenderà parte a questo sforzo?
1: Per quello che riguarda l'investimento della NATO sull'Ucraina, quello che appunto una cosa esclude l'altra, no? Quindi quello che mi sta chiedendo lei esclude la domanda che ha fatto il collega prima di lei. Quindi stiamo facendo una valutazione complessiva su quelli che sono gli strumenti, ovvero i vari modi che ci sono per sostenere l'Ucraina, e all'esito di quello ne scegliamo uno, ok? Quindi le due cose si escludono, ma sicuramente stiamo andando avanti nel nostro sostegno. Dopodiché, come voi sapete, noi continuiamo anche il focus energetico, perché il focus energetico non è stata solo una scelta nostra, è stata anche una scelta nostra, ma è stata una precisa richiesta che arrivava da parte ucraina, perché alcune imprese italiane sono le uniche imprese che producono un tipo di generatore che è necessario all'Ucraina, quindi dipende anche dalle richieste. Il bilaterale stamattina è andato molto bene. Ci sono varie cose sulle quali stiamo lavorando, continuiamo a lavorare insieme. Per quello che riguarda lunedì, l'Italia ci sarà martedì con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la festa nazionale francese, ci sarà lunedì, presumo, con il Ministro Tajani per quello che riguarda la coalizione dei volenterosi. Stavolta io al sesto vertice in tre settimane e mezzo passo, e voi potete scrivere tutti gli articoli che volete sull'isolamento, il cambio di posizionamento, ma c'è il disimpegno sull'Ucraina? No, ma neanche me ne posso permettere uno sull'Italia, quindi siccome ho diversi dossier dei quali occuparmi in patria, saremo ottimamente rappresentati dal vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, e chiaramente andiamo avanti anche, insomma, in tutta questa parte di lavoro.
0: Trump, incalza un altro collega, è tornato a parlare di un eventuale ridimensionamento delle truppe statunitensi in Europa e chiede poi a Meloni se questi temi sono stati oggetto della loro discussione e soprattutto se la Premier si sente di escludere il ridimensionamento delle truppe statunitensi stanziate in Italia.
1: Guardi, quello che posso dirle io è che no, questi due temi non sono stati oggetto della nostra discussione oggi, che devo dire è stato un confronto molto positivo, poi ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità, e quindi non si è parlato di queste questioni. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari. La presenza di alcuni capi di Stato e di Governo dell'area Indo-Pacifica, no, un po' racconta come l'alleanza cerca diciamo di adeguarsi anche a quelli che sono i nuovi scenari e le nuove responsabilità. Quindi io non escludo niente, chiaramente non escludo niente, e credo che diciamo non sia una ipotesi che ci deve cogliere alla sprovvista, perché lei sa meglio di me che gli Stati Uniti discutono da qualche presidente, diciamo, della necessità di un progressivo disimpegno dall'Europa, appunto, che non è disimpegno politico, è disimpegno per consentire all'alleanza di essere più presente in diversi quadranti. E io, come vi ho detto in molte occasioni, considero questa anche una occasione per l'Europa di, diciamo, assumere maggiormente il controllo della sua sicurezza e dunque anche una sua maggiore autonomia, perché, come ho spiegato migliaia di volte ormai, la capacità di difendersi è diciamo l'anticamera della propria sovranità, della propria libertà e quindi della propria capacità di difendere i propri interessi nazionali. E quindi chiaramente tutto deve essere fatto in modi e tempi che consentano a ciascuno di organizzarsi, ma penso che l'Europa faccia bene a lavorare per assumere maggiormente la sua capacità di garantire la propria difesa, la propria sicurezza.
0: Il 15 e il 16 prossimi, ricorda un collega, Roma ospiterà il nuovo round negoziale tra Israele e il Libano. Il nodo resta la mancata volontà di Hezbollah di ritirarsi e sciogliere il proprio esercito. Chiede il collega a Meloni: l'iniziativa italiana potrà sbloccare questa situazione? E soprattutto, lei, Meloni, è preoccupata che l'escalation di Hormuz possa far fallire l'iniziativa italiana?
1: Allora, guardi, sono ovviamente molto preoccupata da quello che sta accadendo in Iran, penso che insomma capiate da soli perché, e non possiamo escludere che diciamo questo possa contagiare anche diciamo gli altri quadranti, no, di questa delicata regione. Dopodiché noi cerchiamo di lavorare per la spinta diametralmente opposta, cioè non perdo la speranza sulla possibilità di un negoziato in Iran. Credo che finora, diciamo, l'opzione militare in questo caso non abbia portato dei risultati così concreti, e penso che bisogna insistere sulla capacità e sulla possibilità di un negoziato, e l'Italia ovviamente sarà impegnata in questo senso. Chiaramente i negoziati, i colloqui diretti tra Israele e Libano sono una parte fondamentale di questa architettura di sicurezza medio orientale, e io penso che sia un'ottima notizia se appunto verrà confermato che il prossimo round negoziale si dovesse tenere a Roma. Intanto la considero un'ottima notizia che vadano avanti i negoziati. In secondo luogo considero un'ottima notizia che si sia scelto Roma per celebrare quei negoziati, perché mi pare che dimostri anche, diciamo, una credibilità che l'Italia ha assunto, guadagnato con tutti gli attori che sono coinvolti, e chiaramente è sicuramente parte di quella credibilità costruita dalle nostre posizioni politiche, cioè da una capacità di mantenere l'interlocuzione con tutti, come ho detto tante volte. Però dobbiamo ricordare che quella credibilità, quella presenza è costruita soprattutto dal valore dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa che sono sul campo in Libano da molto tempo. Io ho parlato anche questa settimana col generale capo dell'UNIFIL e penso che a questi militari si debba la nostra serietà, la nostra credibilità, la nostra centralità in un eventuale percorso di pace. Quello che noi dobbiamo fare come istituzioni chiaramente è non disperdere quel capitale straordinario e utilizzarlo per fare dei passi avanti in un importante processo di pace. Dopodiché parallelamente chiaramente andiamo avanti anche con la nostra idea di una coalizione post-UNIFIL insieme ai francesi. Siamo per ora insomma a livello di sherpa e tecnici per capire come lavorarci insieme, ma ne abbiamo parlato per esempio adesso anche col presidente Erdogan, cioè c'è molto interesse su questa iniziativa italo-francese e faremo in modo insomma che possa presentarsi per tempo prima della scadenza del mandato di UNIFIL.
2: E allora un brano e poi andiamo verso la conclusione della conferenza stampa. Vi ricordo sempre 334 11 11 622.

0: E allora vi lascio all'ultima parte dell'intervento in conferenza stampa al termine del vertice NATO di Ankara, l'intervento di Giorgia Meloni, ringraziandovi per l'affetto con il quale mi seguite. Vi ricordo che subito dopo Meloni andrà in onda il Timone delle 20 con Francesco Massardo. Io torno domani alle 17. Ma Giorgia Meloni.
1: Domanda il collega. Lei, presidente Meloni, nel quadro di questo vertice ha dimostrato un interesse particolare per il fianco sud dell'Europa e dell'alleanza. Perché farlo ora, nel momento in cui gli sforzi bellici sono tutti concentrati a Oriente? C'entra il piano Mattei?
2: Guardi, la ragione della mia richiesta è banalmente che se noi pensiamo che possiamo difendere l'alleanza guardando solamente a uno dei suoi, come si dice, confini, non capiamo il senso delle minacce di questo tempo. Non capiamo che le minacce in questo tempo sono prevalentemente ibride e ti attaccano da ovunque. Non ti attaccano solamente o prevalentemente da dove può stare la minaccia fisicamente, ma anche da dove la minaccia può agire con strumenti che sono diversi, nuovi, e con, diciamo, il più tradizionale di tutto, che è l'influenza in altri paesi. E quindi, ovviamente, poiché oggi quando si parla di minaccia ibrida si può parlare di migrazione, si può parlare di attacco alle infrastrutture strategiche, si può parlare di catene d'approvvigionamento, si può parlare di controllo, come dicevamo, di materie prime critiche, perché è ovvio che se io produco oggi un qualsiasi strumento di difesa che considero un drone, che considero particolarmente importante, e domani dovessi trovarmi in una situazione di minaccia e dovessi scoprire che un pezzo fondamentale dei componenti per la produzione di quel drone non arrivano più perché li controlla qualcuno che non vuole dare una mano, è un problema. E quindi sì, c'è bisogno di fare una valutazione a 360 gradi che riguarda anche le catene di approvvigionamento, che riguarda il ruolo dell'Africa, per esempio, perché l'Europa dipende per buona parte delle materie prime critiche, delle terre rare, dipende da paesi che processano quelle materie prime critiche e che spesso prendono quelle materie prime critiche in Africa. L'Africa sono i nostri diretti vicini di casa e vorrebbero cooperare con noi di più, una cooperazione sana, da pari a pari, non, come abbiamo detto tante volte, non predatoria. Però l'Europa deve esserci, la NATO deve esserci, l'Occidente deve esserci, e quindi sì, chiediamo una maggiore attenzione al fianco sud, in primo luogo perché noi non abbiamo fatto mancare la solidarietà ai nostri alleati sul fianco est, ma anche noi chiaramente rischiamo di essere vittime di minacce, ci aspettiamo la stessa attenzione, la stessa mobilitazione che abbiamo garantito ai nostri alleati, e poi perché crediamo che questo sia un modo efficace di difenderci e di difendere l'alleanza a 360 gradi in un tempo come questo.
1: Donald Trump, incalza un altro collega, ha ribadito proprio da Ankara che l'Italia è stata pessima nella concessione delle basi sul proprio suolo agli Stati Uniti. Chiede quindi il collega, se stasera Trump chiedesse nuovamente di utilizzare una base italiana, per esempio Sigonella, per attaccare Teheran, lei, presidente Meloni, sarebbe pronta a ribadire il suo no? E poi come commenta le parole di Mark Rutte, segretario generale della NATO, che ha affermato in merito all'attacco statunitense all'Iran di questa notte, ce n'era bisogno. Le condivide?
2: Non ero al tavolo delle trattative, per cui non le so dire quale sia la risposta giusta a questa sua seconda domanda, perché non so quanto ci fosse effettivamente un margine di andare avanti in un negoziato e quanto quel margine non ci fosse, non lo posso dire con certezza, quindi non sono in grado di risponderle su questo. Per quello che riguarda le basi, non è che abbiamo preso delle decisioni o abbiamo fatto delle scelte così, un giorno ne facciamo una, un giorno ne facciamo un'altra. Abbiamo avuto una linea molto chiara dall'inizio del conflitto in Iran e quella linea manteniamo. Abbiamo rispettato i nostri impegni, come sempre fanno le nazioni serie, ma dopodiché abbiamo detto che non avremmo partecipato agli attacchi all'Iran e non stiamo partecipando agli attacchi all'Iran e non parteciperemo agli attacchi all'Iran.
1: Questa è l'ultima domanda rivolta al premier Meloni. Se non ci fossero i vincoli di bilancio europei e se non ci fossero le elezioni imminenti, lei che percentuale del PIL sarebbe disposta a spendere in armamenti?
2: Guardi, se mio nonno avesse le ruote, cioè nel senso, mumble, io sono convinta che noi dobbiamo rafforzare la nostra spesa in difesa e sicurezza, soprattutto nel concetto, diciamo, ampio di difesa e sicurezza che ho. Chiaramente bisogna farlo con un equilibrio, perché l'unica cosa che non farò e che non sono disposto a fare è togliere risorse ad altri capitoli che considero ugualmente importanti, per cui questa accusa strumentale che viene fatta di un'Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola, ridicola. È una, diciamo, per me un limite invalicabile. Dove ho gli strumenti per rafforzare la difesa e la sicurezza, li rafforzo finché posso. Oggi noi siamo al 2,8% di prodotto interno lordo, il prossimo anno faremo i nostri sforzi per crescere ancora, per migliorare ancora, rispetteremo i nostri impegni, ma insomma gli impegni che ci siamo impegnati a mantenere mi paiono quelli adeguati in questo tempo, ecco, non andrei oltre rispetto a quelli, ma credo che quelli siano degli impegni che oggi vale la pena di mantenere, anche se non viene riconosciuto, anche se non è popolare, perché purtroppo quando tu le minacce le eviti, e la minaccia non c'è stata, il problema non c'è stato, nessuno lo sa, nessuno riconosce ovviamente il valore che questo ha. Io racconto sempre la storia di questo sindaco di un'isola giapponese che costruì una barriera anti tsunami negli anni, molti anni fa, e che fu cacciato a pedate perché aveva speso un sacco di soldi per fare questa barriera anti tsunami e quindi non ha più fatto il sindaco. Poi quando è arrivato lo tsunami, questo paese è l'unico che si è salvato, oggi ci hanno fatto una statua, solo che intanto era morto. Delle volte accade anche questo, però è il senso di dire che una politica responsabile si pone anche il tema di fare quello che può non essere popolare quando sa che serve a difendere la sicurezza dei suoi cittadini.
3: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
4: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
3: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
4: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Le 6:01 qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi e Elisa Cabrini in regia. Esattamente come ci siamo svegliati ieri mattina con la prima delle molte ondate di attacchi americani contro l'Iran, ed esattamente anche questa mattina sono qui a raccontarvi quello che è accaduto nelle ultime ore in Medio Oriente, teatro di ondate di attacchi per il secondo giorno consecutivo, mentre Stati Uniti e Iran minacciano ulteriormente l'accordo di pace che ormai, dal mio punto di vista di osservatore, direi che è carta straccia. Ormai siamo in pieno conflitto. La decisione di Trump di lanciare ulteriori attacchi è stata dettata, dicono, dalla sua rabbia per la mancata apertura dello stretto di Hormuz e per gli attacchi iraniani alle navi che transitavano in quel punto strategico per il trasporto del petrolio, avvenuto mentre Trump partecipava ad un vertice NATO, ha dichiarato un funzionario americano alle varie agenzie di stampa. Sul campo sono state segnalate esplosioni in diversi porti iraniani, tra cui Bushehr, Bandar Abbas e Sirik. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver preso di mira basi militari americane nel Kuwait e nel Bahrain. Trump ha affermato che gli attacchi sarebbero diventati molto più gravi, e lo avevamo già detto mentre si concludevano i primi attacchi di ieri mattina nella notte, con 80 luoghi colpiti. Ci sono anche ponti ferroviari, da quello che vedo, tra gli obiettivi invece di questa notte. C'è la situazione delle basi americane nel Kuwait e Bahrain, perché il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, cioè i Pasdaran, hanno dichiarato di aver preso di mira basi militari americane nel Kuwait e nel Bahrain in risposta a quest'ultima ondata di attacchi americani. La marina e l'aeronautica delle guardie rivoluzionarie hanno detto di aver lanciato un attacco congiunto con droni, missili, contro infrastrutture e strutture americane, tra cui Camp Arifian e la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait, nonché la base aerea di Maik e Jufair nel Bahrain. Insomma, Jufair peraltro ospita un luogo importante, perché è il luogo centrale di tutte le attività navali americane, è la principale base della marina statunitense nel Golfo Persico, che accoglie la quinta flotta degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato pochi minuti fa dall'IRIB, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato che questi attacchi sono stati una risposta a quelli americani contro le province costiere meridionali dell'Iran e contro due ponti dell'Iran orientale. In precedenza, secondo l'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, i Pasdaran avevano affermato che gli Stati Uniti avevano colpito un ponte ferroviario ad Akala, una zona a nord-est di Teheran. C'è un video diffuso dai media iraniani geolocalizzato anche dalla CNN che mostra un ponte ferroviario danneggiato nei pressi di Akala. Poi, da quello che sappiamo, la stessa CNN ha contattato il comando centrale degli Stati Uniti per un commento in merito al ponte. Il centro ha affermato che le forze americane hanno colpito anche questa notte 90 obiettivi militari iraniani lungo la costa, non ha menzionato però il ponte. Sempre questa mattina in Bahrain e Kuwait hanno risuonato le sirene che segnalavano una minaccia imminente. L'esercito kuwaitiano ha dichiarato che la sua difesa aerea stava reagendo a minacce ostili provenienti da missili e droni. Questa è la situazione, ma ci domandiamo e vi domandiamo se è finito ormai il tempo della pace ed è iniziato quello della guerra. Da quello che assistiamo ormai da 24 ore e più tra Stati Uniti e Iran, termina la speranza di una soluzione diplomatica e è ripartito nettamente il conflitto. La guerra in queste ore convulse una decina di obiettivi militari e civili iraniani colpiti dagli americani, buoni propositi scritti in quegli articoli che più volte abbiamo commentato anche qui sul giornale radio. Il memorandum d'intesa sono a mio avviso carta straccia, così viene verificato in pochi minuti lungo e paziente lavoro di riconciliazione che era stato messo in campo da pakistani, da qatarioti e anche con i buoni uffici di Pechino. E tutto è accaduto nelle ore in cui Trump si era preso la scena ad Ankara in Turchia insultando gli alleati italiani, francesi, tedeschi, inglesi, spagnoli, praticamente tutti, e rendendo il vertice della NATO un vero e proprio fallimento annunciato. E c'è poi proprio la questione della NATO. Donald Trump ieri sera ha detto che gli Stati Uniti non usciranno mai dalla NATO. Io mi chiedo se Donald Trump è esattamente in linea con la ragionevolezza di un presidente americano, la ragionevolezza di stare al potere ma di starci con la testa. Secondo me no, perché ormai da diversi mesi, sia con la guerra contro l'Iran ma sia anche con questo attesamento nei confronti della NATO, dimostra un infantilismo veramente perfino imbarazzante. E ci poniamo se Donald Trump sia ancora in grado di gestire il suo posto di potere. Un primo segnale di distensione da parte di Trump dopo giorni di tensioni, di minacce sul futuro dell'Organizzazione Atlantica dell'Europa, alimentato dallo stesso capo della Casa Bianca, perché poi è lui stesso che provoca tutto quello di cui noi poi siamo costretti a commentare. Due giorni trascorsi nella capitale turca hanno quindi segnato una sorta di tregua tra Stati Uniti ed Europa, ma subito dice, il punto centrale adesso è risolvere il problema con la Groenlandia, che era stata messa da parte, ragazzi, la Groenlandia, e ovviamente contro l'Iran. Questo è il clima veramente folle di un personaggio che ormai è solo al comando, perché da quello che vedo l'ultimo sondaggio parla di 26-27% del suo consenso. Era oltre il 50, poi è passato al 40, al 35, al 30 e ora intorno al 26-27%. Questa è la situazione e non possiamo dire altro che siamo molto preoccupati. 34 11 11 622, la musica di Bruce Springsteen.

0: E questa è la voce inconfondibile di Bruce Springsteen. Allora alle 6:13 qui su Giornale Radio, 7411 11622, il nostro numero di WhatsApp. Riepiloghiamo quello che è accaduto nelle ultime ore, perché c'è stata la seconda ondata di attacchi, secondo giorno consecutivo, mentre Stati Uniti e Iran minacciano ulteriormente l'accordo di pace. C'è la decisione di Trump di lanciare ulteriori attacchi, che è stata dettata, dicono, negli Stati Uniti dalla sua rabbia per la mancata apertura dello stretto di Hormuz e per gli attacchi iraniani alle navi che transitano in quel punto strategico per il trasporto del petrolio. Sul campo sono state segnalate esplosioni in diversi porti iraniani, tra cui Bushehr, Bandar Abbas, Surik. I Pasdaran hanno preso di mira basi militari americane nel Kuwait e nel Bahrain. Trump ha affermato che gli attacchi sarebbero diventati molto più gravi se Teheran avesse nuovamente attaccato navi nello stretto, dopo aver dichiarato di ritenere, secondo lui, finito il cessate il fuoco. Il principale negoziatore iraniano ha affermato che l'Iran avrebbe reagito subito agli attacchi e che lo stretto sarà riaperto solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. Facciamo il punto sulla situazione anche sul vertice della NATO con Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon giovedì. È durato meno di un mese il Memorandum of Understanding concluso da Stati Uniti e Iran. A suonare il requiem del cessate il fuoco è lo stesso presidente americano, che definisce i negoziati con l'Iran una perdita di tempo e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Da quando Washington ha confermato nella notte fra martedì e mercoledì di aver lanciato potenti attacchi, più di 80 ufficialmente per vendicare attacchi iraniani su navi in transito nello stretto di Hormuz, Washington e Teheran si rimpallano continue accuse di violazione della tregua. Anche perché dopo aver denunciato la violazione del memorandum da parte americana per bocca dello stesso speaker del Parlamento Ghalibaf, l'Iran ha subito replicato attaccando infrastrutture militari chiave in Bahrain e in Kuwait. Fra i bersagli americani, invece, c'era anche una nave cisterna metaniera qatariota Al-Rekayat, colpita mentre navigava verso il Golfo di Oman. Sarebbero 8 le vittime militari degli attacchi, e non è forse un caso che anche il Qatar, che è parte della mediazione fra Stati Uniti e Iran, abbia fatto appello a un ritorno alla calma e al tavolo dei negoziati. Cosa che non sembra all'orizzonte del presidente americano, che da ieri inanella offensive anche verbali nei confronti della controparte iraniana. Sono dei pazzi, fuori di testa, una feccia, e ancora non sono sicuro di voler concludere un accordo con l'Iran. Nota bene, solo pochi minuti prima

0: Trump aveva detto che se Teheran vuole negoziare può farlo con Jared Kushner e Steve Witkoff, che però dopo dovrebbero riportare al presidente. L'Iran ha prontamente reso nota la propria strategia per i mesi a venire: a fare le spese di ogni attacco sarà lo stretto di Hormuz, che verrà chiuso subito dopo. Sul futuro del conflitto plana in particolare uno scenario finora ritenuto tabù: l'invasione americana dell'isola di Karg, che per una serie di ragioni logistiche e strategiche rappresenterebbe un colpo di inedita durezza all'Iran, un'ipotesi a cui anche la leadership iraniana sembra volersi preparare, perlomeno a parole. Nessun soldato americano tornerà vivo, ha minacciato il portavoce della Commissione del Parlamento per la Sicurezza Nazionale. Già stamattina un consigliere della Guida Suprema aveva messo in guardia gli Stati Uniti. L'avventurismo americano troverà immediata risposta. A lei la linea, direttore.
1: Grazie Michele Cicci. Si è concluso il vertice NATO e lo stesso Trump sostanzialmente ha detto: noi non usciremo mai dalla NATO. E tutto questo è avvenuto dopo lunghi giorni in cui anche ad Ankara, anche in Turchia, Trump aveva criticato duramente tutti i suoi alleati, dopo giorni di tensione, di minacce sul futuro dell'organizzazione atlantica e dell'Europa. Per l'Italia c'era la premier Giorgia Meloni, che ha parlato al termine del vertice della NATO anche delle nostre basi e delle basi americane in Italia.
2: Non ero al tavolo delle trattative, per cui non le so dire quale sia la risposta giusta a questa sua seconda domanda, perché non so quanto ci fosse effettivamente un margine di andare avanti in un negoziato e quanto quel margine non ci fosse, non lo posso dire con certezza, quindi non sono in grado di risponderle su questo. Per quello che riguarda le basi, non è che abbiamo preso delle decisioni o abbiamo fatto delle scelte così, un giorno ne facciamo una, un giorno ne facciamo un'altra. Abbiamo avuto una linea molto chiara dall'inizio del conflitto in Iran e quella linea manteniamo. Abbiamo rispettato i nostri impegni, come sempre fanno le nazioni serie, ma dopodiché abbiamo detto che non avremmo partecipato agli attacchi all'Iran e non stiamo partecipando agli attacchi all'Iran e non parteciperemo agli attacchi all'Iran.
1: Così Giorgia Meloni. Intanto il cosiddetto campo largo, diciamo, i tre partiti che fanno parte del centro-sinistra, il PD, AVS e 5 Stelle, si sono trovati ieri a Napoli. È stata la prima grande manifestazione del centro-sinistra che si sta riorganizzando per offrire al paese un'alternativa. Sentiamo la leader del PD, Elly Schlein.
3: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
1: Così è Elly Schlein. Ecco, ieri Eri Garuti, che poi sentirete la sua voce del mese di luglio, dal 17 di luglio, grosso modo la situazione è questa, che nella giornata di ieri la 7 ha presentato il suo palinsesto. È un palinsesto dove c'è molta politica, molta informazione. Sentiamo l'intervista di Eri Garuti a Cairo.
4: Rischio per la democrazia mi sembra una cosa veramente molto forzata, no? Ci sono evidentemente delle posizioni differenti da parte dei vari operatori televisivi piuttosto che stampa, quindi insomma, però direi che c'è anche un proliferare di operatori, cioè editori, chiaro, anche in alcuni casi molto molto molto piccoli, però come dire, vedo che c'è, le informazioni arrivano da ogni parte, no? Non mi sembra, no? In un mondo in cui c'è internet, ci sono i social, c'è la televisione, televisioni evidentemente con orientamenti diversi, piuttosto che poi la radio stessa, la stampa periodica, l'online, tutto, cioè democrazia mi sembra che no, non, non, non mi pare proprio, insomma, che ci possa essere un rischio da questo punto di vista. Poi è evidente che ci può essere un livello più o meno elevato, che ci debba essere attenzione, se è sempre giusto, ma insomma non vedo rischi da questo punto di vista.
1: Così Cairo, nessun rischio per la democrazia, la musica di Taylor Swift.

0: Ecco dunque alle 6:24 il professor Giuseppe Dentice in diretta. Benvenuto, bentornato, ben svegliato.
1: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Caro Dentice, ci siamo risvegliati anche questa mattina con la seconda ondata di attacchi e temo e ci siamo chiesti se è finita l'era della pace, è ritornata l'era della guerra, forse non ci siamo accorti che non siamo mai usciti in realtà fino in fondo dall'era della guerra, perché questi secondi attacchi hanno colpito, da quello che vedo, 90 obiettivi, e ci sono i porti iraniani di Bushehr, di Bandar Abbas, di Sirik, con le guardie rivoluzionarie iraniane che hanno preso di mira anche basi militari americane nel Kuwait e Bahrain. Il copione è praticamente identico a quello che abbiamo più volte commentato. Il memorandum è catastrofico, a mio avviso, non so anche se è la tua opinione.
1: Sì, sì, possiamo dirlo tranquillamente che il memorandum è finito, anche perché è lo stesso Trump che lo ha annunciato, quindi chi meglio di lui da questo punto di vista. E carta straccia soprattutto perché al di là degli scambi a fuoco che sono delle conseguenze, la natura stessa del memorandum aveva visto gli Stati Uniti essere completamente schiacciati all'Iran, e l'Iran semplicemente ha cercato in queste settimane di far rispettare, diciamola così, la natura del memorandum, ossia il memorandum prevedeva di fatto che per tutto quello che riguarda proprio Hormuz, ossia l'articolo 5 del memorandum, di fatto un coordinamento ferreo e inequivocabile con l'Iran, quindi era di fatto l'Iran che decideva chi entra, chi esce, come funziona, come non funziona. Quello che hanno fatto gli Stati Uniti è cercare, attraverso la firma di un memorandum, di, diciamo così, placare gli interessi o comunque, diciamo così, le tensioni, con l'idea che sul campo poi, in questo caso in realtà in mare, avrebbero potuto fare un po' quel che volevano e quindi decidere un po' loro chi fa cosa, e questo è un ulteriore errore di calcolo, perché non dimostra quanto in realtà gli Stati Uniti da tutta questa partita hanno fatto una serie di valutazioni errate che li hanno esposti anche un po' a delle figuracce, nelle quali poi gli iraniani, come dire, nel bene o nel male, hanno cercato di far valere le proprie intenzioni e le proprie regole. Quindi di fatto anche qui il memorandum, per quanto fosse sbagliato in apertura, diciamola così, poi si è dimostrato in realtà uno stesso boomerang per gli americani, e gli iraniani di conseguenza hanno comunque ottenuto ancora una volta quella che è la loro forza, ossia dimostrare di non essere comunque supini agli ordini o alle intenzioni statunitensi, e quindi anche a rischio di rientrare in guerra hanno fatto quello che hanno promesso, in un certo senso, ossia controllare e definire qualsiasi cosa passi da Hormuz deve avvenire solo e soltanto attraverso un coordinamento con l'Iran. Qualsiasi ulteriore, diciamo così, scelta, come dire, mette in un angolo lo stesso memorandum e quindi dà mano libera all'Iran. E di fatto è tutto quello che è successo in queste settimane e che ci ha portato alla fine a questi attacchi.
0: Ecco, un'ultima domanda, ma in tutto questo Israele sta a guardare, oppure la fine del cessate il fuoco potrebbe dare ancora a Israele uno slancio per nuove iniziative militari?
1: Beh, questo è ancora tutto da vedere, però è chiaro che anche gli Stati Uniti ne traggono giovamento, Israele ne potrebbe trarre giovamento, nel senso che da questa situazione è un attore molto interessato, quindi non è detto che non possa anche Israele partecipare in qualche raid. Sicuramente Netanyahu ha, come dire, ha un particolare interesse anche politico nel tentativo di raddrizzare un po' i dati elettorali che lo danno, insomma, sconfitto. Quindi potrebbe decidere di anche qui utilizzare nuovamente la guerra per alzare un po' le sorti o modificare le sorti del suo dato politico e quindi del suo governo. Però è chiaro che ora come ora Israele, più che a ributtarsi al di là delle parole in una guerra con l'Iran, ha bisogno soprattutto di contenere l'Iran su altri fronti, e quest'altro fronte è il Libano, che in modo o nell'altro comunque è un fronte fondamentale per Israele e per i suoi interessi, e quindi
0: siamo
1: anche
0: a vedere,
1: qui
0: allora.
1: è tutto da capire, da vedere, certo.
0: È tutto da vedere. Grazie professor Dentice, come sempre puntuale e preciso nelle sue analisi. Le 6:30 in punto, restate con noi perché torneremo anche nella seconda parte ad aggiornarvi sulla guerra, parleremo anche di libri. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: Eccoci di nuovo, 6:33, andiamo sul nostro sito giornaleradio.fm con la vostra opinione. Nella provincia autonoma di Trento, a partire dal 2027, sarà introdotta la caccia di selezione dei cinghiali con arco e frecce per non arrecare disturbo di una fucilata agli animali diversi dalla preda. Le armi da fuoco sono nettamente più precise e più efficaci nel procurare purtroppo una morte rapida rispetto a quelle medievali. Secondo voi, dietro all'argomentazione un po' fumosa magari della caccia selettiva, si nasconde un inconfessabile desiderio di provocare sofferenza nella morte dell'animale trafitto? I sì prevalgono, 75%, i no sono il 25%. Apriamo la pagina politica con il nostro Marco Tombetta.
6: Buongiorno, si chiude il vertice NATO di Ankara. Giorgia Meloni conferma l'impegno per le spese militari al 2,8% del PIL e la difesa dell'Ucraina. La Premier risponde a Trump: non mi pento di nulla, lavoro per l'unità dell'Occidente. L'utilizzo delle basi aeree italiane agli statunitensi solo per i voli logistici, nessuna partecipazione ad attacchi di guerra verso l'Iran. Prima di rientrare a Roma, la Meloni ha incontrato il presidente turco Erdogan e quello ucraino Zelensky. La maggioranza sostiene la linea del governo. Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per velocizzare i rimpatri di soggetti che commettono reati in Italia. La Lega accelera sui diritti di concessione e revoca della cittadinanza. Iter d'urgenza alla Camera. Nel campo progressista, sul palco di Napoli, la Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. PD 5 SVS uniti per le politiche del 2027, salario minimo e sanità pubblica le priorità. E la legge elettorale con il centrodestra che si riunisce per decidere il nodo preferenze. Renzi, banchetti in tutta Italia per attaccare il governo. È tutto a voi la linea. Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
5: Ecco, vediamo ai vostri messaggi al 34 11 11 622. È Donato da Roma che dice: a me piacerebbe comprendere perché ci tenete così tanto a chiamare il campo progressista campo largo, che evidentemente è una definizione deteriore o al massimo centrosinistra, quando il movimento ha chiarito di non avere questa nobile origine. Addirittura ieri al TG1 il Telemeloni nel suo servizio ha definito per ben tre volte l'evento di Napoli come incontro del campo progressista. Caro Donato da Roma, il tema non è campo largo, campo progressista, centro-sinistra, è forse quella che lo stesso Conte ha lanciato nella giornata di ieri a Napoli, una alleanza per la Costituzione. Se così fosse, sarebbe ben oltre il campo progressista, ben oltre, credo, il campo largo e ben oltre il centro-sinistra, perché l'alleanza per la Costituzione, voi capite, dentro possono esserci tutti quelli che in quella Costituzione in qualche modo si riconoscono. Veniamo alle pagine invece di interviste qui al timone, perché le ultime ore, come avete sentito, hanno riportato il Medio Oriente all'interno di una nuova escalation, di una nuova guerra, i raid americani contro obiettivi iraniani, la risposta di Teheran con attacchi alle basi americane nel Golfo. Dal vertice NATO di Ankara, Trump ha dichiarato che per lui c'è stato il fuoco, ormai è finito, annunciando la possibilità di nuovi bombardamenti, che di fatto ci sono stati anche questa notte, tornando a evocare il nodo strategico dello stretto di Hormuz. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
7: Buongiorno direttore, io saluto Riccardo Cristiano, giornalista RAI e a lungo corrispondente dal Medio Oriente. Buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Dottor Cristiano, dopo gli attacchi americani della notte e la risposta iraniana contro le basi statunitensi nel Golfo, Donald Trump ha annunciato da Ankara che il cessate il fuoco è finito e che ci saranno nuovi raid già nelle prossime ore. Le chiedo, per quanto ci è dato sapere, siamo davanti all'ennesima dimostrazione di forza per costringere Teheran a negoziare o il rischio concreto è quello di una ripresa totale delle ostilità?
8: Io credo che sia più la prima ipotesi, ma è molto difficile esprimere certezze, perché per la complessità anche delle parole del Presidente. Cioè, lui ha detto che si è conclusa la fase del cessate il fuoco, ma poi ha anche detto che i negoziatori, se vogliono, possono continuare a negoziare. Quindi a me sembra che si stia cercando di risolvere la questione di Hormuz, della disciplina provvisoria su Hormuz, e entrambe le parti hanno qualcosa di molto delicato in ballo, considerandosi anche che cosa potrebbe succedere ad Hormuz in caso di un nuovo conflitto. Si capisce la delicatezza del momento, ecco.
7: Ecco, Trump, lo ripetiamo, ha dichiarato che per lui il cessate il fuoco è finito e ha persino evocato un nuovo blocco dello stretto di Hormuz, riservato però soltanto all'Iran. Dal punto di vista strategico, quali potrebbero essere le prossime mosse di Teheran? Dobbiamo aspettarci una risposta diretta agli Stati Uniti, o meglio alle basi statunitensi, o un ritorno alla strategia delle azioni indirette attraverso i gruppi alleati nella regione?
8: Mi sembra che l'intenzione più possibile possa essere quella nei confronti delle basi americane nei paesi più vicini. Questo dico che a me sembra una possibilità, perché coinvolgendo i paesi ospitanti, e cioè i vari paesi arabi del Golfo, potrebbero contare in strumenti di pressione per favorire una conclusione di questa crisi, se le cose andassero come loro potrebbero auspicare, cioè di un intervento dei paesi coinvolti per cercare di concludere la fase belligerante di questo complicatissimo negoziato.
7: Io ringrazio e saluto Riccardo Cristiano, giornalista RAI e a lungo corrispondente dal Medio Oriente.
8: Grazie.
5: Grazie Matteo Respinti. E infatti questa intervista è stata realizzata ieri a tarda sera, ma nella notte l'Iran effettivamente ha preso di mira ancora basi militari americane nel Kuwait e nel Bahrain in risposta agli attacchi americani. Torniamo all'Italia, perché passavano dei segreti di Stato alla Russia. Due persone arrestate a Roma nei giorni scorsi, da questa c'è anche un ex agente dei servizi, altri 5 indagati, 4 sono militari. Commenta il ministro della difesa Crosetto: non può esserci tolleranza nei confronti di chi compromette la sicurezza dello Stato. Sentiamo con Nicola Compagnone come funzionano queste situazioni di guerra ibrida.
9: Direttore, do il buongiorno qui al timone Enrico Marcolini, CEO di Dottor Mark e esperto in sicurezza informatica. Oggi parliamo di quello che è stato il caso di spionaggio con gli arresti che ci sono stati a Roma. Quanto è importante oggi combattere queste guerre ibride?
10: Buongiorno alla redazione e a tutti gli ascoltatori. I conflitti moderni non si combattono più solo nelle trincee o con le armi tradizionali. Si giocano in silenzio, sui nostri server, sulle nostre infrastrutture critiche. E l'obiettivo non è conquistare un territorio fisico, ma rubare informazioni strategiche. Come sappiamo, i dati sono diventati oggetto importante di attenzioni, anche per il potere che deriva dal poterli visionare. Proprio per questo motivo, difendere i nostri sistemi informatici non è più una semplice questione tecnica per addetti ai lavori, ma è pura sicurezza nazionale. Un attacco cyber, sebbene assestato, può paralizzare un ospedale, bloccare una rete energetica o sottrarre segreti di Stato. E quindi investire in cyber security oggi significa letteralmente difendere i nostri confini.
9: Ecco, si parla di sistemi di, insomma, anche di sicurezza informatica, sistemi informatici. Quanto è difficile violarli?
10: Se ci chiediamo quanto sia facile accedere a questi sistemi, la risposta ci costringe a guardare in faccia una realtà davvero scomoda. In queste operazioni di alto livello, l'attaccante quasi mai cerca di forzare la porta dall'esterno. È molto più semplice e redditizio comprare chi ha già le chiavi. Parliamo infatti della cosiddetta minaccia interna. Ci troviamo di fronte a addetti ai lavori che hanno accesso legittimo a dati sensibili per via del loro ruolo istituzionale, ma decidono di abusarne in modo fraudolento per denaro o per ricatto. E quindi possiamo dircelo chiaramente, di fronte a un operatore infedele non ci sono difese informatiche che tengano. Se chi agisce è già autorizzato dal sistema, l'antivirus o il firewall, non vedono un attacco, vedono semplicemente un utente che fa il suo lavoro. Ecco perché la classica sicurezza perimetrale oggi non basta più. L'unica contromisura possibile per le istituzioni è adottare modelli di controllo rigidissimi, dove non ci si fida ciecamente di nessuno. Bisogna quindi monitorare costantemente i comportamenti interni per capire non solo chi accede a un segreto di Stato, ma perché lo sta facendo in quel preciso istante.
9: Direttore, da Roma è tutto, ti restituisco la linea.
5: 34 11 11 622 per i vostri messaggi, la musica degli Smash Mouth.

0: musica che apre e chiude le pagine. Allora saluto la prossima ospite, che è Elisa Querini, analista di geopolitica del CESI. Benvenuta.
1: Buongiorno, grazie per l'invito e buongiorno ai vostri ascoltatori.
0: Allora, le ultime notizie non sono buone, come lei sa, perché per la seconda notte consecutiva gli americani hanno attaccato duramente l'Iran. Sul campo sono state segnalate esplosioni in molti porti iraniani, tra cui Bushehr, Bandar Abbas, Sirik, e poi Pasdaran hanno preso di mira anche basi militari americane in Kuwait e Bahrain. C'è anche un ponte ferroviario che è stato colpito. Insomma, la guerra è sostanzialmente ripresa. E faccio anche lei la domanda che ho fatto ad altri suoi colleghi in questa mattinata complicata da commentare: se il memorandum, secondo lei, il memorandum d'intesa è carta straccia oppure c'è ancora un margine di mediazione?
1: Diciamo che già con la firma del memorandum di Islamabad la prima impressione era che la sua effettiva applicazione sarebbe stata molto molto complessa, partendo dal fattore del grande assente, quindi la mancanza di Israele al tavolo dei negoziati, e quindi poi l'applicazione anche della cessazione delle operazioni militari, soprattutto per quanto riguarda il fronte del teatro libanese. Quindi in questo momento, per capire se effettivamente questo memorandum verrà dimenticato, dobbiamo comprendere quali saranno gli obiettivi dell'amministrazione statunitense, perché quello che vorrei sottolineare è che gli attacchi che abbiamo visto questa notte rispetto a quelli del giorno precedente non sono avvenuti in realtà in risposta a un'azione iraniana. Quindi vedremo nelle prossime ore se l'obiettivo di Washington sarà limitare ancora gli attacchi iraniani, oppure cercare di veramente danneggiare la capacità iraniana di operare all'interno dello stretto di Hormuz.
0: Ecco, Trump dice che il cessate il fuoco è finito, e lo abbiamo capito in quasi 48 ore, ma il principale negoziatore iraniano ha affermato che l'Iran avrebbe reagito agli attacchi, cosa che è avvenuta perché sono stati colpiti basi militari americane nel Kuwait e Bahrain. È un copione che era già andato in scena nel giugno scorso, si ricorda, quando poi però tutto avvenne terminò in pochi giorni, poi si ritornò nuovamente sul tavolo delle trattative. Questa volta però il tema vero è chi gestisce Hormuz, e su questo punto ancora non c'è una risposta, perché gli iraniani dicono che lo stretto sarà riaperto solo con gli accordi iraniani e non con le minacce americane. Cioè continuano a dire gli iraniani: siamo noi quelli che devono gestire alla fine il passaggio dello stretto di Hormuz.
1: Esattamente, durante quest'ultimo conflitto la Repubblica Islamica dell'Iran si è resa conto della potenza che era la gestione dello stretto di Hormuz, non solo nei confronti degli Stati Uniti, ma proprio davanti all'intera economia globale. Quindi la leva strategica che rappresenta Hormuz, e in realtà tutti quelli che sono i punti presentati all'interno del memorandum, sono un'occasione veramente molto ghiotta, direi senza precedenti. Si parla addirittura di togliere le sanzioni che hanno limitato l'economia iraniana fino ad ora. Quindi per quanto riguarda, diciamo, il mio parere, Teheran tenterà comunque di portare avanti dei negoziati, della diplomazia, però dall'altra parte non può esimersi da dimostrare anche una postura forte con delle linee rosse che non devono essere superate.
0: Pronto. Ecco, c'è un aspetto che ho sottolineato nel mio editoriale di questa mattina, che i nostri ascoltatori sentiranno tra poco, che riguarda l'economia, perché da quello che vedo Trump sta giocando un po' con il fuoco dell'economia, perché ci si chiede se dopo i nuovi attacchi militari americani contro l'Iran ci dobbiamo ancora fidare della politica degli annunci di Washington, oppure possiamo ancora difendere o comprendere l'operato iraniano che prosegue il blocco dello stretto di Hormuz, perché qui c'è una questione grande come una casa e riguarda il graduale flusso del greggio nel Golfo Persico e la riapertura proprio dello stretto di Hormuz.
1: Assolutamente sì, diciamo che i mercati rispetto a quello che è stato l'inizio dell'operazione militare si sono parzialmente riassestati e hanno iniziato anche a registrare quelle che sono le dichiarazioni del presidente Trump con un po' più di attenzione, nel senso che chiaramente all'inizio di questo conflitto una dichiarazione del presidente statunitense aveva delle conseguenze particolarmente forti sui mercati. Con l'andamento del conflitto, ecco, queste hanno iniziato a avere degli effetti più limitati, anche perché abbiamo visto più volte come il presidente Trump dica una cosa un giorno e poi il giorno dopo questa venga tra virgolette mutata, e quindi ecco anche i mercati si riassettano sulla base di questo. E dobbiamo ricordare però comunque che certo il greggio e la parte energetica è particolarmente colpita, ma ci sono anche altri settori che poi nel medio e lungo termine potrebbero avere e riscontrare degli effetti più gravi. Parliamo per esempio quello dei fertilizzanti, tanto per nominarne uno. Quindi ecco, dobbiamo attenzionare diverse sfere dell'economia che sono legate all'andamento di Hormuz.
0: Ecco, c'è una notizia che proprio spera stata battuta dalle agenzie, che c'è la conferma che in questo momento il traffico dello stretto di Hormuz è praticamente quasi completamente bloccato e che il blocco è ovviamente la conseguenza diretta del secondo giorno consecutivo di attacchi americani. Ieri, dove era partita la prima ondata di attacchi, soltanto 14 navi mercantili avrebbero attraversato lo stretto in entrambe le direzioni, il numero più basso dall'accordo tra Stati Uniti e Iran del 16 giugno. La media di navi in passaggio per queste tre settimane è stata comunque di 34 navi al giorno, pensando che molte di queste navi erano iraniane o comunque avevano a che fare con l'Iran.
1: Sì, assolutamente sì. Diciamo che quello che abbiamo visto è appunto una limitazione del traffico, e le conseguenze che potremmo vedere anche nel prossimo, diciamo nel breve termine, sarà quello di controllare quali saranno i vascelli che passeranno attraverso lo stretto di Hormuz, e in base anche a quello vedremo anche l'operato sia da parte dei Pashdaran, quindi della marina militare, dei guardiani della rivoluzione, che anche dell'amministrazione statunitense. Questo diciamo direi per l'attuale scenario e nello sviluppo nel breve termine.
0: Grazie a Elisa Querini, che ricordo è analista di geopolitica e specializzata soprattutto in questioni iraniane per il CESI. Allora voglio riepilogare, poi tra poco ci sarà il notiziario e vi darà tutte le ultime notizie, ma riepilogare tutto quello che ho raccontato fino adesso per quanto riguarda la guerra. Dunque, l'annuncio di ieri è stato quello di Donald Trump, è stato l'annuncio che il cessate il fuoco sarebbe finito e che sarebbero ripartiti nuovi e ulteriori attacchi, e così è stato anche nella notte, da quello che vedo, da quello che scrive il CENTCOM, che è il comandante supremo, diciamo, dell'esercito americano. Qui ci sono stati attacchi durissimi, sono stati colpiti 90 obiettivi E tutto questo è avvenuto per la rabbia di Donald Trump per la mancata apertura dello Stretto di Hormuz e anche per gli attacchi iraniani alle navi che transitavano in quel punto strategico per il trasporto del petrolio. E tutto questo è avvenuto mentre Trump lui stesso stava partecipando ad un vertice della NATO. Se andiamo sul campo, sono state segnalate esplosioni in moltissimi porti iraniani, tra cui Bushehr, Bandar Abbas, Sirik, e i Pasdaran hanno detto di aver preso di mira alcune basi militari americane nel Kuwait e nel Bahrain. Trump ha affermato che gli attacchi sarebbero diventati molto più gravi. Era ancora la giornata di ieri e si erano conclusi i primi attacchi con 80 obiettivi colpiti, e tutto questo sarebbe avvenuto se Teheran avesse nuovamente attaccato navi nello stretto. Ma devo dire che non ci sono stati attacchi delle ultime 24 ore da parte di Teheran, e quindi aveva dichiarato di ritenere finito e cessato il fuoco. Intanto però il principale negoziatore iraniano aveva affermato che l'Iran avrebbe reagito a questi attacchi e che lo stretto sarebbe riaperto solo con accordi iraniani e non con le minacce americane. Il copione, dicevo, è più o meno lo stesso, è da quello che abbiamo già assistito nel mese scorso, il mese di giugno, perché i Pasdaran hanno preso di mira basi militari americane nel Kuwait e Bahrain. La marina, l'aeronautica dei Pasdaran hanno dichiarato di aver lanciato un attacco congiunto con droni e missili contro infrastrutture e strutture americane, tra cui c'è Camp Arifian e la base aerea di Ali al-Salem nel Kuwait, e anche la base aerea di Sheikh Isa e di Jufair nel Bahrain. E Jufair ospita la Naval Support Activity, che è la principale base della Marina americana nel Golfo Persico, che accoglie, lo ricordo, la quinta flotta degli Stati Uniti. Secondo quanto è stato riportato poco fa da numerose agenzie, i Pasdaran hanno detto che gli attacchi sono stati una risposta agli attacchi americani. Staremo a vedere. Sono le 7:00, termina il racconto del timone. Tra poco, lo ricordo, il notiziario, poi c'è l'attimo fuggente. Noi siamo ancora in diretta domani, venerdì, e parleremo di molte cose, di politica e come sempre di esteri qui su Giornale Radio. A domani alle 6, alle.
2: Giornale Radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 7:02.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione.
6: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. 2 ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato. Al conduttore di Report, l'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l'erba inglese anche Jasmina Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi. L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
7: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
2: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
9: Stop al genocidio.
7: Parole e idee possono cambiare il mondo.
10: Qui c'è uno che chiama le armi!
11: Lo senti l'odore?
12: Cosa?
13: Che cos'è? Diesel!
11: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
14: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
15: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
16: Fagli vedere chi sei.
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
18: Aperego, sei democratico?
17: Padre di un figlio assassinato.
18: Oh! Dico, sei democratico?
17: Marito di una moglie uccisa.
18: Sei democratico?
19: E allora me la fa parlare, Bill.
17: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
20: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
21: Qui abbiamo gente furiosa.
22: La maggioranza ha voluto portare in Parlamento una riforma di una legge elettorale di cui non c'era bisogno, ma almeno oggi chiediamoci in che modo possiamo aumentare il numero delle donne elette, che oggi è fermo al 34%. Si sta dibattendo se introdurre le preferenze come meccanismo di selezione, ma le preferenze, si sa, lo dicono i dati, lo dice la letteratura internazionale, penalizzano proprio l'elezione delle donne. Per questo con alcune colleghe, in un approccio trasversale, abbiamo voluto fare un appello alle altre deputate, proprio perché noi donne che siamo elette dobbiamo preoccuparci non tanto di noi stesse, ma delle donne che aspirano giustamente a entrare nelle istituzioni.
23: Buongiorno! Giovedì 9 luglio 2026, Sant'Armando e Santa Letizia. E ricordate, non si può fuggire da ciò che si desidera. ci si può solo illudere di poterne fare a meno. Ciao.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Allora, che si è rotto? Il campo largo si è già rotto, cari compagnucci. Ieri ci doveva essere la piazza a Napoli, che doveva vedere questo grande campo largo, tutto unito. Era l'alternativa credibile a questo governo di destra, a questo governo di centrodestra. Invece il campo largo ieri è diventato così stretto, è stato contestato dagli stessi compagni con le bandiere rosse, che non hanno consentito a quelli che erano sul palco, a Conte, alla Schlein, a Fratoianni, a Bonelli, di parlare. Sì, mamma mia, era il fuoco amico dei compagni. Si è visto come siete uniti, si è visto come butterete giù questo governo. Sì, si è visto ieri l'alternativa credibile contestare. E Fratoianni, no, Bonelli che scende e dice: così fate il gioco dei fascisti a non farci parlare, non capendo che i fascisti siete voi, compagni, in questo paese. L'alternativa credibile, il campo largo, mamma mia, che ridere. Comunque, grande solidarietà, voglio mandare solidarietà a tutti i compagnucci della sinistra del campo largo, veramente è un momento difficile per voi, ne avete bisogno. Buona giornata a tutti. Jonathan da Prato.
8: Ho notato che praticamente il 100% dei leader dei partiti politici italiani non ha postato nemmeno un tweet, una frasettina di circostanza riguardo l'arresto degli spioni prezzolati dai russi. Gli unici che hanno dato il loro messaggio, le loro considerazioni su questa vicenda veramente preoccupante sono Pina Picerno e Carlo Calenda. Questo mi fa pensare che la componente filorussa è veramente trasversale in Italia, siamo proprio il ventre molle dell'Occidente, quindi mi chiedo perché questa situazione vada avanti, a chi conviene, a chi giova questa reticenza, questo silenzio, soprattutto da parte dei cosiddetti patrioti. Bah, siamo veramente in una situazione surreale. Ciao Fabrizio da Milano.
9: Ma buongiorno Telese, ma hai sentito la replica della moglie di Vanacci, la signora Vanacci, che la sua nonna le ha insegnato di rispondere alle offese con altre offese. In questo caso lei ha risposto con dito medio a quelle che le facevano in dito medio, la moglie di Vanacci.
12: Allora svegliatevi dormienti, sveglia sul punto di comando Elisa Cabrini, detta la duchessa, e sulla pentola in ebollizione tanti temi potenti. Bene, il primo è il caso Ranucci che deflagra su tutti i giornali. Troveremo tutto e di più, l'unica cosa certa per ora così in fase di racconto è che Walter Lavitola, l'ex faccendiere accusato dai PM di essere il mandante dell'attentato, è stato sentito in tribunale, non ha accettato l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto una lunghissima dichiarazione spontanea, forse ha parlato per un'ora e mezza e ne ha detti di tutti i colori. E questa è la prima cosa, prima dichiarazione spontanea, forse ha parlato per un'ora e mezza e ne ha detti di tutti i colori. E questa è la prima cosa per me, la prima, perché questa inchiesta

così si chiamano tra virgolette, che avrebbe raccolto, perché promettendo rendimenti sicuri fino al 150%, negli ultimi 5 anni avrebbe incassato, udite udite, 5 milioni, cioè 1 milione di euro l'anno raccolti per giocarli. Beh, incredibile, no? Ebbene, poi c'è ovviamente il grande peso del vertice. Trump si calma con gli alleati europei, dice sì ai Patriot per l'Ucraina e si appassiona a Erdogan, a cui regala dei caccia, facendo infuriare Bibi Netanyahu. Sembra un amante tradita, davvero. Nella mega foto del vertice la Meloni è distante 3 posizioni da Trump. Attenzione, perché continuano i raid su Hormuz. Donald li ordina sull'Iran, tra tregua è finita. Poi però si contraddice anche, dice non ricomincia la guerra. E beh, è un bel casino, bello bello complicato. Il greggio sale, come avevamo previsto, dell'8%. Ma l'ultima perla è questa: Zelensky ha fatto bombardare con i suoi droni anche il tubo che collega Russia e Turchia, quindi il costo del metano, anche quello, si impenna dopo questa azione di bombardamento. Ale. Ma lo sapete che l'Unione Europea vuole reintrodurre la tassa sui voli e sullo zucchero, considerandoli entrambi nocivi? Beh, questa è una bella domanda, un bel problema.

0: interessante il pezzo oggi Gianluca Di Feo, piloti liberi di colpire i russi, ora sul fronte baltico il conflitto diretto è un passo. Sì, perché per via dei timori di un attacco al continente, la missione dei jet alleati in Lituania passa a difensiva, potranno abbattere in qualunque momento gli intrusi. Questa è un'altra implicazione enorme e potente, l'ho trovata su Repubblica, di questa guerra. Poi lo voglio leggere perché è un articolo che mette molta inquietudine su quello che sta accadendo. Certo, le esternazioni di Trump sono le più barricate, le più folli, ad esempio quando dice l'Iran ha deciso di uccidermi, la tregua è terminata, io sono in cima alla lista di quelli che vogliono ammazzare. E alla fine di tutto questo, 334 11 11 622 per le vostre domande, perché la vera domanda delle domande è questa: che cosa succede se inizia la corsa di nuovo del petrolio, i carburanti rincari senza fine, gli effetti dei decreti totalmente finiti, quinto giorno consecutivo di aumenti su benzina e diesel, le associazioni di categoria chiedono di rivalutare il taglio sulle accise, ma non ci sono soldi. 334 11 11 622 per le vostre voci. Poi ci sono quelle che ha raccolto il prode Nicola Compagnone e ovviamente noi cominciamo da lì. Ah, disagio treni? Beh, Salvini con grande temerarietà dice: la puntualità è aumentata nell'ultimo triennio. Godete.
1: I dati sulla puntualità dell'ultimo triennio li riportano.

0: Ripeto, non tanto per chi è qua e non ha voglia di sentire, ma per chi è a casa e magari è interessato, ci danno un tasso di puntualità cresciuto negli ultimi tre anni dal 74 al 70,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 96% per i regionali, che è quello che riguarda i pendolari, che sono più dell'80% dei passeggeri trasportati.
1: Allora, questa frase di Salvini di fronte ai caos degli ultimi giorni, ai racconti, alle storie, alle cronache a Stazione Termini, piena di gente che fa la slot machine davanti ai tabelloni, mi fa venire in mente una bellissima battuta sempre verde sulle statistiche, è quella di un grande scrittore americano, Bukowski, che diceva: le statistiche sono una cosa strana, perché un uomo che ha la testa nel frigo e i piedi nel forno, secondo una statistica, ha una temperatura media normale. Ecco, le statistiche di Salvini sulla perfezione, addirittura la crescita della puntualità dell'alta velocità, fa ridere i polli. Conte 52, noi al governo la prima misura sarebbe il salario minimo.
2: La realtà del paese è di un paese impoverito, di un paese che non cresce, e allora la stabilità qui è significata immobilismo, incapacità di avviare il paese verso una crescita duratura, di continuare a farlo crescere e soprattutto di concepire misure a favore delle fasce della popolazione più in difficoltà. Voi ricordate, noi siamo stati già al governo, abbiamo fatto varie misure per contrastare la precarietà, il decreto dignità, abbiamo introdotto per la prima volta, è stata una rivoluzione che ha fatto impazzire tutti, una piccola quota, 8 miliardi su 1000 miliardi del bilancio dello Stato da destinare alle fasce più povere della popolazione con il reddito di cittadinanza. Abbiamo introdotto l'anticorruzione. C'è stata una misura però che ci è rimasta veramente nel cuore, che non siamo riusciti a realizzare perché non abbiamo avuto mai i numeri: salario minimo. È stata la prima cosa a cui abbiamo lavorato con le forze di opposizione in questa legislatura. Abbiamo confezionato una proposta e anzi ricorderete anche che nel giugno 2023 c'è stata la disponibilità da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi di discuterne.
1: Ancora.
2: È stato un momento di grande discussione. Giorgia Meloni si è finta pensosa e assorta nell'ascoltarci. Dopo averci ascoltato ha detto che rimetteva per un approfondimento la nostra proposta sul salario minimo al CNEL di Brunetta. Il risultato è stato che hanno dato più fondi per lo staff di Brunetta, hanno poi incrementato anche le indennità, i rimborsi per ministro e sottosegretario, zero salario minimo. Il ministro Tajani addirittura, vi ricordate, disse che è una misura da Stato sovietico, 22 Stati europei su 27 l'hanno già adottata, su 27. E pensate che chi non l'ha adottata, come la Svezia, non ha bisogno di adottarla, perché in 30 anni, mentre noi abbiamo segnato un salario medio annuale meno 2,9%, meno la Svezia più 63%. E allora la prima misura che faremo al governo sarà il salario minimo, insieme a tante altre che vi verranno illustrate.
1: Allora 334 11 11 622, poi iniziamo a ballare con le notizie, ma sempre dalla selezione dell'ultimo Nicola Compagnone sentiamo anche cosa ha detto Bonelli dell'Alleanza Verdi e Sinistra: il governo fa la guerra ai poveri invece che alla povertà.
3: La questione del programma è una questione fondamentale per noi. Mettere al centro le persone rispetto a una destra che invece di fare la lotta alla povertà fa la lotta e la guerra ai poveri. Non si è mai vista una cosa di questo genere. Fa la guerra ai poveri invece di fare la guerra alla povertà. Adesso saremo impegnati in questi giorni in una dura battaglia contro questa legge elettorale che vuole costruire il dominio di Giorgia Meloni nel paese. Noi siamo uniti per dire no, come siamo uniti nel denunciare ormai il megafono del servizio pubblico radiotelevisivo al servizio della propaganda di Giorgia Meloni. E da questo punto di vista non ci sono televisioni che tengono. L'avete visto col referendum sulla separazione delle carriere. Abbiamo vinto ugualmente, abbiamo vinto perché dobbiamo tornare nelle piazze come oggi. Noi con i disoccupati ci abbiamo parlato con loro, stiamo cercando di dare una risposta. Il presidente Fico, il sindaco, sta dando una risposta, perché noi ci confrontiamo. La destra invece usa la polizia, usa i manganelli. Noi parliamo, ci confrontiamo, ed è questa la nostra forza, perché noi staremo e continueremo a stare nelle piazze. E quindi una cosa sola, e vi lascio: uniti si vince. Non dobbiamo mai dimenticare questo, dovete farlo voi ogni giorno, e siamo pronti a incominciare questo cammino verso la vittoria per mandare a Giorgia Meloni e la sua destra a casa, all'opposizione.
1: Che cos'è che stiamo sentendo, Elisa? Deu, sempre rocchettara. Allora, la cronaca ci ha regalato anche una cosa strana di cui facciamo sentire l'audio, il rumore. Cioè, il campo largo è stato contestato dal campetto ristretto, quello di Potere al Popolo a Napoli. Sono scesi in piazza per impedire per lunghi minuti ai leader del centrosinistra di parlare.
4: Parlare con noi da questo lato, venite a parlare con noi da questo lato, dai, venite qua, lasciate stare gli attivisti che stanno qui, non fate che siamo con gli attivisti, se oggi siete qui è perché con noi potete parlare.
1: Ma sempre sulla legge elettorale, è perfetta la spiegazione della truffa che fa Gianni Cuperlo, parlamentare del Partito Democratico, proprio in onda.
5: È una pessima legge elettorale, nel metodo e nel merito. Nel metodo, perché non si cambia la legge elettorale a ridosso delle elezioni, e chi lo ha fatto in passato gli ha portato male, e l'abbiamo fatto anche noi,
6: quindi sempre assumo,
5: sì, sì, ma assumo anche la responsabilità. Nel merito è una legge che ha dei profili di palese incostituzionalità. Da un lato, con un premio di maggioranza che scatta al 42%, un premio smisurato, 70 deputati, 35 senatori, che è un'aperta violazione di una sentenza della Consulta della Corte Costituzionale del 2017. È una legge che prevede l'obbligo di scrivere il futuro premier, il nome del futuro premier, nel programma allegato alla presentazione delle liste. Se manca quel nome, la lista non viene accettata, non viene accolta. Questa è una violazione palese dell'articolo 92 della Costituzione sulle prerogative del capo dello Stato. È una legge incostituzionale perché, non essendoci né collegi né le preferenze, di fatto viene sottratta ancora una volta, come accade da un quarto di secolo, 25 anni, ai cittadini italiani, elettori, il diritto di scegliere il loro rappresentante. Se ci saranno 3-4 coalizioni, il facsimile della scheda elettorale sarà una lenzuolata incredibilmente vasta con sopra un centinaio di nomi.
1: Ancora
5: i sei candidati della circoscrizione, i candidati del listone, cioè delle cose che sono incompatibili con quella che dovrebbe essere una legge elettorale. Non è previsto il diritto del voto ai cittadini fuori sede. La legge è stata letteralmente demolita nel ciclo delle audizioni da esperti, tecnici, costituzionalisti. La maggioranza è andata avanti come usa fare, senza guardare in faccia a nessuno. Sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Questo è un modo di far passare dalla finestra ciò che non si è fatto passare dalla porta. Fallito il premierato, allora la legge elettorale con l'indicazione del premier sulla scheda, cioè sul programma elettorale, serve di fatto ad introdurre una sorta di premierato di fatto, e bisognerebbe interrogarsi su a cui, chi ha vantaggio da questo. Per la Lega è un suicidio politico. Forza Italia quale compensazione potrà avere? È una legge che forse favorisce Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, ma la mia sensazione, per concludere, è che penso che dal loro punto di vista rischia di finire un po' come la parabola dei cartoni di Willy il Coyote. Cioè, hanno architettato un trappolone fantastico che doveva catturare le forze dell'opposizione, dove rischiano di cadere loro per primi.
1: Stiamo volando ovviamente con i tempi, ma già vi faccio il primo zuccherino, si può dire il primo shock giornalistico. È il titolo di Libero, a mio parere ignobile: Coraggio Rai ferma Ranucci. L'ipotesi del fitto attentato per lanciare Siegfried in politica. Ci sono ormai troppe ombre per andare in onda. Corsini deve spiegare. Corsini è responsabile ovviamente dell'informazione, da cui dipende Report. Poi Viale Mazzini si spaventa e frena, sì, perché Corsini proverà a smentire questa demenziale intervista che appare sul Corriere della Sera. È un'intervista in cui dice: vera o farlocca la bomba, ci può essere Report un format della Rai e ci può essere un programma anche senza Ranucci condotto da Mottola. Mottola è un collaboratore forse il più prestigioso. Nel prossimo palinsesto Report c'è e andrà avanti comunque, con o senza Ranucci, magari può condurlo a Mottola. Ora, perché questa frase è demenzia? Perché rivela un intento censorio, perché ancora non c'è nessuna accusa contro Ranucci, non c'è neanche un'indagine, per ora c'è un decreto perquisizione che non riguarda neanche Ranucci ma il suo amico La Vitola, non c'è nessuna prova. Eppure il giornale della destra, non tutti ma questo sicuramente sì, ne approfittano per chiedere l'immediata rimozione di Report. Vi fa piacere, vero? Ranucci e il suo favore, ombre sulla bomba, scoppia il caso Rai. Corsini, questo è il titolo del giornale, il conduttore ora deve spiegare. La Vitola nega l'attentato e dice: andavo a trovarlo. È fuoco di fila sul Report, sul suo conduttore. Il tentativo è chiuderlo. Ci fermiamo, torniamo fra pochi istanti. Io sono Luca Terese e questo è L'Attimo Fuggente. Sul ponte di comando Elisa Gabrini. Fra poco, come sempre, arriverà il dottor ingegner Cavalier Giuliano Ranucci Bardi.
6: L'Attimo Fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
7: L'Attimo Fuggente.
8: L'Attimo Fuggente.
7: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
9: Stanco della routine?
10: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
11: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
12: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con le informazioni sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Nessuna particolare criticità questa mattina su strade e autostrade della penisola. In Lombardia prime code per il traffico in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Code anche in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Primi incolonnamenti inoltre verso Milano sulla Milano Meda da Cesano Madero a Palazzolo Milanese, code anche sulla Rivoltana a Segrate verso Milano, verso Roma code sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e la 24 da Portonaccio alla tangenziale est, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a Napoli infine primi incolonnamenti in tangenziale da Capo di Chino a Capo di Monte verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Buongiorno a tutti, grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
6: Buongiorno. Certo che sentire ancora Conte che ce la vuol spiegare, che vuole fare quello, quell'altro, gli stipendi, alzare gli stipendi, cioè non avevano abolito la povertà, hanno sfasciato i conti, per ancora per 3 o 4 anni dobbiamo pagare 20 miliardi all'anno di super bonus, banchi a rotelle, monopattini, ma vi rendete conto in che stato sono? Il reddito di cittadinanza. E questo ce la viene ancora a spiegare a noi. Ma si facesse interrogare dalla commissione Covid, che dice che aspetta l'invito, però non si dimette, quindi non possono invitarlo. Prende ancora per il culo e minaccia ancora. Vuole che l'ISEE si dia le dimissioni. Ma per quale motivo? Se fosse una persona trasparente, già da ieri si sarebbe dimesso per farsi interrogare se non avesse niente da nascondere. Per carità.
7: Buongiorno Gianluca Scala. Ieri sera vedendo in onda mi è piaciuto l'intervento di Cuperlo, dell'onorevole Cuperlo. Cioè in pratica senza tanti giri di parole ha detto guardate, se sono tutti uniti, tutto il centro-sinistra, partiti, partitini, tutti uniti, la destra è battuta e come era stata battuta se erano uniti nella scorsa legislatura, nella scorsa elezione. Quindi non è vero che sono maggioranza loro, non è assolutamente vero. Quindi se sono tutti uniti al centro-sinistra, a Meloni può fare già i valigi, parlando calabrese.
8: Ma perché? Consideriamo libero un giornale? Eh? ma siete seri? Ma dai, ma non lo considera neanche la destra un giornale, Libero è un cartellone pubblicitario, fa propaganda pura, cioè Libero è una pagina di Facebook, punto e stop, dai Libero un giornale, ma siamo seri, ma un minimo di rispetto per i veri giornalisti, oggettivi, dai. Non ci credono neanche loro. E leggere Libero al giornale non ci credono neanche loro. Quindi quello che scrive Libero, ma oramai.
9: Salvini dice che i treni arrivano in orario. Matteo, Era dal ventennio fascista che non sentivo una cavolata del genere. Ciao Paolo dall'Arabia.
10: La mattina dopo arriva Mussolini. Vabbè, allora non era ancora così importante. Comunque è venuto e ha mandato a casa tutti gli scioperanti. Che se non fosse arrivato, chissà quanto tempo avremmo dovuto aspettare. E a noi che abbiamo dormito tutta la notte in stazione ci ha detto queste parole, me le ricordo ancora. Non vi preoccupate, presto queste cose non succederanno più. E infatti, è vero, da quando c'è lui, treni in orario, tutti in ordine.
11: Cioè, per far arrivare i treni in orario, però, se vogliamo, cioè, mica c'era bisogno di farlo capo del governo. Bastava farlo capo stazione, no? E i treni arrivavano uguali.
12: Eccoci! Vi devo dire che io sono rimasto molto stupito leggendo il pezzo su Mario Adinolfi, anche perché lo avevamo avuto ospite qui, aveva, come dire, espletato le sue tesi difensive, ma leggo i dati, certo è un'ipotesi di accusa, ma secondo l'accusa avrebbe raccolto, pensate, 4 milioni di euro in 4 anni. Allora leggo il pezzo di Rita Cavallaro perché va giù tutto d'un fiato ed è incredibile. Stiamo parlando del giornale. Il club esclusivo di Mario Adinolfi prometteva ai clienti selezionati investimenti e scommesse con guadagni da sogno, un sogno che in realtà si è avverato ma esclusivamente per il leader del popolo e la famiglia, che avrebbe impiegato, attenzione, i milioni di euro sottratti alle ignare vittime nell'acquisto di beni di lusso e vacanze tropicali. La presunta truffa finanziaria di Adinolfi, architettata secondo gli inquirenti attraverso uno schema Ponzi, si è interrotta ieri quando la Guardia di Finanza ha eseguito l'arresto dell'ex parlamentare, ora ai domiciliari, per truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta di risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi. Ale. I finanzieri, scrive ancora il giornale, hanno inoltre effettuato un sequestro preventivo di 400.000 euro per evasione

0: insomma avete capito? E insomma avete capito? 4 l'accusa, eh? Poi bisogna vedere 4 milioni e 7 in 5 anni oppure 4 milioni in 4 anni. Adinolfi prospettava rendimenti del 13% addirittura per le quote ordinarie, del 40% per quelle VIP, con promesse superiori fino al 150% per le VIP Plus. Le vittime avrebbero consegnato somme del valore che superavano i 100.000 euro. Ora, la mia domanda è, ma voi fatevi questa domanda: avreste dato 100.000 euro ad Adinolfi per giocarseli a poker, a prescindere dal fatto che sia una truffa o no? Ma chi è il matto che può dare 100.000 euro ad Adinolfi per giocarseli a poker? Cioè, sarà stata una truffa o non è una truffa, ma è folle dare 100.000 euro ad Adinolfi per giocarseli a poker. Le vostre telefonate 334 11 11 622.
1: Sto aspettando la differenza tra comunisti e democrazia. Oh, mi date la risposta sì o no? Destra e sinistra, qual è la differenza? Ignoranti, giornalisti seri, questa qua dice giornalisti seri. Ma quando in qua ci sono giornalisti seri che sono tutti pagati da mainstream? Sveglia, ma qua giornalisti seri. Ma cosa mi tocca sentire stamattina, Giorgio da Padova? Sveglia.
0: Cala di meno acidi.
2: Povero Stefano da Monza, è ossessionato da Conte, proprio se lo sogna anche la notte. È lì pronto a intervenire, a ripetere a pappagallo la litania, i banchi a rotelle, i monopattini, tutte queste fesserie che ripetono da 5 anni che governano, 4 anni e mezzo che governano, e tutte le colpe sono di Conte, ossessionati da Giuseppe Conte. Ma quanto lo temono? Ma proprio sono terrorizzati, terrorizzati che Conte torni al potere e rifaccia un bel decreto anticorruzione. Tutta questa gente la vedo molto male, molto male. Donato da Roma.
3: Buongiorno, giornale radio. La signora che dice che Libero non è un giornale, purtroppo è un giornale che spara sempre delle sentenze, delle vacciate al servizio sempre della Meloni, adesso c'è Sallusti, prima c'era Secchi, vabbè. Ma quello che mi fa incazzare, scusate il termine, è che questo giornale prende anche i nostri soldi, cioè c'è un finanziamento a pubblico ai giornali, questo qua prende quasi 2 milioni mi sembra, se non sbaglio, ma sono soldi nostri per un giornale che non è neanche libero, cioè proprio in un senso solo. Con la tradizione ci lamentiamo, però andiamo a firmare, c'è un referendum in corso, stanno raccogliendo le firme, mancano 100.000 firme, non so quante, però almeno quello, togliamoli il finanziamento pubblico, sono soldi nostri, nessuno ne parla, Telese, non ho mai sentito uno, nessuno ne parla, però c'è, ragazzi, andiamo a firmare. Grazie, ciao.
4: No, vabbè, Luca, ma ne stiamo dando molti di più a sti scappati di casa che sono al governo. Cioè, è l'Italia questa, è l'Italia. No, vabbè. Quanto ci è costato? Il Salvini di turno, il Tajani di turno, la Santanchè di turno che ancora paghiamo, vi ricordo, perché si è dimessa da ministro ma sta ancora lì, bella seduta, piombata sulle poltrone. Ma dai, vannacci, stiamo pagando vannacci. Cioè, stiamo pagando molto, ma molto di più, ragazzi. È l'Italia, Eliana da Milano.
5: Buondì, ieri c'è stata la prima prova di Campolargo a Napoli. Alla manifestazione presenti i Fab Four, si sono verificati da Ferrugli con potere al popolo. è proprio la maledizione della sinistra, collocandosi a sinistra nel piano delle ascisse, dove si sa che il meno tende a infinito, quindi destinati ad essere sempre più piccoli, piccoli, piccoli. Speriamo si riprendano, perché così mi sa che non vanno da nessuna parte. MDR.
0: E allora andiamo all'essenza del caso Ranucci, che per me, oltre a tutti gli sviluppi, quindi quelli che vi ho già detto, l'audizione e la dichiarazione spontanea di Walter Pigliottola ieri davanti ai magistrati, è contenuta dall'intervista solo parzialmente ritrattata di Paolo Corsini, direttore dell'approfondimento RAI. Ebbene, si trattiene davanti a due cronisti, parla, sto leggendo Lorenzo De Cicco su Repubblica, parla della vicenda della bomba contro Ranucci e dell'ultimo sorprendente sviluppo delle indagini che hanno individuato come presunto mandante Walter Lavitola. Corsini, nel corso della conversazione, non difende Ranucci, anzi, almeno fino a sera, quando dopo una concitata telefonata con il giornalista Rai diffonde una smentita, tra virgolette, in cui sostiene: ma quelle sono solo battute fra colleghi estrapolate al contesto. In realtà il ragionamento è fin troppo esplicito. Report è un marchio Rai, dice il direttore di approfondimenti della TV di Stato. Quindi nel palintesto c'è, andrà avanti comunque, poi Ranucci potrà esserci o no, può condurlo Giorgio Mottola o un altro. Il messaggio è chiaro, scrive De Cicco: il conduttore può essere avvicendato. Per Corsini si tratta di una vicenda inquietante. Sì, per ora Ranucci è parte lesa, ma seguono stoccate. Se altri avessero usato il metodo Report su questa vicenda, Ranucci sarebbe stato già al gabbio. Se fosse successo a me, mi avrebbero crocifisso. Io a mangiare il pesce da lui non sono mai andato, dalla Vitola ovviamente, ma so che chi aveva problemi con Report a volte ci passava. Signori, tutta questa nuvola di fumo non sappiamo ancora dove porterà, ma l'arrosto è già al centro del piatto. Vogliono chiudere Report. E lo dicono! Sta per arrivare il dottor ingegnere, ragionier, commendator Giuliano Guida Bardi, ma intanto l'ultimo aggiornamento alla Francia: la Le Pen, con o senza braccialetto, vola nei sondaggi per l'Eliseo. Dopo la sentenza che le ha restituito l'eleggibilità, la leader dell'estrema destra ha mosso i primi passi verso le elezioni presidenziali. Ale,

0: Trump, fantastici al vertice NATO, un'altra citrullata. Siamo nelle mani di un demente. L'Iran nella sua testa diventa la Repubblica Islamica del Giappone. Sentite.
1: Two months ago we had 100, I told the story yesterday, we had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. 111 missiles going to a very expensive ship.
0: Repubblica Islamica del Giappone, ai ai ai ai. Ma ancora voci interessanti, voci che vi aiutano ad arrivare al lavoro già informati di tutto senza neanche mettere le mani sul volante, ed è la voce di Camelia Mihaelescu, che ricostruisce la serata a Viareggio e il bella ciao fatto partire dal loro passaggio, il gesto del dito medio spiegato con la morale della nonna. Ecco, Camelia Mihaelescu, lo sapete, è la signora Vannacci.
2: La moglie di Vannacci fa un gestaccio, la moglie di Vannacci fa il dito medio, zingara, remigra, e i commenti di questo tipo. Beh, questi sono stati i titoli di oggi di una certa stampa italiana con i commenti afferenti. Ma facciamo long story short. Sabato sera siamo usciti io insieme a mio marito e altri due amici a fare una passeggiata sul lungomare di Viareggio, e siamo passati di fronte al bar Irene, perché è la strada su cui abitiamo anche noi, e là ogni tanto vengono dei cantanti a suonare, no, per la gente che esce a bersi un bicchierino di acqua. Quando siamo passati, evidentemente la folla, una parte delle persone, hanno fermato mio marito per farsi selfie, per stringergli la mano e cose di questo tipo, come sempre succede quando usciamo. Poi ci siamo allontanati neanche 20 metri e sentiamo dietro suonando Bella Ciao. Ma ho detto, sarà una coincidenza, anche se in questo tipo di coincidenze io ci credo poco. Abbiamo fatto la passeggiata tipo 50 minuti, forse di meno, siamo rientrati, evidentemente la stessa strada.
0: Ancora
2: ci hanno fermato di nuovo al bar Irene, ma nel frattempo due signore che stavano sedute a un tavolo, in un stato di allegria, sono andate quasi correndo dai ragazzi che suonavano, gridando: cambiate, cambiate, viene Vannacci, c'è Vannacci, c'è Vannacci. E cosa vuol dire? Vuol dire che di colpo i ragazzi hanno messo di nuovo Bella Ciao. E a me sinceramente non mi stupisce, ma comunque ho detto, visto che è una canzone che mi piace, dai, balliamo, perché come la interpreta Goran Bregovic è veramente spettacolare, lasciando da parte la connotazione politica, va bene. E ho iniziato a ballare io e i miei amici e Roberto, ma nel frattempo le due signore hanno proprio sentito la necessità di farci vedere il dito medio. E io, da brava donna educata, e che ho ricevuto un insegnamento da mia mamma, che lo seguo sempre, rispondi sempre al saluto, ho risposto al saluto delle due signore facendo nello stesso modo. Dunque, ho fatto vedere il dito medio, ma come risposta alla loro calorosa accoglienza. Vi saluta l'immigrata rumena.
0: Vi saluta l'immigrata fantasia. Giuliano, dove sei?
3: Sono qui accanto a te che ascolto.
0: Voglio capire se sei garantista oggi con Adinolfi.
3: Ma io sono sempre
0: credi
3: garantista
0: all'ipotesi
3: con
0: di accusa
3: tutti.
0: O no?
3: A me così a fiuto sembra tutto molto difficile, mi sembra è un po' come la storia di Vanna Marchi, Luca Caro, mi sembra sempre difficile che ci siano delle persone che affidano somme così rilevanti in cambio di rendimenti del 40%, cioè mi sembra tutto da vedere, curioso, dopodiché staremo come sempre ad ascoltare. Soprattutto mi sembra molto particolare il fatto che questa storia di cui noi abbiamo parlato in trasmissione con il metodo Le Iene, che è generalmente il metodo che consente di accusare senza prove, dopo tanti mesi sia venuta alla luce solo adesso, cioè si sia stimolata questa indagine solo adesso e si sia ritenuto necessario arrivare in un'indagine che tutto ha fuorché bisogno di arrestare una persona, di arrestarla e metterla ai domiciliari perché la ritiene pericolosa. Ecco, mi sembra tutto una questione da approfondire molto bene. Se mi chiedi se mi sembra probabile, no, mi sembra altamente improbabile. A te?
0: Cioè, quindi secondo te è un teorema dell'accusa e c'è qualche manipolazione e non è vero che ha raccolto 4 milioni e 7?
3: A te sembra, cioè tu gli avresti dati 40, 50, 100 mila euro da giocare, investire su scommesse, vedete, vediamo se l'Italia vincerà gli europei nel prossimo anno. Cioè, mi sembra davvero molto, molto difficile. Io non ho mai scommesso in vita mia, sono totalmente estraneo alla logica del gioco, quindi non la capisco bene.
0: Ma sarà vero che si era preso barche, orologi, vacanze tropici? Con quei soldi.
3: Beh, ci saranno delle prove, ci saranno delle accuse che verranno tirate fuori, ci sarà un processo, lo aspettiamo, vediamo. Certo, immaginare Adinolfi con i lingotti fa un po' ridere, non so dove li
0: abbia
3: nascosti.
0: Io trovo delirante,
3: magari,
0: ma anche incoerente, però delirante che lui avesse chiamato, non lo sapevo, l'ultima call della Giro Scommesse, Cristo Regna, lascia fuori Cristo dal poker. Però lanciata a fine 2025 ha raccolto 3.000 euro. Ora, se per 5 anni ha raccolto 1 milione di euro l'anno, e il povero Cristo Regni era andato malino, 3.000 euro dal 2025, fine 2025, c'è qualcosa che non torna in questi numeri.
3: Poca proporzione, ma lo vedremo, così come vedremo cosa succede con l'altra incredibile questione della bombing.
0: Spero che con noi difenderai Ranucci da qualunque censura. Perché tu sei capace anche di dire che la Rai lo deve mandare via.
3: Ma perché dovrebbe mandarlo via? Qual è l'accusa che viene fatta a Ranucci? Per il momento è la vittima di un attentato e anche di un tradimento d'amore, quindi e il suo amico e fidanzato lo avrebbe in qualche modo messo in difficoltà, secondo l'accusa. Quindi per il momento, anche volendo ascoltare secondo lo stile Report, Elisa, mi sembra che questa musica sia bella ma troppo alta. Anche volendo ascoltare secondo lo stile Report, secondo la tesi dell'accusa, Ranucci è solo la vittima per il momento. No? E vabbè, lo mediteremo durante il giornale radio che adesso noi ascoltiamo tutti insieme perché sono arrivate le 8, ma subito dopo il giornale radio L'Attimo Fuggente continua a fra poco.
4: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'Attimo Fuggente continua.
5: Attimo Fuggente.
6: L'Attimo Fuggente.
5: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV.
6: Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 8 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. L'Iran risponde all'attacco americano partito durante il vertice NATO. Colpite basi militari americane in Kuwait e Bahrain, dicono i Pasdaran. La NATO è unita, frenata di Trump che ad Ankara aveva ribadito le critiche agli alleati. Torna in primo piano la Groenlandia. Ho agito nell'interesse dell'Italia, rivendica la Meloni. Premio Strega, la polemica non ferma. Michele Mari che vince con il perfido romanzo I convitati di pietra. Scatta la corsa verso il mondo. Sera Francia-Marocco, quasi un derby che fu semifinale 4 anni fa in Qatar.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni sempre agli alleati sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare.
11: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi, alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui, sul filo del paradosso, il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite, il quale, quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: lì ci sono troppi droni ucraini. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
10: Assai critico il commento di Mosca sugli esiti del vertice di Ankara. Militarizzano l'Europa per preparare la guerra con noi. Prendiamo atto delle parole solo aggressive, per nulla dialoganti, osserva il portavoce del Cremlino Peskov. Il Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore agricolo Antonello Lovato per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, gravemente ferito in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine con un braccio amputato. Era stato lasciato da Lovato davanti alla sua abitazione senza chiamare soccorsi che avrebbero potuto salvargli la vita. I giudici hanno ritenuto dunque l'imprenditore colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. La procura aveva chiesto 22 anni. La difesa annuncia il ricorso in appello. Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. Temperature oltre i 40 gradi, afa anche nelle ore notturne. Non va meglio nel vecchio continente.
12: Archiviata la breve tregua dal caldo, sull'Italia torna ad abbattersi una nuova intensa ondata di afa, la terza di questa torrida estate. Bollino rosso nella città di Firenze, arancione in altre quattro città, Roma, Perugia, Pescara e Torino. Per capire quanto le temperature oltre la media stiano insistendo sull'Italia basta considerare questo dato. Il mese di giugno si è concluso per l'Emilia-Romagna con uno scarto molto significativo sulla media 1991-2020, più 3,26 gradi. Dunque in queste ore e per i prossimi giorni la colonnina di Mercurio farà segnare temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali non solo in Italia ma anche in tutto il vecchio continente, come fanno sapere i meteorologi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
10: È Michele Mari, il vincitore del premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano che è stato assegnato ieri in una cerimonia che in via eccezionale per gli 80 anni della Repubblica e del premio si è tenuta al Campidoglio a Roma. L'autore Einaudi, che era stato al centro di polemiche per il caso Murgia, è arrivato primo con il romanzo I convitati di pietra, secondo Nucci con Platone. Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale 4 anni fa in Qatar. Il servizio.
13: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagone da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'Albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Finisce il tempo della pace e inizia quello della guerra. Da quello che si assiste tra Stati Uniti e Iran termina la speranza di una soluzione diplomatica e riparte il conflitto. In queste ore convulse con decine di obiettivi militari e civili iraniani colpiti dagli americani, i buoni propositi scritti negli articoli del memorandum d'intesa sono ormai carta straccia, così viene vanificato il lungo e paziente lavoro di riconciliazione messo in campo da pakistani qatarioti con i buoni uffici della Cina. E tutto è accaduto nelle ore in cui Trump si prendeva la scena ad Ankara insultando gli alleati e rendendo il vertice della NATO un fallimento annunciato. Dopo i nuovi attacchi militari americani contro l'Iran, chi si può ormai fidare della politica di annunci di Washington e chi può ancora difendere l'operato iraniano? La verità è che Trump sta giocando da mesi con il fuoco dell'economia, dichiarando apertamente la fine del cessate il fuoco e dell'accordo di pace. 3 settimane di fragile pace hanno concesso a Trump un po' più di tempo e un certo margine di manovra nei confronti dell'Iran, ma non troppi giorni. Dopo la firma del memorandum d'intesa lo scorso 18 giugno, i prezzi del petrolio erano crollati, scendendo al di sotto dei livelli prebellici. Il mercato petrolifero ha esultato con la parziale riapertura dello stretto di Hormuz e il graduale deflusso del greggio del Golfo Persico. Anche i prezzi del gas sono lentamente tornati ai livelli più accessibili, ma 3 settimane di riapertura parziale dello stretto non sono stati sufficienti per superare il più grande shock petrolifero del mondo. Non hanno offerto il tempo necessario per ricostruire le scorte di emergenza e commerciali di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per rifornirsi di carburante ed evitare l'imminente catastrofe economica che ora si materializza dopo le ultime azioni militari.
14: Giornale Radio.
16: la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: Amico caro, te lo dico d'amico, io ho formato un gruppo WhatsApp e ci ho introdotto anche loro due e il problema è risolto.
19: Un gruppo WhatsApp, qua sta scoppiando la terza guerra mondiale.
20: Ma tenendo adesso le parole di quel demente di Trump, cioè che ha detto la Repubblica Islamica del Giappone, ma non è che intendeva di buttare una, sganciare un'atomica sull'Iran? E questo è un pazzo scatenato, attenzione.
21: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Io vorrei porre l'accento su questa questione di Ranucci, in particolare su il possibile movente
20: scatenato, attenzione.
21: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Io vorrei porre l'accento su questa questione di Ranucci, in particolare su il possibile movente dell'attentato, perché

0: Consensi per una possibile candidatura? Questa mi sembra un'ipotesi fantascientifica. È ancora più fantascientifico, però mi sembra la Vitola che organizza un attentato senza dirlo a Ranucci? E a questo punto non c'entra davvero la Vitola? Cioè, le ipotesi sono talmente tante e tutte deleterie che devo essere d'accordo con Guido Abbardi. Il report sta pagando. Le sue allusioni per quanto riguarda l'amichettismo e le amicizie altrui, e questo senza nulla togliere a delle inchieste incredibili che ha fatto, però sta pagando lo scotto di aver troppo spesso insinuato. Questa cosa va detta, e adesso ci si stanno buttando come le mosche sulla merda. Scusate la parola. Buona giornata a tutti, Giacomo da Milano.
1: Buongiorno, Marcella da Milano. Dire di aver fatto il dito medio come risposta a un altro dito medio rivela ulteriormente, se mai ce ne fosse ancora bisogno, il livello infimo dei personaggi.
2: Innocente perché non crede che qualcuno di debole gli abbia dato dei soldi come non li abbia dati a Dinolfi, però mamma mia che roba, oh. Vanno avanti innocente, andranno tutti nei partiti vannacci, sia Dinolfi che Vannamarchi, chissà.
3: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Questa mattina ascoltando il radiogiornale stavo immaginando un po' gli accordi tra i paesi NATO, nel senso che la NATO dovrebbe essere un'alleanza difensiva, giusto? Però un paese NATO può utilizzare le basi NATO sparse sul globo terracqueo per attaccare unilateralmente uno stato sovrano al di fuori del diritto internazionale. Cioè, questo caso qua è previsto dagli accordi NATO? Quindi che l'Italia, non so, domani si sveglia e usa, che ne so, il suo esercito dislocato, boh, nell'est Europa per attaccare la Russia, che ne so, così, giusto perché mi sveglio male. Beh, ragazzi, ma stiamo scherzando? Dai, veramente, su, viva l'alleanza difensiva.
4: Bello questo riff. Che cosa
5: ti piace? Boh, era Cabrini che la mattina.
4: No, a me interessa cosa fa la Cabrini, non
5: Sì,
4: minimizzare.
5: no, no, non la minimizzo,
4: È
5: perché
4: una
5: ha un sonorino.
4: sovrascrittura
5: Ecco, una sovrascrittura,
4: metacomunicativa del
5: bravo.
4: programma, non te ne puoi
5: Una
4: disinteressare.
5: sovrascrittura. No, no, non me ne disinteresso, è un po' alta e la
4: È alla
5: Cabrini ha un. Si
4: Parzo,
5: sente che è
4: capisco per
5: giovane,
4: te
5: si
4: come dare
5: sente.
4: perle ai porci. È Alan Parso. Hai
5: Perché dovresti
4: capito?
5: sempre
4: Chi è Alan
5: parlare?
4: Parso?
5: Ma perché devi sempre parlare dei tuoi simili e citarli ogni santo momento? Lascia perdere, lascia stare.
4: Chi è
5: Andiamo
4: Alan Parso?
5: avanti. Ma scusami, abbiamo collegato Alberto Toscano per parlare di Francia e tu vuoi intrattenerti con un po' di musichetta. Dobbiamo vedere cosa
4: Oh,
5: succede
4: no,
5: dai
4: volevo
5: cugini
4: chiederti se
5: di
4: sai chi è Alan
5: Oltralpe.
4: Parso. Scopro che ti colgo nel vuoto e andiamo subito su Alberto.
5: Molto, molto meglio andare su Alberto Toscano e chiedere che cosa succede adesso che la Corte d'Appello ha confermato la condanna per Marine Le Pen, ma c'è una gabola procedurale perché procedendo come la Le Pen ha detto che farà a presentare ricorso per Cassazione, il ricorso sospende la condanna e dunque potrà candidarsi alle elezioni presidenziali senza indossare il braccialetto elettronico, che era stata la condizione che in precedenti dichiarazioni Marine Le Pen aveva posto come proprio condizione per poter svolgere la campagna elettorale. Buongiorno e bentornato Alberto Toscano.
6: Buongiorno a tutti voi. Sì,
5: Allora, procedi, procedi.
6: procedo.
4: vai.
6: Le cose
4: No,
6: sono un po' più
4: perché aveva
6: complicate.
4: detto che non avrebbe corso col braccialetto, però il braccialetto c'è, ma sta correndo lei.
6: Non è solo una questione di braccialetto, che tra l'altro si porta alla caviglia, in realtà, da cui la prima pagina del settimanale satirico Le Canard Enchaîné è uscito ieri e che dice la frase.

0: frase attribuisce ironicamente a Marine Le Pen, la frase "i miei avversari non mi arriveranno alla caviglia". Al di là di questa al di là di questa battuta, c'è il fatto che il punto vero della prima sentenza di condanna a Marine Le Pen per la questione degli assistenti parlamentari del Parlamento europeo, che in realtà avrebbero lavorato per il partito di Marine Le Pen, il punto vero stava nell'esecuzione immediata del periodo di ineleggibilità, cioè il giudice di primo grado aveva deciso che, senza attendere l'appello, indipendentemente dagli ulteriori gradi di giudizio, Marine Le Pen sarebbe stata ineleggibile per un lungo periodo, addirittura 5 anni. Questa sentenza di primo grado è stata emessa nell'anno scorso. Adesso il periodo di ineleggibilità è stato ridotto, per cui Marine Le Pen può candidarsi, però, come tu hai detto giustamente, c'è un periodo in cui dovrebbe portare questo aggeggio alla caviglia, questo braccialetto elettronico che la controllerebbe nei suoi movimenti, per cui Marine Le Pen ha detto: io non porterò questo, non sarò candidata se avessi questo. Ha fatto ricorso in appello, il ricorso, come tu hai detto, è sospensivo, in Cassazione, però ieri si è saputo che la Cassazione vuole emettere immediatamente il suo giudizio, nei tempi più brevi possibili, per cui resta il dubbio sul fatto che lei debba o no portare questa braccialetto elettronico. Al di là di tutta questa serie di cose tra la giustizia e la politica, Marine Le Pen vuole assolutamente essere candidata, sarà la quarta volta in cui sarà candidata, è la prima volta in cui ha delle concrete possibilità di vincere, dico bene possibilità, non probabilità, ma possibilità le ha senza dubbio e sono concrete, e quindi non vuole assolutamente rinunciare a questa opportunità. Le elezioni sono nell'aprile, primo turno, maggio, secondo turno del 2027, e Marine Le Pen farà tutto, veramente tutto, per essere candidata e per vincere.
1: Alberto, questo ha un po' scombinato i piani del giovane Bardella, che già invece si stava preparando a correre. La prima domanda che ti faccio è questa: Bardella avrebbe portato qualcosa in più al movimento di Le Pen? E la seconda, la Le Pen e Bardella sono i vannacci di Francia o hanno anche loro qualcuno che si prepara alla loro destra?
0: Non sono i vannacci di Francia, nel senso che sono un partito vero, solido, che la Le Pen, ricordo, al secondo
2: 30%.
0: turno ha avuto 13 milioni di voti la Le Pen nelle scorse presidenziali al secondo turno, quindi 13 milioni di voti non sono noccioline. Dunque è un partito solido che oggi è il primo partito, il primo gruppo all'Assemblea Nazionale, è il primo partito di Francia, quindi questo partito è effettivamente bicefalo, nel senso che Marine Le Pen, che ha 58 anni, li compie tra qualche giorno, ha scelto come suo delfino un giovanissimo che ha oggi 30 anni, Jordan Bardella. La differenza, per rispondere alla tua domanda, sul piano politico sta nel fatto che Le Pen incarna più la tradizione dell'estrema destra francese, che è una tradizione che si vuole più aperta, come dire, alle istanze delle classi popolari. È più un partito di estrema destra, ma anche con degli elementi che fanno pensare alla sinistra, l'apertura appunto al mondo operaio. Bardella incarna più un partito, una linea politica più liberale, più legata agli ambienti confindustriali. E poi c'è questa grande differenza d'età. Bardella ha 30 anni, è nato nel 95, La Le Pen è nata nel 68 e Bardella è sinceramente un po' giovane per immaginare di entrare all'Eliseo, soprattutto dopo l'esperienza di Emmanuel Macron, che è entrato nell'Eliseo considerato giovane, ma aveva comunque 38 anni quando è entrato la prima volta, 39 anni quando è entrato la prima volta nel 2017. Emmanuel Macron ha provocato molte perplessità. Oggi il suo livello di popolarità è molto basso, quindi dubito che i francesi possano immaginare di mandare all'Eliseo un giovanissimo.
1: Ecco, chi si prepara ad essere l'avversario della Le Pen? Macron non si ricandiderà?
0: No, Macron non può ricandidarsi, lui si ricandiderebbe ben volentieri, ma non può. E dunque questo è il punto fondamentale. Lo scenario in cui Marine Le Pen può vincere le elezioni presidenziali dell'anno prossimo è quello di un secondo turno contro Jean-Luc Mélenchon. Quindi un secondo turno, una estrema contro l'altra. Mélenchon ha una base elettorale consistente, sia Le Pen sia Mélenchon.
2: Ma non c'è la disciplina repubblicana, e non c'è più. Gli elettori moderati e i leader moderati non indicano Mélenchon da votare, come è accaduto in tanti ballottaggi al secondo turno l'altra volta.
0: Ma questo è successo al secondo turno delle legislative per l'Assemblea Nazionale. Alle presidenziali ognuno è andato sia nelle elezioni precedenti e ognuno andrà molto probabilmente alle prossime elezioni presidenziali.
2: Sì, però voglio dire, poi al secondo turno io non ce li vedo i macroniani che danno indicazione di voto per Mélenchon. Ecco, questo è il punto.
0: Sì, questo è
2: giusto,
0: il punto.
2: Ma
0: hai perfettamente ragione, però bisogna aggiungere l'altra parte della domanda, cioè se l'alternativa è tra Mélenchon e la Le Pen, cosa fanno gli altri partiti? Molti partiti si asterranno. L'ipotesi in cui Marine Le Pen può vincere le elezioni presidenziali è quella di un secondo turno tra lei e Mélenchon. Mélenchon può arrivare al secondo turno perché ha una base elettorale consistente, tra l'altro ha fatto una svolta per diventare, per raccogliere un po' il voto islamico che in Francia conta e come, e anche oltre, e per aggiungere questo voto islamico al voto della sinistra radicale. Quindi Mélenchon può perfettamente qualificarsi per il secondo turno. Marine Le Pen dall'altro lato ha tutte le chance, e anche nei sondaggi supera il 25%, quindi ha tutte le chance, le probabilità, la quasi sicurezza di arrivare al secondo turno. E quindi lo scenario di un secondo turno, una estrema contro l'altra, è lo scenario più favorevole a Marine Le Pen, perché oggi Marine Le Pen rassicura l'elettorato moderato più di Mélenchon, le cui posizioni estremiste sono state giudicate come una vera provocazione da molta parte dell'opinione pubblica. I partiti in quanto tali difficilmente si schiereranno, i partiti centristi, perché come tu hai detto giustamente, i macronisti difficilmente appoggeranno Mélenchon, ma altrettanto difficilmente appoggeranno la Le Pen. Quindi lo scenario di un secondo turno Mélenchon contro Le Pen è il più favorevole per la Le Pen, e in ogni caso potrebbe portare una forte astensione in Francia.
2: Posso chiederti una cosa, perché finora l'abbiamo data per scontato, scusa Giuliano, ma qual è il vero motivo per cui si diceva anche che Bardella era più giovane, più fresco, era relegato al ruolo di primo ministro? Qual è il motivo per cui la Le Pen ha questo vento in poppa, sta esplodendo? Non mi pare ci sia un dramma immigrazione. Qual è la leva che sta spingendo le Rassemblement National?
0: La leva è la confusione politica in Francia, la confusione generale. La Francia è uno stato confusionale. Basti dire che il governo non ha una maggioranza in Parlamento. le istituzioni vanno avanti sulla base di una sorta di forza di inerzia per il potere del Presidente della Repubblica, però questo Parlamento non è in grado di votare vere riforme, perché il governo è lontanissimo dall'avere una maggioranza parlamentare. Questo è il punto, c'è una voglia di opposizione che non riesce più a concretizzarsi in scelta di governo. E in questa situazione di confusione, tra l'altro, il debito pubblico aumenta più rapidamente che in Italia, molto più rapidamente. Il debito pubblico francese in cifra assoluta è ormai il primo debito pubblico europeo, ben oltre i 3.500 miliardi di euro. In rapporto al PIL è ancora inferiore a quello italiano, però
2: e Mélenchon è ancora in pista, che aveva preso tante botte, polemiche interne, è ritornato al controllo della sua gauche.
0: Mélenchon domina il suo partito della sinistra, di estrema sinistra, la France Insoumise, e questo partito, visto lo stato confusionale del resto delle sinistre, ha tutte le possibilità di portare Mélenchon al secondo turno alle elezioni presidenziali, però manca ancora molto tempo e altri scenari.
2: Scusami, Giuliano, vai tu.
1: Alberto, ma perché escludi che ci possa essere una riedizione della convergenza al centro, cioè un candidato che emerga tra questi due così estremi come Mélenchon e Le Pen?
0: Perché stanno litigando in continuazione, ci sono già vari candidati dell'area centrista che si sono presentati o che hanno fatto sapere che la loro intenzione di presentarsi. Solo tra i macronisti ci sono per esempio Gabriel Attal, dei macronisti puri e duri, ex primo ministro, e l'altro ex primo ministro Edouard Philippe, che ha già presentato la sua candidatura. Quindi solo nella coalizione macronista uscente ci sono due che hanno annunciato la loro candidatura, solo tra i macronisti. A questi aggiungiamo due dell'area repubblicana. David Penn sogna di essere candidato, però ha ben poche chance di arrivare al secondo turno. Cioè c'è una moltiplicazione di candidati al centro. La risposta alla domanda perché non il centro sta perdendo le sue chance sta nel fatto che i candidati al centro, più centrosinistra, più centrodestra, si moltiplicano. Nascono come funghi invece di cercare la coalizione.
2: Ha ancora il potere Alberto di scegliere Macron, no, dire lo scelgo io?
0: No, Macron è al tramonto, è impopolare e non controlla più neanche quello che resta della sua stessa maggioranza. Macron brilla solo nei vertici internazionali, e difatti Macron fa in continuazione politica internazionale. In politica interna è fortemente indebolito e soprattutto non controlla più la sua ex maggioranza, che in Parlamento è ormai minoranza. Macron è sul viale del tramonto, malgrado sia non abbia neanche 50 anni, perché Macron e Giorgia Meloni sono nati nello stesso anno, 77, e quindi sono giovani tutti e due, ma Macron è sul viale del tramonto. No, c'è c'è uno scenario di confusione politica in Francia, e questo scenario di confusione politica fa emergere le chance di Marine Le Pen da un lato e di Jean-Luc Mélenchon dall'altro.
1: E vedremo le sorprese. Intanto grazie ad Alberto Toscano per essere stato con noi e averci spiegato un po' di più di cosa avviene oltre Alpe. Grazie, buon lavoro, a prestissimo.
0: A presto, arrivederci.
2: Grazie.
1: Pubblicità, Luca, che siamo in ritardo, vai veloce.
2: Sì!
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 8:34.
11: Guidare informati. Guidare informati.
12: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria c'è stato un incidente poco fa in A10 all'altezza del nodo di Voltri. Ci sono code adesso con tendenza all'aumento tra Renzano e Pra verso Genova. Ripercussioni per chi dalla 26 diretto a Genova. Verso Genova code anche in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest. A Torino code in tangenziale sud da Sito al Bivio per Bardonecchia e nord da Venaria a Statale 24. Verso Milano da sud code in A1 da Melegnano al Bivio per la tangenziale ovest. Rallentamenti e code a tratti inoltre sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. In A21 code per lavori tra Ponte Vico e Cremona verso Torino. In A1 code tra Calenzano e il Bivio Sud per la variante verso Milano. Verso Roma code sulla Pontina da Pomezia a Castelromano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. In Campania per un incidente circa 3 km di code verso Napoli in A3 tra Torre del Greco e San Giorgio Ponticelli. Per lavori 3 km di code anche in A1 tra Casori e il Bivio per Napoli Centro. Verso Napoli code a tratti sulla statale 162 dir da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino all'imbocco della tangenziale a Corso Malta. Difficoltà anche sulla tangenziale di Napoli con code dal raccordo di Capodichino fino ad Arenella verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Ora devi parlare.
15: Non posso.
14: Devi. È la nostra sola speranza.
15: Speranza.
16: Come mai non si parla dell'ipotesi ventilata su alcuni quotidiani, su alcuni giornali, della possibilità che si possa candidare la Lagarde in Francia?
1: Lagarde sarebbe un nome interessante e soprattutto avrebbe il grande merito di andare via dalla Banca Centrale Europea, ma va bene. Torniamo qui, caro Luca, alle 8:36 all'attimo fuggente e prendiamo a parlare, come sempre nella nostra ultima mezz'ora, di questioni internazionali e militari. E oggi lo facciamo alla grande perché torna a trovarci Maurizio Molinari, a cui dobbiamo anche fare gli auguri perché ha un nuovo prestigioso incarico, direttore editoriale del gruppo SAE, il nuovo gruppo editoriale che dopo i giornali locali ha acquistato la Stampa di Torino. Allora, auguri, caro Maurizio.
17: Grazie, grazie a voi e a chi ci ascolta.
1: Luca, cominci tu a chiedere che cosa succede dalle parti dell'Iran.
2: Beh sì, è una domanda scontata perché non ha stupito, come dire, l'ennesima escalation di Trump. Sembra quasi, io provo a ribaltare l'apparenza, che Trump voglia tenere Hormuz chiuso, forse per danneggiare la Cina o l'India, non lo so, però siccome sono 5 volte che questa tregua salta e si ritorna ad attaccare e il prezzo della benzina e degli idrocarburi viene tenuto alto, io ribalto, provo a provocare. Secondo me Trump vuole che Hormuz resti chiuso, a prescindere dagli scazzi e dai litigi con gli iraniani, che ieri ha definito come persone malefiche, negative, velenose, e una settimana fa definiva seri possibili mediatori, ottimi interlocutori.
17: Diciamo, il punto è che 2 sere fa quello che è avvenuto è che i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione, hanno sparato su 3 navi cargo saudite e catarine che stavano attraversando Hormuz. Fare fuoco sulle navi che attraversano Hormuz è una violazione degli accordi di intesa fra l'Iran e gli Stati Uniti, non solo, ma a che fare con la libertà di navigazione a Hormuz. Cioè, l'unica vera parte delle intese bilaterali che è stata applicata è quella iniziale, dove gli Stati Uniti hanno tolto il blocco navale all'Iran e in cambio l'Iran si è impegnato a sancire la libertà di navigazione di Hormuz come era prima della guerra. Attaccare le navi che transitano significa dunque violare le intese. Da qui la decisione del presidente americano di ordinare alle proprie forze militari per 2 notti di seguito di colpire gli obiettivi iraniani. Quindi il punto vero è che gli Stati Uniti in questa maniera stanno dicendo ai guardiani della rivoluzione: voi non potete colpire le petroliere in transito. Questo è il motivo per cui ci troviamo di fronte a un'escalation militare. Quindi chi vuole tenere chiusi gli stretti di Hormuz sotto ricatto è la Repubblica Islamica dell'Iran. In questo caso Trump, con tutti i suoi pregi e con tutti i suoi difetti, sta reagendo alle decisioni iraniane.
1: Invece l'Iran, oltre ad aver cominciato, come tu ricordavi, questa nuova fase delle offensive, ha anche attivato i suoi proxy nuovamente, quindi nuovamente Hezbollah e nuovamente gli Houthi. Israele che parte ha in questa vicenda con Trump? Nel senso, le divisioni proclamate e viste tra Netanyahu e Trump sono reali o sono come sempre un'altra muina?
17: No, le divisioni sull'accordo con l'Iran sono reali. Trump ha fatto un accordo, questo memorandum d'intesa, che Netanyahu non voleva. Lì dove invece le posizioni restano vicine sono sul Libano. Noi sappiamo che il presidente libanese sta andando a Washington, sappiamo che Netanyahu andrà anche lui a Washington entro 10 giorni e che gli americani vogliono siglare questo accordo fra i due paesi che può porre fine allo stato di guerra che risale al 48 e anche portare al disarmo di Hezbollah. Quindi la realtà è che Stati Uniti e Israele sono in questo momento vicini sul Libano, ma separati dall'approccio alla tregua con l'Iran.
1: Luca.
2: E invece che cosa, che valutazione dai, direttore, del fatto che c'è, come dire, molta concorrenza tra virgolette a destra, c'è un Vannacci di destra che insidia Tucker Carlson, Trump, può avere un peso, avere una spina nel fianco che si richiama la purezza MAGA per il presidente americano?
17: Questo è un bellissimo tema, appassionante, che ha a che fare con la campagna di medio termine. Perché noi dobbiamo chiederci il motivo per il quale durante la parata dei patrioti in occasione del 250° Independence Day sul parterre del Mall c'erano anche i suprematisti bianchi, cioè sostanzialmente gli eredi del Ku Klux Klan, anche perché questi sulla carta sono seguaci di un'ala destra che contesta a Trump cedimenti, compromissioni con il governo federale. Dunque, cosa sta succedendo dentro lo schieramento di Trump, dentro il movimento Trump? La mia impressione è che di fronte a sondaggi che danno Trump in difficoltà, perché la popolarità è attorno al 30%, la strategia del presidente è quella di far votare per i suoi candidati praticamente chiunque può potenzialmente farlo, cioè di andare a cercare voti a destra e anche nell'ultradestra americana.
1: Giuliano, le elezioni di ottobre in Israele e quelle di novembre negli Stati Uniti come possono cambiare questo percorso? Quelle degli Stati Uniti forse qualcosa le immagino, quelle di Israele invece mi sembrano, come dire, a uscita unica.
17: Dunque, in Israele ieri per la prima volta i sondaggi hanno dato il partito di Eisenkot, l'ex capo di Stato Maggiore, sopra il Likud, 23 seggi contro 22 seggi.
2: È la prima volta che avviene.
17: Dunque, e a questo bisogna aggiungere che la coalizione di partiti che Eisenkot può mettere assieme è capace di arrivare a un numero di seggi molto superiore alla coalizione di centrodestra. La maggiore difficoltà di Netanyahu è che l'unica maniera per fare la coalizione di centrodestra è tenere dentro Ben-Gvir e Smotrich, ma la realtà vera è che l'amministrazione Trump questo non lo vuole, quindi il fatto di fondo politico è che Netanyahu non ha una coalizione. Fino a ieri era il partito potenzialmente più votato, adesso non lo è neanche più, quindi l'impressione è che il boccino politico stia passando da Netanyahu ad Eisenkot. C'è un grande interrogativo.
2: Scusa direttore, ma cosa ha prodotto questo scambio? Perché da fuori, per l'impressione che abbiamo noi, Netanyahu è stato dominatore, leader assoluto in questa guerra. Che tipo di alternativa è?
17: Il tema vero è il rafforzamento dello shekel sull'euro e sul dollaro, che sta complicando molto tutto il lavoro delle start-up israeliane. L'economia israeliana si regge sull'esportazione di alta tecnologia. Il rafforzamento dello shekel, che è arrivato a livelli record contro l'euro e il dollaro, sta indebolendo tantissimo l'export e quindi creando un grandissimo malumore nel settore più vivace dell'economia americana, nell'economia israeliana. E questo viene rimproverato alle scelte e addebitato alle scelte economiche di Netanyahu. Questo è il motivo tecnico per il quale c'è uno smottamento di voti dentro il centrodestra, anche fra coloro che tradizionalmente votano per Netanyahu. Oltre a questo c'è un dato che bisogna tenere presente, che è la storia personale di Eisenkot. Eisenkot, oltre ad essere stato capo di Stato Maggiore, ha perso un figlio nella guerra dopo il 7 ottobre, ha perso due nipoti. Cioè la sua storia personale è una storia che somma lutti, tragedie, e questo porta una parte importante dell'elettorato a riconoscersi in lui.
1: Direttore, vorrei cambiare argomento, ma non troppo, perché c'è sempre una vicenda che noi non approfondiamo quanto dovremmo, ed è quella dell'Arabia Saudita. L'Arabia ha smesso dall'inizio di questa guerra di comprare protezione americana e ha iniziato a comprare autonomia strategica, il nucleare civile, e c'è un riavvicinamento curioso a Teheran mediato da Pechino e acquisti militari molto diversificati. Allora, la domanda che ti vorrei fare è non se Riyadh si stia sganciando da Washington, ma se non stia in realtà costruendo qualcosa di più radicale, non sia la prima potenza medio orientale che tratta con Stati Uniti, Cina e Iran come fornitori intercambiabili.
17: Assolutamente sì, è così. Mentre gli Emirati hanno reagito alla guerra all'Iran avvicinandosi agli Stati Uniti, l'Arabia Saudita ha scelto di giocare da sola, ovvero di rafforzare il legame con la Cina in parallelo a quello con gli Stati Uniti, e attenzione perché è lo stesso schema di gioco dei sauditi, sviluppare per la prima volta un rapporto molto forte con la Turchia di Erdogan. Questo legame fra i sauditi e i turchi è il vero evento spartiacque in Medio Oriente. Perché? Perché Erdogan è il paese protettore dei fratelli musulmani. I fratelli musulmani da sempre sono gli avversari più irriducibili della monarchia saudita, e un accordo fra sauditi ed Erdogan dunque ridisegna completamente la geometria di potere all'interno del mondo sunnita. Tutto questo ruota attorno a MBS, il principe ereditario di Riyadh, che evidentemente ha delle ambizioni regionali molto molto evidenti.
1: Ed è la fine dell'idea stessa di campo in Medio Oriente, cioè diventa l'Arabia Saudita in questo modo l'attrattore.
17: Assolutamente sì, in competizione con tutto, perché poi in Medio Oriente ci sono sempre le rivalità locali da cui tutto si genera. Questo svolta saudita nasce dalla competizione con gli Emirati. All'inizio MBS, il principe ereditario saudita, e MBZ, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, erano praticamente fratello e sorella, cioè giocavano assieme su tutto. Sulla guerra in Iran si dividono, MBZ sceglie di uscire dall'OPEC con un gesto di sfida ai sauditi. Da quel momento i sauditi dicono: voi giocate da soli, anche noi giochiamo da soli, e quindi attorno a questa competizione feroce fra i due paesi più ricchi, potenti e che esportano più greggio nel mondo sunnita, si innesca una rivalità fra due visioni diverse del Medio Oriente.
2: Ma vincono i sauditi?
17: Una competizione. La realtà è che nel Medio Oriente, come noi sappiamo, non vince mai nessuno, sono guerre eterne, però cambiano gli equilibri. Ad esempio, la ferrovia dell'ex impero britannico. Gli emiratini immaginavano una ferrovia che dagli Emirati arrivasse sul Mediterraneo, passando per Arabia Saudita, Giordania e Israele. Invece adesso i sauditi dicono: facciamolo sì la ferrovia, ma dopo la Giordania non gira verso Israele ma va dritta attraverso Siria e Turchia, arrivando sempre sul Mediterraneo. Questa sfida fra i due percorsi della ferrovia ci dice le due tipologie di Medio Oriente che hanno in mente i grandi rivali del Golfo.
1: E i grandi affari che si snodano intorno a questa rivalità. Grazie direttore Molinari.
2: Grazie mille, direttore, buongiorno. Fantastico, grazie. Giuliano, questo paragone fra
1: MBS e MBZ. Ti è piaciuto
2: questa lettura
1: questo,
2: fra MBZ, come si chiama?
1: MBS, Mohammed bin MBS, Salman contro Mohammed bin Zayed. Mohammed bin Zayed al Nahyan, che è il principe degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco che regge gli Emirati.
2: Bene, c'è solo un principe, c'è solo un emirato, l'emirato dell'Abaro.
1: Mohammed bin Fazol, MBF.
2: MBF, MBF.
1: MBF, Mohammed bin Fazol.
2: Poi fra l'altro così munito di petrodollari sto stronzo, è un po' come Adinolfi, noi pensavamo che era un pulciaro, invece... C'aveva 4 milioni di euro sul conto, figurati Alberto.
10: Buongiorno, ma andiamo conto? Forse in petrodollari. I labardollari, forse.
2: 4 milioni di lire, dai, non sarei modesto.
1: Certo, che con 4 milioni di lire facevi un bel po' di cose.
2: Com'era la call di Adinolfi, Sacra Croce?
10: Ecco, sì, no, Cristo
1: Non era blasfema, era un ordine da mettere sui bonifici, era Cristo regna, come se voi scriveste
2: Cristo regna e lui
1: come se tu la facessi e facessi scrivere Forza Cagliari e Fazzolo Donbass per sempre, ecco.
2: No, Madonna, ma sei blasfemo, fai il cattolico tradizionalista, poi mi sdogani anche Cristo regna per le scommesse.
1: Pensate che sia un personaggio
2: spregevole, ogni tanto lo scopro.
1: Vi chiedo scusa, no, ma insomma tu non scopri assolutamente niente, spregevole ci sarai tu e tu nonna in cariola, però solo voi non cattolici pensate che ci sia questa specie di formalismo ipocrita. I cattolici sono molto disinibiti e molto sereni nell'affrontare
2: la riffa di Cristo regna,
1: religione.
2: Dai.
1: Ma era un modo per indicare
10: il bonifico. Poi se lo dice un altro.
1: Ma è un ottimo principio, anche tu riesci a parlare sicuramente di tuo fratello male, ma se lo fa qualcuno ti infastidisci.
10: Sì, però bisogna dire, a me mio fratello mi ha autorizzato, se lui si ritiene autorizzato da qualcuno è in via del tutto eccezionale, se si sente pronto.
1: Alberto, le autorizzazioni e le unzioni vanno e vengono, non preoccupiamocene troppo. Invece, tu che cosa ci dici delle prospettive indicate da Molinari? Sei d'accordo con questa analisi? Sei d'accordo che ci sia questo movimento MBS contro MBZ nel Golfo?
10: Io ho una lettura molto diversa su quello che è successo nel Golfo, soprattutto per gli
1: chissà
10: attacchi di questa notte.
1: Chissà perché lo sospettavo.
10: Secondo me non sono legati tanto agli scontri, battibecchi, parapiglia che ci sono stati nel transito delle navi, perché quelli sono stati ininterrotti dal momento in cui è stato siglato l'accordo fino ad oggi, quindi non è quello l'elemento di novità. L'elemento che ha scatenato l'ira statunitense, secondo me, è il funerale di Khamenei, perché è un funerale molto articolato che si svolge in diverse città per diversi giorni, e da ieri, cioè da quando sono partiti gli attacchi americani, questo funerale si è spostato in Iraq, e l'Iraq teoricamente un paese controllato dagli Stati Uniti, in cui gli Stati Uniti sono arrivati un 35 anni fa, spendendoci migliaia di vite umane di propri soldati.
2: Ancora adesso controllato anche il governo, dici?
10: No, proprio no, perché appunto l'Iran riesce tranquillamente a fare le proprie cerimonie in tutto il sud e a trasportare il feretro dell'Ayatollah, e questo è un affronto grosso agli Stati Uniti, e qui la reazione è stata guardate che non potete umiliarci così di fronte agli occhi del mondo facendo le vostre cerimonie in un paese in cui in teoria noi dovremmo ancora esercitare una qualche forma di controllo, e da lì la reazione statunitense. Ma tutto questo però si inserisce in un quadro più complesso di allentamento dei rapporti tra Stati Uniti e Israele, che in realtà con gli attacchi di questa notte si sono un po' rinsaldati, però durante tutto il vertice NATO c'è stata Israele col broncio alla porta, perché ricordiamo che Israele non fa parte della NATO, e che era molto scontenta dell'avvicinamento tra Turchia e Stati Uniti, un qualcosa che non gli è piaciuto per niente, tant'è che Bibi ha fatto una protesta formale per la vendita di F-35 alla Turchia, e si è lamentata da parte degli Stati Uniti questa vendita, e si è lamentata anche della rimozione delle sanzioni alla Turchia per l'acquisto di armi russe, perché vi ricordate sicuramente che la Turchia aveva comprato le batterie antiaeree S-400 russe, che adesso le cederà alla Corea del Sud, e in cambio gli Stati Uniti gli daranno questi F-35, quindi una sorta di compensazione che non piace per niente a Israele. Quindi si è allentato sostanzialmente il vincolo tra Stati Uniti e Israele, e la riprova è che in realtà i colloqui di cui si parlava prima, quelli tra Israele e Libano, che si sono tenuti fino adesso a Washington, subiranno una profonda trasformazione, quindi non saranno più a Washington con la mediazione statunitense. Israele, scontenta, ha deciso di portarli in Italia e saranno qui a Roma il prossimo 15 luglio. E quindi la Meloni, anche lei che è in un momento di bassa nei rapporti con Trump, troverà una convergenza con Israele, i due esclusi dal circolo filo statunitense si ritroveranno insieme per cercare di trovare un nuovo protagonismo nel Mediterraneo. E a me, sinceramente, una convergenza con Israele proprio non piace.
1: Al di là dei tuoi gusti, pensi che la dichiarazione di Chupa Chupa Rutte sia una dichiarazione veritiera, cioè che il vertice sia stato un grande successo, o è stato un fallimento?
10: Beh, per lui sicuramente un grande successo, perché ha ritrovato un ruolo da protagonista all'interno di un'alleanza che si stava sfaldando, è riuscito a rimettere insieme i cocci, ma è riuscito a rimettere in nome della totale subalternità agli Stati Uniti, e questo secondo me per lui può essere un vantaggio, ma per tutti gli altri sicuramente no, anche perché in tutto ciò ricordiamo pure che è stato il vertice in cui Trump sostanzialmente ha sancito un allontanamento anche della Spagna, oltre che per l'Italia l'antipatia era prevalentemente verso il primo ministro. Sulla Spagna ha usato termini un po' più vasti, tant'è che per la Spagna ha paventato anche sanzioni di carattere commerciale e politico Trump. Quindi coesione non ce n'è, e poi anche all'interno dei paesi vassalli, passatemi il termine, europei si sono sancite nuovamente delle dinamiche un po' perverse, cioè i vassalli saranno più coesi, questi paesi europei saranno più coesi e saranno guidati dal Regno Unito, che però non è un paese europeo, non fa parte dell'Unione Europea, quindi è tutto un po' un grande cortocircuito in cui ci stanno dei non chiariti, e tra questi ci sta il discorso della difesa, 5% che verrà speso, sì, ma come? Verrà tutto destinato agli Stati Uniti oppure verrà ripartito? Vi faccio un esempio carinissimo, semplicissimo. Nella risoluzione finale di questo vertice si parla di investimenti a sostegno dell'industria militare e di soldi da donare all'Ucraina. Gli investimenti nell'industria militare vengono contabilizzati in dollari, quindi 50 milioni di dollari, mentre i soldi da regalare all'Ucraina vengono contabilizzati in euro, 70 miliardi di euro. Quindi indovinate un po' chi ce li mette e dove vanno a finire i soldi? Sembra un po' un messaggio subliminale.
1: Beh, non farci gli indovinelli e dici direttamente le cose.
10: Se i soldi da buttare in Ucraina sono in euro e quelli da regalare all'industria militare sono in dollari, è evidente che l'Europa regalerà i soldi all'Ucraina, gli Stati Uniti sosterrà.
1: Riusciamo a fornire le notizie senza proprio metterci tutto il carico del nostro pensiero da 90 sopra, buttare in Ucraina?
10: Beh, diciamo che sto offrendo un punto di vista, poi ognuno può avere il suo, però nella mia prospettiva è questo. Però diciamo che in un documento ufficiale di solito si usa la stessa unità di misura, la stessa valuta per tutte le voci di spesa. Se qualcuna è in dollari e qualcuna in euro, io qualche sospetto su come possa funzionare poi il meccanismo che c'è dietro, ce l'ho.
1: Ma sospetto, è evidente che Trump abbia dichiarato, l'ha dichiarato in questo vertice e in tutte le sedi, che la guerra in Ucraina non è una guerra degli Stati Uniti ed non è una guerra nella quale vuole essere coinvolto. E mi pare che questo non sia un mistero e neanche una materia sulla quale avere dei sospetti. È cristallina.
10: No, non è un mistero. Sì, è cristallina, ma perché deve decidere Trump allora quanto ci deve mettere l'Europa in Ucraina?
2: Ma infatti non è assurdo,
10: non l'ha deciso gli altri Trump. Lì Ankara,
2: avete
1: una visione semplificata.
2: I Patriot, chi li pagherà?
10: Verranno pagati dagli aiuti dati all'Ucraina, però la licenza però verrà poi pagata e comunque i costi delle royalty verranno versati agli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti cascano sempre in piedi, su questo non ci sta dubbio. Te la spiega molto bene su come sono i rapporti di forza all'interno della NATO.
2: L'Ucraina diventa la fasoneria della guerra con l'agitazione, raccogliendo la colletta dicendo vogliamo la pace.
1: Luca, le armi o uno se le produce o va a comprarle da chi le produce.
2: Beh, no, ma questa cosa è ridicola. Le royalty agli Stati Uniti loro producono, i tedeschi e i francesi fanno le fabbriche lì. Ma tu ti rendi conto, Giuliano, che circo osceno di morte che è diventato, dai.
1: Questo è un discorso generale sulle armi, sull'uso delle armi e sulla guerra.
2: No, non è generale. Sono pagate da noi.
1: È generale.
2: Sono pagate da noi, questa è la verità.
1: Qualsiasi cosa è pagata da noi e questa non è una grande scoperta. Dopodiché, dopo che tutto viene pagato da noi e viene pagato con le tasse, e ci mancherebbe, e chissà chi dovrebbe pagarlo se non noi, che c'entra che ci azzecca, che relazione c'è con il discorso di cosa si debba comprare e di che cosa si debba investire e su come si debbano investire i denari? Che relazione c'è, Luca?
2: Bene, sai che c'è, adesso devi tirare fuori, tu che sei proprio un individuo abietto, la morale della puntata.
1: Guarda, è molto facile oggi, perché dopo aver sentito la capacità di interrelazione di Molinari, invece la vostra semplificazione così un po' d'asilo maniccia, mi viene subito in mente il grande informatico statunitense Alan Perlis, che diceva che la semplicità non precede la complessità, la segue.
2: Beh, fantastico. Alberto! Tieni duro il principato dell'Abaro contro le riffe.
10: Sarà tutto semplice.
2: E le censure vogliono chiudere Report con Ranucci. Noi combatteremo.
1: Ma non vogliono chiudere niente. Non vogliono chiudere niente. Vediamo di capire che cosa è successo in questo curioso attentato. A domani, caro Luca e caro Alberto.
13: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente.
4: Giornale radio.
18: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
19: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
20: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network, che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. Rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Si rialzano le temperature per effetto dell'anticiclone subtropicale, bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il caldo in aumento sui settori occidentali del continente europeo, con temperature che nel corso dei prossimi giorni saliranno anche di 10-12 gradi al di sopra delle medie del periodo. Si prospetta dunque un weekend bollente con temporali in alcune zone. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Finisce il tempo della pace e inizia quello della guerra. Da quello che si assiste tra Stati Uniti e Iran termina la speranza di una soluzione diplomatica e riparte il conflitto. In queste ore convulse, con decine di obiettivi militari e civili iraniani colpiti dagli americani, i buoni propositi scritti negli articoli del memorandum d'intesa sono ormai carta straccia, così viene vanificato il lungo e paziente lavoro di riconciliazione messo in campo da pakistani qatarioti con i buoni uffici della Cina. E tutto è accaduto nelle ore in cui Trump si prendeva la scena ad Ankara insultando gli alleati e rendendo il vertice della NATO un fallimento annunciato. Dopo i nuovi attacchi militari americani contro l'Iran, chi si può ormai fidare della politica di annunci di Washington e chi può ancora difendere l'operato iraniano? La verità è che Trump sta giocando da mesi con il fuoco dell'economia, dichiarando apertamente la fine del cessate il fuoco e dell'accordo di pace. 3 settimane di fragile pace hanno concesso a Trump un po' più di tempo e un certo margine di manovra nei confronti dell'Iran, ma non troppi giorni. Dopo la firma del memorandum d'intesa lo scorso 18 giugno, i prezzi del petrolio erano crollati, scendendo al di sotto dei livelli prebellici. Il mercato petrolifero ha esultato con la parziale riapertura dello stretto di Hormuz e il graduale deflusso del greggio del Golfo Persico. Anche i prezzi del gas sono lentamente tornati ai livelli più accessibili, ma 3 settimane di riapertura parziale dello stretto non sono stati sufficienti per superare il più grande shock petrolifero del mondo. Non hanno offerto il tempo necessario per ricostruire le scorte di emergenza e commerciali di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per rifornirsi di carburante ed evitare l'imminente catastrofe economica che ora si materializza realizza dopo le ultime azioni militari.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
7: Buongiorno, benvenuti da Vicky Mangone all'appuntamento del mattino di Giornale Radio. Tutti ne parlano, buongiorno a tutti. Anche oggi abbiamo una scaletta ricca di storie che vi racconteremo nelle prossime due ore. Allora vediamo subito i temi che tratteremo insieme ai nostri ospiti. Blackout estivi e rimborsi in bolletta. Con il caldo torrido di queste settimane i condizionatori viaggiano veramente al massimo, a velocità elevate, diciamo, a consumi elevati, quindi le reti elettriche di conseguenza saltano, lasciando interi quartieri al buio. Quando scatta il diritto al risarcimento automatico? Come ci si difende dai danni agli elettrodomestici? Faremo i conti in tasca alle compagnie energetiche insieme ad Andrea Polo, primo ospite di oggi. L'allarme siccità che mette in ginocchio il nord Italia, i fiumi sono ai minimi storici, i campi sono arsi e il bacino del Po è purtroppo già in codice rosso. A rischiare il collasso sono l'agricoltura e gli allevamenti, che sono i pilastri della nostra economia. Capiremo se siamo di fronte a un punto di non ritorno ambientale con Emanuele Romano, primo ricercatore presso l'Istituto di Ricerche sulle Acque del CNR. Cosa c'è dietro ai furti d'arte? Dai musei internazionali alle chiese di provincia, il mercato nero delle opere d'arte muove miliardi di euro ed è in mano a vere e proprie organizzazioni criminali. Chi c'è dietro questi colpi da film? Come lavorano i nuclei investigativi per recuperare i nostri tesori? Entreremo nei segreti di questo mondo oscuro con Elisa Venco, giornalista di Focus. Ultimo, il fenomeno da 250.000 persone, un quarto di milione di biglietti polverizzati in sole tre ore per questo mega concerto, per questo mega raduno a Tor Vergata nei giorni scorsi, avvenuto nei giorni scorsi. Com'è possibile che un 29enne romano che rifiuta le regole del mercato, che non fa collaborazioni con nessuno, metta in piedi l'evento a pagamento più grande della storia italiana? Analizzeremo questo paradosso logistico e anche emotivo di questa immensa tribù con il sociologo Maurizio Fiasco. WhatsApp 334 11 11 622 per dire la vostra. Sapete che ci tengo a sentire le vostre voci. 334 11 11 622 i Coldplay.
8: Allora

giugno 2026 è stato il giugno più caldo di sempre, mai registrato per l'Europa occidentale, e il secondo più caldo a livello globale. Questo dice l'ANSA questa mattina. Dopo qualche giorno di tregua, il caldo è pronto a tornare a farsi sentire, a ruggire, e secondo l'OMS non sarà un episodio isolato. Le ondate di calore sono ormai sempre più frequenti, sempre più intense e sempre più lunghe. Per questo l'OMS ha convocato un vertice con i rappresentanti di oltre 40 paesi europei. Obiettivo molto semplice, anche intuibile, capire cosa abbiamo imparato dalle ultime settimane e soprattutto verificare se siamo davvero pronti ad affrontare le prossime ondate di calore. L'allarme è abbastanza chiaro: nei prossimi giorni in diverse aree europee le temperature potrebbero arrivare fino a 43 gradi, sempre più difficile, prima 39, adesso 43. Sono numeri che non rappresentano solo un disagio, ma è evidente che rappresentino anche un rischio concreto per la salute. Dal confronto tra i vari paesi sono emersi esempi interessanti: c'è chi ha migliorato la comunicazione con i cittadini, chi ha introdotto nuove tutele per i lavoratori esposti al sole, chi ha organizzato reti di assistenza per le persone senza fissa dimora. C'è anche una buona notizia per l'Italia. L'OMS ha promosso il nostro sistema, il sistema italiano di sorveglianza della mortalità legata al caldo, un sistema che monitora la situazione in decine di città e permette di avere dati quasi sempre in tempo reale, così da intervenire in maniera rapida quando aumenta il numero delle persone in difficoltà. Ma non basta. Sempre secondo l'OMS, molti paesi europei non hanno ancora un vero piano per affrontare il caldo estremo. Per questo gli esperti insistono su alcune regole semplici ma fondamentali: evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, proteggere le persone più fragili e cercare ambienti freschi quando le temperature diventano troppo elevate. Dai, non è difficile da imparare, sono quattro cosette da imparare a memoria: stai a casa, bevi, proteggi nonna e stai al fresco. Ripassiamocele, che ce la possiamo fare tutti a impararle bene. Il caldo però non mette sotto pressione soltanto il nostro organismo. Quando le temperature salgono, aumentano anche i consumi di energia. Milioni di condizionatori vengono accesi contemporaneamente, la rete elettrica viene sottoposta a uno sforzo enorme. È una situazione che in alcuni casi può provocare guasti e interruzioni della corrente, come peraltro già accaduto in diverse città italiane. Quando manca l'elettricità, il disagio è immediato: ascensori che si bloccano, negozi costretti a fermarsi, frigoriferi spenti, famiglie che restano senza aria condizionata proprio nelle ore più calde, senza contare poi macchinari salvavita, gli ospedali, insomma cose ancora più gravi. A questo punto la domanda nasce spontanea: ma se il blackout provoca un danno o un'interruzione prolungata del servizio, chi paga? È previsto un rimborso? Chi ne ha diritto? Cosa bisogna fare per ottenerlo? Io non lo so, però sicuramente il nostro prossimo ospite, Andrea Polo, lo saprà. A lui chiederemo come funzionano gli indennizzi in bolletta e quali sono i diritti dei consumatori in caso di blackout.

0: le alte temperature di questi giorni, di quest'ultimo periodo, i condizionatori restano in funzione continua giorno e notte, mettendo sotto forte pressione la nostra rete elettrica. Il risultato sono sempre più spesso blackout, interruzioni di corrente che possono durare anche ore. Diciamo che è previsto un rimborso automatico in bolletta, diciamo che è possibile anche richiedere un risarcimento per i danni subiti. A ricordarlo è un'analisi di facile.it e noi ne parliamo col capo. Andrea Polo, buongiorno. Sei il capo?
1: Buongiorno. Di che? Del condominio?
0: Non lo so, boh, a casa tua almeno sei il capo,
1: nemmeno,
0: no,
1: ma
0: nemmeno, figuriamoci.
1: Ma figurati, non diamo titoli non meritati alla gente.
0: È vero.
1: Se già allora, chi se li prende senza merito.
0: Vero, allora Andrea, giusto per vedere quelli più eclatanti, Milano, le interruzioni di corrente a catena hanno colpito veramente migliaia di utenze tra il 21 e il 24 giugno. A Torino ci sono stati questi blackout a macchia di leopardo in piano centro e in periferia, ascensori bloccati, supermercati al buio, frigoriferi spenti. In Veneto, Jesolo, Venezia, Treviso, 25-26 giugno, sovraccarico che ha colpito duramente la provincia veneta. A Jesolo si sono registrati forti disagi negli hotel, piena stagione. A Venezia è stato parzialmente coinvolto l'ospedale civile, la provincia di Veneto è rimasta senza la provincia di Treviso, scusate, è rimasta senza corrente per tante ore. È solo una questione di condizionatori o c'è anche altro?
1: C'è molto altro, purtroppo. La situazione ormai è arrivata a essere palese a tutti, visti anche i dati, scusami, che hai appena citato tu. La nostra infrastruttura è vecchia, Ricky. Questo di conseguenza comporta.
0: Un po' come la rete idrica.
1: Un po' come la rete ferroviaria. Io qualche giorno fa ho impiegato 1000 ore per fare da Roma a Milano, in virtù della necessità necessaria sostituzione del ponte,
0: del ponte
1: in quel di Firenze.
0: A Firenze.
1: Però lo stesso discorso vale per la rete elettrica. Fondamentalmente non è più in grado di sopportare la richiesta che noi oggi abbiamo e che non è legata al condizionatore. Certo, ci sono dei picchi, quindi l'estate, un'estate così calda e così torrida mette in moto una serie di azioni che chiedono un sovraccarico, però immagina anche banalmente tutti i data center che oggi esistono, esistono nel nostro paese, le richieste di energia e sempre più le richieste di energia che noi facciamo individualmente, moltiplicalo a livello paese, aggiungi tutta la richiesta aziendale di energia, insomma abbiamo un'infrastruttura vecchia che quindi spesso e volentieri va in tilt, e questo è quello che è successo a Torino, quello che è successo a Milano, a Jesolo, come dicevi tu.
0: Sì.
1: Un colpo al cerchio e un colpo alla botte, però, perché per fare la sostituzione di queste linee elettriche bisognerebbe fare dei lavori importanti, con importanti disagi ad esempio alla circolazione,
0: certo.
1: Perché non è che li puoi far volare nell'aereo, ti direbbero Benigni e Troisi, di non ci resta che piangere, devi scassare le strade e metterci dentro i cavi nuovi, e quindi anche lì noi cittadini vogliamo lamentarci del fatto che non ci funziona la corrente
0: e restiamo senza corrente o restiamo
1: bloccati del fatto che impieghiamo 40 minuti in più per arrivare al lavoro, purtroppo si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Quindi
0: senti, ma nel frattempo, mentre si ragiona sul da farsi, chi paga? Nel senso,
1: allora,
0: chi mi rimborsa del fatto di essere stata 21 ore, 21, 22 ore senza, adesso magari 21, 22 ore no, però 15 sì,
1: no,
0: senza corrente elettrica.
1: No, c'è anche chi
0: c'è stato anche 20, ecco, vabbè,
1: anche
0: belle
1: 30,
0: cose,
1: certo.
0: Belle cose.
1: Allora, questa è una cosa importante da dire, perché pochissimi lo sanno: c'è un rimborso automatico che scatta direttamente da parte dell'ARERA, che è l'autorità di regolazione dell'energia nazionale, e il rimborso scatta per le interruzioni che ovviamente non sono programmate e che sono superiori alle 8 ore consecutive, quindi non bisogna arrivare alle 22 che dicevi tu.
0: Però in otto ore mi si scongela tutto,
1: quello è un altro capitolo, dopo ne parliamo. Le interruzioni di questo tipo, come ti dicevo, sono in realtà direttamente rimborsate in bolletta, si parte a circa 35 euro e poi ci sono 17 euro in più ogni 4 ore che dura il disservizio, e si arriva ad un massimo di circa 240 ore. Viene accreditato direttamente nella bolletta, solitamente entro 60 giorni, quindi se avete vissuto questa situazione, che deve essere chiaramente documentata, chi è a Torino ne parlavano evidente tutti i giornali, ad esempio, di queste interruzioni, quindi è più che sufficiente, e doveste non averla, rivolgetevi al gestore, rivolgetevi ad ARERA, perché ne avete diritto. Quindi questa è la prima cosa importante. Però è importante dire anche proprio quello che dicevi tu, cioè se io privato ho subito un danno a seguito di questa interruzione prolungata, oltre al rimborso ho diritto a un risarcimento, che è un'altra cosa. Quindi devo presentare un reclamo scritto al venditore, questa volta dell'energia, a sua volta sarà lui poi che lo trasmette al distributore, e sarà il distributore ad analizzare la pratica e far valere il rimborso. In caso di litigio si può anche arrivare fino alla conciliazione, però insomma vediamo di non arrivare a quei livelli.
0: Infatti, quindi alle calende greche.
1: Esatto, attenzione che questo è importante. Questo per i privati. Le aziende piccole, medie e grandi, perché immagina ad esempio Ricky, senza arrivare alle grandi aziende ipergalattiche, il danno che ha un ristoratore.
0: Guarda, è appena arrivato un messaggio: sono un piccolo commerciante, se sto fermo un giorno intero per un blackout perdo tutto.
1: Dicono in Inghilterra.
0: Capito? Ecco,
1: è un gran
0: appunto
1: macello, ha perfettamente ragione. Immagina io ti faccio l'esempio del ristoratore, perché lì puoi chiaramente capire sia il mancato incasso sia la merce deperibile che si rovina, ad esempio. Questo è un'altra cosa importante. Sappiate che esistono delle assicurazioni al riguardo, che per chi fa questo genere di attività secondo me sono molto importanti. Sono sostanzialmente di due tipi. La prima è quella che si chiama mancata refrigerazione, quindi il caso che dicevamo
0: prima.
1: Quindi
0: c'è una voce specifica.
1: Esatto, è il caso che dicevamo prima del ristoratore, una macelleria. Sì. Immagino una macelleria a cui non va la cella frigorifera, no?
0: Allora, problema.
1: È un bel problema, che vuol dire migliaia di danni in euro, no? Ecco, questa copertura, la mancata refrigerazione, tutela proprio dalla perdita che tu hai per il deterioramento degli alimenti, i farmaci anche. Pensa ad esempio anche ai farmaci, che hanno queste necessità di essere contenuti in frigorifero, comunque a una temperatura molto, molto più bassa. Anche qua però attenzione, quando la sottoscriviamo, a quelle che sono, io lo dico sempre quando ho la fortuna di essere ai tuoi microfoni, le limitazioni, le franchigie e così via.
0: Certo.
1: Ad esempio, una differenza per questo tipo di polizza: noi siamo abituati a considerare la franchigia in termini economici, quindi faccio un danno alla macchina, fino a X pago io, dopo mi paga l'assicurazione.
0: Questa volta
1: la franchigia è di tipo temporale, ovvero il blackout deve durare un minimo di tempo, solitamente si parte dal secondo giorno. Quindi se c'è stata un'interruzione che prolunga oltre il primo giorno, oltre le 24 ore, vengo rimborsato, un po' come la diaria se mi ricoverano e ho una polizza di ricovero ospedaliero. La seconda tipologia di copertura
0: 30
1: invece,
0: secondi,
1: business interruption, quindi quello ci protegge proprio dalle perdite finanziarie causate dal blocco, totale o parziale che sia, dell'attività produttiva o commerciale. Quindi attenzione ancora una volta a tutelarci, perché gli strumenti esistono ed è meglio pagare 50 euro di polizza piuttosto che perderne 5.000 di
0: merce deteriorata. Non c'è dubbio, però rispondiamo a Nadia e ci salutiamo, che chiede: se mi si rompe il frigorifero dopo un blackout, chi mi rimborsa? Proprio una battuta, Andrea.
1: È quello che dicevamo prima, è il danno del privato, quindi chiedi il risarcimento al tuo distributore.
0: Bene, ti ritroviamo nei prossimi giorni. Sì, lo so già perché abbiamo già fissato il prossimo appuntamento. Grazie Andrea Polo, fai una buona giornata calda, caldissima, ma rimani caldi con noi. Ciao, grazie, ciao Andrea Polo. Adesso c'è la breve pausa? C'è la breve pausa, diamo la linea alla regia e poi si torna.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
7: Torniamo alla nostra diretta, ancora buongiorno, 9:34 minuti. Sapete che c'è stato un incendio ieri sera a Milano in un deposito Bartolini, ci sono volute 12 ore, 12 di lavoro dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno distrutto 8.000 metri quadri di capannoni e una quindicina di camion. Per fortuna non ci sono stati feriti, non ci sono state persone intossicate, solo che adesso le persone che vivono nel raggio di 2 chilometri devono rimanere chiuse in casa con le finestre anche ben serrate e devono evitare di stare all'aperto, non possono consumare verdure coltivate negli orti o piuttosto che sui balconi, non possono andare nei parchi, gli asili sono chiusi, insomma un disastro vero. Sarebbe interessante capire che cosa succede coi pacchi, no? In casi come questi, cioè i pacchi bruciati, magari merce già pagata, anzi sicuramente, no? Merce già pagata che aspettava solamente di essere consegnata. È da chiarire questo aspetto, eh? Vabbè, insomma, questo lo faremo prossimamente. Vedi, avevamo Andrea Polo, quasi lo richiamerei al volo, adesso ci penso. Certo, la cosa più grave rimane la salute dei cittadini, non c'è dubbio. Fiamme a Milano e siccità che avanza e mette in ginocchio il nord Italia. Rischio agricoltura e allevamenti, tra poco ne parleremo con Emanuele Romano del CNR.

0: Esatto, abbiamo richiamato all'ordine Andrea Polo perché abbiamo questo dubbio ieri sera, lo dicevo prima, a Milano, dove peraltro tu abiti, in un deposito Bartolini c'è stato questo incendio pazzesco, 12 ore di lavoro dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, 8.000 metri quadri di capannoni, 15 camion andati in fiamme. In questo capannone c'erano ovviamente dei pacchi, tanti pacchi, no? Ecco, in una situazione come quella dell'incendio a cui ci stiamo riferendo, chi si fa carico dei pacchi distrutti? Cioè, se la merce era già stata pagata dal cliente, il consumatore rischia di perdere i soldi o esistono delle forme di rimborso?
1: Allora, al netto del fatto che chiaramente bisognerà accertare la causa dell'incendio, quindi se
0: certo.
1: è stato causato da un dolo, da un guasto tecnico e quant'altro, il cliente finale in realtà è coperto, perché diciamo che intanto per quello che è la normale gestione da codice civile, il vettore, quindi in questo caso Bartolini, è responsabile dello smarrimento o del danneggiamento dei beni che sono stati affidati a lui fino alla consegna. Quindi bisogna aprire una pratica di reclamo tramite il portale o l'assistenza stessa di Bartolini. Piccolo consiglio, magari non fatelo oggi, che qualche cosina da fare i poveri signori della Bartolini ce l'avranno. Poi l'importo del risarcimento viene calcolato in base, però attenzione, al peso, solitamente al peso dell'oggetto, a meno che non fosse stato assicurato in maniera specifica. Questo si fa di solito ad esempio per i computer, la tecnologia, le opere d'arte, se hai queste cose qua. Un discorso diverso invece è quella delle aziende, perché ovviamente c'erano anche delle aziende che usavano il servizio. In questo caso immagino Bartolini possieda, come tutte le aziende che fanno questo lavoro, delle assicurazioni che tutelano le merci che vengono stoccate nei magazzini, e nel contratto che viene siglato con la singola azienda ci sono poi le specifiche, il contratto, i massimali e via dicendo. Se poi l'assicurazione l'azienda aveva anche la cosiddetta assicurazione merci trasportate, o addirittura pensa che ne esiste una che si chiama fiamme e furto, quindi direi che questo è il tutto.
0: Io conoscevo fuochi e fiamme. Io conoscevo fuochi e fiamme, questa è un'altra cosa.
1: Sono poi, a quel punto bisogna attivare la richiesta di rimborso e diventa una questione fra i legali delle assicurazioni. Però diciamo,
0: senti, faccio a sapere che il mio pacco era lì in quel deposito?
1: Beh,
0: io sono qui a casa, io ho ordinato un aspirapolvere, ho ordinato un aspirapolvere e la sto aspettando
1: Hai un numero di tracking, vai comunque sul sito, quel numero di tracking è fatto e nel momento in cui è entrato in quel singolo deposito, a quel punto c'è anche un ingresso siglato come numero, e quindi sai, la tua aspirapolvere è entrata nel deposito di Milano Bovisa, pace all'anima sua, il giorno X alle ore X.
0: Allora, e non
1: punto,
0: è mai più uscita. E non è
1: No, perché anche quando esce ovviamente viene registrato, per cui ce l'hai o in arrivo o in uscita.
0: No, chiaro. È rimasta lì a sciogliersi.
1: Bisogna anche scherzare, per altri, aspettare un attimo per capire, perché ovviamente non è andato a fuoco tutto il contenuto, buona parte, però insomma magari la tua aspirapolvere si è salvata e alla fine te la consegna, no? Bifede.
0: Ah, io sì, non perdo mai le speranze. Quindi, ricapitolando, per i cittadini che stanno aspettando
1: Bartolini
0: la consegna.
1: Bartolini ha di sicuro una responsabilità di risarcire in caso di danneggiamento fino alla consegna, questo è ovviamente il caso. Bisognerà aprire una pratica di reclamo tramite l'assistenza di Bartolini, solitamente sono disponibili anche dei form online sul sito del vettore, e a quel punto inizia la pratica di rimborso.
0: Bene. Vedi, sei bravissimo, sai tutto al volo, così chiama Andrea Polo che ci parla dei massimi sistemi. Grazie Andrea, grazie per questo chiarimento, buona giornata, buon lavoro. Allora, noi fra poco parleremo di siccità, avete visto cosa sta succedendo in questi giorni ai nostri fiumi, ai grandi laghi del nord Italia, no? Sembra un film già visto, e difatti nella realtà di fatti lo è. I dati recenti dell'ANBI e dell'autorità di bacino del fiume Po hanno tracciato un quadro da bollino rosso, con il fiume sceso ben sotto le soglie critiche. Sul delta del Po l'acqua salata del mare è già risalita per oltre 20 km verso l'interno, bruciando letteralmente i canali di irrigazione. In Veneto la regione ha dovuto dichiarare lo stato d'emergenza, l'Adige ha riserve idriche contate per pochi giorni e nel frattempo anche il Lago Maggiore e il Lago di Garda continuano a scendere a livelli da estate inoltrata. Per capire a che punto siamo davvero, cosa ci aspetta per il futuro, ci facciamo aiutare da chi queste cose le studia sul campo. Tra poco avremo in collegamento Emanuele Romano, ricercatore dell'Istituto di Ricerca sulle Acque CNR. Con lui affronteremo il tema di come la grave mancanza d'acqua stia mettendo a dura prova il Nord Italia, penalizzando agricoltura e allevamenti. Ci spiegherà cosa sta succedendo ai nostri fiumi, quali soluzioni tecniche si possono mettere in campo subito. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, per la vostra voce.

0: La pianura padana è già in piena emergenza idrica e l'estate è iniziata da poco. I fiumi sono sotto la media stagionale, il Po in alcuni tratti scende sotto i 300 metri cubi al secondo, nel delta si registra già la risalita dell'acqua salata. Questo vuol dire agricoltura in difficoltà, irrigazioni sospese, restrizioni ai prelievi e ripercussioni su colture strategiche come il riso, il mais e il pomodoro. E non è solo il Po a soffrire, anche l'Adige, anche i grandi laghi del nord stanno mostrando livelli inferiori alla norma. Questo è un quadro che riapre il tema della gestione dell'acqua in un territorio sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico. Emanuele Romano è primo ricercatore presso l'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto. Quanto Grazie. È precoce e quanto è grave questa crisi idrica in pianura padana? Siamo già dentro un'emergenza o siamo ancora in una fase di attenzione?
1: Ma direi che per il momento siamo in una fase di attenzione, non siamo ancora in una fase di emergenze, tuttavia siamo, come giustamente ha sottolineato lei, all'inizio del mese di luglio, quindi ancora nel pieno della stagione irrigua e mancano ancora diversi mesi, insomma.
0: Diceva Edoardo, di richiesta, no? Ancora.
1: Di richiesta idrica elevata, soprattutto per quanto riguarda il comparto irriguo e per l'allevamento. Se mi permette, però, vorrei allargare un pochettino il discorso, sì. Nel senso che ciò che caratterizza quest'anno, almeno nell'evoluzione che abbiamo osservato fino adesso, è stata una diminuzione molto rapida delle portate dei fiumi, osservata diciamo da una ventina di giorni a questa parte, un mese a questa parte.
0: Cioè è successo tutto in maniera molto veloce?
1: È successo in maniera repentina, in maniera repentina. Veloce e, come dire, non giustificata, uso questa parola tra virgolette, sì. Da un andamento delle piogge delle precipitazioni in genere, quindi anche incluse anche le precipitazioni nevose nel periodo diciamo autunnale dell'anno passato, invernale, primaverile di quest'anno, tali da giustificare una di per sé come volumi complessivi, sì, sì, un decremento così rapido.
0: Come si spiega?
1: Questa è una domanda alla quale come dire, si possono dare risposte semplicistiche. A mio avviso la situazione è un pochino più complessa e anche qui provo a spiegarmi in termini semplici. C'è sicuramente un aumento delle temperature medie tali per cui la fusione della neve che avviene in primavera come sempre, sì, è piuttosto anticipata. Questo vuol dire che la quantità di acqua che si immagazzina in inverno sotto forma di neve e che si scioglie, che quindi va ad alimentare la portata dei fiumi, questo processo avviene prima rispetto a quanto veniva a quando avveniva diciamo una ventina di anni fa. E questo vuol dire che anche quando nevica nella media, quest'anno ha nevicato sotto la media ma non in maniera così significativa sotto la media, quella quantità d'acqua defluisce a valle prima di quanto ci aspettiamo.
0: Certo, certo. Della prima volta che si registra questo fenomeno, cioè diffusione anticipata?
1: Questo fenomeno di fusione anticipata si sta verificando da alcuni anni a causa dell'aumento delle temperature. Sottolineo questo aspetto perché a mio avviso c'è un altro elemento che sta entrando in gioco, e cioè il fatto che parte delle portate dei fiumi è alimentata dalle falde,
0: sì,
1: cioè dall'acqua sotterranea. Ora,
0: sì,
1: le falde hanno tempi di ricarica e tempi di deflusso molto più lunghi rispetto diciamo alle acque superficiali, e quindi risentono di diminuzioni di precipitazioni che vanno analizzate su tempi molto maggiori, non in relazione a ciò che è successo negli ultimi 12 mesi, per fare un esempio,
0: sì,
1: ma magari in relazione a quello che è successo negli ultimi 36 mesi, negli ultimi 3 anni, negli ultimi 4 anni. Tutto questo per dire che non dobbiamo, a mio avviso, più ragionare nei termini della singola annata idrologica, ma su tempi più lunghi. È un equilibrio che si sta spostando e che richiede una nostra attenzione su tempi più lunghi, e anche come ricercatori come dire, uno sforzo ulteriore per capire quali sono i processi che determinano le situazioni attuali.
0: Senta, Romano, il tema degli invasi viene spesso citato.
1: Sì.
0: È davvero la soluzione principale o servono interventi più complessi?
1: Io ritengo che siano necessari diversi tipi di interventi. Gli invasi non sono la panacea, e non sono la panacea per due motivi. Uno è, provo a spiegarmi nei termini più semplici possibili, uno è il fatto che gli invasi hanno un impatto significativo dal punto di vista ecologico, soprattutto gli impatti di grandi dimensioni,
0: sì,
1: perché interrompono la continuità del fiume. Fiumi già in sofferenza dal punto di vista ecosistemico per la progressiva diminuzione delle portate che si sta osservando, a prescindere dal fatto che esistano gli invasi, che ci siano gli invasi o meno, insomma. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento è di carattere statistico, diciamo. Una delle semplificazioni che vengono proposte al pubblico più spesso è il fatto che piove in maniera più concentrata, quelle che, sì, giornalisticamente vengono chiamate le bombe d'acqua.
0: Le bombe d'acqua.
1: Cioè, cosa che è vera. Allora raccogliamo quell'acqua, perché quella è acqua che finisce al mare molto rapidamente e che va persa. Ora, questo aspetto è in generale vero, ma bisogna provare a valutare in termini di costi-benefici, anche semplicemente economici, perché un invaso costa parecchio. Se eventi come quelli che possono riempire questi invasi una volta avvenivano, ad esempio una volta ogni 50 anni, adesso avvengono con una frequenza che può essere di una volta ogni 20 anni, bene, è vero che ho un aumento in frequenza di questi eventi che possono riempire gli invasi, ma se l'aumento in frequenza è tale per cui devo comunque essere fortunato, e lo dico tra virgolette, affinché questi invasi si riempiano, allora io non sono sicuro che in una valutazione costi-benefici quella possa essere una soluzione. Il rischio che questi invasi vengano costruiti e poi rimangano vuoti,
0: sì,
1: secondo me è abbastanza elevato.
0: chiede un ascoltatore germano, dice: ma non si può semplicemente aprire di più le dighe in montagna per far arrivare più acqua a valle? La fa troppo facile, Germano?
1: Allora, Germano non la fa facile, anzi tocca un punto che è fondamentale, perché un bacino in qualche modo è un organismo unico che respira tutto insieme. Allora, gli invasi di montagna o di media montagna sono invasi che in parte vengono utilizzati per la produzione idroelettrica. Ora, della produzione idroelettrica noi in alcuni momenti dell'anno abbiamo bisogno, perché siamo sempre noi consumatori,
0: certo, che se li svuotiamo è un disastro, esatto.
1: Cioè esiste,
0: già siamo in difficoltà, no, esatto, con l'energia.
1: Cioè esiste un equilibrio tra le diverse, le chiamo idroesigenze, ma le diverse esigenze legate all'utilizzo dell'acqua che qualche volta confliggono tra di loro e rispetto alle quali in realtà noi cittadini siamo consumatori plurimi, non siamo perché consumiamo l'acqua sia quando accendiamo l'aria condizionata, chiaramente sto semplificando, quando andiamo a comprarci la zucchina al mercato, sia quando apriamo la doccia. Allora, trovare equilibrio è molto complesso in questo momento.
0: Comunque possiamo dire che siamo davanti a una crisi strutturale, diciamo, più che episodica.
1: Sicuramente sì.
0: Qua mi verrebbe da dire: non ci piove, purtroppo. Va bene, Romano, siamo in ritardissimo e la devo salutare perché mi tolgono la parola. Mi dispiace, ma la devo salutare. Sono io che la ringrazio. Grazie, Emanuele Romano, primo ricercatore presso l'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR. Linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie, poi torniamo.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal Decreto Coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del Paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
7: Sono le 10 e 3 minuti.
8: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. È di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Paz d'Aran colpiscono obiettivi in Kuwait e Bahrain in risposta ai raid di Washington, che incidono anche sul percorso dei funerali di Ali Khamenei. La mia strategia è fare l'interesse dell'Italia. La Meloni risponde sull'inversione delle simpatie con Trump, mentre difende la necessità di intesa nella NATO. Premio Strega vince Michele Mari con i convitati di pietra e dal palco scherza sul tour segnato dalle polemiche. Tennis, giornata amara ieri per l'Italia, fuori da Wimbledon, Cobolli e Paolini.
4: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin e per lo sport Jenny De Gaetano. All'indomani del vertice della NATO ad Ankara e di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Paz d'Aran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Washington riferisce di suoi nuovi attacchi. Intanto dall'Air Force One, Trump dice di aver ricevuto una richiesta da Teheran che valuta con scetticismo. Sentiamo.
8: I primi attacchi erano stati ordinati da Donald Trump nella notte di ieri proprio mentre era in Turchia per il vertice NATO e il fuoco incrociato è tornato ad allargarsi nelle ultime ore. Colpiti altri 90 obiettivi, rivendica il comando centrale degli Stati Uniti. Raggiunti anche due ponti ferroviari, riferisce l'agenzia stampa Axios. E Teheran protesta accusando la controparte anche di voler oscurare la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco, e denuncia la morte di altre 14 persone nelle due ondate di attacchi definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del summit dell'alleanza, e tramoniti reciproci di nuovi attacchi dall'Air Force One che lo riporta negli Stati Uniti. Trump dice di aver ricevuto una proposta dall'Iran per fermare le armi, ma di essere scettico perché non si fida. Gli alleati mi amano, ha aggiunto al rientro, dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del vertice, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Dal summit solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
3: E sull'aumento delle spese militari la premier Meloni ha detto di essere d'accordo, dichiarando di averle già innalzate al 2,8% del PIL con l'ultima finanziaria, precisando però il paletto che si valorizzi la filiera nazionale. E poi argomenta che la difesa non contempla solo le armi.
9: Perché oggi parlare di sicurezza, lo abbiamo detto in diverse occasioni, non significa solamente parlare di difesa nel senso tradizionale del termine, che pure è importante ovviamente, però significa anche parlare di protezione delle infrastrutture critiche, della sicurezza energetica, della cybersicurezza e quindi della sicurezza dei dati delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni.
3: Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del Campo Largo con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso una volta al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata, di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Così Walter Lavitola, ieri ascoltato dalla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo del 2025 nei confronti del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. È suo fraterno amico ed è sconvolto dalle accuse, l'ha battuta ai giornalisti di Sergio Cola, avvocato dell'ex direttore dell'Avanti. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa di Milano. Rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata sul balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Pronostici rispettati al premio Strega, con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra, Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Sorridere non mi viene bene, ha detto dal palco, ammettendo però la soddisfazione che sentiamo qua.
10: Sono molto emozionato, sono molto contento, ringrazio tutti i lettori che mi hanno sostenuto, tutti i lettori che non mi hanno sostenuto e che comunque ho conosciuto in questo tour piuttosto impegnativo, per usare un eufemismo, e che ho conosciuto in Italia, in posti dove non sarei mai stato, credo, in vita mia, quindi sono grato alla Fondazione Bellonci per avermi dato questa opportunità.
3: Buon compleanno Lino Banfi, il popolare attore, conosciuto e amato dalle nuove generazioni nei panni di Nonno Libero, spegne oggi le candeline dei 90 anni, 60 dei quali passati nello spettacolo italiano. Pasquale Zagaria, questo è il vero nome, è nato ad Andria, cresciuto a Canosa di Puglia e ha attraversato varie stagioni della comicità italiana, dalla va spettacolo al cinema, dalla commedia sexy degli anni 70 alla fiction televisiva. Tennis, giornata amara per gli azzurri. Ieri a Wimbledon si ferma ai quarti la corsa di Flavio Cobolli, superato dalla sorpresa di Casaferri con un secco 3-7-0. Il romano comunque bissa il bel risultato dell'anno scorso a Londra, fresco per giunta dalla clamorosa finalissima a Roland Garros. Nell'amarezza del post gara, parlando ad un collega di Super Tennis, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.
11: Abbiamo fatto un grande lavoro, stiamo facendo un grande lavoro, continuiamo così. È una partita dura da digerire, ma è comunque un torneo che ha più sapore positivo che negativo. Comunque avevo detto al team che prima di iniziare questo torneo non ero pronto a giocare, quindi ero proprio al limite delle forze e ho fatto quarti, quindi bisogna anche vedere, come dici tu, il bicchiere mezzo pieno.
3: E domani in semifinale il britannico se la vedrà con il tedesco Zverev, numero 2 del ranking, mentre il numero 1, il nostro Sinner, sarà opposto all'eterno Djokovic. Sempre ai quarti ieri la sconfitta di Jasmine Paolini, superata in 2 set dall'ucraina Kostyuk. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
0: Bene, allora rientriamo con un'ultima ora. La circolazione ferroviaria in Calabria è stata sospesa nella notte a causa del danneggiamento di alcuni cavi sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto-Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Si tratterebbe di un intervento volontario con il taglio di cavi tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. RFI ha avviato le verifiche, i tecnici sono intervenuti per ripristinare il servizio, mentre sono stati attivati autobus sostitutivi. Dalle 8:17 la circolazione è ripresa in maniera graduale. Tra le possibili cause anche il furto di fibra ottica che ha compromesso i sistemi di comunicazione della rete ferroviaria. Furto quindi di fibra ottica, non di opere d'arte, ma insomma il danno comunque è importante, anche se non è un quadro di Van Gogh. Di furti d'arte invece parleremo tra poco, lo faremo con Elisa Venco, giornalista di Focus. E dai grandi musei internazionali alle piccole chiese di provincia, il traffico illecito di opere d'arte rappresenta un mercato spesso gestito da organizzazioni criminali specializzate.

Queste giornate torride d'estate sono l'ideale per andare a visitare delle mostre, soprattutto se restate in città. Le città pian piano si svuotano, però le mostre, i musei restano aperti, per fortuna, dico io. Visitarli in solitaria, guardate, è una cosa meravigliosa, è bellissimo. Poi oltretutto sono anche luoghi freschi, il che non guasta. Voglio parlarvi di furti d'arte, che sarà poi il tema che tratteremo fra poco con Elisa Venco del mensile Focus. Quando pensiamo ai furti d'arte ci vengono subito in mente i film d'azione, no? Con i ladri acrobati in calzamaglia che schivano laser invisibili. A me personalmente viene in mente Johnny English, ma quella insomma è una cosa chiudo la parentesi, perché poi nella realtà le cose spesso sono veramente al limite dell'incredibile. Pensate al colpo più celebre della storia, il furto della Gioconda, avvenuto proprio al Louvre nel lontano 1911. Nessun piano tecnologico sofisticato, semplicemente un imbianchino italiano, si chiamava Vincenzo Perugia, è rimasto nascosto tutta la notte in un ripostiglio, chissà se era il ripostiglio delle scope, comunque in un anfratto del museo, ed è uscito camminando tranquillamente con la Gioconda sotto il cappotto. Ora è vero che era il 1911 e i sistemi d'allarme erano quelli che erano, ma insomma forse un po' più accorte le guardie potevano stare. Ma sappiamo anche che poco tempo fa al Museo del Louvre una banda organizzata è riuscita in maniera molto tranquilla e molto semplice a sottrarre i preziosissimi gioielli storici di Napoleone e dell'imperatrice. Questa è stata un'azione fulminea da decine di milioni di euro, avvenuta in pieno giorno, che ha lasciato sbalordito davvero il mondo intero. Ma insomma la storia scusate, è piena di episodi assurdi, come il celebre colpo all'Isabella Stewart Gardner Museum a Boston, avvenuto negli anni 90. Lì due uomini travestiti da poliziotti sono entrati a notte fonda dicendo di rispondere a una chiamata d'emergenza, hanno ammanettato i custodi e si sono portati via capolavori inestimabili di Rembrandt e Vermeer, che ancora oggi non si trovano, risultano introvabili. E che dire della celebre saliera di Benvenuto Cellini in un museo di Vienna, un'opera trafugata usando una semplicissima scala a pioli lasciata lì da alcuni operai durante dei lavori di restauro. Ma insomma i numeri sono veramente impressionanti, e il traffico illecito di beni culturali rappresenta un business miliardario a livello globale, e le storie reali che si nascondono dietro questi colpi sembrano davvero delle sceneggiature di un film. Ne ha parlato approfonditamente la giornalista Elisa Venco su Focus, che sentiremo tra poco.

0: Un furto d'arte oggi può durare davvero pochi minuti, è un batter di ciglia, tre, a volte anche meno. È il tempo necessario per far sparire e sparire con un Renoir, con un Matisse, con un Cézanne, come peraltro è accaduto recentemente alla Fondazione Magnani Rocca in provincia di Parma. E poco più di un minuto può bastare per mettere a segno un colpo milionario al Louvre. Sono episodi che fanno notizia, ma che in realtà raccontano solo la superficie di un fenomeno molto più grande. Vero Elisa Venco? Tu ne scrivi questo mese su Focus. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Hai raccontato come funziona il mercato dei furti d'arte, no? Cosa succede alle opere una volta sparite. Non vi parlerò del mio Van Gogh che ho messo sopra il divano. Ma non fatemi domande.
1: Se ne avevi uno anche tu.
0: Allora, Elisa, tre minuti per rubare un'opera d'arte. Ma è veramente così semplice?
1: Non è semplice, però c'è sempre un punto debole nella sicurezza, perché intanto è impossibile tutelare tutte le opere, neppure i grandi musei ce la fanno. Tu hai giustamente citato il Louvre. Il Louvre aveva, ad esempio, in quella sala dei gioielli, aveva previsto un allarme perimetrale, quindi se entri dalle altre sale, ma i ladri sono entrati dall'alto, quindi scaltramente sono riusciti ad aggirare
0: Johnny English insegna.
1: Per di più erano travestiti da operai, quindi erano in bella vista e nessuno ha sospettato di loro. Le teche non avevano gli allarmi, quindi non è facile, ma devo dire che
0: non è nemmeno impossibile, tant'è che succedono.
1: Esatto, e soprattutto è molto conveniente, perché dopo la droga e il traffico di armi, il traffico di opere d'arte è il terzo per giro d'affari mondiale e le pene sono molto inferiori al traffico di droga e di armi, quindi hai meno rischi se ti prendono e in teoria hai dei guadagni comunque esponenzialmente maggiori.
0: Sì. Scrivono al 334 11 11 622, ma queste opere rubate dove finiscono? Rimangono nei musei privati o spariscono del tutto? Vatte la
1: pesca.
0: Allora,
1: dipende. Ci sono delle opere che non sono mai più state trovate. Un caso famoso che in Italia ha fatto molto scalpore è un Caravaggio, che si dice che fosse diventato proprietà della mafia e che fosse poi stato esposto alla natività di Caravaggio da certi boss come segno di potere, che in realtà non è mai stata trovata. C'è chi dice che è stata distrutta involontariamente, chi è finita in un incendio. Poi ci sono delle opere invece che probabilmente sono state rubate su commissione, quindi sono finite in collezioni private, però molte delle opere in realtà girano perché vengono utilizzate dalla criminalità organizzata come garanzie per prestiti o scambi merce. Quindi, siccome trasportare una piccola tela, magari un manè, dà molto meno nell'occhio che trasportare dei soldi in contanti o fare criptovalute che ti possono beccare, spesso appunto vengono dati come controvalore di partite di droga o di armi, quindi c'è un mercato delle opere d'arte che serve appunto alla criminalità organizzata per fare i suoi traffici.
0: Quindi le opere diventano moneta di scambio.
1: Diventano moneta di scambio. E poi c'è anche un'ultima possibilità: a volte le opere, quando il ladro non trova proprio un acquirente, perché il ladro è l'anello debole di questa catena, quando non trova nessuno che gliele compri, perché non può dimostrare l'autenticità, le opere non possono essere esposte, a volte le rivende.
0: E non sempre sono furti su commissione, perché a volte sono furti su commissione, allora vabbè, uno va diritto al punto e poi sa anche a chi consegnare l'opera.
1: Esatto, e invece se non è così può provare a rivenderli agli stessi musei cui li ha rubati, perché può succedere che il museo, anche se ufficialmente non dice nulla, c'è questa policy di retribuire chi può dare informazioni rilevanti per il ritrovamento di un'opera, quindi quando proprio il ladro non sa che pesci pigliare può anche provare direttamente a dialogare sotto banco col museo cui ha rubato l'opera.
0: Quindi insomma i ladri sono l'anello debole della catena.
1: E poi c'è un'altra possibilità per rivendere, possono anche rivendere alle compagnie di assicurazione che hanno queste opere assicurate, e spesso funziona, nel senso che per le compagnie chiaramente comprare l'opera per un valore magari minore di quello assicurato è un guadagno e il ladro lo sa, Infatti ci sono degli economisti che sostengono che quando un museo stipula delle grandi assicurazioni su certe opere non debba dirlo, perché fanno più gola, nel senso che il ladro sa che ha potenzialmente un mercato più ampio invece che minore.
0: Quindi insomma si parla spesso di questo, di sicurezza nei musei, ma questo è un paradosso, veramente un enorme paradosso.
1: La sicurezza sì, però pensiamo che sono opere che comunque vengono sottratte al godimento della collettività, cioè sono opere che sono di tutti perché la loro bellezza è di tutti e invece vengono sottratte al mercato. C'è anche una classifica di paesi che sono, diciamo, meno sensibili alle ragioni della collettività, e in testa c'è la Russia in questo momento, poi ci sono altri paesi noti per essere degli offshore. A volte le opere finiscono lì e spariscono totalmente dalla pubblica condivisione.
0: Quindi proteggere un'opera la rende più attraente, può renderla ancora più attraente.
1: Sì, e infatti gli economisti citati raccomandano di spendere di meno per le opere molto note, perché comunque il ladro ci prova lo stesso. Il valore di un'opera, non so, un Cellini, un Manet, un Caravaggio è talmente grande che il ladro dice: ma sai cosa c'è? Io un tentativo lo faccio lo stesso. Se invece tu investi di più per le opere medie, che sono quelle che al ladro rendono meno, allora hai un effetto di dissuasione. Ma con le opere più famose non c'è niente da fare, non c'è investimento che tenga.
0: Quindi la strategia è non fare nulla, non so, fare meno.
1: No, la strategia che gli esperti consigliano è di diffondere la conoscenza o le immagini delle opere che ha un museo, in modo da renderle invendibili. Cioè, se tutti sanno che questo pezzo viene da questo museo, nessuno lo comprerà mai, scotta per così dire, ma devi conoscere tutti i pezzi di un museo. Quindi devi fare un gran procedimento di educazione. Pensa che ad esempio l'Urlo di Munch, che è un quadro che tutti conoscono, è stato rubato il giorno in cui c'erano le Olimpiadi in Norvegia, quindi l'attenzione pubblica era da un'altra parte, ma non era né assicurato né garantito, cioè non aveva nulla. E gli economisti danno ragione ai direttori del museo, ha detto: no, perché se lo assicuri tanto lo rubavano uguale, quindi hai fatto bene a non spendere per questo ma a spendere per assicurare altra opera. Però è paradossale che un quadro così famoso nel mondo, infatti è stato rubato più volte, non avesse nessun tipo né di assicurazione né anche di dispositivo di sicurezza, al punto che i ladri hanno lasciato un bigliettino con scritto: grazie per la
0: grazie.
1: Sicurezza.
0: Grazie. Comunque l'opera
1: può arrivare nei nostri soggiorni comunque.
0: L'opera è stata recuperata 3 mesi dopo. Invece nel 2010 un ladro solitario entrò di notte al Museo d'Arte Moderna di Parigi, disattivò gli allarmi, prese 5 opere di Picasso, Matisse, Modigliani e compagnia cantanti, tutta robetta di un certo valore, passando da una finestra. Nessuna opera è mai stata recuperata.
1: No, probabilmente è un furto su commissione, per cui si sapeva già dove sarebbe finito. Però ci sono anche delle cose ancora più curiose. In Italia, a Piacenza, è sparito un ritratto di Klimt e hanno trovato la cornice sul tetto, ma il dipinto non è mai stato trovato, finché dopo 20 anni dal furto l'hanno trovato avvolto in un sacco nero in una botola nel giardino della stessa galleria. Quindi non è mai uscito da lì, ed è incredibile capire come mai,
0: mai scoperto, mai scoperta la mano, però figurati. Elisa,
1: però
0: grazie.
1: Dimmi. L'FBI dice che il 90% dei furti ha un complice interno.
0: Ecco, infatti, avevo un sospetto del genere. Elisa, grazie. Grazie Elisa Venco, grazie a Focus, grazie per essere stata con noi. 10-30 minuti, breve pausa, più tardi, anzi fra poco, parleremo del grande evento di Ultimo.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next.
3: pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
5: A proposito di Ultimo, quando oggi guardiamo i numeri che ha fatto Ultimo nel concerto di Tor Vergata, ci sembra di vivere in un'epoca davvero assurda, no? Piena di contraddizioni, dove la parola isolamento è una delle più dibattute. E invece poi, salvo poi scoprire che la musica ancora vince e ha ancora un grandissimo potere. Se ci guardiamo indietro e andiamo a spulciare la storia della musica, scopriamo che l'essere umano ha sempre avuto questo bisogno pazzesco di ammassarsi, condividere, di perdersi anche dentro un oceano di teste, no? Per dire io c'ero, ma non solo per quello, dopo lo approfondiremo col sociologo Maurizio Fiasco questo fenomeno. In realtà tutto comincia davvero a cambiare nel 1969, New York, una fattoria mezza sperduta a Bethel, dovevano arrivare poche decine di migliaia di persone. Invece Woodstock ne scarica nel prato 500.000, 3 giorni di fango, di pace, di amore e una colonna sonora che ha cambiato il mondo. Lì la società si è accorta per la prima volta che i giovani erano una forza d'urto davvero gigantesca, ingovernabile ma comunque potentissima e anche bellissima, direi. Poi facciamo un salto in avanti, un triplo carpiato per arrivare a metà degli anni Ottanta. Londra, luglio 1985. Il Live Aid, insomma, non è stato solamente un concerto, è stato il giorno in cui il rock ha deciso di salvare il mondo, o quantomeno ci ha provato. Il capobranco Bob Geldof mette insieme tutti, ma veramente tutti, mentre 1,5 miliardi di persone guarda la TV, sul palco salgono i Queen. Freddie Mercury prende in mano 70.000 persone e le fa cantare all'unisono. Chi c'era quel giorno ha visto veramente la storia passare davanti agli occhi. Ma se parliamo di numeri puri, di quelli che fanno davvero girare la testa, dobbiamo volare a Rio de Janeiro, sulla spiaggia di Copacabana. Capodanno 1994, Rod Stewart sale sul palco e davanti a sé si ritrova 3,5 milioni di persone. Dico 3,5 milioni, una distesa umana che arriva fin dove l'occhio poteva vedere, un record pazzesco che ancora oggi resiste nei libri di storia. La musica che diventa un tutt'uno con l'oceano, pensate, una cosa davvero incredibile. Ho ricordato Woodstock e questo primo evento musicale gigantesco della storia, 500.000 di persone, il Live Aid del 1985 a Londra, 70.000 persone e Rod Stewart sulla spiaggia di Copacabana, 3,5 milioni di persone. Devo dire che anche noi in Italia, insomma, non siamo mai rimasti a guardare, abbiamo una tradizione di tribù che non ha nulla da invidiare a nessuno. Pensate al 2005, quando Ligabue decide di accedere e accendere al Campovolo, 150.000 persone paganti in un solo colpo, un muro di suono che ha tremato in tutta l'Emilia, anche se poi, insomma, diciamolo, l'uomo dei numeri, il re indiscusso, l'uomo che ha riscritto le regole del gioco prima dell'arrivo di Ultimo, resta lui. Allora, da Zocca, Vasco. Modena Park, 1 luglio 2017, una città intera paralizzata, 225.000 biglietti polverizzati. Quella notte Modena è diventata la capitale mondiale del rock, una città intera prestata a un uomo solo, con un popolo che cantava Alba Chiara piangendo e abbracciandosi sotto i fuochi d'artificio. Quindi che siano le tende nei parcheggi di oggi o il fango di Woodstock di ieri, cambiano le generazioni, cambiano le canzoni, cambiano i modi di ascoltare la musica. Però quella fame chimica di scontrarsi, di cantare a squarciagola, di sentirsi parte di qualcosa di immenso, ma forse non passerà mai di moda? Al momento l'abbiamo ancora. E ultimo, nel suo concerto di Roma ce l'ha sicuramente dimostrato. Parleremo di questo fenomeno con il sociologo Maurizio Fiasco. Tra poco.

0: 250.000 biglietti venduti in sole 3 ore per il concerto a Tor Vergata. È l'evento a pagamento più grande della storia della musica italiana, capace di superare persino il record storico di Vasco Rossi del 2017. Il protagonista è Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, 29enne, romano, che con il suo raduno degli ultimi ha ridefinito la scala di quello che un artista italiano può ottenere. Ma dietro questo trionfo numerico si nasconde un'anomalia totale rispetto alle regole del mercato contemporaneo. Pochissimi featuring, un pop malinconico, un'etichetta indipendente fondata da lui stesso, un successo identitario che si è cementato nel tempo a partire dal celebre scontro al Festival di Sanremo, quando arrivò secondo nonostante avesse stravinto il televoto, consolidando un'immagine di outsider penalizzato di fatto dalle lobby di potere. Bene, da allora il suo pubblico è una vera e propria tribù. Ragazzi disposti a piazzarsi in tenda nei parcheggi 5 giorni prima del live. Eppure un evento di queste dimensioni solleva un paradosso inevitabile. Ha davvero senso per lo spettatore pagare un biglietto dai 50 ai 100 euro per un'esperienza visiva mediata solo quasi esclusivamente, diciamo, da maxi schermi? Se per l'artista i margini sono enormi e per il comune è evidente che l'evento è una vetrina internazionale, per il fan il calcolo è qualcosa di intimo. Conta il valore simbolico di esserci. Non si tratta più di ascolto musicale, ma della costruzione di un mito collettivo. Allora analizziamo la fenomenologia di questo mega concerto. Siamo in compagnia del sociologo Maurizio Fiasco. Professore, benvenuto.
1: Grazie dell'invito, buongiorno.
0: Io partirei dall'immagine simbolo. Dunque, ragazzi in tenda nei parcheggi, sì, addirittura qualche giorno prima di questo evento. Cosa si muove a livello sociologico nella testa di un giovane che sospende la propria vita per un'attesa del genere? Io mi chiedo se questo campeggiare sull'asfalto non sia il sintomo di un disperato bisogno di riti fisici, no? Di qualcosa di reale, in un'epoca in cui tutte le interazioni passano da uno schermo.
1: Allora io trascurerei la parte commerciale che non saprei affrontare.
0: Sì, certo, assolutamente, assolutamente. Non l'abbiamo chiamata per questo.
1: però è un passaggio interessante. Interessante che non commento, se non per dire che c'è uno spazio anche per gli indipendenti.
0: Certo. No,
1: non diamo per scontato che lo spazio sia completamente saturo dalle grandi compagnie.
0: Meno male.
1: Allora, questo concerto è un grandissimo regalo. Un grandissimo regalo perché ci consegna una chiave per accostarci al mondo giovanile su cui c'è da lavorare per mesi. E glielo dico da persona che su questi temi è il suo mestiere, cioè quello, certo, di riflettere. Certo. E quindi ci ha dato uno spaccato dei giovani, originale, ricco e inedito per molti aspetti. Allora, intanto, questi giovani erano tutti solari. Questo mi ha molto colpito. Non erano alla ricerca della emozione, dico un termine sbagliato, insomma, però non riesco a trovarne in questo momento altro, non dello sballo, della eccitazione, ma della narrazione.
0: Sì.
1: E quindi ho visto questi volti solari dei ragazzi e questo per me è musica al di là della musica di,
0: sì,
1: di
0: ultimo, delle sette note.
1: Al di là delle sette note. Poi sono andato a leggere i testi delle canzoni di Ultimo. E questa è un'altra grande scoperta. Intanto la lingua, cioè una lingua sobria, immediata, senza superlativi, senza la maledizione del superlativo, una lingua semplice di un romano che è romano persino dal cognome, insomma, Moriconi, no?
0: Più romano
1: di così non si muore, potremmo dire. E poi la grammatica dei sentimenti delle sue canzoni, Che cosa ci dice questa grammatica? E perché ha questo grande successo? Che c'è un grande bisogno di senso dei giovani, e questo giovane artista di 30 anni, romano, della periferia romana, con questa competenza linguistica, diciamo anche un po' anomala rispetto alla sua generazione, questo mi colpisce, perché quello che domina è uno slang sgangherato spesso, povero. Poi lui ci consegna delle canzoni, ripeto, con un linguaggio semplice ma ricco, tutt'altro che povero. E dà, è come possiamo dire, una guida per questi ragazzi, per un viaggio dentro se stessi e dentro il rapporto con la loro generazione. Questo è un
0: ma sembra
1: altro
0: quasi
1: grande...
0: sembra quasi scattata un'identificazione di massa, no? Cioè anche la rabbia di chi si sente escluso dalle lobby di potere, un po' come la frustrazione di
1: chi viene
0: esatto, quei raccomandati per il posto fisso, no? Queste cose mal digeriscono.
1: Giusto, è tutto giusto, ma senza il registro del risentimento.
0: Questa è una
1: cosa nuova, senza il registro.
0: Certo.
1: C'è come un bisogno che voglio esprimere, che esprimo con gli altri, trovandomi in 250.000 e utilizzando Ultimo come un mentore. Non so se lui avesse questo come missione, però di fatto, e qui torniamo, se posso fare un piccolo passo indietro, su un'analisi un po' professionale, perché è chiaro che il volano che ho visto mi fa girare, mi fa pensare, e allora vado nel mio repertorio, il mio repertorio di chiavi di interpretazione. Allora, noi abbiamo due grandi partizioni della narrazione della giovinezza, che sono archetipiche della notte dei tempi. C'è una narrazione intransitiva, cioè del giovane che vuole succhiare il midollo della vita, che va dentro se stesso, che riconduce tutto quello che c'è fuori a se stesso, un giovane sostanzialmente introverso che cerca nelle rappresentazioni estetiche, insomma, qualcosa un po' che evocativo di un certo dannunzianesimo. E questa è una narrazione per esempio di Tony F, no? Un altro big. No? Che quindi, diciamo, è alla ricerca dell'esperienza eccezionale, l'esperienza che nutre per lui, come dire, un'inflazione dell'io, no? Una gratificazione dell'ego. Poi c'è l'altra narrazione della giovinezza, del giovane che va verso, del giovane transitivo, del giovane che va ad esplorare, del giovane che cerca di capire, che ha questo bisogno fortissimo di senso ultimo, scusate il bisticcio di parole, e che non è casuale, secondo me. Vabbè, vogliamo fare una citazione, così magari qualche ascoltatore viene la curiosità di andare a prendere qualche libro. Beh, la citazione è Viktor Frankl, che è un grande analista che ha costruito sul bisogno di senso, sulla costruzione del bisogno, sulla soddisfazione del bisogno di senso, un asse fondamentale dell'esistenza e della costruzione dell'identità. Chiudo questa citazione e torniamo a Ultimo. Ultimo accompagna questi ragazzi nell'esperienza sentimentale, dà una risposta impositiva al turbamento nel passaggio dall'adolescenza alla giovinezza, e li emancipa, li tira fuori dalla rappresentazione della giovinezza che dà il marketing, che dà la vendita di prodotti di consumo, li emancipa in qualche modo. Forse sto andando un po' sopra le righe, però le dico che veramente ho trovato un ragazzo che purtroppo è accompagnato da pochissimi adulti che sanno interpretare la giovinezza, cioè c'è una debacle totale del sistema degli adulti nel sapere interpretare, capire la giovinezza. Sono pochissimi, poi la gran parte degli adulti, se i giovani non ci fossero, sarebbero più felici, più contenti, insomma, diciamocelo amaramente. E quindi ci dà una chiave. Se posso fare un accostamento, mi censuri se vado un po' oltre. ho trovato due figure di adulti capaci di accostarsi al bisogno di narrazione, al bisogno di interpretazione che i ragazzi hanno di se stessi e della loro generazione. Uno è un prete, Monsignor Staglianò, non so se ne avete sentito parlare, penso di sì perché è abbastanza noto, il quale faceva, purtroppo non è più vescovo di Noto, una città che a me è molto cara, faceva le prediche attraverso le esegesi delle canzoni che andavano tanto tra i ragazzi, no? E quindi e andava a pescare insediate dentro le parole, dentro le frasi, dentro le poesie, quel bisogno di senso, e lo esplodeva, e lo esplodeva, e lo esplodeva con grande successo, con molta semplicità, dal suo punto di vista, ovviamente, di un uomo di fede. Io sono, diciamo, di fede, ma non è il mio mestiere, no? Il mio mestiere è di altro tipo, non sono un predicatore, non spetta a me, non lo voglio fare, neanche mai mi è pensato, però mi ha colpito che fosse uno dei pochi adulti capaci di entrare nell'orizzonte simbolico e dietro il simbolo i valori che si nascondono dietro l'espressività giovanile, senza gli stereotipi.
0: Andare oltre
1: alle rappresentazioni della pubblicità, del marketing, dei prodotti commerciali, della cinematografia, dei videogiochi, delle canzoni, eccetera. E il fatto che lì c'erano 250.000 ragazzi mi conforta, perché vuol dire che c'è un bisogno su cui si può lavorare con molta...
0: Peraltro, professor Fiasco, 250.000 ragazzi che hanno vissuto prima dell'evento musicale, diciamo, no? Hanno vissuto nelle tende, hanno vissuto nei parcheggi, hanno vissuto questa attesa, no? Si sono create delle micro società, hanno cambiato, hanno diviso cibo, si sono raccontati storie, sono diventati magari solamente per quei pochi giorni degli amici intimi, no? Quindi per il fan, il calcolo,
1: tema,
0: non è solo logistico, ma è intimo, è stato...
1: E lei tocca un altro tema stupendo, il bisogno di comunità. Il bisogno di comunità che viene negato, viene non soddisfatto nelle nostre città. Ma il bisogno di comunità non trasgressiva, questa è un'altra novità enorme. Perché fino adesso noi abbiamo le bande, le aggregazioni, le tifoserie, le tribù.
0: Ma questa è un'altra cosa. Ma questa è un'altra cosa.
1: È tutta un'altra cosa.
0: È proprio un'altra storia.
1: Lei ha toccato un altro insegnamento.
0: È sempre piacevolissimo, veramente gradevolissimo parlare con lei, professor Fiasco. La possiamo richiamare nei prossimi giorni per chiacchierare su altri fenomeni, su altre cose?
1: Ma con lei molto volentieri, anche con la i ringrazio. Suoi colleghi,
0: la ringrazio, la ringrazio molto, la ringrazio per questo intervento, professor Maurizio Fiasco. Sociologo, noi abbiamo terminato anche per oggi, Tutti ne parlano finisce qui, adesso c'è Francesco Borgonovo, linea Orso Bruno, e poi noi ci risentiamo nel pomeriggio col programma dedicato alla salute Check Up, vi aspetto alle 16. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Forse non vi ricordate che cosa si diceva di Walter La Vitola ai tempi di Silvio Berlusconi, quando era chiamato faccendiere da tutti i giornali, quando Repubblica faceva paginate su di lui per descriverne i magheggi, le magagne, gli intrecci oscuri. Si parlava del grande corruttore Berlusconi che si serviva di questi personaggi ambigui, di faccendieri, appunto per sistemare le sue faccende, per comprarsi dei parlamentari. Insomma, c'era una condanna unanime di tutto il bel mondo della sinistra che guardava questo sottobosco con un po' così di sdegno, anzi un bel po' di sdegno, e in effetti non è che fosse, come dire, un mondo radioso e specchiato di cui avere nostalgia. Era il sottobosco della politica, non ci scandalizziamo, ma sappiamo come funzionano queste cose, e c'erano un bel po' di affari lì in mezzo, c'erano delle storie torbide che emergevano appunto dai sottoscala, da queste stanzette buie in cui delle volte il potere ama intrattenersi. E adesso scopriamo che invece Walter La Vitola è uno dei migliori amici, sembra proprio, del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, cioè di uno dei simboli della intelligenza giornalistica di sinistra in Italia, uno dei grandi crociati della moralità, diciamo così, perché è un grande castigatore di politici corrotti, uno che va a ricercare molto spesso i legami oscuri di questo o di quell'altro esponente, soprattutto della destra, e uno che non si fa sfuggire niente, che fa evidentemente anche bene il suo mestiere, se è arrivato dove sta ed è diventato così famoso. In ogni caso è un'icona, uno che scrive libri, uno che viene portato in palmo di mano. Report è un'istituzione. Quando si deve citare a sinistra il buon giornalismo, si parla di quelle inchieste lì. E allora scopriamo che il conduttore, il grande cavaliere bianco di Report, che aveva addirittura subito un attentato, si era detto, in virtù delle sue inchieste, addirittura qualcuno aveva sostenuto che l'attentato subito a Ranucci fosse stato ispirato da un clima di odio, si era puntato il dito contro la destra di governo, contro altri giornalisti, altri opinionisti, altri commentatori che avevano aizzato, no, chissà quale mano criminale, contro appunto uno dei simboli della legalità e del buon giornalismo. Invece appunto le cose sembra che siano andate diversamente, perché c'è una procura che indaga e dice: a mettere la bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci non è stato chissà quale mafioso, non è stato un estremista nero o qualcuno armato dai politici di centrodestra, ma è stato uno strano personaggio che ha agito su indicazione, avrebbe agito su indicazione proprio di Walter La Vitola. E scopriamo che Sigfrido Ranucci di La Vitola in realtà non ha affatto paura, anzi sono amicissimi, va a mangiare nel suo ristorante almeno due volte al mese, scopriamo che gli confida anche delle cose insomma piuttosto personali, non cose che si dicono a chiunque, e ci sta pure che insomma un cronista, soprattutto di uno che fa giornalismo d'inchiesta, vada così a vedere le fonti, magari parli con personaggi che stanno appunto nel sottobosco, personaggi borderline, diciamo così. E qui però non c'è una fonte interpellata, qui c'è uno che conta qualcosa evidentemente nel sottomondo della politica, ma conta molto anche umanamente per il conduttore di Report, che appunto gli faceva delle confidenze importanti. E allora vale la presunzione di innocenza ovviamente per tutti, quindi anche per Walter La Vitola, nonostante sia stato condannato in passato per le note vicende riguardanti Silvio Berlusconi. Rimane un po' lo stupore, no, per le frequentazioni, ma in fondo chi siamo noi, no, per giudicare le frequentazioni degli altri? E il punto è proprio questo, che se si usasse questo metro, cioè l'astenersi dal grande giudizio morale sull'uno sull'altro, se ci astenessimo dal fare delle congetture così maliziosette, beh, forse qualche volta faremmo un miglior servizio al giornalismo. È facile dirlo oggi, è facile fare persino dell'ironia, che io non voglio assolutamente fare, non è questo il caso. Io vorrei semplicemente suggerire che questa vicenda potrebbe insegnarci qualcosa. Se Report avesse fatto un'inchiesta su questa storia di La Vitola e Ranucci, probabilmente avrebbe insinuato chissà quale trama oscura, e così avrebbero fatto anche tante altre trasmissioni. E invece forse le cose a volte non hanno dietro delle trame, oppure hanno delle sfumature particolari, hanno dei lati così che non si riescono a distinguere chiaramente, non si riescono a far rientrare nelle categorie bene assoluto e male assoluto. Ecco, quelli che dividono il mondo in due fra buoni e cattivi, dove buoni poi sono sempre loro, da questa storia potrebbero imparare molto, potrebbero imparare che la vita è un po' più complicata e talvolta persino più ironica di quello che ci aspettiamo.
3: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 11 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.
8: Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato dopo l'incendio nel deposito del Corriere Bartolini in zona Bovisa a Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza. Resta qualche preoccupazione per due container ancora in fiamme che contengono bici elettriche.
9: Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli, alle porte di Roma. Grazie all'intervento del piccolo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia.
8: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA Donald Trump ribadisce l'unità o al di là dei piccoli screzi sull'Iran. Non si dice convinto di volere ancora un accordo. Infine concede a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi. La premier Giorgia Meloni in conferenza stampa conferma che il governo vuole e sta rispettando gli impegni sulla difesa, ma vogliamo farlo anche in modo sostenibile. Sentiamo.
10: Cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno.
9: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
8: Un ormone che potrebbe essere associato all'anoressia e al rischio di ricadute è quanto hanno scoperto i ricercatori dell'Istituto di Salute e Ricerca Medica francese. La ricerca sarà presentata dalla neuroscienziata Virginie Toll nel corso del Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze.
9: Ed è tutto, a più tardi.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Next Economy.
13: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
14: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
15: this
14: abbiamo dimostrato.
15: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
16: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
17: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
18: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
12: Eccoci qui pronti, 11.05, partiamo con il nostro Next Economy, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Emanuela Donghi con voi fino alle 13, solito orario, sempre qui da lunedì al venerdì, e allora ci dedicheremo come sempre un po' all'analisi delle notizie che ci accompagnano nelle nostre giornate, che ci accompagnano in questa giornata, giovedì 9 luglio 2026. Buongiorno, Jack Saglia in regia, saluto tutti come da prassi, insomma, inizio puntata, Daniela Vindigni è in redazione e voi siete collegati in ogni dove. Sapete che potete seguirci in streaming, in DAB, FM, con la nostra app. Insomma, avete tutti i modi possibili per stare con noi, anche perché mi serve come sempre il vostro aiuto attraverso il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Potete mandare messaggi così che la nostra discussione su più fronti possa essere sicuramente arricchita. Oggi tante notizie in partenza, ancora attacchi tra Stati Uniti e Iran, ritorsioni da parte dell'Iran soprattutto sul fronte dello stretto di Hormuz. Dice: decidiamo noi come quanto tenere aperto lo stretto di Hormuz. Per oggi i mercati stanno reagendo meglio rispetto alla giornata di ieri. Tra poco partiamo con un breve sommario di notizie.

Allora, 11.09, eccoci qui pronti a partire dopo la nostra prima canzone di Vedder, Long Way, la musica di Giornale Radio, la radio libera di informare sempre con voi, con l'informazione anche un po' di musica, un po' di intrattenimento che non guasta mai, insomma, così passiamo le nostre giornate insieme cercando di sicuramente respirare il clima che abbiamo intorno a noi, quindi leggendo notizie, commentandole con i nostri ospiti, però anche con uno sguardo sempre positivo al futuro. Dobbiamo averlo, perché quando analizziamo le notizie spesso ci troviamo quello che sta accadendo, no? Che ci dà una fotografia sicuramente del contesto non propriamente nitida, e però noi cerchiamo come detto attraverso le nostre analisi di superare anche questo impasse che inevitabilmente si crea. Allora, intanto 334 11 11 622, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp. Abbiamo già detto, lo avrete già sentito, letto, anche i colleghi che mi hanno preceduta ne hanno parlato, insomma, gli Stati Uniti hanno condotto il secondo giorno di attacchi contro l'Iran, tensioni che si sono riaccese nella giornata di ieri, e Donald Trump, il presidente americano, ha detto che l'Iran lo ha chiamato per negoziare, ma ha espresso dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo. E sono, insomma, Stati Uniti e Iran sono intrappolati in questo ciclo di ritorsioni reciproche, e noi tra poco partiremo da qui. Peraltro ieri si è chiuso il vertice di Ankara con un Donald Trump che indubbiamente è stato protagonista per diverse ragioni, insomma, al di là delle sue dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo, insomma, le ritroviamo oggi anche sui principali quotidiani. È andato contro ancora l'Italia, ha detto non ha fatto abbastanza, ha detto che la Spagna è ostile, quindi insomma ha detto basta, mai più rapporti commerciali chiusi, e eccetera eccetera. Però poi ha anche dato un'apertura, come dire, una possibilità, la potremmo definire così, vista la sua chiusura delle scorse settimane alla NATO. Si è rivolto ai suoi alleati e ha parlato addirittura di amore, ha detto io respiro questo nella stanza dove siamo, e quindi ha sostanzialmente detto che c'è unità. Vabbè, questo è importante, poi lo vedremo, però era importante che questo vertice NATO non si trasformasse in un terreno di scontro, anche se poi Trump sicuramente non le ha mandate a dire, no? Questo è chiaro. Però a livello anche operativo c'è stata questa conferma di sostegno all'Ucraina. Gli Stati Uniti hanno concesso proprio all'Ucraina la licenza per costruire i missili Patriot, che è un avanzato sistema missilistico superficie aria, quindi molto efficaci per la difesa antimissilistica. Sicuramente questa è una scelta che potrebbe dare una marcia in più a Kiev nella guerra contro la Russia. Quindi, insomma, è stato il vertice si è chiuso anche con questa apertura da parte degli Stati Uniti d'America. Quest'oggi, nonostante gli attacchi continuino però tra America e Iran, e nonostante ci sia ancora il nodo dello stretto di Hormuz che l'Iran ha detto controlliamo noi, quindi in realtà, insomma, l'apertura è ancora relativa, no? Il passaggio delle petroliere è ancora relativo. Comunque, detto questo, i mercati oggi hanno iniziato la giornata sicuramente meglio rispetto a quella di ieri. Siamo positive, per quanto le borse europee sono positive fin dalle prime battute. Una giornata appunto che ha visto invece un po' di sconcerto per la nuova escalation tra Iran, e poi c'è anche il tema banche centrali. La Fed si è mostrata divisa sulla direzione da prendere nelle prossime riunioni di politica monetaria per i rischi inflazionistici. L'ho messo subito in apertura perché chiaramente i mercati rispondono, no, lo sappiamo, alle dichiarazioni delle banche centrali, figuriamoci della Fed. Però si è allentata la tensione sui mercati finanziari con il rimbalzo dei tech, che ha guidato e che sta guidando il recupero dei listini europei. In questo momento poi cominciamo anche a parlare con i nostri ospiti. Il nostro FTSE MIB è risalito sopra la quota dei 52.000 punti e è in rialzo dello 0,85%. Il DAX è rialzo dello 0,34%, il CAC guadagna lo 0,42%, l'IBEX di Madrid l'1,29%. L'unica borsa in questo momento a essere negativa è la borsa di Londra, meno 0,49%, il FTSE 100%. Però sicuramente, dicevo, un po' più di sentiment positivo quest'oggi. Però il clima, ecco, non dimentichiamocelo, resta profondamente incerto proprio per la situazione geopolitica e lo stretto di Hormuz, quindi questo è sicuramente un punto focale.
Timori, vabbè, gas, petrolio e gas sono poco mossi in questo momento, poi tra poco lo vedremo. Altro tema finanziario riguarda il risico bancario, perché è stata chiusa l'OPS di Unicredit, ne abbiamo parlato, ne abbiamo accennato. Unicredit ha conquistato Commerzbank con una quota che sale al 49,6%, quindi lo vedremo. Altro tema finanziario riguarda il risico bancario, perché è stata chiusa l'OPS di Unicredit, ne abbiamo parlato, ne abbiamo accennato. Unicredit ha conquistato Commerzbank con una quota che sale al 49,6%, quindi Unicredit che ha messo le mani su Commerzbank.

dire fino al 61, al 61, scusate, 63 dei diritti di quelli che hanno diritto al voto. E dall'altra parte però non dimentichiamo che c'è il governo di Berlino, il governo tedesco, che insiste nel dire che questa è una mossa ostile. Sapete che esistono le OPS ostili e la Germania la considera tale, però allo stesso tempo i manager di Francoforte dice: dialoghiamo, cerchiamo di capire cosa si può fare. Altro tema, insomma, che teniamo lì, poi ci torniamo anche regolarmente, magari torneremo anche per capire cosa significa, no, questa mossa in generale quando si parla di risico bancario, cosa significa. L'abbiamo fatto tante volte, però visto che è stata chiusa questa OPS di cui si è tanto parlato, beh, ci torneremo anche noi. Tra poco invece partiamo, come abbiamo detto, dalla chiusura del vertice turco, il vertice della NATO, e da queste nuove tensioni che stanno sicuramente rendendo più incerte le prospettive. Ecco, anche il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le stime di crescita, perché a causa della guerra scendono al 3% e Eurolandia non andrà oltre lo 0,9%. Magari tra poco vi leggo qualche numero in più. E tra poco ripartiamo. 334 11 11 622.

0: Buongiorno Giuseppe da Milano, lo saluto subito, saluto tutti voi che siete all'ascolto di Next Economy, io sono Manuela Donghi, abbiamo fatto anche un riepilogo di quello che sta accadendo sui mercati. Effettivamente tra le notizie c'è quella per cui oggi i titoli tecnologici stanno un po' risostenendo il mercato, no? E allora Giuseppe scrive: ma un giorno i tech sono ok, il giorno dopo sono KO, ma le sembra normale? È tutto manipolato. Buongiorno Alfredo Luis Omozza, presidente ICEI, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale. Bentornato.
1: Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Poi andiamo a capire un po' cosa ne pensa del vertice NATO e di quello che sta nuovamente accadendo appunto in Medio Oriente. Però riusciamo a rispondere anche a Giuseppe, un po' la dinamica dei mercati che un giorno guardano una cosa e un

0: giorno o l'altro, insomma. Però sul tech effettivamente a volte spendiamo parole e minuti per raccontare come, no, ci siano timori legati a un'ipotetica bolla, soprattutto sull'intelligenza artificiale, e altri giorni invece ci arrivano notizie, vabbè, i titoli tech trainano i mercati. Allora Somoza, facciamo il punto.
1: Questo è tipico ogni volta che c'è l'irruzione di una nuova tecnologia che rivoluziona il mercato economico, quando ancora non si capisce qual è il punto di ritorno degli investimenti, che è quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale, che in questo momento è comunque trasversalmente il settore che traina tutto il comparto. Sono gli investimenti come non si sono mai visti e le capitalizzazioni come non si sono mai viste negli ultimi tempi, che però nessuno riesce a capire quando effettivamente cominceranno a produrre qualcosa per chi ha fatto questi investimenti. Quindi questa volatilità è tipica di queste fasi. Ricordiamo le prime fasi di internet, cosa era successo anche da noi in Italia con titoli come Tiscali che rimbalzavano da certo, 120 euro certo. a 2 euro. Quindi ecco, questo è, diciamo, l'incertezza di un mercato che in realtà non sa bene quanto vale ciò che viene quotato su quel mercato, e a questo punto la volatilità si giustifica. Poi a un certo punto si capirà qual è il giusto punto di ritorno e qual è la redditività, e a quel punto si assesteranno su dei valori più stabili.
0: Certo, allora volatilità uguale, cioè sinonimo di confusione in questo momento dei mercati, no? Che ovviamente stanno cercando di capire, quindi talvolta prendono degli elementi più positivi, altre volte no. Allora senta Somoza, che elementi invece possiamo portare con noi dopo questi due giorni di vertice NATO in Turchia, soprattutto poi parallelamente all'escalation che c'è stata nuovamente appunto tra America e Iran?
1: Ma diciamo subito che l'escalation che c'è stata militare, che ha visto una 14 morti, tra l'altro vengono denunciati dall'Iran, sono stati colpiti 170 obiettivi statunitensi, e da sua parte l'Iran ha colpito basi statunitensi in Kuwait, in Bahrain e in Qatar. Diciamo che è stata un po' la musica di sottofondo, se vogliamo, la banda sonora dell'incontro della NATO, perché non c'era nessun motivo particolare perché partisse un nuovo attacco. La tregua stava reggendo, non c'erano state provocazioni, quindi onestamente è molto difficile da capire il motivo di questa fermata, che se era legata effettivamente al vertice della NATO dovrebbe spegnersi velocemente. Mentre invece appunto il focus più interessante è sul vertice della NATO, perché al netto degli aspetti folcloristici, il ritorno della Groenlandia, degli
0: Trump che ha parlato pure di amore, Trump in chiusura.
1: Di amore, poi ha massacrato la Spagna, Sanchez è stato grande, devo dire, nella risposta Sanchez è stato ironico dicendo che i rapporti tra Stati Uniti e Spagna sono eccellenti. Quindi al di là di questo colore ci sono due chiari vincitori in questo vertice. Uno è Vladimir Zelensky, Vladimir Zelensky nella psicologia di Trump un anno fa era un perdente, e effettivamente l'Ucraina rischiava di perdere quella guerra. Sì. Oggi non l'è più. E il fatto che si porti a casa non soltanto 70 miliardi di impegni economici in aiuti bellici per il 2026 e 70 miliardi per il 2027, quindi diciamo la conferma che pensano che non sia appunto, non abbia perso quel conflitto, si porta a casa qualcosa di più importante, cioè la licenza per fabbricare le difese antiaeree, i missili Patriot a Kiev, che è una delle poche volte in cui questa licenza viene concessa all'estero, e che tra l'altro conferma un altro dato, questo, che Kiev, cioè che l'Ucraina è diventato un player importantissimo nell'industria bellica d'avanguardia per quello che riguarda.
0: Ma questo ce lo diceva lei, Somoza, in una delle scorse puntate. Lo riprendo perché io ricordo quello che mi dite, perché chiaramente non che io abbia dubbi sulla conferma o meno, perché poi sono tutte riflessioni che si fanno però l'aveva già detto. Prego, ecco, questo è un ottimo, è un ottimo spunto.
1: Ecco, ci dovesse dare la licenza a noi, non sapremo cosa fa. L'Ucraina ha ormai una cinquantina di imprese di altissimo diciamo altissimo livello per quello che riguardano le guerre moderne. Quindi portare a casa questo per Kiev vuol dire che Trump non lo considera più importante, più un perdente, e che considera l'Ucraina importante nello schema difensivo. Poi un'altra cosa che è passata molto poco commentata è il cambio l'approvazione del cambio della missione dei jet alleati, compresi quelli italiani, che sono di solito di base in Lituania, cioè le difese avanzate della NATO rispetto alla Russia. Ecco, questa missione diventa difensiva, vuol dire che fino adesso era esplorativa, vuol dire che possono abbattere gli intrusi. Si legga: se i russi sconfinano lo spazio aereo della NATO, noi, compresa l'Italia, ovviamente noi NATO, i nostri pilota sono autorizzati a sparare. Questo è un cambiamento anche rispetto alla Russia, quindi il sostegno a Zelensky e questo cambio di missione degli aerei in Lituania è un chiarissimo segnale a Putin che è finito il momento di tirarla per le lunghe e che è arrivato il momento seriamente di negoziare. Infatti si sta sempre di più ventilando l'ipotesi di una pace coreana.
0: Senta, ma infatti l'obiettivo di questo vertice era anche cercare di, certo, dare sostegno all'Ucraina, ma di porre fine al conflitto. Ma non è un altro segnale di Trump, tornando al presidente americano, che inevitabilmente è diventato il protagonista di questo vertice, per far vedere che tutto sommato è vero che gli Stati Uniti sono quelli che contribuiscono più di altri, e qui appunto ritorniamo all'appello a tutti gli alleati di fare di più?
1: Sì, questo sicuramente, però i dati che sono stati portati da Rutte in qualche modo hanno accontentato molto Trump. Cioè nel 2025 i paesi NATO, esclusi gli Stati Uniti, hanno speso 140 miliardi in più, e qualche paese della NATO ha già raggiunto il 5%, che è l'impegno finale. Quindi in realtà su quello si sta andando avanti come voleva Trump. Infatti lui non ha avuto grandi motivi di scontro. Io dicevo due vincitori: uno Zelensky, ma il secondo è stato anche Erdogan, perché la Turchia dal 2019 ha visto sospeso il programma per l'acquisto degli F-35, cioè dei migliori cacciabombardieri che ci siano, che sono quelli protetti Stati Uniti. Perché? Perché avevano comprato il sistema antiaerei, cioè missilistico difensivo russo S-400, che è l'equivalente del Patriot dei russi, e gli statunitensi dicevano: se lui ha i sistemi difensivi dei russi e i nostri aerei di punta, le informazioni, i segreti dei nostri bombardieri passeranno molto più facilmente a chi fabbrica dei sistemi missilistici contro di noi. Ecco, la novità è che Trump ha detto che adesso sta rivedendo questo, che la Turchia potrebbe acquistare gli F-35. Questi sono tutti segnali che ci conducono allo stesso posto, cioè che forse siamo alla vigilia di un inizio di un dialogo serio per almeno fermare, se non risolvere ovviamente, il conflitto russo-ucraino.
0: Ecco, quindi nonostante le premesse insomma non particolarmente confortanti, possiamo al momento, Somoza, chiaramente portare un buon bilancio a casa di questo vertice, che c'è stato in un momento decisamente delicato?
1: Assolutamente, perché per molto tempo, anzi in realtà è lo stesso Presidente degli Stati Uniti che ci obbliga a concentrarsi su delle schermaglie verbali, però in realtà, se noi eliminiamo appunto tutto quel rumore di sottofondo, è un vertice che da un lato conferma la solidità della NATO, dall'altra parte conferma il fatto che i paesi della NATO si stanno prendendo le proprie responsabilità dal punto di vista economico, conferma il fatto che la NATO è un sistema difensivo contro la Russia, e quindi cambiando anche la missione, e conferma anche la linea della NATO, che era la linea NATO, era quella di sostenere Zelensky, che non era esattamente la linea di Donald Trump un anno fa. Quindi è un vertice importante questo, è un vertice da certo punto di vista di svolta, perché gli Stati Uniti tornano a sostenere l'Ucraina, sicuramente fatti i loro conti su come sta andando sul campo, ovviamente.
0: Certo, ma guardi, in 30 secondi poi magari ci torneremo. Giuseppe scrive: come fa la Russia con un PIL inferiore a quello italiano a tenere in scacco l'Europa?
1: Questa è una bella domanda, perché la Russia effettivamente ha lo stesso PIL del Brasile, ma la Russia sta spendendo il 60% del bilancio pubblico nell'industria delle armi, ha un settore bellico industriale importantissimo, terzo al mondo come importanza, e ha l'eredità dell'Unione Sovietica. Aggiungiamo che Putin sa fare politica, ha saputo far sempre politica, perché lui ha preso un paese che era in fiamme e lo ha rimesso in piedi. E l'unica cosa che è andato male è quello di sopravvalutare la propria forza militare su un conflitto, diciamo, convenzionale. Però non ci vuole molto per tenere in scacco l'Europa dal momento che siamo tutti in ordine sparso. Ecco, questo ricompartamento all'interno della NATO è un segnale importante.
0: Allora, come sempre, considerazioni puntuali. Grazie Alfredo Luisso Mozza, che ritroviamo presto ancora in Next Economy, presidente Istituto di Cooperazione Economica Internazionale, oltre al resto esperto, grande esperto di geopolitica e pure giornalista, insomma, non riuscirei a dare tutte le sue qualifiche, però l'importante è che poi ci chiarisca dei punti che sono anche un po' più nebulosi. Facciamo una breve pausa, poi torniamo, altre notizie, torniamo sul Fondo Monetario Internazionale e vi racconto cosa accadrà fino alle 13. Vi aspetto.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare.
5: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
4: 11:33 minuti, ancora buongiorno in diretta su Giornale Radio, vi tengo compagnia fino alle 13 con il nostro Next Economy, avremo molti spunti all'interno di questa puntata. Intanto la tensione tra Stati Uniti e Iran, quella la teniamo lì, vedremo un po' gli aggiornamenti. E c'è stata anche un post del presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti, che ha questa nota, questo post che sostanzialmente ci dice che l'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Come dire, è un po' quello che ha detto Trump, ha detto l'Iran non sta rispettando gli accordi, secondo giorno di ripresa delle tensioni e degli attacchi, e l'Iran che risponde con il controllo dello stretto di Hormuz e non solo, appunto, non sprecate energie, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, e infatti non a caso il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente bloccato. Il blocco è la conseguenza diretta del secondo giorno consecutivo di attacchi statunitensi all'Iran, quindi questa notizia ci accompagna. Oggi i mercati però sono abbastanza positivi, nel senso sono positivi in Europa, dico abbastanza perché poi sapete, no, è molto delicato l'equilibrio di queste giornate, di questo periodo, volatilità, giorni, ieri è stata una giornata negativa proprio perché nessuno si aspettava che gli attacchi riprendessero. Tra poco vi racconto qualche altra notizia, poi parleremo di educazione finanziaria nel mondo e poi di disagi sulle linee ferroviarie, però tra poco entro un po' più nel dettaglio, tra poco, perché c'è la nostra musica e poi ritorno con voi.

somme rispetto a quanto abbiamo detto nella prima parte di Next Economy, ma anche rispetto a quanto raccontiamo, no? Insieme, anche insieme a voi, grazie ai vostri pensieri. Sicuramente le tensioni geopolitiche globali e la rivoluzione tecnologica stanno in questo momento ridisegnando come dire, le mappe della finanza mondiale, e si muovono però su due binari diversi. Mi collego alle stime che ci sono arrivate dal Fondo Monetario Internazionale nel World Economic Outlook, quindi nel suo ultimo aggiornamento. Allora, il Fondo Monetario rivede al ribasso appunto le stime di crescita. La guerra nel Golfo Persico, quindi quello che sta accadendo in Medio Oriente, presenta già il suo conto. Per il 2026 la crescita globale frena al 3%. Diversa la situazione in Europa, nel senso che non siamo messi proprio benissimo, non andremo oltre un più 0,9%. E quindi sostanzialmente questo è quello che sta causando, no, il rallentamento del passo, perché la crescita stimata è stata limata rispetto alle previsioni di aprile. Nel 2026, come detto, scende al 3%, poi risalirà nel 2027 al 3,4%. Perché ho messo sulla bilancia anche il tema della tecnologia? Perché in generale, proprio a tenere a galla il PIL del nostro pianeta, quindi andando a bilanciare i contraccolpi del conflitto in Medio Oriente e tutto quello che ne consegue, ovviamente, no? Le conseguenze commerciali, quindi l'inflazione, l'aumento dei prezzi, lo shock energetico, eccetera, ci pensa il boom degli investimenti legati proprio all'intelligenza artificiale. Però ecco, anche il Fondo Monetario ha messo in guardia, ma lo dico pure io, non è sicuramente, ci state pensando anche voi, è vero, c'è stato questo boom, tantissimi investimenti legati all'intelligenza artificiale, ma appunto proprio su questo boom di investimenti ora ci sono dubbi, no? Ne parlavamo anche prima con Alfredo Luis Somoza. Quindi questa intelligenza artificiale, sostanzialmente quello che è stato investito nell'intelligenza artificiale, ha un doppio volto, quindi insieme alla spinta produttiva che ha avuto, rischia però di andare a scatenare un'instabilità macrofinanziaria, ed è quello che sottolinea anche il Fondo Monetario Internazionale. Cosa ha detto rispetto all'Italia? Perché chiaramente le stime sono arrivate anche per il nostro paese, le ha mantenute invariate rispetto all'ultimo outlook, quindi il nostro PIL registrerà una crescita moderata dello 0,5 sia nel 2026 sia nel 2027. Da una parte l'attuazione dei progetti del PNRR continua a sostenere l'attività economica interna, però lo scenario resta dominato da rischi al ribasso, quindi previsioni che sono stabili, vabbè, insomma, bella notizia, se vogliamo definirla bella, discreta, forse neanche bella, perché poi comunque abbiamo uno 0, e poi comunque il Fondo Monetario ci avvisa che lo scenario è molto complicato, però i rischi appunto sono proprio orientati al ribasso per la crescita e per il rialzo dell'inflazione. Prezzi più elevati di energia e cibo, incertezza geopolitica vanno a pesare sui consumi privati, di questo noi parliamo sempre. Poi nel resto dell'Europa si viaggia un po' a diverse velocità, la Spagna si conferma la più tonica con un più 2,1 quest'anno, quindi una crescita importante, un più 1,8 nel 2027, invece subiscono un netto ritocco al ribasso la Francia, anche qui siamo 0, più 0,6, e la Germania che non andrà oltre lo 0,7 quest'anno. L'Eurolandia, lo dicevamo poco fa, si attesta a un più 0,9 complessivo. Si stacca, ecco, guardate,

0: E allora eccoci qui, tra poco torniamo ancora, perché poi ci sono, prima stavo raccontando le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, ma ci torneremo perché ci sono ancora delle cifre, dei numeri che voglio approfondire con voi. Ma la diciamo, queste raccontarvi quello che ci ha dato e che ci ha detto il Fondo Monetario Internazionale mi serve anche per dire che per leggere le notizie, per approfondire le questioni, per capire anche come affrontare il futuro, noi non ci dobbiamo fermare alle previsioni, a quello che leggiamo, no? Dobbiamo mettere, questo è chiaro in tutte le cose, un po' in atto il nostro spirito critico e la nostra azione. E allora lo strumento giusto, se vogliamo chiamarlo strumento, è l'educazione finanziaria. Allora sapete quanto sia importante, di quanto in Italia occorra accelerare sul tema dell'educazione finanziaria. Per farlo, perché no, è utile anche andare a guardare cosa viene portato avanti in altri paesi del mondo, magari per recepire dei modelli virtuosi e che ci possono aiutare appunto in questo processo. E allora siamo arrivati a questo momento.
1: L'educazione finanziaria nel mondo.
0: Abbiamo voluto proprio inserire Next Economy questo percorso, no? Andare un po' strada facendo in altri paesi per comprendere quali sono le ricette. Non so se ne esiste una giusta, probabilmente no, perché poi ogni paese è diverso, no? E quindi evidentemente anche le culture subentrano, lo sappiamo molto bene, però ci sono degli spunti che sicuramente possiamo prendere. E allora siamo andati già in Germania, siamo andati negli Emirati Arabi Uniti, abbiamo capito quello che si sta facendo con dei progetti particolari, delle iniziative per l'Africa, insomma abbiamo già percorso, no? Un po' di strada insieme sull'educazione finanziaria. Oggi andiamo in Svizzera e saluto Franco Citterio, direttore associazione bancaria ticinese. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora le faccio subito una domanda molto generica, poi entriamo nel dettaglio. È sentita l'educazione finanziaria in Svizzera? Cioè è un argomento che interessa? Perché insomma in Italia cosa mi dice?
2: Ma direi che sì, è un argomento sentito in generale dalla popolazione, malgrado la Svizzera sia un paese, diciamo, notoriamente forte, no? Come piazza finanziaria, però evidentemente nella popolazione ci sono ancora sicuramente delle cose da migliorare, partendo dall'educazione dei giovani, dall'educazione dei bambini, si cerca insomma di far passare dei messaggi semplici, elementari, che possono poi con il crescere delle generazioni migliorare le conoscenze. Ma io mi riferisco evidentemente non tanto ai mercati finanziari, ma a strumenti semplici, no? Come può essere la spesa, un budget familiare, il risparmio, il piccolo investimento.
0: Certo.
2: Ecco, su queste cose credo che ci sia sicuramente da lavorare.
0: Certo, ma infatti io leggevo in generale, Citterio, che in Svizzera l'educazione finanziaria, se paragonata ad altri paesi europei, è a livelli eccellenti, no? E si stanno affrontando in altrettanto modo delle sfide crescenti. Cioè, leggevo che comunque nel corso del tempo si è creato un vero ecosistema dell'educazione finanziaria, ma come diceva lei, soprattutto per offrire, a parte la competenza essenziale, ma per offrire gli strumenti adatti proprio per gestire la vita, i costi crescenti, il futuro. È così? Cioè, la mia domanda, forse anche un po' più mirata, potrebbe essere questa: si va proprio nel concreto, proprio parlare di soldi per comprendere come utilizzarli al meglio?
2: Beh, direi di sì, bisogna partire dalle basi più semplici, spiegare al giovane, ma anche all'adulto che magari entra nel mondo lavorativo, qual è il valore del denaro, come utilizzare anche i nuovi strumenti, no? Elettronici, dalle carte di credito piuttosto che alle varie applicazioni elettroniche. Sono tutte fasi che occorre un pochettino spiegare. La gestione delle spese quotidiane, la prevenzione anche di fenomeni che ahimè toccano anche il nostro paese, quando parliamo di indebitamento personale, quando parliamo anche di truffe, quando parliamo di sicurezza IT, quando parliamo di criptovalute, adesso per dire, ecco, sono
0: certo,
2: tutti spunti
0: certo,
2: che servono insomma comunque a stimolare il dibattito e a far sì che non esiste, diciamo, da noi, è un paese anche un po' strano il nostro, è un paese federale, quindi ogni cantone ha un po' le sue strategie, non esiste una strategia nazionale per l'educazione finanziaria, però è vero che ci sono numerose iniziative, risorse destinate ai giovani e agli adulti, promosse a volte dallo Stato, quindi dal cantone, a volte proposte dalle stesse banche, a volte da associazioni che si occupano di educazione giovanile. Ecco, ogni attore fa delle proposte semplici che possono essere indirizzate sia ai giovani sia agli adulti, sia attraverso degli opuscoli, dei giochi, degli semplici budget familiari da allestire. Insomma, strumenti molto semplici, evidentemente anche l'elettronica aiuta, no? Si riesce anche a proporre programmi che possono utilizzare gli stessi docenti nelle scuole per agevolare l'apprendimento di queste basi.
0: Infatti mi aggancio anche a quello che ha detto lei adesso, la Svizzera, io mi sono un po' informata ovviamente poi per confrontarmi con lei, ma la Svizzera usa molto la gamification, vero, per insegnare il denaro ai ragazzi,
2: sì,
0: questo è molto interessante, molto importante, e quindi mi viene da pensare che si inizi da quando sono piccoli, no?
2: Assolutamente. Pro Juventute, che è un'associazione molto conosciuta in Svizzera che si occupa appunto di aiuto ai giovani, e propone degli opuscoli, dei giochi destinati proprio ai bambini, quindi a partire, stiamo parlando di bambini di 5-6 anni, quindi all'inizio delle scuole elementari, e che possono essere, con l'aiuto dei genitori, con l'aiuto dei docenti, sensibilizzati per esempio sul valore della paghetta, sul valore anche della carta di credito, cosa significa spendere con una carta di credito, che cosa significa avere in mano una banconota o delle monete. Ecco, tutte cose molto semplici, ma che devono essere evidentemente già un po' avviate per poter avere i risultati che ci auspichiamo,
0: certo.
2: Insomma, quindi sì, direi sicuramente l'elettronica aiuta a preparare anche questi giochi, che tra l'altro in una fase poi più evoluta, in fase più avanti, significa anche per esempio giocare tra virgolette con strumenti finanziari, quindi insegnare,
0: certo,
2: al giovane, per esempio a livello di liceo, di università, investire in borsa con però dei giochi che ti simulano il funzionamento dei mercati finanziari, e questo
0: trovo
2: un'applicazione molto interessante.
0: Ma allora tocchiamo l'argomento, restiamo un attimo sul discorso giovane, ma la scuola che contributo dà a tutto questo? Cioè c'è un programma di studio, si insegna, c'è un percorso, poi come ha detto giustamente lei, la Svizzera è federale, quindi non c'è una regola per tutto, no? Per tutti, scusi, però in generale che mi dice della scuola?
2: Ma diciamo che non esistono delle materie, insomma, di insegnamento vere e proprie, non esistono delle ore dedicate. A volte sta un po' alla sensibilità del singolo docente integrare i programmi di insegnamento con anche questi momenti con i giovani, o magari assieme anche con i genitori, e di partecipare e sensibilizzarli sull'uso di questi strumenti. Quindi a volte viene lasciata un po' l'iniziativa del singolo. Non, io auspicherei personalmente, visto che sono anche un po' nel settore, che queste occasioni di educazione siano più frequenti, e gli stessi docenti siano anche loro più sensibili a queste cose, perché poi posso scommettere che anche gli stessi docenti a volte non sono ben in chiaro su come funzionano certi strumenti, o come si spende, o come si allestisce un semplice budget familiare, qual è il valore di una paghetta per un ragazzo di 7-8 anni, insomma, che spende i primi soldi oppure,
0: certo,
2: li mette via per risparmiare, li mette nel famoso salvadanaio, se esistono ancora i salvadanai. Ecco, queste cose qui trovo dovrebbero essere un po' più spinte. Lo si fa in formazione, come detto, anche le stesse banche fanno dei programmi dedicati, dopo sta un po' alle famiglie e alla scuola,
0: ecco,
2: a recepire questi
0: segnali. Ma infatti, ecco, qui lei già ci ha spiegato un po' il passaggio, no? Di competenze, per così dire. La scuola va bene, l'altra agenzia sociale fondamentale, la famiglia, ovviamente. Qui però ci butto dentro anche, Citterio, il tema della cultura, no? Mi sembra di capire che comunque in Svizzera parlare di soldi sia meno tabù che altrove, beh, soprattutto se confronto con la situazione italiana. Quindi anche le famiglie, leggevo anche che tanti genitori vorrebbe che la scuola, no, andasse ancora più nel merito dell'insegnamento della gestione del denaro. Ecco, questo ci dice qualcosa sulla mentalità svizzera, cioè da questo punto di vista vista la famiglia come si inserisce e si parla regolarmente di denaro?
2: Ma direi che non è un tabù, è sicuramente un tema a volte non dei più così piacevoli, perché poi si tende anche un po' a materializzare ogni discorso, però evidentemente certo. C'è sempre un riferimento quando si parla anche di progetti, di spese, di desideri che anche il giovane può avere, ma è utile, insomma, metterlo sempre in relazione a quello che è il valore anche monetario di un certo desiderio, insomma, quindi mettere in relazione, ma tu sei sicuro che vuoi veramente questo giocattolo, sapendo bene che questa spesa tu lo potresti anche no, dedicare a qualcosa di più utile, no? Cioè, si mette in relazione il valore proprio anche al valore dell'oggetto stesso.
0: Evidentemente questa è l'educazione finanziaria, perché questa è l'educazione finanziaria, ed è per questo che poi noi spesso parliamo della necessità di inserirla a scuola, però in realtà se ci fosse questo atteggiamento nei confronti dei soldi e del valore che bisogna dare ai soldi fin certo. da quando si è piccoli, allora si crescerebbe di conseguenza, no, con questo. Quindi vede, è proprio vero che forse adesso non so se sto esagerando, però in Svizzera da questo punto di vista mi pare ci sia già un ecosistema un po' avanzato, cioè proprio che parte dal portare naturalmente, no, i bambini che poi diventano adulti a relazionarsi con il denaro, quindi senza interventi obbligati, ecco, questo è.
2: Sì, no, a volte c'è anche un po' un sano confronto poi tra i giovani nel come, nella capacità, insomma, poi di da una parte di spendere bene questi soldi, ma addirittura nell'ingegnarsi e rendersi quasi imprenditore, se esagero magari un po' nei termini, per andare a guadagnare dei soldi, fare dei lavoretti estivi, per esempio, andare al bar a fare il cameriere piuttosto che fare qualche altra commissione per la famiglia, significa magari poter anche guadagnare qualcosa, e quindi ci si rende conto proprio del valore dei soldi quando li guadagni. Se non li guadagni, evidentemente il valore è quello che è.
0: È vero.
2: Quando capisci quanto valgono 5 franchi o 5 euro, ti rendi conto anche della fatica anche si fa, che fa il padre piuttosto che il capofamiglia a guadagnare questi soldi, quindi è tutto mettere anche, in relazione.
0: Sì, e mi pare anche di capire, siamo in chiusura, però, che persino, perché poi anche in Italia non avviene, i media pubblici, quindi come le televisioni, no, danno spazio a questo tema, quindi per raggiungere i giovani, è così?
2: Sì, beh, diciamo che sento ogni tanto delle trasmissioni radiofoniche che tematizzano la questione. A livello televisivo meno, nel senso non c'è veramente questa, però a livello radiofonico, dove ci sono degli approfondimenti, delle discussioni, delle tavole rotonde, emerge spesso anche questo tema legato all'educazione finanziaria, ai pericoli anche, no, di un abuso di certi strumenti, e quindi è importante sensibilizzare la popolazione in un momento in cui, per esempio, adesso da noi si fa un gran parlare di sicurezza informatica, che tocca evidentemente non solo le banche, non solo le istituzioni, ma anche i clienti e i risparmiatori, quindi bisogna fare molta attenzione nell'utilizzo del telefonino piuttosto che di altri strumenti finanziari.
0: Tutto passa da lì, anche nell'uso di strumenti che poi, insomma, certo. attraverso lo smartphone si fanno operazioni finanziarie, quindi non è che lo smartphone oggi serve solo per telefonare o per andare su WhatsApp, ma c'è l'accesso a tanti contenuti che ci portano poi ad agire proprio con i nostri soldi, quindi anche questo è fondamentale. Per quello l'educazione finanziaria oggi comprende un sacco di questioni, non è solo salvadanaio con i soldini, senta, è stato molto interessante. Sì, mi dica in chiusura.
2: Appunto, si aggancia l'educazione finanziaria anche inevitabilmente agli strumenti elettronici, certo. Quindi bisogna fare attenzione anche quando si parla di nuove tecnologie, ai rischi di queste tecnologie, proprio perché queste portano di solito a delle truffe che poi possono procurare anche delle perdite. Quindi attenzione a non utilizzare male questi strumenti.
0: È stato molto interessante parlare con Franco Citterio, direttore associazione bancaria ticinese, grazie. Abbiamo percorso un po' la Svizzera, dai, vedete che bello, facciamo anche dei bei viaggi in Next Economy. Allora, si parlava pure di trasmissioni svizzere dedicate all'economia, qui c'è la nostra Next Economy, evviva. Tra poco la seconda ora, caro Jack Saglia che sorride in regia, linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi ritorno io, Manuela Donghi, con voi su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 12 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Ormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte oggi e domani a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica del premio. Ed è tutto, a più tardi.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
0: Sono le 12.05, ancora buongiorno su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, come avete sentito dal jingle di rientro, dopo l'aggiornamento delle notizie riparte Next Economy e quindi la seconda ora. Fino alle 13 sto con voi. Peraltro tra poco toccherò un argomento proprio nell'ultima ora, devo dire, perché proseguiremo fino a l'una, poi con altri ragionamenti, altre notizie, però toccheremo l'argomento delle ferrovie, perché lavori anche in estate e ci sono associazioni di consumatori che parlano di disagi sulle linee per il terzo anno. Quindi anche in questi mesi estivi, siamo già nel pieno dell'estate 2026, non si fermano i lavori che riguardano sicuramente qualcosa che si deve fare, cioè il potenziamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria del nostro paese. Però insomma, ecco, cosa si deve fare quando vengono soppressi i treni, quando c'è tutto un rallentamento, quando delle linee non vanno, insomma faremo il punto della situazione. Perciò ve lo dico subito adesso, perché avrete modo, se volete, se lo desiderate, di farci sapere se siete coinvolti o se siete rimasti coinvolti in questo, se vi è stato dato un indennizzo, un risarcimento. Poi capiremo anche quando si può chiedere eventualmente un indennizzo, ma 334 11 11 622 qui potete andare con pensieri sparsi su questo argomento e su molti altri. Tra poco andiamo a vedere anche cosa sta succedendo sui mercati, andiamo a capire un po' gli aggiornamenti generali della nostra economia. Intanto ascoltiamo la canzone di Olivia Rodrigo, si intitola Stupid Song, e poi ripartiamo insieme.

0: song could ever say.
1: E allora rientriamo con la nostra musica, la canzone di Olivia Rodrigo, e naturalmente su Giornale Radio c'è sempre la nostra musica che accompagna l'informazione, e ci sono sempre le domande del giorno. La domanda del giorno c'è sempre sul nostro sito giornaleradio.fm. Allora andiamo insieme, come facciamo in ogni puntata di Next Economy, a leggere qual è cos'è quello che vi chiediamo oggi, cioè la vostra opinione. E sapete, sono tutte domande varie, ovviamente non solo di economia, a volte troviamo anche gli spunti che poi rilanciamo in Next Economy, però noi affrontiamo tematiche varie. Allora, la premessa e la domanda è questa: ci ha pensato direttamente la nazionale belga a far rispettare le regole del gioco, spazzando letteralmente via con un sonoro 4-1 la squadra che, almeno nelle illusioni di Trump, vincendo i mondiali, avrebbe dovuto distrarre l'opinione pubblica americana da una serie di tragicomiche figuracce alle quali non era certamente abituata. Tuttavia, intervenuta a una trasmissione televisiva, l'ex ministro del governo Monti, Elsa Fornero, ha egualmente auspicato che le nazionali, che sono ancora in corsa, si ritirino dalla competizione iridata perché l'intervento di Trump sulla FIFA ha violato le norme sportive in maniera villana e prepotente. Voi siete d'accordo con lei? Quindi non tanto se Trump abbia fatto un intervento villano e prepotente, un po' nel suo DNA forse, no? Ma quanto la proposta dell'ex ministro Elsa Fornero. Quindi bisogna sostanzialmente ritirarsi perché sono state violate le norme sportive. Voi cosa ne pensate? Sì, no? Potete votare, se volete anche scriverci al 334-1111-622 per farcelo sapere. Benissimo, però insomma, se andate sulla nostra home page, è semplicissimo, dovete solo cliccare per dirci cosa ne pensate. Allora, cosa sta succedendo sui mercati finanziari? Torniamo alla nostra finanza per poi andare oltre. La situazione è rimasta stabile rispetto all'apertura. Il FTSE MIB a 52.271 punti, è in rialzo dello 0,88, il DAX guadagna lo 0,37, il CAC di Parigi lo 0,27, l'IBEX di Madrid l'1,29. Ancora resta negativa la borsa di Londra, ha leggermente aumentato le vendite ma insomma è sotto la linea di parità, in questo momento cede lo 0,65%. Cosa che riguarda sicuramente tutti è il tema che ci porta sulle nostre ferrovie. Anche in quest'estate chi viaggerà in treno dovrà fare i conti con gli oltre 1000 cantieri di RFI, la società del gruppo Ferrovie dello Stato, Rete Ferroviaria Italiana per intenderci, aperti lungo la penisola per modernizzare e potenziare l'infrastruttura ferroviaria del paese. Quindi che cosa vuol dire questo? Tempi di viaggio più lunghi, percorsi alternative, rimodulazione dei servizi, insomma che si dice ai consumatori, che diritti abbiamo noi consumatori? E perché, come dicono molte associazioni di consumatori, ancora per il terzo anno ci sono dei disagi? Siamo veramente così carenti a livello infrastrutturale? Allora, ne parleremo prima con un'associazione di consumatori per vedere il punto di vista nostro, di tutti noi. E poi andremo con un economista a capire davvero perché c'è questa fragilità, perché ogni anno, che poi ogni anno, non solo in estate, no? Le problematiche sulle nostre linee le vediamo, ma quali sono le cause principalmente? Dunque, 334-1111-622, ancora ripeto il nostro numero di WhatsApp. Beh, qui insomma fatevi sentire, soprattutto se siete pendolari e se prendete i treni spesso, è importantissimo.

0: Allora, entriamo, più economia reale di così non si può, insomma, quando parliamo di spostamenti, di treni, di trasporti. Ogni anno, puntuale come un rito, possiamo dirlo in questo modo, il sistema ferroviario italiano attraversa una fase di lavori, interruzioni, rallentamenti e servizi sostitutivi che vanno a impattare in modo significativo sulla vita dei consumatori, di tutti noi. E allora, non è solo un fenomeno però sporadico, no? È un fenomeno quasi strutturale, o forse lo è effettivamente strutturale, non riguarda solo l'estate, anche se noi parliamo di quest'estate, ma insomma possiamo poi allargare il discorso, non riguarda solo alcune tratte, ma è forse diventato un modello che continua a produrre disagi prevedibili, ma che non vengono risolti, no? Quindi i pendolari, soprattutto chi usa il treno più spesso, i viaggiatori occasionali, si trovano spesso appunto a fare i conti con informazioni frammentate, bus sostitutivi, ritardi, coincidenze saltate, affollamento e in generale incertezza. Cioè, anche, non so a voi, ma io quando devo prendere un treno penso, parto sempre, no? Parto sempre dal presupposto che sarà in ritardo. Se poi non è in ritardo, sono felice come una Pasqua, che dico, mamma mia, cos'è successo? Invece dovrebbe essere la normalità, no? Quando parte puntuale o con solo 5 minuti di ritardo, dici, vabbè, dai, siamo tranquilli. Non dovrebbe essere così, no? Adesso io non chiedo, per esempio, il Giappone solo per 30 secondi di ritardo da risarcimenti, vengono fatte scuse a tutti i consumatori, ma insomma, non voglio arrivare a quello, però non deve essere neanche la normalità, no? Avere un disagio quando viaggiamo, anche perché spesso viaggiamo per lavoro, poi non è che se viaggiamo per piacere vale il ritardo, attenzione, però chiaramente ci sono poi delle conseguenze importanti. Allora, saluto intanto Barbara Molinario, segretaria generale di Consumerismo No Profit, è un'associazione che tutela proprio i diritti dei cittadini e va a supportare le aziende virtuose. Buongiorno Barbara, benvenuta.
1: E buongiorno, grazie.
0: Buongiorno, ma insomma, ho detto bene, è un ciclo che si ripete questo, cioè i disagi che non sono più un'emergenza, sì, ma una costante?
1: Aspetta che abbiamo un problema tecnico, sai che mi ero messa, ecco, la sveglia, i problemi della diretta, mi ero messa la sveglia, prego, per parlare con te dicendo ricordati di dover parlare stamattina.
0: Va bene, ma adesso
1: comunque,
0: siamo collegati,
1: risolto.
0: Quindi sì,
1: esatto.
0: Ok.
1: Allora, quello che stiamo vivendo in questo periodo non può essere considerato un episodio eccezionale, perché i disservizi ferroviari stanno diventando purtroppo troppo frequenti e, come dicevi tu, sì, prima, il 5 minuti di ritardo è diventato quasi la normalità, siamo purtroppo abituati, e questo però ha un impatto diretto non solo sulla vita dei viaggiatori ma anche sulla competitività del nostro paese, perché se una persona non può contare sull'arrivo di un treno non è solo un problema di mobilità, è anche un problema economico, saltano appuntamenti di lavoro, coincidenze, prenotazioni, le giornate di ferie e per tantissime imprese anche opportunità di business, quindi è diventata, certo, una vera emergenza. È vero che l'estate 2026 sarà caratterizzata da numerosissimi cantieri per l'ammodernamento della rete ferroviaria, per gli investimenti, investimenti che tra l'altro, diciamolo, erano necessari da anni, non da,
0: certo,
1: da adesso, insomma.
0: Ma certo.
1: Però qual è il punto? Che il consumatore non può essere lasciato solo a sopportare le conseguenze, cioè i lavori devono essere accompagnati da comunicazione tempestiva, da servizi alternativi, ma servizi alternativi realmente efficienti, no? E anche da procedure più semplici per ottenere sia l'assistenza che i rimborsi.
0: No, ma infatti il punto è questo. Allora, Barbara, come ha detto, ti do del tu perché sei una collega, peraltro,
1: certo,
0: anche giornalista.
1: Certo, giornalista,
0: anche se,
1: sì.
0: Esatto, anche se sei, anche come ti ho introdotto, segretaria generale di Consumerismo No Profit,
1: sì,
0: però. Per arrivare subito ai punti, no? Il problema non è che, cioè non stiamo discutendo sul fatto che gli interventi vadano fatti o meno, anzi, è giusto. Però mi chiedo e ci chiediamo, credo tutti, poi stanno già arrivando anche messaggi e li leggiamo insieme, ma ci chiediamo,
1: sì,
0: come mai ogni anno si ripeta questo problema. Insomma, o l'abbiamo sottovalutato per troppo tempo o, come al solito, c'è un problema strutturale, cioè alla base noi agiamo sempre nell'emergenza e quindi ogni anno si sommano, no, i vari problemi, oppure c'è qualcos'altro. Non so

0: questo. Poi cerchiamo di capire anche che cosa i consumatori chiedono e cosa, quali sono i diritti che abbiamo. Però partiamo da questo, cioè la responsabilità a chi va imputata di questo continuo disagio?
1: Ma sai, la nostra burocrazia purtroppo non ci aiuta neanche in questo contesto. Partiamo dal fatto che i consumatori comprendono la necessità di modernizzare la rete ferroviaria e nessuno mette in discussione gli investimenti, ma quello che si chiede è affidabilità, informazioni chiare e il rispetto anche dei diritti. Cioè, un paese moderno non si misura solo dalla qualità delle infrastrutture, ma anche dalla capacità di tutelare chi le infrastrutture le utilizza ogni giorno. Quindi quello che noi contestiamo come associazione a difesa dei consumatori è la mancata responsabilità nel dichiarare, nell'informare e nel trovare delle alternative quando si tratta, certo, di viaggi. Quindi, certo, purtroppo non si può fare nulla per la chiusura di una rete ferroviaria per un ammodernamento, e noi ne siamo ben felici, anzi siamo felicissimi, ma bisogna trovare alternative. Quindi la responsabilità è di chi non anticipa appunto le alternative, di chi non dà sostegno nel comunicare tempestivamente. Il modo di farlo, no, lo dovranno trovare le compagnie,
0: diciamo,
1: ferroviarie.
0: Barbara, diciamo che si deve ripensare il modello per ridurre l'impatto sui cittadini. Quindi maggiore trasparenza, informazioni chiare, tempestive.
1: Esatto.
0: Giusto, è questo che,
1: esatto,
0: si sta chiedendo. Ma allora,
1: esatto,
0: allora, al di là della burocrazia e tutto quanto, non siamo capaci neanche di fare questo. Cioè, è un aggravante,
1: no,
0: importante, no?
1: Infatti, quello che chiediamo noi come consumerismo è che intervenga lo Stato, che non si lasciano le singole compagnie a gestire i consumatori privatamente, ma che diventi un affare di Stato.
0: Certo,
1: noi chiediamo questo.
0: Sì, invece non lo è ancora. Ecco, affare di Stato,
1: no,
0: nel vero senso della parola.
1: Esatto,
0: allora, il discorso, no, ma guarda, noi sorridiamo, ma credo che tu ne abbia più le tasche piene di me, ovviamente, anche perché
1: abbastanza.
0: Io al momento, ecco, la fortuna di non essere una pendolare che prende il treno, però ci sono tanti pendolari che, come hai detto anche tu, vanno al lavoro tutti i giorni con il treno, quindi usano il trasporto pubblico, ma anche ammesso che non lo usiamo tutti i giorni, che dobbiamo farci una vacanza e poi ci troviamo nel pieno dei disagi, insomma abbiamo speso dei soldi, ecco, qual è la tutela che abbiamo tutti noi, pendolari più o meno frequenti, ma insomma persone che abbiamo un servizio a disposizione, lo paghiamo e poi non ritorna, no, quello per cui paghiamo. Quali sono,
1: allora,
0: i nostri diritti
1: solo
0: essenziali?
1: Difenderci. Possiamo solo difendere. Allora, intanto restare sempre aggiornati, perché comunque i ritardi non si annunciano, o comunque le soppressioni dei treni non si annunciano con grande anticipo, quindi siamo sempre allerta. Il primo consiglio è conservare sempre il biglietto, quindi tutta la documentazione del viaggio, perché oggi è molto semplice dimostrare il disservizio attraverso, per esempio, le app delle compagnie ferroviarie oppure gli avvisi ricevuti. Facciamo screenshot,
0: sì,
1: conserviamo il biglietto, anche perché quando si prospetta un ritardo superiore a 60 minuti, il passeggero ha i diritti precisi, cioè può scegliere o rinunciare al viaggio ottenendo il rimborso del biglietto, oppure proseguire con un altro itinerario alternativo e arrivare comunque alla sua destinazione finale. Se entro 100 minuti, sì, la compagnia non offre una soluzione alternativa, invece il viaggiatore può organizzarsi autonomamente con altri mezzi di trasporto e può chiedere addirittura il rimborso delle spese necessarie per arrivare dove deve arrivare. Ovviamente le devi dimostrare, cioè devono essere spese ragionevoli, non è che prendo un NCC privato, limousine,
0: certo,
1: in alternativa,
0: certo,
1: insomma,
0: certo,
1: però si può richiedere. E poi molti consumatori non sanno che esistono anche degli indennizzi economici addirittura. Se il treno arriva per esempio con un ritardo tra 60 e 119 minuti, è previsto un indennizzo del 25% del prezzo del biglietto. Oltre 120 minuti l'indennizzo addirittura sarà al 50%. Ovviamente poi ci sono delle eccezioni per catastrofi naturali, cose non imputabili ovviamente alle ferrovie, insomma alla compagnia che si è scelta, ma quello succede anche con gli aerei, no? Se c'è un,
0: certo,
1: un terremoto,
0: dipende dalla motivazione,
1: un uragano,
0: vabbè, certo,
1: esatto,
0: ragazzi,
1: esatto,
0: vabbè, insomma, o
1: però,
0: sì, o qualsiasi evento esterno,
1: sono,
0: no? È certo,
1: esatto, ma eventi non imputabili, ecco, alla compagnia,
0: sì, sì,
1: questo è.
0: Tu per esempio,
1: tutto il resto può essere risarcito.
0: Sì. Tu per esempio parlavi anche poi, accennavi per raccontarci un po' che diritti abbiamo noi di mezzi che possono essere sostitutivi, che spesso però sono peggio, cioè nel senso, mi viene in mente, perché qualcuno magari ogni tanto ci scrive, no? Ci dice, guarda, vabbè, anche voi, adesso anzi ti chiedo anche quali sono le lamentele più frequenti, però non so, i bus sostitutivi, il servizio anche lì lascia un po' a desiderare, e allora ritardi su ritardi su ritardi, cioè ci sono,
1: sì,
0: effettivamente a volte pochi standard minimi garantiti,
1: ma
0: no?
1: Infatti, proprio questo il problema, è proprio questo il problema, le alternative mancano. Perché esatto. Le alternative si equiparano alla mancata erogazione del servizio stesso, quindi è proprio questo il problema, la mancanza di alternative. E ricordiamo che noi siamo ancora un paese che viaggia molto su gomma, quindi comunque gli autobus sono quelli che fanno raggiungere quasi tutte le tratte in Italia. Ovviamente il treno è più veloce, è uno dei mezzi più sicuri che esiste e ancora oggi forse non è più economico rispetto all'autobus, ma sicuramente è quello più vantaggioso a livello anche di esperienza, perché c'è l'aria condizionata magari, a volte anche troppo alta, perché appunto si impiega meno tempo per viaggiare rispetto al pullman, è molto più veloce, è molto più anche dal punto di vista proprio di arrivo al luogo dove salire su un treno è molto più comodo rispetto magari all'autobus, no? Che fa molte più fermate, magari sta in luoghi anche insomma un po' più defilati, quindi ovviamente l'alternativa è poca in questo momento.
0: Ci sono, vabbè, c'è Giuseppe, nostro amico, che è sul piede di guerra su questo argomento. Vabbè, dice: beh, penso che i prezzi dei treni siano esorbitanti per bilanciare i ricorsi per i ritardi del Frecciarossa. Poi cita anche i prezzi sulla linea adriatica, dove non c'è l'alta velocità, ma la paghi come si giustificano. Ci dice: per viaggiare per 6-8 ore in treni, vabbè, che ti fanno venire malesseri vari. Sì, perché poi, cioè, è ovvio che no, c'è questa insofferenza nei confronti di tutto questo e quindi giustamente si dice: ma allora paghiamo caro il prezzo, è vero, il treno rispetto ad altri è più sicuro, però poi se devo avere sempre l'incognita, no, cioè, insomma, è un cane che si morde la coda. Quali sono
1: lo so, ma quella è la legge della domanda offerta.
0: Hai ragione. Quali sono le lamentele più frequenti che ricevete? Cioè, su cosa effettivamente chi soprattutto usa frequentemente treno e altro si sta concentrando? Cioè, cosa accade principalmente?
1: Sicuramente i ritardi sono quelli che ci segnalano maggiormente. Ovviamente, come ti ho detto prima, ci sono degli standard da rispettare, quindi tante volte per quel minuto in meno, cioè tra il 50% di rimborso e il 25% c'è un minuto, tra 119 minuti e 120, quindi ovviamente le compagnie stanno ben attente a non far superare certi standard.
0: Che sono già tantissimi, superato il limite d'accettazione normale, naturale, insomma, finché sono 10 minuti, che comunque a volte contano anche quelli, però magari si sopportano, però. Prego, vai, non volevo...
1: Figurati, ma le osservazioni che fai sono assolutamente giustissime, tant'è vero che bisogna arrivare a 60 minuti per cominciare a pensare di avere un rimborso, quindi fino a 60 minuti
0: sono tanti, 60 minuti
1: sono
0: ragazzi,
1: tanti. Cioè, si perdono coincidenze, si perdono appuntamenti di lavoro, si arriva in ritardo a un traghetto, si arriva in ritardo a, che ne so, a prendere un bambino che è stato lasciato da una babysitter. È tanto 60 minuti, infatti, sono veramente tanti.
0: Ma secondo me forse dovrebbe, ecco, non so, provocazione, se riducessimo questo tempo oltre il quale si deve chiedere un rimborso, forse si starebbe più attenti, non lo so, perché se 60 minuti sono tantissimi, cioè sballano la giornata, un'ora di ritardo è tantissimo, cioè, quindi forse la provocazione potrebbe essere questa: perché non cominciamo a chiedere, ovviamente non possiamo decidere noi, i rimborsi dopo 30 minuti, che già io ritengo siano comunque molti. Io sono un po' rigida su queste cose, però è così, è un'ora, vabbè, insomma, come sta? Siamo in chiusura, Barbara, ovviamente voi avete dialogo continuo, no, con aziende, istituzioni per cambiare questo modello e continuerete a farlo?
1: Cioè, ma noi facciamo un sacco di segnalazioni comunque, non solo ovviamente su questo argomento, ma quando un consumatore, anzi invito chiunque ci stia ascoltando, se hanno delle problematiche, di scriverci, insomma, sul nostro sito possono fare segnalazioni, la consulenza è assolutamente gratuita, anzi noi prendiamo appunto queste segnalazioni e le trasformiamo in segnalazioni poi alle autorità di riferimento, e cerchiamo di risolvere i problemi a monte, cioè di non farli più sorgere questi problemi, quindi i consumatori hanno ragione, non c'è altro da dire.
0: Purtroppo
1: senza dubbio sono ancora poco tutelati. Per fortuna la comunità europea si sta muovendo, da adesso in avanti, quando l'Italia recepirà appunto le regole europee, dovremmo avere delle segnalazioni più chiare rispetto ai rimborsi.
0: Sì, assolutamente, Barbara, mi auguro, magari continuiamo il discorso, mi auguro di ritrovarti presto in Next Economy. noi, perché sei molto chiara, puntuale, e soprattutto non le mandi a dire che in questo caso non serve, perché riguardano i nostri diritti, e allora facciamoci
1: siamo
0: sentire.
1: Siamo dalla
0: grazie,
1: parte
0: Barbara.
1: Dei consumatori sempre, esatto. Che poi siamo tutti noi, quindi.
0: Appunto. Barbara Molinario, grazie, segretaria generale consumerismo no profit e collega giornalista. Rush finale, 12:30, quindi andiamo verso la fine di questa puntata di Next Economy, ci separiamo un paio di minuti e poi riprendiamo peraltro su questo argomento, restate con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 12 e 31 minuti.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
0: Eccomi, ancora con voi, sempre con voi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, abbiamo parlato di treni, abbiamo parlato di disagi. Quando parliamo di treni in Italia è facile pensare ai disagi, poi ci mancherebbe. Ci sono delle giornate belle, limpide, però insomma anche in questi giorni, proprio perché ci sono dei lavori in corso, molte persone anche attraverso i social, almeno io le ho viste, hanno postato, no, i classici tabelloni con ritardi pazzeschi, e diciamo che non va mai bene, figuriamoci in questo periodo in cui ci muoviamo di più per le vacanze. Quindi abbiamo parlato dell'esperienza diretta dei consumatori poco fa e dei diritti nostri, tra poco faremo un'analisi un po' più strutturale. Quindi il punto non è il disagio del consumatore, che comunque c'è sempre, ma la fragilità sistemica delle infrastrutture italiane, non solo nemmeno ferroviarie, perché ci sono strade, ponti, nodi logistici, insomma tutta quella che è l'intermodalità, però insomma ci arriviamo tra pochissimo, perché adesso ascoltiamo la nostra canzone di Blue Something, Breakfast at Tiffany's, e poi torno con voi.

E questa mattina è stato presentato il 25esimo rapporto annuale dell'INPS. Sono tanti gli elementi emersi. Allora, intanto i lavoratori dipendenti pubblici e privati nel 2025 sono oltre 21 milioni, con una crescita di 2 milioni rispetto al 2019. Abbiamo un più 10,3% sull'intero periodo e più 1,6% in termini di tasso medio annuo di crescita. La quota di lavoro dipendente svolto da stranieri nel 2025 risulta pari a poco più di 3 milioni di lavoratori, il 14,3% del totale. L'anno prima incidevano per il 13,7%, nel 2019 per l'11,4%. Allora, l'incremento, ci dice l'INPS, è tutto attribuibile alla componente di provenienza extra UE, passata da 1,7 milioni nel 2019 a 2,5 milioni nel 2025. Però ci sono altri spunti che ci arrivano poi. Insomma, sono temi che percorriamo sempre anche noi e magari ci ritorneremo con questo rapporto IMSS alla mano. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio bonus nidi e smart working. Si torna a parlare di denatalità e di pensione, ovviamente. Dal 1995 a oggi, 7 anni e 3 mesi in più per andare in pensione. Pensate com'è cambiata, no? È vero che la vita si è allungata, ci mancherebbe, però dal 95 a oggi sono passati 7 anni e 3 mesi, però si tocca appunto il tema delle donne e gli incentivi economici alle famiglie, come l'assegno unico universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite, ma rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro se non vengono accompagnati da interventi complementari. E beh, insomma, è ovvio, no? Perché se noi diamo solo degli incentivi ma poi non c'è altra possibilità per le mamme di gestire il figlio, come fanno a continuare la loro carriera? Allora, al contrario, strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, quindi lo smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducono i costi e le difficoltà legati alla cura dei figli. In particolar modo, l'accesso al bonus asilo nido ha determinato un aumento delle probabilità di occupazione per le madri, pensate, di circa 6 punti percentuali, e il lavoro da remoto si conferma uno strumento efficace per ridurre fino all'87%, quindi delle cifre veramente molto importanti, la penalizzazione delle carriere derivante dall'avere un figlio, e per aumentare pure le retribuzioni fino a 1.300 euro in più nell'anno successivo alla nascita. E si riscontrano, sempre secondo l'INPS, effetti positivi anche sulla fecondità. Quindi il tema della natalità non può essere affrontato solo con trasferimenti monetari, perché la decisione di avere un figlio dipende dalla stabilità del lavoro e dalla possibilità di conciliare tempi di vita e tempi professionali, poi anche i servizi, la distribuzione dei carichi di cura tra madri e padri. Insomma, è chiaro, no? Cioè, un figlio si fa, ma non è che se faccio un figlio mi dà un incentivo, perché poi il figlio ha un percorso di vita che devo gestire io, quindi automaticamente bisogna pensare a molto molto altro, cioè bisogna fare in modo che questo non penalizzi il lavoro, perché il lavoro poi rimane quando il figlio è grande, quando ha tante necessità. Poi ovviamente il rapporto dell'INPS continua e ci dà altri dettagli, però mi sembrava importante leggerlo, perché insomma, la denatalità non si contrasta con una misura sola, quindi è inutile che magari parliamo di come, cioè di qual è la causa, no, del fatto che non si fanno più figli. Ce ne sono altre, però vedete che è dimostrato anche, conti alla mano, che dipende anche dagli interventi che un paese fa per i suoi lavoratori e i suoi cittadini. Poi chiaramente si entra ancora più nel dettaglio, se avete piacere e voglia leggete questi dettagli, perché sono importanti, ci danno anche una fotografia sociale, no, del nostro paese, quando cerchiamo di comprendere, di analizzare, di approfondire i profondi cambiamenti che la nostra società porta con sé, come è ovvio che sia. Però di conseguenza, insomma, ci devono essere anche delle risposte, no, cambiamenti nelle risposte, altrimenti restiamo bloccati. E questo ci riporta al tema della crescita, perché cioè, non è che possiamo prescindere, no, dagli interventi che si fanno per le mamme, per le lavoratrici, per le famiglie in generale. Vi ricordo ancora il nostro numero di WhatsApp, stiamo arrivando verso la conclusione di questa puntata di Next Economy, tornando però tra poco nuovamente sui cantieri estivi, le interruzioni delle linee ferroviarie di quest'estate, ma in generale su questa struttura molto fragile che abbiamo nel nostro paese, che causa continui disagi. Quindi questo sarà ancora il tema finale, ma non più, come dicevo poco fa, con lo sguardo dei consumatori,
lavori, ma con lo sguardo di un economista che ci spiega come mai arriviamo sempre a questi punti. Allora, dicevo, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 e insieme ascoltiamo l'ultima canzone per Next Economy di oggi, la canzone di Taylor Swift.

0: E allora eccoci qui, siamo in attesa di, ho anticipato l'argomento poco fa, di collegarci con l'ultimo ospite per questa puntata di Next Economy, appunto tornando sul tema dei treni, delle ferrovie. Perché? Perché anche in questi mesi estivi non si fermeranno tutti i lavori che riguarderanno il potenziamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria nel nostro paese. Proprio l'ha confermato Rete Ferroviaria Italiana, la società del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce l'infrastruttura ferroviaria italiana. Per fare qualche esempio, così magari qualcuno di voi comprende, no, cosa significa: la linea alta velocità Firenze-Roma sarà interessata da interruzioni tra il 10 e il 28 agosto, siamo nel pieno, no, del periodo estivo. Sulla Milano-Bologna previsti lavori dal 10 al 17 agosto, ed è, e poi ce ne sono altre ovviamente di linee, ma è la terza estate di fila con cantieri e disagi. Questo lo dicono molte associazioni di consumatori, e per esempio il Codacons ha chiesto di ridurre le tariffe dei treni interessati, no? Quindi poco fa noi abbiamo parlato con l'associazione consumerismo no profit, e chiaramente dice: quali diritti abbiamo noi consumatori? Beh, a parte essere informati e essere aggiornati in modo snello su quelle che sono le tempistiche e le alternative, però effettivamente anche magari ridurre le tariffe, che spesso sono elevate e spesso accompagnate da disagi, non è una cattiva idea. Però insomma l'obiettivo è proprio quello di comprendere come mai siamo così fragili, perché di questo si tratta. Perché a parte i lavori di ammodernamento che sono doverosi e che vengono fatti in questo periodo, però no, c'è sempre una precarietà generale quando parliamo di infrastrutture, non riguarda solo i treni ma l'intero sistema dei trasporti, quindi ferrovie, strade, ponti, nodi logistici. Dicevo, eravamo in attesa di avere il nostro ospite che è collegato con noi, Andrea Boitani, lo saluto, economista, professore ordinario di economia politica all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi. Peraltro ho letto in uno degli articoli che la riguardano che è definito un po' un economista attento ai fatti della vita. È così, perché bisogna, quando si parla di economia, no, entrare nel merito di ciò che ci circonda. Dico bene?
1: Sì, dice benissimo. Naturalmente, ecco, diciamo, un economista che non si occupi dei fatti della vita singolare.
0: Professore, lo so, infatti voleva essere anche una battuta, ma sa, a volte forse anche un po' per dei preconcetti, no? Si pensa che gli economisti siano quelli che danno i numeri, che parlano di statistiche. Certo, fanno anche quello, ma insomma l'economia è una
1: materia. I numeri li danno quelli che fanno l'estrazione del lotto, veramente.
0: No, ha ragione, vede, così almeno mi aiuta a divulgare questa cosa. Appunto, l'economia è una scienza sociale, poi è molto altro, però adesso sì. Questa voleva, ripeto, essere una premessa per introdurci nell'argomento, no? Dicevo, guardi, vado subito al punto con lei: siamo fragili da questo punto di vista come paese?
1: Ma guardi, siamo più ancora che fragili, siamo per molti aspetti in ritardo, e soprattutto siamo, diciamo, questa è una caratteristica di gran parte delle infrastrutture in Italia, ma non solo in Italia purtroppo, siamo con difetti o carenze di manutenzione. Sembra che la cosa più importante sia la realizzazione di nuove infrastrutture, e meno importanza viene attribuita alla corretta manutenzione di quelle esistenti. E sì, naturalmente, siccome quelle esistenti sono quelle che vengono utilizzate poi per far passare i treni, per andare in automobile, per far arrivare gli aerei e via di seguito, è chiaro che se queste non vengono mantenute in maniera adeguata e corretta, poi tutto il sistema si blocca, e questo è il vero problema.
0: Ecco, sa, lei ha già anticipato un tema che poi, adesso le faccio la domanda, un passettino indietro, però un po' mi ha già risposto, ma mi vorrei soffermare. Cioè, le stavo per chiedere se possiamo parlare, quando parliamo di questa fragilità o altro, se possiamo parlare di un sottoinvestimento cronico, appunto un problema più complesso, forse più complesso proprio per quello che già ci stava dicendo.
1: Ma guardi, io credo che sia un pochino più complesso, nel senso che, allora, quando uno parla di sottoinvestimento sembra fare riferimento alla carenza di nuove infrastrutture. ma le manutenzioni straordinarie sono a loro volta un investimento importante e nel gergo comune si usa la parola investimento anche per dire spese per, in generale, la manutenzione, certo, compresa quella ordinaria. Allora, se noi andiamo a guardare la cosa soltanto dal lato della spesa, facciamo un errore, perché si può spendere tanto e fare poco. E certo, oppure si, certo, può spendere tanto, certo, e fare male.
0: Certo.
1: Allora,
0: certo,
1: io per la mia esperienza, adesso qualche anno che non guardo più questi dati perché mi occupo di altri temi prevalentemente, ma diciamo così, non mi pare che ci sia stata una sistematica scarsità di spesa per le infrastrutture, per esempio per le manutenzioni autostradali. Eppure qualcosa evidentemente non ha funzionato se c'è stato quello che c'è stato. Mi riferisco naturalmente al ponte Morandi, ma naturalmente ce ne sono stati altri di ponti che sono, certo, crollati, certo, o quasi, certo, crollati.
0: Una manutenzione preventiva vale che è troppo debole, per... no? Che è troppo debole, ma non riusciamo, sì, a farla diventare la norma.
1: Esatto,
0: sì, prego,
1: ma non è solo una questione di spesa. Cioè non c'è una soltanto una questione di spesa, c'è una questione del modo in cui vengono fatte certe cose, no? E evidentemente, certo, certe cose sono fatte in maniera non adeguata dal punto di vista della manutenzione. Poi, per quanto riguarda la rete ferroviaria, c'è un ulteriore problema, ovviamente, che può far riferimento a due questioni che sono a monte, diciamo, rispetto alle manutenzioni. Uno, la qualità delle opere realizzate e quindi il grado di deterioramento e la rapidità del loro deterioramento nel tempo. La seconda cosa fa riferimento a quando sono realizzate certe cose. Facciamo un esempio, i nodi. No, i nodi, sì, ferroviari, sì, quello di Firenze, sì, si sta intervenendo adesso, ma diciamo che, che il nodo di Firenze avrebbe rappresentato un problema per la coesistenza tra alta velocità, diciamo treni ad alta velocità, il cui numero e frequenza è aumentata considerevolmente nel tempo, e i treni, diciamo, regionali, locali, eccetera. Questo è una cosa che si sapeva fin dai primi anni 90. Prima ancora che venisse realizzata ad alta velocità tra Firenze e Bologna.
0: Certo.
1: E quindi che l'intervento sul nodo di Firenze, come peraltro sul nodo di Bologna, dove l'intervento è stato fatto quantomeno per creare i binari separati per i treni ad alta velocità e anche la stazione separata, la stazione sotterranea, eccetera, eccetera. Ma che il nodo di Firenze avrebbe rappresentato un problema molto serio, anche perché
0: si sapeva già, lei dice.
1: Esatto, e c'è il passaggio tra i binari del ordinari con la tensione ordinaria e quelli dell'alta velocità con la tensione dell'alta velocità, e questo ha rappresentato per molto tempo un problema, nel senso che questi passaggi creavano cadute dei carrelli e via di seguito, quindi ritardi straordinari. Queste cose si sapevano e diciamo si è privilegiato la realizzazione delle tratte cosiddette, cioè dei binari tra, sì, il posto, sì, X e il posto Y, sulla risoluzione dei problemi relativi ai nodi, che sono ovviamente più complicate perché c'entrano le amministrazioni locali, perché c'entra le città che sono densamente popolate.
0: Bisogna coinvolgere più attori, no? Professore, le faccio subito però una domanda, esatto, su questo, ma è solo burocrazia o c'è altro? Cioè è un problema culturale, politico, visto che lei parlava anche di varie amministrazioni, tecnico, cioè questa lentezza, è probabilmente un mix di cose, che dice, perché lei sta parlando proprio di questo,
1: allora,
0: no?
1: Sì, sì, lì c'è stato certamente un fatto che si sapeva che diciamo l'intervento sui nodi avrebbe rappresentato un problema politico e conseguentemente questo creava problemi di progettazione e di costi. Perché sì, una cosa è attraversare un nodo con dei nuovi binari a raso, espropriando eventualmente dei terreni necessari a far passare i nuovi binari, altra cosa è passarli in sotterranea. Ovviamente i costi sono completamente diversi, no?
0: Certo,
1: questo è abbastanza
0: certo.
1: evidente. D'altra parte, attraversare un nodo a raso significa anche creare condizioni di rumore, eccetera, per tutti gli edifici e quindi le famiglie che abitano nelle vicinanze. Attraversarlo sottoterra è tutt'altra cosa, però
0: certo,
1: anche tutt'altri costi e tutt'altri tempi di realizzazione. Quindi, diciamo, è più complicato far questo che non costruire, dal punto di vista appunto degli interessi che si toccano, dei problemi che quindi devono essere affrontati, dei soggetti che vengono coinvolti per affrontarli, è più complicato che non costruire dei binari nel mezzo del nulla. No?
0: Certo, ma certo, ma questo è chiaro, no? Quindi, ma senta professore, siccome dobbiamo avviarci a conclusione, la cosa che mi interessa sapere, no? È, ok, abbiamo sottovalutato evidentemente, oppure cioè la lentezza, quello che ci ha spiegato. Visto che si è parlato tanto di PNRR, che doveva essere l'occasione per modernizzare il paese, ovviamente i risultati li vedremo tra un po', ma secondo lei sta funzionando o rischiamo di perdere un'altra opportunità proprio per quello che è successo fino ad oggi, no? Questa è un po', mi verrebbe la domanda da farle.
1: Quello che posso dirle è che i fondi per diciamo, lavorare e rinnovare il nodo di Firenze, anche quello di Roma, vengono proprio dal PNRR, sono stati diciamo, stabiliti con anche delle aggiunte del Piano Nazionale di Investimenti dal governo Draghi, allora era. Però si tratta di qualcosa che è stata decisa nel 2021. L'alta velocità è stata realizzata a cavallo del secolo, diciamo, no? Tra la metà degli anni 90 la metà del primo decennio del 2000. Quindi chiaramente diciamo, tutto questo per fortuna c'è stato il PNRR, per fortuna il governo all'epoca, il ministro dell'epoca, professor Giovannini, hanno deciso di finanziare queste cose, ma non certo per colpa loro, era già molto tardi, diciamo, rispetto alla realizzazione dell'alta velocità.
0: Certo, ma diciamo che proprio questa frammentazione ci porta a tergiversare, cioè serve anche una sorta di regia unica, no, professore? Cioè, adesso sto facendo un po' sintesi rispetto alle cose che mi ha detto, però anche questo conta, cioè se no è un continuo, no? Passare
1: sì,
0: la mano.
1: Ma quella non manca, la regia unica non manca. E ricordiamoci che il Ministero è sempre stato dotato, adesso non, forse non più, con l'ultimo, diciamo, con l'ultimo ministro, ma insomma è sempre stato dotato di una struttura che si chiama struttura tecnica di missione, che aveva un po' in mano tutti i progetti, che dialogava con le Ferrovie dello Stato, che dialogava con le concessionarie autostradali, che rivedeva i progetti per esempio per la TAV Torino-Lione, insomma, ha fatto tutta questa parte di revisione progettuale per poi dare, diciamo, aprire la strada alla realizzazione di progetti che originariamente erano particolarmente costosi e che sono stati rivisti e resi quindi poi effettivamente sostenibili dal punto di vista economico.
0: Certo.
1: Quindi queste cose ci sono state. Adesso non so se il ministro Salvini continua ad avvalersi di una struttura di questo genere, ma insomma il problema non è tanto la progettazione e come dire e l'avvio degli interventi, il problema è la loro realizzazione e le scelte che vennero fatte negli anni 90 di realizzare le cose in un certo modo.
0: Allora professore, io intanto lo so, l'argomento è ampissimo, sono le 13, io devo salutarla, ma ci ha chiarito perlomeno, no, i punti di partenza e quello che non è stato fatto, è stato fatto male o che deve insegnarci qualcosa per poter ripartire, per evitare poi, ne abbiamo parlato nel blocco precedente al suo, per evitare disagi a noi, a tutti noi cittadini. Quindi intanto la ringrazio Andrea Boitani, economista, professore ordinario di economia politica all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, e poi vabbè, insomma, avremo l'estate per parlare di quello che succede sui nostri, sul fronte trasporti. Grazie Jack Saglia in regia, Daniela Vindini in redazione, grazie a tutto il team di Giornale Radio, ora il timone delle 13 e poi l'informazione continua fino a sera, sempre solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, domani vi tengo ancora compagnia con Next Economy dopo le 11. Buon pomeriggio.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Colpo di scena nell'inchiesta sulla cessione di segreti alla Russia. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma. Lo comunica Tajani. Si riaccende la miccia dello stretto di Hormuz. L'Iran risponde all'attacco degli Stati Uniti. Trump passa all'entusiasmo dopo il vertice NATO. Scatta la corsa verso il mondo. Stasera Francia-Marocco, a 4 anni dalla semifinale in Qatar. E non manca qualche polemica.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin, Marco Mancini, per lo sport Jenny De Gaetano. Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. Lo comunica su X il ministro degli esteri Tajani. La Russia risponderà all'espulsione, dichiara già il ministero degli esteri di Mosca, citato da RIA Novosti. Intanto, con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, sono finiti ai domiciliari a Roma Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'Arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AIS. Oltre a loro, altre 5 persone risultano indagate. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. Intanto, dopo il vertice NATO, Trump rivendica sostegno e amore dagli alleati.
8: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex Guardia Suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara, e il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio del conflitto con l'Iran. Per Giornale Radio Alessandro Cisinin.
7: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare 2 bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. Torniamo in Italia con un incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione che si è verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario cadendo a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte oggi e domani a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi, e forti disagi e ritardi si registrano in Calabria. La circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti sulla linea ferroviaria. Si ipotizza un atto doloso. Le polemiche della vigilia non hanno scalfito i pronostici del premio Strega, che ieri, per celebrare l'80° anniversario della Repubblica e della competizione, ha visto il gala di premiazione al Campidoglio di Roma. Protagonista di un caso Murgia, il vincitore con 190 voti è stato Michele Mari con I convitati di Pietra di Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli. Al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula di Bompiani. Dopo la prima giornata di pausa nei mondiali, oggi si entra nel vivo col primo quarto di finale alle 22. L'affascinante sfida tra la Francia di Mbappé e il Marocco, unica africana superstite della stella 18enne Bouadi. Arbitra l'argentino Tello, tra qualche polemica per la nazionalità di una possibile concorrente nella finalissima. Ma sentiamo i dettagli di questa sfida che fa tornare a mente il derby che fu la semifinale in Qatar del 2022.
9: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagon da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e, dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine, ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
10: Ci siamo arrivati già a giovedì 9 luglio. Oggi leggevo i dati sull'inflazione in Cina, che è diminuita all'1% su base annua, dall'1,2% circa del mese precedente. Vi chiederete che cosa ci interessa noi l'inflazione in Cina. Ebbene, a incidere l'allentamento delle tensioni nel Golfo, il conseguente raffreddamento dei prezzi del petrolio e degli altri prodotti energetici. Lo sapete quello che sta succedendo, questa è una situazione che purtroppo sappiamo essere cambiata appunto da un paio di giorni, dopo che gli Stati Uniti e l'Iran sono tornati a far parlare le armi. Il rischio di un nuovo blocco di Hormuz preoccupa gli investitori. Il prezzo dei carburanti anche in Italia resta ancora molto alto. Il rischio di un'ulteriore stangata per il periodo delle vacanze estive sembra essere di nuovo sempre più concreto, e il tutto è aggravato dal termine delle riduzioni delle accise su benzina e gasolio. Noi ne paghiamo naturalmente le spese nel vero senso della parola. Sul piede di guerra addirittura i benzinai, mentre l'industria del turismo teme contraccolpi per gli spostamenti estivi. E voi che fate? Insomma, ci state pensando magari a stare un po' più vicini? Mi farebbe piacere, insomma, conoscere il vostro orientamento. 334 11 11 622. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli. A Milano in regia c'è Samuele Campochiaro, in redazione Matteo Respinti. E della guerra nel Golfo, delle tensioni internazionali, delle conseguenze delle scelte di Trump, delle prospettive future, noi torneremo a parlare proprio oggi. Lo faremo in chiusura di puntata però con Pietro Batacchi, direttore di RID, rivista italiana della difesa. Ma parleremo anche di politica. Oggi il nostro direttore Daniele Biacchessi ha intervistato Roberto Vannacci. L'intervista andrà in onda questa sera a Italia No Limits di Roberto Poletti, quindi un'occasione in più per seguire il programma qui su Giornale Radio. Abbiamo naturalmente anticipazioni sui temi trattati, li commenteremo con i nostri ospiti. Inizieremo dall'onorevole Benedetto della Vedova di Più Europa. Ieri però c'è stato anche il primo evento del campo progressista a Napoli, è partita di fatto la campagna elettorale, ne parleremo con l'onorevole Andrea De Maria del Partito Democratico. Partiamo subito dalla musica con i Magic Dragons, Bones. Gimme, gimme.

0: La recrudescenza della guerra nel Golfo spaventa il mondo, spaventa i mercati, spaventa le famiglie, spaventa le nostre tasche. Allora cerchiamo di ricostruire quanto è avvenuto negli ultimi giorni nella copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo, come sappiamo l'egua tra Stati Uniti e Iran è già storia. Dopo appena 20 giorni il cessate il fuoco, NATO Morand, firmato a metà giugno, è saltato e il confronto militare è ripreso con nuovi attacchi e una forte escalation verbale. A sancirne la fine è stato lo stesso Donald Trump intervenendo al vertice NATO di Ankara. Il presidente statunitense ha dichiarato che il cessate il fuoco non esiste più, ha definito i leader iraniani feccia e persone malate e ha annunciato nuovi raid arrivati questa notte contro obiettivi strategici iraniani, citando anche l'isola petrolifera di Karg come possibile bersaglio. Il tempo stesso, però, Trump ha sostenuto di non credere a una nuova guerra su vasta scala, affermando che qualsiasi scontro, cito, irà molto
0: presto. C'è purtroppo qualche problema nel collegamento con il nostro Matteo Respinti, l'avete sentito, noi chiaramente ci teniamo anche alla qualità del prodotto audio che vi proponiamo e quindi magari cercheremo di ripristinare al meglio questo collegamento. A volte ci capita, no? Evidentemente, visto che siamo comunque sempre in diretta. Noi però dicevamo in apertura dei timori per le conseguenze economiche sul piano globale dei nuovi attacchi tra Stati Uniti e Iran, con la prospettiva di conseguenze sul traffico delle petroliere e delle altre navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'idea che il tutto possa essere frutto di una volontà specifica del presidente americano fa ancora più rabbia, no? Evidentemente, preso atto dell'incapacità, e questo ancora fa rabbia, del mondo intero di opporsi e reagire. Preoccupa anche gli operatori turistici che temono disdette con i cittadini europei sempre più propensi a limitare gli spostamenti. Del resto, attesa la sudditanza politica ed economica dell'Italia anche, ma non solo dell'Italia, alle decisioni di King Trump, dobbiamo pur trovare il sistema di difenderci. Allora, il modo migliore è contenere le spese, secondo qualcuno, ad iniziare da quella dei carburanti, quindi ridurre gli spostamenti, quindi vacanze di prossimità in un luogo. Le decisioni di King Trump, dobbiamo pur trovare il sistema di difenderci. Allora, il modo migliore è contenere le spese, secondo qualcuno, ad iniziare da quella dei carburanti, quindi ridurre gli spostamenti, quindi vacanze di prossimità in un luogo più vicino, quindi al posto dei lunghi viaggi.

Il clima dell'Unione Europea, Copernicus, è stato il giugno più caldo di sempre in Europa e anche lì ci siamo dovuti difendere. In che modo? Con i condizionatori consumano corrente, la corrente costa di più e tutto il cerchio, voglio dire, si chiude e tutto naturalmente a scapito nostro. Insomma, il peggio deve ancora arrivare, lo dico con un sorriso beffardo. Fateci conoscere la vostra opinione in merito. 334 1111 622 per i vostri messaggi WhatsApp. Adesso la musica con Katy Perry, Watch It Burn.

Ancor prima di conoscere con quale legge elettorale si andrà a votare per le prossime politiche, quelle dell'anno prossimo, si parla anche addirittura di un anticipo sui tempi, chissà, la campagna elettorale di fatto è già entrata nel vivo, è iniziata abbondantemente, ci sono insomma dichiarazioni che sono di natura puramente di carattere propagandistico, no? Quel tipico modo di parlare dei politici quando si prospettano le elezioni. Poi ci sono gli eventi, no? Ieri c'è stato questo evento importante del Campo Largo a Napoli, in Piazza del Gesù, organizzato in serata, con la speranza, credo, anche di avere un clima, almeno dal punto di vista proprio delle temperature del meteo, migliori. Faceva caldo in ogni caso, ma il clima era caldo anche sotto l'aspetto politico. Sul palco si sono alternati i leader che al momento compongono certamente il Campo Largo, ovvero Elly Schlein per il Partito Democratico, Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle, poi Nicola Fratoianni per Alleanza Verdi Sinistra, insieme naturalmente ad Angela Bonelli. E poi però c'erano sul palco anche due altri personaggi importanti, forse questo è stato il motivo per il quale si è partito da là. C'era il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania, l'ex presidente della Camera Roberto Fico, che sono stati eletti lì in Campania, chi al Comune di Napoli, proprio grazie all'unità del Campo Largo. E allora, per capire insomma questo

0: troppo largo, quanto largo effettivamente sarà. C'è con noi l'onorevole Benedetto Della Vedova di Più Europa. Onorevole, benvenuto, bentornato, anzi buon pomeriggio.
1: Grazie dell'invito, un saluto agli ascoltatori.
0: Onorevole, che idea si è fatto, no, dell'inizio di questo viaggio del campo largo? Le piace come approccio, le idee che sono state espresse? Si dice uniti, insomma, è l'unico modo per poter battere l'attuale destra o quella che potrà essere, che poi in mezzo c'è anche Vannacci a scompigliare un po' le carte rispetto alla vigilia di tutta questa storia.
1: Ma allora, la manifestazione di ieri era una manifestazione, vogliamo chiamarlo, del campo largo, comunque dell'alleanza tra Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, quella della foto per chi l'aveva vista,
0: sì.
1: di una decina di giorni fa. Quello è un campo omogeneo, presumibilmente omogeneo. Quello che io penso, che loro sono certamente appunto un'alleanza tra loro omogenea, è quello che io penso e quello su cui, per quel che mi riguarda, cerco di lavorare assieme ad altri naturalmente, è che poi ci sia un'alleanza di centro europeista, riformatore, riformista, liberal democratico che comprenda Italia Viva, Più Europa, le varie personalità e movimenti che si sono fatti vivi e presenti in questa fase e che tra i due blocchi, uno certamente più consistente numericamente e uno un po' meno, si cerchi si trovino le ragioni di un'alleanza per sfidare Meloni, Salvini, con o senza Vannacci. Quindi per me questo meccanismo può portare a un'alleanza in grado di vincere e governare. L'alleanza, solo l'alleanza che abbiamo visto ieri, a mio avviso non vincerebbe le elezioni e quindi non governerebbe il paese. Quindi io non faccio critiche a loro, loro sono loro, noi siamo noi, dobbiamo trovare un terreno d'incontro. Il punto, dal mio punto di vista, è che, sì, chiamiamolo il centro riformista, riformatore, europeista, ancora non si è palesato e quindi rischiamo di perdere un po' di tempo.
0: Però voglio dire, l'eventuale alleanza, no, di Più Europa dipende soltanto dai temi o dipende anche da dinamiche interne alla stessa Più Europa, visto che ci sono delle reticenze, no, in merito all'interno di Più Europa, sono state risolte?
1: Ma no, Più Europa, insomma, siamo in un momento di impasse politica e soprattutto statutaria che mi auguro si possa risolvere con un congresso che alla ripresa, che possa così farci ripartire con uno slancio che oggi purtroppo non c'è. E secondo me, dal punto di vista politico, appunto, noi dovremmo, insieme a Italia Viva di Renzi, ma a tutti gli altri, anche Onorato se ci volesse stare, anche se Onorato mi sembra che voglia fare un percorso diverso, manifestiamo la nostra presenza e la nostra forza relativa naturalmente, ma decisiva, perché noi dobbiamo portare idee ed elettori aggiuntivi rispetto a quelli del campo largo di ieri, e se sono aggiuntivi saranno anche decisivi per fare una alleanza che possa essere competitiva e possibilmente vincente con Meloni e Salvini. E poi vedremo se si prenderanno Vannacci o no. Ci sono amici nostri politicamente che vogliono fare il terzo polo e mettersi in mezzo e dire non va bene né l'uno né l'altro. Io credo che noi dobbiamo innanzitutto provare a fare un polo, ma non terzo, cioè un polo liberale, riformatore, eccetera, che cerchi le ragioni di un'alleanza con PD, AVS e Movimento 5 Stelle che abbiamo visto ieri.
0: Io la sensazione, poi magari mi correggerà se sbaglio, è che alla base, diciamo, di questa forte alleanza ci sia innanzitutto la volontà di mandare a casa l'attuale governo, quindi diciamo che è una sorta di coalizione contro, non una coalizione principalmente a favore dell'Italia o dei... Poi ci sono i temi però chiaramente sono compromessi, perché ogni anima che compone questa alleanza ha delle idee diverse rispetto ad alcuni temi, vedi per esempio la politica estera, ma non solo, naturalmente. Quelli sui quali si è concentrati ieri mi sembrano tutti argomenti di sinistra, ma molto di sinistra, però, cioè poco diciamo moderati come temi, dal salario minimo agli altri argomenti cacciati soprattutto sorprendentemente più dal Movimento 5 Stelle addirittura rispetto ad AVS. Come mai? Insomma, lei che idea si è fatto rispetto a questo argomento?
1: Ma guardi, lì usiamo lo schema che ha proposto lei. Lì c'erano idee molto di sinistra, perché lì c'era solo la sinistra.
0: C'era il Movimento 5 Stelle che sorprendentemente sembra essere molto...
1: 5 Stelle, ha ragione lei, non è così facilmente etichettabile, però diciamo lì è una cosa molto di sinistra. Fico parlava ancora ieri di temi molto di così nella classificazione.
0: Sì, ma infatti pure io ho avuto la sensazione.
1: Un po' grezza di temi molto tra virgolette sinistra. Beh, lì c'era la sinistra. Se dobbiamo costruire un centro-sinistra, una volta si diceva centro-sinistra, poi ci saranno nella competizione delle idee, ci saranno anche le idee, le proposte, diciamo così, del centro. Vede, lei ha ragione, ieri sono state dette delle cose sull'Ucraina, anche da Conte, con le quali io sono in netto dissenso, proprio netto dissenso. Io penso che si debba continuare a sostenere l'Ucraina, penso che la Russia sia un pericolo, ma lo vediamo in questi giorni con l'arresto degli italiani che fanno le spie per la Russia, quindi è evidente che la Russia è di Putin, non i russi, la Russia di Putin, certo, è una minaccia, certo. E quindi l'Europa deve attrezzarsi per difendersi, quindi sono in netto dissenso e mi auguro che a un certo punto, se questa coalizione tra loro e noi si formerà, come mi auguro, si discuta anche di questo. Tenga però presente che noi viviamo da 4 anni proprio sul tema Ucraina, con un governo che poi alla fine votano la stessa cosa, per l'amor del cielo, ma che ha posizioni completamente diverse, 1-2x, cioè...
0: Certo. E adesso Salvini, si aggiungerebbe Lega... Vannacci... Ci aggiungerebbe Vannacci, mi perdoni se la interrompo perché abbiamo solo un minuto, no? Tra l'altro che oggi intervistato dal nostro direttore Daniele Biacchessi ha esplicitato, non capisco perché dovremmo avere paura di un'invasione invece di destinare quelle risorse del riarmo a sicurezza interna, sanità, lavoro, ricerca e riduzione del nucleo fiscale. Ha detto insomma alla fine abbiamo speso più di Mosca per riarmarci, ma il pericolo qual è?
1: Un giorno cominceremo a stupirci non del Vannacci che fa il capo popolo, ma del fatto che il Vannacci, anche con le cose che ho detto stamattina, sia stato un generale dell'esercito italiano. Questo è più preoccupante ancora. Però telegraficamente, quindi loro erano 1-2x, Salvini sostanzialmente pro Russia e pro Putin, Tajani pro Europa, pro Ucraina, e la Meloni che si barcamenava, però hanno sempre votato giustamente, e io di questo sono sempre stato, o ne ho sempre stato dato atto alla Meloni, ho sempre votato almeno fino ad oggi in Italia e in Europa a favore dell'Ucraina. Quindi le divisioni sulla politica estera è vero che ci sono qui a bocce ferme, prima di un programma, prima di una campagna elettorale, all'interno di una possibile alleanza di centrosinistra, ma ricordiamoci che dentro il governo sono esplosive tanto quanto altre. Ci metti anche Vannacci esploderanno.
0: Esplode sicuramente. Grazie mille, grazie all'onorevole Benedetto Della Vedova. Più Europa, adesso ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
11: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
0: E allora riprendiamo la nostra rotta qui al timone delle 13. Io sono Paolo Sergio, in diretta da Napoli, in regia Milano Samuele Campochiaro. Noi poco fa abbiamo affrontato alcuni dei temi di politica di maggiore attualità, ad iniziare dall'ascesa del generale Vannacci e fino alla manifestazione di ieri del Campo Largo a Napoli, un'iniziativa che di fatto apre la campagna elettorale per le prossime politiche. Lo abbiamo fatto con l'onorevole Benedetto Della Vedova di Più Europa. Continueremo a parlare di politica anche nella seconda parte, lo faremo tra pochissimo partendo proprio dalla dichiarazione di unità delle principali forze della coalizione di centrosinistra proprio ieri dal palco di Piazza del Gesù a Napoli. Con noi ci sarà l'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, e poi torneremo a parlare della guerra in Medio Oriente. Insomma, tutti noi ci eravamo un po' illusi che il peggio fosse alle spalle, invece da ieri hanno ripreso a parlare le armi, vanificando di fatto anche il lavoro delle ultime settimane dei negoziatori. Trump dice: sono sicuro che la guerra non tornerà a scoppiare. Di fatto, insomma, i bombardamenti ci sono, se non è guerra quella, non lo so, diteci voi, forse Trump ha un'idea differente. Noi riguardo a cosa dobbiamo aspettarci e che cosa soprattutto potrà succedere, quali potranno essere le conseguenze anche negli equilibri internazionali geopolitici, lo chiederemo a Pietro Badacchi, direttore di RID, rivista italiana difesa. Lo faremo in chiusura di puntata. 334 1111 622. Adesso la musica, Cranberries, Just My Imagination.

0: Gli eventi, le manifestazioni sono fatte proprio per attirare l'attenzione su diversi argomenti e per far parlare di quella cosa, la stampa soprattutto, anche noi naturalmente, non è che ci caschiamo, è che così va l'informazione, c'è un elemento di attualità e noi naturalmente lo andiamo ad approfondire. Qual è la questione di attualità? E la manifestazione ieri del Campo Largo, una dimostrazione di una grande volontà questa volta davvero di muoversi in maniera compatta, unita, del resto unità era più o meno la parola d'ordine per poter battere il centrodestra, o solo uniti si può vincere, e la dimostrazione è forse anche il motivo per il quale si è iniziati da Napoli, che lì, lo dicevo prima, ci sono il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della regione Roberto Fico, che sono riusciti a vincere anche grazie a questo, a questa idea, quella che uniti si può vincere. Sono state dette delle cose, per il momento il campo non è così, poi così è un campo largo, ma l'idea immagino sia quella di allargarlo ulteriormente per cercare di avere più chance quando si andrà alle urne per battere una coalizione altrettanto piuttosto larga, quella di centrodestra, che rischia, anzi che potrebbe addirittura allargarsi ulteriormente, sapete, sia verso il centro con Azione, sia verso l'estrema destra con il movimento di Vannacci, Futuro Nazionale. Allora, per cercare di rimettere un po' a posto in ordine tutte queste cose, abbiamo al telefono l'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico. De Maria, bentornato, buon pomeriggio.
1: Bentrovati, bentrovati.
0: Allora, De Maria, io voglio partire però da una considerazione. Ieri è stato un momento, insomma, da diverso tempo l'abbiamo capito, la determinazione dei quattro leader che compongono al momento questa sorta di alleanza, un campo largo, quindi Elly Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, è quella di andare avanti, di trovare un quadro comune, un accordo anche sui punti programmatici. Però quelli che ascoltavo ieri, e lo dicevo prima anche all'onorevole Della Vedova che l'ha preceduta, sembravano argomenti proprio di sinistra, cioè non di un centro-sinistra, cioè tutti quelli che sono stati detti, si partiva dal reddito di cittadinanza fino a, insomma, alla giustizia sociale, che sono temi, per carità, importanti, ma sono di sinistra.
1: Intanto diciamo che la cosa molto importante è che si sta costruendo un'alleanza non improvvisata, non il giorno prima del voto, ma con un percorso vero che intanto è passato da molte prove elettorali positive nelle regioni, nella battaglia comune, nel referendum sulla giustizia, e poi che si sta concretizzando nella stesura di un programma condiviso, ed è secondo me il percorso più giusto. Certamente si aggiungeranno altre forze, io penso ad esempio a Forze di Centro, sicuramente Italia Viva, altri gruppi e movimenti di centro, io spero arrivi anche Azione di Calenda, anche se mi pare abbia un orientamento diverso. Io devo dire che la giustizia sociale, cioè, io, a parte che io vengo da una storia della sinistra, ma diciamo con un'impronta, come noto, di governo riformista, ecco, diciamo che quella della sinistra della mia regione, ma la giustizia sociale è un grande tema riformista di centro-sinistra, ecco, sarebbe anche uno dei punti principali della Costituzione. Certamente nel programma i temi da affrontare sono tanti, uno importantissimo saranno le proposte per l'impresa, per lo sviluppo economico, per l'energia, ma credo che così sarà, ecco, non... Penso che sia giusto avere una coalizione davvero larga che guardi anche a forze più di centro.
0: Indubbiamente questi sono temi che comunque univano i vari componenti, no? Le varie anime di questa alleanza già prima, no? degli accordi che poi magari non saranno ancora conclusi, cioè, immagino esista ancora un dibattito. Schlein dice non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, ma sui temi divisivi come la politica estera, qual è la strategia che si intende seguire? Sono stati alcuni temi che, insomma, nelle scorse in tempi recenti hanno diciamo condannato, no, il centro-sinistra alla sconfitta, proprio perché non si è riuscito a trovare la quadra e un compromesso, e a questo punto però già la parola compromesso sembra qualcosa di riduttivo rispetto anche agli elettori. È necessario naturalmente un compromesso e bisogna anche trovarlo, però chi è più quali saranno le regole di ingaggio per decidere chi dovrà cedere su cosa?
1: Beh, intanto la Schlein ha detto una cosa sacrosanta, cioè le attuali opposizioni nel 2022 erano divise in tre e la destra, prendendo un po' più del 40% dei voti in modo assolutamente legittimo, in un sistema maggioritario come c'è in tante democrazie, ha conquistato una rappresentanza parlamentare molto più ampia e governa con numeri molto larghi in Parlamento. Quindi l'alleanza è la condizione necessaria per poter giocarci le prossime elezioni politiche. Non è sufficiente, bisogna costruire un forte programma di governo. Certamente quando forze diverse si siedono a un tavolo si troverà un punto d'equilibrio fra le diverse posizioni. Su tanti temi siamo già molto avanti, sono anche tante proposte di legge condivise, ci sono punti dove le differenze come naturale ci sono e bisognerà costruire un programma condiviso come si fa in tutte le coalizioni di governo, e onestamente le diversità tra la destra non sono meno, ecco, senza considerare Vannacci attualmente nel centrodestra, ecco, se no lo sarebbero ancora di più.
0: Tra poco ci arriveremo a Vannacci, intanto però volevo concludere anche su questo argomento. Insomma, è stata convincente, no? La Schlein in alcuni momenti, in cui chiaramente convincente per chi la pensa come lei, intendo Schlein, ha detto che il governo, che è uno dei più longevi diciamo della storia della Repubblica, non ha colto l'occasione di poter fare davvero qualcosa di buono per i cittadini. Lei elencava 3 anni di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa, le liste d'attesa della sanità che si sono allungate, le tasse che si sono alzate, il livello record degli ultimi 12 anni e poi la crescita zero nonostante il PNRR. Questo è l'elenco di un fallimento o è l'elenco di una situazione contingente, considerando anche il periodo storico in cui questo governo ha governato?
1: Ma guardi, io penso che oggettivamente chiunque governi oggi varrà anche per noi, governa in un contesto complicato, sia negli aspetti diciamo internazionali, sia per quanto riguarda la condizione dell'Italia, che ha sempre un debito pubblico molto alto che pesa sull'attività di governo di chiunque governi. Questo quadro però penso anch'io che l'azione del governo italiano non sia stata assolutamente all'altezza delle necessità, e se devo dire un punto che ho già detto in un'altra vostra trasmissione, credo, su cui davvero il governo ha fatto il contrario di quello che serve, che noi ci siamo messi in Europa a frenare il processo di rilancio dell'Unione Europea, mentre oggi l'Europa e l'Italia hanno assolutamente bisogno di una nuova stagione di europeismo. E il fatto per esempio che la Meloni sia la prima a difendere il diritto di veto che blocca le decisioni dell'Unione Europea è una responsabilità gravissima del nostro governo, che fra l'altro è totalmente distonica con quella che è la storia dell'Italia nel rapporto con l'Europa. L'Italia è stato un grande paese europeista per tanti anni ed è stata la testa della costruzione dei processi di unità europea.
0: Per quanto riguarda le motivazioni che legano, no? Il collante di questa coalizione, c'è sicuramente un impegno programmatico importante, lo hanno espresso tutti e quattro i leader sul palco l'altra volta, ma c'è a mio avviso anche tra gli elementi di collante anche una volontà comune che però potrebbe anche essere letta come un aspetto negativo, cioè quella di essere insieme contro un centrodestra. Questo non potrebbe essere un'arma a doppio taglio per un certo elettorato? Mandiamoli a casa tutti insieme, andiamo al governo con una grande alleanza per la Costituzione. Le parole di Giuseppe Conte iniziano da lì: mandiamoli a casa tutti insieme. Non è un po' una retorica politica, è un po' troppo consumata e a volte anche controproducente?
1: Ma diciamo che per esempio da questo punto di vista a me convince molto il fatto appunto che l'alleanza non lo si fa un mese dal voto, subito prima del voto, la stiamo costruendo nel tempo con un lavoro programmatico, e quindi è un'alleanza che presenterà un programma di governo al paese, non solo diciamo il fatto che bisogna sconfiggere la destra, anche se io credo che sia nell'interesse del paese diciamo che questa destra non continui a governare, non elegga il Presidente della Repubblica. Aggiungo che il richiamo della Costituzione a me convince molto, cioè io penso che il programma non possa essere diciamo semplicemente un elenco di progetti di governo, deve essere anche di avere anche un cuore, un'anima, dei valori di riferimento, e il nostro dovere oggi è far vivere nell'Italia di oggi i valori della Costituzione. Questo per me è molto importante, perché si dà un'anima diciamo forte di valori di fondo, di idea di società, di idea d'Italia, a quello che poi è un programma che ovviamente avrà anche delle specifiche progetti di legge, una sua specificità, ecco, di azioni più strettamente di governo.
0: Siamo in chiusura, volevo fare giusto una domanda, un parallelo. Oggi il generale Roberto Vannacci è stato ospite del nostro direttore Daniele Biacchessi, poi l'intervista la si potrà ascoltare anche questo pomeriggio nel programma di Roberto Poletti, Tale No Limits. Tra gli argomenti ce n'è uno che insomma mi sembrava sentire parlare il Giuseppe Conte, l'ex premier, ha detto sul tema del riarmo europeo, ha detto il problema non è tanto riarmarsi ma capire contro quale minaccia e per quale motivo dovremmo farlo, e dice poi oggi gli Stati Uniti fanno i propri interessi economici mentre l'Europa continua a seguire una linea che non tutela quelli dei cittadini europei. Ecco, su questo argomento evidentemente c'è una distanza enorme tra PD e Movimento 5 Stelle, in che modo poi riuscire a mettere insieme e trovare diciamo una sintesi tra due posizioni che sono agli antipodi a quanto mi pare?
1: Per quanto riguarda futuro nazionale come AfD in Germania, c'è un'evidente ambiguità di giudizio sulla Russia di Putin e anche dei rapporti con la Russia di Putin. Questo è un grande problema, diciamo, anche diciamo di, per quanto riguarda il nostro paese, gli interessi nazionali del nostro paese, a mio avviso. Proprio il contrario di chi dice che vuole difendere gli interessi nazionali dell'Italia, che invece passano da un'Europa unita che si sa difendere anche rispetto alla minaccia dell'attuale regime di Putin. 5 Stelle non hanno la posizione di Vannacci, certo questi temi sono tra quelli dove le distanze sono maggiori e su cui bisognerà lavorare di più, ma io ho anche fiducia che poi diciamo quando saremo insieme al governo ci sarà un interesse nazionale ed europeo che alla fine rappresenteremo tutti.
0: Lo vedremo naturalmente, ve lo auguro ovviamente, grazie mille, grazie all'onorevole
1: grazie a voi,
0: Andrea
1: grazie a voi, come
0: De
1: sempre.
0: Maria, deputato del Partito Democratico. Se volete aggiungere qualcosa, 334 11 11 622. Adesso Teddy Swims, Guilty.

0: I temi di politica internazionale, di geopolitica, sono naturalmente anche oggi, e lo sono da diverso tempo, altissimi sulle prime pagine dei quotidiani online, sulle prime pagine dei quotidiani cartacei in edicola, sul Corriere della Sera, edizione online. Oggi insomma c'è una notizia in aggiornamento, lo sapete, sono stati rispediti al mittente due militari russi sospettati di essere delle spie al soldo del governo russo. Mosca ha detto risponderemo in maniera adeguata, e questa è una parola ricorrente da parte del Cremlino. Intanto però c'è anche una recrudescenza delle tensioni tra Russia e Stati Uniti dopo insomma quello che sembrava un idillio iniziale, ricorderete in Alaska gli abbracci e quasi baci tra Trump e Putin. Adesso Mosca è contro Trump, gli Stati Uniti dicono armano Kiev ma vogliono contribuire alla pace. Un'altra notizia in qualche modo collegata ai temi che affronteremo adesso è quello in Iran. Oggi è stato sepolto Khamenei dopo 6 giorni di cerimonie, e questo sotto i bombardamenti americani, che hanno anche creato delle difficoltà proprio nei movimenti dei cortei, insomma anche per la sicurezza dei cortei. Di quello che sta succedendo vogliamo parlarne con Pietro Batacchi, direttore di RID, rivista italiana difesa. Batacchi, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora che cosa succede? Insomma, sembrava, noi ci eravamo illusi, no? Che il peggio fosse alle spalle per quanto riguarda la guerra nel Golfo. A un certo punto, durante il vertice della NATO, c'è stato un attacco da parte dell'Iran ad alcune navi commerciali nello stretto di Hormuz, e gli Stati Uniti, insomma Trump, si è riunito lì ad Ankara con i suoi vertici, ha deciso un contrattacco che non è stato un episodio isolato. Sono 2 giorni ormai che insistono queste risposte, se così vogliamo chiamarle. Che cosa dobbiamo aspettarci?
1: Ma allora, diciamo una premessa anche un po' di colore, mettiamola così. Le guerre in Medio Oriente sappiamo quando iniziano, ma non sappiamo quando finiscono, e questa è, come dire, ti dà già il senso del contesto. Ora, detto questo, in questo momento sono in corso attacchi aerei americani contro obiettivi nel sud dell'Iran. Gli iraniani stanno rispondendo, hanno risposto contro la Giordania e contro il Kurdistan iracheno, quindi si prosegue. Qual è il punto? Il punto è che l'Iran non può pretendere di esercitare una prerogativa di fatto su il controllo del traffico attraverso lo stretto, perché questo di fatto stava avvenendo negli ultimi giorni, ovvero gli iraniani costringono le navi o quantomeno avvertono le navi di utilizzare la rotta più settentrionale, cioè quella più vicina alla loro costa. Le navi invece che utilizzano la rotta più meridionale, quella chiamata cosiddetta omanita, sono state colpite, è accaduto più di una volta, sono state colpite 5-6 se non 7 imbarcazioni. È chiaro che questo è inaccettabile non solo per gli Stati Uniti ma per la comunità internazionale nel suo complesso, e gli Stati Uniti con questi attacchi, che sono di un'intensità molto superiore a quella degli attacchi che avevano a un certo punto portato al cessate il fuoco, ve li ricordate la logica della proporzionalità e dell'occhio per occhio, dente per dente? Ecco, adesso siamo usciti da questa logica, gli americani stanno segnalando la sproporzione, perché ritengono questa condotta inaccettabile.
0: E che cosa, insomma, alla fine questa guerra è in corso, è ripresa, era stata sospesa, perché Trump dice no, la guerra non riprenderà, ma di fatto quando è terminata?
1: Allora, la guerra, diciamo, nella sua fase di alta intensità è finita, il conflitto prosegue, e il conflitto si combatte in diversi modi, comprese queste forme alle quali abbiamo assistito nelle ultime 2 notti e alle quali stiamo assistendo in questo momento. È chiaro che per fare una guerra vera all'Iran, per ottenere quegli obiettivi che gli americani e gli israeliani volevano ottenere all'Iran, 50 giorni non erano sufficienti, non sono sufficienti, perché l'Iran è troppo grosso, troppo profondo, troppo ridondato, perché sono troppi perché sono troppi e perché il regime è profondamente, diciamolo, insomma, spero non si offenda nessuno, il regime è profondamente radicato nella storia e nella realtà società iraniana. È chiaro che per fare una guerra a un avversario del genere ci volevano mesi e mesi. Il problema qual era? I costi di questa guerra, per cui a un certo punto si è dovuto smettere, ma alcuni nodi del contendere restano, esattamente quanto per esempio successo anche a Gaza, dove alla fine il nodo vero, il disarmo di Hamas, non è stato risolto e gli israeliani si sono presi quasi metà della striscia di Gaza.
0: Un'ultima cosa adesso, il memorandum ormai carta straccia, esiste ancora, i 60 giorni per cercare di trovare accordi sui vari punti di questo memorandum stanno proseguendo, sono stati interrotti, cioè voglio dire, la trattativa diplomatica è ancora in corso oppure è stata vanificata?
1: Ma allora il memorandum resta, i memorandum sono fatti per essere, come dire, flessibili, diciamo così, interpretabili. Se gli iraniani rientrano accettano di non voler esercitare questa prerogativa di fatto attraverso lo stretto di Hormuz, è chiaro che si ritorna tranquillamente a negoziare gli altri punti del memorandum. Questo l'ha detto chiaramente anche Trump. Trump ne dice tantissime, però delle volte dice anche cose che sono empiricamente sostenibili da questo punto di vista, per cui dipende tutto dalla condotta degli iraniani, dipende da altri attori se decideranno oppure o meno di interferire in questa situazione. Ovviamente mi riferisco agli israeliani. Per cui tutto dipende appunto da quello che viene deciso in corso d'opera. Gli iraniani si sentono forti perché, nonostante le scoppole militari che hanno preso in quei 50 giorni lì, hanno tenuto botta, hanno dimostrato che comunque si può reggere al rullo compressore americano e israeliano. Però magari non vorrei per loro che si sentissero troppo forti, ecco.
0: Chiaramente anche questa è una cosa che poi la storia, insomma, darà reso conto, quindi lo scopriremo solo vivendo. Grazie mille, grazie Pietro Badacchi, direttore Reed, rivista italiana della difesa. Noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13, grazie a voi per essere stati con noi, grazie a Samuele Campochiaro in regia, a Matteo Respinti in redazione. Domani il Timone delle 13 sarà condotto da Francesco Massardo e poi io ritornerò lunedì. Vi lascio all'Apo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
6: Giornale Radio News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così su ex il vice premier e ministro degli esteri Tajani. I due dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, aggiunge Tajani, che poi denuncia. Mosca continua ad utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile ingerenza. Arrestati i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. Altri 5 indagati, 4 sono militari in servizio.
6: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre Patriot. E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamola.
8: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
7: In Medio Oriente le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Rumori di esplosioni sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località nel sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Central Command americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. Donald Trump, riferendosi ai nuovi attacchi, ha detto: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente.
6: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo l'incendio scoppiato ieri sera al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza.
7: La cantante Bonnie Tyler, nota per hit come Total Eclipse of My Heart, Holding On For Hero e It's a Arty, che è morta a 75 anni, era in cura in un ospedale in Portogallo. L'artista britannica gallese ebbe un enorme successo a partire dagli anni 70, milioni di dischi venduti. Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con Believe in Me. Sposata dal 1973 con il famoso judoka Robert Sullivan, cugino del padre David di Catherine Zeta-Jones, Tyler, nata Gaynor Hopkins, non ha avuto figli.
6: Da TIMSS gli incentivi economici alle famiglie come l'assegno unico e universale ed altri bonus alla natalità possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite. Dall'altra parte però rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro se non accompagnati da interventi complementari. È quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel rapporto annuale. L'istituto ha spiegato che strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla cura dei figli.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
0: Ah, è perché perché sono passati 20 anni.
10: Dove eri tu quella sera a vederla?
0: In mezzo alla folla che mi portava in trionfo.
10: Infatti, perché erano gli anni in cui facevi le dirette delle parti, era quello l'anno.
0: Con la maglietta ha scritto no Lapo, no party.
10: Veramente? Ma quella non era per te, credo che fosse l'altro.
0: Era per l'altro Lapo.
10: Avete le stesse abitudini,
0: no,
10: direi.
0: No, diciamo che dovevo rassicurare, perché la gente faceva sempre le stesse battute sul mio nome. Anche io a un certo punto ho dovuto fare la battuta che lui è il Lapo oscuro della forza. E quindi ho dovuto...
10: Scusate, mi sono improvvisamente dimenticato che ho un impegno. Devo andare a casa.
0: E va bene, dovevo fare, cioè io non fumo, non bevo, non mi drogo, non faccio niente, non ho vizi praticamente, sono quasi una sceta.
10: Esatto.
0: E quindi
10: potevi dire: io non sono Lapo, sono Carlo.
0: Carlo. Insomma, 20 anni fa dove eravamo? Io ero a Milano, alla Piscina Solari, in un evento che avevamo realizzato con un'altra radio, e dove c'erano 1500 persone, e quando è finita la partita con la nostra telecronaca,
11: ci hanno portato, cioè io mi sembrava di aver vinto io il campionato del mondo, perché, grande, ma grande cosa,
10: chi? Caressa chi?
11: Ma dove? No, ma è stato bello, avevamo fatto un ping pong tra la nostra cronaca, anche perché era, oggettivamente la nostra era molto divertente.
10: Io mi ricordo, poi infatti ti ho conosciuto in quella radio,
11: quindi è stato, devo dire che è stato molto bello. Poi ad ogni modo, dove eravate 20 anni fa per la conquista del mondiale del 2006, nella notte in cui l'Italia batté la Francia ai calci di rigore? Voi dove eravate, con chi eravate,
10: e cosa dove facevate? Vi siete svegliati il 10 soprattutto?
11: Neanche no, il 10.
10: E beh, no, sono andati a dormire il 10.
11: Se vi siete svegliati,
10: spero, se no non ci potrebbero mandare
11: messaggi.
10: Nel senso
11: che magari non avete mai, non siete mandati a dormire. 334 11 11 622, questa è Sport Club su Giornale Radio.

0: Allora, che noia una serata senza mondiali, che noia senza mondiali. No, adesso scherzi a parte, però una delle cose che ho fatto negli ultimi giorni, nelle ultime due settimane, effettivamente era svegliarsi la mattina e dice fammi vedere.
1: È vero che è bellissimo.
0: E poi guardo la partita negli highlights e così mi risveglio un attimo.
1: Quando ti alzi molto presto, che magari c'è la partita alle 5 di mattina, che riesci a vedere il secondo tempo mentre bevi il caffè.
0: È così.
1: È bellissimo, dovrebbero fare una partita di Serie A alle 5 di mattina.
0: esatto. Magari non so se andrebbe a vederla qualcuno, io dico di sì.
1: Ma secondo me qualcuno.
0: Perché
1: va.
0: Una delle cose che invidio di più in assoluto a tutti i tifosi, quelli svizzeri, olandesi, tedeschi, adesso non esattamente che sono stati eliminati, ma che sono francesi, no? E che si sono svegliati tutti la mattina presto, o non sono male, hanno fatto la notte bianca per vedere l'Olanda, per vedere la cioè io l'idea che magari in Italia, se avessero fatto vedere una partita dell'Italia importantissima, un ottavo di finale, Italia, scegli tu, Paraguay o
1: sì,
0: un'altra,
1: qualsiasi fosse
0: alle 2 del mattino o alle 3 del mattino, immagina tutte le città in Italia,
1: certo.
0: Tutti in piedi.
1: Ma
0: per
1: un nostro
0: vedere.
1: Comune amico che ha un famoso pub a Milano,
0: c'è del pubblico
1: un celebre, che ha un celebre pub, il nostro comune amico,
0: sì,
1: l'altra sera ha ospitato gli inglesi a vedere la partita notturna,
0: certo.
1: e ha detto è stato molto divertente, lo fa molto spesso. Ti ricordi anche quando eravamo piccolini, io, tu un po' meno,
0: e
1: c'era l'intercontinentale da Tokyo,
0: sì,
1: e
0: certo.
1: Chi gioca tu, anche tu lì non è che avessi molto.
0: Hai finito oppure no?
1: Io invece da bambino potevo perché tifavo per una squadra che invece
0: va bene, tirarsela dovrebbe essere un reato penale. Detto questo, però l'idea è che nel momento in cui hai tutte queste abitudini, piacere di fare qualcosa che non hai mai fatto insieme a milioni di altre persone, una delle cose che devo dire mi ricordo distintamente, che secondo me è stata una delle cose più entusiasmanti e silenziose che abbiamo visto in tutta la mia vita, è stato quando l'Enrico Toti, il sommergibile, arrivò a Milano di notte e praticamente dovevano portare questo sommergibile per la città, e siccome potevano farlo solo quando non era l'ora di punta, perché il sommergibile pesava talmente tanto che hanno dovuto inventare un camion fatto appositamente per il trasporto, perché era talmente pesante, provate a immaginare, e doveva passare per la città ad una velocità media di 25 all'ora, e quindi tutta Milano, ma non dico una sciocchezza, tutta Milano, cos'era? Fine luglio, una cosa del genere.
1: Ma che anno era, te lo ricordi?
0: 2004, se non ricordo male.
1: Ah sì, me lo ricordo, è vero,
0: 2004,
1: hai ragione.
0: E c'erano tipo 300.000 persone, ma non perché te lo dico io,
1: sì,
0: 300.000
1: sì.
0: Persone di notte, 3:30 del mattino, tutti a vedere il passaggio, dai, quindi c'erano dei riti, delle feste, gente che stava lì, si entusiasmava, una cosa meravigliosa.
1: Bellissimo, sì. Adesso è il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, tra l'altro, per chi volesse visitarlo.
0: Esatto, io l'ho visto ed è una cosa fantastica, però vederlo lì
1: è bellissimo.
0: A due passi, fantastico. Allora, 14-14, dicevo, purtroppo ieri invece nel tennis, malissimo Cobolli, malissimo la Paolini, ma non perché hanno perso, punto, può succedere. Hanno perso entrambi, soprattutto Cobolli, contro un giocatore nettamente inferiore, ma lui è entrato con un giocatore che ha giocato nettamente meglio di lui, con molta più combattività, con molta più umiltà, e quindi lo ha letteralmente umiliato.
1: Sì.
0: Umiliato. E Ferri, che lo ha battuto due volte a distanza di sei mesi, ma ha una classifica molto più bassa. Ora,
1: infatti è una wild card, non
0: sì,
1: è entrato per meriti, diciamo, di classifica.
0: Diciamo che è migliorato molto.
1: Sì.
0: Non so
1: ieri sentivo che ricordavano un'altra wild card del passato, che era stato Goran Ivanišević, che era arrivato a vincere, però lui era già stato tra i primi 10, diciamo, era la sua seconda vita tennistica.
0: Ferri, che tra l'altro è figlio del presidente dell'Orient.
1: Sì,
0: tu pensa?
1: Sì.
0: E quindi non so se ha degli dentellati francesi. E lui ha vinto questa partita.
1: È comunque
0: da
1: Bretagna in Alpi, può essere.
0: Però è, diciamo che è la metà di Ivanišević, perché è alto tipo 1,78 77, che nel tennis è poco.
1: Ivanišević era il mio tennista preferito. Io tifavo tantissimo Ivanišević. Tra l'altro, ho visto anche delle immagini di Rino Tommasi del 2006, legate al 2006, chiaramente all'anno del mondiale. Non avevamo italiani, cioè quel Wimbledon lì era già un miracolo se passavano uno o due turni.
0: Certo.
1: Incredibile come è cambiato in 20 anni il mondo.
0: Allora, rimando, siamo arrivati al momento definitivo del mondiale. Chi tifi e chi pensi che vincerà? Sono due cose diverse. Chi
1: sì,
0: tifi,
1: certo.
0: Chi pensi
1: allora,
0: che vincerà?
1: Allora, ti dico la verità,
0: dico
1: che spero in tifo sorpresa, nel senso che spero che qualche inaspettata squadra riesca ad arrivare in fondo, per cui la Norvegia o il Marocco mi piacerebbe andassero avanti. Tifo un po' di più la Svizzera, perché li reputo comunque nostri cugini, ho parenti svizzeri, per cui tutto sommato tifo Svizzera in questo momento, ma verosimilmente arriverà in finale la Francia contro l'Argentina, e per me se la giocheranno loro due. e spero, ti dico la verità, secondo me potrebbe vincere la Francia. Io dico Francia, ma molto banalmente Francia, ma anche perché spero che lo spirito francese dia anche un po' di rivalsa a Trump e queste, quindi magari durante la premiazione fanno qualche gesto di rivalsa.
0: Mbappé. Diciamo che io non vedo quale altra squadra possa battere la Francia, non vedo quale altra.
1: Però sai, Marocco per rivalsa a Trump e queste, quindi magari durante la premiazione fanno qualche gesto di rivalsa.
0: Mbappé. Diciamo che io non vedo quale altra squadra possa battere la Francia, non vedo quale altra.
1: Però sai, Marocco per esempio ha delle motivazioni questa sera incredibili, eh?

0: ultimo mondiale, di fatto quando partecipò quasi per l'ultima volta al mondiale.
1: Eh sì.
0: Dove eravate, con chi eravate, cosa avete fatto? 334 11 11 622. Adesso Gracie Abrams, Look at My Life.

0: arrivato il momento di andare ad accogliere il primo ospite della giornata. Lo andiamo a fare subito con il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, che è con noi. Fabio, ciao, ben trovato.
1: Ciao Lapo, ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio.
0: Tommaso Ravezzani vicino a me. Alla prima domanda, un po' troppo tecnica forse, però vabbè, io mi posso fidare, dato canto Fabio Ravezzani, se non risolve lui queste domande e questi temi, non so chi altri possa fare. Allora, Fabio, la domanda tecnica è: dov'eri il 2006, il 9 luglio, quando l'Italia alza la Coppa del Mondo con Cannavaro?
1: Ah, temevo qualcosa di più perculante. Ero regolarmente in onda a Telelombardia Acquisti Globo Italia. Mi ricordo che ero andato io personalmente a cercare delle maglie azzurre e le avevo trovate in Piazza Duomo, quelle ovviamente farlocche, che avevo dato a tutti i nostri ospiti, che si erano messi la maglia azzurra, incluse i compianti Gino Bacci, certo, e Io Corno, e abbiamo festeggiato lì.
0: Ecco, molto semplice, vedi,
2: sì,
0: l'ha festeggiato in uno studio televisivo,
2: certo,
0: che non è una cosa che fanno tutti. Beh, poi dopo c'erano i festeggiamenti in giro per la città e quindi chiaramente...
2: Beh, poi uno è rimasto per forza bloccato perché sono andati avanti tutta la notte.
0: Sì, mi ricordo che notte.
2: La mattina dopo ha lavorato veramente in pochissimo.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
2: Ma a proposito di quel mese, visto che è appunto vissuto in televisione, per cui da professionista, è stato un mese in cui è cambiato tutto, perché l'Italia entra al mondiale con Calciopoli che esplode, e dopo un mese sostanzialmente si parlava invece dei successi della nazionale. Che ricordo hai di quel mese nello specifico?
1: Beh, era un mese traumatizzante, no? Perché eravamo tutti abbastanza sconvolti. È stato un mese anche probabilmente che ha segnato l'inizio del declino del calcio italiano a livello internazionale, perché è pur vero che poi l'anno dopo il Milan vincerà la Champions e poi nel 2013 la vince l'Inter.
0: No, 10.
1: Però 2010, scusate, però è evidente che dalla disintegrazione

0: disgregazione della Juventus è cominciato un processo degenerativo che alla fine ha coinvolto il calcio italiano, cioè perdere una grande protagonista, che poteva essere la Juventus come il Milan, come l'Inter, comunque non faceva bene. C'era però questa voglia di giustizialismo per cui bisognava distruggere il Juventus, no, bisogna sciogliere il sodalizio juventino, ma questo alla lunga ha portato dei danni anche a tutti gli altri, perché se tu fai un mondiale di Formula 1 senza la Ferrari non va bene,
1: No.
0: alla fine il movimento ne risente e quello fu un mese di traumi, di sete di giustizia, voglia di vendetta, chiamala come vuoi a seconda dei punti di vista, ma poi ecco ci fu questa catarsi meravigliosa che però non bastò. Ecco, quello fu l'inizio della fine, secondo me.
2: Senti Fabio, ti faccio entrare, visto che siamo già nel tema, la vicenda della Procura di Milano con la situazione che riguarda il caso Rocchi. E molto più che degli schizzi di fango sull'Inter, che però alla fine non risulta né indagata e potrebbe anche non pagare nessun tipo di impegno. Però la questione è che comunque ne esce dal punto di vista dell'immagine, sporcata quella dell'Inter. E anche se non dovessero esserci conseguenze, comunque c'è questa immagine sporcata. La traduci così?
0: Ma sporcata no, diciamo che no, perché se poi non si chiude nulla di fatto, c'è una serie di problemi dietro tutto questo, ma provo a riassumere brevemente. È un'inchiesta che parte in maniera folle, perché parte sulla denuncia di un avvocato di Verona che ritiene che nella partita Inter-Verona sia stato commesso un errore grave e quindi fa un esposto alla Procura di Milano. Un esposto che in un paese normale avrebbe dovuto sentire sempre l'avvocato, non ha niente di meglio da fare nella vita, non si lasci lavorare. E invece c'è stato un procuratore che dice: ah, sì, adesso parto a razzo e comincio a intercettare, vediamo che cosa succede in
2: Ascione.
0: questo strano mondo, che è Ascione. Non riesce a trovare praticamente quasi nulla, perché l'unica ipotesi è che un non meglio specificato esponente dell'Inter, forse ha detto agli arbitri, a un non meglio specificato esponente della cassa arbitrale abbia detto: ma no, il Doveri non ci sta molto simpatico, cosa che secondo me dicono una quantità impressionante di squadre, nessun
1: Esatto,
0: arbitro piuttosto che l'altro.
1: oltretutto.
0: Di lì hanno impalcato una cosa molto mediatica, hanno fatto venire a testimoniare anche il direttore del Corriere dello Sport Zazzaroni, quello cacchio c'entra Zazzaroni, che è un amico, ma ti
2: Sì.
0: dà l'idea di una certa confusione, ecco, diciamo così. Non succede più nulla. Poi improvvisamente, dopo 6 mesi, dicono: ah, c'è un clamoroso nuovo fatto che adesso, perché l'arbitro Mariani, l'Inter non lo voleva, e poi scopre che però è andato ad arbitrare la partita dove l'Inter non voleva che andasse Mariani, e poi si scopre che l'unica incertezza era se Mariani avesse voglia di arbitrare quella partita. Ma poi ci dicono questi magistrati: e poi abbiamo scoperto l'influenza tramite Gravina dell'Inter nel mondo del calcio. E lo sapevamo anche prima dell'inchiesta, che Marotta è il grande amico di Gravina e che è molto influente in questo periodo. Sapessi che novità. Insomma, alla fine, tanto rumore per nulla. Non credo neanche che l'immagine dell'Inter cambi molto. L'Inter oggi è una potenza, anche politica. Non è mai stata così forte nella sua storia. Milan e Juve non sono mai state così deboli. L'Inter si confronta non con Milan e Juve a livello politico nel calcio, ma con Napoli e Roma. E la storia del calcio di sempre cambiano i protagonisti.
2: Sì, infatti quando dicevo sporcata intendevo dire che comunque quando tu, io credo che siano diversi mesi che ogni tanto vengono fuori del clamoroso
1: Quando tu
2: Inter,
1: insinui,
2: cioè,
1: dici.
2: l'insinuazione alla fine, come si dice, la calunnia al venticel che sospira come un aereo gentile arriva all'orecchio altrui. E quindi il concetto è che arriva in questo modo e quindi la
1: Poesia,
2: mia
1: così.
2: poesia, insomma, e le Figaro. Ma insomma il concetto è che l'immagine sporcata nasce da questo. E siccome vedo che molta gente accalorata da questo punto di vista, poi evidentemente, insomma, la reputazione ha un valore.
0: Che l'Inter sia una società in questi ultimi 5-6 anni potente, più potente della Juventus e del Milan a livello politico, eccetera, lo sappiamo tutti, ma questo fa parte delle regole del gioco, cioè nel calcio professionistico a turno ci sono, te lo ricordai, Allodi quando era all'Inter, poi Allodi
2: Certo.
0: quando era alla Juventus, e poi Boniperti, e poi Moggi, e poi Giraudo, e poi
1: Ma
0: adesso Marotta.
1: quanto c'è ancora in queste situazioni
0: Galliani.
1: degli strascichi di calciopoli? Cioè, nel senso che si è veramente risolto e chiuso quel capitolo, o effettivamente anche questo astio che c'è magari nei confronti dell'Inter ogni qualvolta viene nominata per qualche scandalo è anche derivato dal fatto che dia fastidio a tutti che sia l'unica squadra uscita senza macchia da 20 anni fa, appunto dal processo di 20 anni fa?
0: Beh, diciamo l'astio più dovuto al fatto che una macchia c'era, ma che l'hanno fatto finta di non vederla. Questo è stato il vero problema, no? Che erano le famose telefonate pre-Cagliari Inter, che se fossero state attribuite alla Juventus o al Milan avrebbero creato sdegno. E lì perché la cosa non, perché ci fu un'inchiesta che mirava a un certo tipo di potere, che in qualche modo, o per distrazione o per scelta, non ha perseguito tutto quello che doveva perseguire, che non significa che l'Inter fosse a livello di Milan, no, e certo, Juventus. Certo. L'Inter non era assolutamente a quei livelli lì di condizionamento, però anche l'Inter aveva qualche suo piccolo scheletro nell'armadio. Quella telefonata di Falchetti con Bergamo non fu per niente bella. Però poi arriva, e qual è il problema? Che ti arriva il pubblico ministero dell'epoca, il procuratore federale Palazzi, che dice: ah, ma se mi avessero dato le carte, io chiedevo la Serie B per l'Inter. Per cui ovviamente tutti hanno cominciato a battere la gran cassa. Secondo me la vera colpa dell'Inter è stata da parte di qualcuno, e lo smoking bianco. Lascia perdere lo smoking bianco, no? Tu eri meno coinvolto, sei stato quello che ha subito più torti tra le grandi, se eri il vaso di coccio, eccetera, hai vinto la tua battaglia, anche tu nel tuo piccolo qualcosina avevi fatto, lascia stare, no? Dice: giusto così, basta, non parliamone più. Invece lo smoking bianco ha ulteriormente esacerbato gli animi di quelli che poi hanno scoperto che qualche macchiolina c'era anche su quello smoking
2: D'accordo. Senti, devo dirti che il grande sondaggione non ha ancora avuto compimento per quel che riguarda Mancini o Conte, e tu chi avresti visto alla fine come CT della nazionale?
1: Quindi abbiamo tolto la terza opzione.
2: La terza opzione sembrerebbe tolta, a meno che Fabio non mi dica che invece c'è ancora una possibilità.
0: Ma guarda, mi cito addosso e mi promuovo. Come ho scritto nel mio, come ho detto nel mio canale YouTube che ho inaugurato da 5 giorni. No, quindi così voi andate, iscrivetevi e moltiplicatevi, sto scherzando. io non ho una simpatia spiccata per nessuno dei due, però dopo che abbiamo fatto 1000 ragionamenti su come il calcio italiano ha bisogno di ripartire dalle basi, su come è giusto che sia più popolare, su come vorremmo tornare a vedere i nostri giovani che giocano a pallone per la strada così diventano bravi e forti, e poi arriva Conte e dice: ce li hai i fondi? Perché è quello che ha detto, no? Cioè, c'hai i soldi da darmi, se no io non vengo. È un po' triste. Quindi malgrado tutto avrei preferito con Mancini a Conte, ecco. Però vediamo.
1: Ma invece questo insistere per Maldini quando non sembra proprio convintissimo di accettare questo nuovo percorso ha senso, oppure si potrebbe anche pensare a delle altre soluzioni?
0: Vale il discorso fatto per Conte, cioè io mi aspettavo che Mancini, che non è esattamente uno indaffarato in questo momento della sua vita, dicesse: va bene, dai, proviamo a fare un progetto, eccetera. Pare che Maldini dica: sì, no, però forse, ma quanto mi date? Ecco, questo lo trovo un pochino umiliante per l'Italia. Poi lui è liberissimo di fare come crede, però ecco, fare così il prezioso non mi sembra un bel segnale.
2: Fabio, stiamo per salutarti, anche qui oggi è veramente una puntata facile, molto estiva, per cui siamo stati sul leggero, a parte il discorso delle procure, quindi come faccio a non chiederti anche, ormai per te che sei diventato un oracolo, chi vincerà il mondiale? Cioè, veramente c'è anche bisogno di guardare.
1: Prendete appunti, amico.
2: Andiamo un po'.
0: Questa è una cosa per poi farmi fare una figura di merda.
1: Certo, ovvio. Se registriamo tutto.
2: Larga anche lui. Diciamo.
0: È chiaramente favorita la Francia, sì. E quindi io dico Francia. Però ecco, siccome ci piace essere anche un po' alternativi, soprattutto ce l'ha De Carlo, diamo una chance anche all'Inghilterra.
2: Ma sì, bravo, bene. Bravo, così, giusto, mi sembra giusto. Non c'è più la Germania, quindi. Fabio Lavezzani, direttore della Lombardia, con noi qui a Giornale Radio. Grazie Fabio, come sempre, a prestissimo.
0: Ciao ragazzi,
1: grazie mille, a
2: presto. Ciao. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo ad ascoltare tra poco altri ospiti, ce ne sono tanti, oggi è una giornata come d'altro canto tutte le altre, ricchissima. 334-1111-622
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next.
3: pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 14 e 33 minuti.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Eh sì, perché se non vai dallo sport, prima o poi lo sport viene da te, quindi non è che possiamo fare. Va bene, allora benvenuti ancora una volta qui con Sport Club. C'è Massimo Tedesco, il cartonato di Michele Ceci, c'è naturalmente Tommaso Lavizzari,
6: sì,
5: con me.
6: A proposito di Michele Ceci, lui fa parte della generazione che
5: non ha
6: nel
5: visto
6: 2006 aveva
5: mondiale.
6: 4 anni e non ha ricordi dell'Italia.
5: Non sa, o meno, lui dice, non è vero, com'è? E io l'ho visto 4 anni. Perfetto.
6: Vedi, incredibile. Mi fanno impressione queste cose.
5: Parleremo anche di questo, delle generazioni, dei mondiali, di quello che fu tra poco con Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport, quindi sarà un piacere andare anche a esplorare. Dopodiché io vedo gli ascoltatori di Giornale Radio rispetto magari a un recentissimo passato, cioè un mese fa, un po' più distratti, un po' più distaccati dalle vicende, un po' anche amareggiati dall'assenza dell'Italia.
6: Tu dici?
5: Sì, li vedi proprio, non puoi fare, cioè, manca, secondo me noi abbiamo fatto una cosa sbagliata. Noi io e te, dico, in generale in Italia c'è stato un processo di tafazzismo di livelli galattici. O il nulla cosmico di cui l'Italia veniva eliminata dai mondiali, c'erano dei problemi strutturali nel nostro campionato, le società, le calcistiche andavano spegnendosi perché gli investimenti non riuscivano a farli, c'era il calciomercato che una volta era una festa, era divertente, oggi è una roba che ti ammazzi perché ti dici, ma cos'è?
6: Sì. E non ci sono più soldi.
5: E quindi con tutta questa specie di autoaffossamento dove vogliamo andare, siamo passati da un estremo opposto, cioè da un opposto all'altro. Prima ignoravamo tutto, non ce ne fregava niente, non gliene fregava niente. E adesso tu vedi proprio l'atteggiamento di chi si è svegliato soltanto adesso ed è scioccato, per cui l'Italia è un disastro,
6: è vero,
5: un campionato di bassissimo livello. Il calciomercato
6: era,
5: non
6: tutto,
5: serve
6: era
5: nulla.
6: Tutto più all'epoca era molto tutto più divertente, era una festa anche la televisione, le trasmissioni.
5: Sì,
6: era...
5: perché l'Italia
6: abbiamo fatto un po' troppo le cicale, mi verrebbe da dire.
5: L'Italia è un paese non di appassionati sportivi ma di tifosi,
6: è
5: e
6: vero,
5: quindi questo è svegliato.

0: Siete all'ascolto di Giornale Radio, sempre Lapo, De Carlo, Tommaso Lavizzari, con la presenza di Luigi Garlando, che è tornato a trovarci. Ciao Luigi, ben trovato.
1: Ciao Lapo, ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio.
0: Eccoci. Allora, Luigi, io direi che anche con te, insomma, poco fa lo facevo anche con Fabio Lavezzani, come fai a non fare la stessa domanda anche a Luigi Garlando, al quale vogliamo chiedere esattamente il 9 luglio di 20 anni fa, 2006, non so se ti ricorda qualcosa, dove eri?
2: Dove si trovava?
0: Cosa facevi?
1: Ero lì che mi preparavo a scrivere
0: proprio
1: la finale. Sì, certo. Sì. Quindi ho seguito tutto il mondiale con l'Italia dal 22 maggio dal ritiro di Coverciano fino alla fine. Insomma, è stata un'avventura.
2: Ecco. Sarà un'avventura.
0: Aspetta, che ti abbiamo perso per 4 secondi, esatto. 3 secondi un po' meno. Scusa, dicevi? È stata un'avventura, poi silenzio.
1: Sì, più bella, più emozionante della mia carriera, ovviamente. Poi sai, quando sei in nazionale puoi permetterti anche il tifo.
0: Sì.
1: E quindi è stata una partecipazione proprio bellissima.
0: Okay, anche perché poi tu hai partecipato ad un mondiale che è stato anche per certi versi il più anomalo, nel senso che era anche l'anno di Calciopoli, per cui quello che stava accadendo, le notizie che arrivavano, io in un'altra radio dicevo che ogni giorno ce n'era sempre una, avevamo raggiunto dei picchi d'ascolto che facevano
2: forse
0: paura.
2: Anche peggio dell'82 per chi c'era e chi lo ricorda.
0: Sicuramente. Anche dell'82, per cui la questione è, insomma, anche per te ha cambiato il calcio, ma in peggio tutta quella vicenda?
1: Ma no, non lo so, perché in peggio, tutto sommato è venuto fuori anche del marcio e tante cose sono e tante persone anche sono state spazzate via.
0: In peggio, insomma, guarda, te lo giustifico Luigi, in peggio perché hanno fatto scoppiare il bubbone, giusto, hanno fatto venire fuori a galla tutto il marcio, benissimo, però non l'hanno risolto, cioè hanno lasciato tutte cose così come erano. Se tu apri un vaso di Pandora, non solo non lo richiudi, ma lasci che tutto il marcio esca costantemente. Abbiamo avuto poi altri due scandali di calcio scommesse più avanti, ci sono state altre vicende.
1: Sì, quelli poi si riformano, eccetera, però insomma anche radiare i protagonisti non è poco. Insomma, secondo me, io anche vivendo dall'interno, l'aria più pulita l'ho sentita, che poi si siano create di nuovo degli altri buboni, degli altri fenomeni, non lo nego, e ci saranno ancora nel futuro, è un po' fisiologico, però insomma io non credo che sia stata una cosa leggera Calciopoli, insomma.
0: No, anzi. Io penso che invece avrebbero dovuto riformare,
2: anzi, forse ancora degli strascichi oggi, ma ancora
1: forse sì, poi qualcosa era meno condivisibile, come l'assegnazione dello scudetto all'Inter. Io resto nell'opinione, insomma, che poteva essere anche quello lì sospeso, però quelle sono opinioni personali.
0: No, bene, parlavo anche io, Tommaso,
2: esatto,
0: prima.
2: Fuori dalla diretta ne parlavamo.
0: D'altronde noi chiediamo opinioni personali,
2: certo.
0: Se no non è
2: sì,
0: che come sempre le cose, d'altro canto le cose vanno sempre dette ragionandoci, non è che deve per forza uno essere schierato come un paladino a difesa di una cosa o dell'altra. Io penso che da un certo punto di vista
1: il campo aveva detto troppe cose diverse, e comunque era uno scudetto così, e mi ricordo proprio che anche mio direttore, grande Candido Cannavò, che aveva un'amicizia fraterna con Moratti, però anche dalle pagine del giornale chiedeva: Massimo, lascia stare quello scudetto, chiudiamo questa pagina e basta. Poi anche quella era un'opinione personale.
0: Senti,
2: io condivido, tra l'altro mi permetto di
0: quando
2: dire.
0: Si dice facciamo domande e poi fa solo opinioni sbagliate, come si dice nella senti, ti volevo chiedere invece al contrario se mi dai una tua lettura di questo mondiale, che comunque è arrivato alle battute finali, anzitutto se tu hai un favorito, e poi andremo anche sull'aspetto che comunque deteriore di questo mondiale, che da una parte ha mostrato ecco. Però dicevo, chi è il tuo favorito? Francia, Inghilterra, Spagna?
1: No, io ho sempre detto Francia e Spagna, e non arriveranno in finale, però insomma le due favorite per me sono queste. Io non credevo tanto all'Argentina e non pensavo neanche che arrivasse fino a qui, e ora vediamo, perché è un grande Messi, però ha dimostrato anche grande vulnerabilità, insomma era sul 2-0, poi sappiamo com'è andata, e non credevo alla Germania, e l'Inghilterra insomma sta mostrando una solidità e qualcosa di più, quindi potrebbe essere la mina vagante. Mi piace molto molto il Marocco, proprio anche come qualità di gioco, lo seguirò con attenzione stasera, però insomma vedo la Francia, ecco.
2: Ma dal 2006 invece era stato il primo mondiale di Messi. Ho visto un po' di considerazioni prese dalle trasmissioni, diciamo, del passato, dai giornali, sì, del passato. Non aveva ancora, diciamo, chiaramente la considerazione che qualche anno dopo poi ha iniziato a guadagnarsi sul campo. C'era un po' di scetticismo perché chiaramente era molto vicino, ricordo ancora di Maradona. Questo è l'ultimo mondiale, si può dire che lo ha superato Maradona oppure sono due cose troppo diverse?
1: Io faccio fatica proprio per la qualità, per la differenza di calcio. Se consideri anche appunto le squadre che negli ultimi due mondiali ha affrontato Messi, allora insomma, con questo allargamento, no, ipertrofico del mondiale, insomma, anche gli avversari sono diversi, le epoche sono diverse. Io personalmente mi tengo Diego.
2: Sì, io sono d'accordo. Diego
1: per l'aura, esatto, anche che aveva attorno a sé, ma anche, anche è vero che questa non è una grande Argentina, quindi viene da dire che, insomma, come non era una grande Argentina quella di Diego, sono stati protagonisti tutti e due. Però, insomma, io mi tengo Diego. Ecco.
2: Io ho parlato con dei ragazzi argentini che conosco da parecchio tempo e mi hanno raccontato che in Argentina in molti pensano che Messi sia superiore a Maradona, soprattutto delle nuove generazioni, per una questione più che altro di durata nel tempo. È chiaro che però chi ha vissuto Maradona, il mito di Maradona, non può non subirne il fascino. Anch'io sono d'accordo sul fatto,
1: sì,
2: che sia un paragone.
1: Sì, è nel tempo, però magari ha avuto una carriera anche meno intensa, cioè quella di Diego è stata veramente, ha preso tante di quelle botte, magari senza il VAR, sai, il VAR ti cambia anche la vita, tante cose, i banditi che aveva incontrato Maradona, insomma, potevano fare quello che volevano. E poi un altro elemento che per me è importante, a me sembrava molto più generoso.
2: Sì, sì, era, cioè, più capopopolo, era un capopopolo Maradona.
1: E lui invece c'ha la sua cricca, no? C'ha De Paul, c'ha i Paredes, c'ha gli amici, che se non sei amico in quella cricca lì fai fatica a giocare, Dybala ha fatto fatica. Ecco, da questo punto di vista invece uno che si spendeva per gli altri, che andava a chiedere i premi per gli altri, sia al Napoli che in Argentina. Ecco, anche da questo punto di vista di generosità e di coraggio anche, credo che tu volete arrivare ad Infantino, ecco, Maradona non sarebbe stato zitto.
0: No.
1: Maradona non sarebbe stato zitto qua, e Messi sta zitto e tutti i grandi stanno zitti. La grande delusione è anche quella dei giocatori, i giocatori di una volta, ma penso anche a Rivera, al sindacalismo di Rivera, cioè quelle figure lì che vogliono bene al calcio al di là degli interessi non ci sono. Anche per questo metto Diego davanti a me.
0: Senti, no, è anche questo che mi preoccupa anche per il futuro, perché quando noi avremo i mondiali, i prossimi, poi si svolgeranno in un luogo che è più vicino, più gestibile. Mi chiedo soltanto se questa spaccatura tra UEFA e FIFA perdurerà oppure sono solo parole di facciata tra Ceferin e Infantino. A me sono concesso che Infantino riesca a restare alla guida della FIFA, perché onestamente il suo comportamento è veramente qualcosa di inedito, tra una specie di semi Nobel per la pace istituito per lui, l'esposizione della Coppa del Mondo nelle Trump Tower con degli uffici della FIFA messi lì, l'atteggiamento che ha avuto, le parole che ha avuto nei confronti di Trump, i costanti incontri, potremmo andare avanti ancora, altre parole, poi vabbè, lasciamo perdere anche l'atteggiamento che ha avuto nei confronti dell'Italia con quella frase infelice sulla battutaccia,
1: sì.
0: Ecco. Però insomma, che idea ti sei fatto da quel punto di vista sul futuro?
1: No, più che dire parolacce non si può, no?
0: Detto da Luigi Garlando,
2: esatto,
0: ancora più
2: valore triplo.
0: Esatto.
1: È veramente vergognoso, veramente, cioè, sai, è quasi lo specchio dell'America che ospita il mondiale, no? Se un corpo speciale di polizia può ammazzare impunemente sul marciapiede delle persone senza giustificarsi, e qua abbiamo visto le stesse cose, c'è uno espulso, gli toglie il cartellino rosso, torna in campo, gioca, c'è veramente la mancanza di giustizia, la mancanza di legge, questo mondiale senza legge è clamoroso. Io non vedo, cioè, se il calcio non riesce a mandar via Infantino ha perso, e quindi io mi aspetto questo, un gran movimento delle federazioni, in qualsiasi modo comunque per togliere dalla guida del calcio questo personaggio.
2: Eh sì, perché questa volta secondo me è troppo grosso per qualsiasi toppo al buco che ha creato.
1: Sì, assolutamente.
0: Senti, vado al campionato, faccio, abbiamo ancora un paio di minuti insieme. Ti chiedo, chi è che secondo te si sta muovendo peggio e meglio nel mercato oggi? Abbiamo tante squadre, Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli, Lazio, Como, che ormai è una big a tutti gli effetti, e quindi ti chiedo chi ti sta per ora convincendo di più. Ti aggiungo un elemento: il Milan sembrava che fosse totalmente allo sfascio,
2: invece
0: ha speso già 100 milioni e sta avendo adesso altri obiettivi importanti.
1: Sì, sì, si sono mosse in poche, quindi come quando giochi a un 1, 2, 3 stella che vedi subito quello che si muove. Il Milan si sta muovendo bene, io l'ho detto subito prima che segnasse Gonzalo Ramos, per me 70 milioni non sono uno scandalo. Hanno preso un centravanti vero, un centravanti che ha i fondamentali per tirare in porta, avrà una squadra che lo assiste, non più il Milan di Allegri, ripudiato in modo anche brutale da Cardinale, e quindi il Milan ha preso Gila, quindi la difesa l'ha messa a posto, e è quello che si sta muovendo, uno dei pochi che si sta muovendo. Ti dirò anche la Fiorentina.
2: Questo acquisto di Atta
1: è bello, perché mi mancava quel tipo di giocatore, un giocatore che avrebbe fatto comodo anche allo stesso Milan, lo sta cercando anche il Milan. Napoli fermo, immagino il nervosismo di Gasperini alla Roma, che voleva cominciare il ritiro già con un paio di attaccanti.
0: Aspetta, è andato via un attimo. Aspetta, è sparito.
1: Siamo a Milan davanti a tutti. E poi... non mi sentite?
2: No, abbiamo perso un attimo.
0: Abbiamo avuto un buco di 4 secondi ancora, non ti preoccupare, è tutto bene. Dicevi, scusa? Paolo, Luigi, niente, non ci abbiamo più...
2: È sparito.
0: Finito. Adesso sì, adesso sì, ci sei. È sofferta questa
1: allora,
0: telefonata.
1: Allora, adesso nella mattonella giusta.
0: esatto.
1: E ti dicevo, quindi, e poi il Como, sì, ovviamente, il Como, insomma, da pazzi in giù, liberali, una bella idea. Quindi, però si sono mosse poco ancora, insomma, vediamo.
0: Vediamo. Sì, dobbiamo abituarci.
2: Devono vendere tutte tanto, e questo è il problema.
0: Non riescono a vendere, ma nessuna. Cioè nessuna.
2: No, è vero.
0: Alla fine ti dicono: sai, vendiamo Vlahovic, vendiamo Leao, Frattesi. Però... E poi alla fine, ma sai che c'è? Ma tutto sommato non è poi così male.
2: È vero, perché che capiscono che non li vuole nessuno. Bisogna anche interrogarsi sui soldi che hanno speso per giocatori che poi non vuole più nessuno. Perché anche lì il problema è lì.
0: Luigi, ti stiamo lasciando andare, ti stiamo salutando, ma ci risentiremo presto. E ovviamente buon anniversario dei 20 anni del mondiale.
2: Ma guarda che davvero c'è da piangere davvero.
0: Veramente. Luigi, grazie ancora.
1: Ciao,
2: a presto, grazie mille.
0: Ciao. Io lo chiamo apposta perché mi chiamo ciao ragazzi. Quando dice ciao ragazzi, dico.
2: È vero?
0: E quando mi dicono: ma intanto qualcuno
2: mi dice, se ne rende conto che siamo ancora giovani.

0: Ci sono rimasto male, abbiamo appena scoperto che è morta, io mi sono ricordato che ieri è accaduto, è morta Bonnie Tyler, musicista straordinaria.
1: Icona degli anni Ottanta.
0: Sì, ma non è solo questo, io ho anche tantissimi album che ho sentito, ascoltato, alcuni li ho a casa, e devo dire
1: male. E gli altri
0: male,
1: dove ce li hai gli altri?
0: Gli altri no, è che li ho scaricati tutti, no, alcuni li senti, alcuni fanno parte di colonne sonore, alcuni male, peccato. E a volte hai dei personaggi che per te sono immortali e poi invece scopri che non ci sono più. Quindi Bonnie Tyler, che è morta a 80 anni e si è andata cantando delle canzoni straordinarie. Siamo arrivati alle 14:55, quindi 3-5. Allora dai, tutti insieme contiamo fino ancora, abbiamo ancora 5 minuti da spendere con Tommaso. Dai, passa in fretta, non vi preoccupate. Allora, bravo Roberto che ci scrive Total Eclipse of the Heart. Canzone di Bonnie Tyler, certo. Total Eclipse of the Heart. E poi anche It's Her Touch, tutte canzoni.
1: E poi io purtroppo sugli anni Ottanta, essendo io dell'81, non ho tutti questi ricordi. È vero,
0: pesantezza.
1: Non ho tutti questi ricordi.
0: Sì, va bene. Poi un giorno ti auguro di lavorare con uno che ha 10 anni meno di te.
1: Beh, che già mi succede, Ceci ce ne ha 20.
0: Sì, sì, lui ha 20 solo anni.
1: Io 20.
0: Allora, dall'altra parte.
1: Tu 23, io 20.
0: Dall'altra parte, poi insomma, gli altri temi sono il fatto che l'Aston Villa, a quanto pare, fa lo sconto per il Dibu Martinez, ma la Juve non basta.
1: Sai quello che dicevo
0: Vicario
1: ieri.
0: Vicario potrebbe diventare il nuovo potere della Juventus.
1: Meglio Vicario del Dibu Martinez, non perché non sia bravo, ma perché secondo me.
0: E poi la Fiorentina, domani segna Michele Ceci, domani andiamo un nostro amico della Fiorentina, perché prima prendono Dragusin, poi prendono Atta dall'Udinese.
1: Sta facendo una bella squadretta.
0: Direi di sì. Tra l'altro invece Amatucci va al Deportivo, Amatucci dalla Fiorentina, e insomma con il direttore generale Ferrari della Fiorentina, che ha dichiarato che Grosso era comunque la loro prima scelta. Loro avevano le idee
1: adesso
0: molto chiare.
1: Sembra che vogliono prendere anche Coleoscio, quelli della Fiorentina, e farebbero veramente una signora squadra. Se dovessero tenere anche Ken, che secondo me deve necessariamente riscattarsi, ma che col gioco di Grosso secondo me si adatterebbe bene, perché Grosso tiene banalmente la difesa più bassa rispetto agli altri allenatori che ha avuto la Fiorentina nell'ultimo anno, e questo permetterebbe a Ken di esprimere la sua potenza in contropiede, nel senso in ripartenza. Quindi secondo me potrebbe anche fare una buona stagione, oltretutto sia Gudmundsson che altri elementi che l'anno scorso hanno ben figurato nonostante la stagione pessima della Fiorentina sono comunque elementi importanti. Parlo di Fagioli per esempio, anche in ottica nazionale potrebbe tornare ad essere importante, e quindi vediamo, questa Fiorentina è interessante, però ogni anno parte interessante e poi fa un
0: chi si sta muovendo con un po' di fatica è la Roma per il momento, perché se dovessimo guardare a quello che sta succedendo un po' in casa giallorossa, la Roma, abbiamo detto la Roma, vabbè ormai l'abbiamo fatto, diciamo che al momento la Roma entrerebbe in campo con Svilardo, Do, Mancini, Indica, Angelino, Conè, Cristante, Pellegrini, Malen, Dobbik, Sulé, cioè cambia poco.
1: Sì, Sulé tra l'altro è sul piede di partenza ormai da un mesetto, quindi
0: con
1: vediamo.
0: Dodò che non è ancora formalizzato.
1: Esatto.
0: Voglio dire, la Juventus è impelagata in tutte le cessioni, quindi non riesce a fare acquisti, nel senso che ad oggi la Juventus è sempre la stessa dell'anno scorso.
1: Più che altro la Juventus, veramente Vlahovic credo tornerà sui suoi passi, perché non mi sembra che abbia la fila fuori dalla porta. Il Milan, che sembrava destinato a prenderlo, ha speso un sacco di soldi per un altro attaccante, quindi
0: quindi se invece guardo poi non lo so, il Milan si è mosso con diversi giocatori,
1: sì, però non gli basta il Milan,
0: ma deve rinforzare, non c'è dubbio. Oggi sarebbe Maignan, Calabria, Tomori, Ghila,
1: Calabria,
0: The Winter, Tomori, Ghila, poi chi è che metti? Fofana?
1: Bisogna vedere chi resta, perché avresti Modric e Rabiot, se restano a centrocampo teoricamente a destra, bisognerà capire chi prenderanno sulla parte di destra. Poi bisogna capire anche come vuole giocare. Ieri sentivo la conferenza stampa di Amorim, diceva che al posto di Leao a sinistra l'intoccabile sarà Pulisic, per cui si dà per scontato la partenza di Leao. A sinistra avrebbe Bartesaghi, a destra c'è Salemakers. Però non so se basta questo. Oltretutto il Milan avrà anche l'Europa League, il giocare a giovedì è comunque un impegno provante sempre, e bisogna capire come completeranno la rosa, perché 100 milioni per due giocatori possono essere un bellissimo segnale, ma non necessariamente un ottimo segnale, perché poi bisogna vedere come si spendono gli altri soldi, chi si riesce a cedere, come riesce a comporre la squadra. Yashari resterà, lo voleva l'Atalanta, magari partirà verso Bergamo, visto che anche l'Atalanta stessa deve completare la rosa, perché ha venduto due giocatori mica da ridere, eh? Perché ha perso due giocatori che l'anno scorso hanno fatto molto bene, uno a Cagliari, ma comunque rientrando avrebbe potuto fare bene, l'altro è Ederson, che è andato in Inghilterra, e anche lì avranno dei problemi a Bergamo, se bisognerà capire. Al momento sono tutti fermi. Secondo me, dopo il mondiale esploderà il mercato.
0: Poi l'Inter è lì che aspetta di capire, perché l'Inter si è mossa con anticipo, però al momento diventa difficile muoversi. Cioè, nel senso, le mosse dell'Inter devo ancora comprenderle, perché non ha ancora compiuto il grande passo.
2: Non sono a posto così.
0: Due obiettivi li ha presi, però è Stankovic da una parte, Provedel dall'altra. Però evidentemente si deve essere competitivi, anche perché ne hai persi
1: già
0: 5.
1: Sentivo che potrebbe addirittura cedere anche Luis Enrique, quindi avrebbe bisogno di due esterni destri.
0: Bournemouth. Va bene, Tommaso Lavizzari, giusto?
1: Sì, sono io l'Apotecarlo.
0: Se non sbaglio, domani...
3: Buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo.
1: Domani sono Tyler, dallo studio.
0: Tyler.
1: Domani sono dallo studio.
0: Ok, dallo studio. Molto bene, allora grazie a Tommaso Lavizzari.
1: Grazie a te,
0: tutto il suo staff, naturalmente.
1: Grazie
0: agli autori.
1: Scusate, iniziate a uscire.
0: Ecco, esatto. E io invece vado avanti con voi, perché tra poco cambieremo argomento, o meglio, rimarremo anche sul mondiale, perché parleremo con Federico Casotti. Poi Lorenzo Di Benedetto per il mercato. Avremo Marco Mazzoni per il tennis. Piero Augusto Stagi per il Tour de France. E insomma, voglio dire, non potete lamentarvi, assolutamente. A dopo, ciao a tutti.
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 15 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina, l'ambasciatore di Mosca a Roma. Immediata la reazione della Russia, che avverte: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la replica di Tajani: ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. Teheran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, e parla di crimini di guerra per gli attacchi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove è prevista per oggi la sepoltura della Guardia Suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli USA sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal segretario della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto contro l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, commenta il Cremlino. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disegni disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro dei trasporti Matteo Salvini che parla di terrorismo. Sentiamo.
2: Questo è il governo che sta investendo di più in opere pubbliche da che esiste la Repubblica Italiana. È chiaro che qualche disagio lo puoi avere, se poi a questi disagi si associa anche il terrorismo, o chi ruba il rame, o come stamattina, ci sono le foto, chi trancia i cavi, spero che non ci sia nessuno che lo fa per motivi politici, perché poi a piedi ci rimangono i pendolari calabresi, se uno trancia i cavi lungo la linea ferroviaria.
9: Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS, presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni pensionati, più donne, 51% che uomini, ma con assegni che in media sono inferiori del 34%. Per quanto riguarda il lavoro, nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni. In crescita i lavoratori stranieri intorno a quota 3 milioni. Mondiali di calcio, sarà l'argentino Facundo Tello a dirigere il quarto di finale tra Francia e Marocco in programma questa sera, una designazione che ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Letexier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Invita a smorzare i toni il CT francese Deschamps. Strettissime le misure di sicurezza a Parigi per il timore di possibili scontri. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Siamo nella seconda parte di Sport Club, 15:06 minuti. Lapo De Carlo con voi, con tanti ospiti. Tra pochissimo saremo in compagnia di Federico Casotti con il tema anche della Francia, perché stasera c'è Francia-Marocco, partitissima, una delle più interessanti, delle più belle. Devo dire che abbiamo visto almeno 5 partite di alto livello, molto divertenti nel corso del mondiale. Anche qui bisogna capire se c'è una partita che spicca più delle altre. Tra l'altro c'è anche Panagiotis che ci ha scritto indicandoci cosa aveva fatto nel 2006, insomma, di quella serata meravigliosa, e anche Sonia che ci scrive che fondamentalmente quel giorno, anzi quella sera, era in compagnia di tutti gli amici e sa soltanto che una volta che ha fischiato alla fine, quando l'Italia ha vinto, ha alzato la Coppa del Mondo, praticamente lei è andata a festeggiare e non si ricorda più nulla. Cioè, so solo che ha vinto l'Italia quella sera. Va bene, 334 11 11 622, anche voi dove eravate la sera del 9 luglio del 2006 per festeggiare l'Italia? Adesso arrivano i Rolling Stones.

0: E allora siamo arrivati alla notte di Francia-Marocco, una partita attesissima per molti punti di vista, anche perché molti sostengono sia un derby quello che tra le due nazionali che c'erano già trovate 4 anni fa con la vittoria della Francia, e qui invece arriviamo ad un appuntamento che è ai quarti, non nel semifinale come nei mondiali precedenti, con delle, diciamo, aspettative che ci presenta il dottor Federico Casotti. Federico, ciao. Ciao Federico, ben trovato.
1: Grazie per il dottore.
0: Un dottore non si nega mai a nessuno in Italia, no, lo sai che.
1: Infatti, poi insomma.
0: Senti, Federico, allora è intanto una partita oggettivamente molto divertente.
1: Sì.
0: Ed è veramente una partita che mostra forse, ecco, bisognerà capire se il Marocco è cresciuto, visto che l'Africa è un continente di talenti formidabili che hanno una qualità eccezionale, che quest'anno in questo mondiale si è rovinata negli ultimi minuti delle partite, perché alla fine molte squadre africane erano lì sul punto di compiere un'impresa e poi qualcosa è successo. L'ultima vittima è l'Egitto, no? Che ha perso una partita che era vinta ormai. Il Marocco non deve fare gli stessi errori che ha fatto anni fa.
1: Sì, poi è anche vero che si trovava davanti l'Argentina, quindi comunque se c'era un avversario che aveva nelle corde la rimonta era quello. C'è da dire che il Marocco ha fatto esattamente il contrario, perché con l'Olanda ha pareggiato a tempo scaduto una partita che era già persa, anche se magari i punti avrebbe meritato comunque di vincerla, ma il Marocco ha fatto esattamente il contrario delle altre squadre africane, cioè ha riacciuffato un pareggio che ha portato a una qualificazione negli ultimi istanti di gara, quindi questo fa capire già come sia una squadra in controtendenza su tutto. E niente, volevo in realtà rovinare una bella storia con la verità, come si dice in questi casi, sì. Perché sono andato a dare un'occhiata, a controllare, a togliermi dubbio sulla rosa della Francia, perché tutti parlano di derby, ma sapete quanti giocatori di origine marocchina ci sono nella rosa della Francia? Nessuno.
0: Ah, come?
1: Nessuno, nessuno. Ci sono degli algerini, ci sono diversi algerini, c'è Cliouche, c'è chi, ci sono giocatori che arrivano di originari dell'Africa, anche dell'Africa equatoriale, ma non ci sono marocchini. Quindi anche questo è un aspetto interessante, secondo me, che fa capire anche come la percezione sia abbastanza distorta, no? Anche di determinate narrazioni, no? Nel senso,
0: sì,
1: che
0: è vero.
1: Francia-Algeria, Francia-Tunisia, soprattutto Francia-Algeria, visti anche certi precedenti sia storici innanzitutto, ma anche calcistici, e il legame con Zidane è chiaramente, c'è un legame sicuramente più forte.
0: Però una cosa, fammela dire, evidentemente il motivo per cui è un derby, resta un derby, è perché in Francia vive la più grande comunità marocchina all'estero. È un po' come dire Turchia e Germania, perché in Germania ci sono 600-700 mila turchi, e quindi è quasi un derby, anche se non c'è poi naturalmente.
1: Sì, esatto, perché il Marocco attinge soprattutto da Spagna-Olanda per quanto riguarda la scuola calcistica, e poi non toglie che non ci siano poi anche magari al contrario invece nel Marocco ci sono dei giocatori di origine nati in Francia, di origine francese, e il Marocco è la squadra africana che ha sintetizzato al meglio l'opportunità che ti offre chiaramente la diaspora, cioè il fatto che ci siano tanti giocatori, tanti ragazzi, prima ancora che giocatori, in originari del tuo paese in Europa, che si sono formati in Europa, con una struttura però a livello anche interno e nazionale di livello superiore, tanto è vero che fra 4 anni ospitano i mondiali, quindi comunque un paese con un'organizzazione che non è quella del resto dell'Africa.
0: No, certamente. Mi sembra di poter dire che in questo mondiale abbiamo visto alcune partite più interessanti di altre. Abbiamo visto parecchie partite sbloccate al 90esimo, o chiuse o risolte sul finale. Secondo te è un caso o ci sono delle motivazioni?
1: No, beh, non credo possa essere un caso, i fattori sono tanti, ci sono fattori fisici, perché chiaramente si è alla fine di una stagione lunghissima, con comunque anche un aspetto della condizione, l'aspetto anche della partita in più rispetto a tutti i mondiali ai mondiali che abbiamo visto noi, perlomeno. Solo storicamente erano 7 partite, quest'anno ce n'è una in più. Fondamentalmente quasi tutti hanno dovuto giocare 4 partite, tranne veramente quelle squadre che non erano all'altezza, che sono state eliminate. Quindi anche questo aspetto è un aspetto importante, e penso anche l'aspetto mentale, nervoso. La sensazione è che ci sia molta più pressione adesso, molta più. Ogni partita viene vivisezionata, non solo in sede di match analysis, chiaramente da chi le deve preparare, ma anche dai tifosi, anche da noi giornalisti, dai social. E questa cosa, per quanto i giocatori e le squadre, e l'ho sentito dire da tanti, tante volte, come non avevo mai sentito, il fatto di dire viviamo in una bolla, no? In particolare tu, che mi ha colpito, ma è una cosa che ho sentito dire anche da molti altri. Ecco, questa cosa della bolla, del cercare di creare una bolla all'interno delle squadre, che fa capire quanto questa cosa serva esclusivamente a preservare, a cercare di preservare l'aspetto mentale, ma poi chiaramente in un mondiale non è detto poi che questo sia sufficiente.
0: Senti, in questo mondiale, per chiudere, c'è un tema anche collegato a squadre che hanno deluso e altre che hanno invece entusiasmato molto di più, ma ti chiedo soltanto se il livello medio, io ho la sensazione che il livello medio si sia alzato e il livello alto si sia livellato, scusatemi il gioco di parole, cioè non abbiamo delle eccellenze tra i giocatori che comunque conosciamo, Mbappé, Messi, Ronaldo, cioè Kane, eccetera eccetera, ma non abbiamo delle new entry, mi sembra, degli eroi, si sia alzato e il livello alto si sia livellato, scusatemi il gioco di parole, cioè non abbiamo delle eccellenze tra i giocatori che comunque conosciamo, Mbappé, Messi, Ronaldo, cioè Kane, eccetera eccetera, ma non abbiamo delle new entry, mi sembra, degli eroi, delle nuove frontiere, oppure hai visto qualcosa?

0: seconda fila. Il fatto che ci sia, cioè, di seconda fila, magari meno di copertina rispetto a Cristiano Ronaldo, Messi o anche Mbappé e Haaland, che sono quelli della nuova generazione, ma già il fatto che Cristiano Ronaldo e Messi, ancora soprattutto Messi, sia lì a prendersi le copertine, fa capire come probabilmente la generazione attuale è un po' schiacciata, no? Anche da questo, comunque da questi due che, o comunque che, no, che ancora in questo mondiale non hanno voluto mollare e si sono presi la scena. E c'è meno da scoprire, è vero, nel mondiale quando eravamo ragazzini noi certe nazionali erano completamente sconosciute, adesso quelle nazionali sconosciute, penso all'Uzbekistan dove Cannavaro comunque ha fatto quello che ha potuto, o ad altre nazionali c'è un motivo,
1: non c'è dubbio ecco, quindi, adesso abbiamo una maggiore conoscenza. Federico, scusami, siamo ritardissimo, 15-18 minuti, per cui mi sa proprio che devo salutarti. Lo so, qui il tempo vola, devi venirci a trovare, d'altro canto te l'ho anche detto.
0: Ti piace chiacchierare, quindi
1: un attimo il tempo con gli amici. Allora, grazie Federico Casotti, che presto ciao. Sarà da noi e poi ovviamente buon mondiale, buon fine mondiale. Ciao Federico, a presto. Andiamo adesso, abbiamo perso proprio nel momento del finale, pum, abbiamo perso in quel momento. Andiamo ad ascoltare Shabusey, questa è Good News.

0: Vabbè, adesso però facciamo le cose sul serio. Andiamo a parlare di calciomercato. Andiamo a disturbare Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di Tutto Mercato Web. Lorenzo, ciao.
1: Ciao Lapo, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua Lorenzo, tutti pronti, perché adesso è arrivato il momento di andare a fare un po' di domande sul tema del calciomercato, squadra per squadra, e io partirei da chi è più in difficoltà, più apparentemente, come dire, in una sorta di palude. Mi riferisco a Napoli, la Juve, la Roma.

0: Ma squadre che al momento si muovono con grande fatica in queste sabbie mobili, anche perché è difficilissimo vendere.
1: Sì, è vero, verissimo, però non ci dobbiamo, diciamo, far ingannare da chi magari sta andando a 200 all'ora in questo momento. Ma nessuna delle squadre che hai citato, pur essendo in apparente, sottolineo apparente, difficoltà, non sono in ritardo su niente, perché comunque siamo al 9 luglio.
0: Certo.
1: E siamo al 9 luglio di un anno dove c'è il mondiale. Quindi è chiaro che è ancora più complicato. Faccio l'esempio della Juventus, perché la Juve ha provato in tutti i modi a chiudere le operazioni Sorloth e Emiliano Martinez e Dibu Martinez, portiere dell'Argentina, prima dell'inizio del mondiale. Questo perché? Perché voleva chiudere la questione e sapeva già che poi sarebbe stato un mese, quello iniziato a metà giugno che finirà il 19 luglio, dove con i giocatori non tratti, perché pensano giustamente ad altre cose, pensano al mondiale. Cioè la Norvegia di Sorloth e l'Argentina del Dibu Martinez sono entrambe alle quarti di finale, quindi è difficile trattare. La Roma sta provando in tutti i modi a prendere Greenwood, ma non so se ce la farà, perché comunque ci sono le sirene alla Turchia, il Fenerbahce che mettono sul piatto stipendi che in Italia non ci possiamo permettere. Il Napoli è in attesa delle valutazioni di Allegri e soprattutto dobbiamo stare dietro alle parole di Laurenti, sennò che ha detto fosse per me non comprerei nessuno, anzi intanto i giocatori devono andare via, quindi è logico, no, che si farà prima le uscite, si faranno prima le uscite, dopodiché si proverà a comprare qualcosa, ma siamo in linea con quelli che sono i tempi che siamo abituati a vivere del calciomercato.
0: La Roma, a tuo modo di vedere, chiuderà con Dodò, e poi quali diciamo movimenti ti aspetti dalla squadra di Gasperini, che mi sembra che stia fremendo un po'?
1: Sì, assolutamente. Allora, Dodò è un'opzione, assolutamente, e in questo senso ha finito di parlare da poco Fabio Grosso nella conferenza stampa e presentazione dell'allenatore della Fiorentina,
0: e socializziamo la Fiorentina.
1: Ha detto, insomma, sì, che quando arriveranno i convocati per il ritiro ci sarà qualche esclusione eccellente, ha detto questo. Quindi non vorrei che magari qualche giocatore dato per certo in partenza, e Dodò potrebbe essere uno di questi, potrebbe magari non essere neanche convocato, ma sono supposizioni, non sono notizie. E la Roma proverà per Dodò certamente, e poi proverà per l'esterno. Lo ripeto, il primo obiettivo continua ad essere Greenwood per la Roma, Mason Greenwood, però è molto complicato perché si sono inseriti anche altri club. Vedremo, insomma, quello che riuscirà a fare la Roma nelle prossime settimane.
0: Senti, il Napoli, ha detto De Laurentiis, potrebbe restare così com'è.
1: Sì, l'ho detto, dobbiamo stare a sentire quelle che sono state le parole di Aurelio De Laurentiis, che ha detto non comprerei nessuno, anzi bisogna cedere dei giocatori, e anche in questo caso Allegri farà le valutazioni. Vedere una squadra di Allegri senza Rabiot non credo sia possibile, quindi vediamo se poi alla fine qualcuno arriverà, ma penso di sì, perché a centrocampo del Napoli qualcuno cederà e quindi arriveranno altri centrocampisti. Fa un po' di melina come sempre il buon Aurelio De Laurentiis, ma credo che poi alla fine il Napoli, dovendo comunque guardare al bilancio, dovendo guardare a non rifinire, a fare un mercato a saldo zero, però qualcuno secondo me arriverà.
0: Senti, invece al contrario, Milan è molto diciamo aggressivo sul mercato, e anche la Fiorentina si sta muovendo in modo incredibile, quasi spettacolare. L'ultimo acquisto è quello di Atta, quindi diciamo che Milan e Fiorentina mi sembrano le squadre più attive.
1: Sì, il Milan ha fatto il colpo Gonzalo Ramos, sta continuando a capire come muoversi per prendere altri giocatori. Ieri la conferenza stampa e presentazione di Amorim. È un Milan che, comunque dicevi giustamente, è uno dei più attivi come club su questo calciomercato. Sulla Fiorentina è quasi incredibile quello che sta succedendo, perché non riusciamo a capire. Guarda, ne parlavamo in redazione prima, cercando di fare delle ipotesi, ma non ce n'è una che ora ve ne dico un paio che ci convince davvero al 100%, perché la Fiorentina ha chiaramente svalutato tutti i suoi giocatori l'anno scorso, perché in una stagione del genere è logico che i giocatori che a inizio stagione valevano 10 milioni a fine stagione valevano 7 e così via. Quindi cedere sarà complicatissimo per la Fiorentina. Nonostante questo, la Fiorentina ha già speso più di 60 milioni sul mercato per prendere due difensori centrali e un centrocampista molto forte, quantomeno in prospettiva, che è a TA, perché è veramente forte. Cioè, nella prima stagione in Serie A ci ha fatto vedere grandi cose. Come li recupera i soldi a Fiorentina? E questa è la domanda che ci stiamo facendo, perché dice Cedi Ken può essere, anche se difficile alla clausola da 62 milioni, ma anche se tu cedessi Ken e prendi 62 milioni di euro, torni pari.
0: Certo.
1: E però poi devi comprare un centravanti, e i centravanti lo sappiamo quanto possono costare. Quindi, oppure un'altra ipotesi, nel viaggio in America di Ferrari e Paratici, magari Giuseppe Commisso, figlio di Rocco e attuale presidente della Fiorentina, ha aperto i rubinetti dicendo: guardate, abbiamo promesso a mio padre che avremmo continuato il suo lavoro e avremmo portato in alto la Fiorentina, allora guarda, prendiamo come esempio il Como, freghiamocene di qualsiasi regola, andiamo avanti, spendiamo, se ci fanno le multe le paghiamo, e chi si è visto si è visto. Però anche qui non è che torni così tanto, no? Che si possa fare un discorso del genere. Quindi è da capire da dove rientrerà la Fiorentina.
0: Lorenzo, chiudiamo con l'Inter che continua ad avere delle difficoltà, come un po' tutti vedo, per l'acquisto di giocatori. Kalaili è un caso che è abbastanza emblematico, è sempre lì a un millimetro ma non ci arriva ancora, e quindi come pensi che finirà, per chiudere?
1: Ma guarda, come penso che finirà, te la faccio difficilmente una previsione, perché chiaramente si sono scatenati, no, 1 miliardo di meme nelle ultime settimane, dove si prendeva in giro, no, questi magari tifosi dell'Inter che sui social annunciavano: ah, abbiamo preso Palestra, abbiamo pagato 50 milioni e ora Nico Pass lo prendiamo noi, e il Como non resta, lo prendiamo noi, insomma tutte cose che poi in realtà non si sono avverate. E quindi faccio fatica a fare una previsione su quello che su quella che può essere anche la trattativa per Kalaili. Diciamo che l'Inter è avanti in questo momento, ma era avanti anche per Palestra, e poi non l'ha chiuso. Io non capisco perché l'Inter non riesca a chiudere i colpi, cioè anche qui bisogna un attimino cominciare a pensare a determinate cose, anche perché e chiudo, se riavvolgiamo il nastro e andiamo a vedere quando l'Inter la passata stagione d'estate aveva questi fantomatici 40-45 milioni di euro da spendere per Lookman prima, con e poi, e alla fine invece non si è fatto di niente, quei soldi furono reinvestiti in Diouf, che però costò meno, e quindi cioè, in teoria ci doveva essere quantomeno un inizio di budget, no, per l'Inter in questo mercato. Però se non riesce a chiudere neanche un colpo, mi viene da pensare che magari tutti questi soldi in cassa non ci siano, o meglio non in cassa ma nel portafoglio, sì, di Ausilio e Marotta.
0: Molto bene, grazie Lorenzo Di Benedetto, e ovviamente a presto e buon mercato. Ciao a te, grazie ancora.
1: Grazie, ciao Lapo.
0: Ciao a te, 15:31, subito in pausa, tra poco torniamo con voi e lo faremo parlando di tennis.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport.
3: Sono arrivato veramente, ma veramente male ieri per Cobolli, per il suo atteggiamento e anche della Paolini. Male nell'atteggiamento, e hanno perso giustamente male le loro partite. Partite importanti, ma giocate senza mentalità, ed è giusto che si possa anche perdere nella vita, ma non così, come si dice. Cioè perdere con l'atteggiamento negativo fin dal primo colpo. Questa è una cosa che è inammissibile ed è quello che è accaduto sia a Cobolli sia a Jasmine Paolini. Di questo andremo a parlare tra poco con il vice direttore di Live Tennis, Marco Mazzoni. Adesso però andiamo ad ascoltare una canzone, vabbè, questa è un classico, la voce di Richard Ashcroft, quella dei Verve, e il nostro numero 334 11 11 622. Questa è Sonnet.

0: in diretta qui a Giornale Radio Sport Club gli ultimi 20 minuti insieme, 23 minuti insieme. Andiamo a spenderli prima con Marco Mazzoni, vice direttore di Live Tennis. Ciao Marco, bentrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio, buon Wimbledon a tutti.
0: Eccoci qua. Senti, mi trovi di cattivo umore, te lo dico prima, così almeno non stai lì a dire no, ma dai, sono di cattivissimo umore per il tennis italiano. Cioè, mi spiace, sono rimasto veramente male. Cobolli, ieri, malissimo, malissimo. Al Paolini ancora peggio, ma non tanto perché hanno perso, ho detto prima, ma perché secondo me hanno proprio avuto l'atteggiamento sbagliato, tanto più che la conferenza stampa su Cobolli verteva su quello. E la Paolini è ricascata, dopo le cose non sono andate bene nel primo set, è ricascata nella solita negatività, nell'atteggiamento che l'aveva caratterizzata in quest'ultima parte della stagione. Ecco, così capisci un po' il mio umore. Adesso prova a smentirmi, dai, vediamo se riesci.
1: Ma allora, sono due sconfitte diverse.
0: Sì.
1: Jasmine oggettivamente ha giocato contro una che a volte prende un po' in giro l'ottimo Andrea Agassi quando diceva vedo la palla grande così, questo giorno colpisco tutto e prendo tutte righe. Ma insomma non è andata esattamente così, ma quasi, bisogna essere sinceri, Costio che è stata più brava. Quello che dispiace è che Paolini proprio ha mancato una reazione tecnica, perché le poche volte che è riuscita a lavorare un po' il diritto e a far praticamente colpire Costio con un pochino più dietro la riga di fondo, con una palla un po' meno, diciamo, retta, allora il punto se l'è preso. Quindi peccato, lei dice era anche un po' scarica fisicamente, forse gli è mancata davvero un po' di forza, un po' di punch. Cobolli invece, dispiace dirlo, ma è stata una sconfitta brutta e una delle peggiori in carriera, perché oggettivamente l'anno scorso perdi ai quarti contro Djokovic, Lotti esce dal campo tra gli applausi.
0: Esatto, esatto.
1: Quello che dispiace è che io non sono per niente d'accordo, ovviamente sui social si legge di tutto e di più, dice c'è Cobolli ha preparato male la partita. Secondo me assolutamente no, io penso che per assurdo forse lui è entrato in campo nelle ore precedenti, forse era talmente carico che ha bruciato tutte le energie nervose, perché è stato assurdo vedere Flavio, che è un gladiatore, c'è cioè un fire, te l'abbiamo detto tantissime volte, proprio uno che in campo ci mette un'energia, un'intensità micidiali. Sembrava avesse fatto 20 ore di corsa, era spompato totalmente.
0: Sì, esatto.
1: E questa è la cosa che non si spiega, perché oggettivamente Ferri è un giocatore più forte probabilmente di quello che è stato finora, anche una storia un po' particolare, ha fatto l'università, però oggettivamente nei quarti a Wimbledon non puoi trovare meglio di uno alto 1,75, esatto, che gioca benino, ma che insomma Flavio lo deve travolgere con l'intensità.
0: Fa rabbia perché Ferri ha proprio umiliato Sinner, buonanotte, ha umiliato, questo speriamo di no, ha umiliato Cobolli. Perché faceva tutte le cose che faceva Cobolli, ma le faceva meglio. E colpiva meglio la palla, era su tutte le palle, arrivava prima, riusciva a intuire sempre le traiettorie di Cobolli, i colpi erano più profondi, era più combattivo. Insomma, voglio dire, e poi devi avere la capacità, se sei il numero tra i primi 10 al mondo, devi avere la capacità da numero 9 di cambiare qualcosa nel tuo gioco e di avere l'umiltà.
1: Guarda,
0: che lui non ha avuto.
1: Più che umiltà, allora, secondo me si può riflettere a freddo, ma sono passate alcune ore su un paio di aspetti. Può darsi che forse Flavio ancora mentalmente, non come tennis, non sia ancora pronto a essere top ten. Perché oggettivamente, guardiamoci le cose come dicono gli inglesi, pound to pound, a Roland Garros gli è andata anche abbastanza bene, nel senso non ha avuto un brutto percorso a semifinale, manco la giocata, sappiamo tutti perché. Quindi diciamo bravissimo, perché alla fine le partite vanno vinte, ma non gli è andata esattamente male, giochi con Zvaida, insomma gente non proprio i migliori su piazza, su terra battuta in uno slam. Qui a Wimbledon ha fatto delle ottime partite, ha giocato bene. Quando te sei un top ten e inizi a dover reggere anche un ruolo da favorito in partite del genere, forse devi maturare ancora una consapevolezza di se stesso che forse ancora non ha. Ecco. Però a me davvero dispiace dirlo, perché a Flavio voglio bene, è un ragazzo fantastico, tutti gli vogliono bene a Flavio, è diventato l'admin dell'X di ATP, insomma è un ragazzo, tutti gli vogliamo bene, ma deve veramente riflettere, perché non si deve ripetere un episodio come quello di ieri, perché è veramente inaccettabile, ha giocato una partita e non era lui. Quindi poi giochi contro uno che serve a 700 all'ora, ti viene a rete, ti toglie il tempo, ma si scambiava.
0: Sì, esatto, è quello che. Allora, guarda, visto che siamo d'accordo su questo, e quindi mi piace quando trovo Marco Mazzoni che è più arrabbiato di me, bellissimo.
1: Ma no, è delusione, perché oggettivamente, sì, dai, sì, poi sì, giochi con Zverev in semifinale, te la giochi.
0: C'è una vera, ci metto un altro carico, che onestamente questo atteggiamento che i nostri italiani ogni tanto hanno. Abbiamo parlato delle bestemmie di Musetti, e lui invece ha questa intemerata nei confronti del padre, in particolare del suo angolo, che onestamente finché sei un giocatore di buon livello, ma non eccezionale, ma adesso c'hai tutte le telecamere puntate in tutto il mondo, hai un altro tipo di atteggiamento. Stai parlando con uno che adora Bolli, quindi. Ma onestamente adesso si vedono troppi atteggiamenti sbagliati. Quello con quel padre oggettivamente è proprio sgradevole da vedere.
1: E Stefano, tra l'altro, è una persona splendida, tutti gli vogliono bene. Io ammetto non lo conosco personalmente, ma ho solo sentito parlare bene di lui. Tra l'altro, guardiamo come è cresciuto Flavio, quindi, nel senso, ne abbiamo parlato anche insieme negli anni. 2 anni fa mai ci saremmo avremmo ipotizzato che Flavio faceva una finale slam, che entrava in top 10, batteva i forti, quindi la mano del padre c'è, poi ovviamente il giocatore in campo va lui, ma comunque il padre e il team ha lavorato non bene, ha lavorato benissimo, quindi è nervosismo, una dimensione diversa da accettare, e deve crescere probabilmente ancora, deve crescere, questo è uno schiaffo in faccia di quelli che ti ricordi, quindi speriamo che gli faccia bene e che gli faccia capire delle cose, perché ripeto, tutti vogliamo bene a Flavio, Flavio è un tennista strepitoso, ci fa divertire, ci esalta con la sua vivacità, con la sua lotta, e ieri proprio è mancato totalmente in quelle che sono i suoi punti di forza.
0: Senti, una cosa che volevo capire da te è questa, tu sei talmente appassionato di Sinner che hai fatto anche un libro l'anno scorso, e ti chiedo se il Sinner di oggi, è una domanda paradossale, è all'altezza del Djokovic di oggi, perché mi sembra che Djokovic sia più in palla, siamo tornato a essere un giocatore più che competitivo, Sinner è un giocatore mostruoso, straordinario, mi sembra leggermente più basso il livello rispetto ai tornei precedenti che ha vinto dopo il Roland Garros, mentre Djokovic francamente è impressionante ed ha un'età da 39 anni dove riesce a stare in piedi 5 ore e vincere con l'altro che è più stremato di lui.
1: Guarda, è una partita molto interessante, secondo me di difficile lettura, perché se Jannik si fosse presentato a Wimbledon, non necessariamente con la vittoria a Parigi, perché comunque non era scontata, ora è andata proprio male, è successo l'imprevedibile, ma comunque giocando in Montorreo, giocando da Sinner e arrivando in buona forma, quella che abbiamo visto in questa primavera incredibile dove non perdeva mai, ti direi bene, probabilmente si riproporrà una semifinale simile a quella dell'anno scorso dove Sinner travolse Djokovic, non si ebbe un minuto in cui si pensava che la partita si potesse complicare. Quest'anno, per assurdo, si è un po' ribaltato le cose, sono abbastanza d'accordo con te da questo punto di vista. Sinner sta servendo notevolmente meglio l'anno scorso, probabilmente non ha mai servito così bene in vita sua, e è arrivato in semifinale grazie al servizio, perché gli avversari che ha trovato per strada finora li ha battuto soprattutto con un'efficacia al servizio mostruosa, ma a livello di gioco, scambi, intensità, qualità nella tenuta da fondo campo, non ci siamo a livello dell'anno scorso. A me soprattutto mi desta un po' di preoccupazione una cosa, l'anno scorso aveva una facilità di colpire la palla e accelerare perché trovò in qualche modo degli appoggi fantastici, che sono delle sue chiavi sul cemento. Quest'anno scivola tanto, spesso sembra non trovare appoggi buoni, e quando Sinner non ha appoggi buoni non è sicuro e gioca decisamente peggio. Altra cosa che lampante, ho seguito tutte le sue partite, nel momento in cui Sinner allunga gioca decisamente meglio, braccio più sciolto, palla colpita più piena, senti proprio anche il suono, cioè cose banali, ma vedi che gli va. Quindi c'è una combinazione di probabilmente una insicurezza che deriva forse da magari anche aver giocato meno tornei finora, sull'erba non ha giocato niente, ha solamente fatto le partite a Wimbledon, qualche scoria forse comunque di quello che è successo a Parigi probabilmente ancora c'è dal punto di vista proprio della gestione mentale, e quindi effettivamente Djokovic sì ha fatto 5 ore e 15 minuti con l'Alias Team, però c'è 2 giorni per recuperare, e questo qua lo sappiamo è un animale da tennis in senso positivo, cioè questo veramente uno quando vede sangue è pericolosissimo. In Australia lo ha battuto facendo una partita praticamente da un capolavoro, un trattato tecnico e tattico, perché ha giocato una partita fantastica. Sinner anche quella volta, se ci ricordiamo, non era proprio al top.
0: Sì, è vero.
1: Quindi alla fine rischia di riproporsi una partita in cui, secondo me, se Sinner va servizio, fa andare colpi, gioca con la intensità di Sinner, mi sembra difficile che Djokovic riesca a reggere quel livello, ma se si abbassa un filo la velocità, Sinner serve un filo peggio, ci sono un po' di errori, e si gioca alla velocità di Djokovic, attenzione perché potrebbe essere durissima. Infatti io detesto il mondo delle scommesse, ma in casi così a volte vado a vedere i bookmakers per capire un po' il sentiment generale, no? Sì, danno Sinner strafavorito, cioè tipo lui a 1,20 e Djokovic a 4. Io non sono tanto d'accordo.
0: No, infatti io ho detto che il mio favorito è Djokovic. Beh, se questo è il livello di Sinner, poi domani cresce Sinner magari. Però
1: ecco,
0: oggi...
1: Volevo arrivare lì, perché magari Sinner ci ha abituato. C'è un precedente che a me mi fa stare un po' più fiducioso.
0: Sì.
1: quando scoppiò il bubbone del Closterball e Sinner approcciò US Open, non l'approcciò esattamente bene e giocò un torneo nei primi turni modesto, che arriva nelle fasi decisive, brum, mazzate a tutti. Quindi non vorrei che magari lui finora sta veramente controllando e andando 60-70%, magari dalla sgastata fa il break e gioca libero. Magari non dico sta giocando a carte coperte, ma insomma ancora non si è fatto vedere per quello che realmente è. Anche se, ripeto, io le partite le ho viste tutte, dal primo all'ultimo punto. Per ora, secondo me, Sinner siamo su un 60-70% del suo livello, non di più. Non so se basta battere Djokovic, che ha vinto il tie-break contro Aliassim l'altra sera. Poi magari sarà più bravo lui, speriamo, e riesca a portare a casa questa semifinale, perché oggettivamente chiunque vinca tra Zverev e Ferri contro Sinner, secondo me, parte piuttosto sfavorito. Sì. Via, mettiamola così. Quindi non possiamo dire la vera finale, ma insomma Zverev sta giocando bene, perché si è liberato da Parigi, gioca molto sereno, tira forte, molto più tranquillo. Mi sembra difficile che perda da questo Ferri, che comunque è bravissimo, ma insomma direi il suo l'ha già fatto. Ad ogni modo, secondo me, chi vince tra Djokovic e Sinner è nettamente favorito in finale.
0: Federico, buonanotte, stavo dicendo a Federico Casotti che abbiamo avuto prima, tu figurati come sono messo male. Marco, perdonami. Allora, il vice direttore di Live Tennis, Marco Mazzoni, con il quale sono spessissimo d'accordo, e anche oggi, quindi Marco, grazie ancora, prestissimo.
1: Grazie, buon tennis a tutti, ciao.
0: Ciao a te, grazie ancora. Noi andiamo avanti con i Foo Fighters e tra poco, insomma, andremo a parlare di ciclismo e del Tour de France, che vede la sesta tappa Paul Gavin Zedrò. Adesso invece andiamo a ascoltare i Foo Fighters con Window.

0: E allora stiamo andando a chiudere adesso con il ciclismo, dicevo prima, con il Tour de France, la sesta tappa Paul Gavarnie-Gedré, e con Gedré, chiedo scusa, che è entrata nella sua fase decisiva con il gruppo principale dei big, tra cui Pogacar e Vingegaard, che è fortemente allungato e allora ha impegnato anche ad assorbire tentativi di fuga. Intanto andiamo a parlarne, dicevo, con Piero Augusto Staggi con noi. Piero Augusto, bravo, ben trovato.
1: Grazie per l'invito, ben ritrovati.
0: Eccoci qua. Allora, tappa di oggi, dicevamo, con questa pendenza morbida, dopo la picchiata dal Col del Tourmalet, gli ultimi 18 chilometri verso questo traguardo inedito, mi pare, no? Hanno una pendenza di appena il 3,7%, quindi chi scollinerà per primo sul Tourmalet riuscirà a guadagnare abbastanza da fare il vuoto.
1: Bisogna avere le gambe, perché chiaramente delle pendenze così impercettibili si fanno sentire moltissimo dopo una gara dura come quella di oggi. Oggi è la prima tappa di montagna vera, hanno appena affrontato il Col d'Aspin, adesso hanno appena iniziato il Tourmalet. E lì ci sarà battaglia. La UAE ha già fatto capire quali sono le loro intenzioni, come dicono i corridori, stanno misurando la febbre ai loro rivali. Oggi si vedrà chi ha le ambizioni, può avere, quindi nutrire le ambizioni di vittoria, ma soprattutto si vedrà invece chi dovrà mettere una croce sopra ai sogni di Tour de France. E quindi arrivare a collinare sul Tourmalet con un buon vantaggio, ci sarà poi una discesa tecnica dove chiaramente l'atleta che arriva a 2000 metri, quindi in carenza d'ossigeno, con la stanchezza, fiaccato dallo sforzo, dovrà essere lucido ad affrontare anche una discesa che ti impone di scendere ad oltre 70 km orari, quindi dovrai tenere delle traiettorie molto buone per guadagnare o comunque mantenere il vantaggio che tu hai accumulato lungo l'ascesa, e poi dovrai avere gambe per fare gli ultimi 18 km che sono, come hai ricordato tu, al 3-4%, che sembrano pochi, ma dopo una tappa così massacrante da 5000 metri di dislivello, bisogna avere gambe. È chiaro che oggi vincerà un corridore vero, perché lassù ci arriveranno i corridori veri, arriveranno corridori da classifica, quelli che dovranno ambire alla maglia gialla di Parigi.
0: Senti, possiamo dire che già sulle prime rampe di giornata, insomma, specialisti delle volate, penso a Girmay, a Philipsen, sono stati staccati dal ritmo imposto dal plotone. Quindi questa selezione così precoce su pendenze non proibitive è un po' il segnale di una stanchezza accumulata che magari può estromettere alcuni dei velocisti del Tour, magari per colpa, a causa un po' del tempo massimo, quindi lasciando campo libero a Pedersen, per esempio, per la maglia verde?
1: È chiaro che è un'ipotesi, però è anche vero che sono corridori esperti, corridori che sanno gestirsi e quindi conoscono tra l'altro il loro passo, vanno sul loro passo, sanno perfettamente che devono arrivare entro tot, quindi concedono il margine sapendo di concederlo. Se restano, diciamo, nel gruppo dei velocisti, che generalmente è un gruppo piuttosto folto, composto da 40-50 corridori, non c'è pericolo, hanno informazioni via radio, sanno perfettamente quando possono un attimo tirare il fiato e accelerare se sono un po' indietro con la tabella oraria, ma diciamo che sono abituati a rimanere dentro il tempo massimo, a meno che non ci sia qualche corridore che prende la cosiddetta costa, la cosiddetta imbarcata, e che quindi una giornata così logorante, dove magari non hai la capacità di bere a sufficienza, di alimentarti in maniera adeguata, beh, allora puoi andare in una crisi di fame, allora lì sono dolori, sì, quello che tu hai ipotizzato, rischiare il tempo massimo, sì, c'è.
0: Senti, c'è un bel problema che è collegato al caldo, ed è un problema importante, perché con questa ondata di caldo estremo che sta investendo, ma non soltanto i Pirenei, ma un po' tutto il mondo, i team più ricchi stanno utilizzando questi protocolli di microclimatizzazione con rifornimenti di ghiaccio, no, per i propri capitani, ma altre squadre con budget ridotto hanno più problemi, e quindi questa situazione, secondo te, quanto sta questa emergenza climatica, quanto sta incidendo sulle corse e quindi anche sul Tour de France?
1: Guarda che io, da quando seguo il ciclismo, non ho mai visto un Tour de France freddo. Purtroppo si corre a luglio e la canicule francese è storica. Basta ricordare, ahimè, negli anni 60 la morte di Tommy Simpson sul Mont Ventoux, che il giorno si registravano 40 gradi alla partenza. È chiaro che poi il corritore britannico abbia una crisi cardiaca, non per il caldo, ma perché poi dopo un'autopsia venne fuori che aveva fatto uso di anfetamine, di alcol e di quant'altro. Quindi la cosiddetta pot beige, la pozione belga, una droga sostanzialmente. Però il gran caldo sulla strada di Francia c'è sempre stato e ci sarà. È chiaro che oggi però c'è la tecnologia che ti viene in soccorso, ci sono diversi strumenti che ti possono alleviare queste difficoltà, a cominciare semplicemente dal giubbottino termico o addirittura, come il team UAE, che è quello di Tadej Pogačar, addirittura una sovracoperta per il materasso che con dei sensori percepisce la tua temperatura e se si eleva ti mantiene una temperatura rinfrescante, cioè è refrigerante per il tuo materasso e quindi hai un sonno regolare e riposante, perché quello che conta nei grandi giri a tappe, nelle corse a tappe, è il recupero. Vince non solo chi ha un buon cuore, delle buone gambe, una buona visione tecnica, ma anche chi ha una grande capacità di recupero, e chi è, sappiamo che il recupero incomincia sempre da un buon sonno.
0: Piero Augusto, avremo altre domande, ma siamo in chiusura. Dovremmo parlarne anche più avanti, perché gli argomenti sono veramente tanti. Questo Tour de France che sembra già, appunto, abbia già dei padroni, anzi, senza sembra. Per cui ne riparleremo anche i prossimi giorni. Grazie ancora, Piero Augusto, e buon tour.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao a te, grazie ancora. Siamo arrivati alle 15:59 e intanto poi dovremo parlare più avanti, anche domani parleremo di volley e andremo anche sul calciomercato. Domani faremo un focus poi sulla partita tra Francia e Marocco, perché il primo quarto di finale che verrà giocato, vedremo poi naturalmente chi vincerà, anche se la Francia è favorita evidentemente, anche perché è favorita pure per vincere il mondiale. E poi ci saranno anche altri temi, il tennis, perché domani si scenderà in campo, tra l'altro nota a margine, la partita tra Sinner e Djokovic verrà giocata nella seconda parte, cioè contrariamente alla storia che insomma, si sceglierà di fare la partita più importante non prima ma dopo, e quindi Sinner indicativamente potrebbe scendere in campo intorno alle 18. Ecco, questo è l'orario, forse anche bene per gli italiani che vogliono vedersi la partita tornando magari dagli uffici in un venerdì che tra l'altro a quanto pare quella giornata di domani dovrebbe vedere anche pioggia. Allora, grazie a Massimo Tedesco, grazie a Michele Ceci, a Tommaso Lavizzari, dalla Po de Carlo un saluto, sta arrivando Vicky Mangone pronta con Check Up. Noi ovviamente ci sentiamo domani, voi rimanete con noi con Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri italiani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due, Ivan Petrovic Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del Ministero degli Esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. La situazione in Iran presenta notevoli complicazioni per Washington, ma la Russia spera che gli USA riescano a risolverla in tempi rapidi per tornare a fare da mediatori nel conflitto in Ucraina. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov. Nella notte l'esercito di Kiev ha sferrato nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere di Mosca, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Abbiamo offerto alla Russia una via per porre fine a questa guerra molto tempo fa, dice dal canto suo il presidente ucraino Zelensky. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Facundo Tello a dirigere Francia-Marocco, in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Le Texier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT transalpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo, a preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
8: Il lupus eritematoso sistemico è una delle malattie autoimmuni più complesse e insidiose da riconoscere. In Italia si stima che colpisca almeno 23.000 persone, ma il dato potrebbe essere sottostimato anche a causa delle difficoltà diagnostiche. Si tratta infatti di una patologia caratterizzata da un quadro clinico estremamente variabile, che può coinvolgere la pelle, le articolazioni, i reni, il cuore, il sistema nervoso, mimando spesso altre malattie, rendendo il percorso diagnostico molto lungo e tortuoso. Non è raro che tra la comparsa dei primi sintomi e la diagnosi definitiva trascorrano anche 4 o 6 anni, un ritardo che può compromettere l'avvio tempestivo delle terapie e incidere sull'evoluzione della malattia. Il lupus colpisce prevalentemente giovani donne, si manifesta come una disfunzione del sistema immunitario che in soggetti geneticamente predisposti può andare in tilt e iniziare a produrre anticorpi diretti contro i tessuti dell'organismo. A rendere ancora più complesso questo quadro concorrono diversi fattori scatenanti, tra cui esposizione alla luce solare, infezioni virali e stimoli ormonali che possono contribuire all'attivazione o all'aggravamento della malattia. I sintomi sono molteplici, spesso sovrapponibili ad altre patologie autoimmuni, dalle tipiche manifestazioni cutanee a farfalla sul viso ai dolori articolari fino alle forme più gravi che coinvolgono reni e sistema nervoso. E proprio per migliorare la conoscenza e la gestione di questa patologia, la comunità scientifica sta lavorando alla costruzione di nuovi strumenti di raccolta dati e di ricerca. Tra questi, il registro nazionale LUNET rappresenta un passo importante verso una mappatura più precisa del lupus in Italia, con l'obiettivo di ridurre i tempi diagnostici, migliorare l'accesso alle cure e favorire una presa in carico più precoce e mirata dei pazienti. Ne parliamo tra poco col professor Vincenzo Patella, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Per i vostri messaggi, le vostre domande, 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: il primo tema di oggi, lupus eritematoso sistemico, cos'è, come si affronta, mentre stiamo cercando di recuperare il nostro ospite, il professor Vincenzo Patella, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Vediamolo più da vicino, questa patologia, il lupus, abbiamo detto eritematoso sistemico, spesso chiamato semplicemente lupus, è una malattia autoimmune, una malattia cronica, significa che il sistema immunitario, anziché invece di difendere l'organismo da virus e batteri, può attaccare per errore cellule e tessuti sani. Abbiamo il professor Vincenzo Patella. Buongiorno, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Professor Vincenzo Patella, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: A lei. Professore, ci parla di questa malattia dai mille volti. Cosa rende così complessa la diagnosi nella pratica clinica? Stiamo parlando di lupus.
1: Sì, il lupus è una malattia molto subdola, in effetti il nostro organismo produce degli anticorpi verso l'esterno, nella malattia del lupus invece il nostro organismo produce anticorpi contro tutto ciò che appartiene al proprio self, quindi contro tutti gli organismi, cominciando anche dalle cellule del sangue, del rene, dei polmoni e delle articolazioni. E quindi in modo subdolo attacca anche la cute e crea praticamente a volte un ritardo diagnostico negli anni che sono paragonati a circa 10 anni, ed è questo poi, una volta fatta diagnosi, spesso l'organismo già ha subito dei grossi danni.
0: Ma i sintomi iniziali sono spesso aspecifici, no? Quali sono quelli che più facilmente portano fuori strada, possono fuorviare? Sì.
1: Diciamo che le cosiddette red flags, le cosiddette bandierine rosse sulle quali accende la nostra attenzione, dovrebbe essere sicuramente la giovane età, soprattutto le donne, patologie articolari soprattutto del mattino con rigidità e difficoltà a volte anche a controllare questi sintomi con dei normali farmaci antinfiammatori, perché i dolori sono cronici e non si risolvono in pochi giorni.
0: Lei prima ha citato il cuoio capelluto, ma il lupus in realtà può colpire diversi organi. Come si presenta il quadro clinico, diciamo quello più tipico?
1: Allora, diciamo che abbiamo due forme, una forma strettamente dermatologica che colpisce la cute e invece una forma sistemica che può interessare oltre la cute le articolazioni, i reni, il cuore, il polmone e soprattutto anche il tessuto nervoso e il sangue. E quando colpisce organi vitali come questi, e poi se la malattia non è controllata, risulta essere, diciamo, dannosa per l'individuo e quindi portare anche a problemi importanti come anche l'exitus. Oggi, grazie alle indagini che riusciamo a fare, un esame di laboratorio ovviamente, che lo specialista può consigliare, esami diretti contro le articolazioni e biopsie renali, oggi abbiamo la possibilità anche di fare le cosiddette biopsie liquide renali, si riesce a capire quali organi sono coinvolti. Una volta fatta questa diagnosi, oggi abbiamo anche la possibilità, in molti casi, di poter avere le cure specifiche.
0: Abbiamo detto che la diagnosi può richiedere anche molti anni, tanti anni, 4, 6, 10 anni. Che impatto hanno le diagnosi tardive sulla prognosi?
1: Sì, in effetti è proprio questo, uno degli obiettivi principali legati all'istituzione di questo registro, ispirato sicuramente dall'intuizione del nostro socio della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica, il professore Amato De Paoli, uno studioso che da anni si occupa di lupus, e tanti altri colleghi che si occupano di lupus in Italia, di favorire insieme all'associazione dei pazienti l'utilizzo di particolari note e notizie che possono aiutare a ridurre questo ritardo diagnostico, quindi notare come la faticamento, la febbricola, poi abbiamo una classica manifestazione del viso che è questa eritema, noi chiamiamo a farfalla perché colpisce il dorso del naso e gli zigomi del volto, quindi da questa immagine a farfalla, spesso sono le vere spie che possono aiutare a fare una diagnosi precoce.
0: Ma sono le giovani donne ad essere le più colpite, c'è una spiegazione biologica a questo?
1: Questo, diciamo, problema di genere è un'osservazione di tipo epidemiologico. In effetti, solo dai dati noi ci rendiamo conto che quelli più colpiti sono giovani donne, soprattutto quando c'è anche una familiarità di malattie autoimmuni, quando in famiglia c'è qualcuno che già soffre di altre particolari malattie autoimmuni, come possiamo l'artrite reumatoide, la sclerodermia e altre malattie dell'autoimmunità, spesso poi si trovano anche un'incidenza 9 volte superiore rispetto agli uomini, e raramente, diciamo, si può manifestare nei bambini e negli anziani. Questi, diciamo, sono dati legati soprattutto a fattori genetici, ormonali e sicuramente anche ambientali.
0: Si parla anche di disfunzione proprio del sistema immunitario. Cosa accade concretamente all'organismo?
1: Ripeto, noi abbiamo un sistema immunitario molto, diciamo, attivo sulla risposta contro qualsiasi organismo che attacca l'individuo, e quindi abbiamo diverse linee di difesa. Tra queste linee di difesa abbiamo sicuramente gli anticorpi, e questi anticorpi vengono attivati contro particolari componenti dei nostri tessuti, e quindi quando si sviluppano questi anticorpi vengono attaccati vari organi, tipo il polmone, tipo le articolazioni, e quindi si parla di autoimmunità, quindi di disordine immunitario.
0: Sì. Autoanticorpi.
1: Autoanticorpi, questa è la nostra definizione.
0: Sì. Esistono fattori scatenanti che si conoscono, fattori ben identificati? Non so, penso al sole, penso alle infezioni, penso anche agli ormoni.
1: Allora, sicuramente i nostri pazienti, la prima cosa che gli consigliamo è di non esporsi al sole, perché il sole sicuramente ha un componente fattoriale molto importante, anche se la componente dei raggi UVA non è l'unica che è capace di poter scatenare una malattia come il lupus. Bisogna essere predisposti, ripeto, da fattori genetici, anche da fattori familiari soprattutto, e la possibilità di difendersi dal sole è la prima cosa che noi raccomandiamo ai nostri amici lupini, come noi li chiamiamo, sì. I nostri lupacciotti.
0: Scrive un'ascoltatrice: Manuela, è vero che chi soffre di lupus deve stare molto attento al sole? Lo diciamo subito sì, l'ha appena detto il professor Patella. Perché i raggi solari possono provocare un peggioramento dei sintomi?
1: Perché purtroppo uno dei, diciamo, fattori patogenetici sono appunto questi anticorpi che si sviluppano contro alcune componenti del nostro genoma. I raggi solari
0: rompono dei sintomi.
1: Perché purtroppo uno dei, diciamo, fattori patogenetici sono appunto questi anticorpi che si sviluppano contro alcune componenti del nostro genoma. I raggi solari rompono queste molecole e quindi aumentano

0: vita normale. Com'è la vita di una persona con lupus, professor Patella?
1: Sicuramente possiamo, diciamo, in qualche modo aiutare la nostra amica dicendo che ci sono molte cure oggi rispetto al passato, e che la cosa più importante è la diagnosi. Oggi in Italia abbiamo quasi 60.000 persone colpite da lupus, una fascia anche ampia, di prima parlavamo di donne rispetto agli uomini tra i 15 e i 45 anni, e che grazie, diciamo, alle cure possono evitare quelli che sono, diciamo, i danni più importanti che si possono avere. Parliamo a volte, prima abbiamo parlato dei sintomi, parliamo a volte anche di aborti spontanei, parliamo di anemie, parliamo di insufficienza renale, insufficienza polmonare, insufficienza cardiaca, anche disturbi a volte neurologici e psichiatrici che hanno questi nostri pazienti. L'aspetto più importante è che con le cure si riesce effettivamente a tenere sotto controllo la malattia.
0: Quindi si riesce a tenere un buon controllo della malattia, ma la malattia può avere fasi di remissione e riacutizzazione?
1: C'è un po' un'altalena? Noi la chiamiamo un po' malattia bizzarra, perché a volte ha delle fasi di contenimento e altre volte ha delle fasi di riacutizzazione, spesso anche indipendentemente dalla situazione proprio sia, diciamo, terapeutico o meno. Però avere sotto controllo il LES sicuramente ce lo garantiscono le cure che abbiamo oggi, attraverso anche farmaci che in passato erano solo immunosoppressori, ma che oggi sono anche farmaci cosiddetti biologici, quindi farmaci sistemici che controllano la risposta autoimmunitaria.
0: Allora, professor Patella, la invito a rimanere in linea. Adesso abbiamo una pausa musicale, poi rientriamo e torniamo a parlare di lupus.

0: lupus, una malattia che può colpire pelle, articolazioni, reni, cuore e sistema nervoso, rendendo spesso la diagnosi complessa e tardiva. Il lupus eritematoso sistemico resta una sfida per la medicina moderna, ma la ricerca sta aprendo nuove strade per identificarlo prima e trattarlo meglio. Ne stiamo parlando col professor Vincenzo Patella, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Professore, esiste il registro nazionale LUNET. Quanto è importante uno strumento di questo tipo per una malattia complessa come il lupus? Cosa viene riportato in questo registro?
1: Sicuramente ci dà la possibilità di mettere in contatto tutti i centri più importanti in Italia che si occupano di LES, ci dà la possibilità di raccogliere quanti più dati possibili sui pazienti trattati presso questi centri specializzati per la cura del LES, e poi ci dà un dato che purtroppo in Italia non è presente, cioè una misura precisa di quante persone soffrono di questa malattia e la possibilità di poter confrontare quali sono le cure più efficaci che possono dare controllo della malattia.
0: Quindi il registro LUNET può dialogare con altri database europei?
1: Questo poi effettivamente ci dà la possibilità di poter confrontare i nostri dati anche con i dati internazionali. Ed è stato effettivamente un'importante pietra miliare che è stata presentata dal professore De Paolis e il professore Di Gioacchino al congresso di Bari lo scorso mese di giugno.
0: Certo, una migliore conoscenza può portare evidentemente a terapie più mirate e diagnosi più rapide, questo non c'è dubbio.
1: Soprattutto il secondo aspetto.
0: Certo, diagnosi più rapide.
1: Più rapide, sì. Perché il vero ritardo è questo, siamo intorno ai 5-6 anni, nei casi migliori, ma a volte si arriva anche a dati che superano anche i 10 anni prima di arrivare a una diagnosi di lupus.
0: È importante anche l'approccio multidisciplinare. Dico bene,
1: assolutamente
0: professore?
1: Assolutamente sì, perché è una diagnosi complessa che si avvale di dati di laboratorio, di esami, prima parlavamo di biopsie, quindi anche di esperienza su quello che può essere il dato della raccolta del tessuto, sono tessuti delicati come quello renale, quello polmonare, a volte insomma c'è bisogno effettivamente di centri specializzati.
0: Prima abbiamo detto la malattia può avere fasi di remissione o di riacutizzazione, ma remissione comunque non vuol dire guarigione.
1: No, purtroppo no, bisogna sempre stare allerta. Nel momento in cui abbiamo una situazione tecnicamente detta crescente, dobbiamo sempre mantenere i controlli. Di solito diamo la possibilità ai nostri pazienti di fare dei controlli seriati a 6 mesi, a un anno o al primo allarme in termini di non controllo della malattia, come presenza di febbricola, dolori articolari, ritornare subito al centro e far presente insomma dell'anomalia ricevuta, e poi chiaramente i controlli valgono anche per controllare la malattia.
0: Un messaggio: Anna Maria da Roma vorrei sapere se l'alimentazione può davvero aiutare chi soffre di lupus o se sono solo false credenze che circolano online. Quante ne circolano?
1: Sì, perché nel caso di alimentazione non è una malattia metabolica dove l'uso di grassi può far aumentare il colesterolo, qua parliamo di una risposta immunitaria ai propri antigeni tessutali, quindi l'alimentazione è un po' causa della malattia. Ci sono delle associazioni, nel senso che una persona che soffre di lupus è bene che faccia un'alimentazione corretta, sicuramente, che non faccia abuso di particolari sostanze, soprattutto immagino quelle ludiche legate appunto anche a dipendenze e quant'altro, certo. Fare quindi una vita quanto più sana possibile.
0: La formazione dei medici di base, secondo lei, è adeguata? Perché il medico di famiglia è il primo contatto del paziente, no? E forse una prima diagnosi potrebbe partire da là, forse anche anticipando
1: Sì, lo sforzo è un po' quello, l'effetto attenzionare, diciamo, quali sono le principali caratteristiche di una malattia che, per quanto diciamo misconosciuta, poi alla fine, se attenzionata con particolari tipi di esame, è possibile poi fare, diciamo, non dico una diagnosi, almeno sospettarla. Sicuramente è importante oggi parlarne, soprattutto anche con il medico di base, che poi è il nostro primo baluardo in termini di sistema sanitario o con i nostri pazienti.
0: Ma guardando ai prossimi anni, quale sarà la sfida più grande nella gestione del lupus? Quali sono le principali domande ancora senza risposta su questa malattia?
1: Sicuramente quello di capire meglio i meccanismi patogenetici, quindi quali sono i fattori scatenanti, e avere poi dei biomarcatori che ci permettono di capire se il paziente, appunto, con un esame di laboratorio è in una fase attiva o in una fase quiescente. Questi secondo me sono gli obiettivi sicuramente facilmente raggiungibili nei prossimi anni.
0: Bene, la ringrazio molto, professor Patella. Professor Vincenzo Patella, presidente SIAIC, Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Abbiamo parlato di lupus, 23.000 persone colpite in Italia e una diagnosi lunga, molto lunga, troppo lunga, dai 4 ai 6, addirittura ai 10 anni. E adesso ci lasciamo per qualche istante, breve pausa, sono le 16.29 minuti, breve pausa, dicevo, e poi torniamo in corsia.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
3: Giornale radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.

in corsia con Check Up. Uno dei problemi che ha dovuto affrontare la sanità italiana negli ultimi anni è l'aumento degli anziani fragili, con gli ospedali sotto pressione e molte famiglie che si trovano da sole ad affrontare cure lunghe e molto complesse. Da qui nasce l'esigenza di considerare la casa non più soltanto il luogo dell'assistenza quotidiana, ma anche spazio di cura avanzata, capace in alcuni casi di sostituire il ricovero tradizionale. È il principio su cui si fonda il modello sviluppato dalla geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, diventato negli ultimi anni uno dei riferimenti più osservati nel campo dell'assistenza domiciliare degli anziani. Un sistema che punta a portare nelle abitazioni competenze, monitoraggi e percorsi clinici che fino a poco tempo fa sembravano possibili solo dentro una corsia ospedaliera. L'idea è molto semplice: evitare ricoveri inutili o troppo lunghi, ridurre il rischio di complicanze e permettere all'anziano fragile di restare nel proprio ambiente senza rinunciare a cure di qualità. Dietro questo approccio c'è un'organizzazione fatta di equip multidisciplinari, tecnologie, controlli continui e un rapporto strettissimo con le famiglie. Accanto all'aspetto clinico emerge poi una questione profondamente umana. Molti anziani vivono infatti il trasferimento in struttura come uno sradicamento emotivo, mentre restare nella propria casa significa conservare abitudini, ricordi, orientamento, spesso anche maggiore serenità psicologica. Ne parleremo tra poco con il professor Mario Bo della geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino.

0: Nel nostro paese il ricovero ospedaliero è considerato la risposta quasi automatica alle fragilità dell'anziano. Oggi però qualcosa sta cambiando, perché molte esperienze dimostrano che in determinate condizioni anche pazienti complessi possono essere curati direttamente a casa con standard elevati di sicurezza e controllo clinico. Il progetto sviluppato dalle Molinette di Torino è diventato uno degli esempi più avanzati di questa nuova filosofia assistenziale, che punta a trasformare il domicilio in una vera estensione dell'ospedale. Professor Mario Bo, geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, buon pomeriggio, benvenuto professore.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Professor Bo, quando si parla di anziani curati a casa come in corsia, di che tipo di assistenza stiamo parlando? Ci aiuti a capire lo scenario?
1: Bene, lo scenario innanzitutto è profondamente diverso da quello che costituisce lo standard alternativo sul territorio, la cosiddetta ADI, l'assistenza di base fatta dal medico di famiglia. L'ospedale a domicilio è un paziente che a tutti gli effetti è in carico all'ospedale, gestito da personale medico infermieristico dell'ospedale, e che conseguentemente può essere trattato per problematiche cliniche che altrimenti potrebbero richiedere o avrebbero come unica soluzione il ricovero tradizionale ospedaliero. Quindi sono proprio scenari molto diversi rispetto allo standard.
0: Senta, quali sono oggi i pazienti che possono essere seguiti a domicilio senza ovviamente compromettere la sicurezza delle cure? Immagino ci siano criteri clinici rigidi, le chiedo se conta anche la presenza di un caregiver familiare formato, strutturato ovviamente per dare supporto.
1: Dunque, partiamo proprio dall'ultima cosa che ha detto, che quella è irrinunciabile. La presenza di un caregiver è indispensabile, nessun paziente da solo può essere preso in carico, perché evidentemente viene a mancare la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro. Quindi questo è un requisito. Sul formato non è necessario, però posso dire dopo 40 anni di esperienza che ha questa struttura che la formazione è la cosa più gradita che noi vediamo in questi familiari, perché partecipano personalmente al percorso di cura, e questo è uno dei segreti più efficaci del ricovero a domicilio. Poi è evidente che vanno in ospedale a domicilio le persone che non sono in una fase di instabilità, e qualora la fase di instabilità dovesse verificarsi, ovviamente c'è un rientro diretto all'ospedale, che è visto come un trasferimento da un reparto all'altro, non è un nuovo accesso, perché il paziente era già in carico alla struttura ospedaliera.
0: Certo, certo. Allora, il caregiver ce l'abbiamo, professor Bo. Ci dica quali altre professionalità a questo punto entrano in gioco quando un anziano viene preso in carico a casa. Come si coordina la squadra dei professionisti, geriatri, infermieri, medico di medicina generale, fisioterapisti?
1: Ecco, allora, innanzitutto la squadra è fatta da fondamentalmente specialisti in geriatria, medicina interna, con partecipazione di psicologi, consulenti, fisioterapisti, ma direi che il punto di svolta fu tanti anni fa, quando riuscimmo a ottenere anche di poter fare tutta la radiologia tradizionale, con l'eccezione di TAC e risonanza, che ovviamente non sono trasportabili direttamente al domicilio del paziente. Questo ha rappresentato una svolta ovviamente importante, per cui l'unità è dotata di strumenti ecocardiografici, oppure se c'è necessità vengono fatte le lastre tradizionali e immediatamente refertate dalla sede diagnostica centrale dell'ospedale. Quindi questo è un grosso passo avanti. Poi il percorso riabilitativo, la fisioterapia, quando è condotta a casa con la presenza del caregiver, ha un'efficacia e un'adesione che spesso è superiore a quella che si ha in un ricovero tradizionale.
0: Allora, ribadiamo che non stiamo parlando di assistenza domiciliare, ma di ospedalizzazione domiciliare, che sono due cose decisamente diverse, no? Perché poi magari spesso i cittadini fanno confusione. Qui non parliamo di ASL o infermieri che cambiano la medicazione, no? Stiamo parlando di altro.
1: Ecco, questo punto lei fa molto bene a sottolinearlo più volte. Cioè, per dire, vengono fatti e posizionati accessi venosi, vengono fatte infusioni chemioterapiche di qualsivoglia altra natura, vengono fatte trasfusioni e tutti i procedimenti che solitamente non vengono fatti, oppure banalmente vengono erogati quegli antibiotici che in condizioni normali sono soltanto prescrizione ospedaliera, che quindi l'ADI neanche volendo potrebbe utilizzare. Quindi, ripeto, è semplicemente spostare il luogo delle cure nel domicilio avendo un'assistenza che è sostanzialmente simile. Poi è evidente che ci sono di tipologia di pazienti che non sono assolutamente candidabili, ci sono famiglie, poche per la verità, che non accettano questo sistema di cura, che invece noi vediamo essere quello che ci dà più gratificazioni. Noi riceviamo solo congratulazioni per come funziona l'OAD, mentre nei reparti tradizionalmente c'è sempre qualcuno che si lamenta per qualcosa.
0: Lei ha parlato di terapie antibiotiche, di antibiotici. Curare un anziano a domicilio riduce anche il rischio di infezioni, no? Anche il rischio di complicanze legate al ricovero, perché poi l'ospedale, insomma, per un grande anziano fragile può essere un luogo anche insidioso in questo senso, no? La casa protegge da tutto questo.
1: Sì, se posso permettermi complimenti. Prego. Perché effettivamente lei è molto ferrata, quindi questa è una cosa molto utile, perché queste sono proprio le notizie che debbono essere divulgate alla popolazione generale. Cioè, noi vediamo l'ospedale come luogo di cura ideale ed è verissimo. Purtroppo l'ospedale, soprattutto negli anziani e in alcune categorie, è un luogo dove il rischio di infezioni nosocomiali, anche brutte, infezioni urinarie, infezioni, certo, da clostridio, infezioni polmonari, e soprattutto la confusione, il cosiddetto delirium nel paziente anziano, sono su percentuali molto elevate. Tutto questo a casa si verifica in casi veramente minimali, proprio perché l'ambiente è il tuo, quindi non vai in confusione mentale, non vai in delirio, ma il rischio infettivo è sostanzialmente minimo, perché non sei in un posto affollato con plurimi altri pazienti con chissà quali altre problematiche cliniche, certo, infettive. Quindi, certo, il primo aspetto positivo di questo, se posso permettermi, è la safety rispetto all'efficacy addirittura, cioè è un posto più sicuro dove essere curati.
0: E quali patologie invece richiedono necessariamente la permanenza in ospedale? Cioè, qual è il limite oltre cui la casa non è più sufficiente? Non basta più, e una volta superata la fase acuta, come si evita che il paziente cada nel vuoto assistenziale?
1: E questo sarebbe il futuro, cioè se ci fosse la stessa visione che c'è stata 40 anni fa, perché questo sistema fu fondato 40 anni fa e non è mai stato replicato in Italia. Mi permetto di dire, al di là dell'efficacia della sicurezza in termini clinici, c'è un altro aspetto che non è secondario: una giornata di degenza in ospedale a domicilio, considerato che ci sono le macchine per muoversi e tutto quanto, costa circa la metà di una giornata di decenza in ospedale. Quindi anche da un punto di vista economico per il servizio sanitario è certamente una cosa molto importante. Il futuro dovrebbe essere proprio la possibilità, ad esempio, anche di seguire a casa in modo non quotidiano quei pazienti che o sono stati dimessi dall'ospedale o che sono stati dimessi dall'ospedale a domicilio, per vedere che non ci siano ricadute o peggioramenti. Tutto questo si potrebbe fare in piccola parte anche con la telemedicina, ma ci vogliono investimenti e personale che, come lei può ben immaginare, in questo momento sono un discorso un pochettino problematico.
0: Sì. Ospedalizzazione domiciliare, dunque, è stata una grande intuizione, da cui è nato il modello delle molinette. Bisogna dire, Torino ha fatto scuola a livello nazionale. Parliamo un attimo del contributo della tecnologia. Lei ha menzionato la telemedicina, anche il monitoraggio da remoto dei parametri vitali, le cartelle cliniche condivise. Quanto viene impiegata appunto la tecnologia?
1: Ma vede, io ricordo molto bene il periodo in cui Telecom e tutti quanti Vedendo l'efficacia di questo progetto, misero a disposizione tutto quello che serviva per fare telemedicina e quant'altro ancora. Poi, finita la fase in cui il provider economico ci sosteneva, tutto si è fermato lì. Purtroppo la progettualità che c'era 40-45 anni fa nel mettere su un progetto così ambizioso e così vincente, oggi come oggi si perde un po' nelle difficoltà gestionali che si vedono un po' lungo tutta la nostra nazione, nelle spese sanitarie, quindi diventa tutto molto più difficile se non ci sono degli enti che condividono queste finalità, certo, e fanno delle donazioni.
0: Certo, poi la carenza del personale sanitario forse rischia di rallentare ulteriormente la diffusione di questi modelli di assistenza.
1: Ma noi in tutto in un nostro reparto siamo,
0: diciamo, che non aiuta. Diciamo
1: no,
0: che non
1: aiuta assolutamente, perché noi siamo convinti che potremmo fare molto di più. Però è evidente che quando vai a vedere delle persone a casa, noi mediamente ogni giorno abbiamo 25 pazienti ricoverati sul territorio, oltre a un reparto di 28 letti. Quindi si può fare di più, però purtroppo se non si hanno le disponibilità umane e si rimane fermi su questi standard, che peraltro, certo, sono degli standard più che accettabili, però la fase sperimentale è finita da tanto, che il modello funzioni. Ad esempio, in questo momento in America c'è un fortissimo interesse per tutto questo, probabilmente là anche per motivi economici che sono diversi dai nostri nella gestione del servizio sanitario, però si vede proprio il beneficio di pazienti che possono fare delle cure in condizioni di sicurezza migliori rispetto a quelle che si hanno in ospedale, e quindi varrebbe un investimento maggiore forse.
0: Diciamo che questo tipo di assistenza potrebbe diventare una realtà diffusa, ma rischia di restare un'eccellenza isolata. Professor Mario Bo, ci lasciamo per qualche istante, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo ai nostri anziani curati a casa.
2: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

0: quando si parla di assistenza domiciliare si pensa subito alla medicina, però il tema riguarda anche la qualità della vita. Per molte persone anziane restare nella propria casa significa conservare i punti di riferimento, significa autonomia, significa dignità e benessere psicologico. Allo stesso tempo però le famiglie si trovano a sostenere carichi emotivi, organizzativi ed economici molto pesanti, e stanno arrivando molti messaggi in questo senso che leggeremo fra un po'. La cura domiciliare quindi può rappresentare una grande opportunità, c'è da capire se la nostra sanità sia pronta o meno ad accoglierla. Professor Mario Bo, geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, è sempre con noi. Professor Bo, per un anziano fragile, che valore rappresenta poter restare nella propria casa? Perché la casa poi non è solo un tetto, è anche un simbolo di autonomia, no? Come dicevo prima. Quindi restare tra le proprie mura ha un valore terapeutico quantificabile?
1: Enorme. Enorme. Noi occupandoci di anziani, uno degli eventi che temiamo maggiormente è il cosiddetto delirium, cioè lo stato confusionale acuto che insorge di solito in pronto o quando arrivano in reparto. Abbiamo identificato i fattori precipitanti e tutto quanto. Ora, se il paziente non deve stare quelle 12, 24, 36 ore in pronto soccorso, che è un posto, ahimè, terribile, chiunque l'abbia provato, indipendentemente dall'età, ovviamente ha minor possibilità di precipitare in questa situazione. E oltretutto tutto ciò che lei ha detto, la dignità, il proprio ambiente abituale, la vicinanza dei familiari, sono tutti fattori che non incidono in senso negativo ma solo in senso positivo. Quindi è evidente che da questo punto di vista c'è un valore aggiunto enorme, enorme in termini di benessere. E mi permetta di dire, quell'accenno fatto all'inizio, tutto ciò ovviamente, l'aspetto economico non incide nulla, perché un paziente in carico ovviamente alle Molinette, alla struttura, è un ricovero come tutti gli altri, quindi non c'è nessun costo. Sì. Naturalmente c'è il fatto che c'è una persona, ma che peraltro passerebbe metà della giornata o tutta la giornata in reparto, se può, se c'è l'accesso libero, accanto al proprio familiare. Quindi da quel punto di vista io vedo solo personalmente vantaggi.
0: Le leggo qualche messaggio arrivato al 334 11 11 622. Il medico dice che papà a casa è protetto dalle infezioni dell'ospedale e lo capisco, ma la mia vera fobia è la notte. Se alle 3 del mattino ha una crisi respiratoria o si stacca un tubicino, io non sono un medico. Un altro messaggio: certo che curare la mamma a casa è un valore, ma la realtà è che io ho dovuto chiedere il part time e mia sorella, che vive lontano, non si vede mai. Come si fa a dividere i ruoli in famiglia senza litigare? Questi sono tutti problemi quotidiani, no? Sono problemi reali poi che hanno le famiglie.
1: Sì, sì. Dunque, sulla prima ovviamente è un evento possibile, ma in linea di massima, per dire, in 40 anni di esperienza, le situazioni per cui si è dovuti intervenire per casi come questi sono assolutamente sporadiche. Per quanto riguarda la seconda, è evidente che viviamo in una realtà sociale complessiva che rende la vita, soprattutto di tanti figli o di tante persone, con margini di autonomia per poter gestire queste cose, oggettivamente difficili. Però ciò non toglie che noi mettiamo a disposizione un servizio, ci rendiamo conto che molte più persone vorrebbero poter accedere, ma se l'unica persona che può essere un caregiver evidentemente è un figlio e questo figlio lavora, purtroppo viene meno il requisito indispensabile. Certo. Ciò non toglie che fortunatamente ci sono tante famiglie dove il congiunto, oppure le famiglie sono più numerose, le situazioni sono diverse. Questo purtroppo non spetta a noi sanare questa stortura sociale che si sta creando e che, ahimè, temo peggiorerà sempre.
0: Mi chiedevo, professor Bo, stavo pensando agli anziani con decadimento cognitivo, no? Con demenza, possono essere seguiti efficacemente a casa? Che nelle fasi avanzate di queste patologie come l'Alzheimer, la gestione dei disturbi del comportamento diventa veramente complessa. La casa regge l'urto di queste malattie?
1: Dunque, la casa regge l'urto se la situazione dei disturbi comportamentali legati alla fase terminale della malattia è tale da essere gestibile a casa. È evidente che ci sono pazienti nei quali non necessariamente sono nella fase più avanzata, ma diciamo i disturbi comportamentali sono tali, mutevoli e repentini, per cui in certi casi è necessaria una fase prima di stabilizzazione all'interno dell'ospedale, perché queste persone possono essere causa di nocumento per se stesso o per gli altri, se sono ancora in qualche condizione di autonomia motoria.
0: Senta, ma nei prossimi anni, secondo lei, la casa diventerà sempre più luogo di cura anche per altre patologie croniche? Perché sa, con l'invecchiamento della popolazione, la spinta anche della telemedicina. Cioè, prego.
1: Ma già adesso. Cioè, noi abbiamo ovviamente rapporti con le realtà, soprattutto in Spagna. Adesso c'è un nostro dottorando che è lì per 6-8 mesi a Barcellona. A Barcellona la loro unità di ospedalizzazione a domicilio gestisce 800 pazienti, quindi puoi immaginare la visione che hanno in certi paesi e come sono riusciti a declinarla con enorme successo. Lei pensi solo a quante influenze noi ricoveriamo nella fase acuta invernale, lei pensi a quante polmoniti che potremmo gestire tranquillamente a casa, lei pensi quante strutture già stanno facendo la riabilitazione dopo interventi ortopedici, protesici o di altra natura al domicilio, lei pensi quante terapie antibiotiche protratte per endocarditi, spondilodisciti, pielonefriti possono essere fatte a casa e non in ospedale. Tutto questo mi piace sempre ricordarle, con una riduzione dei costi per il servizio sanitario.
0: Certo. Certo.
1: Perché questo è un aspetto in tutta questa crisi, diciamo, di personale. E, insomma, ricordiamo che tutto questo non costa di più al servizio sanitario, ma costa di meno.
0: Certo. Bene, professor Mario Bo, grazie. Geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, grazie e complimenti davvero. Check up finisce qui, io vi aspetto come sempre domani alle 16. Adesso ci sono gli aggiornamenti dalla redazione di Roma e a seguire 3 ore sui fatti di cronaca con Roberto Poletti e Italiano Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare? Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 17 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Tensione diplomatica alle stelle tra Roma e Mosca, l'Italia espelle i due addetti militari russi accusati di spionaggio, risponderemo in maniera adeguata alla reazione di Mosca. Nuovi raid USA sull'Iran, almeno 14 morti, Teheran colpisce basi americane in Kuwait, Qatar e Bahrain. Galibaf, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi, non con le minacce. Ascoli Piceno torturò la moglie per giorni prima di ucciderla, condannato all'ergastolo il marito, accusato di omicidio pluriaggravato. Mondiali di calcio questa sera, primo quarto di finale tra Francia e Marocco, gara accompagnata da polemiche, timori per possibili scontri, Parigi blindata.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati. trovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi, Alessandro Cisilin e Daniela Ubaldi. Dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni i 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio, secondo quanto emerso nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore russo. Risponderemo in maniera adeguata la reazione di Mosca. Sentiamo.
10: Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane. Così in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, che su indicazione del ministro Tajani ha convocato oggi l'ambasciatore russo Paramonov per manifestare la più ferma protesta del governo italiano a seguito delle attività illegali compiute dai 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Nel corso dell'incontro è stato inoltre sottolineato che l'Italia continuerà a contrastare con la massima determinazione ogni attività ostile condotta contro il paese. Notificata dunque all'ambasciatore Paramonov la decisione di procedere all'espulsione di Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov. Il governo di Roma vuole solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani, ritorsione priva di senso. Il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
9: Risale altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. 3 membri dei Guardiani della Rivoluzione Islamica sono rimasti uccisi nei raid, fanno sapere i Pasdaran, che rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait, Qatar e Bahrain. Almeno 14 morti, 1'80 i feriti. E dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. Secondo quanto riferisce Bloomberg, lo stretto è quasi fermo. E Trump, di ritorno dal vertice NATO di Ankara, rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. Se dovesse ripetersi, avverte il presidente USA, la situazione peggiorerebbe di molto. Intanto è in corso il corteo funebre per l'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei nella città santa di Mashhad nell'Iran nord-orientale, dove sarà sepolto. Partecipano centinaia di migliaia di persone in lutto dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Presenti funzionari politici di 45 paesi, oltre a leader religiosi e studiosi provenienti da oltre 90 nazioni. Siamo alla cronaca: ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, avvenuto a Castignano in provincia di Ascoli Piceno nel dicembre del 2024. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Macerata, accogliendo la richiesta della Procura di Ascoli, che contesta all'uomo l'omicidio pluriaggravato. È stato commesso contro la moglie, che sarebbe stata torturata anche nei giorni precedenti con crudeltà e per futili motivi. Dopo una giornata di pausa, i mondiali di calcio tornano questa sera con il primo quarto di finale, l'affascinante Francia-Marocco. Gara accompagnata da non poche polemiche e anche da forti timori di ordine pubblico. Parigi si blinda. Sentiamo.
11: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charme, oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltre Alpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia. Tra gli incroci, l'astro nascente Boadi, che ha fatto le giovanili con la maglia francese ma a 18 anni ha scelto quella del paese d'origine. Incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, che discutibilmente aggiunge il rischio appare più alto in caso di vittoria del Marocco. Per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump Milei, notano i maligni, la stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo-palestinese Hassan. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
9: In chiusura parliamo di libri. Super favorito nei pronostici, schivate le polemiche della vigilia, Michele Mari vince il premio Strega con il suo ultimo romanzo I convitati di pietra. Il gala di premiazione ieri a Roma in omaggio agli 80 anni della Repubblica. Il servizio.
12: Onestamente non credo che questo sia il mio libro migliore, cioè credo che sia un buon libro, però credo di aver dato il meglio di me in altri titoli.
13: Così Michele Mari, che ipotizza ironico un premio alla carriera davanti ai microfoni della Vittoria sul palco del premio Strega, che ieri eccezionalmente ha avuto il gala in Campidoglio per celebrare gli 80 anni della Repubblica e del riconoscimento. Mari ha ringraziato la Fondazione Bellonci per aver organizzato il tour promozionale dei finalisti in giro per l'Italia con un pulmino, quello dove si è consumato la lite su Michela Murgia con l'altra finalista Teresa Ciabatti, indignata perché a suo dire Mari avrebbe legato all'aspetto fisico la vis polemica della scrittrice prematuramente scomparsa. Lo scrittore ha negato, la Ciabatti ha dichiarato lite superata, ma intanto lo scontro ha messo pepe nella finale a 6 con i convitati di pietra, feroce parabola sulle amicizie per la vita. Michele Mari dunque ha vinto con 190 voti, superando il secondo classificato Platone, Una storia d'amore di Matteo Nucci, al terzo posto Bianca Pizzorno con La sonnambula, quarto Alcide Pierantozzi e il suo Lo sbilico, quinta Teresa Ciabatti con Donna Regina, sesta Vedove di Camus di Elena Rui. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
15: Italia No Limits, puntata 208, puntata ricca, perché apriremo con un'intervista esclusiva a Roberto Vannacci, un colloquio con il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi, e una roba bella succosa da sentire. Poi nella seconda parte andremo a quella bella iniziativa del Campo Largo a Napoli. Però fatemi sentire il clima che si respirava con i militanti di Potere al Popolo che contestavano quelli del PD. Vabbè, no, però caro Lorenzo Cappadone dalla regia, poi ci sono stati anche i contenuti con Bonelli, Conte, Frattoiani, Schlein, e allora li ascolteremo, selezionati dal nostro Matteo Respinti, ma con ordine, prima di Vannacci, un bel brano.

E siamo in diretta dalle 17 alle 20 con Italiano Limits, seconda edizione dalle 22 all'una. Vi ricordo il nostro sito www.giornaleradio.fm, dove tutti i giorni trovate il nostro sondaggio che potete votare e condividere, trovate tutte le info pratiche per far crescere la nostra radio. www.giornaleradio.fm. Poi fondamentale, perché tra poco vi mando l'intervista esclusiva a Vannacci, fondamentale il numero per i vostri commenti, le vostre reazioni: 334 11 11 622. Anticipazione esclusiva, perché il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi ha intervistato Roberto Vannacci e tra poco ascolteremo integralmente questo colloquio. In anteprima, qui a Italiano Limits, l'intervista sarà poi trasmessa domani mattina tra le 6 e le 7 all'interno della trasmissione Il Timone, condotta appunto da Daniele Biacchessi. È un confronto che arriva in un momento politicamente molto interessante, perché Roberto Vannacci non è più soltanto il generale che ha fatto discutere con i suoi libri e le sue prese di posizione. Oggi è il leader di Futuro Nazionale, un partito che nel giro di pochi mesi ha iniziato a ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama politico italiano. I sondaggi continuano a registrarne la crescita e secondo diverse rilevazioni delle ultime settimane il movimento sarebbe ormai stabilmente tra le novità più rilevanti del panorama politico, contendendo consensi anche agli alleati del centrodestra. Una crescita che inevitabilmente apre interrogativi politici: quale sarà il rapporto tra Vannacci e Giorgia Meloni? Futuro Nazionale destinato a rafforzare la coalizione oppure a ridisegnarne gli equilibri? E quanto consenso c'è davvero nel paese per una proposta politica che punta su sicurezza, sovranità nazionale, controllo dell'immigrazione, difesa dell'identità e critiche politiche europee? Nel corso del colloquio il direttore Biacchessi affronta con Vannacci alcuni dei temi più importanti dell'attualità. Si parte naturalmente dal vertice NATO di Ankara e dalla scelta dell'alleanza di accelerare sul rafforzamento della difesa europea. E Vannacci contesta apertamente questa impostazione, sostiene che l'Europa spenda già molto più della Russia in campo militare e ritiene che le priorità dovrebbero essere altre: sicurezza interna, sanità, lavoro, ricerca e riduzione della pressione fiscale. Si parla poi, in questa intervista che vi trasmetto tra poco, della possibile riforma della legge elettorale. Su questo punto Vannacci prende una posizione molto netta, dice no a un sistema senza preferenze e chiede di restituire agli elettori la possibilità di scegliere direttamente i propri parlamentari, criticando un meccanismo che a suo giudizio finisce per consegnare troppo potere alle segreterie dei partiti. Infine il leader di Futuro Nazionale traccia un bilancio della crescita del suo movimento, rivendica decine di migliaia di iscritti in pochi mesi, sostiene di voler costruire un partito radicato sul territorio e lontano dalle tradizionali logiche di palazzo, con l'obiettivo di intercettare quella parte di elettorato che ritiene di non sentirsi più rappresentata. E allora ci ascoltiamo una canzone, poi arriva il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi per introdurci il suo colloquio con Vannacci, che ascolteremo in anteprima, e vi ricordo che potrete riascoltare domani mattina dalle 6 alle 7 nella trasmissione Il Timone qui su Giornale Radio. Naturalmente, oltre a Vannacci, vogliamo ascoltare voi con le vostre impressioni e le vostre valutazioni delle parole del generale. Il numero è sempre quello, è 334 11 11 622.

0: E allora ben ritrovato al nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi. Vi ricordo domani dalle 6 alle 7 il timone con all'interno l'intervista che sentiremo anche noi al generale Vannacci. Buonasera direttore, ben ritrovato.
1: Buonasera a tutti.
0: Imperdibile Biacchessi Vannacci, di che avete parlato? Lo sentiremo tra poco, ma dacci qualche anticipazione.
1: Allora, è interessante sapere che Futuro Nazionale non è un movimento come tutti noi pensavamo, ma un vero e proprio partito. È anche vero che i partiti in generale non godono di una grande fiducia dei cittadini, c'è un pezzo consistente degli italiani che non va più a votare, ed è proprio lì che pesca l'elettorato nuovo di Futuro Nazionale. Futuro Nazionale, cioè, è un partito di destra, fortemente di destra, che rompe col passato, quindi con la lunga storia del Movimento Sociale, Alleanza Nazionale e Fratelli d'Italia, e si pone al centro di una attività politica estremamente legata ai territori. E quindi da quello che emerge da questa intervista, che considero molto importante e molto interessante, perché al di là di tutte le dichiarazioni che ci sono state fino adesso e tanta propaganda e anche tanti numeri di sondaggi di vario tipo, Vannacci risponde a delle domande vere, cioè al fatto che il partito di Futuro Nazionale ha, secondo lui, 120.000 iscritti. Sarebbe già questa una grande notizia, perché 120.000 iscritti sono veramente tantissimi, e strutturati dentro in una politica, diciamo così, dal basso, creata all'interno dei vari territori. La sensazione è che il partito sia ancora tutto da definire e tutto da costruire, però diciamo che in questa intervista fa capire dove vuole arrivare.

0: è la questione legata ai rapporti tra Vannacci e l'elettorato, il suo elettorato. C'è un pezzo che sentirete in cui io sostanzialmente dico che diciamo un elettore leghista, per esempio, come si può sentire, ad esempio, dopo aver visto di aver votato certamente un personaggio come lui, che era stato eletto con i voti della Lega e di cui quel partito era stato anche vice segretario. E ho chiesto anche se sarebbe d'accordo in una legge che vieta il cambio di casacca, che per me, e questo lo dico anche durante l'intervista, è veramente vecchia politica. Ancora torniamo ai tempi dei governi balneari, forse molti ascoltatori erano piccoli quando più o meno di questi tempi nascevano e morivano governi che poi dopo rinascevano quasi sempre a settembre. Cioè, secondo me, chi viene eletto con un partito non può saltare da un'altra parte o fondare, certo, un altro partito o un gruppo parlamentare di trasfughi. E invece, come sentirete, Vannacci rivendica tutto questo, su questo aspetto. Io mi sono messo nei panni di un elettore leghista che aveva votato Vannacci all'europeo, oggi si trova con il suo candidato che addirittura ha fondato un altro partito. Ecco, il fatto che Vannacci in questo momento goda di un grande successo elettorale, almeno sulla carta, è che buona parte di questo elettorato nuovo viene dalla file del non voto. Cioè, tanta gente che aveva votato a destra in larga parte, ma anche a sinistra in minima parte, non è più poi andata a votare perché non si è sentita più rappresentata dai partiti. Ecco che Futuro Nazionale, lavorando su questa strana combina tra movimento e partito, riesce a essere, almeno sulla carta, un punto di riferimento. Ci sarebbero state, certo, molte altre cose che volevo chiedere, ma volevo mantenere l'intervista dentro dei criteri che fossero quelli di una comprensione di questo fenomeno politico, più che le dichiarazioni che vanno e vengono. Anche la questione della legge elettorale, che mi sembra tutta in movimento, lui ha detto assolutamente di essere contrario a questa legge elettorale. Non abbiamo parlato volutamente di remigrazione, perché sarebbe stato, secondo me, un punto di propaganda politica. Noi cerchiamo al giornale radio di parlare di politica e di parlare esattamente mantenendo la barra dritta sui fatti, non lasciando ai nostri interlocutori la possibilità di utilizzarci per fare propaganda politica. Questo sono io e questa è la linea editoriale della radio, condivisa anche con l'editore, ma penso che sia importante ascoltarla, perché oggi ci dà un quadro di che cos'è quel buco, che buco politico, vuoto politico, che man mano che passano i giorni e senza una risposta da parte dei partiti, soprattutto del centrodestra, Vannacci sta sicuramente riempiendo.
1: Va bene, allora intanto l'appuntamento con il direttore Daniele Biacchessi è domani dalle 6 alle 7 col Timone, come vi sto sempre ricordando. Io ti ringrazio per aversi concesso di mandare in onda l'intervista anche in questa fascia oraria, e avremo modo di sentire anche le valutazioni del nostro pubblico, che al 334 11 11 622 può intervenire. Grazie, direttore.
0: Grazie a voi.
1: E allora, tra poco ascolteremo il colloquio del direttore di Giornale Radio Daniele Biacchessi con il leader di Futuro Nazionale, il generale Roberto Vannacci. Ecco, a differenza magari di altre trasmissioni, avete già sentito la differenza rispetto ad altre radio ed altre interviste, l'abbia spiegata il direttore Biacchessi. Ecco, io a differenza poi di altre trasmissioni vorrei sentire in mezzo anche voi, quindi vi ascoltate per favore Vannacci. So che molti di voi lo detestano, alcuni o molti lo amano, però vorrei sentire una vostra riflessione su quello che dice Vannacci. E quindi vi ripeto una volta di più il numero, che è 334 11 11 622, ricordandovi che non è l'unico contenuto di serata, perché tra poco andremo a ieri, quindi al Campo Largo, con i commenti dei nostri analisti su quella piazza di ieri, e ovviamente non tutti favorevoli, e come sempre siamo qui per sentire tutte le voci a Giornale Radio, la radio libera di informare. Quindi linea alla regia e poi ascoltiamo l'intervista a Vannacci.
2: Giornale Radio.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal Decreto Coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del Paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 17 e 32 minuti.
4: Guidare informati.
5: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Diverse criticità questa sera in autostrada. In A1 per un incidente, circa 10 km di code tra San Vittore e Canello verso Napoli. Più a sud 7 km tra Capua e Santa Maria Capovetere verso Napoli. Sulla 10 tra Renzano e il bivio con la 26 verso Genova è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza per un incidente. Riaperta anche l'entrata di Varazze verso Genova e l'entrata di Arenzano in direzione di Ventimiglia. Al momento permangono 15 km di code tra Albi Sole, il bivio per la 26 verso Genova. In Lombardia Codina 4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto in est da San Donato a Lambrate verso Monza. Code anche in ovest da Vigentina da Sago direzione Laghi. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Allora, pronti con il vostro telefono per memorizzare il numero a cui mandare i messaggi e rispondere indirettamente a quello che dirà tra pochi minuti Vannacci? Sì, allora, pronti, prendete il telefono, sbloccatelo perché avete messo il codice, sennò vostra moglie scopre che avete l'amante. Segnate il numero 334 11 11 622 e ci scrivete amante. Così vostra moglie va a cercare il numero dell'amante, trova l'amante e conosce il Giornale Radio anche lei. 334 11 11 622, amante, la vostra amante, Giornale Radio. Bene, così messaggiate, mandate i vostri vocali e siamo pronti. Io scherzo ovviamente, ma è un modo per farvi memorizzare sto cavolo di numero, se no lo devo ripetere come un pazzo tutte le volte, no? Lo ripeto per l'ultima, dai. 334 11 11 622. Memorizzatelo come amante, Giornale Radio.

0: Allora, intervista Vannacci Sia, ripeto, realizzata dal nostro direttore editoriale Daniele Biacchesi, in onda appunto in anteprima qui a Italiano Limits su Giornale Radio. Ragionamenti, non slogan, ma sentiamo.
1: Vannacci, Trump ha proseguito gli attacchi contro gli alleati europei dell'alleanza NATO, in particolare contro Giorgia Meloni. Gli strali poi sono proseguiti anche in questi giorni. La Premier ha deciso di non rispondere direttamente per non fomentare delle nuove polemiche. Lei però non ha mai nascosto le critiche alle politiche di riarmo europeo. Pensa che Meloni sia passata da una posizione di condivisione delle politiche dell'amministrazione americana e poi, scaricata da Trump, sia finita ad assecondare il progetto di riarmo europeo?
2: Ma Meloni, oddio, il governo non è che abbia cambiato il suo atteggiamento, anzi continua a essere un governo che sta sposando quest'idea di riarmo, cosa che io non ho mai fatto, anche perché il problema non è tanto il riarmarsi, ma contro quale minaccia e per quale motivo ci dobbiamo riarmare. Dal suo lato Trump fa gli affari degli Stati Uniti, fondamentalmente gli Stati Uniti vogliono vendere armi, vogliono fare il business nell'economia, e Trump, che è un uomo d'affari, lo sa benissimo e vede fino a oggi. Trump ha visto nell'Europa diciamo il continente più succube che mai. Io ricordo che è stato grazie a Frau von der Leyen che Trump è riuscito a imporre i dati al 15%, a convenire che l'Europa comprasse da Washington 700 miliardi di euro di gas naturale liquefatto, a convenire che l'Europa investisse nell'economia americana 600 miliardi di euro e a fare in modo che l'Europa comprasse le armi dagli Stati Uniti per poi regalarle all'Ucraina. Oggi siamo agli Stati europei che decideranno, che hanno già deciso, hanno preso l'impegno, ma lo portano avanti con e insieme all'Italia, di portare la spesa militare al 5% del PIL. E allora, visto che la minaccia sembra essere la Russia, io fornisco questi dati, che sono dati presi dall'Agenzia Europea degli Armamenti. L'Unione Europea ha speso negli ultimi 12 mesi 340 miliardi di euro in difesa, mentre la Russia ne ha speso 155. Noi spendiamo tre volte più della Russia in difesa, non capisco perché dovremmo avere paura dei cosacchi che ci invadano, e non potremmo o non dovessimo poter usare dei fondi in più per invece delle realtà che sono molto più emergenti ed urgenti in Italia, tipo la sicurezza interna, la sanità, il lavoro, la ricerca, lo sviluppo, l'abbassamento del cuneo fiscale e così via. Quindi questo
1: allora,
2: è il dilemma che ci troviamo davanti.
1: Vediamo alla sua formazione. Futuro Nazionale è un movimento oppure un partito? Ce lo dica.
2: Futuro Nazionale è un partito politico, è nato come partito politico sostanzialmente con l'Assemblea Costituente che si è tenuta a Roma il 13 e il 14 di giugno, quindi siamo entrati nel vivo della vita politica, abbiamo una nostra rappresentanza parlamentare, quella che io chiamo la sporca dozzina, che è presente alla Camera ed è composta da 8 deputati, abbiamo la nostra rappresentanza in Europa, che sono io stesso, e abbiamo tantissimi amministratori locali, compresi dei consiglieri regionali, che portano avanti le nostre posizioni. Il programma è stato illustrato all'Assemblea Costituente e verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito di Futuro Nazionale. Siamo l'unica novità politica in Italia degli ultimi 15 anni.
1: Senta, io le ho fatto questa domanda perché sarebbe uno dei pochi movimenti di destra, della storia della destra, che è un partito ma non è strutturato proprio come un partito. Lei si ricorderà l'uomo qualunque negli anni 50, poi c'è stato un elettorato di destra che è stato rappresentato fino ad oggi dal Movimento Sociale, che poi è diventato Alleanza Nazionale, poi è diventato Fratelli d'Italia, ma erano e sono formazioni politiche strutturate sempre come partiti. Però lei sa che i partiti non godono di buona salute, gli iscritti diminuiscono, il rapporto con i cittadini si è allentato, c'è una crisi di rappresentanza politica con un'affluenza al 50%. A lei sembra catturare invece i voti, diciamo, di quelli che fino adesso non hanno votato, o comunque votavano e poi sono rimasti delusi dalla politica.
2: Sì, è vero. Beh, intanto parliamo di partecipazione a quello che è il mio partito, che è incredibile, si è incrementato in maniera astronomica. Abbiamo raggiunto i 120.000 iscritti in pochissimi mesi, in 2-3 mesi di esistenza del partito, di possibilità di iscriversi al partito, superando tantissimi altri partiti già presenti nel panorama politico italiano. E questo vuol dire che moltissimi italiani credono in noi. Non è strutturato, il partito si sta strutturando con delle dinamiche però diverse dai partiti tradizionali. Noi vogliamo essere non convenzionali, vogliamo uscire da quelli che sono gli schemi della vecchia politica, abituati ai giochi di palazzo, alla lotta per il potere e anche alle diatribe per ottenere le partecipate. Il nostro partito nasce invece per soddisfare quelle che sono le istanze del popolo, dei cittadini, per aggredire le problematiche alla loro radice, per fornire delle soluzioni concrete a quelli che sono i problemi reali della popolazione. E stiamo cercando di interpretare questo ruolo al meglio. Viviamo in mezzo alla gente, sono più gli amministratori locali che i luoghi del potere, non ci interessano le lotte e le mosse del cavallo che invece hanno affascinato i vecchi politici. Noi siamo qua per rendere un servizio alla popolazione. Ecco forse il perché c'è così tanto entusiasmo e perché anche la crescita, almeno data dai sondaggi, del partito continua a essere inarrestabile e continuerà secondo me a crescere, perché al momento non c'è nessun altro che si ponga come noi ci poniamo di fronte alle problematiche della vita attuale, e soprattutto non c'è nessun altro che si proponga come alternativa a tutta una serie di partiti che continuano a fare alla fine l'agenda Draghi, gli interessi dell'Unione Europea e non dell'Italia, e gli interessi della finanza internazionale e delle grandi multinazionali.
0: Questa è la prima parte dell'intervista a Roberto Vannacci. Che dite? Vi convince? Elude le risposte? Oppure affronta i temi? Ditelo voi, 334 11 11 622, tra poco.

0: Sergio da Milano. Devo fare veramente i complimenti al direttore editoriale giornale radio, il signor Biacchessi, perché questa è un'intervista fantastica. È chiaro, mi è piaciuto quello che ha detto. Non vogliamo trasformare le nostre trasmissioni in slogan politici per gli altri. Questo è giornalismo, così si fanno le domande, così si crea un dibattito con un rappresentante politico, e devo dire che è venuto fuori bene, sia la professionalità e l'esperienza del direttore, del vostro direttore, e anche la pacatezza nelle risposte dovuta a quello che ho detto prima, insomma, da parte del Vannacci.
1: Buonasera, dottor Poletti, Adler da Milano. Ma a me sto Vannacci non mi convince. Mi ricorda molto un Bossi alle prime armi, nei primi tempi, quello che gridava la secessione, quello che diceva, faceva un sacco di slogan, Roma ladrona. No, adesso hanno cambiato soggetto con l'Europa, con le finanze delle multinazionali, tutte queste robe qui. È un parlare di politica da bar, hai capito? Cioè, luoghi comuni che non verranno mai realizzati, in verità, perché i meccanismi per riuscire a realizzare quello che dice il Vannacci praticamente sarebbe una catastrofe per l'economia italiana e non solo.
2: Buonasera Poletti, è anche divertente ascoltare Vannacci, perché è come un estrattore, sai, quel elettrodomestico dove butti dentro carote, finocchi, bietole, rappanelli, e fai un mix di frutta per estrarre il succo. Beh, ecco, lui butta dentro tutto in quell'estrattore lì, butta dentro di tutto. A volte esce qualcosa di piacevole, a volte esce delle schifezze, a volte escono delle cose immonde, ecco. Lui sta facendo una cosa di questo genere, ci butta dentro tutto, trova sempre qualcuno che piace a qualcosa, e dopo il risultato è quello che può essere, sarà una schifezza generale, perché comunque non ha un programma, non ha niente, non sa quantificare dove prendere i soldi, non ha un programma per ora. Poi vedremo.
3: Dario scrive: buonasera Poletti, il partito di Vannacci avrà la stessa storia del partito di Grillo, bisogna vedere se reggerà o farà la fine penosa dei pentastellati. Questo secondo Dario, ma avanti con Vannacci, ricordandovi sempre il 334 11 11 622.
4: Senta Vannacci, le piace la proposta di legge elettorale della maggioranza? Perché Meloni la critica duramente, perché senza un accordo politico farebbe il gioco della sinistra, dice che infatti senza futuro nazionale il centro-sinistra sarebbe in questo momento maggioranza nel paese. Le dico questo perché c'è un aspetto etico e morale della politica. Lei è stato eletto con i voti della Lega, in cui è stato anche vice segretario, ma lei sarebbe d'accordo in un atto coraggioso, cioè in una legge che vieta il cambio di casacca, cioè chi viene eletto con un partito non può saltare da un'altra parte o fondare un altro partito o un gruppo parlamentare di tanto? Che io mi metto nei panni di un elettore leghista che l'ha votata alle europee e oggi si trova con il suo candidato che ha fondato un altro partito. È un po' strano,
5: sì, beh,
4: no?
5: Questo è un discorso molto ampio. Partiamo dall'inizio. Il problema di questa alleanza di centrodestra è quello che fondamentalmente sta supportando l'Unione Europea, sta supportando la Commissione Europea, questa Presidente della Commissione Europea, che tutto fanno tranne gli interessi degli italiani. Ecco perché c'è uno scostamento degli italiani da questa linea di governo. Parliamo del Green Deal, parliamo del supporto incondizionato all'Ucraina, parliamo di tantissimi provvedimenti che vanno esattamente all'opposto di quelli che sono invece gli interessi interessi nazionali. Quindi ci vorrebbe un partito, ci vorrebbe un'alleanza che invece riportasse all'attenzione quelli che sono le priorità degli italiani e dell'Italia. Altra questione, lei ha detto che io sono stato eletto con i voti della Lega, ma non è assolutamente vero. Se i voti della Lega c'erano, erano sicuramente minoritari. Perché io le ricordo che durante tutta la campagna elettorale delle europee, tutti i dirigenti della Lega dei territori avevano detto chiaramente che avrebbero supportato i candidati dei territori e non Roberto Vannacci. Roberto Vannacci, che ha preso quasi 200.000 voti nella circoscrizione nord-ovest, quella di Milano per intenderci, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, bene, sono quasi tutti voti di Roberto Vannacci. E la stessa cosa posso dirlo al nord-est, tant'è vero che il secondo candidato della Lega in lista, o meglio il capolista, perché io al nord-est e al nord-ovest non ero neanche capolista, ma il secondo in termini di voti rispetto ai voti che ho preso io, ha preso meno di un terzo dei voti che ho preso io. Quelli erano quasi tutti voti di persone che hanno votato Vannacci e non la Lega. Che poi ci sia stata anche una piccola parte di leghisti che ha votato anche Vannacci è sicuramente vero, ma è una parte residuale. Quindi Vannacci si sente assolutamente tranquillo e non ha tradito assolutamente nessuno, tant'è vero che non appena Vannacci ha fondato un nuovo partito, guarda caso, le percentuali di quel partito sono cresciute in maniera astronomica, corroborando il fatto che i voti di Vannacci fossero stati di Vannacci e non voti della Lega, che altrimenti sarebbero rimasti alla Lega. Cambio di casacca. No, non sono d'accordo a una legge che proibisca il cambio di casacca. Intanto tutti i partiti che se ne lamentano sono i primi ad averne beneficiati.
4: Però è un po' vecchia politica questa qua, no?
5: No, vengo al principio. Intanto tutti i partiti che li criticano sono quelli che ne hanno beneficiato, perché i partiti criticano quando c'è qualcuno che se ne va e cambia casacca, ma invece sono ben contenti quando ricevono qualcuno che provenga da qualche altro partito. E questo sono d'accordo con lei, potrebbe essere vecchia politica. Ma vede, c'è un bellissimo articolo della Costituzione, che è l'articolo 67, che dice giustamente che il parlamentare esercita le sue funzioni senza limiti di mandato. E questo aspetto, quindi, senza dover essere legato al partito. E questo articolo è stato messo dai nostri costituenti in Costituzione per due motivi principali. Uno, perché dà ampia libertà al parlamentare, altrimenti il partito lo potrebbe obbligare a fare esclusivamente quello che vuole il partito, eliminando tutti quelli che sono i voti di libertà e di coscienza del parlamentare. Secondaria questione, che è importantissima, vede, la sovranità risiede nel popolo e quindi la fedeltà del parlamentare è nei confronti dei propri elettori e non dei partiti ai quali appartiene. Quindi il parlamentare che decide di portare avanti una linea autonoma rispetto al partito al quale appartiene è comunque fedele, o dovrebbe esserlo, ai propri elettori, altrimenti gli stessi elettori lo penalizzeranno nel prossimo momento quando si presenterà l'occasione. Ecco perché quello che è chiamato volgarmente il cambio di casacca invece è l'unico provvedimento che consente al parlamentare intanto di essere fedele al proprio elettorato, di lasciare la sovranità al popolo e di poter avere una sua linea indipendente che riflette le richieste dell'elettorato. Inizialmente lei mi ha parlato anche di legge elettorale, vede, no, io non condivido questa legge elettorale che sta portando avanti il centrodestra, perché manca una cosa fondamentale in questa legge elettorale: mancano le preferenze senza alcun listino bloccato, perché ricordo che la sovranità è del popolo ed è il popolo che deve poter eleggere i propri rappresentanti. Se oggi abbiamo il 50% di popolazione che non va a votare è anche per questo, ma chi me lo fa fare di andare a votare se poi chi mi rappresenta in Parlamento lo scelgono le segreterie di partito e non lo sceglie l'elettore? Secondariamente, con le preferenze si restituisce la dignità al Parlamento, perché il Parlamento dovrebbe essere il luogo dove si presentano gli eletti dal popolo che ha la sovranità e non i nominati dalle segreterie di partito. Questa legge senza preferenza è quella che ha consentito di sistemare gli amichetti, i parenti, le amanti, gli editori, quelli che finanziano i partiti, invece di consentire al popolo stesso di potersi far rappresentare da quelle personalità scelte dal popolo.
3: E Fabrizio commenta, potete farlo anche voi al 334 11 11 622, meglio se a voce. Fabrizio commenta: personalmente credo che Vannacci allo stato attuale sia l'unica figura e rappresenti l'unico orientamento in grado di dare una svolta concreta alla situazione italiana con riflessi positivi anche su scala globale. Ciò che mi colpisce è la sua visione a 360 gradi, ha una competenza e una conoscenza dei territori e delle culture estere davvero profonda. Inoltre ha il coraggio di affrontare frontalmente quei temi critici su cui l'Italia oggi è bloccata e che richiedono risposte nette. Credo sia la persona giusta per cambiare passo. Questo è Fabrizio, mentre Giovanni da Bergamo, per l'ultimo ascoltatore che ha auspicato una fine da Movimento 5 Stelle per il partito di Vannacci, vorrei sommessamente ricordare che il partito di Conte ha preso il 15% alle ultime politiche. Credo che Roberto Vannacci farebbe la firma. Questo è Giovanni, ma potete aggiungervi sapendo che tra poco andiamo a parlare di Campo Largo con i beniamini di tanti di voi riuniti a Napoli.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale Radio.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 18 ed un minuto.
12: Giornale Radio, news.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni i 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave, inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso. Il problema è che i 2 espulsi facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole di Tajani. Risale altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. 3 membri dei Guardiani della Rivoluzione Islamica sono rimasti uccisi nei raid, fanno sapere i Pasdaran, che rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait, Qatar e Bahrain. Almeno 14 morti, 10 i feriti. E dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. Secondo quanto riferisce Bloomberg, lo stretto è quasi fermo. E Trump, di ritorno dal vertice NATO di Ankara, rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. Intanto è in corso il corteo funebre per l'ex guida suprema Ali Khamenei nella città santa di Mashhad, nell'Iran nord-orientale, dove sarà sepolto. Partecipano centinaia di migliaia di persone in lutto dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, avvenuto a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre del 2024. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Macerata, accogliendo la richiesta della procura procura di Ascoli, che contesta all'uomo l'omicidio pluriaggravato. È stato commesso contro la moglie, che sarebbe stata torturata anche nei giorni precedenti con crudeltà e per futili motivi. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, è atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani, poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana con piogge localmente anche molto intense. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Dammi un po' di audio ambiente delle contestazioni tra i militanti di Potere al Popolo e il PD, ma c'è solo questo a Napoli. Un altro,
16: l'articolo 34.
3: Ma che c'entra? Chi è? Chi è? Chi è? È Schlein, arriva dopo, no? I militanti di Potere al Popolo che contestano quelli del PD. Cappadone. Vabbè, calmi, che è una normale democrazia, ne parliamo tra poco, va?

0: Che poi Bonelli se l'è presa con quelli di Potere al Popolo a Napoli. Sentiamo.
1: E io, se dovessi dirvi oggi qual è la parola che manca dal vocabolario, dall'agenda politica di questo paese e principalmente di questo governo, è la parola pace. Pace con il pianeta, pace rispetto a chi invece pensa che le guerre siano lo strumento. E se oggi qualcuno è contento, anzi qualcuno, oggi sono i fascisti di questo paese che da
0: vabbè,
1: questa
0: poi
1: piazza
0: lo fammi rientrare poi lo risentiamo meglio. Io volevo, quando se la prendeva con Potere al Popolo, perché il mio potere di conduttore è anche chiedere le cose e averle. Bonelli contro Potere al Popolo.
1: E se oggi qualcuno è contento, anzi qualcuno, oggi sono i fascisti di questo paese che da questa piazza, da questa operazione ne traggono vantaggio. Un gran capolavoro, bravi, e voi sareste quelli che non vogliono le destre al governo. No, voi siete quelli, i migliori alleati di oggi, di chi vuole Vannacci e Meloni al governo. Chiaro, è stata una vergogna e vi ringrazio per la compostezza. Abbiamo dato una risposta civile, democratica a una provocazione inaccettabile.
0: Allora, ripartiamo da Napoli con ordine, perché ieri sera è partita ufficialmente la campagna del cosiddetto campo largo, la coalizione con cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra proveranno a contendere il governo del paese a Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. La scelta non è stata casuale. Napoli è la città simbolo dell'alleanza progressista, quella dove il modello Manfredi prima e l'elezione di Roberto Fico in regione poi vengono indicati come la prova che l'unità del centro-sinistra può vincere. Sul palco infatti c'erano tutti: Eli Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, sindaco Manfredi e il governatore campano Fico. Il messaggio era uno solo: non ci divideremo più. Eli Schlein ha promesso che da settembre partirà la costruzione del programma dell'alternativa, ha detto che il centrosinistra lavorerà tra le persone, con associazioni, categorie e corpi intermedi, e ha assicurato che questa volta non verrà più fatto il favore alla destra di dividersi. Ha rilanciato le battaglie sul congedo parentale paritario, sul salario minimo, sulla lotta alla precarietà, e ha attaccato Giorgia Meloni, sostenendo che non basta avere una donna a Palazzo Chigi se non si migliorano le condizioni delle altre donne. Giuseppe Conte ha scelto invece un terreno molto concreto, ha promesso che in caso di vittoria la prima misura del nuovo governo sarà il salario minimo, ha accusato l'esecutivo di aver impoverito il paese, ha difeso il reddito di cittadinanza e ha attaccato duramente il riarmo deciso al vertice NATO di Ankara, sostenendo che miliardi di euro finiranno nelle armi invece che nella sanità e nel sociale. Nicola Fratoianni ha parlato di redistribuzione della ricchezza, di patrimoniale, di riduzione delle disuguaglianze, ha detto che il tempo della pazienza è finito. Come lo comprendo, come lo capisco. Angelo Bonelli ha insistito sulla sanità pubblica, sulla crisi climatica e sulla necessità di costruire un programma comune senza veti tra le diverse forze della coalizione. Insomma, almeno sulla carta, il campo largo prova a presentarsi con un'agenda condivisa: salario minimo, sanità, lotta alla precarietà, ambiente, diritti sociali, opposizione al riarmo e costruzione di un'alternativa al governo Meloni. Eppure la giornata non sarà ricordata per i discorsi dal palco, perché ancora prima dell'inizio della manifestazione sono arrivati i disoccupati organizzati chiedendo conto ai leader politici dei tirocini bloccati e delle promesse rimaste senza risposta. Poco dopo è esplosa la contestazione di Potere al Popolo: fischi, sirene, megafoni, cori contro Manfredi e Fico, il tentativo di avvicinarsi al palco, il comizio sospeso per oltre 20 minuti, qualche momento di tensione tra manifestanti e militanti di PD e Movimento 5 Stelle fino all'intervento delle forze dell'ordine. Alla fine è arrivata perfino la solidarietà di Giorgia Meloni, che ha difeso il diritto dell'opposizione a svolgere liberamente la propria manifestazione, condannando chi aveva tentato di interromperla. Ma il tema politico è doppio. Da una parte c'è un centrosinistra che dopo anni di divisioni prova finalmente a presentarsi unito, promette un programma comune e tenta di convincere gli italiani che esiste un'alternativa credibile al governo. Dall'altra c'è una piazza che non si riempie come ci si aspettava e una parte della sinistra più radicale dei movimenti sociali che contesta proprio quei leader che vorrebbero rappresentarla. La domanda di questa sera è questa: il campo largo è davvero pronto a governare insieme? Oppure le contraddizioni viste ieri a Napoli dimostrano che l'unità è ancora tutta da costruire? Le contestazioni sono state un semplice incidente di percorso oppure raccontano una distanza crescente tra i partiti e una parte del loro stesso elettorato? E soprattutto il salario minimo, la sanità, il lavoro e la lotta alla precarietà sono temi sufficienti per costruire un'alternativa di governo, oppure agli italiani oggi interessano soprattutto sicurezza, immigrazione, tasse e costo della vita? Scriveteci, mandate i vostri vocali 334 11 11 622. E adesso ripartiamo, anzi partiamo da Bonelli che parla di alleanza per la pace e mandiamo a casa Meloni.
1: E io, se dovessi dirvi oggi qual è la parola che manca dal vocabolario, dall'agenda politica di questo paese e principalmente di questo governo, è la parola pace. Pace con il pianeta, pace rispetto a chi invece pensa che le guerre siano lo strumento per portare avanti i loro conflitti di fatto, perché dal dopoguerra ad oggi le guerre sono aumentate e nel 2025 le spese per armamenti hanno raggiunto la cifra mostruosa di 2.888 miliardi di dollari in un solo anno. E oggi ad Ankara Trump ha detto che l'Italia è buona, avete capito? L'Italia è buona, ma sì, noi lo sappiamo che siamo buoni. Il problema però sapete qual è? Che questo rapporto amoroso che si era interrotto tra Meloni e Trump sui social, oggi capiamo che in realtà nella sostanza non si è mai interrotto nulla, perché ad Ankara hanno detto sì al riarmo, hanno detto sì all'aumento delle spese militari. Noi vogliamo costruire un'alleanza per la pace che dica chiaramente che quegli impegni che loro hanno preso per noi sono carta straccia, chiaro, carta straccia. Per noi quelle risorse vanno destinate ad aumentare gli stipendi, a lavorare per portare più lavoro, per la sanità pubblica, per investire nella ricerca, nella scuola, nel futuro dei nostri giovani. E questo è quello che vogliamo fare in maniera chiara e netta. E questa alleanza dà fastidio a qualcuno che si sta aggregando, sta muovendo i minimi passi ma con grande determinazione. E questo dà fastidio a qualcuno. Ma devono darsene una ragione, perché noi ci siamo e siamo pronti a vincere le elezioni con un programma forte che mette al centro anche questioni estremamente rilevanti. Avete notato e detto quale che è stata vista la polemica di questi giorni? Vi vedo qui tutti col ventaglio, la signora qua e là. Fa caldo. Salvini dice è normale che fa caldo. Presidente La Russa dice ci abitueremo al caldo. E ok, ci abitueremo al caldo, però c'è un problema. Ci sono anziani, famiglie, che i condizionatori non possono permetterseli. Non possono permettersi perché non possono acquistarli e non possono permettersi perché non sono in grado di pagare le bollette alte. Perché in questo paese ci sono 2.700.000 famiglie in povertà energetica. Quelle famiglie, quella povertà che Giorgia Meloni ha dimenticato. Ecco perché noi vogliamo un'alleanza amica dell'ambiente, amica del pianeta, per fare in modo che le politiche sul clima siano principalmente politiche sociali, che mettono al centro una grande questione. E quindi la questione del programma è una questione fondamentale per noi. Mettere al centro le persone rispetto a una destra che invece di fare la lotta alla povertà fa la lotta e la guerra ai poveri, non si è mai vista una cosa di questo genere, fa la guerra ai poveri invece di fare la guerra alla povertà. Adesso saremo impegnati in questi giorni in una dura battaglia contro questa legge elettorale che vuole costruire il dominio di Giorgia Meloni nel paese. Noi siamo uniti per dire no, come siamo uniti nel denunciare ormai il megafono del servizio pubblico radiotelevisivo al servizio della propaganda di Giorgia Meloni. E da questo punto di vista non ci sono televisioni che tengono, l'avete visto col referendum sulla separazione delle reti, nel denunciare ormai il megafono del servizio pubblico radiotelevisivo al servizio della propaganda di Giorgia Meloni. E da questo punto di vista non ci sono televisioni che tengono, l'avete visto col referendum sulla separazione delle carriere. Abbiamo vinto ugualmente. Abbiamo

0: usa i manganelli, noi parliamo, ci confrontiamo ed è questa la nostra forza, perché noi staremo e continueremo a stare nelle piazze. E quindi una cosa sola e vi lascio: uniti si vince, non dobbiamo mai dimenticare questo, dovete farlo voi ogni giorno e siamo pronti a incominciare questo cammino verso la vittoria per mandare a Giorgia Meloni e la sua destra a casa all'opposizione.
1: Poi vedremo anche se hanno affrontato il tema della sicurezza. A proposito di questo, vi do un'ultima ora. Cosa guardi? Sono uomo e musulmano e sfregia ragazza a Milano. Aggressione in centro, vittima una 23enne marocchina. La polizia locale arresta un 27enne. Cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato una 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origine marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo, cioè un signore irregolare algerino di 27 anni che sfregia una ragazza di 23 anni di origine marocchina, la sfregia al volto perché si permette di guardarla. Anche questo è Milano, ma noi torniamo dopo per ripartire da Napoli.

0: detto, la sinistra parla di lavoro e viene contestata da chi chiede lavoro, le abbiamo sentite le contestazioni, parla di unità e si ritrova una piazza nervosa e mezza vuota, si presenta come alternativa di governo e viene criticata rumorosamente da chi dovrebbe sostenerla, l'unico campo largo che si è visto ieri era la platea vuota, da quante poche persone erano presenti c'era spazio per tutti. Questo lo ha scritto Maurizio Gasparri. Buonasera senatore Gasparri.
1: Buonasera a lei, sono in un luogo rumoroso, spero si senta bene, sono una manifestazione a Bologna, molto affollata.
0: Si sente benissimo. Allora, okay? Perché cosa
1: campo,
0: manifestano?
1: No, c'è cioè il ricordo di un dirigente della destra che era il padre di Galeazzo Bignami, un uomo di una generazione passata, scomparso 20 anni fa, e quindi c'è un'iniziativa con me, con la Bernini, con la Russa, persone che l'hanno conosciuto, c'è molta gente qui a Bologna, ovviamente anche perché c'è il figlio che oggi è un parlamentare di punta del centrodestra. Ma lei mi diceva delle tristezze del campo largo, il campo
0: santo. Sì, le chiedevo conto di questa piazza
1: allora,
0: vuota.
1: Intanto bisogna smetterla di dire che non c'era Renzi. Renzi c'era, era quello, se lei prende la foto, si vede nella piazza non molto piena, uno che vende le bibite, quello è Renzi. Renzi era presente e cercava di dare refrigerio ai manifestanti. Poi sono arrivati i disoccupati organizzati e l'hanno riconosciuto e l'hanno mandato via. E poi è stato un flop, lei pensi che ci hanno anche detto i lavori parlamentari, cercate di non sovrapporre attività parlamentari perché siamo tutti impegnati a Napoli nella manifestazione del centrodestra. Quali difetti ha? Primo, mancava un pezzo in centro-sinistra perché non c'era appunto Renzi, non c'erano altri gruppi moderati, quindi era una sinistra senza centro, non era il centro-sinistra. Secondo, non era affollata, del resto fare una, c'è più gente qua adesso a Bologna per questa commemorazione che gente a Napoli ieri con tutta la sinistra, fare una manifestazione in piazza l'8 luglio è anche una scelta un po', come dire, poco saggia. Terzo, c'è stata una spaccatura in piazza perché gruppi di disoccupati di una formazione di estrema sinistra, Potere al Popolo, hanno insultato, dileggiato gli esponenti della sinistra, accusandoli di qualsiasi nefandezza. Al che si sono innervositi gli esponenti della sinistra, secondo me hanno litigato anche tra di loro, tipo chi ce l'ha fatto fare, abbiamo sbagliato il luogo, la data, i temi. Poi ha detto Fratoianni, a un certo punto l'ho letto sui giornali, solo noi possiamo riuscire a perdere, ma noi siamo certi che loro riusciranno a perdere per la mancanza di coesione, la mancanza di chiarezza. Ieri gli esponenti del movimento di Conte hanno votato contro l'Ucraina al Parlamento europeo, altri hanno votato della sinistra invece in sostegno dell'Ucraina, spaccature sui temi di politica estera, non si sa chi sarà il leader e poi programmi contenuti pochi, il dileggio del centrodestra, l'insulto a Giorgia Meloni, l'offesa, le bugie, chiudono gli ospedali e comprano i carri armati, noi vogliamo difendere la salute dei cittadini ma anche difendere la loro vita, perché se poi un cittadino viene aggredito, esterminato da minacce che ci sono oggi nel mondo, non c'è nemmeno più il problema dell'ospedale, basta il cimitero, e quindi noi dobbiamo difendere la vita delle persone con una sicurezza e una difesa che sia adeguata. E ovviamente noi abbiamo raggiunto il record della spesa sanitaria quest'anno, più di 140 miliardi. Abbiamo raggiunto il record minimo della disoccupazione, il 5%. Abbiamo incrementato di 1.200.000 euro quelli che lavorano, un incremento record. Abbiamo ridotto l'inflazione. L'anno prossimo il commercio estero arriverà a 700 miliardi di euro. Siamo il quarto paese per valore di esportazioni e noi andremo a questo confronto elettorale con la forza dei fatti. Loro con il livore, con l'odio, con l'astio si sottraggono alle responsabilità. Conte cerca di non andare nella commissione Covid a spiegare i costi, gli sprechi delle mascherine di quando era Presidente del Consiglio. Insomma, mi pare che è più la accidia, è più il livore che non la concretezza, ecco, però, e la consistenza.
0: Però senatore Gasparri, invece di fare questa analisi impietosa, chi glielo fa fare? Li lasci così, perché chiaramente così non vanno da nessuna parte e voi tornate al governo. Li lasci così, averne di opposizione così.
1: Sì, questo l'abbiamo sempre detto, però poi bisogna stare attenti, non sottovalutare mai nessuno, però mi pare che questa iniziativa di ieri sia stata un flop, guarda, lo ha scritto un giornale come La Stampa, quindi non è che l'ha fatto il giornale sì, Libero, sì, Il Tempo, La Verità. La Stampa ha titolato un flop della sinistra e c'è un'analisi politica impietosa appunto sui contrasti in politica estera, sulla leadership. Speriamo che poi non ci sia solo il livore e l'odio, perché sai, non bisogna sottovalutare nulla, perché il referendum sulla giustizia, odio, livore e disinformazione sono stati prevalenti. Ora qui si gioca il futuro dell'Italia, il governo dell'Italia. Questa è gente che vuol mettere i codici identificativi sulle tute dei poliziotti e dei carabinieri per far sì che poi chiunque li possa denunciare mentre incendia le macchine o spacca le vetrine. Sono quelli che vorrebbero tornare a una politica dell'immigrazione con flussi incontrollati. Noi abbiamo fatto aumentare le espulsioni, i rimpatri e sono diminuiti vertiginosamente gli sbarchi. Insomma, è chiaro che non bisogna sottovalutare nessuno. Gli auguriamo 100 di questi flop come quello ieri, ma contestati poi in piazza, non potevano parlare, la polizia che doveva intervenire, una scena francamente apocalittica. Io non so, proprio dal punto di vista tecnico dell'organizzazione, chi ha scelto la data e il posto, proprio degli sventurati, per non dire di peggio.
0: Senta Gaspari, la trovo più in forma quando è in piazza tra la gente, tra i
1: ma
0: vostri
1: militanti.
0: Ma
1: io sono sempre in forma. Io sono sempre
0: in
1: forma.
0: Ma dentro il palazzo è più ovattato, è più ovattato. Vedete
1: che parlo a bassa voce perché sono in aula al Senato e quindi qua invece sto con tanta gente che fa rumore, quindi devo alzare il tono della voce mentre in aula al Senato.
0: Grazie senatore.
1: Grazie a lei,
0: sì,
1: buon lavoro.
0: Grazie, buonasera, buonasera. E allora noi andiamo avanti, tra poco la linea alla regia, i vostri messaggi e le altre voci da Napoli.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: C'è sempre un dettaglio che sfugge. Un'ombra che si allunga oltre i fatti. Un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
7: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
6: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
7: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
8: Sono le 18 e 32 minuti.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora i vostri messaggi al 334 11 11 622, tra poco ascoltiamo i vocali. Bonelli, ma va a lavorare in fabbrica, ma che ha detto Bonelli? Ha mischiato energia, climatizzatori e clima, mica minestrone Bonelli in scatola. Poi Donato da Roma, sinceramente a me piacerebbe comprendere perché ci tenete così tanto a chiamare il campo progressista campo largo, che evidentemente è una definizione deteriore, o al massimo centrosinistra, quando il Movimento 5 Stelle ha chiarito di non avere questa nobile origine. Ieri sera addirittura il TG1 di Telemeloni nel suo servizio ha definito per ben tre volte l'evento di Napoli come incontro del campo progressista. Donato da Roma, Donato, ancora non è nato che lo chiamano Donato, era un vecchio detto, ancora non è nato che lo chiamano Donato. E che c'entra il nome, quella roba lì, Donato, chiamalo come vuoi, chiamalo come vuoi. Torniamo tra poco.

0: L'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione, bentornato.
1: Buonasera.
0: Che cosa lascia la piazza di Napoli di ieri del centrosinistra?
1: Ma lascia a me un grande amaro in bocca per le cose che ho sentito dire su la Russia, che diventa tutto sommato un paese che lì sta buono buono mentre noi lo stiamo criminalizzando. Lascia la sensazione di una coalizione tutta schiacciata sempre di più a sinistra, e anche di insomma una piazza vuota che dà il segnale che forse, lo dico per loro, non ci riguarda, perché stando così le cose non ci riguarda, ma o si trova o trovano una proposta politica per costruire un'alternativa, o lasciano una piattaforma e una strada spianata per la Meloni.
0: Non è stato un bello spettacolo, dice lei, né di contenuti né di...
1: Il contenuto proprio non c'era, tranne questa accentuazione tutta pro Russia, che proprio non si capisce e non si capiva in nessun modo qual era il suo senso. Il resto mi sembra che veramente cose trite ritrite.
0: E per grazie denti. onorevole grazie Rosato, buona serata. Sentiamo i vostri vocali, le vostre reazioni. 334 11 11 622.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Allora, è bellissimo vedere il signor Bonelli che dà dei fascisti ai suoi, a quelli di potere al popolo, sempre ai suoi, ai compagni che lo contestavano. E poi è bellissimo vedere come arriva il signor Conte, che promette il sussidio di disoccupazione, circa 500 euro al mese per tutti i disoccupati, quando a protestare erano i disoccupati che volevano salire sul palco, probabilmente a menarlo. Perché? Perché la giunta di sinistra a Napoli aveva promesso i corsi di formazione ai disoccupati pagati, e da quando si è instaurata a Napoli la giunta di sinistra, guarda caso, si è dimenticata. Giustamente adesso i disoccupati sono incazzati perché non hanno mantenuto le promesse, e poi arriva Conte e dice: vi prometto, se mi date il voto vi do i soldi, cari disoccupati, e questi sono incazzati, vogliono menarlo. Bellissimo.
3: Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori. Luca dalla provincia di Milano. Allora, la domanda che ci fai questa sera è se veramente il campo largo può avere le carte per... Allora, io la vivo così, Roberto. Mi sembra un film già visto, ma mi sembra un film già visto mille volte. La solita cozzaglia armata Brancaleone di sinistra che si mettono tutti quanti insieme, fanno su un carrozzone, è tutta roba che abbiamo già visto, non c'è veramente niente di nuovo. E questo è veramente disarmante, perché passano gli anni, restano i problemi, questi continuano a dire le stesse cose, continuano a fare le stesse cose, e non cambia assolutamente mai nulla. Vabbè, buonasera a tutti.
4: Buonasera Poletti, ma quale alternativa di governo? Ma quale governo? Ma le sembra che si stia governando? Ma mi dice per favore un aspetto, uno che sia migliorato in questi 4 anni, una cosa, una riforma, un aspetto, uno. Ma quale governo? Cioè, l'unica cosa che è migliorata sono le tasche di Trump e i soldi spesi per quello. Ma di che stiamo parlando? Alternativa? Qui non c'è bisogno dell'alternativa, qui c'è bisogno di un governo che governi, che faccia qualcosa. Ileana da Milano.
5: Buonasera dottor Poletti e buonasera a tutti. In questo periodo così caldo, ma caldo veramente a Roma, è l'ultimo problema della mia vita diventato proprio il caldo. Ma io quando sento, ascolto, perché io ho una responsabilità, cioè non è che io quando voterò la prossima volta sarà un voto per me, che ho una certa età, io una nipotina, una sola, per cui ancora più responsabile devo essere e seguo tutto. Ma a sentire, ecco, da Napoli questi urli, ecco qua e là, quindi questi mai più separati e tutto, no, a me mi fanno venire le caldane, altro che caldo, mi fanno venire le caldane. Anche volessi votare loro, ma mi varano, so, mi ho paura, se dice nel Veneto. Ecco, invece l'onorevole Vannacci, molto gentile, molto curato, molto molto tutto, molto tutto, e nella vita mia ho conosciuto tanti gente, me io, educati, corretti, che parlavano tutto quanto, e mica mi faccio conquistare così, non l'ho fatto da giovane e quindi neanche adesso, no? Ma quindi aiutatemi voi, qui non basta mica un ventilatore, un refrigeratore, a questo caldo chi è che mi salverà? Mi aiuti lei, dottor Poletti, lo so che lei non risponde di quello che dicono i suoi, chi interviene, le persone che intervengono, però mi così la vedo. Buonasera a tutti, Maria Teresa.
0: Maria Teresa, ascoltiamo altri messaggi, sempre 334 11 11 622, tra poco dopo il brano.

0: ascoltiamo Giuseppe Conte, sempre dal palco di Napoli, che rivendica i successi del suo governo.
1: Da dove possiamo, ma dobbiamo partire? Dall'ultima agenzia diffusa poco fa. Ve leggo: il Fondo Monetario Internazionale, nell'ultimo Outlook diffuso da poco, qualche ora fa, certifica che l'Italia sarà penultima per crescita nel 2026 tra le 30 maggiori economie mondiali e diventerà l'ultima per crescita nel 2027. Dobbiamo partire da qui. A differenza di quel che ci hanno raccontato e che continuano a raccontarci, grazie alle TV amiche e alla stampa amica, controllano il 90% dell'informazione. Mai successo, neppure con Berlusconi. La realtà del paese è di un paese impoverito, di un paese che non cresce. E allora la stabilità qui è significata immobilismo, incapacità di avviare il paese verso una crescita duratura, di continuare a farlo crescere e soprattutto di concepire misure a favore delle fasce della popolazione più in difficoltà. Voi ricordate, noi siamo stati già al governo, abbiamo fatto varie misure per contrastare la precarietà, il decreto dignità, abbiamo introdotto per la prima volta, è stata una rivoluzione che ha fatto impazzire tutti, una piccola quota, 8 miliardi su 1000 miliardi del bilancio dello Stato da destinare alle fasce più povere della popolazione con il reddito di cittadinanza. Abbiamo introdotto l'anticorruzione. C'è stata una misura però che ci è rimasta veramente nel cuore, che non siamo riusciti a realizzare perché non abbiamo avuto mai i numeri: salario minimo. È stata la prima cosa a cui abbiamo lavorato con le forze di opposizione in questa legislatura. Abbiamo confezionato una proposta e anzi ricorderete anche che nel giugno 2023 c'è stata la disponibilità da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi di discuterne. È stato un momento di grande discussione. Giorgia Meloni si è finta pensosa e assorta nell'ascoltarci. Dopo averci ascoltato, ha detto che rimetteva per un approfondimento la nostra proposta sul salario minimo al CNEL di Brunetta. Il risultato è stato che hanno dato più fondi per lo staff di Brunetta, hanno poi incrementato anche le indennità, i rimborsi per ministro e sottosegretario, zero salario minimo. Il ministro Tajani, addirittura vi ricordate, disse che è una misura da Stato sovietico, 22 Stati europei su 27 l'hanno già adottata, su 27. E pensate che chi non l'ha adottata, come la Svezia, non ha bisogno di adottarla, perché in 30 anni, mentre noi abbiamo segnato un salario medio annuale meno 2,9%, meno, la Svezia più 63%. E allora la prima misura che faremo al governo sarà il salario minimo, insieme a tante altre che vi verranno illustrate. Abbiamo lavorato in questa legislatura, abbiamo lavorato sodo per rafforzare le politiche del lavoro. È una priorità per il nostro paese. Abbiamo i salari reali più bassi d'Europa, o comunque siamo nella fascia veramente ultima della media europea. Dobbiamo incrementare i salari e per rafforzare anche la produttività. Il ceto medio si è completamente impoverito. Pensate, il salario minimo, che significa almeno 9 euro da rivalutare, aiuterebbe e sarebbe un grande incremento per un giovane su 4, che sono sotto 9 euro. Un grande incremento per una donna su 4, sono sotto i 9 euro. E ancora l'ultimo decreto del governo, quel salario giusto, è una presa in giro. Abbiamo bisogno veramente di realizzare il principio costituzionale, che non solo prevede un salario adeguato per la propria, per garantire la dignità del lavoratore, della lavoratrice, ma anche pensate che rivoluzione nella nostra Costituzione, per assicurare la dignità, un'esistenza libera e dignitosa anche alla propria famiglia. È per questo che io dico che potremmo chiamare questa nostra alleanza Alleanza per la Costituzione, perché la nostra Costituzione la dobbiamo realizzare, è una promessa di democrazia, è una promessa per tutti, perché nessuno rimanga indietro. L'articolo 3, secondo comma, è un articolo che ha una portata rivoluzionaria, dice che tutti, ciascuno, anche con le proprie fragilità, vulnerabilità, chi è in difficoltà deve essere messo in condizione di non rimanere indietro, di sentirsi pienamente cittadino consapevole di questa Repubblica.
0: E poi Giuseppe Conte dice che spendiamo in armi e tagliamo sanità e istruzione, però nessuno di quella piazza sulla sanità ha saputo dare una ricetta se non slogan e parlare di tagli. Buonasera Emanuele Monti della Lega.
2: Buonasera Poletti, buonasera a tutti.
0: Allora, tagli alla sanità, in ginocchio, nessuna ricetta, nessuna analisi.
2: Beh sì, tanti slogan. Intanto tagli in realtà non è vero, perché da prima del Covid, dove ha governato un pezzo anche la sinistra, a oggi ci sono 25 miliardi di euro in più sulla sanità. Poi la sinistra si inventa sempre come guardare il bicchiere mezzo pieno, e quindi vai di proporzioni e vai di calcoli a volte surreali. Servirebbe di più? Sicuramente sì. La Lega, che amministra bene il territorio, recente sondaggio di questi giorni, i tre migliori governatori, due sono della Lega, e il buon Attilio Fontana si colloca lì tra i migliori in Italia, anche lui. Quindi dove governiamo dimostriamo, nonostante tutte le difficoltà, che si può offrire un modello diverso, un modello di risultato. E non è un caso se ci sono 200.000 italiani che, al posto che curarsi nelle proprie regioni di appartenenza, devono, a volte per obbligo, prendere e venire in Lombardia a farsi curare ogni anno.
0: Senta, della sanità si parla tanto, ma con poca competenza. Come mai nel dibattito politico entrano solo gli slogan e mai i numeri, Emanuele Monti?
2: I numeri sono complicati. Oggi l'indice degli anziani sui giovani in Italia ha toccato quota 205, vuol dire che per ogni giovane ci sono due anziani. Questo vuol dire un carico non solo assistenziale, sanitario, liste di attesa, pronto soccorsi, ma anche di costi. Quei due anziani costano come spese sanitarie, sociali, e sono a carico di quell'unico giovane. Ecco che questa piramide rovesciata demografica del nostro paese, nessuno della politica ci vuole fare i conti. Poi le proposte ce ne sono, ad esempio, sempre grazie alla Lega si è aumentato il fondo sulla prevenzione. Oggi dedichiamo troppe poche risorse alla prevenzione, solo il 5% del bilancio della sanità. L'ultima legge di bilancio ha permesso di aumentare con uno stanziamento di quasi 500 milioni di euro incrementale. Beh, è dimostrato che ogni euro investito in prevenzione significa 7 euro risparmiati nel sistema sanitario. Ecco, questa per esempio è una proposta molto concreta, ma che sento dire a ben pochi politici nazionali, soprattutto di questi fantomatici campi larghi. Mi sembrano più campi magnetici che campi larghi.
0: Grazie Emanuele Monti della Lega.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: E a proposito della spesa per la sanità, ascoltiamo Conte che dice spendiamo in armi e tagliamo sanità e istruzioni, e poi la Russia che non è un nemico e la destra che ha occupato la RAI. Poi a seguire il GR. I vostri messaggi continuate a scriverli e a dettarli ai vocali al 334 11 11 622. Andremo anche dai contestatori di Potere al Popolo, ma ne faremo di ogni dopo il GR. Intanto Conte.
1: Noi non possiamo continuare a buttare soldi nelle armi. Vedete, questo è un grosso problema, perché ci stanno portando, adesso si è concluso il vertice in Turchia. Meloni conferma gli impegni per la NATO. Sapete quanti sono stati quantificati in quanto questi impegni da vari istituti indipendenti come Milex? Da qui al 2035 dovremmo rispettare, per arrivare al 5%, una spesa aggiuntiva addirittura di 500 miliardi. È insostenibile. È inutile che Meloni ci racconta che noi andremo a investire e questi investimenti rimarranno sul nostro territorio. Non è così. Non produciamo, non abbiamo una produzione autarchica, peraltro, una grande presa in giro. Noi andremo invece a buttare soldi per acquistare armi americane per compiacere Trump, e andremo a buttare soldi che andremo a tagliare dalla spesa sanitaria, dove ci sono 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. Le andremo a tagliare dalla nostra scuola, istruzione, dalla nostra università. Le andremo a tagliare laddove ci serve invece investire nell'innovazione. E allora dobbiamo mandarli a casa per questo. Stanno impoverendo il paese. Pensate che stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti per andare a contrastare, a far guerra. E dicono anche una data, il 2030. Allora, queste cose non le dicono, ve le dico io. Grincevich è il generale americano che comanda le forze alleate nella NATO. Non lo ha detto in un cenacolo privato, lo ha detto al Financial Times il 18 giugno, testualmente: ho studiato tutte le fonti di intelligence, tutte le informazioni disponibili, e posso dire che oggi e né domani la Russia rappresenta una minaccia per l'Europa. Comandante supremo della NATO in Europa. E loro continuano ad alimentare questa minaccia per giustificare questa corsa agli armamenti. Dobbiamo andare al governo, dobbiamo mandarli a casa. Abbiamo bisogno di restituire ai cittadini quello che gli è stato tolto. E guardate che non stanno dimostrando una cultura democratica, perché occupano le istituzioni, bloccano la Commissione di Vigilanza RAI, per 2 anni l'hanno bloccata. Occupano tutti gli spazi dello Stato, del parastato, occupano qualsiasi occasione che ci sia per fare il bene pubblico, mettendo persone competenti e disinteressate. Stanno cercando di completare un'occupazione minuziosa, mettendo un sacco di incompetenti, e così il paese si impoverisce sempre più. Mandiamoli a casa tutti insieme. Andiamo al governo per una grande alleanza per la Costituzione.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 19 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: gelo tra Roma e Mosca dopo la decisione del governo di espellere i due addetti militari russi accusati di spionaggio. Risponderemo in maniera adeguata alla reazione di Mosca. Nuovi raid USA sull'Iran, almeno 14 morti. Teheran risponde colpendo basi americane. Galibaf, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi, non con le minacce. Il maxi incendio scoppiato nel deposito Bartolini a Milano, rogo domato, ma resta alta l'allerta. La procura apre un fascicolo per incendio doloso. Mondiale di calcio questa sera, primo quarto di finale tra Francia e Marocco. Timori per possibili scontri. Parigi si blinda.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi, Cristina Scarpa e Alessandro Cisilin. Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Il servizio.
10: Ivan Gorbachev e Mikhail Vaselievich Stakhanov devono lasciare Roma entro 3 giorni. La decisione del governo italiano è stata notificata all'ambasciatore russo in Italia Paramonov, che oggi è stato convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani. Voglio non solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani: ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia, la nostra è una scelta basata sui fatti. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale. Durante l'incontro con l'ambasciatore Paramonov è stato inoltre sottolineato che l'Italia continuerà a contrastare con la massima determinazione ogni attività ostile condotta contro il paese, in stretto coordinamento con i propri alleati. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
9: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti e 80 di feriti. Il bilancio di 2 giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Dal capo negoziatore iraniano Galibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, mentre Trump rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. E sulla nuova crisi è intervenuto anche il ministro degli esteri dell'Italia, Antonio Tajani.
11: L'Iran vuole che chi transita paghi un pedaggio, gli americani non vogliono. L'attacco alle 2 navi mercantili era finalizzato proprio a far capire che non si passa senza pagare dazio. Gli americani giustamente sono contrari, perché diventa un principio che poi può essere applicato in tutti gli stretti, quindi si limita la libertà di navigazione e si limitano i commerci a livello internazionale.
9: Torna a parlare anche Netanyahu: la guerra non è ancora finita e Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano. Pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul luogo, da cui si è alzata un'altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Per fortuna nessun ferito. Resta comunque alta l'allerta, ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre del 2024. Subito dopo l'uomo aveva tentato il suicidio. I giudici hanno accolto la richiesta della procura di Ascoli, che contestava al 50enne l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza cercata e voluta di maltrattamenti, lesioni e torture. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Conti inutile per il terzo anno consecutivo per ATAC, l'azienda per la mobilità di Roma Capitale, con ricavi, investimenti, servizi e passeggeri in crescita. Al microfono di Cristina Scarpa, Paolo Aielli, direttore generale di ATAC.
12: ATAC sta migliorando il livello di servizio che eroga, quindi vuol dire sia maggiori chilometri percorsi, sia una qualità migliore, sia un'operatività, cioè l'incidenza dei costi per la gestione si sta ulteriormente riducendo. Il processo di consolidamento avviato dall'amministrazione già da tempo è ulteriormente confermato.
13: Anche la vendita dei titoli di viaggio si mantiene positiva?
12: C'è un aumento significativo, abbiamo nella sostanza recuperato il gap pre-Covid. L'incremento è essenzialmente dovuto ai biglietti.
13: La digitalizzazione quanto contribuisce a questi risultati?
12: È uno dei nostri cavalli di battaglia. L'incremento che noi abbiamo registrato avviene essenzialmente attraverso strumenti digitali che riguardano sia la bigliettazione sia la gestione in generale del servizio. Ci tengo a dire che ATAC è l'unica azienda di trasporto pubblico in Italia che prevede un rimborso in caso di disservizio.
9: Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani, poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana. Mondiali di calcio al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Teio a dirigere Francia-Marocco questa sera. La designazione ha alimentato non poche polemiche, mentre Parigi si blinda nel timore di possibili scontri. Sentiamo.
14: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charme, oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltre Alpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia. Tra gli incroci, l'astro nascente Boadi, che ha fatto le giovanili con la maglia francese ma a 18 anni ha scelto quella del paese d'origine. Incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, che discutibilmente aggiunge il rischio appare più alto in caso di vittoria del Marocco. Per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump, Milei, notano i maligni. La stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo-palestinese Hassan. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora tra poco torniamo in quella di Napoli per la grande convention del Campo Largo, ma ripartiamo dai vostri messaggi che sono numerosi. Sentiremo Fratoianni, Schlein, e insomma ne sentiremo.

0: E allora i vostri messaggi, i vostri commenti, le vostre riflessioni, le vostre suggestioni. 334 11 11 622.
1: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Sto ascoltando, sembra la voce di Gasparri, ma non ho ben capito perché quando sono salito in macchina stava già parlando. Ma sentir dire abbiamo fatto il record dell'inflazione, abbiamo abbattuto l'inflazione, abbiamo fatto il record di occupazione, disoccupazione al record al 5%, abbiamo speso 140 miliardi di sanità. Mi sento coglione perché dico, boh, sarà io che non capisco nulla, scusate il francese, ma quando vado a fare la spesa guardo il totale sullo scontrino e guardo quello che c'è nel carrello, ci rimango male. Quando vado a far benzina metto 70 euro di benzina per fare un pieno e non faccio il pieno. Saremo tutti coglioni o dicono coglionate?
2: Buonasera Poletti, sempre Adler da Milano. Ma Gasparri veramente alza un po' il gomito prima di fare le interviste, perché sta sparando di quelle fesserie sul numero degli occupati senza specificare che tipo di occupazione sono, che sono tutte precarie, o i dati dei rimpatri. Quali sono i rimpatri? Quelli nei canili lì in Albania, dove praticamente sono stati un bel flop del funzioneranno e quando mai, e tutte le cose che spara su Conte, ben emerso che proprio il governo ha dato 100 milioni all'accusatore di Conte. Quindi non lo so Gasparri che film si vede, cosa beve o cosa fuma, perché veramente spara di quelle robe proprio assurde, è solo buttare fango e inventarsi le cose.
3: Buonasera Roberto, Sergio da Milano, e volevo portarti i saluti di mia suocera Regina, che è una tua fan scatenata.
4: Volevo dire al buon Stefano da Monza, che è sempre ossessionato da Giuseppe Conte, vabbè, questo è un suo problema, non ci dorme la notte, vabbè, comunque volevo dire che è meglio promettere alla povera gente un sussidio piuttosto che miliardi a tutti i fabbricanti di armi, a paesi stranieri che le fabbricano, come agli americani, a Trump, non lo so, anche perché poi sto sussidio non può fare che del bene alla povera gente. Le armi prima o poi si usano, caro Stefano, e quindi non lo so, io preferisco Conte piuttosto che questa gente che fomenta la guerra e foraggia la finanza guerra fondaia. Donato da Roma.
5: Buonasera Roberto, io volevo sottolineare come ormai questo cosiddetto campo largo sia ormai diventato un campo esclusivo, esclusivo nel senso che tendono ormai ad escludere sistematicamente tutti gli esponenti di quei partiti che si richiamano a posizioni più moderate. Lo fanno con la consapevolezza di chi evidentemente ormai ha assunto questa decisione, quella di non volere all'interno della coalizione quelli che rappresentano posizioni più moderate, più ragionevoli, io mi permetto di dire. Ma io le chiedo anche questo, ma uno come Ettore Rosato, ma volendo anche uno come Carlo Calenda o come Matteo Renzi, ma che cosa hanno a che spartire con posizioni come quelle che esprimono Fratoianni, Bonelli, ABS, ma a questo punto anche la stessa Schlein, che ormai è la segretaria non più del PD, ma la segretaria di quello che una volta era il PDS o addirittura proprio i DS, i Democratici di Sinistra. E allora io dico che con un Vannacci che a destra accentua posizioni un po' più estreme, il centro del cosiddetto campo largo è destinato necessariamente a confluire nel centrodestra. O lo faranno i leader oppure lo faranno gli elettori, e i vari Calenda e Renzi, qualora dovessero scegliere di andare nel centro-sinistra, sarebbero destinati a percentuali davvero da prefisso telefonico. Grazie Sandro D'Avellino.
6: Ciao Roberto, sono anch'io, mi chiamo Roberto, sto chiamando dalla macchina. E quando sento parlare di queste spese militari sottratte magari direttamente, indirettamente alla sanità e tutto quanto, io posso dire solo che ho passato 3 anni in giro per ospedali di oncologia finché ho visto morire mia moglie 2 mesi fa. E vi assicuro che ho visto tante persone malate di cancro. Quando sei in questi ospedali, quando sei in questi centri dove fanno le chemioterapie, dove senti questi rumori di questi macchinari, non te ne frega niente della difesa militare, capito? Te ne frega che tu hai tua moglie o un tuo parente o un tuo figlio, chi cavolo vuoi che sia, che sta per morire. Non te ne frega niente, io piuttosto non te ne frega niente della difesa militare, capito? Te ne frega che tu hai tua moglie o un tuo parente o un tuo figlio, chi cavolo vuoi che sia, che sta per morire. Non te ne frega niente, io piuttosto preferisco avere, non lo so,

0: male, hanno accesso ai vari esami, a tutto, dopo mesi, mesi e mesi. Uno può morire nel frattempo. Io ho dovuto pagare lo stesso per, privatamente, nonostante questo mia moglie è morta. E quindi io dico solo quello. Quindi non c'è nient'altro da aggiungere. Ma quali guerre, quali minacce, quali cosacchi? La guerra ce l'abbiamo qua alle porte, ce l'abbiamo fra di noi.
1: Allora, chiamiamo l'esponente di Potere al Popolo, intanto sentiamo Fratoianni contro Potere al Popolo.
2: Io nella vita sono sempre stato abituato alla possibilità che ci fosse qualche contestazione, qualche critica, e voglio dire di più: se vogliamo andare al governo del paese, e noi vogliamo governare questo paese per cambiarlo, non è qualche contestazione quel che può spaventarci. Certo, ribadito che le contestazioni sono tutte legittime, una domandina viene dal cuore. Con la peggiore destra della storia della Repubblica al governo del paese, ma proprio a noi dovete venire a fare la contestazione? Ma non ci avete qualche obiettivo un po' più centrato? E vabbè.
1: Era rivolta a voi. Buonasera, Matteo Giardiello, esecutivo nazionale di Potere al Popolo.
3: Buonasera a tutte e tutti, buonasera. Sì, sì, l'ho sentita, ero in piazza, quindi l'ho sentita in diretta.
1: Ma lo so bene, lo so bene. E il senso della vostra presenza in piazza, che perché poi hanno fatto il cinema, la solidarietà della Meloni, manifestazione interrotta, ma non dovrebbe essere il sale della democrazia tutto questo, boh. Non mi sembrate dei pericolosi con le mazze?
3: Vabbè, ma infatti una cosa penso abbiano condiviso in questo momento la Meloni in calpo largo, cioè non comprendere bene cosa sia democrazia. Cioè la base, credo, proprio del sale democratico sia questa. Cioè uno fa una manifestazione, porta delle posizioni e viene contestato. Poi posso dire una cosa, ma se lo dovevano aspettare che sarebbe successa una cosa del genere a Napoli, cioè la città in cui l'esempio del campo largo, e io oserei dire anche un po' il fallimento delle politiche del campo largo, sono evidenti, è normale che avrebbero ricevuto una contestazione, tra l'altro non solo da noi ma anche da disoccupati, c'erano comitati per l'ambiente, c'erano degli studenti, quindi una città in cui ci sono 1200 disoccupati che aspettano di sapere perché non possono accedere al tirocinio, una città in cui il salario minimo è stato formalmente fatto, ma abbiamo portato in piazza una busta paga di 7 euro all'ora di una lavoratrice, quindi degli appalti del Comune di Napoli, quindi non viene applicato. Una città in cui stiamo svendendo parte della nostra costa all'American's Cup, oppure parte del nostro centro storico agli speculatori dei B&B, è normale che ci sia qualcuno di arrabbiato. Quindi se l'esempio di Manfredi è l'esempio del buon governo del campo largo, o seppure tutti questi anni di clientelismo De Luchiano, o questo nuovo insomma governo di Fico è l'esempio del campo largo, sono già partiti male già con le loro gambe, voglio dire, cioè non è che ci dovevamo venire noi come Potere al Popolo. Noi abbiamo soltanto, diciamo, evidenziato delle contraddizioni. Per esempio, su questa famosa, diciamo, patrimoniale non si metteranno mai d'accordo. Io credo che sia una riforma necessaria, più che necessaria, ma già la Schlein ha detto, non so se la faremo, dobbiamo fare forse una patrimoniale europea.
1: Giardiello, Conte ha detto, già che la chiamate per nome è un gran risultato, perché non l'annacquate voi di Potere al Popolo, la chiamate con il nome che deve avere, patrimoniale. Se cambiano i nomi e le formule, vuol dire che non la vogliono fare, no?
3: Esatto, ma Conte l'ha anche detto, io ero al governo, ho ricevuto diverse proposte di patrimoniale, ma non la voglio fare. Noi lo diciamo chiaramente, in questo paese ci sono pochissime persone che detengono moltissime risorse, noi diciamo che con una tassa verso quelli che sono i patrimoni bilionari, quindi con l'1% dei più ricchi, potremo redistribuire tutti quelli che sono, diciamo, dei soldi che potrebbero essere dati per una sanità pubblica e gratuita, per uscire

0: fare delle case popolari, per riuscire a portare in campo delle politiche di welfare vere. Questo in teoria sarebbe un vero e proprio, diciamo, programma di sinistra, però a quanto pare lo devono già annacquare per tenere dentro i vari Renzi e Calenda, insomma.
1: Va bene, io ringrazio Matteo Giardiello dell'Esecutivo Nazionale di Potere al Popolo. Mi permetto sommessamente, conoscendo molti dei vostri, perché le invito nelle trasmissioni tutto, di dire che non siete delle persone pericolose o da fermare, siete delle persone con le quali dialogare. Se non si vuol parlare con voi, evidentemente si tralascia una parte, e quindi l'anima forse di una certa sinistra. Se poi uno vuole mettere,
0: sì, ma noi
1: ed esclude,
0: no, grazie mille. Tra l'altro, noi diciamo una cosa chiara, che per battere la destra non servono mappazzoni, come si dice qua a Napoli, o cose, insomma, fluide o non molto chiare, sfumate. Serve costruire un vero campo di alternativa. Noi ci stiamo provando, un campo autonomo indipendente, e da settembre partiremo con assemblee in tutta Italia fino a una grande manifestazione ottobre per rilanciare un campo autonomo indipendente. Si può fare, è un lavoro forse più duro, ma si può fare. Grazie mille per averci ospitato.
1: Grazie a Matteo Giardiello, Potere al Popolo.
0: Grazie.
1: E allora continuiamo a sentire Fratoianni. La notizia di oggi è che siamo uniti e non ci dividiamo più.
2: In questi giorni mi hanno più volte sollecitato, come hanno fatto credo con Elli, con Angelo, con Giuseppe, giornalisti, giornaliste, fanno il loro mestiere. Mi hanno detto: ma che dite a Napoli? Ma dove sta la notizia, no? Allora vorrei dirlo anche qui in modo semplice e diretto. La notizia, il fatto politico, è che siamo qui su questo palco insieme, uniti, unite, per dire a questo paese che lo cambieremo, che siamo uniti e che non ci divideremo più, che non faremo più il regalo che abbiamo fatto alla destra nel 2022. Non ci dividiamo più per cambiare questo paese.
1: No, mandi tu.
3: Emilio Massa, ma l'inutile Gasparri, che è 50 anni che è lì, che non ha mai fatto niente nella vita, niente, cosa fa a parlare di armi, di qua, di difesa? Poi che ci va lui a sparare, a fare il cecchino, a prendere la mira? Ci va lui o i suoi figlioli? Ma via, ma che, ma un dignitoso silenzio, per favore, per gente, con gente così, via. 50 anni che non ho mai fatto un cazzo nella vita. Scusate.
1: E vabbè, se volete dire, dite. 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Tra poco sentiamo ancora Fratoianni, Schlein, i nostri ospiti, insomma, ne abbiamo da dire. A tra poco.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale radio.
6: Stanco della routine?
7: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 19 e 30 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà a essere sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. In giornata instabilità in aumento sull'arco alpino, specie quello centro-occidentale, con temporali sempre più frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Guidare informati. Guidare informati.
6: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora grossi problemi in A10, dove per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente ci sono circa 20 km di code tra Savona e il Bivio per la 26 verso Genova. Il traffico defluisce tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Difficoltà anche sulla viabilità provinciale alternativa lungo la via Aurelia con code da Varazze a Pra verso Genova. Sempre in Liguria circa 5 km di code per un incidente in A12 tra Genova Est e Genova Nervi verso Rosignano. Verso Genova poi code per lavoro in A7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. A Milano code in tangenziale nord tra Monza e Sesto in ambo i sensi e in est da Colonia Ovest a Lambrate verso la 1. Code inoltre in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Più a est sempre in A4 circa 6 km di code per un incidente tra Ospitaletto e Palazzolo verso Torino. In A22 circa 10 km di code tra Rovereto Sud e Affi verso Modena. A Roma un po' di traffico sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Sul tratto Campano della 1 circa 10 km di code per un incidente tra Caianello e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: E chissà se in coda in mezzo al traffico anche la nostra Luisa da Milano. Buonasera, carissima.
10: Buonasera, mi sente?
9: Sì, è in macchina, in coda?
10: Sì, sì. Esatto, sono coda macchina, dove? Sono in coda.
9: Dove?
10: Sono
9: dove
10: in coda? In Viale Fulvio Testi.
9: Ah beh, un classico, ci siamo passati tutti nella vita. Dica pure.
10: Allora, io volevo dirle che non si può continuare a votare la destra e la sinistra, non si può continuare a votare persone che nessuno è in grado di fare niente. Per cui, secondo me, bisogna rivoluzionare tutto di nuovo. E quando sento parlare di destra e sinistra mi viene veramente il volta stomaco.
9: Ho capito. Ha sentito Vannacci all'inizio di trasmissione?
10: No, non l'ho sentito.
9: Domani lo rimettono, ma mi dica, domani ritorna al timone alle 6 e con Daniele Biacchesi, quello le piace o neanche quello?
10: Ma io penso che se nessuno è in grado di fare niente, tutti pensano ad avere la bacchetta magica, un po' più di umiltà e tutti si mettono d'accordo e dicono veramente non si può fare niente e ci uniamo tutti nel bene di questo paese e delle persone.
9: Che non è ben chiaro, però l'unica cosa chiara è che è disillusa dalla politica e che è in coda. Le do un abbraccio, grazie per aver chiamato. Grazie alla nostra ascoltatrice, sempre 334 11 11 622. Tra poco torniamo a Napoli con Fratoianni e Schlein e gli ospiti.

0: E allora la parte dell'intervento di Frattoianni, avete visto com'è plurale questa radio, siamo partiti da Vannacci per finire a Forza Italia, Frattoianni, potere al pop, cioè chi ne più ne ha più ne metta, tutti ce li abbiamo messi questa sera. Frattoianni, chiudere i rapporti commerciali con i coloni israeliani, la settimana corta, non siamo nati per lavorare ma per vivere, questa è bella.
1: Siamo qui insieme perché in questi anni abbiamo costruito convergenze, abbiamo lavorato a tratteggiare l'architrave dell'alternativa. Dicono: ma dov'è il programma? Ma come, non l'hai visto? Non l'hai visto il programma? Eppure il programma sta nella trama delle proposte di legge che abbiamo depositato in Parlamento. Il salario minimo, lo ha ricordato adesso Giuseppe, o la legge a prima firma di Angelo Bonelli per dire stop al commercio dell'Italia con le colonie illegali di Israele in Cisgiordania. No. Dicono, Tajani dice, noi sanzioneremo i coloni violenti. E scusami, ministro Tajani, facci capire quali sarebbero i coloni violenti, perché i coloni sono tutti illegali, l'occupazione israeliana è illegale, ed è di fronte a questo che un paese con la schiena dritta dovrebbe avere il coraggio di schierarsi. E poi la riduzione d'orario di lavoro a parità di salario, la settimana corta, chiamatela come volete, restituire alle persone dignità, salario, tempo, vita, perché il mondo che ci abbiamo davanti, la società in cui viviamo, è questa roba qua che ti mangia la vita, no? Anche quando c'hai un lavoro, anche quando è un lavoro tutto sommato dignitoso, che vita fai? Sembra che siamo diventati delle specie di animali, no? Fatti per lavorare, nati per lavorare, ma non è così. Noi non siamo nati per lavorare, dovremmo lavorare per vivere, dovremmo lavorare per guadagnare dignità, per guadagnare spazi, per avere uno spazio per i nostri affetti, per le nostre relazioni. E allora proposte di legge in grado di porre una questione decisiva a questo paese. Questo paese è il paese nel quale la ricchezza si accumula anno dopo anno, ma si concentra sempre di più nelle mani di pochissimi, ai danni della stragrande maggioranza degli uomini e delle donne di questo paese. E ogni volta che poniamo una questione semplice, persino di buon senso, diciamo: ma forse possiamo lavorare sulla progressività, sulla redistribuzione, sulle grandissime ricchezze. La destra salta su inorridita e dice: ma come? Volete mettere le mani nelle tasche degli italiani? Allora lo vogliamo dire con chiarezza a Giorgia Meloni e alla sua destra: a mettere le mani nelle tasche degli italiani, a organizzare una vera e propria rapina ai danni dei lavoratori, delle lavoratrici, dei precari, dei giovani. È la destra di questo paese. In questi anni quella ricchezza è stata sottratta al lavoro e si è concentrata dove la speculazione prospera, dove prosperano le rendite, finisce nelle tasche dei grandi manager che, quando finiscono il loro mandato, magari con risultati scadenti o mediocri, prendono stock option di milioni, quelli che una persona normale non è neanche capace di contare nell'arco di una vita intera. E allora, guardate, c'è una cosa che vi dicono e vi diranno. Ogni volta che avanzeremo una proposta, in qualche salotto televisivo, qualcuno dirà, comodamente seduto, non si può fare. Perché ormai ci hanno riempito la testa di questo ritornello. Non si può fare. Tutto quello che è giusto non si può fare. Perché poi te la dicono anche così. Ti dicono: tu hai ragione, avete ragione, bisogna alzare gli stipendi. Perché l'Italia è il paese in Europa in cui negli ultimi 30 anni gli stipendi sono rimasti fermi al palo, mentre cresce il costo della bolletta, del pane, dell'acqua, del latte, di tutto quello con cui fanno i conti le persone normali. Chiaro? Ti dicono: hai ragione, ma non si può fare. Hai ragione, ma non ci sono i soldi. È giusto, ma non si può. Allora io vorrei che prendessimo un impegno con questa piazza e con questo paese. Dobbiamo ribaltare il punto di vista. Noi dobbiamo rendere possibile ciò che è giusto, perché quando si tratta di rincorrere l'ordine di Trump per aumentare la spesa militare i soldi escono come per magia. 18 miliardi in più nei prossimi due anni. Con un decimo di quelle risorse potremo stabilizzare 30.000 precari dell'università. Con un decimo di quelle risorse potremo dare un futuro ai giovani di questo paese che scappano perché umiliati e offesi da una politica ipocrita, ipocrita e paternalista. Allora prendiamo insieme questo impegno, lo dico a Eli, ad Angelo, a Giuseppe, a tutti quelli, a tutte quelle che con noi vorranno costruire l'alternativa alla destra di Giorgia Meloni. Ci hanno chiesto in questi 30 anni, a voi soprattutto, di essere moderati, riformisti, responsabili e pazienti. Ecco, gli italiani e le italiane sono stati pazienti, sono stati calmissimi. Ma in questi 30 anni che è cambiato? Per chi lavora la situazione è peggiorata, per gli speculatori è migliorata. Allora ora basta con la pazienza, ora tocca a noi. Questa è la nostra battaglia, giustizia per questo paese, giustizia sociale, dignità, reddito, salario, futuro per i giovani. È la nostra battaglia, la vinceremo insieme nelle piazze, nel paese e anche nelle urne.
0: E questo ovviamente Fratoianni, ma andiamo subito a Elly Schlein che parla di temi concreti, natalità e congedo parentale, subito dopo da Claudia Fusani in diretta.
2: Immaginate un'Italia in cui quando nasce un figlio o quando nasce una figlia hai 5 mesi di congedo paritario pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri. Aiutiamo anche i padri a veder crescere i propri figli. Un congedo, guardate, questa è un'altra proposta unitaria che abbiamo presentato insieme anche con le altre opposizioni, non solo per le madri, appunto, aiutiamo anche i padri e non solo per i lavoratori dipendenti, anche per gli autonomi, anche per chi non è ancora sposato o non si sposerà, non solo all'80% come oggi per le madri, per non creare una competizione tra il lavoro e la scelta di chi vuole fare una famiglia, perché la destra si riempie la bocca di supporto alle famiglie ma poi affossa le proposte che servono davvero alle famiglie italiane. Diciamoci la verità, non solo all'80%, certo, come in altri paesi, perché questa è una proposta che migliorerebbe la vita di milioni di famiglie italiane in maniera molto concreta, aiuterebbe l'occupazione femminile, aiuterebbe sicuramente anche la condivisione del carico di cura e aiuterebbe a, diciamo, aumentare la natalità. Quante volte avete sentito la destra parlare di denatalità? Ma lo vogliono capire che se vuoi contrastare la denatalità devi combattere la precarietà che loro stanno aumentando, la precarietà che colpisce soprattutto giovani, donne, soprattutto al sud di questo paese. Cambierebbe la società e la cultura, perché oggi i padri hanno 10 giorni di congedo facoltativi e tanti padri ci raccontano di avere timore a chiederli per non avere delle ripercussioni negative nella carriera in azienda. Ecco, davanti a questo il risultato è evidente: la distanza tra la percentuale di occupazione femminile e maschile è al 18%, ma se guardate la distanza tra l'occupazione delle madri e dei padri di figli minori è al 30%, e questa è una discriminazione che non dobbiamo tollerare. In Spagna sono arrivati a 19 settimane di congedo paritario per entrambi i genitori. Quella è la direzione. La destra l'ha affossata e sapete cosa ha usato come scusa alle coperture? Peccato che quando però vogliono i soldi li trovano, come hanno trovato 13 miliardi da buttare per il progetto dannoso e sbagliato del ponte sullo stretto di Messina, come hanno trovato quegli 800 milioni da buttare per fare delle prigioni vuote, inumane e illegali in Albania. Oh no, lì li hanno trovati i soldi per aiutare le famiglie italiane? No, lo sapete perché? Perché non ci serve a granché una presidente del Consiglio donna se non si batte per migliorare la vita di tutte le altre donne di questo paese.
0: Buonasera Piero Sansonetti, direttore dell'Unità.
3: Buonasera, buonasera a voi.
0: Piero, prima di chiederti di Napoli, di questa piazza del Campo Largo, eccetera, in breve, cosa sta succedendo all'Unità? È un momento strano per l'editoria, Orfeo ha lasciato Repubblica per andare al Quotidiano Nazionale di Del Vecchio, l'ha lasciati tutti lì, ma l'Unità invece ha sospeso le pubblicazioni. Che novità ci sono? Perché se la doveva comprare il PD, ma non si ricomprare il PD, ma non si capisce più niente. Spiega un attimino.
3: C'è una trattativa in corso fra l'editore attuale, che è Alfredo Romeo, un imprenditore napoletano, e il PD, che intenderebbe riprendersi il giornale. Sai, il giornale era chiuso, fallito, in mezzo a una pozzanghera. L'abbiamo ripreso, gli abbiamo ripulito, gli abbiamo dato la dignità, credo che gli abbiamo dato anche una posizione, una linea politica, una riconoscibilità, e infatti ora il PD vorrebbe averlo. Però ci sono delle questioni, perché non lo so, io adesso nel merito né te lo so dire, neppure se te lo sapessi dire te lo direi, perché sono trattative fra loro. Domani noi abbiamo raccolto l'appello di 40...
0: Va bene.
3: Sono. Abbiamo proprio oggi abbiamo raccolto adesso sulle agenzie un appello di 40 intellettuali di grande valore, da Dacia Maraini a Gad Lerner a Ivano Fossati a Vladimir Crussuri, anche, ma insomma tanti, tutti di livello, che chiedono sia all'editore che al partito di ragionare e però di lasciare in vita l'Unità, perché sarebbe una follia,
0: certo,
3: perderla. È una delle poche voci di sinistra che ci sono, credo, adesso non voglio, lo faccio io, quindi non ne posso parlare troppo bene, ma credo coerente.
0: Va bene, in un minuto quella piazza di Napoli che suggestioni ti ha dato, in un minuto e poi chiudo, Piero.
3: Beh, unità e conflitto, da una parte c'è una nuova unità da parte del campo largo, che poi alla fine sarà una formula elettorale più che altro, non è che è un nuovo partito, è una formula elettorale che si adatta alla legge elettorale. Dall'altra però questa unità, come sempre succede in politica, crea dei conflitti, e una parte della sinistra popolare si è ribellata e ha contestato la piazza. Non c'è niente di grave, va tutto bene finché ci sono delle contestazioni e anche degli scontri, è bene che ci siano, poi vediamo chi vince le elezioni, le due cose non sono nettamente collegate. Vediamo dopo, che anche la destra c'ha i suoi problemi, c'ha Vannacci.
0: Abbiamo aperto con Vannacci. Un abbraccio per tutto, ciao Piero Sansonetti, a prestissimo, grazie.
3: Grazie a voi.
0: Brano e Claudia Fusani.

0: Allora, buonasera Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Stasera sono di corsissima e ti ringrazio.
1: Volevo una tua
0: fotografia, cara Fusani, in due minuti di quella piazza di Napoli di ieri.
1: Beh, una piazza molto parziale che non racconta quella che è l'alleanza progressista che si deve ancora formare. Lì c'era una parte dell'alleanza progressista, non chiamatela più Campo Largo per favore, e manca tutta la parte centrista e riformista, lo dicono gli stessi senatori del PD. C'era un'intervista oggi per esempio dove dicevano la stessa cosa. La gamba centrista, è vero, non si è ancora organizzata, quindi non è che possono salire su un palco in 20, perché sono molti rappresentanti di questo centro. C'è Renzi, c'è Ruffini, c'è l'assessore di Roma che si chiama Onorato. Alessandro Onorato, e insomma ci sono vari, insomma, tre o quattro gruppi importanti. Esatto, c'è un partito che è in Parlamento, che è Italia Viva di Renzi. Devono organizzarsi, perché devono al loro interno trovare un rappresentante, due rappresentanti. Ecco, quella parte lì mancava. Beh, il fatto che ci siano stati quelli di Potere al Popolo che hanno contestato anche a sinistra, c'è, cioè l'estrema sinistra, così come la destra c'ha Vannacci, la sinistra c'ha Potere al Popolo, e sì, li metto sullo stesso piano. Questo mi comporterà qualche critica probabilmente. Beh, però se tu c'è un comizio e tu lo interrompi, è un metodo che io trovo incivile, e mi fermo qua, no? Mi fermo qua, non uso altre espressioni. Quindi è una piazza che comincia a presentarsi come alleanza progressista, ma non è ancora completo, ovviamente. Mancano dei pezzi, sicuramente. Però guarda, hanno tutti molto chiaro che questa volta devono stare molto molto uniti.
0: Bene. Claudia, grazie a Claudia Fusani.
1: Ciao,
0: a prestissimo.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: E di corsissima ascoltiamo Schlein su sanità, scuola e immigrazione. La Schlein, il terzo contributo per Lorenzo Cappadone, che impazzisce oggi a far regia al sottoscritto. Schlein 3, vai.
2: L'articolo 32. Il diritto alla salute, diciamolo anche da qui, difenderemo insieme la sanità pubblica universalistica, rifiuteremo tagli e privatizzazioni di una destra che vuole una sanità a misura del portafoglio. Noi vogliamo ancora quella di una donna straordinaria come Tina Anselmi, cattolica, democratica e partigiana, che voleva una sanità che curasse tutti, a partire da chi da solo non ce la fa. Vuol dire più servizi, attenzione e cura per le persone non autosufficienti, per le persone con disabilità. Vuol dire non lasciare sola quella donna che ho incontrato davanti all'ospedale di Vibo Valentia, che mi ha detto di aver dovuto lasciare il lavoro per stare dietro alla sua mamma. Quante delle vostre storie sono questa storia qui? Persone che non dobbiamo abbandonare. E accanto all'articolo 32 ce n'è un altro, l'articolo 34. Difenderemo la scuola pubblica. La difenderemo perché è il primo luogo di emancipazione delle persone. Il primo luogo dove contrastare le diseguaglianze che tentano di scrivere un destino delle bambine e dei bambini. Vogliamo moltiplicare gli asili nido in tutto il territorio nazionale, allungare il tempo pieno, sostenere anche il diritto allo studio troppo spesso negato, l'università e la ricerca che sono troppo, troppo precari. Pagare meglio gli insegnanti, che sono i meno pagati d'Europa, e ascoltare la voce anche quando critica degli studenti, anziché avere l'ossessione di reprimerne il dissenso. Ma c'è una cosa sulla scuola che vi voglio dire, perché abbiamo fatto insieme la battaglia in Parlamento. Noi dobbiamo rendere obbligatoria l'educazione sessuo-affettiva, le differenze in tutti i cicli scolastici. Solo così faremo prevenzione del bullismo, della violenza e della violenza di genere. C'è un articolo poi che non posso dimenticare perché li riassume tutti, ed è l'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra. Noi ripudiamo la guerra. Basta con le guerre illegali di Trump, di Netanyahu, di Putin. Stanno cercando di riscrivere il diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte. Noi lo dobbiamo difendere, così come vogliamo garantire il diritto a restare. per le giovani e i giovani italiani, perché guardate, se hai davanti un contratto precario che dura un mese e non sai se ce l'avrai domani, se hai davanti stipendi troppo bassi, tanti si sentono costretti a partire. Noi dobbiamo garantire il loro diritto a restare, perché dopo 4 anni di governo Meloni, lo sapete bene qual è la verità, il paese non sta meglio. Avevano i numeri in Parlamento per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani. Toccherà a noi, davanti ad un paese che ha 3 anni di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa, le liste d'attesa della sanità che si sono allungate, le tasse che si sono alzate a livello record degli ultimi 12 anni e al contempo alla crescita zero nonostante il PNRR. Guardate, qual è la loro priorità davanti a tutto questo? Lo sapete dove erano oggi mentre noi siamo qui insieme a voi in mezzo alla gente? Questa destra era rinchiusa 8 uomini per 3 ore a parlare della loro sola priorità, che è la legge elettorale che vogliono cambiare perché hanno paura di perdere. E noi faremo muro insieme contro questa pessima legge elettorale.
0: Accidenti, come vola il tempo quando si hanno tante cose da dire, tante voci da dare. Ma torniamo domani dalle 17 alle 20 con Italiano Limits. Chiedo scusa a chi ha mandato il messaggio e non sono riuscito a valorizzare, ma avevamo veramente tante roba. Restate su Giornale Radio, tanta roba appunto, il timone delle 20 con Francesco Massardo tra poco, e io vi aspetto davvero domani dalle 17 alle 20. Fate i bravi. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 20 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Il servizio è di Laura Carchidi.
9: Ivan Gorbachev e Mikhail Vasilievich Stakhanov devono lasciare Roma entro 3 giorni. La decisione del governo italiano è stata notificata all'ambasciatore russo in Italia Paramonov, che oggi è stato convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani. Vogliono solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani: ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia. Il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale.
8: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, il bilancio di 2 giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, mentre Trump rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. Torna a parlare anche Netanyahu, la guerra non è ancora finita, Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano, pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul luogo, da cui si è alzata un'altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Per fortuna nessun ferito. Resta comunque alta l'allerta. ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Massacrata di botte dopo giorni di torture. La corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre del 2024. Subito dopo l'uomo aveva tentato il suicidio. I giudici hanno accolto la richiesta della procura di Ascoli, che contestava al 50enne l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza cercata e voluta di maltrattamenti, lesioni e torture. Conti inutile per il terzo anno consecutivo per ATAC, l'azienda per la mobilità di Roma Capitale, con ricavi, investimenti, servizi e passeggeri in crescita. Al microfono di Cristina Scarpa, Paolo Aielli, direttore generale di ATAC.
10: ATAC sta migliorando il livello di servizio che eroga, quindi vuol dire sia maggiori chilometri percorsi, sia una qualità migliore, sia un'operatività, cioè l'incidenza dei costi per la gestione si sta ulteriormente riducendo. Il processo di consolidamento avviato dall'amministrazione già da tempo è ulteriormente confermato.
11: Anche la vendita dei titoli di viaggio si mantiene positiva?
10: C'è un aumento significativo, abbiamo nella sostanza recuperato il gap pre-Covid, l'incremento è essenzialmente dovuto ai biglietti.
11: La digitalizzazione quanto contribuisce a questi risultati?
10: È uno dei nostri cavalli di battaglia, l'incremento che noi abbiamo registrato avviene essenzialmente attraverso strumenti digitali che riguardano sia la bigliettazione sia la gestione in generale del servizio. Ci tengo a dire che ATAC è l'unica azienda di trasporto pubblico in Italia che prevede un rimborso in caso di disservizio.
8: Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani, poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana. Mondiali di calcio al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Teio a dirigere Francia-Marocco questa sera. La designazione ha alimentato non poche polemiche, mentre Parigi si blinda nel timore di possibili scontri. Sentiamo Alessandro Cisilin.
12: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charme, oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltre Alpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia. Tra gli incroci, l'astro nascente Boadi, che ha fatto le giovanili con la maglia francese ma a 18 anni ha scelto quella del paese d'origine. Incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, che discutibilmente aggiunge il rischio appare più alto in caso di vittoria del Marocco. Per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump, Milei, notano i maligni. La stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo-palestinese Hassan.
8: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
13: Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Il timone delle 20. l'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
15: Eccoci qua e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio 20.08 di questo 9 di luglio. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Questo è il timone delle 20, la trasmissione che vi fa compagnia fino alle 21, in cui ripercorriamo i grandi fatti internazionali e italiani della giornata, in cui ci proiettiamo sulla nottata e sul domani con la regia di Giorgio Berselli. E allora siamo pronti a cominciare. Si parte dal fatto che sono saltati nuovamente tutti gli schemi in Iran, altra giornata di combattimenti, attacchi americani su diverse basi e città della costa, appunto, che si affaccia tra le altre cose sullo stretto di Hormuz, e Teheran che risponde con attacchi in Kuwait e in Bahrain. Il tutto mentre è terminato il lungo viaggio postumo, diciamo, di Ali Khamenei, l'ultima tappa dei suoi lunghissimi funerali in corso a Mashhad, dove il leader, l'ex leader, è nato e dove sarà sepolto, celebrato da milioni di persone. E poi tanto altro, perché tra poco ripartono i mondiali, come avete sentito anche dalle news. Parigi è blindatissima, ma non si gioca a Parigi, sarà Boston ad ospitare il quarto di finale, forse più atteso, quello tra la Francia ed il Marocco, e vista insomma la fortissima comunità marocchina residente in Francia, peraltro anche diversi calciatori del Marocco sono in realtà nati in Francia, c'è grande tensione nella capitale, in una giornata calcisticamente molto amara per noi italiani, visto che esattamente 20 anni fa alzavamo al cielo di Berlino il nostro ultimo mondiale, pensando, certo, magari che ci sarebbe voluto un po' per tornare a rivivere quelle emozioni, ma senza certo immaginare che poi i mondiali li avremmo visti dalla televisione o in radio per 3 edizioni consecutive. Tutto questo e tanto tanto altro davvero in questa puntata, quindi apriamo anche il collegamento con tutti voi su WhatsApp, è sempre il 334 11 11 622 per dirci la vostra, e poi la nostra musica che ci porta dalle parti di Justin Timberlake, questa è No Angels. All we need.

0: Buonasera Francesco, Marco D'Alecco. Una domanda, ma sbaglio o gli Stati Uniti hanno risposto a degli attacchi dei militari iraniani a navi commerciali? Perché come l'ho sentita sembra che gli americani abbiano preso l'iniziativa di bombardare e basta. Mi sono perso qualcosa? Grazie.
1: Saluto a Marco. Ovviamente, a interrompere il cessate il fuoco sono stati, lo sapete, alcuni attacchi americani su navi che attraversavano lo stretto di Hormuz, sul principio il rapporto tra azione e reazione, sul fatto che nello stretto di Hormuz si stesse tranquillamente prima che Trump e Netanyahu facessero partire la guerra. Ci sono però, come dire, pochi dubbi al riguardo. Ad ogni modo, andiamo proprio dal Medio Oriente a cominciare il nostro viaggio. In Bahrain oggi sono risuonate le sirene antiaeree e sono risuonate per la seconda notte consecutiva, come ha dichiarato il Ministero dell'interno. Si segnalano raid americani su diverse città iraniane e poi c'è Donald Trump che, come al solito, parte con il suo stile. Questa, ha detto dopo la notizia appunto di nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica, è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente. E in questo piacevole gioco di minacce incrociate, i Pasdaran mettono in guardia gli Stati Uniti su Hormuz, dicendo arriverà una controrisposta. Non è così che si risolvono solitamente i conflitti. Tutto questo inserito nello scenario quasi paradossale delle grandi celebrazioni per i funerali di Ali Khamenei. Ma un riassunto della giornata, un'altra giornata di guerra vera e di guerra combattuta, ce lo fa Michele Ceci con la sua copertina.
2: Buonasera Francesco, potremmo partire stasera dal dire che se qualcuno aveva dei dubbi sulla tenuta del cessate il fuoco con l'Iran, faceva bene a nutrirli. Nella notte fra ieri e oggi gli Stati Uniti hanno infatti lanciato nuovi micidiali attacchi su obiettivi militari siti nel nord-est dell'Iran. Teheran ha replicato colpendo infrastrutture americane site nei paesi del Golfo, in Bahrain e in Kuwait in particolare. Insomma, la guerra è ripartita e l'escalation potrebbe durare giorni, settimane, secondo fonti americane. Non è di particolare aiuto, come sempre, il comportamento di Donald Trump, che meno di 24 ore dopo aver liquidato la possibilità di riprendere i negoziati come una perdita di tempo, oggi ha spiegato di aver ricevuto una telefonata dai vertici iraniani che vogliono un accordo, cito. A fare le spese di tutto ciò sono il Bahrain, il Kuwait e da oggi anche la Giordania, che ha denunciato violazioni del proprio spazio aereo giusto qualche ora fa. Tre paesi che hanno a più riprese intercettato raffiche anche significative di missili e di droni iraniani diretti sulle installazioni che ospitano, americane ma non solo. La base colpita in Giordania è per esempio controllata dal governo di Amman, il che riporta l'Iran sulla vecchia promessa di Al-Qaeda, bruciare le mani all'egemone. Le cortesie fra i due paesi in guerra sono naturalmente anche verbali. Per l'Iran questi attacchi perturbano la riapertura dello stretto di Hormuz, che dipenderà da accordi iraniani e non da minacce americane, secondo il presidente del parlamento iraniano Ghalibaf. Soprattutto, secondo Teheran, l'invocazione dei presunti interventi iraniani contro le navi in transito nello stretto di Hormuz sarebbe per gli Stati Uniti un pretesto sulla base del quale giustificare nuovi raid. Nel frattempo, mentre la salma di Khamenei arriva a Mashhad per l'ennesimo capitolo dell'interminabile cerimonia funebre destinata a culminare con la cremazione, ferve il lavoro diplomatico. Oggi il ministro degli esteri Araghchi ha sentito al telefono i suoi omologhi turco e qatariota per fare il punto. Focus al centro di tutto lo stretto di Hormuz. Per Trump è una rappresaglia. L'aspetto che è passato in secondo piano riguarda anche le infrastrutture civili, perché fra i 170 obiettivi colpiti dagli Stati Uniti ci sono anche due ponti ferroviari. E l'abitudine è la più cattiva delle prassi. A te la linea, Francesco.
1: E grazie come sempre a Michele Ceci su conflitti vari e soprattutto sul post summit della NATO. Torniamo tra pochissimo. Adesso la musica, Benson Boone, questa è The Time of My Life.

0: E allora rientriamo con la cronaca e ripartiamo dallo scenario internazionale qui al timone delle 20. E allora si è concluso l'incontro di Ankara, come si usa in questi casi, ognuno poi porta a casa i doni che ha ricevuto. Ad esempio tanti leader europei e non solo si sono ritrovati in valigia una pistola, il regalo, il souvenir del presidente turco Erdogan, padrone di casa della due giorni. Il primo ministro belga Bart De Wever ha chiesto come mai il suo staff non lo avesse informato di questo. Keir Starmer ha fatto sapere che lui e Merz, così come l'olandese Rob Jetten, hanno lasciato l'arma in Turchia. Altri leader invece l'hanno imbarcata e gestita, tra questi anche la premier Giorgia Meloni. In cambio Erdogan avrebbe ottenuto non poco però il permesso di Donald Trump per avere gli F-35 per la Turchia, peraltro uno scambio vietato da una legge del congresso americano che però insomma sarà discussa. Teoricamente la Turchia non può acquistare F-35 finché possiede sistemi di difesa aerea di fabbricazione russa, pensate. E poi di qua ci ricolleghiamo anche al tema dei Patriot. In collegamento con noi il generale Pietro Serino, ex capo di stato maggiore dell'esercito italiano e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
0: Insomma, il mondo globalizzato, diciamo così, si lega anche intorno al tema delle armi, degli aerei e di come foraggiare i rispettivi eserciti. Se la Turchia vuole gli F-35 ma rischia di non averli perché ha sistemi di difesa aerea di fabbricazione russa, c'è invece la Russia che si indigna per la concessione dei Patriot all'Ucraina, anche se continua a dire Trump alla fine vuole la pace. L'impressione, non so che idea si è fatto, è che Trump voglia soprattutto concludere affari, a prescindere dalla Russia, dall'Ucraina e anche dal suo stesso congresso.
1: Allora, io penso che questa sua sintesi è perfetta, nel senso che non si smentisce il presidente degli Stati Uniti nella sua vocazione affaristica. Come ha ben detto, poi le sue realtà sono solamente una promessa, perché c'è una legge molto chiara negli Stati Uniti che, dove il congresso ha l'ultima la parola sul commercio delle armi diretto all'estero, e mentre penso che probabilmente non ci dovrebbero essere problemi con la concessione dell'autorizzazione alla costruzione di Patriot su licenza in Ucraina, fermo restando che poi c'è sempre da vedere l'azienda, perché comunque la proprietà ultima rimane dell'azienda che li produce. E per quanto riguarda l'F-35 alla Turchia, mi sembra dalle reazioni che leggevo oggi, insomma, su fonti aperte, il congresso americano non l'ha presa molto bene questa apertura, quindi è probabile che si avvarrà del diritto di veto che ha, che in qualche modo dovrebbe bloccare la cosa, a meno che, almeno da quello che leggevo, la Turchia non metta fuori dal suo servizio l'S-400, che è il sistema contraereo russo che ha approvvigionato anni fa e che è stata, diciamo, la ragione per la quale è uscito fuori. Tra l'altro è una ragione molto tecnica, perché per far riconoscere l'F-35 al sistema di difesa contraereo bisogna caricare quello che in termini tecnici si chiama il profilo elettronico del velivolo. E quindi sostanzialmente, diciamo. Il sistema deve avere i dati elettronici e di segnatura radar del velivolo amico per evitare di ingaggiarlo per errore. È chiaro che poiché gli americani non sanno se i software dell'S-400 in dotazione alla Turchia è ancora accessibile magari da remoto attraverso dei sistemi che chi è esperto di guerra cyber conosce bene, sarebbe sostanzialmente un rischio per la sicurezza di tutti i paesi che utilizzano quel velivolo.
0: Una specie di cavallo di Troia, diciamo, visto che sta per uscire l'Odissea, diciamo così,
1: o i turchi accettano in realtà si parlava addirittura di consegna agli Stati Uniti dell'S-400, degli S-400 che hanno in dotazione, per evitare qualsiasi tipo di rischio, oppure il congresso bloccherà la cosa e quindi rimarrà una promessa da marinaio. Però a parte questo, mi sembra che il

0: La riunione si è andata bene a sentire tutti quanti. Bene se la paragoniamo alle premesse. Anche qua mi
1: Sì,
0: sembra che
1: su
0: ormai
1: questo
0: abbiamo.
1: generale le volevo chiedere un parere, perché effettivamente un po' il paradosso è questo: è andato bene praticamente per tutti, sono contenti gli europei, è contento Donald Trump, pare sia contenta anche la Russia, e qua mi leggo al tema dei Patriot, perché oggi, insomma, dal Cremlino dicono: certo, non abbiamo le bende sugli occhi, sappiamo che gli americani stanno armando l'Ucraina, però siamo certi che Trump voglia la pace, la vera colpa alla fine degli europei, insomma, al di là che sono ovviamente schermaglie, è rimasto sorpreso dal fatto che a una notizia sulla carta così dirompente i russi abbiano reagito in questo modo.
0: Allora, i russi stanno cercando ormai chiaramente da quando questa amministrazione americana è salita in carica di fare due operazioni, di spaccare la NATO perché sanno che non possono competere con gli Stati Uniti, invece si ritengono all'altezza di poter competere con l'Europa, un'Europa priva dell'appoggio americano. Quindi loro continuano imperterriti a dipingere l'America come il poliziotto buono e l'Europa come il poliziotto cattivo, anche perché nei confronti dell'Europa loro contano molto sulle capacità di guerra ibrida che hanno messo in atto sia a livello di intimidazioni, sia a livello di condizionamenti, sia a livello di propaganda, sia a livello di spionaggio, e noi italiani ne sappiamo qualcosa
1: Certo, sì.
0: proprio negli ultimissimi giorni. E quindi anche se l'Europa rimane nel suo insieme una potenza militare non trascurabile per la Russia, loro sperano e contano sul fatto che le opinioni pubbliche non seguirebbero i governi in caso di un impegno più diretto, più importante a supporto
1: E
0: dell'Ucraina.
1: anche sul fatto che non esiste un esercito europeo, comunque al di là che poi unendo tutti i vari eserciti non è trascurabile, però manca forse una cabina di regia vera e propria, se non c'è la NATO, diciamo.
0: Sì, in realtà si parla in questi giorni, adesso non so se vuole che tocco subito l'argomento, ma si parla
1: Certo.
0: spessissimo, anche il nostro Presidente del Consiglio lo cita spesso, del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. È
1: Sì.
0: chiaro che questo pilastro, per essere tale, io scherzando con gli amici dico sempre, ci vuole il cemento, perché è come se noi avessimo 27 tondini di ferro, che sono i 27 paesi dell'Unione Europea, ma ci vuole il cemento intorno. Che cos'è questo cemento? In realtà sono i sistemi di comando e controllo, di intelligence, di sorveglianza, logistici di livello strategico che nell'Alleanza Atlantica oggi fornisce in maniera quasi esclusiva, per non dire addirittura esclusiva in alcuni settori, gli Stati Uniti
1: Lo
0: d'America.
1: zio
0: È
1: Sam,
0: chiaro
1: certo.
0: che se venissero a mancare in toto, ovviamente si perderebbe tutto ciò che dà coerenza all'impiego unitario degli strumenti nazionali, perché non ci dobbiamo scordare che la NATO è fatta dall'insieme di strumenti nazionali, e quindi infatti qualcuno dice non c'è bisogno di fare esercito europeo perché basta guardare la
1: Abbiamo
0: NATO,
1: già la
0: lì
1: NATO.
0: lavorano 32 eserciti diversi, lavorano insieme. Trascurano un aspetto tecnico importantissimo, che uno di questi 32 paesi fornisce la colla,
1: Sì,
0: e in
1: uno
0: Europa
1: un
0: il
1: po' più uguale degli
0: collante,
1: altri,
0: e in
1: diciamo, per
0: Europa nessuno è
1: citare
0: in grado
1: Orwell,
0: oggi
1: certo.
0: di sostituirlo.
1: Chiaro,
0: Non
1: chiarissimo, beh, questo
0: ho
1: è.
0: citato la deterrenza nucleare perché questo è un discorso a parte, molto diverso.
1: Meriterebbe un ulteriore approfondimento, se avrà piacere, ovviamente la staremo a sentire. Io ringrazio molto però il generale Pietro Serino per essere stato con noi questa sera, insomma il tema militare è diventato il grande tema della settimana, inevitabilmente contenti tutti, effettivamente questa era un po' la morale, diciamo, uscita da Ankara, poi come avete capito il discorso è un po' più complicato, torniamo tra qualche minuto, nella seconda parte del timone abbiamo una pagina politica che riparte anche dalle tensioni, non tanto all'interno del campo largo, ma dall'esterno, da sinistra, diciamo, così, e poi tutti i nostri approfondimenti. Una breve sosta, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà a essere sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. In giornata instabilità in aumento sull'arco alpino, specie quello centro-occidentale, con temporali sempre più frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Eccoci qua, ancora insieme 20 e 32 di questo 9 di luglio, una buona serata da parte di Francesco Massardo, ancora insieme per il timone delle 20 qui su Giornale Radio con la regia di Giorgio Berselli, avanti insieme fino alle 21 e partiamo anche dalla cronaca, ripartiamo dalla cronaca per quello che è accaduto poco fa a Milano, dove è stato arrestato in flagranza dalla polizia locale per l'ipotesi di reato di sfregio permanente al viso un 27enne di origini algerine che nel pomeriggio ha aggredito una giovane di 23 anni in pieno centro. Siamo, diciamo, nei pressi della fermata metro Duomo. La procura potrà anche valutare eventualmente di contestare la nuova aggravante dell'odio contro una donna o anche della discriminazione razziale o religiosa. Infatti il 27enne, prima di aggredire la ragazza, una 23enne marocchina, le avrebbe detto: "Cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano." E poi la vittima è stata soccorsa dal 118 dopo essere stata sfregiata e trasportata in ospedale in codice giallo. Insomma, si inserisce nel contesto di una tensione, di una mancanza, percezione di mancanza di sicurezza nelle grandi città, che potrebbe diventare tema trainante, dicevamo in apertura questa sera a Parigi, città dove, per carità, poi direte non succede mai nulla, praticamente a ogni partita di calcio, come ci ha insegnato la finale di Champions, può succedere qualsiasi cosa, ma questa sera, tra poco, in realtà in campo scende la nazionale francese, peraltro forse la principale candidata alla vittoria ai mondiali di calcio americani, contro il sorprendente Marocco per un match che promette grande spettacolo in campo. Ci auguriamo rimanga tutto, diciamo, tranquillo invece per quanto riguarda le tifoserie. Tra poco ripartiamo dalla politica, perché insomma siamo ormai nel pieno della campagna elettorale. Oggi il centrodestra ascolta le parole del guru, a questo punto perché non saprei come definirlo, Pier Silvio Berlusconi, che difende Giorgia Meloni da Donald Trump, non chiude le porte a Vannacci, dicendo però finché non ci presenta un programma non possiamo capire che cosa voglia fare. In realtà, diciamo che ad ascoltarlo uno una mezza idea se la fa, e forse quel programma non vorrebbe neanche scoprirlo. E il centrosinistra invece fa i conti con i tentativi di campo largo, che però ieri a Napoli hanno scoperto che per quanto si voglia essere di sinistra c'è sempre qualcuno un po' più a sinistra pronto a contestarti. Ne parliamo tra poco. Ripartiamo dalla musica, James Blunt su Giornale Radio con Bonfire Heart.

0: sono degli attivisti che perché non venite a parlare con noi da questo lato? Non fate i fenomeni con gli attivisti. Se voi oggi siete qui è perché con noi potete parlare. Noi non facciamo decreti per impedirvi di parlare, per impedirvi di esprimere il dissenso.
1: Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà.
2: E allora, insomma, è stata un'ora di libertà, se vogliamo, anche quella, forse un po' meno di un'ora, diciamo, che si è vissuta a Napoli ieri, quando la grande riunione del Campo Largo è stata contestata, diciamo, da alcuni attivisti di Potere al Popolo, e sicuramente il dissenso, in qualche modo lo diceva prodomo sua, diciamo, anche il presidente del Movimento 5 Stelle Conte, è sempre qualcosa di apprezzabile quando non sfocia in violenza. Resta però una domanda sull'opportunità di una contestazione, diciamo, da sinistra al Campo Largo, che in effetti è sembrato un po' un grande assist a Giorgia Meloni, che mezzo social già qualche ora dopo offriva la propria solidarietà ai suoi oppositori politici, ma soprattutto ne approfittava, come dire, per provare a tirare una prima badilata elettorale al progetto stesso del Campo Largo. In collegamento con noi Giorgio Cremaschi, coordinatore nazionale di Potere al Popolo, già sindacalista e saggista, grazie per essere con noi, buonasera.
3: Buonasera e grazie a voi.
2: Insomma, avete fatto, crede che abbiate fatto in qualche modo, sia stato fatto un assist più a Giorgia Meloni che alla causa di chi contestava? È sempre, come dire, la contestazione va ascoltata e sul merito si può ovviamente riflettere, poi ci sono, come dire, le opportunità. È stata un'opportunità che si poteva cogliere meglio, lei crede?
3: No, ma io penso che questa che dell'assist a Giorgia Meloni è una vera stupidaggine, ma direi anche sostanzialmente, parlo di alcuni che l'hanno detta in totale malafede, gli assist a Giorgia Meloni le fa la sinistra che non fa la sinistra, il PD che in Europa vota per la guerra e poi dopo va in piazza per dire no alle spese militari, la giunta di Napoli, perché è bene ricordare che eravamo a Napoli governa il centro-sinistra, non la destra, e noi siamo scesi in piazza con i disoccupati napoletani a cui sia il governo sia la giunta comunale di Napoli non stanno dando alcuna risposta. In più abbiamo sottolineato il fatto che il centro-sinistra fa programmi sul salario minimo nella città dove hanno deciso appunto di fare il salario minimo, non lo stanno applicando, tra l'altro troppo basso, 9 euro è un'offesa, quindi anche voglio dire, non è che si può continuare a dire salario minimo, si dice quanto deve essere, noi diciamo che sotto i 12 euro è sfruttamento, figuriamoci, cioè il centro-sinistra propone 9 euro e tra l'altro li propone da 5-6 anni, quindi è una cosa, insomma ci sono mille cose da dire. Che questa che il Campo Largo è un'operazione contro la destra fatta senza dire nulla e mettendo assieme, come si dice, il diavolo e l'acqua santa, tutto il contrario di tutto. Cioè, vedo oggi, per dirne una, Conte ha affermato, quando ce ne siamo andati via noi, sì, secondo me giustamente, che quello che è stato deciso al vertice di Ankara, perché poi di questo si tratta, e cioè che la Russia è una minaccia e che quindi bisogna riarmarsi, è una invenzione dei guerrafondai dell'industria militare. Giustissimo, questa era per me la verità. Peccato che questa invenzione,
2: lei dice, lo vada a dire ai suoi alleati, lei dice.
3: Questa invenzione la condivide totalmente il PD, anzi con una parte del PD che è addirittura a destra di Giorgia Meloni, basta vedere alcune interviste, alcune dichiarazioni di centristi, del ministro della difesa ombra del PD che è Guerini, che è il capo anche del COPASIR, che oggi fa un'intervista sulla Stampa in cui difende l'aumento della spesa militare e la guerra a tutti i costi contro la Russia in Ucraina. Quindi la questione di fondo è che noi abbiamo posto brutalmente, se vogliamo, in termini di contestazione, una questione che è politica e morale, cioè o la verità o il Campo Largo. Tutte e due assieme non possono stare.
2: Il fatto è che, come dire, dall'altra parte, per esempio, proprio sul tema della Russia, non c'è affatto accordo tra i vari partiti, però, come dire, ma se no, ne fanno una ragione.
3: Questa è
2: una
3: questo figo, è figo, ma no,
2: però
3: non
2: governano. Insomma, a un certo punto verrebbe da dire che.
3: Esatto, ma noi non siamo d'accordo, noi siamo fuori da questo. Cioè, io ho ancora presente l'esperienza catastrofica del governo Prodi del 2006, nella quale entrò anche Rifondazione Comunista guidata da Bertinotti, che aveva guidato tutte le manifestazioni da Genova in poi contro l'invio delle armi e la guerra, e poi votò a favore della guerra. Questo noi, no, noi questa politica non la facciamo, anzi la contestiamo. Cioè l'idea che per andare al governo devi fare il contrario di quello che hai detto prima, secondo me è inaccettabile, prima o poi la paghi. Mi permette una cosa ancora.
2: Anche la
3: destra sta pagando un prezzo su questo, perché Vannacci è nato sul fatto che anche la destra
2: è incoerente, diciamo, come un tutt'uno.
3: Esatto, noi siamo di fronte al fatto che c'è qua in Italia c'è un sistema politico di potere finto, fondato su un centrodestra e un centrosinistra che si bombardano, se ne dicono di tutti i colori, e poi quando vanno al governo fanno la stessa politica, e quando ci sono le elezioni chiamano alla fedeltà tutti: state con noi.
2: Quindi lei sta dicendo che preferisce Vannacci al campo largo?
3: No, non lo preferisco, io lo combatto in tutti i modi, non sto dicendo questo. Vede, lei mi permette, ha ragione ancora in questo.
2: No, glielo chiedo come provocazione, ma l'idea è quella che per poi come dire governare, no, bisogna fare anche un compromesso.
3: Sì, alla luce del sole, non imbrogliando gli elettori. In Italia una coalizione c'è, ovviamente, ma non con questo sistema che imbroglia gli elettori. Cioè, noi abbiamo distrutto l'idea che il Parlamento deve rappresentare i cittadini, quindi io voto per chi mi rappresenta, così era una volta, io ho sufficienti anni per ricordarmelo, io non è che uno che votava per quello che poteva vincere, perché il Partito Repubblicano di La Malfa prendeva l'1% o l'1,5%, pure entrava in Parlamento perché c'era la proporzionale. Quindi sì, ognuno votava per chi lo rappresentava, poi certo, poi c'era la politica, che come è ovvio che ci sia.
2: Senza fare alleanze, diciamo, già studiate a tavolino, lei dice. Le chiedo veramente in conclusione, visto che parlava di partiti all'1% più o meno, ecco, Matteo Renzi oggi ha commentato dicendo: ecco, quello che è successo a Napoli è la dimostrazione che il campo largo funziona solo se include me, sostanzialmente, dicevo, cioè se include un'ala più moderata. Non rischiate di avere fatto un disastro dal suo punto di vista adesso?
3: No, perché noi non siamo quel campo largo, noi lavoriamo perché questo sistema politico finisca totalmente in crisi e che si ritorni alla politica. Noi all'idea, al sistema centrodestra contro centrosinistra, noi abbiamo fatto un'assemblea recente con centinaia, non è stata molto vista, purtroppo ci ascoltano solo quando scendiamo in piazza, ma noi facciamo tante cose, abbiamo fatto in 14 giorni un'assemblea con 500 persone, la grande maggioranza giovani, in cui abbiamo detto che noi siamo indipendenti dal centrodestra e dal centrosinistra, e a queste elezioni ci presenteremo in maniera indipendente dal centrodestra e dal centrosinistra, raccogliendo tutte le firme che si devono raccogliere. Quindi, ma il nostro scopo è proprio far saltare questo imbroglio, questo imbroglio di due schieramenti dove ci sono tutto il contrario di tutto. Ma è così, cioè, poi se questa non è la democrazia, questo è un imbroglio. Infatti metà della gente non va più a votare, perché si vota non per chi ti rappresenta, ma per chi può vincere. Capisce? Questa è una deformazione totale di quella che è il concetto, almeno della democrazia prevista dalla nostra Costituzione. È un'americanizzazione, se posso dire, bastarda della nostra democrazia. Detto questo, mi permetta, ripeto, di dire che il capolargo questa cosa non la salta. Cioè, se Conte dice che la guerra è alla Russia è una truffa e un imbroglio,
2: dice sostenerlo anche di fronte a chi si allea con lui,
3: a favore della guerra alla Russia, cioè se stanno assieme imbrogliano. devono fare chiaro, un'operazione verità,
2: chiarissimo.
3: O campo largo o verità, punto.
2: Campo largo o muerte, diciamo così. Noi vi ospitiamo comunque volentieri, perché siete appunto anche voi in campagna elettorale. Ringrazio molto Giorgio Cremaschi di Potere al Popolo per essere stato con noi, averci portato ovviamente la sua versione su quanto accaduto ieri a Napoli. Noi chiudiamo tra poco parlando di un tema che almeno sulla carta dovrebbe mettere d'accordo tutti, centrodestra e centrosinistra, cioè il fatto che fa un gran caldo e ne sta per arrivare ancora, e che le cose sono anche più gravi di quello che forse non possiamo pensare. Chiudiamo però anche con la nostra musica, chiamiamo in causa due Sir, Paul McCartney e Ringo Starr. Questa è Home to Us.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del nostro timone. E allora ripartiamo anche dal clima e dal meteo, che sono due cose diverse ma sono accomunate dal fatto di non portare grandissime notizie. Tanto giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, e non lo dico io ma lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine. Peraltro sta arrivando una nuova ondata di calore che farà sì che anche luglio probabilmente non sarà messo così male in classifica. In collegamento con noi Antonello Pasini, fisico del clima e ricercatore del CNR. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Ecco, anche alcuni dati peraltro elaborati proprio negli ultimi giorni dal CNR mostrano quello che voi comunque andate dicendo già da un po': il cambiamento climatico è più che mai in atto. Ne vediamo adesso gli effetti forse più tangibili, per adesso intendo negli ultimi 2-3 anni, e forse partirei proprio da questo. A livello comunicativo anche i toni, come dire, emergenziali non sembrano più fare grande breccia nell'opinione pubblica e di conseguenza nella politica. Cosa bisogna provare a questo punto?
1: Ma il problema è che qui non si tratta di un'emergenza, di una crisi di lungo periodo, insomma. Diciamo che c'è una cosa positiva, che la gente comincia ad accorgersi effettivamente che non è soltanto un riscaldamento di 2 decimi o 4 decimi di grado a decennio a livello globale, ma a livello locale ci rendiamo conto, a livello dell'Italia, di come siano importanti sempre più queste ondate di calore, insomma, no? Poi c'è anche il rovescio della medaglia, perché quando questi anticicloni se ne vanno arrivano le precipitazioni intense, quindi secondo me la gente in generale è più consapevole che esista un problema. Il problema probabilmente è a livello un pochino più politico, nel senso che i politici sono portati di per sé a guardare a corto raggio, insomma, no? Per una serie di motivi, se non fosse altro perché le elezioni ci sono in 5 anni. Però queste cose vanno risolte in maniera adeguata, non soltanto con l'adattamento delle nostre città, dei nostri territori, che dobbiamo farlo assolutamente, perché questi fenomeni ce li terremo anche ancora per i prossimi decenni, perché il clima ha un'inerzia, ma anche e soprattutto guardare poi a lunga scadenza, cioè non arrivare a scenari in cui che siano ingestibili, insomma, con soltanto l'adattamento. Quindi bisogna assolutamente ridurre le nostre emissioni di gas serra per far sì di non arrivare a questi scenari ancora peggiori.
0: Ecco, parlava appunto di politica. Io le chiedo se vuole un commento anche sulle affermazioni del Presidente del Senato, che dice: beh, se diventeremo come i Caraibi. Il punto però è che anche a voler, come dire, andare sulla scia del ragionamento di La Russa e dire dobbiamo abituarci all'idea che non sarà tutto più come prima, forse è anche corretto, siamo indietro anche lì. Non siamo indietro solo nel contrastare il cambiamento climatico, ma anche nell'adattarci.
1: Eh sì, siamo indietro, nel senso che poi certo alcune affermazioni sono un pochino così, come dire, un pochino da bar, insomma, vi faccio dire, perché ovviamente no, uno pensa ai Caraibi come il resort, come in mezzo al mare, insomma, eccetera eccetera, però lei sa, i Caraibi hanno un clima che è sostanzialmente costante, non ci sono picchi enormi di temperatura. Un andamento caraibico da noi vorrebbe dire cose assolutamente diverse: una pianura padana in preda alla siccità, a un'umidità inarrivabile, che già adesso voglio dire, no, l'umidità in pianura padana sappiamo tutti bene che cosa vuol dire, e per cui il clima caraibico in Italia sarebbe un disastro, insomma.
0: Ecco, sul fatto che si continui a trattare questi fenomeni, ora parliamo di una nuova ondata di calore, no, che è in arrivo sull'Italia e sull'Europa, come emergenze, al di là che poi si pagano in vite l'impreparazione, è un passaggio culturale che dobbiamo fare. Se ogni estate diciamo che c'è l'emergenza caldo, dopo un po' non è più un'emergenza.
1: È chiaro, è una crisi di lungo periodo, non è un'emergenza. L'emergenza è qualcosa di temporaneo che risolvi con misure tampone e così via. Qui non si tratta di questo, cioè noi stiamo andando verso una china molto pericolosa, insomma, no? Lei citava prima un articolo del CNR, che in realtà è mio e del professor Umberto Triacca dell'Università dell'Aquila, e noi abbiamo visto chiaramente come in maniera statisticamente significativa intorno al 2013-2014 siamo ci sia stato un raddoppio della rapidità del riscaldamento, e anche qui è assolutamente preoccupante, perché dobbiamo andare a capire che cosa ha prodotto questo, perché non c'è stato un salto equivalente per esempio nell'andamento della CO2 in atmosfera. Sono purtroppo dei feedback, delle retroazioni che noi abbiamo innescato e che adesso cominciano a sentirsi, no? Il riscaldamento dei mari, il nostro Mediterraneo per esempio, abbiamo un esempio eclatante da noi, è assolutamente caldo. E allora anche le città, anche le città in riva al mare, no, come può essere Roma in qualche modo, che insomma è 20 km dal mare, non risentono più di quella brezza di mare che invece dava benefici. Perché? Perché il mare è troppo caldo sostanzialmente, quindi le temperature notturne rimangono tropicali, con temperature al di sopra dei 20 gradi, se non di 25, super tropicali. A quel punto veramente il corpo fa fatica ad adattarsi a una cosa di questo tipo,
0: eh sì. E poi sarà perché il discorso che facevamo in apertura, la politica pensa un po' sul breve termine. Nell'ultima riunione del G7 i temi climatici sono stati scancellati, diciamo, dall'agenda, per fare un omaggio a Donald Trump. Questa sarebbe, come dire, un'altra storia. Io ringrazio molto Antonello Pasini del CNR per essere stato con noi, ovviamente una buona serata, sappiamo, come dire, di non essere forieri di buone notizie, ma non vogliamo passare per allarmisti, semplicemente per raccontarvi che c'è molto di più di un normale, ecco, rialzo delle temperature a luglio dietro quello che stiamo vivendo in questi giorni e soprattutto in queste notti e in queste serate. Io comunque una buona serata ve l'auguro, perché siamo in conclusione di questa puntata del Timone. Ci risentiamo ovviamente domani sempre dalle 20 alle 21 per concludere insieme un'altra giornata e in qualche modo anche un'altra settimana al vostro fianco. Ringrazio ovviamente come sempre la squadra del Timone delle 20, il lavoro di redazione di Michele Ceci, la regia di Giorgio Berselli. Il Timone torna domani dalle 6 con il direttore Daniele Biachesi. Vi segnalo anche un'importante intervista che andrà in onda domani al Timone. Il nostro direttore Biachesi ha intervistato il generale Vannacci dunque fino a quel momento però godiamoci questa bella serata. Da Francesco Massardo è tutto, l'augurio di una buona serata e l'appuntamento a domani. Grazie come sempre per aver scelto il Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 21.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, ben trovati dalla redazione. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per il maxirogo che ieri sera ha bruciato 8.000 metri quadrati di un deposito di BRT in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale per accertare o eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Il rogo sarebbe partito da un pacco caricato a Torino. Ancora cronaca, cosa hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. È quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata Metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Questa mattina intorno alle ore 8 una persona è morta e un'altra è rimasta ferita all'interno dell'ex Sabino Esplodenti di Casal Bordino in provincia di Chieti. Non è la prima volta che lo stabilimento specializzato in smaltimento di ordigni e munizioni finisce al centro di episodi di di cronaca. Dal 2020 a oggi si sono verificati 3 incidenti gravissimi, nei quali hanno perso la vita un totale di 7 operai. Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato registrato nella parte occidentale della Repubblica Ceca. Lo ha riferito il Centro Ricerche Tedesco per le Geoscienze. Secondo i dati pubblicati sul sito web, il sisma è avvenuto alle 18 italiane, con un ipocentro che si trova a una profondità di 10 km, avvertito anche a Pilsen, situata a ovest dell'epicentro, e a Praga. Il tennis. È la 21enne Linda Noskova a completare la giornata di gloria della Repubblica Ceca e a regalare alla propria nazione un derby in finale a Wimbledon. Noskova infatti centra la prima finale slam della carriera, superando 6-4-6-4 Marta Kostiuk al termine di una prestazione senza grandi sbavature. Noskova sfiderà in finale Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Gauff. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
9: Il lupus eritematoso sistemico è una delle malattie autoimmuni più complesse e insidiose da riconoscere. In Italia si stima che colpisca almeno 23.000 persone, ma il dato potrebbe essere sottostimato anche a causa delle difficoltà diagnostiche. Si tratta infatti di una patologia caratterizzata da un quadro clinico estremamente variabile che può coinvolgere la pelle, le articolazioni, i reni, il cuore, il sistema nervoso, mimando spesso altre malattie, rendendo il percorso diagnostico molto lungo e tortuoso. Non è raro che tra la comparsa dei primi sintomi e la diagnosi definitiva trascorrano anche 4 o 6 anni, un ritardo che può compromettere l'avvio tempestivo delle terapie e incidere sull'evoluzione della malattia. Il lupus colpisce prevalentemente giovani donne, si manifesta come una disfunzione del sistema immunitario che in soggetti geneticamente predisposti può andare in tilt e iniziare a produrre anticorpi diretti contro i tessuti dell'organismo. A rendere ancora più complesso questo quadro concorrono diversi fattori scatenanti, tra cui esposizione alla luce solare, infezioni virali e stimoli ormonali che possono contribuire all'attivazione o all'aggravamento della malattia. I sintomi sono molteplici, spesso sovrapponibili ad altre patologie autoimmuni, dalle tipiche manifestazioni cutanee a farfalla sul viso ai dolori articolari fino alle forme più gravi che coinvolgono reni e sistema nervoso. E proprio per migliorare la conoscenza e la gestione di questa patologia, la comunità scientifica sta lavorando alla costruzione di nuovi strumenti di raccolta dati e di ricerca. Tra questi, il registro nazionale LUNET rappresenta un passo importante verso una mappatura più precisa del lupus in Italia, con l'obiettivo di ridurre i tempi diagnostici, migliorare l'accesso alle cure e favorire una presa in carico più precoce e mirata dei pazienti. Ne parliamo tra poco col professor Vincenzo Patella, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Per i vostri messaggi, le vostre domande, 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: È il primo tema di oggi, lupus eritematoso sistemico, cos'è, come si affronta, mentre stiamo cercando di recuperare il nostro ospite, il professor Vincenzo Patella, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Vediamolo più da vicino, questa patologia, il lupus, abbiamo detto eritematoso sistemico, spesso chiamato semplicemente lupus, è una malattia autoimmune, una malattia cronica, significa che il sistema immunitario, anziché invece di difendere l'organismo da virus e batteri, può attaccare per errore cellule e tessuti sani. Abbiamo il professor Vincenzo Patella. Buongiorno, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Professor Vincenzo Patella, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: A lei. Professore, ci parla di questa malattia dai mille volti. Cosa rende così complessa la diagnosi nella pratica clinica? Stiamo parlando di lupus.
1: Sì, il lupus è una malattia molto subdola, in effetti il nostro organismo produce degli anticorpi verso l'esterno, nella malattia del lupus invece il nostro organismo produce anticorpi contro tutto ciò che appartiene al proprio self, quindi contro tutti gli organismi, cominciando anche dalle cellule del sangue, del rene, dei polmoni e delle articolazioni. E quindi in modo subdolo attacca anche la cute e crea praticamente a volte un ritardo diagnostico negli anni che sono paragonati a circa 10 anni, ed è questo poi, una volta fatta diagnosi, spesso l'organismo già ha subito dei grossi danni.
0: Ma i sintomi iniziali sono spesso aspecifici, no? Quali sono quelli che più facilmente portano fuori strada, possono fuorviare?
1: Diciamo che le cosiddette red flags, le cosiddette bandierine rosse sulle quali accende la nostra attenzione dovrebbe essere sicuramente la giovane età, soprattutto le donne, patologie articolari soprattutto del mattino con rigidità e difficoltà a volte anche a controllare questi sintomi con dei normali farmaci antinfiammatori, perché i dolori sono cronici e non si risolvono in pochi giorni.
0: Lei prima ha citato il cuoio capelluto, ma il lupus in realtà può colpire diversi organi. Come si presenta il quadro clinico, diciamo quello più tipico?
1: Allora, diciamo che abbiamo due forme, una forma proprio strettamente dermatologica che colpisce la cute e invece una forma sistemica che può interessare oltre la cute le articolazioni, i reni, il cuore, il polmone e soprattutto anche il tessuto nervoso e il sangue. E quando colpisce organi vitali come questi, poi se la malattia non è controllata risulta essere, diciamo, dannosa per l'individuo e quindi portare anche a problemi importanti come anche l'exitus. Oggi, grazie alle indagini che riusciamo a fare, esami di laboratorio ovviamente, che lo specialista può consigliare, esami diretti contro le articolazioni e biopsie renali, oggi abbiamo la possibilità anche di fare le cosiddette biopsie liquide renali, si riesce a capire quali organi sono coinvolti. Una volta fatta questa diagnosi, oggi abbiamo anche la possibilità, in molti casi, di poter avere le cure specifiche.
0: Abbiamo detto che la diagnosi può richiedere anche molti anni, tanti anni, 4, 6, 10 anni. Che impatto hanno le diagnosi tardive sulla prognosi?
1: Sì, in effetti è proprio questo, uno degli obiettivi principali legati all'istituzione di questo registro, ispirato sicuramente dall'intuizione del nostro socio della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica, il professore Amato De Paoli, uno studioso che da anni si occupa di lupus, e tanti altri colleghi che si occupano di lupus in Italia, di favorire insieme all'associazione dei pazienti l'utilizzo di particolari note e notizie che possono aiutare a ridurre questo ritardo diagnostico, quindi notare come la faticamento, la febbricola, poi abbiamo una classica manifestazione del viso che è questa eritema, noi chiamiamo a farfalla perché colpisce il dorso del naso e gli zigomi del volto, e quindi da questa immagine a farfalla, spesso sono le vere spie che possono aiutare a fare una diagnosi precoce.
0: Ma sono le giovani donne ad essere le più colpite, c'è una spiegazione biologica a questo?
1: Questo, diciamo, problema di genere è un'osservazione di tipo epidemiologico. In effetti, solo dai dati noi ci rendiamo conto che quelli più colpiti sono giovani donne, soprattutto quando c'è anche una familiarità di malattie autoimmuni, quando in famiglia c'è qualcuno che già soffre di altre particolari malattie autoimmuni, come possiamo l'artrite reumatoide, la sclerodermia e altre malattie dell'autoimmunità, spesso poi si trovano anche un'incidenza 9 volte superiore rispetto agli uomini, e raramente, diciamo, si può manifestare nei bambini e negli anziani. Questi, diciamo, sono dati legati soprattutto a fattori genetici, ormonali e sicuramente anche ambientali.
0: Si parla anche di disfunzione proprio del sistema immunitario. Cosa accade concretamente all'organismo?
1: Ripeto, noi abbiamo un sistema immunitario molto, diciamo, attivo sulla risposta contro qualsiasi organismo che attacca l'individuo, e quindi abbiamo diverse linee di difesa. Tra queste linee di difesa abbiamo sicuramente gli anticorpi, e questi anticorpi vengono attivati contro particolari componenti dei nostri tessuti, e quindi quando si sviluppano questi anticorpi vengono attaccati vari organi, tipo il polmone, tipo le articolazioni, e quindi si parla di autoimmunità, quindi di disordine immunitario.
0: Sì.
1: Autoanticorpi, questa è la nostra definizione.
0: Sì. Esistono fattori scatenanti che si conoscono, fattori ben identificati? Non so, penso al sole, penso alle infezioni, penso anche agli ormoni.
1: Allora, sicuramente i nostri pazienti, la prima cosa che gli consigliamo è di non esporsi al sole, perché il sole sicuramente ha un componente fattoriale molto importante, anche se la componente dei raggi UVA non è l'unica che è capace di poter scatenare una malattia come il lupus. Bisogna essere predisposti, ripeto, da fattori genetici e anche da fattori familiari soprattutto, e la possibilità di difendersi dal sole è la prima cosa che noi raccomandiamo ai nostri amici lupini, come noi li chiamiamo, sì. I nostri lupacchiotti.
0: Scrive un'ascoltatrice: Manuela, è vero che chi soffre di lupus deve stare molto attento al sole? Lo diciamo subito sì, l'ha appena detto il professor Patella. Perché i raggi solari possono provocare un peggioramento dei sintomi?
1: Perché purtroppo uno dei, diciamo, fattori patogenetici sono appunto questi anticorpi che si sviluppano contro alcune componenti del nostro genoma. I raggi solari rompono queste molecole e quindi aumentano la autogenicità e quindi la produzione di questi anticorpi.
0: Altro messaggio: Nada, mi hanno diagnosticato il lupus da poco, devo ammettere che ho molta paura, vorrei sapere se con le cure di oggi posso continuare a lavorare, fare sport e avere una vita normale. Com'è la vita di una persona con lupus, professor Patella?
1: Sicuramente possiamo in qualche modo aiutare la nostra amica dicendo che ci sono molte cure oggi rispetto al passato, e che la cosa più importante è la diagnosi. Oggi in Italia abbiamo quasi 60.000 persone colpite da lupus, una fascia anche ampia, prima parlavamo di donne rispetto agli uomini tra i 15 e i 45 anni, e che grazie le cure possono evitare quelli che sono, diciamo, i danni più importanti che si possono avere. Parliamo a volte, prima non abbiamo parlato dei sintomi, parliamo a volte anche di aborti spontanei, parliamo di anemie, parliamo di insufficienza renale, insufficienza polmonare, insufficienza cardiaca, anche disturbi a volte neurologici e psichiatrici che hanno questi nostri pazienti. L'aspetto più importante è che con le cure si riesce effettivamente a tenere sotto controllo la malattia.
0: Quindi si riesce a tenere un buon controllo della malattia, ma la malattia può avere fasi di remissione e riacutizzazione?
1: C'è un po' un'altalena? Noi la chiamiamo un po' malattia bizzarra, perché a volte ha delle fasi di contenimento e altre volte ha delle fasi di riacutizzazione, spesso anche indipendentemente dalla situazione proprio sia, diciamo, terapeutico o meno. Però avere sotto controllo il LES sicuramente ci ce lo garantiscono le cure che abbiamo oggi attraverso anche farmaci che in passato erano solo immunosoppressori, ma che oggi sono anche farmaci cosiddetti biologici, quindi farmaci sistemici che controllano la risposta autoimmunitaria.
0: Allora, professor Patella, la invito a rimanere in linea. Adesso abbiamo una pausa musicale, poi rientriamo e torniamo a parlare di lupus.

0: lupus, una malattia che può colpire pelle, articolazioni, reni, cuore e sistema nervoso, rendendo spesso la diagnosi complessa e tardiva. Il lupus eritematoso sistemico resta una sfida per la medicina moderna, ma la ricerca sta aprendo nuove strade per identificarlo prima e trattarlo meglio. Ne stiamo parlando col professor Vincenzo Patella, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Professore, esiste il registro nazionale LUNET. Quanto è importante uno strumento di questo tipo per una malattia complessa come il lupus? Cosa viene riportato in questo registro?
1: Sicuramente ci dà la possibilità di mettere in contatto tutti i centri più importanti in Italia che si occupano di LES, ci dà la possibilità di raccogliere quanti più dati possibili sui pazienti trattati presso questi centri specializzati per la cura del LES, e poi ci dà un dato che purtroppo in Italia non è presente, cioè una misura precisa di quante persone soffrono di questa malattia e la possibilità di poter confrontare quali sono le cure più efficaci che possono dare controllo della malattia.
0: Quindi il registro LUNET può dialogare con altri database europei?
1: Questo poi effettivamente ci dà la possibilità di poter confrontare i nostri dati anche con i dati internazionali. Ed è stato effettivamente un'importante pietra miliare che è stata presentata dal professore De Paolis e professore Di Gioacchino al congresso di Bari lo scorso mese di giugno.
0: Certo, una migliore conoscenza può portare evidentemente a terapie più mirate e diagnosi più rapide, questo non c'è dubbio.
1: Soprattutto il secondo aspetto.
0: Certo, diagnosi più rapide.
1: Più rapide, sì.
0: Sì.
1: Perché il vero ritardo è questo, siamo intorno ai 5-6 anni, nei casi migliori, ma a volte si arriva anche a dati che superano anche i 10 anni prima di arrivare alla diagnosi di lupus.
0: È importante anche l'approccio multidisciplinare. Dico bene,
1: assolutamente
0: professore?
1: Assolutamente sì, perché è una diagnosi complessa che si avvale di dati di laboratorio, di esami, prima parlavamo di biopsie, quindi anche di esperienza su quello che può essere il dato della raccolta del tessuto, sono tessuti delicati come quello renale, quello polmonare, a volte insomma c'è bisogno effettivamente di centri specializzati.
0: Prima abbiamo detto la malattia può avere fasi di remissione o di riacutizzazione, ma remissione comunque non vuol dire guarigione.
1: No, purtroppo no, bisogna sempre stare allerta. Nel momento in cui abbiamo la situazione tecnicamente detta crescente, dobbiamo sempre mantenere i controlli. Di solito diamo la possibilità ai nostri pazienti di fare dei controlli seriati a 6 mesi, a 1 anno o al primo allarme in termini di non controllo della malattia, come presenza di febbricola, dolori articolari, ritornare subito al centro e far presente insomma dell'anomalia ricevuta, e poi chiaramente i controlli valgono anche per controllare la malattia.
0: Un messaggio: Anna Maria da Roma vorrei sapere se l'alimentazione può davvero aiutare chi soffre di lupus o se sono solo false credenze che circolano online.
1: Purtroppo sì. Perché nel caso di alimentazione non è una malattia metabolica dove l'uso di grassi può far aumentare il colesterolo, qua parliamo di una risposta immunitaria ai propri antigeni tessutali, quindi l'alimentazione è un po' causa della malattia. Ci sono delle associazioni, nel senso che una persona che soffre di lupus è bene che faccia un'alimentazione corretta, sicuramente, che non faccia abuso di particolari

0: di sostanze, soprattutto immagino quelle ludiche legate appunto anche a dipendenze e quant'altro, fare
1: Certo.
0: quindi una vita quanto più sana possibile.
1: La formazione dei medici di base, secondo lei, è adeguata? Perché il medico di famiglia è il primo contatto del paziente, no? E forse una prima diagnosi, potrebbe partire da là, forse anche anticipando
0: Sì, lo
1: i
0: sforzo è
1: tempi.
0: un po' quello, l'effetti attenzionare, diciamo, quali sono le principali caratteristiche di una malattia che per quanto, diciamo, misconosciuta, poi alla fine se attenzionata con particolari tipi di esame è possibile poi fare, diciamo, non dico una diagnosi, almeno sospettarla, sicuramente è importante oggi parlarne, soprattutto anche con il medico di base, che poi è il nostro primo baluardo in
1: Eh già.
0: termini di sistema sanitario o con i nostri pazienti.
1: Ma guardando ai prossimi anni, quale sarà la sfida più grande nella gestione del lupus? Quali sono le principali domande ancora senza risposta su questa malattia?
0: Sicuramente quello di capire meglio i meccanismi patogenetici, quindi quali sono i fattori scatenanti, e avere poi dei biomarcatori che ci permettono di capire se il paziente appunto con un esame di laboratorio è in una fase attiva o in una fase quiescente. Questi secondo me sono gli obiettivi sicuramente facilmente raggiungibili nei prossimi anni.
1: Bene, la ringrazio molto, professor Patella. Professor Vincenzo Patella, presidente SIAIC, Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Abbiamo parlato di lupus, 23.000 persone colpite in Italia e una diagnosi lunga, molto lunga, troppo lunga, dai 4 ai 6, addirittura ai 10 anni. E adesso ci lasciamo per qualche istante, breve pausa, sono le 16.29. Minuti, breve pausa, dicevo, e poi torniamo in corsia.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il Servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 30 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specie quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Check Up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.

siamo in corsia con Check Up. Uno dei problemi che ha dovuto affrontare la sanità italiana negli ultimi anni è l'aumento degli anziani fragili, con gli ospedali sotto pressione e molte famiglie che si trovano da sole ad affrontare cure lunghe e molto complesse. Da qui nasce l'esigenza di considerare la casa non più soltanto il luogo dell'assistenza quotidiana, ma anche spazio di cura avanzata, capace in alcuni casi di sostituire il ricovero tradizionale. È il principio su cui si fonda il modello sviluppato dalla geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, diventato negli ultimi anni uno dei riferimenti più osservati nel campo dell'assistenza domiciliare degli anziani. Un sistema che punta a portare nelle abitazioni competenze, monitoraggi e percorsi clinici che fino a poco tempo fa sembravano possibili solo dentro una corsia ospedaliera. L'idea è molto semplice: evitare ricoveri inutili o troppo lunghi, ridurre il rischio di complicanze e permettere all'anziano fragile di restare nel proprio ambiente senza rinunciare a cure di qualità. Dietro questo approccio c'è un'organizzazione fatta di equip multidisciplinari, tecnologie, controlli continui e un rapporto strettissimo con le famiglie. Accanto all'aspetto clinico emerge poi una questione profondamente umana. Molti anziani vivono infatti il trasferimento in struttura come uno sradicamento emotivo, mentre restare nella propria casa significa conservare abitudini, ricordi, orientamento, spesso anche maggiore serenità psicologica. Ne parleremo tra poco con il professor Mario Bo della geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino.

0: Nel nostro paese il ricovero ospedaliero è considerato la risposta quasi automatica alle fragilità dell'anziano. Oggi però qualcosa sta cambiando, perché molte esperienze dimostrano che in determinate condizioni anche pazienti complessi possono essere curati direttamente a casa con standard elevati di sicurezza e controllo clinico. Il progetto sviluppato dalle Molinette di Torino è diventato uno degli esempi più avanzati di questa nuova filosofia assistenziale, che punta a trasformare il domicilio in una vera estensione dell'ospedale. Professor Mario Bo, geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, buon pomeriggio, benvenuto professore.
1: Buongiorno e grazie a lei per l'invito.
0: Professor Bo, quando si parla di anziani curati a casa come in corsia, di che tipo di assistenza stiamo parlando? Ci aiuti a capire lo scenario.
1: Bene, lo scenario innanzitutto è profondamente diverso da quello che costituisce lo standard alternativo sul territorio, la cosiddetta ADI, l'assistenza di base fatta dal medico di famiglia. L'ospedale a domicilio è un paziente che a tutti gli effetti è in carico all'ospedale, gestito da personale medico infermieristico dell'ospedale, e che conseguentemente può essere trattato per problematiche cliniche che altrimenti potrebbero richiedere o avrebbero come unica soluzione il ricovero tradizionale ospedaliero. Quindi sono proprio scenari molto diversi rispetto allo standard.
0: Senta, quali sono oggi i pazienti che possono essere seguiti a domicilio senza ovviamente compromettere la sicurezza delle cure? Immagino ci siano criteri clinici rigidi, le chiedo se conta anche la presenza di un caregiver familiare formato, strutturato ovviamente per dare supporto.
1: Dunque, partiamo proprio dall'ultima cosa che ha detto, che quella è irrinunciabile. La presenza di un caregiver è indispensabile, nessun paziente da solo può essere preso in carico, perché evidentemente viene a mancare la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro. Quindi questo è un requisito. Sul formato non è necessario, però posso dire dopo 40 anni di esperienza che ha questa struttura che la formazione è la cosa più gradita che noi vediamo in questi familiari, perché partecipano personalmente al percorso di cura, e questo è uno dei segreti più efficaci del ricovero a domicilio. Poi è evidente che vanno in ospedale a domicilio le persone che non sono in una fase di instabilità, e qualora la fase di instabilità dovesse verificarsi, ovviamente c'è un rientro diretto all'ospedale, che è visto come un trasferimento da un reparto all'altro, non è un nuovo accesso, perché il paziente era già in carico alla struttura ospedaliera.
0: Certo. Allora, il caregiver ce l'abbiamo, professor Bo. Ci dica quali altre professionalità a questo punto entrano in gioco quando un anziano viene preso in carico a casa. Come si coordina la squadra dei professionisti, geriatri, infermieri, medico di medicina generale, fisioterapisti?
1: Ecco, allora, innanzitutto la squadra è fatta da fondamentalmente specialisti in geriatria, medicina interna, con partecipazione di psicologi, consulenti, fisioterapisti, ma direi che il punto di svolta fu tanti anni fa, quando riuscimmo a ottenere anche di poter fare tutta la radiologia tradizionale, con l'eccezione di TAC e risonanza, che ovviamente non sono trasportabili direttamente al domicilio del paziente. Questo ha rappresentato una svolta ovviamente importante, per cui l'unità è dotata di strumenti ecocardiografici, oppure se c'è necessità vengono fatte le lastre tradizionali e immediatamente refertate dalla sede diagnostica centrale dell'ospedale. Quindi questo è un grosso passo avanti. Poi il percorso riabilitativo, la fisioterapia, quando è condotta a casa con la presenza del caregiver, ha un'efficacia e un'adesione che spesso è superiore a quella che si ha in un ricovero tradizionale.
0: Allora, ribadiamo che non stiamo parlando di assistenza domiciliare, ma di ospedalizzazione domiciliare, che sono due cose decisamente diverse, no? Perché poi magari spesso i cittadini fanno confusione. Qui non parliamo di ASL o infermieri che cambiano la medicazione, no? Stiamo parlando di altro.
1: Ecco, questo punto lei fa molto bene a sottolinearlo più volte. Cioè, per dire, vengono fatti e posizionati accessi venosi, vengono fatte infusioni chemioterapiche di qualsivoglia altra natura, vengono fatte trasfusioni e tutti i procedimenti che solitamente non vengono fatti, oppure banalmente vengono erogati quegli antibiotici che in condizioni normali sono soltanto prescrizione ospedaliera, che quindi l'ADI neanche volendo potrebbe utilizzare. Quindi, ripeto, è semplicemente spostare il luogo delle cure nel domicilio avendo un'assistenza che è sostanzialmente simile. Poi è evidente che ci sono di tipologia di pazienti che non sono assolutamente candidabili, ci sono famiglie, poche per la verità, che non accettano questo sistema di cura, che invece noi vediamo essere quello che ci dà più gratificazioni. Noi riceviamo solo congratulazioni per come funziona l'OAD, mentre nei reparti tradizionalmente c'è sempre qualcuno che si lamenta per qualcosa.
0: Lei ha parlato di terapie antibiotiche, di antibiotici. Curare un anziano a domicilio riduce anche il rischio di infezioni, no? Anche il rischio di complicanze legate al ricovero, perché poi l'ospedale, insomma, per un grande anziano fragile può essere un luogo anche insidioso in questo senso, no? La casa protegge da tutto questo.
1: Sì, se posso permettermi, complimenti. Prego. Perché effettivamente lei è molto ferrata, quindi questa è una cosa molto utile, perché queste sono proprio le notizie che debbono essere divulgate alla popolazione generale. Cioè, noi vediamo l'ospedale come luogo di cura ideale ed è verissimo. Purtroppo l'ospedale, soprattutto negli anziani e in alcune categorie, è un luogo dove il rischio di infezioni nosocomiali, anche brutte, infezioni urinarie, infezioni, certo, da clostridio, infezioni polmonari, e soprattutto la confusione, il cosiddetto delirium nel paziente anziano, sono su percentuali molto elevate. Tutto questo a caso si verifica in casi veramente minimali, proprio perché l'ambiente è il tuo, quindi non vai in confusione mentale, non vai in delirium, ma il rischio infettivo è sostanzialmente minimo, perché non sei in un posto affollato con plurimi altri pazienti con chissà quali altre problematiche cliniche, certo, infettive. Quindi, certo, il primo aspetto positivo di questo, se posso permettermi, è la safety rispetto all'efficacy addirittura, cioè è un posto più sicuro dove essere curati.
0: E quali patologie invece richiedono necessariamente la permanenza in ospedale? Cioè, qual è il limite oltre cui la casa non è più sufficiente? Non basta più, una volta superata la fase acuta, come si evita che il paziente cada nel vuoto assistenziale?
1: E questo sarebbe il futuro, cioè se ci fosse la stessa visione che c'è stata 40 anni fa, perché questo sistema fu fondato 40 anni fa e non è mai stato replicato in Italia. Mi permetto di dire, al di là dell'efficacia e della sicurezza in termini clinici, c'è un altro aspetto che non è secondario: una giornata di degenza in ospedale a domicilio, considerato che ci sono le macchine per muoversi e tutto quanto, costa circa la metà di una giornata di decenza in ospedale. Quindi anche da un punto di vista economico per il servizio sanitario è certamente una cosa molto importante. Il futuro dovrebbe essere proprio la possibilità, ad esempio, anche di seguire a casa in modo non quotidiano quei pazienti che o sono stati dimessi dall'ospedale o che sono stati dimessi dall'ospedale a domicilio, per vedere che non ci siano ricadute o peggioramenti. Tutto questo si potrebbe fare in piccola parte anche con la telemedicina, ma ci vogliono investimenti e personale che, come lei può ben immaginare, in questo momento sono un discorso un pochettino problematico.
0: Sì. Ospedalizzazione domiciliare, dunque, è stata una grande intuizione, da cui è nato il modello delle molinette, bisogna dire. Torino ha fatto scuola a livello nazionale. Parliamo un attimo del contributo della tecnologia. Lei ha menzionato la telemedicina, anche il monitoraggio da remoto dei parametri vitali, le cartelle cliniche condivise. Quanto viene impiegata appunto la tecnologia?
1: Ma vede, io ricordo molto bene il periodo in cui Telecom e tutti quanti Vedendo l'efficacia di questo progetto, misero a disposizione tutto quello che serviva per fare telemedicina e quant'altro ancora. Poi, finita la fase in cui il provider economico ci sosteneva, tutto si è fermato lì. Purtroppo la progettualità che c'era 40-45 anni fa nel mettere su un progetto così ambizioso e così vincente, oggi come oggi si perde un po' nelle difficoltà gestionali che si vedono un po' lungo tutta la nostra nazione, nelle spese sanitarie, quindi diventa tutto molto più difficile se non ci sono degli enti che condividono queste finalità. Certo. E fanno delle donazioni.
0: Certo, poi la carenza del personale sanitario forse rischia di rallentare ulteriormente la diffusione di questi modelli di assistenza.
1: Noi in tutto il nostro reparto siamo,
0: diciamo, che non aiuta. Diciamo,
1: no,
0: che non aiuta
1: assolutamente, perché noi siamo convinti che potremmo fare
0: molto di più.
1: Però è evidente che quando vai a vedere delle persone a casa, noi mediamente ogni giorno abbiamo 25 pazienti ricoverati sul territorio, oltre a un reparto di 28 letti. Quindi si può fare di più, però purtroppo se non si hanno le disponibilità umane e si rimane fermi su questi standard, che peraltro sono degli standard più che accettabili, però la fase sperimentale è finita da tanto, che il modello funzioni. Ad esempio, in questo momento in America c'è un fortissimo interesse per tutto questo, probabilmente là anche per motivi economici che sono diversi dai nostri nella gestione del servizio sanitario, però si vede proprio il beneficio di pazienti che possono fare delle cure in condizioni di sicurezza migliori rispetto a quelle che si hanno in ospedale, e quindi varrebbe un investimento maggiore forse.
0: Diciamo che questo tipo di assistenza potrebbe diventare una realtà diffusa, ma rischia di restare un'eccellenza isolata. Professor Mario Bo, ci lasciamo per qualche istante, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo ai nostri anziani curati a casa.
2: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

0: quando si parla di assistenza domiciliare si pensa subito alla medicina, però il tema riguarda anche la qualità della vita. Per molte persone anziane restare nella propria casa significa conservare i punti di riferimento, significa autonomia, significa dignità e benessere psicologico. Allo stesso tempo però le famiglie si trovano a sostenere carichi emotivi, organizzativi ed economici molto pesanti, e stanno arrivando molti messaggi in questo senso che leggeremo fra un po'. La cura domiciliare quindi può rappresentare una grande opportunità, c'è da capire se la nostra sanità sia pronta o meno ad accoglierla. Professor Mario Bo, geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, è sempre con noi. Professor Bo, per un anziano fragile, che valore rappresenta poter restare nella propria casa? Perché la casa poi non è solo un tetto, è anche un simbolo di autonomia, no? Come dicevo prima. Quindi restare tra le proprie mura ha un valore terapeutico quantificabile?
1: Enorme. Enorme. Noi, occupandoci di anziani, uno degli eventi che temiamo maggiormente è il cosiddetto delirium, cioè lo stato confusionale acuto che insorge di solito in pronto o quando arrivano in reparto. Abbiamo identificato i fattori precipitanti e tutto quanto. Ora, se il paziente non deve stare quelle 12, 24, 36 ore in pronto soccorso, che è un posto, ahimè, terribile, chiunque l'abbia provato, indipendentemente dall'età, ovviamente ha minor possibilità di precipitare in questa situazione. E oltretutto tutto ciò che lei ha detto, la dignità, il proprio ambiente abituale, la vicinanza dei familiari, sono tutti fattori che non incidono in senso negativo ma solo in senso positivo. Quindi è evidente che da questo punto di vista c'è un valore aggiunto enorme in termini di benessere. E mi permetta di dire, quell'accenno fatto all'inizio, tutto ciò ovviamente, l'aspetto economico non incide nulla, perché un paziente in carico ovviamente alle Molinette, alla struttura, è un ricovero come tutti gli altri, quindi non c'è nessun costo. Sì. Naturalmente c'è il fatto che c'è una persona, ma che peraltro passerebbe metà della giornata o tutta la giornata in reparto, se può, se c'è l'accesso libero, accanto al proprio familiare. Quindi da quel punto di vista io vedo solo personalmente vantaggi.
0: Le leggo qualche messaggio arrivato al 334 11 11 622. Il medico dice che papà a casa è protetto dalle infezioni dell'ospedale e lo capisco, ma la mia vera fobia è la notte. Se alle 3 del mattino ha una crisi respiratoria o si stacca un tubicino, io non sono un medico. Un altro messaggio: certo che curare la mamma a casa è un valore, ma la realtà è che io ho dovuto chiedere il part time e mia sorella, che vive lontano, non si vede mai. Come si fa a dividere i ruoli in famiglia senza litigare? Questi sono tutti problemi quotidiani, no? Sono problemi reali poi che hanno le famiglie.
1: Sì, sì. Dunque, sulla prima ovviamente è un evento possibile, ma in linea di massima, per dire, in 40 anni di esperienza, le situazioni per cui si è dovuti intervenire per casi come questi sono assolutamente sporadiche. Per quanto riguarda la seconda, è evidente che viviamo in una realtà sociale complessiva che rende la vita, soprattutto di tanti figli o di tante persone, con margini di autonomia per poter gestire queste cose, oggettivamente difficili. Però ciò non toglie che noi mettiamo a disposizione un servizio, ci rendiamo conto che molte più persone vorrebbero poter accedere, ma se l'unica persona che può essere un caregiver evidentemente è un figlio e questo figlio lavora, purtroppo viene meno il requisito indispensabile. Certo. Ciò non toglie che fortunatamente ci sono tante famiglie dove il congiunto, oppure le famiglie sono più numerose, le situazioni sono diverse. Questo purtroppo non spetta a noi sanare questa stortura sociale che si sta creando e che, ahimè, temo peggiorerà sempre.
0: Mi chiedevo, professor Bo, stavo pensando agli anziani con decadimento cognitivo, no? Con demenza, possono essere seguiti efficacemente a casa? Che nelle fasi avanzate di queste patologie come l'Alzheimer, la gestione dei disturbi e del comportamento diventa veramente complessa. La casa regge l'urto di queste malattie?
1: Dunque, la casa regge l'urto se la situazione dei disturbi comportamentali legati alla fase terminale della malattia è tale da essere gestibile a casa. È evidente che ci sono pazienti nei quali non necessariamente sono nella fase più avanzata, ma diciamo i disturbi comportamentali sono tali, mutevoli e repentini, per cui in certi casi è necessaria una fase prima di stabilizzazione all'interno dell'ospedale, perché queste persone possono essere causa di nocumento per se stesso o per gli altri, se sono ancora in qualche condizione di autonomia motoria.
0: Senta, ma nei prossimi anni, secondo lei, la casa diventerà sempre più luogo di cura anche per altre patologie croniche? Perché sa, con l'invecchiamento della popolazione, la spinta anche della telemedicina. Certo. Prego.
1: Ma già adesso. Cioè, noi abbiamo ovviamente rapporti con le realtà, soprattutto in Spagna. Adesso c'è un nostro dottorando che è lì per 6-8 mesi a Barcellona. A Barcellona la loro unità di ospedalizzazione a domicilio gestisce 800 pazienti, quindi puoi immaginare la visione che hanno in certi paesi e come sono riusciti a declinarla con enorme successo. Lei pensi solo a quante influenze noi ricoveriamo nella fase acuta invernale, lei pensi a quante polmoniti che potremmo gestire tranquillamente a casa, lei pensi quante strutture già stanno facendo la riabilitazione dopo interventi ortopedici, protesici o di altra natura al domicilio, lei pensi quante terapie antibiotiche protratte per endocarditi, spondilodisciti, pielonefriti possono essere fatte a casa e non in ospedale. Tutto questo mi piace sempre ricordarle, con una riduzione dei costi per il servizio sanitario.
0: Certo.
1: Perché questo è un aspetto in tutta questa crisi, diciamo, di personale. Insomma, ricordiamo che tutto questo non costa di più al servizio sanitario, ma costa di meno.
0: Certo. Bene, professor Mario Bo, grazie. Geriatria universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, grazie e complimenti davvero. Check up finisce qui, vi aspetto come sempre domani alle 16. Adesso ci sono gli aggiornamenti dalla redazione di Roma e a seguire 3 ore sui fatti di cronaca con Roberto Poletti e Italiano Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Esteri in apertura. Aumenta il bilancio delle vittime a Gaza. Secondo il Ministero della Salute, almeno 73.118 palestinesi sono stati uccisi e 173.615 feriti dall'inizio della guerra con Israele nell'ottobre del 2023. Lo riporta il sito di Al Jazeera. Da quando è stato stipulato il cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti lo scorso ottobre, 1.092 palestinesi sono stati uccisi e 3.507 feriti dalle forze israeliane nell'enclave assediata. L'ayatollah Ali Khamenei, defunto leader supremo dell'Iran, ucciso il 28 febbraio da Israele e Stati Uniti, è stato sepolto oggi nel santuario dell'imam Reza a Mashhad, sua città natale, al termine di una settimana di cerimonie funebri che hanno visto la partecipazione di autorità iraniane, delegazioni straniere e migliaia di fedeli. A richiamare l'attenzione è stata soprattutto l'assenza del nuovo leader supremo, il figlio di Ali, Mojtaba Khamenei, che non ha preso parte neanche alla cerimonia di sepoltura. Ora in Italia, un furgone con a bordo 5 ragazze perde il controllo e si schianta contro il guardrail, sfondandolo e finendo in un terrapieno fuori strada. 3 giovani restano ferite e vengono ricoverati in ospedale. L'incidente è avvenuto nella serata di oggi, attorno alle 20, in contrada Scorsello ad Eboli, in provincia di Salerno. Non è chiaro come la conducente abbia perso il controllo della vettura. La procura di Francoforte non aprirà un'indagine sulla presunta manipolazione del mercato denunciata dal Consiglio Generale dei Lavoratori di Commerzbank nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto lanciata da Unicredit. Lo ha confermato il presidente del Consiglio di Fabbrica del gruppo. La stessa procura ha spiegato che, al termine della verifica preliminare, è stata respinta l'apertura di un'indagine poiché non sono emersi sufficienti indizi concreti della commissione di un reato. Mondiali dalle 22 Francia-Marocco, primo quarto di finale dell'edizione 2026. I Blu confermano Koné in mediana e scelgono di far partire Doué dal primo minuto al posto di Barcola come esterno sinistro nel tridente alle spalle di Mbappé. Il Marocco deve rinunciare al proprio bomber Saibari, infortunato. A guidare l'attacco sarà il 2005 Talbi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
3: Italia No Limits, puntata 208, puntata ricca, perché apriremo con un'intervista esclusiva a Roberto Vannacci, un colloquio con il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi. È una roba bella succosa da sentire. Poi nella seconda parte andremo a quella bella iniziativa del Campo Largo a Napoli. Però fatemi sentire il clima che si respirava con i militanti di Potere al Popolo che contestavano quelli del PD. Vabbè, no, però caro Lorenzo Cappadone dalla regia, poi ci sono stati anche i contenuti con Bonelli, Conte, Frattoiani, Schlein, e allora li ascolteremo, selezionati dal nostro Matteo Respinti, ma con ordine, prima di Vannacci, un bel brano.

E siamo in diretta dalle 17 alle 20 con Italiano Limits, seconda edizione dalle 22 all'una. Vi ricordo il nostro sito www.giornaleradio.fm, dove tutti i giorni trovate il nostro sondaggio che potete votare e condividere, e trovate tutte le info pratiche per far crescere la nostra radio. www.giornaleradio.fm. Poi fondamentale, perché tra poco vi mando l'intervista esclusiva a Vannacci, fondamentale il numero per i vostri commenti, le vostre reazioni: 334 11 11 622. Anticipazione esclusiva, perché il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi ha intervistato Roberto Vannacci e tra poco ascolteremo integralmente questo colloquio. In anteprima qui a Italiano Limits, l'intervista sarà poi trasmessa domani mattina tra le 6 e le 7 all'interno della trasmissione Il Timone, condotta appunto da Daniele Biacchessi. È un confronto che arriva in un momento politicamente molto interessante, perché Roberto Vannacci non è più soltanto il generale che ha fatto discutere con i suoi libri e le sue prese di posizione. Oggi è il leader di Futuro Nazionale, un partito che nel giro di pochi mesi ha iniziato a ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama politico italiano. I sondaggi continuano a registrarne la crescita e, secondo diverse rilevazioni delle ultime settimane, il movimento sarebbe ormai stabilmente tra le novità più rilevanti del panorama politico, contendendo consensi anche agli alleati del centrodestra. Una crescita che inevitabilmente apre interrogativi politici. Quale sarà il rapporto tra Vannacci e Giorgia Meloni? Futuro Nazionale destinato a rafforzare la coalizione oppure a ridisegnarne gli equilibri? E quanto consenso c'è davvero nel paese per una proposta politica che punta su sicurezza, sovranità nazionale, controllo dell'immigrazione, difesa dell'identità e critiche politiche europee? Nel corso del colloquio il direttore Biacchessi affronta con Vannacci alcuni dei temi più importanti dell'attualità. Si parte naturalmente dal vertice NATO di Ankara e dalla scelta dell'alleanza di accelerare sul rafforzamento della difesa europea. E Vannacci contesta apertamente questa impostazione, sostiene che l'Europa spenda già molto più della Russia in campo militare e ritiene che le priorità dovrebbero essere altre: sicurezza interna, sanità, lavoro, ricerca e riduzione della pressione fiscale. Si parla poi, in questa intervista che vi trasmetto tra poco, della possibile riforma della legge elettorale. Su questo punto Vannacci prende una posizione molto netta, dice no a un sistema senza preferenze e chiede di restituire agli elettori la possibilità di scegliere direttamente i propri parlamentari, criticando un meccanismo che, a suo giudizio, finisce per consegnare troppo potere alle segreterie dei partiti. Infine, il leader di Futuro Nazionale traccia un bilancio della crescita del suo movimento, rivendica decine di migliaia di iscritti in pochi mesi, sostiene di voler costruire un partito radicato sul territorio e lontano dalle tradizionali logiche di palazzo, con l'obiettivo di intercettare quella parte di elettorato che ritiene di non sentirsi più rappresentata. E allora ci ascoltiamo una canzone, poi arriva il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi per introdurci il suo colloquio con Vannacci, che ascolteremo in anteprima, e vi ricordo che potrete riascoltare domani mattina dalle 6 alle 7 nella trasmissione Il Timone qui su Giornale Radio. Naturalmente, oltre a Vannacci, vogliamo ascoltare voi con le vostre impressioni e le vostre valutazioni delle parole del generale. Il numero sempre quello è 334 11 11 622.

0: E allora ben ritrovato al nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi. Vi ricordo domani dalle 6 alle 7 Il Timone, con all'interno l'intervista che sentiremo anche noi al generale Vannacci. Buonasera direttore, ben ritrovato.
1: Buonasera a tutti.
0: Imperdibile Biacchessi Vannacci, di che avete parlato? Lo sentiremo tra poco, ma dacci qualche anticipazione.
1: Allora, è interessante sapere che Futuro Nazionale non è un movimento come tutti noi pensavamo, ma un vero e proprio partito. È anche vero che i partiti in generale non godono di una grande fiducia dei cittadini, c'è un pezzo consistente degli italiani che non va più a votare, ed è proprio lì che pesca l'elettorato nuovo di Futuro Nazionale. Futuro Nazionale, cioè, è un partito di destra, fortemente di destra, che rompe col passato, quindi con la lunga storia del Movimento Sociale, Alleanza Nazionale e Fratelli d'Italia, e si pone al centro di una attività politica estremamente legata ai territori. E quindi, da quello che emerge da questa intervista, che considero molto importante e molto interessante, perché al di là di tutte le dichiarazioni che ci sono state fino adesso e tanta propaganda e anche tanti numeri di sondaggi di vario tipo, Vannacci risponde a delle domande vere, cioè al fatto che il partito di Futuro Nazionale ha, secondo lui, 120.000 iscritti. Sarebbe già questa una grande notizia, perché 120.000 iscritti sono veramente tantissimi, e strutturati dentro in una politica, diciamo così, dal basso, creata all'interno dei vari territori. La sensazione è che il partito sia ancora tutto da definire e tutto da costruire, però diciamo che in questa intervista fa capire dove vuole arrivare. C'è la questione legata ai rapporti tra Vannacci e l'elettorato, il suo elettorato. C'è un pezzo che sentirete in cui io sostanzialmente dico che diciamo un elettore leghista, per esempio, come si può sentire, ad esempio, dopo aver visto di aver votato certamente un personaggio come lui, che era stato eletto con i voti della Lega e di cui quel partito era stato anche vice segretario, e ho chiesto anche se sarebbe d'accordo in una legge che vieta il cambio di casacca, che per me, e questo lo dico anche durante l'intervista, è veramente vecchia politica, ancora torniamo ai tempi dei governi balneari, forse molti ascoltatori erano piccoli quando più o meno di questi tempi nascevano e morivano governi che poi dopo rinascevano quasi sempre a settembre. Cioè, secondo me, chi viene eletto con un partito non può saltare da un'altra parte o fondare, certo, un altro partito, un gruppo parlamentare di trasfughi. E invece, come sentirete, Vannacci rivendica tutto questo aspetto. Io mi sono messo nei panni di un elettore leghista che aveva votato Vannacci all'europeo, oggi si trova con il suo candidato che ha addirittura fondato un altro partito. Ecco, il fatto che Vannacci in questo momento goda di un grande successo elettorale, almeno sulla carta, è che buona parte di questo elettorato nuovo viene dalla file del non voto. Cioè, tanta gente che aveva votato a destra in larga parte, ma anche a sinistra in minima parte, non è più poi andata a votare perché non si è sentita più rappresentata dai partiti. Ecco che Futuro Nazionale, lavorando su questa strana combina tra movimento e partito, riesce a essere almeno sulla carta un punto di riferimento. Ci sarebbero state, certo, molte altre cose che volevo chiedere, ma volevo mantenere l'intervista dentro dei criteri che fossero quelli di una comprensione di questo fenomeno politico, più che le dichiarazioni che vanno e vengono. Anche la questione della legge elettorale, che mi sembra tutta in movimento, lui ha detto assolutamente di essere contrario a questa legge elettorale. Non abbiamo parlato volutamente di remigrazione, perché sarebbe stato, secondo me, un punto di propaganda politica. Noi cerchiamo al giornale radio di parlare di politica, di parlare esattamente mantenendo la barra dritta sui fatti, non lasciando ai nostri interlocutori la possibilità di utilizzarci, di parlare di politica, di parlare esattamente mantenendo la barra dritta sui fatti, non lasciando ai nostri interlocutori la possibilità di utilizzarci per fare propaganda politica. Questo è

0: gioco politico, vuoto politico, che man mano che passano i giorni e senza una risposta da parte dei partiti, soprattutto del centrodestra, Vannacci sta sicuramente riempiendo.
1: Va bene, allora intanto l'appuntamento con il direttore Daniele Biacchessi è domani dalle 6 alle 7 col Timone, come vi sto sempre ricordando. Io ti ringrazio per aversi concesso di mandare in onda l'intervista anche in questa fascia oraria, e avremo modo di sentire anche le valutazioni del nostro pubblico, che al 334 11 11 622 può intervenire. Grazie direttore.
0: Grazie a voi.
1: E allora tra poco ascolteremo il colloquio del direttore di Giornale Radio Daniele Biacchessi con il leader di Futuro Nazionale, il generale Roberto Vannacci. Ecco, a differenza magari di altre trasmissioni, avete già sentito la differenza rispetto ad altre radio ed altre interviste, l'ha ben spiegata il direttore Biacchessi. Ecco, io a differenza poi di altre trasmissioni vorrei sentire in mezzo anche voi, quindi vi ascoltate per favore Vannacci. So che molti di voi lo detestano, alcuni o molti lo amano, però vorrei sentire una vostra riflessione su quello che dice Vannacci, e quindi vi ripeto scusate una volta di più il numero, che è 334 11 11 622, ricordandovi che non è l'unico contenuto di serata, perché tra poco andremo a ieri, quindi al Campo Largo, con i commenti dei nostri analisti su quella piazza di ieri, e ovviamente non tutti favorevoli, e come sempre siamo qui per sentire tutte le voci a Giornale Radio, la radio libera di informare. Quindi linea alla regia e poi ascoltiamo l'intervista a Vannacci.
2: Giornale Radio.
3: Stanco della routine?
4: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
5: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
12: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
11: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Sono le 22. E 25 minuti. Giornale Radio.
14: Meteo.
15: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specie quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: Allora,

pronti con il vostro telefono per memorizzare il numero a cui mandare i messaggi e rispondere indirettamente a quello che dirà tra pochi minuti Vannacci? Sì, allora, pronti, eh? Prendete il telefono, sbloccatelo perché avete messo il codice, sennò vostra moglie scopre che avete l'amante. Segnate il numero 334 11 11 622 e ci scrivete amante, così vostra moglie va a cercare il numero dell'amante, trova l'amante e conosce il giornale radio anche lei. 334 11 11 622, amante, la vostra amante, giornale radio. Bene, così messaggiate, mandate i vostri vocali e siamo pronti. Io scherzo ovviamente, ma è un modo per farvi memorizzare sto cavolo di numero, se no lo devo ripetere come un pazzo tutte le volte, no? Lo ripeto per l'ultima, dai. 334 11 11 622, memorizzatelo come amante, giornale radio.

0: start.
1: Allora, intervista a Vannacci Sia, ripeto, realizzata dal nostro direttore editoriale Daniele Biacchesi, in onda appunto in anteprima qui a Italiano Limits su Giornale Radio. Ragionamenti, non slogan, ma sentiamo.
2: Vannacci, Trump ha proseguito gli attacchi contro gli alleati europei dell'alleanza NATO, in particolare contro Giorgia Meloni. Gli strali poi sono proseguiti anche in questi giorni. La Premier ha deciso di non rispondere direttamente per non fomentare delle nuove polemiche. Lei però non ha mai nascosto le critiche alle politiche di riarmo europeo. Pensa che Meloni sia passata da una posizione di condivisione delle politiche dell'amministrazione americana e poi, scaricata da Trump, sia finita ad assecondare il progetto di riarmo europeo?
3: Ma Meloni, oddio, il governo non è che abbia cambiato il suo atteggiamento, anzi continua a essere un governo che sta sposando quest'idea di riarmo, cosa che io non ho mai fatto, anche perché il problema non è tanto il riarmarsi, ma contro quale minaccia e per quale motivo ci dobbiamo riarmare. Dal suo lato Trump fa gli affari degli Stati Uniti, fondamentalmente gli Stati Uniti vogliono vendere armi, vogliono fare il business nell'economia, e Trump, che è un uomo d'affari, lo sa benissimo e vede fino a oggi Trump ha visto nell'Europa diciamo il continente più succube che mai. Io ricordo che è stato grazie a Frau von der Leyen che Trump è riuscito a imporre i dazi al 15%, a convenire che l'Europa comprasse da Washington 700 miliardi di euro di gas naturale liquefatto, a convenire che l'Europa investisse nell'economia americana 600 miliardi di euro e a fare in modo che l'Europa comprasse le armi dagli Stati Uniti per poi regalarle all'Ucraina. Oggi siamo agli Stati europei che decideranno, che hanno già deciso, hanno preso l'impegno, ma lo portano avanti con e insieme all'Italia, di portare la spesa militare al 5% del PIL. E allora, visto che la minaccia sembra essere la Russia, io fornisco questi dati, che sono dati presi dall'Agenzia Europea degli Armamenti. L'Unione Europea ha speso negli ultimi 12 mesi 340 miliardi di euro in difesa, mentre la Russia ne ha speso 155. Noi spendiamo tre volte più della Russia in difesa, non capisco perché dovremmo avere paura dei cosacchi che ci invadano, e non potremmo o non dovessimo poter usare dei fondi in più per invece delle realtà che sono molto più emergenti ed urgenti in Italia, tipo la sicurezza interna, la sanità, il lavoro, la ricerca, lo sviluppo, l'abbassamento del cuneo fiscale e così via. Quindi questo
2: allora,
3: è il dilemma che ci troviamo davanti.
2: Vediamo alla sua formazione. Futuro Nazionale è un movimento oppure un partito? Ce lo dica.
3: Futuro Nazionale è un partito politico, è nato come partito politico sostanzialmente con l'Assemblea Costituente che si è tenuta a Roma il 13 e il 14 di giugno, quindi siamo entrati nel vivo della vita politica, abbiamo una nostra rappresentanza parlamentare, quella che io chiamo la sporca dozzina, che è presente alla Camera ed è composta da 8 deputati, abbiamo la nostra rappresentanza in Europa, che sono io stesso, e abbiamo tantissimi amministratori locali, compresi dei consiglieri regionali, che portano avanti le nostre posizioni. Il programma è stato illustrato all'Assemblea Costituente e verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito di Futuro Nazionale. Siamo l'unica novità politica in Italia degli ultimi 15 anni.
2: Senta, io le ho fatto questa domanda perché sarebbe uno dei pochi movimenti di destra, della storia della destra, che è un partito ma non è strutturato proprio come un partito. Lei si ricorderà l'uomo qualunque negli anni 50, poi c'è stato un elettorato di destra che è stato rappresentato fino ad oggi dal Movimento Sociale, che poi è diventato Alleanza Nazionale, poi è diventato Fratelli d'Italia, ma erano e sono formazioni politiche strutturate sempre come partiti. Però lei sa che i partiti non godono di buona salute, gli iscritti diminuiscono, il rapporto con i cittadini si è allentato, c'è una crisi di rappresentanza politica con un'affluenza del 50%. A lei sembra catturare invece i voti diciamo, di quelli che fino adesso non hanno votato, comunque votavano e poi sono rimasti delusi dalla politica.
3: Sì, è vero. Beh, intanto parliamo di partecipazione a quello che è il mio partito, che è incredibile, si è incrementato in maniera astronomica. Abbiamo raggiunto i 120.000 iscritti in pochissimi mesi, in 2-3 mesi di esistenza del partito, di possibilità di iscriversi al partito, superando tantissimi altri partiti già presenti nel panorama politico italiano. E questo vuol dire che moltissimi italiani credono in noi. Non è strutturato, il partito si sta strutturando con delle dinamiche però diverse dai partiti tradizionali. Noi vogliamo essere non convenzionali, vogliamo uscire da quelli che sono gli schemi della vecchia politica, abituati ai giochi di palazzo, alla lotta per il potere e anche alle diatribe per ottenere le partecipate. Il nostro partito nasce invece per soddisfare quelle che sono le istanze del popolo, dei cittadini, per aggredire le problematiche alla loro radice, per fornire delle soluzioni concrete a quelli che sono i problemi reali della popolazione. E stiamo cercando di interpretare questo ruolo al meglio. Viviamo in mezzo alla gente, sono più gli amministratori locali che i luoghi del potere, non ci interessano le lotte e le mosse del cavallo che invece hanno affascinato i vecchi politici. Noi siamo qua per rendere un servizio alla popolazione. Ecco forse il perché c'è così tanto entusiasmo e perché anche la crescita, almeno data dai sondaggi, del partito continua a essere inarrestabile e continuerà secondo me a crescere, perché al momento non c'è nessun altro che si ponga come noi ci poniamo di fronte alle problematiche della vita attuale, e soprattutto non c'è nessun altro che si proponga come alternativa a tutta una serie di partiti che continuano a fare alla fine l'agenda Draghi, gli interessi dell'Unione Europea e non dell'Italia, e gli interessi della finanza internazionale e delle grandi multinazionali.
1: Questa è la prima parte dell'intervista a Roberto Vannacci. Che dite? Vi convince? Elude le risposte? Oppure affronta i temi? Ditelo voi, 334 11 11 622, tra poco.

0: Sergio da Milano. Devo fare veramente i complimenti al direttore editoriale di Giornale Radio, il signor Biacchessi, perché questa è un'intervista fantastica. È chiaro, mi è piaciuto quello che ha detto. Non vogliamo trasformare le nostre trasmissioni in slogan politici per gli altri. Questo è giornalismo, così si fanno le domande, così si crea un dibattito con un rappresentante politico, e devo dire che è venuto fuori bene, sia la professionalità e l'esperienza del direttore, del vostro direttore, e anche la pacatezza nelle risposte dovuta a quello che ho detto prima, insomma, da parte del Vannacci.
1: Buonasera, dottor Poletti, Adler da Milano. Ma a me sto Vannacci non mi convince. Mi ricorda molto un Bossi alle prime armi, nei primi tempi, quello che gridava la secessione, quello che diceva, faceva un sacco di slogan, Roma ladrona. No, adesso hanno cambiato soggetto con l'Europa, con le finanze delle multinazionali, tutte queste robe qui. È un parlare di politica da bar, hai capito? Cioè, luoghi comuni che non verranno mai realizzati, in verità, perché i meccanismi per riuscire a realizzare quello che dice il Vannacci praticamente sarebbe una catastrofe per l'economia italiana e non solo.
2: Buonasera Poletti, è anche divertente ascoltare Vannacci, perché è come un estrattore, sai, quel elettrodomestico dove butti dentro carote, finocchi, bietole, rappanelli, e fai un mix di frutta per estrarre il succo. Beh, ecco, lui butta dentro tutto in quell'estrattore lì, butta dentro di tutto. A volte esce qualcosa di piacevole, a volte esce delle schifezze, a volte escono delle cose immonde, ecco. Lui sta facendo una cosa di questo genere, ci butta dentro tutto, trova sempre qualcuno che piace a qualcosa, e dopo il risultato è quello che può essere, sarà una schifezza generale, perché comunque non ha un programma, non ha niente, non sa quantificare dove prendere i soldi, non ha un programma per ora, poi vedremo.
3: Dario scrive: buonasera Poletti, il partito di Vannacci avrà la stessa storia del partito di Grillo, bisogna vedere se reggerà o farà la fine penosa dei pentastellati. Questo secondo Dario, ma avanti con Vannacci, ricordandovi sempre il 334 11 11 622.
4: Senta Vannacci, le piace la proposta di legge elettorale della maggioranza? Perché Meloni la critica duramente, perché senza un accordo politico farebbe il gioco della sinistra. Dice che infatti senza futuro nazionale il centro-sinistra sarebbe in questo momento maggioranza nel paese. Le dico questo perché c'è un aspetto etico e morale della politica. Lei è stato eletto con i voti della Lega, in cui è stato anche vice segretario. Ma lei sarebbe d'accordo in un atto coraggioso, cioè in una legge che vieta il cambio di casacca, cioè chi viene eletto con un partito non può saltare da un'altra parte o fondare un altro partito o un gruppo parlamentare di tanto? Che io mi metto nei panni di un elettore leghista che l'ha votata alle europee e oggi si trova con il suo candidato che ha fondato un altro partito. È un po' strano,
5: sì, beh,
4: no?
5: Questo è un discorso molto ampio, partiamo dall'inizio. Il problema di questa alleanza di centrodestra è quello che fondamentalmente sta supportando l'Unione Europea, sta supportando la Commissione Europea, questa Presidente della Commissione Europea, che tutto fanno tranne gli interessi degli italiani. Ecco perché c'è uno scostamento degli italiani da questa linea di governo. Parliamo del Green Deal, parliamo del supporto incondizionato all'Ucraina, parliamo di tantissimi provvedimenti che vanno esattamente all'opposto di quelli che sono invece gli interessi interessi nazionali. Quindi ci vorrebbe un partito, ci vorrebbe un'alleanza che invece riportasse all'attenzione quelli che sono le priorità degli italiani e dell'Italia. Altra questione, lei ha detto che io sono stato eletto con i voti della Lega, ma non è assolutamente vero, o se i voti della Lega c'erano erano sicuramente minoritari. Perché io le ricordo che durante tutta la campagna elettorale delle europee tutti i dirigenti della Lega dei territori avevano detto chiaramente che avrebbero supportato i candidati dei territori e non Roberto Vannacci. Roberto Vannacci, che ha preso quasi 200.000 voti nella circoscrizione nord-ovest, quella di Milano per intenderci, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, bene, sono quasi tutti voti di Roberto Vannacci. E la stessa cosa posso dirlo al nord-est, tant'è vero che il secondo candidato della Lega in lista, o meglio il capolista, perché io al nord-est e al nord-ovest non ero neanche capolista, ma il secondo in termini di voti rispetto ai voti che ho preso io, ha preso meno di un terzo dei voti che ho preso io. Quelli erano quasi tutti voti di persone che hanno votato Vannacci e non la Lega. Che poi ci sia stata anche una piccola parte di leghisti che ha votato anche Vannacci è sicuramente vero, ma è una parte residuale. Quindi Vannacci si sente assolutamente tranquillo e non ha tradito assolutamente nessuno. Tant'è vero che non appena Vannacci ha fondato un nuovo partito, guarda caso, le percentuali di quel partito sono cresciute in maniera astronomica, corroborando il fatto che i voti di Vannacci fossero stati di Vannacci e non voti della Lega, che altrimenti sarebbero rimasti alla Lega. Cambio di casacca. No, non sono d'accordo a una legge che proibisca il cambio di casacca. Intanto tutti i partiti che se ne lamentano sono i primi ad averne beneficiati.
4: Però è un po' vecchia politica questa qua, no?
5: Vengo al principio. Intanto tutti i partiti che li criticano sono quelli che ne hanno beneficiato, perché i partiti criticano quando c'è qualcuno che se ne va e cambia casacca, ma invece sono ben contenti quando ricevono qualcuno che provenga da qualche altro partito. E questo sono d'accordo con lei, potrebbe essere vecchia politica. Ma vede, c'è un bellissimo articolo della Costituzione, che è l'articolo 67, che dice giustamente che il parlamentare esercita le sue funzioni senza limiti di mandato, e questo aspetto, quindi, senza dover essere legato al partito. E questo articolo è stato messo dai nostri costituenti in Costituzione per due motivi principali: uno, perché dà ampia libertà al parlamentare, altrimenti il partito lo potrebbe obbligare a fare esclusivamente quello che vuole il partito, eliminando tutti quelli che sono i voti di libertà e di coscienza del parlamentare. Secondaria questione, che è importantissima, vede, la sovranità risiede nel popolo, e quindi la fedeltà del parlamentare è nei confronti dei propri elettori e non dei partiti ai quali appartiene. Quindi il parlamentare che decide di portare avanti una linea autonoma rispetto al partito al quale appartiene è comunque fedele, o dovrebbe esserlo, ai propri elettori, altrimenti gli stessi elettori lo penalizzeranno nel prossimo momento quando si presenterà l'occasione. Ecco perché quello che è chiamato volgarmente il cambio di casacca invece è l'unico provvedimento che consente al parlamentare intanto di essere fedele al proprio elettorato, di lasciare la sovranità al popolo e di poter avere una sua linea indipendente che riflette le richieste dell'elettorato. Inizialmente lei mi ha parlato anche di legge elettorale, vede, no, io non condivido questa legge elettorale che sta portando avanti il centrodestra, perché manca una cosa fondamentale in questa legge elettorale: mancano le preferenze senza alcun listino bloccato, perché ricordo che la sovranità è del popolo ed è il popolo che deve poter eleggere i propri rappresentanti. Se oggi abbiamo il 50% di popolazione che non va a votare, è anche per questo. Ma chi me lo fa fare di andare a votare se poi chi mi rappresenta in Parlamento lo scelgono le segreterie di partito e non lo sceglie l'elettore? Secondariamente, con le preferenze si restituisce la dignità al Parlamento, perché il Parlamento dovrebbe essere il luogo dove si presentano gli eletti dal popolo che ha la sovranità, e non i nominati dalle segreterie di partito. Questa legge senza preferenza è quella che ha consentito di sistemare gli amichetti, i parenti, le amanti, gli editori, quelli che finanziano i partiti, invece di consentire al popolo stesso di potersi far rappresentare da quelle personalità scelte dal popolo.
3: E Fabrizio commenta, potete farlo anche voi al 334 11 11 622, meglio se a voce. Fabrizio commenta: personalmente credo che Vannacci allo stato attuale sia l'unica figura e rappresenti l'unico orientamento in grado di dare una svolta concreta alla situazione italiana con riflessi positivi anche su scala globale. Ciò che mi colpisce è la sua visione a 360 gradi, ha una competenza e una conoscenza dei territori e delle culture estere davvero profonda. Inoltre ha il coraggio di affrontare frontalmente quei temi critici su cui l'Italia oggi è bloccata e che richiedono risposte nette. Credo sia la persona giusta per cambiare passo. Questo è Fabrizio, mentre Giovanni da Bergamo, per l'ultimo ascoltatore che ha auspicato una fine da Movimento 5 Stelle per il partito di Vannacci, vorrei sommessamente ricordare che il partito di Conte ha preso il 15% alle ultime politiche. Credo che Roberto Vannacci farebbe la firma. Questo è Giovanni, ma potete aggiungervi sapendo che tra poco andiamo a parlare di Campo Largo con i beniamini di tanti di voi riuniti a Napoli.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Diverse esplosioni sono state udite nell'area meridionale dell'Iran, compresa Bushehr, dove si trova uno dei principali impianti nucleari del paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Mehr. Non sono note informazioni ufficiali su eventuali danni o vittime. Un funzionario statunitense, citato dalla CNN, ha dichiarato che attualmente l'esercito statunitense non sta conducendo attacchi contro l'Iran. Ora in Italia stava facendo un bagno in mare nel litorale pontino, fra i territori di Terracina e Fondi, quando ha iniziato ad annaspare. È quanto avvenuto a un bambino di 6 anni che si era tuffato in acqua dopo essere arrivato nella spiaggia antistante al campeggio insieme ai nonni. La coppia di anziani lo ha perso di vista per pochi secondi quando ha rischiato di annegare. Un passante è riuscito ad intervenire e a portarlo velocemente fuori dall'acqua, salvandogli la vita. Sono stati condannati in primo grado con rito abbreviato a 6 e 7 anni di reclusione i due fratelli di 21 e 22 anni accusati di aver rapinato e ferito con un coltello un turista americano a bordo di un treno a San Giuliano Milanese, nella città metropolitana di Milano, il 15 luglio dello scorso anno. Insieme a un terzo soggetto, che non è stato identificato, lo avevano ferito alla gola e alla spalla e gli avevano portato via una collana d'oro con un crocifisso. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia domani e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Chiudiamo con lo sport. Tour de France. Tadej Pogačar disegna un altro capolavoro memorabile, staccando tutti i rivali sul mitico Tour a 42,7 km dal traguardo e trionfando per dispersione a Gavarnie-Gedre. Lo sloveno strappa anche la maglia gialla a Tours-en-Train, alla deriva, in salita e caduto in discesa. Jonas Vingegaard, primo degli umani, secondo a oltre 2 minuti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Dammi un po' di audio ambiente delle contestazioni tra i militanti di Potere al Popolo e il PD, ma c'è solo questo a Napoli.
7: Un altro, l'articolo 34.
6: Ma che c'entra? Chi è? Chi è? Chi è? E Schlein arriva dopo, no? I militanti di Potere al Popolo che contestano quelli del PD. Cappadone.
8: Calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi,
6: calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi

0: Che poi Bonelli se l'è presa con quelli di Potere al Popolo a Napoli. Sentiamo.
1: E io, se dovessi dirvi oggi qual è la parola che manca dal vocabolario, dall'agenda politica di questo paese e principalmente di questo governo, è la parola pace. Pace con il pianeta, pace rispetto a chi invece pensa che le guerre siano lo strumento. E se oggi qualcuno è contento, anzi qualcuno, oggi sono i fascisti di questo paese che da
0: vabbè,
1: questa
0: poi
1: piazza
0: fammi rientrare poi lo risentiamo meglio. Io volevo quando se la prendeva con Potere al Popolo, perché il mio potere di conduttore è anche chiedere le cose e averle. Bonelli contro Potere al Popolo.
1: E se oggi qualcuno è contento, anzi qualcuno, oggi sono i fascisti di questo paese che da questa piazza, da questa operazione ne traggono vantaggio. Un gran capolavoro, bravi, e voi sareste quelli che non vogliono le destre al governo. No, voi siete quelli, i migliori alleati di oggi, di chi vuole Vannacci e Meloni al governo. Chiaro, è stata una vergogna e vi ringrazio per la compostezza. Abbiamo dato una risposta civile, democratica a una provocazione inaccettabile.
0: Allora ripartiamo da Napoli con ordine, perché ieri sera è partita ufficialmente la campagna del cosiddetto campo largo, la coalizione con cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra proveranno a contendere il governo del paese a Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. La scelta non è stata casuale. Napoli è la città simbolo dell'alleanza progressista, quella dove il modello Manfredi prima e l'elezione di Roberto Fico in regione poi vengono indicati come la prova che l'unità del centro-sinistra può vincere. Sul palco infatti c'erano tutti: Elie Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, il sindaco Manfredi e il governatore campano Fico. Il messaggio era uno solo: non ci divideremo più. Elie Schlein ha promesso che da settembre partirà la costruzione del programma dell'alternativa, ha detto che il centrosinistra lavorerà tra le persone, con associazioni, categorie e corpi intermedi, e ha assicurato che questa volta non verrà più fatto il favore alla destra di dividersi. Ha rilanciato le battaglie sul congedo parentale paritario, sul salario minimo, sulla lotta alla precarietà, e ha attaccato Giorgia Meloni, sostenendo che non basta avere una donna a Palazzo Chigi se non si migliorano le condizioni delle altre donne. Giuseppe Conte ha scelto invece un terreno molto concreto, ha promesso che in caso di vittoria la prima misura del nuovo governo sarà il salario minimo, ha accusato l'esecutivo di aver impoverito il paese, ha difeso il reddito di cittadinanza e ha attaccato duramente il riarmo deciso al vertice NATO di Ankara, sostenendo che miliardi di euro finiranno nelle armi invece che nella sanità e nel sociale. Nicola Fratoianni ha parlato di redistribuzione della ricchezza, di patrimoniale, di riduzione delle disuguaglianze, ha detto che il tempo della pazienza è finito. Come lo comprendo, come lo capisco. Angelo Bonelli ha insistito sulla sanità pubblica, sulla crisi climatica e sulla necessità di costruire un programma comune senza veti tra le diverse forze della coalizione. Insomma, almeno sulla carta, il campo largo prova a presentarsi con un'agenda condivisa: salario minimo, sanità, lotta alla precarietà, ambiente, diritti sociali, opposizione al riarmo e costruzione di un'alternativa al governo Meloni. Eppure la giornata non sarà ricordata per i discorsi dal palco, perché ancora prima dell'inizio della manifestazione sono arrivati i disoccupati organizzati chiedendo conto ai leader politici dei tirocini bloccati e delle promesse rimaste senza risposta. Poco dopo è esplosa la contestazione di Potere al Popolo, fischi, sirene, megafoni, cori contro Manfredi e Fico, il tentativo di avvicinarsi al palco, il comizio sospeso per oltre 20 minuti, qualche momento di tensione tra manifestanti e militanti di PD e Movimento 5 Stelle fino all'intervento delle forze dell'ordine. Alla fine è arrivata perfino la solidarietà di Giorgia Meloni, che ha difeso il diritto dell'opposizione a svolgere liberamente la propria manifestazione, condannando chi aveva tentato di interromperla. Ma il tema politico è doppio. Da una parte c'è un centrosinistra che dopo anni di divisioni prova finalmente a presentarsi unito, promette un programma comune e tenta di convincere gli italiani che esiste un'alternativa credibile al governo. Dall'altra c'è una piazza che non si riempie come ci si aspettava e una parte della sinistra più radicale dei movimenti sociali che contesta proprio quei leader che vorrebbero rappresentarla. La domanda di questa sera è questa: il campo largo è davvero pronto a governare insieme, oppure le contraddizioni viste ieri a Napoli dimostrano che l'unità è ancora tutta da costruire? Le contestazioni sono state un semplice incidente di percorso, oppure raccontano una distanza crescente tra i partiti e una parte del loro stesso elettorato? E soprattutto il salario minimo, la sanità, il lavoro e la lotta alla precarietà sono temi sufficienti per costruire un'alternativa di governo, oppure agli italiani oggi interessano soprattutto sicurezza, immigrazione, tasse e costo della vita? Scriveteci, mandate i vostri vocali 334 11 11 622. E adesso partiamo da Bonelli, che parla di alleanza per la pace, e mandiamo a casa Meloni.
1: E io, se dovessi dirvi oggi qual è la parola che manca dal vocabolario, dall'agenda politica di questo paese e principalmente di questo governo, è la parola pace con il pianeta, pace rispetto a chi invece pensa che le guerre siano lo strumento per portare avanti i loro conflitti di fatto, perché dal dopoguerra ad oggi le guerre sono aumentate e nel 2025 le spese per armamenti hanno raggiunto la cifra mostruosa di 2.888 miliardi di dollari in un solo anno. E oggi ad Ankara Trump ha detto che l'Italia è buona, avete capito? L'Italia è buona, ma sì, noi lo sappiamo che siamo buoni. Il problema però sapete qual è? Che questo rapporto amoroso che si era interrotto tra Meloni e Trump sui social, oggi capiamo che in realtà nella sostanza non si è mai interrotto nulla, perché ad Ankara hanno detto sì al riarmo, hanno detto sì all'aumento delle spese militari. Noi vogliamo costruire un'alleanza per la pace che dica chiaramente che quegli impegni che loro hanno preso per noi sono carta straccia, chiaro, carta straccia. Per noi quelle risorse vanno destinate ad aumentare gli stipendi, a lavorare per portare più lavoro, per la sanità pubblica, per investire nella ricerca, nella scuola, nel futuro dei nostri giovani. E questo è quello che vogliamo fare in maniera chiara e netta. E questa alleanza dà fastidio a qualcuno che si sta aggregando, sta muovendo i minimi passi ma con grande determinazione. E questo dà fastidio a qualcuno. Ma devono darsene una ragione, perché noi ci siamo e siamo pronti a vincere le elezioni con un programma forte che mette al centro anche questioni estremamente rilevanti. Avete notato e detto quale che è stata vista la polemica di questi giorni? Vi vedo qui tutti col ventaglio, la signora qua e là, fa caldo. Salvini dice è normale che fa caldo, Presidente La Russa dice ci abitueremo al caldo. Ok, ci abitueremo al caldo, però c'è un problema. Ci sono anziani, famiglie che i condizionatori non possono permetterseli. Non possono permettersi perché non possono acquistarli e non possono permettersi perché non sono in grado di pagare le bollette alte. Perché in questo paese ci sono 2.700.000 famiglie in povertà energetica. Quelle famiglie, quella povertà che Giorgia Meloni ha dimenticato. Ecco perché noi vogliamo un'alleanza amica dell'ambiente, amica del pianeta, per fare in modo che le politiche sul clima siano principalmente politiche sociali, che mettono al centro una grande questione. E quindi la questione del programma è una questione fondamentale per noi. Mettere al centro le persone rispetto a una destra che invece di fare la lotta alla povertà fa la lotta e la guerra ai poveri. Non si è mai vista una cosa di questo genere. Fa la guerra ai poveri invece di fare la guerra alla povertà. Adesso saremo impegnati in questi giorni in una dura battaglia contro questa legge elettorale che vuole costruire il dominio di Giorgia Meloni nel paese. Noi siamo uniti per dire no, come siamo uniti nel denunciare ormai il megafono del servizio pubblico radiotelevisivo al servizio della propaganda di Giorgia Meloni. E da questo punto di vista non ci sono televisioni che tengono. L'avete visto col referendum sulla separazione delle carriere. Abbiamo vinto ugualmente. Abbiamo vinto perché dobbiamo tornare nelle piazze. Come oggi, noi con i disoccupati ci abbiamo parlato. Abbiamo parlato con loro. Stiamo cercando di dare una risposta. Il presidente Fico, il sindaco, sta dando una risposta. Perché noi ci confrontiamo. La destra invece usa la polizia, usa i manganelli. Noi parliamo, ci confrontiamo ed è questa la nostra forza, perché noi staremo e continueremo a stare nelle piazze. E quindi una cosa sola e vi lascio: uniti si vince, non dobbiamo mai dimenticare questo, dovete farlo voi ogni giorno e siamo pronti a incominciare questo cammino verso la vittoria per mandare a Giorgia Meloni e la sua destra a casa all'opposizione.
0: Poi vedremo anche se hanno affrontato il tema della sicurezza. A proposito di questo vi do un'ultima ora. Cosa guardi? Sono uomo e musulmano e sfregia ragazza a Milano. Aggressione in centro, vittima una 23enne marocchina, la polizia locale arresta un 27enne. Cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato una 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origine marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo, cioè un signore irregolare algerino di 27 anni che sfregia una ragazza di 23 anni di origine marocchina, la sfregia al volto perché si permette di guardarla. Anche questo è Milano, ma noi torniamo dopo per ripartire da Napoli.

0: vi sto condensando i momenti migliori della piazza di Napoli. E un commento: la sinistra parla di lavoro e viene contestata da chi chiede lavoro. Le abbiamo sentite le contestazioni. Parla di unità e si ritrova una piazza nervosa e mezza vuota. Si presenta come alternativa di governo e viene criticata rumorosamente da chi dovrebbe sostenerla. L'unico campo largo che si è visto ieri era la platea vuota. Da quante poche persone erano presenti, c'era spazio per tutti. Questo l'ha scritto Maurizio Gasparri. Buonasera, senatore Gasparri.
1: Buonasera a lei. Sono in un luogo rumoroso, spero si senta bene. Sono una manifestazione a Bologna, molto affollata.
0: Si sente benissimo.
1: Allora,
0: perché cosa campo, manifestano?
1: Il ricordo di un dirigente della destra che era il padre di Galeazzo Bignami, un uomo di una generazione passata, scomparso 20 anni fa, e quindi c'è un'iniziativa con me, con la Bernini, con la Russa, persone che l'hanno conosciuto. C'è molta gente qui a Bologna, anche perché c'è il figlio che oggi è un parlamentare di punta del centrodestra. Ma lei mi diceva delle tristezze del campo largo, il campo
0: santo. Le chiedevo conto di questa
1: allora
0: piazza vuota,
1: intanto
0: insomma.
1: Bisogna smetterla di dire che non c'era Renzi. C'era, era quello. Se lei prende la foto si vede nella piazza non molto piena uno che vende le bibite, quello è Renzi. Renzi era presente e cercava di dare refrigerio ai manifestanti. Poi sono arrivati i disoccupati organizzati e l'hanno riconosciuto e l'hanno mandato via. E poi è stato un flop. Lei pensi che ci hanno anche detto i lavori parlamentari, cercate di non sovrapporre attività parlamentari perché siamo tutti impegnati a Napoli nella manifestazione del centrodestra. Quali difetti ha? Primo, mancava un pezzo in centrosinistra, perché non c'era appunto Renzi, non c'erano altri gruppi moderati, quindi era una sinistra senza centro, non era il centro-sinistra. Secondo, non era affollata, del resto fare una, c'è più gente qua del San Bologna per questa commemorazione che gente a Napoli ieri con tutta la sinistra, fare una manifestazione in piazza l'8 luglio è anche una scelta.

0: po', come dire, poco saggia. Terzo, c'è stata una spaccatura in piazza perché gruppi di disoccupati di una formazione di estrema sinistra, Potere al Popolo, hanno insultato, dileggiato gli esponenti della sinistra, accusandoli di qualsiasi nefandezza. Al che si sono innervositi gli esponenti della sinistra, secondo me hanno litigato anche tra di loro, tipo chi ce l'ha fatto fare, abbiamo sbagliato il luogo, la data, i temi. Poi ha detto fra 2 anni, a un certo punto l'ho letto sui giornali, solo noi possiamo riuscire a perdere, ma noi siamo certi che loro riusciranno a perdere per la mancanza di coesione, la mancanza di chiarezza. Ieri gli esponenti del movimento di Conte hanno votato contro l'Ucraina al Parlamento europeo, altri hanno votato dalla sinistra invece in sostegno dell'Ucraina, spaccature sui temi di politica estera, non si sa chi sarà il leader e poi programmi contenuti pochi, il dileggio del centrodestra, l'insulto a Giorgia Meloni, l'offesa, le bugie, chiudono gli ospedali e comprano i carri armati. Noi vogliamo difendere la salute dei cittadini, ma anche difendere la loro vita, perché se poi un cittadino viene aggredito, esterminato da minacce che ci sono oggi nel mondo, non c'è nemmeno più il problema dell'ospedale, basta il cimitero. E quindi noi dobbiamo difendere la vita delle persone con una sicurezza e una difesa che sia adeguata. E ovviamente noi abbiamo raggiunto il record della spesa sanitaria quest'anno, più di 140 miliardi. Abbiamo raggiunto il record minimo della disoccupazione, il 5%. Abbiamo incrementato di 1.200.000 euro quelli che lavorano, un incremento record. Abbiamo ridotto l'inflazione. L'anno prossimo il commercio estero arriverà a 700 miliardi di euro. Siamo il quarto paese per valore di esportazioni. E noi andremo a questo confronto elettorale con la forza dei fatti. Loro, con il livore, con l'odio, con l'astio, si sottraggono alle responsabilità. Conte cerca di non andare nella commissione Covid a spiegare i costi, gli sprechi delle mascherine di quando era presidente del Consiglio. Insomma, mi pare che è più
1: Sì.
0: la
1: Ecco,
0: accidia, è più il livore che non la concretezza e la consistenza.
1: però senatore Gasparri, invece di fare questa analisi impietosa, chi glielo fa fare? Li lasci così, perché chiaramente così non vanno da nessuna parte e voi tornate al governo. Li lasci così, averne
0: Ma
1: di
0: guardi,
1: opposizioni così.
0: sì, questo l'abbiamo sempre detto, però poi bisogna stare attenti, non sottovalutare mai nessuno, però mi pare che questa iniziativa di ieri sia stata un flop. Guardi, lo ha scritto un giornale come La Stampa, quindi non è che l'ha fatto il giornale
1: Sì,
0: Libero, Il
1: leggero.
0: Tempo, La Verità. La Stampa ha titolato un flop della sinistra e c'è un'analisi politica impietosa appunto sui contrasti in politica estera, sulla leadership. Speriamo che poi non ci sia solo il livore e l'odio, perché sai, non bisogna sottovalutare nulla, perché il referendum sulla giustizia, odio, livore e
1: Ah, beh, sì, ah, beh, sì.
0: disinformazione sono stati prevalenti. Ora qui si gioca il futuro dell'Italia, il governo dell'Italia. Questa è gente che vuol mettere i codici identificativi sulle tute dei poliziotti e dei carabinieri per far sì che poi chiunque li possa denunciare mentre incendia le macchine o spacca le vetrine. Sono quelli che vorrebbero tornare a una politica dell'immigrazione con flussi incontrollati. Noi abbiamo fatto aumentare le espulsioni, i rimpatri e sono diminuiti vertiginosamente gli sbarchi. Insomma, è chiaro che non bisogna sottovalutare nessuno. Gli auguriamo 100 di questi flop come quello di ieri, ma contestati poi in piazza non potevano parlare, la polizia che doveva intervenire. Una scena francamente apocalittica. Io non
1: Va
0: so,
1: bene, va
0: proprio
1: bene.
0: dal punto di vista tecnico dell'organizzazione, chi ha scelto la data e il posto, proprio degli sventurati, per non dire di peggio.
1: Senta Gasparri, la trovo più in forma quando è in piazza, tra la gente, tra i
0: Ma io
1: vostri
0: sono sempre in
1: militanti.
0: forma, io sono
1: No,
0: sempre in
1: dentro il
0: forma,
1: palazzo
0: Pugliese.
1: è più
0: Perché
1: ovattato dentro
0: parlo a bassa
1: il palazzo.
0: voce perché sono in aula al Senato e quindi qua invece sto con tanta gente che fa rumore, quindi devo alzare il tono della voce mentre è in aula al
1: Grazie
0: Senato.
1: senatore.
0: Grazie a lei,
1: Sì,
0: buon
1: lo
0: lavoro,
1: so,
0: buon lavoro,
1: grazie, buonasera,
0: buon lavoro.
1: buonasera. E allora noi andiamo avanti, tra poco la linea alla regia, i vostri messaggi e le altre voci da Napoli.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 33 minuti. Giornale radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specie quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali. Buono altrove! Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E allora i vostri messaggi al 334 11 11 622, tra poco ascoltiamo i vocali. Bonelli, ma va a lavorare in fabbrica, ma che ha detto Bonelli? Ha mischiato energia, climatizzatori e clima, mica minestrone Bonelli in scatola. Poi Donato da Roma, sinceramente a me piacerebbe comprendere perché ci tenete così tanto a chiamare il campo progressista campo largo, che evidentemente è una definizione deteriore, o al massimo centrosinistra, quando il Movimento 5 Stelle ha chiarito di non avere questa nobile origine. Ieri sera addirittura il TG1 di Telemeloni nel suo servizio ha definito per ben tre volte l'evento di Napoli come incontro del campo progressista. Donato da Roma, Donato, ancora non è nato che lo chiamano Donato, era un vecchio detto, ancora non è nato che lo chiamano Donato. E che c'entra il nome, quella roba lì, Donato, chiamalo come vuoi, torniamo tra poco.

0: all'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione, bentornato.
1: Buonasera.
0: Che cosa lascia la piazza di Napoli di ieri del centrosinistra?
1: Ma lascia a me un grande amaro in bocca per le cose che ho sentito dire su la Russia, che diventa tutto sommato un paese che lì sta buono buono mentre noi lo stiamo criminalizzando. Lascia la sensazione di una coalizione tutta schiacciata sempre di più a sinistra, e anche di insomma una piazza vuota che dà il segnale che forse, lo dico per loro, non ci riguarda, perché stando così le cose non ci riguarda, ma o si trova o trovano una proposta politica per costruire un'alternativa, o lasciano una piattaforma e una strada spianata per la Meloni.
0: Non è stato un bello spettacolo, dice lei, né di contenuti né di...
1: Il contenuto proprio non c'era, tranne questa accentuazione tutta pro Russia, che proprio non si capisce e non si capiva in nessun modo qual era il suo senso. Il resto mi sembra che veramente cose trite ritrite.
0: E grazie onorevole
1: grazie
0: Rosato, buona serata. Sentiamo i vostri vocali, le vostre reazioni. 334 11 11 622.
2: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Allora, è bellissimo vedere il signor Bonelli che dà dei fascisti ai suoi, a quelli di potere al popolo, sempre ai suoi, ai compagni che lo contestavano. E poi è bellissimo vedere come arriva il signor Conte, che promette il sussidio di disoccupazione, circa 500 euro al mese per tutti i disoccupati, quando a protestare erano i disoccupati che volevano salire sul palco, probabilmente a menarlo. Perché? Perché la giunta di sinistra a Napoli aveva promesso i corsi di formazione ai disoccupati pagati, e da quando si è instaurata a Napoli la giunta di sinistra, guarda caso, si è dimenticata. Giustamente adesso i disoccupati sono incazzati perché non hanno mantenuto le promesse, e poi arriva Conte e dice: vi prometto, se mi date il voto vi do i soldi, cari disoccupati, e questi sono incazzati, vogliono menarlo. Bellissimo.
3: Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori. Luca dalla provincia di Milano. Allora, la domanda che ci fai questa sera è se veramente il Campolargo può avere le carte per... Allora, io la vivo così, Roberto. Mi sembra un film già visto, ma mi sembra un film già visto mille volte. La solita cozzaglia armata Brancaleone di sinistra che si mettono tutti quanti insieme, fanno su un carrozzone, è tutta roba che abbiamo già visto, non c'è veramente niente di nuovo. E questo è veramente disarmante, perché passano gli anni, restano i problemi, questi continuano a dire le stesse cose, continuano a fare le stesse cose, e non cambia assolutamente mai nulla. Vabbè, buonasera a tutti.
4: Buonasera Poletti, ma quale alternativa di governo? Ma quale governo? Ma le sembra che si stia governando? Ma mi dice per favore un aspetto, uno che sia migliorato in questi 4 anni, una cosa, una riforma, un aspetto, uno. Ma quale governo? Cioè, l'unica cosa che è migliorata sono le tasche di Trump e i soldi spesi per quello. Ma di che stiamo parlando? Alternativa? Qui non c'è bisogno dell'alternativa, qui c'è bisogno di un governo che governi, che faccia qualcosa. Liliana da Milano.
5: Buonasera dottor Poletti e buonasera a tutti. In questo periodo così caldo, ma caldo veramente a Roma, è l'ultimo problema della mia vita diventato proprio il caldo. Ma io quando sento, ascolto, perché io ho una responsabilità, cioè non è che io quando voterò la prossima volta sarà un voto per me, che ho una certa età, io una nipotina, una sola, per cui ancora più responsabile devo essere e seguo tutto. Ma a sentire, ecco, da Napoli questi urli, ecco qua e là, quindi questi mai più separati e tutto, no, a me mi fanno venire le caldane, altro che caldo, mi fanno venire le caldane. Anche volessi votare loro, ma mi varano, so, mi ho paura, se dice nel Veneto. Ecco, invece l'onorevole Vannacci, molto gentile, molto curato, molto, molto tutto, molto tutto. E nella vita mia ho conosciuto tanti gentleman, io, educati, corretti, che parlavano tutto quanto, e mica mi faccio conquistare così, non l'ho fatto da giovane e quindi neanche adesso, no? Ma quindi aiutatemi voi, qui non basta mica un ventilatore, un refrigeratore, a questo caldo chi è che mi salverà? Mi aiuti lei, dottor Poletti? Lo so che lei non risponde di quello che dicono i suoi, chi interviene, le persone che intervengono, però mi così la vedo. Buonasera a tutti, Maria Teresa.
0: Maria Teresa, ascoltiamo altri messaggi, sempre 334 11 11 622, tra poco dopo il brano.

0: ascoltiamo Giuseppe Conte, sempre dal palco di Napoli, che rivendica i successi del suo governo.
1: Da dove possiamo, ma dobbiamo partire? Dall'ultima agenzia diffusa poco fa. Ve leggo: il Fondo Monetario Internazionale, nell'ultimo Outlook diffuso da poco, qualche ora fa, certifica che l'Italia sarà penultima per crescita nel 2026 tra le 30 maggiori economie mondiali e diventerà l'ultima per crescita nel 2027. Dobbiamo partire da qui. A differenza di quel che ci hanno raccontato e che continuano a raccontarci, grazie alle TV amiche e alla stampa amica, controllano il 90% dell'informazione. Mai successo, neppure con Berlusconi. La realtà del paese è di un paese impoverito, di un paese che non cresce. E allora la stabilità qui è significata immobilismo, incapacità di avviare il paese verso una crescita duratura, di continuare a farlo crescere e soprattutto di concepire misure a favore delle fasce della popolazione più in difficoltà. Voi ricordate, noi siamo stati già al governo, abbiamo fatto varie misure per contrastare la precarietà, il decreto dignità, abbiamo introdotto per la prima volta, è stata una rivoluzione che ha fatto impazzire tutti, una piccola quota, 8 miliardi su 1000 miliardi del bilancio dello Stato da destinare alle fasce più povere della popolazione con il reddito di cittadinanza. Abbiamo introdotto l'anticorruzione. C'è stata una misura però che ci è rimasta veramente nel cuore, che non siamo riusciti a realizzare perché non abbiamo avuto mai i numeri: salario minimo. È stata la prima cosa a cui abbiamo lavorato con le forze di opposizione in questa legislatura. Abbiamo confezionato una proposta e anzi ricorderete anche che nel giugno 2023 c'è stata la disponibilità da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi di discuterne. È stato un momento di grande discussione. Giorgia Meloni si è finta pensosa e assorta nell'ascoltarci. Dopo averci ascoltato ha detto che rimetteva per un approfondimento la nostra proposta sul salario minimo al CNEL di Brunetta. Il risultato è stato che hanno dato più fondi per lo staff di Brunetta, hanno poi incrementato anche le indennità, i rimborsi per ministro e sottosegretario, zero salario minimo. Il ministro Tajani addirittura, vi ricordate, disse che è una misura da Stato sovietico. 22 Stati europei su 27 l'hanno già adottata, su 27. E pensate che chi non l'ha adottata, come la Svezia, non ha bisogno di adottarla, perché in 30 anni, mentre noi abbiamo segnato un salario medio annuale meno 2,9%, meno, la Svezia più 63%. E allora la prima misura che faremo al governo sarà il salario minimo, insieme a tante altre che vi verranno illustrate. Abbiamo lavorato in questa legislatura, abbiamo lavorato sodo per rafforzare le politiche del lavoro. È una priorità per il nostro paese. Abbiamo i salari reali più bassi d'Europa, o comunque siamo nella fascia veramente ultima della media europea. Dobbiamo incrementare i salari e per rafforzare anche la produttività. Il ceto medio si è completamente impoverito. Pensate, il salario minimo, che significa almeno 9 euro da rivalutare, aiuterebbe e sarebbe un grande incremento per un giovane su 4 che sono sotto 9 euro. Un grande incremento per una donna su 4 sono sotto i 9 euro. E ancora l'ultimo decreto del governo, quel salario giusto, è una presa in giro. Abbiamo bisogno veramente di realizzare il principio costituzionale, che non solo prevede un salario adeguato per la propria, per garantire la dignità del lavoratore, della lavoratrice, ma anche pensate che rivoluzione nella nostra Costituzione, per assicurare la dignità, un'esistenza libera e dignitosa anche alla propria famiglia. È per questo che io dico che potremmo chiamare questa nostra alleanza Alleanza per la Costituzione, perché la nostra Costituzione la dobbiamo realizzare, è una promessa di democrazia, è una promessa per tutti, perché nessuno rimanga indietro. L'articolo 3, secondo comma, è un articolo che ha una portata rivoluzionaria, dice che tutti, ciascuno, anche con le proprie fragilità, vulnerabilità, chi è in difficoltà deve essere messo in condizione di non rimanere indietro, di sentirsi pienamente cittadino consapevole di questa Repubblica.
0: E poi Giuseppe Conte dice che spendiamo in armi e tagliamo sanità e istruzione, però nessuno di quella piazza sulla sanità ha saputo dare una ricetta se non slogan e parlare di tagli. Buonasera Emanuele Monti della Lega.
2: Buonasera Poletti, buonasera a tutti.
0: Allora, tagli alla sanità, in ginocchio, nessuna ricetta, nessuna analisi.
2: Sì, tanti slogan. Intanto tagli in realtà non è vero, perché da prima del Covid, dove ha governato un pezzo anche la sinistra, a oggi ci sono 25 miliardi di euro in più sulla sanità. Poi la sinistra si inventa sempre come guardare il bicchiere mezzo pieno, e quindi vai di proporzioni e vai di calcoli a volte surreali. Servirebbe di più? Sicuramente sì. La Lega, che amministra bene il territorio, recente sondaggio di questi giorni, i tre migliori governatori, due sono della Lega, e il buon Attilio Fontana si colloca lì tra i migliori in Italia, anche lui. Quindi dove governiamo dimostriamo, nonostante tutte le difficoltà, che si può offrire un modello diverso, un modello di risultato. E non è un caso se ci sono 200.000 italiani che, al posto che curarsi nelle proprie regioni d'appartenenza, devono a volte per obbligo prendere e venire in Lombardia a farsi curare ogni anno.
0: Senta, della sanità si parla tanto, ma con poca competenza. Come mai nel dibattito politico entrano solo gli slogan e mai i numeri, Emanuele Monti?
2: I numeri sono complicati. Oggi l'indice degli anziani sui giovani in Italia ha toccato quota 205, vuol dire che per ogni giovane ci sono due anziani. Questo vuol dire un carico non solo assistenziale, sanitario, liste di attesa, pronto soccorsi, ma anche di costi. Quei due anziani costano come spese sanitarie, sociali, e sono a carico di quell'unico giovane. Ecco che questa piramide rovesciata demografica del nostro paese, nessuno della politica ci vuole fare i conti. Poi le proposte ce ne sono, ad esempio, sempre grazie alla Lega si è aumentato il fondo sulla prevenzione. Oggi dedichiamo troppe poche risorse alla prevenzione, solo il 5% del bilancio della sanità. L'ultima legge di bilancio ha permesso di aumentare con uno stanziamento di quasi 500 milioni di euro incrementale. È dimostrato che ogni euro investito in prevenzione significa 7 euro risparmiati nel sistema sanitario. Ecco, questa per esempio è una proposta molto concreta, ma che sento dire a ben pochi politici nazionali, soprattutto di questi fantomatici campi larghi. Mi sembrano più campi magnetici che campi larghi.
0: Grazie Emanuele Monti della Lega.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: E a proposito della spesa per la sanità, ascoltiamo Conte che dice spendiamo in armi e tagliamo sanità e istruzioni, e poi la Russia che non è un nemico e la destra che ha occupato la RAI. Poi a seguire il GR. I vostri messaggi continuate a scriverli e a dettarli ai vocali al 334 11 11 622. Andremo anche dai contestatori di Potere al Popolo, ma ne faremo di ogni dopo il GR. Intanto Conte.
1: Noi non possiamo continuare a buttare soldi nelle armi. Vedete, questo è un grosso problema, perché ci stanno portando, adesso si è concluso il vertice in Turchia. Meloni conferma gli impegni per la NATO. Sapete quanti sono stati quantificati in quanto questi impegni da vari istituti indipendenti come Milex? Da qui al 2035 dovremmo rispettare, per arrivare al 5%, una spesa aggiuntiva addirittura di 500 miliardi. È insostenibile. È inutile che Meloni ci racconta che noi andremo a investire e questi investimenti rimarranno sul nostro territorio. Non è così. Non produciamo, non abbiamo una produzione autarchica, peraltro, una grande presa in giro. Noi andremo invece a buttare soldi per acquistare armi americane per compiacere Trump, e andremo a buttare soldi che andremo a tagliare dalla spesa sanitaria, dove ci sono 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. Li andremo a tagliare dalla nostra scuola, istruzione, dalla nostra università. Li andremo a tagliare laddove ci serve invece investire nell'innovazione. E allora dobbiamo mandarli a casa per questo. Stanno impoverendo il paese. Pensate che stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti per andare a contrastare, a far guerra. E dicono anche una data, il 2030. Allora, queste cose non le dicono, ve le dico io. Grincevich è il generale americano che comanda le forze alleate nella NATO. Non lo ha detto in un cenacolo privato, lo ha detto al Financial Times il 18 giugno, testualmente: ho studiato tutte le fonti di intelligence, tutte le informazioni disponibili, e posso dire che oggi e né domani la Russia rappresenta una minaccia per l'Europa. Comandante supremo della NATO in Europa. E loro continuano ad alimentare questa minaccia per giustificare questa corsa agli armamenti. Dobbiamo andare al governo, dobbiamo mandarli a casa. Abbiamo bisogno di restituire ai cittadini quello che gli è stato tolto. E guardate che non stanno dimostrando una cultura democratica, perché occupano le istituzioni, bloccano la Commissione di Vigilanza RAI, per 2 anni l'hanno bloccata. Occupano tutti gli spazi dello Stato, del parastato, occupano qualsiasi occasione che ci sia per fare il bene pubblico, mettendo persone competenti e disinteressate. Stanno cercando di completare un'occupazione minuziosa, mettendo un sacco di incompetenti, e così il paese si impoverisce sempre più. Mandiamoli a casa tutti insieme. Andiamo al governo per una grande alleanza per la Costituzione.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: È mezzanotte ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. Tornano a spirare venti di guerra nel Golfo. La 2 giorni di raid incrociati fra Stati Uniti e Iran, mentre erano ancora in corso i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ha fatto di nuovo salire alle stelle la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è ormai quasi fermo con le navi che passano col contagocce. E la situazione non sembra destinata a migliorare, con le forze americane intenzionate a colpire nell'aria fino a quando Teheran non smetterà di attaccare le imbarcazioni in transito. L'Iran però non sembra voler mollare e prende di mira le basi statunitensi nella regione. Ora in Italia con la cronaca, che cos'è da guardare? Sono uomo e musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Un 68enne di Prato che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo è ora accusato di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. A Sarnano, associazioni di estrema destra commemorano i repubblichini con simboli fascisti. Il consigliere Alessandro Bruschi di Forza Italia rivendica la presenza come rappresentante del comune tesserato Casa Pound, poi ritratta. Le opposizioni presentano un'interrogazione. Il sindaco dice: mi dissocio, era lì a titolo personale, ma non chiede le dimissioni. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic per la quarta volta in 5 anni si affronteranno a Wimbledon e per la terza volta si sfideranno in semifinale, non prima delle 17.30. Saranno i secondi due a scendere in campo dopo Zverev e Frey alle 14.30. E la finale femminile sarà un derby della Repubblica Ceca, visto che si sfideranno Linda Noskova, battuta Marta Kostiuk, e Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Goff. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora tra poco torniamo in quella di Napoli per la grande convention del Campo Largo, ma ripartiamo dai vostri messaggi che sono numerosi. Sentiremo Fratoianni, Schlein, e insomma ne sentiremo.

0: E allora i vostri messaggi, i vostri commenti, le vostre riflessioni, le vostre suggestioni. 334 11 11 622.
1: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Sto ascoltando, sembra la voce di Gasparri, ma non ho ben capito perché quando sono salito in macchina stava già parlando. Ma sentir dire abbiamo fatto il record dell'inflazione, abbiamo abbattuto l'inflazione, abbiamo fatto il record di occupazione, disoccupazione al record al 5%, abbiamo speso 140 miliardi di sanità. Mi sento coglione perché dico, boh, sarà io che non capisco nulla, scusate il francese, ma quando vado a fare la spesa guardo il totale sullo scontrino e guardo quello che c'è nel carrello, ci rimango male. Quando vado a far benzina metto 70 euro di benzina per fare un pieno e non faccio il pieno. Saremo tutti coglioni o dicono coglionate?
2: Buonasera Poletti, sempre Adler da Milano. Ma Gasparri veramente alza un po' il gomito prima di fare le interviste, perché sta sparando di quelle fesserie sul numero degli occupati senza specificare che tipo di occupazione sono, che sono tutte precarie, o i dati dei rimpatri. Quali sono i rimpatri? Quelli nei canili lì in Albania, dove praticamente sono stati un bel flop del funzioneranno e quando mai, e tutte le cose che spara su Conte è ben emerso che proprio il governo ha dato 100 milioni all'accusatore di Conte. Quindi non lo so Gasparri che film si vede, cosa beve o cosa fuma, perché veramente spara di quelle robe proprio assurde, è solo buttare fango e inventarsi le cose.
3: Buonasera Roberto, Sergio da Milano, e volevo portarti i saluti di mia suocera Regina, che è una tua fan scatenata.
4: Volevo dire al buon Stefano da Monza, che è sempre ossessionato da Giuseppe Conte, vabbè, questo è un suo problema, non ci dorme la notte, vabbè, comunque volevo dire che è meglio promettere alla povera gente un sussidio piuttosto che miliardi a tutti i fabbricanti di armi, a paesi stranieri che le fabbricano, come agli americani, a Trump, non lo so, anche perché poi sto sussidio non può fare che del bene alla povera gente. Le armi prima o poi si usano, caro Stefano, e quindi non lo so, io preferisco Conte piuttosto che questa gente che fomenta la guerra e foraggia la finanza guerra fondaia. Donato da Roma.
5: Buonasera Roberto, io volevo sottolineare come ormai questo cosiddetto campo largo sia ormai diventato un campo esclusivo, esclusivo nel senso che tendono ormai ad escludere sistematicamente tutti gli esponenti di quei partiti che si richiamano a posizioni più moderate. Lo fanno con la consapevolezza di chi evidentemente ormai ha assunto questa decisione, quella di non volere all'interno della coalizione quelli che rappresentano posizioni più moderate, più ragionevoli, io mi permetto di dire. Ma io le chiedo anche questo, ma uno come Ettore Rosato, ma volendo anche uno come Carlo Calenda o come Matteo Renzi, ma che cosa hanno a che spartire con posizioni come quelle che esprimono Fratoianni, Bonelli, ABS, ma a questo punto anche la stessa Slime, che ormai è la segretaria non più del PD, ma la segretaria di quello che una volta era il PDS o addirittura proprio i DS, i Democratici di Sinistra. E allora io dico che con un Vannacci che a destra accentua posizioni un po' più estreme, il centro del cosiddetto campo largo è destinato necessariamente a confluire nel centrodestra. O lo faranno i leader oppure lo faranno gli elettori, e i vari Calenda e Renzi, qualora dovessero scegliere di andare nel centro-sinistra, sarebbero destinati a percentuali davvero da prefisso telefonico. Grazie Sandro D'Avellino.
6: Ciao Roberto, sono anch'io, mi chiamo Roberto, sto chiamando dalla macchina. E quando sento parlare di queste spese militari sottratte magari direttamente, indirettamente alla sanità e tutto quanto, io posso dire solo che ho passato 3 anni in giro per ospedali di oncologia finché ho visto morire mia moglie 2 mesi fa. E vi assicuro che ho visto tante persone malate di cancro. Quando sei in questi ospedali, quando sei in questi centri dove fanno le chemioterapie, dove senti questi rumori di questi macchinari, non te ne frega niente della difesa militare, capito? Te ne frega che tu hai tua moglie o un tuo parente o un tuo figlio, chi cavolo vuoi che sia, che sta per morire. Non te ne frega niente. Io piuttosto preferisco avere, non lo so, un disagio dovuto a qualcos'altro, ma non un disagio dovuto perché mancano i soldi per curare la gente che muore. Ogni gente, ogni giorno c'è della gente che muore perché non hanno accesso alle cure, perché hanno, anche col servizio di sanitario nazionale, hanno accesso ai vari esami, a tutto, dopo mesi, mesi e mesi. Uno può morire nel frattempo, io ho dovuto pagare lo stesso per privatamente, nonostante questo mia moglie è morta. E quindi io dico solo quello, quindi non c'è nient'altro da aggiungere, ma quali guerre, quali minacce, quali cosacchi? La guerra ce l'abbiamo qua alle porte, ce l'abbiamo fra di noi.
0: Allora, chiamiamo l'esponente di Potere al Popolo, intanto sentiamo Fratoianni contro Potere al Popolo.
7: Io nella vita sono sempre stato abituato alla possibilità che ci fosse qualche contestazione, qualche critica, e voglio dire di più: se vogliamo andare al governo del paese, e noi vogliamo governare questo paese per cambiarlo, non è qualche contestazione quel che può spaventarci. Certo, ribadito che le contestazioni sono tutte legittime, una domandina viene dal cuore. Con la peggiore destra della storia della Repubblica al governo del paese, ma proprio a noi dovete venire a fare la contestazione? Ma non ci avete qualche obiettivo un po' più centrato? E vabbè.
0: Era rivolta a voi. Buonasera, Matteo Giardiello, esecutivo nazionale di Potere al Popolo.
8: Buonasera a tutti e tutti, buonasera. Sì, l'ho sentita, ero in piazza, quindi l'ho sentita in diretta.
0: Ma lo so bene. E il senso della vostra presenza in piazza, che perché poi hanno fatto il cinema, la solidarietà della Meloni, manifestazione interrotta, ma non dovrebbe essere il sale della democrazia tutto questo, boh. Non mi sembrate dei pericolosi con le mazze?
8: Vabbè, ma infatti una cosa penso abbiano condiviso in questo momento la Meloni in calpo largo, cioè non comprendere bene cosa sia democrazia, cioè la base credo proprio del sale democratico sia questa, cioè uno fa una manifestazione, porta delle posizioni e viene contestato. Poi posso dire una cosa, ma se lo dovevano aspettare che sarebbe successa una cosa del genere a Napoli, cioè la città in cui l'esempio del campo largo e io oserei dire anche un po' il fallimento delle politiche del campo largo sono evidenti, è normale che avrebbero ricevuto una contestazione, tra l'altro non solo da noi ma anche da disoccupati, c'erano comitati per l'ambiente, c'erano degli studenti, quindi una città in cui ci sono 1200 disoccupati che aspettano di sapere perché non possono accedere al tirocinio, una città in cui il salario minimo è stato formalmente fatto ma abbiamo portato in piazza una busta paga di 7 euro all'ora di una lavoratrice, quindi degli appalti del Comune di Napoli, quindi non viene applicato. Una città in cui stiamo svendendo parte della nostra costa all'American's Cup oppure parte del nostro centro storico agli speculatori dei B&B, è normale che ci sia qualcuno di arrabbiato. Quindi se l'esempio di Manfredi è l'esempio del buon governo del campo largo, o seppure tutti questi anni di clientelismo De Luchiano o questo nuovo insomma governo di Fico è l'esempio del campo largo, sono già partiti male già con le loro gambe, voglio dire, cioè non è che ci dovevamo venire noi come Potere al Popolo, noi abbiamo soltanto evidenziato delle contraddizioni. Per esempio, su questa famosa, diciamo, patrimoniale non si metteranno mai d'accordo. Io credo che sia una riforma necessaria, più che necessaria, ma già la Schlein ha detto non so se la faremo, dobbiamo fare una, forse una patrimoniale europea.
0: Giardiello, Conte ha detto io già, quando... già che la chiamate per nome è un gran risultato, perché non l'annacquate voi di potere al popolo, la chiamate con il nome che deve avere, patrimoniale. Se cambiano i nomi e le formule, vuol dire che non la vogliono fare, no?
8: Esatto, ma Conte l'ha anche detto, io ero al governo, ho ricevuto diverse proposte di patrimoniale, ma non la voglio fare. Noi lo diciamo chiaramente, in questo paese ci sono pochissime persone che detengono moltissime risorse, noi diciamo che con la tassa verso quelli che sono i patrimoni bilionari, quindi con l'1% dei più ricchi, potremo redistribuire tutti quelli che sono, diciamo, dei soldi che potrebbero essere dati per una sanità pubblica e gratuita, per riuscire a fare delle case popolari, per riuscire a portare in campo delle politiche di welfare vere. Questo in teoria sarebbe un vero e proprio, diciamo, programma di sinistra, però a quanto pare lo devono già annacquare per tenere dentro i vari Renzi e Calenda, insomma.
0: Va bene, io ringrazio Matteo Giardiello dell'Esecutivo Nazionale di Potere al Popolo, mi permetto sommessamente, conoscendo molti dei vostri, perché le invito nelle trasmissioni e tutto, di dire che non siete delle persone pericolose o da fermare, siete delle persone con le quali dialogare. Se non si vuol parlare con voi, evidentemente si tralascia una parte e quindi l'anima forse è di una certa sinistra. Se poi uno vuole mettere,
8: sì, ma noi
0: ed esclude, boh.
8: No, grazie mille. Tra l'altro noi diciamo una cosa chiara, che per battere la destra non servono mappazzoni, come si dice qua a Napoli, o cose, insomma, fluide o non molto chiare, sfumate. Serve costruire un vero campo di alternativa. Noi ci stiamo provando, un campo autonomo indipendente, e da settembre partiremo con assemblee in tutta Italia fino a una grande manifestazione a ottobre per rilanciare un campo autonomo indipendente. Si può fare, è un lavoro forse più duro, ma si può fare. Grazie mille per averci ospitato.
0: Grazie a Matteo Giardiello, Potere al Popolo.
8: Grazie.
0: E allora continuiamo a sentire Fratoianni. La notizia di oggi è che siamo uniti e non ci dividiamo più.
7: In questi giorni mi hanno più volte sollecitato, come hanno fatto credo con Elli, con Angelo, con Giuseppe, giornalisti, giornaliste, fanno il loro mestiere, mi hanno detto: ma che dite a Napoli? Ma dove sta la notizia, no? Allora vorrei dirlo anche qui in modo semplice e diretto. La notizia, il fatto politico è che siamo qui su questo palco insieme, uniti, unite, per dire a questo paese che lo cambieremo, che siamo uniti e che non ci divideremo più, che non faremo più il regalo che abbiamo fatto alla destra nel 2022. Non ci dividiamo più per cambiare questo paese.
0: No, mandi tu.
9: Emilio Massa, ma l'inutile Gasparri, che è 50 anni che è lì, che non ha mai fatto niente nella vita, niente, cosa fa a parlare di armi, di qua, di difesa? Poi che ci va lui a sparare, a fare il cecchino, a prendere la mira? Ci va lui o i suoi figlioli? Ma via, un dignitoso silenzio, per favore, per gente così, via. 50 anni che non ho mai fatto un cazzo nella vita. Scusate.
0: E vabbè, se volete dire, dite. 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Tra poco sentiamo ancora Fratoianni, Schlein, i nostri ospiti. Insomma, ne abbiamo da dire. A tra poco.
10: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
11: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura.
10: 334 11 11 622.
11: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore di

0: passata del timone delle venti. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 23 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E chissà se in coda in mezzo al traffico anche la nostra Luisa da Milano. Buonasera, carissima.
7: Buonasera, mi sente?
6: Sì, è in macchina, in coda?
7: Sì, sì. Esatto, sono coda in
6: dove?
7: Sono in coda.
6: Dove in coda?
7: In Viale Fulvio Testi.
6: Ah beh, un classico, ci siamo passati tutti nella vita. Dica pure.
7: Allora, io volevo dirle che non si può continuare a votare da destra e da sinistra, non si può continuare a votare persone che nessuno è in grado di fare niente. Per cui, secondo me, bisogna rivoluzionare tutto di nuovo. E quando sento parlare di destra e sinistra mi viene veramente il volta stomaco.
6: Ho capito. Ha sentito Vannacci all'inizio di trasmissione?
7: No, non l'ho sentito.
6: Domani lo rimettono, ma mi dica, domani ritorna al timone alle 6 e con Daniele Biacchesi, quello le piace o neanche quello?
7: Ma io penso che se nessuno è in grado di fare niente, tutti pensano ad avere la bacchetta magica, un po' più di umiltà e tutti si mettono d'accordo e dicono veramente non si può fare niente e ci uniamo tutti nel bene di questo paese e delle persone.
6: Che non è ben chiaro, però l'unica cosa chiara è che è disillusa dalla politica e che è in coda. Le do un abbraccio, grazie per aver chiamato. Grazie alla nostra ascoltatrice, sempre 334 11 11 622. Tra poco torniamo a Napoli con Frattoianni e Schlein e gli ospiti.

0: E allora la parte dell'intervento di Frattoianni, avete visto com'è plurale questa radio, siamo partiti da Vannacci per finire a Forza Italia, Frattoianni, potere al popolo, cioè chi ne più ne ha più ne metta, tutti ce li abbiamo messi questa sera. Frattoianni, chiudere i rapporti commerciali con i coloni israeliani, la settimana corta, non siamo nati per lavorare ma per vivere, questa è bella.
1: Siamo qui insieme perché in questi anni abbiamo costruito convergenze, abbiamo lavorato a tratteggiare l'architrave dell'alternativa. Dicono, ma dov'è il programma? Ma come, non l'hai visto? Non l'hai visto il programma? Eppure il programma sta nella trama delle proposte di legge che abbiamo depositato in Parlamento. Il salario minimo, lo ha ricordato adesso Giuseppe, o la legge a prima firma di Angelo Bonelli per dire stop al commercio dell'Italia con le colonie illegali di Israele in Cisgiordania. No. Dicono, Tajani dice, noi sanzioneremo i coloni violenti. E scusami, ministro Tajani, facci capire quali sarebbero i coloni violenti, perché i coloni sono tutti illegali, l'occupazione israeliana è illegale ed è di fronte a questo che un paese con la schiena dritta dovrebbe avere il coraggio di schierarsi. E poi la riduzione d'orario di lavoro a parità di salario, la settimana corta, chiamatela come volete, restituire alle persone dignità, salario, tempo, vita, perché il mondo che ci abbiamo davanti, la società in cui viviamo, è questa roba qua che ti mangia la vita, no? Anche quando c'hai un lavoro, anche quando è un lavoro tutto sommato dignitoso, che vita fai? Sembra che siamo diventati delle specie di animali, no? Fatti per lavorare, nati per lavorare, ma non è così. Noi non siamo nati per lavorare, dovremmo lavorare per vivere, dovremmo lavorare per guadagnare dignità, per guadagnare spazi, per avere uno spazio per i nostri affetti, per le nostre relazioni. E allora proposte di legge in grado di porre una questione decisiva a questo paese. Questo paese è il paese nel quale la ricchezza si accumula anno dopo anno, ma si concentra sempre di più nelle mani di pochissimi, ai danni della stragrande maggioranza degli uomini e delle donne di questo paese. E ogni volta che poniamo una questione semplice, persino di buon senso, diciamo, ma forse possiamo lavorare sulla progressività, sulla redistribuzione, sulle grandissime ricchezze. La destra salta su inorridita e dice, ma come? Volete mettere le mani nelle tasche degli italiani? Allora lo vogliamo dire con chiarezza a Giorgia Meloni e alla sua destra. A mettere le mani nelle tasche degli italiani, a organizzare una vera e propria rapina ai danni dei lavoratori, delle lavoratrici, dei precari, dei giovani. È la destra di questo paese. In questi anni quella ricchezza è stata sottratta al lavoro e si è concentrata dove la speculazione prospera, dove prosperano le rendite, finisce nelle tasche dei grandi manager che quando finiscono il loro mandato, magari con risultati scadenti o mediocri, prendono stock option di milioni, quelli che una persona normale non è neanche capace di contare nell'arco di una vita intera. E allora, guardate, c'è una cosa che vi dicono e vi diranno. Ogni volta che avanzeremo una proposta, in qualche salotto televisivo qualcuno dirà comodamente seduto, non si può fare. Perché ormai ci hanno riempito la testa di questo ritornello, non si può fare. Tutto quello che è giusto non si può fare. Perché poi te la dicono anche così. Ti dicono, tu hai ragione, avete ragione, bisogna alzare gli stipendi. Perché l'Italia è il paese in Europa in cui negli ultimi 30 anni gli stipendi sono rimasti fermi al palo, mentre cresce il costo della bolletta, del pane, dell'acqua, del latte, di tutto quello con cui fanno i conti le persone normali. Chiaro? Ti dicono, hai ragione, ma non si può fare. Hai ragione, ma non ci sono i soldi. È giusto, ma non si può. Allora io vorrei che prendessimo un impegno con questa piazza e con questo paese. Dobbiamo ribaltare il punto di vista. Noi dobbiamo rendere possibile ciò che è giusto, perché quando si tratta di rincorrere l'ordine di Trump per aumentare la spesa militare, i soldi escono come per magia. 18 miliardi in più nei prossimi 2 anni. Con un decimo di quelle risorse potremo stabilizzare 30.000 precari dell'università. Con un decimo di quelle risorse potremmo dare un futuro ai giovani di questo paese che scappano perché umiliati e offesi da una politica ipocrita e paternalista. Allora prendiamo insieme questo impegno, lo dico a Eli, ad Angelo, a Giuseppe, a tutti quelli, a tutte quelle che con noi vorranno costruire l'alternativa alla destra di Giorgia Meloni. Ci hanno chiesto in questi 30 anni, a voi soprattutto, di essere moderati, riformisti, responsabili e pazienti. Ecco, gli italiani e le italiane sono stati pazienti, sono stati calmissimi, ma in questi 30 anni che è cambiato? Per chi lavora la situazione è peggiorata, per gli speculatori è migliorata. Allora ora basta con la pazienza, ora tocca a noi, questa è la nostra battaglia, giustizia per questo paese, giustizia sociale, dignità, reddito, salario, futuro per i giovani, è la nostra battaglia, la vinceremo insieme nelle piazze, nel paese e anche nelle urne.
0: E questo ovviamente Frattoianni, ma andiamo subito a Elly Schlein che parla di temi concreti, natalità e congedo parentale, subito dopo da Claudia Fusani in diretta.
2: Immaginate un'Italia in cui quando nasce un figlio o quando nasce una figlia hai 5 mesi di congedo paritario pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri. Aiutiamo anche i padri a veder crescere i propri figli. Un congedo, guardate, questa è un'altra proposta unitaria che abbiamo presentato insieme anche con le altre opposizioni, non solo per le madri, appunto, aiutiamo anche i padri e non solo per i lavoratori dipendenti, anche per gli autonomi, anche per chi non è ancora sposato o non si sposerà, non solo all'80% come oggi per le madri, per non creare una competizione tra il lavoro e la scelta di chi vuole fare una famiglia, perché la destra si riempie la bocca di supporto alle famiglie ma poi affossa le proposte che servono davvero alle famiglie italiane. Diciamoci la verità, non solo all'80%, certo, come in altri paesi, perché questa è una proposta che migliorerebbe la vita di milioni di famiglie italiane in maniera molto concreta, aiuterebbe l'occupazione femminile, aiuterebbe sicuramente anche la condivisione del carico di cura e aiuterebbe a, diciamo, aumentare la natalità. Quante volte avete sentito la destra parlare di denatalità? Ma lo vogliono capire che se vuoi contrastare la denatalità devi combattere la precarietà che loro stanno aumentando, la precarietà che colpisce soprattutto giovani, donne, soprattutto al sud di questo paese. Cambierebbe la società e la cultura, perché oggi i padri hanno 10 giorni di congedo facoltativi e tanti padri ci raccontano di avere timore a chiederli per non avere delle ripercussioni negative nella carriera in azienda. Ecco, davanti a questo il risultato è evidente: la distanza tra la percentuale di occupazione femminile e maschile è al 18%, ma se guardate la distanza tra l'occupazione delle madri e dei padri di figli minori è al 30%, e questa è una discriminazione che non dobbiamo tollerare. In Spagna sono arrivati a 19 settimane di congedo paritario per entrambi i genitori, quella è la direzione. La destra l'ha affossata e sapete cosa ha usato come scusa alle coperture? Peccato che quando però vogliono i soldi li trovano, come hanno trovato 13 miliardi da buttare per il progetto dannoso e sbagliato del ponte sullo stretto di Messina, come hanno trovato quegli 800 milioni da buttare per fare delle prigioni vuote, inumane e illegali in Albania. Oh no, lì li hanno trovati i soldi per aiutare le famiglie italiane? No, lo sapete perché? Perché non ci serve a granché una presidente del Consiglio donna se non si batte per migliorare la vita di tutte le altre donne di questo paese.
0: Buonasera Piero Sansonetti, direttore dell'Unità.
3: Buonasera, buonasera a voi.
0: Piero, prima di chiederti di Napoli, di questa piazza del Campo Largo, eccetera, in breve, cosa sta succedendo all'Unità? È un momento strano per l'editoria, Orfeo ha lasciato Repubblica per andare al Quotidiano Nazionale di Del Vecchio, l'ha lasciati tutti lì, ma l'Unità invece ha sospeso le pubblicazioni. Che novità ci sono? Perché se la doveva comprare il PD, ma non si ricomprare il PD, ma non si capisce più niente. Spiega un attimino.
3: C'è una trattativa in c'è una trattativa in corso fra l'editore attuale, che è Alfredo Romeo, un imprenditore napoletano, e il PD, che intenderebbe riprendersi il giornale. Sai, il giornale era chiuso, fallito, in mezzo a una pozzanghera. L'abbiamo ripreso, gli abbiamo ripulito, gli abbiamo dato la dignità, credo che gli abbiamo dato anche una posizione, una linea politica, una riconoscibilità, e infatti ora il PD vorrebbe averlo. Però ci sono delle questioni, perché non lo so, io adesso nel merito né te lo so dire, neppure se te lo sapessi dire te lo direi, perché sono trattative fra loro. Domani noi abbiamo raccolto l'appello di 40...
0: Però va bene.
3: No, abbiamo proprio oggi, abbiamo raccolto adesso sulle agenzie un appello di 40 intellettuali di grande valore, da Dacia Maraini a Gad Lerner a Ivano Fossati a Vladimir Lussuri anche, ma insomma tanti, tutti di livello, che chiedono sia all'editore che al partito di ragionare e però di lasciare in vita l'Unità, perché sarebbe una follia,
0: certo,
3: perderla. È una delle poche voci di sinistra che ci sono, credo, adesso non voglio, lo faccio io, quindi non ne posso parlare troppo bene, ma credo coerente.
0: Va bene, in un minuto quella piazza di Napoli che suggestioni ti ha dato, in un minuto e poi chiudo, Piero.
3: Beh, unità e conflitto, da una parte c'è una nuova unità da parte del campo largo, che poi alla fine sarà una formula elettorale più che altro, non è che è un nuovo partito, è una formula elettorale che si adatta alla legge elettorale. Dall'altra però questa unità, come sempre succede in politica, crea dei conflitti, e una parte della sinistra popolare si è ribellata e ha contestato la piazza. Non c'è niente di grave, va tutto bene finché ci sono delle contestazioni e anche degli scontri, è bene che ci siano. Poi vediamo chi vince le elezioni, le due cose non sono nettamente collegate. Vediamo dopo, che anche la destra c'ha i suoi problemi, c'ha Vannacci.
0: Abbiamo aperto con Vannacci. Un abbraccio per tutto, ciao Piero Sansonetti, a prestissimo, grazie.
3: Grazie a voi.
0: Brano e Claudia Fusani.

0: Allora, buonasera Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Stasera sono di corsissima e ti ringrazio.
1: Volevo una tua
0: fotografia, cara Fusani, in 2 minuti di quella piazza di Napoli di ieri.
1: Beh, una piazza molto parziale che non racconta quella che è l'alleanza progressista che si deve ancora formare. Lì c'era una parte dell'alleanza progressista, non chiamatela più campo largo per favore, e manca tutta la parte centrista e riformista, lo dicono gli stessi senatori del PD. C'era un'intervista oggi per esempio dove dicevano la stessa cosa. La gamba centrista, è vero, non si è ancora organizzata, quindi non è che possono salire su un palco in 20, perché sono molti rappresentanti di questo centro. C'è Renzi, c'è Ruffini, c'è l'assessore di Roma che si chiama Onorato. Alessandro Onorato, e insomma ci sono vari, insomma, tre o quattro gruppi importanti. C'è un partito che è in Parlamento, che è Italia Viva di Renzi. Devono organizzarsi, perché devono al loro interno trovare un rappresentante, due rappresentanti. Ecco, quella parte lì mancava. Beh, il fatto che ci siano stati quelli di Potere al Popolo che hanno contestato, anche a sinistra c'è l'estrema sinistra, così come la destra c'è Vannacci, la sinistra c'ha Potere al Popolo, e sì, li metto sullo stesso piano. Questo mi comporterà qualche critica probabilmente. Beh, però se tu c'è un comizio e tu lo interrompi, è un metodo che io trovo incivile, e mi fermo qua, no? Mi fermo qua, non uso altre espressioni. Quindi è una piazza che comincia a presentarsi come alleanza progressista, ma non è ancora completo, ovviamente. Mancano dei pezzi, sicuramente. Però guarda, hanno tutti molto chiaro che questa volta devono stare molto molto uniti.
0: Bene. Claudia, grazie a Claudia Fusani.
1: Ciao,
0: a prestissimo,
1: ciao,
0: grazie. E di corsissima ascoltiamo Schlein su sanità, scuola e immigrazione. La Schlein, il terzo contributo per Lorenzo Cappadone, che impazzisce oggi a far regia al sottoscritto. Schlein 3, vai.
2: L'articolo 32, il diritto alla salute, diciamolo anche da qui, difenderemo insieme la sanità pubblica universalistica, rifiuteremo tagli e privatizzazioni di una destra che vuole una sanità a misura del portafoglio. Noi vogliamo ancora quella di una donna straordinaria come Tina Anselmi, cattolica, democratica e partigiana, che voleva una sanità che curasse tutti, a partire da chi da solo non ce la fa. Vuol dire più servizi, attenzione e cura per le persone non autosufficienti, per le persone con disabilità. Vuol dire non lasciare sola quella donna che ho incontrato davanti all'ospedale di Vibo Valentia, che mi ha detto di aver dovuto lasciare il lavoro per stare dietro alla sua mamma. Quante delle vostre storie sono questa storia qui? Persone che non dobbiamo abbandonare. E accanto all'articolo 32 ce n'è un altro, l'articolo 34. Difenderemo la scuola pubblica. La difenderemo perché è il primo luogo di emancipazione delle persone. Il primo luogo dove contrastare le diseguaglianze che tentano di scrivere un destino delle bambine e dei bambini. Vogliamo moltiplicare gli asili nido in tutto il territorio nazionale, allungare il tempo pieno, sostenere anche il diritto allo studio troppo spesso negato, l'università e la ricerca che sono troppo, troppo precari. Pagare meglio gli insegnanti, che sono i meno pagati d'Europa, e ascoltare la voce anche quando critica degli studenti, anziché avere l'ossessione di reprimerne il dissenso. Ma c'è una cosa sulla scuola che vi voglio dire, perché abbiamo fatto insieme la battaglia in Parlamento. Noi dobbiamo rendere obbligatoria l'educazione sesso-affettiva e le differenze in tutti i cicli scolastici. Solo così faremo prevenzione del bullismo, della violenza e della violenza di genere. C'è un articolo poi che non posso dimenticare perché li riassume tutti, ed è l'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra. Noi ripudiamo la guerra. Basta con le guerre illegali di Trump, di Netanyahu, di Putin. Stanno cercando di riscrivere il diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte. Noi lo dobbiamo difendere, così come vogliamo garantire il diritto a restare. per le giovani e i giovani italiani, perché guardate, se hai davanti un contratto precario che dura un mese e non sai se ce l'avrai domani, se hai davanti stipendi troppo bassi, tanti si sentono costretti a partire. Noi dobbiamo garantire il loro diritto a restare, perché dopo 4 anni di governo Meloni, lo sapete bene qual è la verità, il paese non sta meglio. Avevano i numeri in Parlamento per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani. Toccherà a noi, davanti ad un paese che ha 3 anni di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa, le liste d'attesa della sanità che si sono allungate, le tasse che si sono alzate a livello record degli ultimi 12 anni e al contempo alla crescita zero nonostante il PNRR. Guardate, qual è la loro priorità davanti a tutto questo? Lo sapete dove erano oggi mentre noi siamo qui insieme a voi in mezzo alla gente? Questa destra era rinchiusa 8 uomini per 3 ore a parlare della loro sola priorità, che è la legge elettorale che vogliono cambiare perché hanno paura di perdere. E noi faremo muro insieme contro questa pessima legge elettorale.
0: Accidenti, come vola il tempo quando si hanno tante cose da dire, tante voci da dare. Ma torniamo domani dalle 17 alle 20 con Italiano Limits. Chiedo scusa a chi ha mandato il messaggio e non sono riuscito a valorizzare, ma avevamo veramente tante roba. Restate su Giornale Radio, tanta roba appunto, il timone delle 20 con Francesco Massardo tra poco, e io vi aspetto davvero domani dalle 17 alle 20. Fate i bravi. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione.
3: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Timo Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
8: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del Nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego! Sei democratico!
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico!
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico!
14: E allora me la fa parlare, Bill!
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
16: Qui abbiamo gente furiosa.
17: La maggioranza ha voluto portare in Parlamento una riforma di una legge elettorale di cui non c'era bisogno, ma almeno oggi chiediamoci in che modo possiamo aumentare il numero delle donne elette, che oggi è fermo al 34%. Si sta dibattendo se introdurre le preferenze come meccanismo di selezione, ma le preferenze, si sa, lo dicono i dati, lo dice la letteratura internazionale, penalizzano proprio l'elezione delle donne. Per questo con alcune colleghe, in un approccio trasversale, abbiamo voluto fare un appello alle altre deputate, proprio perché noi donne che siamo elette dobbiamo preoccuparci non tanto di noi stesse, ma delle donne che aspirano giustamente a entrare nelle istituzioni.
18: Buongiorno! Giovedì 9 luglio 2026, Santa Armando e Santa Letizia. E ricordate, non si può fuggire da ciò che si desidera. Ci si può solo illudere di poterne fare a meno. Ciao!
19: Buongiorno a tutti! Buongiorno Telese! Buongiorno Guidavardi! Allora, che si è rotto? Il campo largo si è già rotto, cari compagnucci? Ieri ci doveva essere la piazza a Napoli, che doveva vedere questo grande campo largo, tutto unito, era l'alternativa credibile a questo governo di destra, a questo governo di centrodestra. Invece il campo largo ieri è diventato così stretto, è stato contestato dagli stessi compagni con le bandiere rosse, che non hanno consentito a quelli che erano sul palco, a Conte, alla Schlein, a Fratoianni, a Bonelli, di parlare. Sì, mamma mia, era il fuoco amico dei compagni. Si è visto come siete uniti, si è visto come butterete giù questo governo. Sì, si è visto ieri l'alternativa credibile contestare. E Fratoianni, no, Bonelli che scende e dice: così fate il gioco dei fascisti a non farci parlare, non capendo che i fascisti siete voi, compagni, in questo paese. L'alternativa credibile, il campo largo, mamma mia che ridere. Comunque, grande solidarietà, voglio mandare solidarietà a tutti i compagnucci della sinistra del campo largo, veramente è un momento difficile per voi, ne avete bisogno. Buona giornata a tutti. Jonathan da Prato.
20: Ho notato che praticamente il 100% dei leader dei partiti politici italiani non ha postato nemmeno un tweet, una frasettina di circostanza riguardo l'arresto degli spioni prezzolati dai russi. Gli unici che hanno dato il loro messaggio, le loro considerazioni su questa vicenda veramente preoccupante sono Pina Picerno e Carlo Calenda. Questo mi fa pensare che la componente filorussa è veramente trasversale in Italia. Siamo proprio il ventre molle dell'Occidente. Quindi mi chiedo perché questa situazione vada avanti, a chi conviene, a chi giova questa reticenza, questo silenzio, soprattutto da parte dei cosiddetti patrioti. Bah, siamo veramente in una situazione surreale. Ciao Fabrizio da Milano.
4: Ma buongiorno Telese, ma hai sentito la replica della moglie di Vanacci? La moglie di Vanacci, la signora Vanacci, che la sua nonna le ha insegnato di rispondere alle offese con altre offese. In questo caso lei ha risposto con dito medio a quelle che le facevano in dito medio, la moglie di Vanacci.
5: E allora svegliatevi dormienti, sveglia sul punto di comando Elisa Cabrini, detta la duchessa, e sulla pentola in ebollizione tanti temi potenti. Bene, il primo è il caso Ranucci che deflagra su tutti i giornali. Troveremo tutto e di più. L'unica cosa certa per ora, così in fase di racconto, è che Walter Lavitola, l'ex faccendiere accusato dai PM di essere il mandante dell'attentato, è stato sentito in tribunale, non ha accettato l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto una lunghissima dichiarazione spontanea, forse ha parlato per un'ora e mezza e ne ha detti di tutti i colori. E questa è la prima cosa per me, la prima, perché questa inchiesta ha una portata enorme. La seconda, il secondo tema riguarda per l'Italia, beh, truffa, evasione ad Inolfi e domiciliari. Stupisce soprattutto, sarebbe da vedere, l'entità delle scommesse collettive, così si chiamano tra virgolette, che avrebbe raccolto, perché promettendo rendimenti sicuri fino al 150%, negli ultimi 5 anni avrebbe incassato, udite udite, 5 milioni, cioè 1 milione di euro l'anno raccolti per giocarli. Beh, è incredibile, no? Ebbene, poi c'è ovviamente il grande peso del vertice. Trump si calma con gli alleati europei, dice sì ai Patriot per l'Ucraina e si appassiona a Erdogan, a cui regala dei caccia, facendo infuriare Bibi Netanyahu. Sembra un amante tradita, davvero. Nella mega foto del vertice la Meloni è distante 3 posizioni da Trump. Attenzione, perché continuano i raid su Hormuz. Donald li ordina sull'Iran, tra tregua è finita. Poi però si contraddice anche, dice non ricomincia la guerra, e beh, è un bel casino, bello bello complicato. Il greggio sale, come avevamo previsto, dell'8%. Ma l'ultima perla è questa: Zelensky ha fatto bombardare con i suoi droni anche il tubo che collega Russia e Turchia, quindi il costo del metano, anche quello, si impenna dopo questa azione di bombardamento. Ale. Ma lo sapete che l'Unione Europea vuole reintrodurre la tassa sui voli e sullo zucchero, considerandoli entrambi nocivi? Beh, questa è una bella domanda, un bel problema.

È interessante il pezzo oggi di Gianluca Di Feo, piloti liberi di colpire i russi, ora sul fronte baltico il conflitto diretto è un passo. Sì, perché per via dei timori di un attacco al continente, la missione dei jet alleati in Lituania passa a difensiva, potranno abbattere in qualunque momento gli intrusi. Questa è un'altra implicazione enorme e potente, l'ho trovata su Repubblica, di questa guerra. Poi lo voglio leggere perché è un articolo che mette molta inquietudine su quello che sta accadendo. Certo, le esternazioni di Trump sono le più invaricate, le più folli, ad esempio quando dice l'Iran ha deciso di uccidermi, la tregua è terminata, io sono in cima alla lista di quelli che vogliono ammazzare. E alla fine di tutto questo, 334 11 11 622 per le vostre domande, perché la vera... E alla fine di tutto questo, 334 11 11 622 per le vostre domande, perché la vera domanda delle domande è questa.

0: sulle accise, ma non ci sono soldi. 334 11 11 622 per le vostre voci. Poi ci sono quelle che ha raccolto il Prode Nicola Compagnone e ovviamente noi cominciamo da lì. Ah, disagio treni? Beh, Salvini con grande temerarietà dice: la puntualità è aumentata nell'ultimo triennio. Godete.
1: I dati sulla puntualità dell'ultimo triennio, li ripeto non tanto per chi è qua e non ha voglia di sentire, ma per chi è a casa e magari è interessato, ci danno un tasso di puntualità cresciuto negli ultimi tre anni dal 74 al 70,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 96% per i regionali, che è quello che riguarda i pendolari, che sono più dell'80% dei passeggeri trasportati.
0: Allora, questa frase di Salvini di fronte ai caos degli ultimi giorni, ai racconti, alle storie, alle cronache a Stazione Termini, piena di gente che fa la slot machine davanti ai tabelloni, mi fa venire in mente una bellissima battuta sempre verde sulle statistiche, è quella di un grande scrittore americano, Bukowski, che diceva: le statistiche sono una cosa strana, perché un uomo che ha la testa nel frigo e i piedi nel forno, secondo una statistica, ha una temperatura media normale. Ecco, le statistiche di Salvini sulla perfezione, addirittura la crescita della puntualità dell'alta velocità, fa ridere i polli. Conte 52, noi al governo la prima misura sarebbe il salario minimo.
2: La realtà del paese è di un paese impoverito, di un paese che non cresce, e allora la stabilità qui è significata immobilismo, incapacità di avviare il paese verso una crescita duratura, di continuare a farlo crescere e soprattutto di concepire misure a favore delle fasce della popolazione più in difficoltà. Voi ricordate, noi siamo stati già al governo, abbiamo fatto varie misure per contrastare la precarietà, il decreto dignità, abbiamo introdotto per la prima volta, è stata una rivoluzione che ha fatto impazzire tutti, una piccola quota, 8 miliardi su 1000 miliardi del bilancio dello Stato da destinare alle fasce più povere della popolazione con il reddito di cittadinanza. Abbiamo introdotto l'anticorruzione. C'è stata una misura però che ci è rimasta veramente nel cuore, che non siamo riusciti a realizzare perché non abbiamo avuto mai i numeri: salario minimo. È stata la prima cosa a cui abbiamo lavorato con le forze di opposizione in questa legislatura. Abbiamo confezionato una proposta e anzi ricorderete anche che nel giugno 2023 c'è stata la disponibilità da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi di discuterne.
0: Ancora.
2: È stato un momento di grande discussione. Giorgia Meloni si è finta pensosa e assorta nell'ascoltarci. Dopo averci ascoltato ha detto che rimetteva per un approfondimento la nostra proposta sul salario minimo al CNEL di Brunetta. Il risultato è stato che hanno dato più fondi per lo staff di Brunetta, hanno poi incrementato anche le indennità, i rimborsi per ministro e sottosegretario, zero salario minimo. Il ministro Tajani addirittura, vi ricordate, disse che è una misura da Stato sovietico, 22 Stati europei su 27 l'hanno già adottata, su 27. E pensate che chi non l'ha adottata, come la Svezia, non ha bisogno di adottarla, perché in 30 anni, mentre noi abbiamo segnato un salario medio annuale meno 2,9% meno, la Svezia più 63%. E allora la prima misura che faremo al governo sarà il salario minimo, insieme a tanti

0: e altre che vi verranno illustrate.
1: Allora 334 11 11 622, poi iniziamo a ballare con le notizie, ma sempre dalla selezione dell'ultimo Nicola Compagnone. Sentiamo anche cosa ha detto Bonelli dell'Alleanza Verdi e Sinistra: il governo farà guerra ai poveri invece che alla povertà.
2: La questione del programma è una questione fondamentale per noi. Mettere al centro le persone rispetto a una destra che invece di fare la lotta alla povertà fa la lotta e la guerra ai poveri. Non si è mai vista una cosa di questo genere. Fa la guerra ai poveri invece di fare la guerra alla povertà. Adesso saremo impegnati in questi giorni in una dura battaglia contro questa legge elettorale che vuole costruire il dominio di Giorgia Meloni nel paese. Noi siamo uniti per dire no, come siamo uniti nel denunciare ormai il megafono del servizio pubblico radiotelevisivo al servizio della propaganda di Giorgia Meloni. E da questo punto di vista non ci sono televisioni che tengono. L'avete visto col referendum sulla separazione delle carriere. Abbiamo vinto ugualmente. Abbiamo vinto perché dobbiamo tornare nelle piazze. Come oggi, noi con i disoccupati ci abbiamo parlato. Abbiamo parlato con loro. Stiamo cercando di dare una risposta. Il presidente Fico, il sindaco, sta dando una risposta. Perché noi ci confrontiamo, la destra invece usa la polizia, usa i manganelli. Noi parliamo, ci confrontiamo ed è questa la nostra forza, perché noi staremo e continueremo a stare nelle piazze. E quindi una cosa sola e vi lascio: uniti si vince, non dobbiamo mai dimenticare questo, dovete farlo voi ogni giorno e siamo pronti a incominciare questo cammino verso la vittoria per mandare a Giorgia Meloni e la sua destra a casa all'opposizione.
1: Che cos'è che stiamo sentendo, Elisa? Deu, sempre rocchettara. Allora, la cronaca ci ha regalato anche una cosa strana di cui facciamo sentire l'audio, il rumore. Cioè, il campo lato è stato contestato dal campetto ristretto, quello di Potere al Popolo a Napoli. Sono scesi in piazza per impedire per lunghi minuti ai leader del centrosinistra di parlare.
0: Parlare con noi da questo lato, venite a parlare con noi da questo lato, dai, vieni da qua, lasciate stare gli attivisti che stanno qui, non fate intervenire con gli attivisti, se voi oggi siete qui è perché con noi potete parlare.
1: Ma sempre sulla legge elettorale, è perfetta la spiegazione della truffa che fa Gianni Cuperlo, parlamentare del Partito Democratico, proprio in onda.
3: È una pessima legge elettorale nel metodo e nel merito. Nel metodo perché non si cambia la legge elettorale a ridosso delle elezioni, e chi lo ha fatto in passato gli ha portato male, e l'abbiamo fatto anche noi,
4: quindi mi assumo
3: anche la responsabilità. Nel merito è una legge che ha dei profili di palese incostituzionalità. Da un lato, con un premio di maggioranza che scatta al 42%, un premio smisurato, 70 deputati, 35 senatori, che è un'aperta violazione di una sentenza della Consulta della Corte Costituzionale del 2017. È una legge che prevede l'obbligo di scrivere il futuro premier, il nome del futuro premier nel programma allegato alla presentazione delle liste. Se manca quel nome, la lista non viene accettata, non viene accolta. Questa è una violazione palese dell'articolo 92 della Costituzione sulle prerogative prerogative del capo dello Stato. È una legge incostituzionale perché, non essendoci né collegi né le preferenze, di fatto viene sottratta ancora una volta, come accade da un quarto di secolo, 25 anni, ai cittadini italiani, elettori, il diritto di scegliere il loro rappresentante. Se ci saranno 3-4 coalizioni, il facsimile della scheda elettorale sarà una lenzuolata incredibilmente vasta con sopra un centinaio di nomi.
1: Ancora.
3: I 6 candidati della circoscrizione, i candidati dell'istituto, cioè delle cose che sono incompatibili con quella che dovrebbe essere una legge elettorale. Non è previsto il diritto del voto ai cittadini fuori sede. La legge è stata letteralmente demolita nel ciclo delle audizioni da esperti, tecnici, costituzionalisti. La maggioranza è andata avanti come usa fare, senza guardare in faccia a nessuno. Sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Questo è un modo di far passare dalla finestra ciò che non si è fatto passare dalla porta. Fallito il premierato, allora la legge elettorale con l'indicazione del premier sulla scheda, cioè sul programma elettorale, serve di fatto ad introdurre una sorta di premierato di fatto, e bisognerebbe interrogarsi su a cui, chi ha vantaggio da questo. Per la Lega è un suicidio politico, Forza Italia quale compensazione potrà avere? È una legge che forse favorisce Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, ma la mia sensazione, per concludere, è che penso che dal loro punto di vista rischia di finire un po' come la parabola dei cartoni di Willy il Coyote. Cioè, hanno architettato un trappolone fantastico che doveva catturare le forze dell'opposizione, dove rischiano di cadere loro per primi.
1: Stiamo volando ovviamente con i tempi, ma già vi faccio il primo zuccherino, si può dire il primo shock giornalistico. È il titolo di Libero, a mio parere ignobile: Coraggio Rai ferma Ranucci. L'ipotesi del fitto attentato per lanciare Siegfried in politica. Ci sono ormai troppe ombre per andare in onda. Corsini deve spiegare. Corsini è responsabile ovviamente dell'informazione, da cui dipende Report. Poi Viale Mazzini si spaventa e frena, sì, perché Corsini proverà a smentire questa demenziale intervista che appare sul Corriere della Sera. È un'intervista in cui dice: vera o farlocca la bomba, ci può essere, porta un format della Rai e ci può essere un programma anche senza Ranucci condotto da Mottola. Mottola è un collaboratore forse il più prestigioso. Nel prossimo palinsesto Report c'è e andrà avanti comunque, con o senza Ranucci, magari può condurlo a Mottola. Ora, perché questa frase è demenzia? Perché rivela un intento censorio, perché ancora non c'è nessuna accusa contro Ranucci, non c'è neanche un'indagine, per ora c'è un decreto perquisizione che non riguarda neanche Ranucci ma il suo amico La Vitola. Non c'è nessuna prova, eppure il giornale della destra, non tutti ma questo sicuramente sì, ne approfittano per chiedere l'immediata rimozione di Report. Vi fa piacere, vero? Ranucci e il suo favore, ombre sulla bomba, scoppia il caso Rai. Corsini, questo è il titolo del giornale, il conduttore ora deve spiegare. La Vitola nega l'attentato e dice: andavo a trovarlo. È fuoco di fila sul Report, sul suo conduttore. Il tentativo è chiuderlo. Ci fermiamo, torniamo fra pochi istanti. Io sono Luca Terese e questo è L'Attimo Fuggente. Sul ponte di comando Elisa Gabrini. Fra poco, come sempre, arriverà il dottor ingegner Cavalier Giuliano Ranucci Bardi.
4: L'Attimo Fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
5: L'Attimo Fuggente. L'Attimo. L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È 1:38. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Buongiorno a tutti, grazie, grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
11: Buongiorno, certo che sentire ancora Conte che ce la vuol spiegare, che vuole fare quello, quell'altro, gli stipendi, alzare gli stipendi, cioè non avevano abolito la povertà, hanno sfasciato i conti, per ancora per 3 o 4 anni dobbiamo pagare 20 miliardi all'anno di super bonus, banchi a rotelle, monopattini, ma vi rendete conto in che stato sono? Il reddito di cittadinanza, e questo ce la viene ancora a spiegare a noi, ma si facesse interrogare dalla commissione Covid, che dice che aspetta l'invito però non si dimette, quindi non possono invitarlo, prende ancora per il culo e minaccia ancora, vuole che l'ISEE si dia le dimissioni, ma per quale motivo? Se fosse una persona trasparente già da ieri si sarebbe dimesso per farsi interrogare, se non avesse niente da nascondere, per carità.
12: Buongiorno Gianluca Scala, ieri sera vedendo in onda mi è piaciuto l'intervento di Cuperlo, dell'onorevole Cuperlo, cioè in pratica senza tanti giri di parole, ha detto guardate, se sono tutti uniti, tutto il centro-sinistra, partiti, partitini, tutti uniti, la destra è battuta, e come era stata battuta se erano uniti nella scorsa legislatura, nella scorsa elezione. Quindi non è vero che sono maggioranza loro, non è assolutamente vero. Quindi se sono tutti uniti al centro-sinistra, a Melone può fare già i valigi, parlando calabrese.
13: Ma perché? Consideriamo libero un giornale? Eh? ma siete seri? Ma dai, ma non lo considera neanche la destra un giornale? Libero è un cartellone pubblicitario, fa propaganda pura, cioè Libero è una pagina di Facebook punto e stop. Dai Libero un giornale, siamo seri, ma un minimo di rispetto per i veri giornalisti oggettivi, dai, non ci credono neanche loro, e leggere Libero al giornale non ci credono neanche loro, quindi quello che scrive Libero, ma oramai.
14: Salvini dice che i treni arrivano in orario. Matteo, era dal ventennio fascista che non sentivo una cavolata del genere. Ciao Paolo dall'Arabia.
15: La mattina dopo arriva Mussolini. Vabbè, allora non era ancora così importante. Comunque è venuto e ha mandato a casa tutti gli scioperanti. Che se non fosse arrivato, chissà quanto tempo avremmo dovuto aspettare. E a noi che abbiamo dormito tutta la notte in stazione ci ha detto queste parole, me le ricordo ancora. Non vi preoccupate, presto queste cose non succederanno più. E infatti, è vero, da quando c'è lui, treni in orario, tutti in ordine.
16: Cioè, per far arrivare i treni in orario, però, se vogliamo, cioè, mica c'era bisogno di farlo capo del governo. Bastava farlo capo stazione, no? E i treni arrivavano uguale.
1: Rieccoci. Vi devo dire che io sono rimasto molto stupito leggendo il pezzo su Mario Adinolfi, anche perché lo avevamo avuto ospite qui, aveva, come dire, espletato le sue tesi difensive, ma leggo i dati. Certo, è un'ipotesi di accusa, ma secondo l'accusa avrebbe raccolto, pensate, 4 milioni di euro in 4 anni. Allora leggo il pezzo di Rita Cavallaro perché va giù tutto d'un fiato ed è incredibile. Sto parlando del giornale. Il club esclusivo di Mario Adinolfi prometteva ai clienti selezionati investimenti e scommesse con guadagni da sogno, un sogno che in realtà si è avverato ma esclusivamente per il leader del popolo e la famiglia, che avrebbe impiegato, attenzione, i milioni di euro sottratti alle ignare vittime nell'acquisto di beni di lusso e vacanze tropicali. La presunta truffa finanziaria di Adinolfi, architettata secondo gli inquirenti attraverso uno schema Ponzi, si è interrotta ieri quando la Guardia di Finanza ha eseguito l'arresto dell'ex parlamentare, ora ai domiciliari, per truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta di risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi. Ale. I finanzieri, scrive ancora il giornale, hanno inoltre effettuato un sequestro preventivo di 400.000 euro per evasione

0: ma avete capito? E insomma, avete capito? 4 l'accusa, eh? Poi bisogna vedere 4 milioni e 7 in 5 anni oppure 4 milioni in 4 anni. Adinolfi prospettava rendimenti del 13% addirittura per le quote ordinarie, del 40% per quelle VIP, con promesse superiori fino al 150% per le VIP Plus. Le vittime avrebbero consegnato somme del valore che superavano i 100.000 euro. Ora la mia domanda è: ma voi fatevi questa domanda, avreste dato 100.000 euro ad Adinolfi per giocarseli a poker, a prescindere dal fatto che sia una truffa o no? Ma chi è il matto che può dare 100.000 euro ad Adinolfi per giocarseli a poker? Cioè, sarà stata una truffa o non è una truffa, ma è folle dare 100.000 euro ad Adinolfi per giocarseli a poker. Le vostre telefonate 334 11 11 622.
1: Sto aspettando la differenza tra comunisti e democrazia. Oh, mi date la risposta sì o no? Destra e sinistra, qual è la differenza? Ignoranti, giornalisti seri, questa qua dice giornalisti seri. Ma quando in qua ci sono giornalisti seri che sono tutti pagati da mainstream? Sveglia, ma qua i giornalisti seri. Ma cosa mi tocca sentire stamattina, Giorgio da Padova? Sveglia.
0: Cala di meno acidi.
2: Povero Stefano da Monza, è ossessionato da Conte, proprio se lo sogna anche la notte. È lì pronto a intervenire, a ripetere a pappagallo la litania, i banchi a rotelle, i monopattini, tutte queste fesserie che ripetono da 5 anni che governano, 4 anni e mezzo che governano, e tutte le colpe sono di Conte, ossessionati da Giuseppe Conte. Ma quanto lo temono? Ma proprio sono terrorizzati, terrorizzati che Conte torni al potere e rifaccia un bel decreto anticorruzione. Tutta questa gente la vedo molto male, molto male. Donato da Roma.
3: Buongiorno, giornale radio. La signora che dice che Libero non è un giornale, purtroppo è un giornale che spara sempre delle sentenze, delle vaccate al servizio sempre della Meloni. Adesso c'è Sallusti, prima c'era Secchi, vabbè. Ma quello che mi fa incazzare, scusate il termine, è che questo giornale prende anche i nostri soldi. Se c'è un finanziamento a pubblico ai giornali, questo qua prende quasi 2 milioni, mi sembra, se non sbaglio. Ma sono soldi nostri per un giornale che non è neanche, cioè, non è neanche libero, cioè proprio in un senso solo. Con la tradizione ci lamentiamo, però andiamo a firmare, c'è un referendum in corso. Stanno raccogliendo le firme, mancano 100.000 firme, non so quante, però almeno quello, togliamoli il finanziamento pubblico, sono soldi nostri, nessuno ne parla, Telese, non ho mai sentito uno, nessuno ne parla, però c'è, ragazzi, andiamo a firmare. Grazie, ciao.
4: Ma ne stiamo dando molti di più a sti scappati di casa che sono al governo. Cioè, è l'Italia questa, è l'Italia. No, vabbè. Quanto ci è costato? Il Salvini di turno, il Tajani di turno, la Santanchè di turno che ancora paghiamo, vi ricordo, perché si è dimessa da ministro ma sta ancora lì, bella seduta, piombata sulle poltrone. Ma dai, vannacci, stiamo pagando vannacci, cioè, stiamo pagando molto ma molto di più, ragazzi. È l'Italia, Eliana da Milano.
5: Buondì, ieri c'è stata la prima prova di Campolargo a Napoli, alla manifestazione presenti i Fab Four. E si sono verificati tafferugli con potere al popolo. è proprio la maledizione della sinistra, collocandosi a sinistra nel piano delle ascisse, dove si sa che il meno tende a infinito, quindi destinati ad essere sempre più piccoli, piccoli, piccoli. Speriamo si riprendano, perché così mi sa che non vanno da nessuna parte. MDR.
0: E allora andiamo all'essenza del caso Ranucci, che per me, oltre a tutti gli sviluppi, quindi quelli che vi ho già detto, l'audizione e la dichiarazione spontanea di Walter Pigliottola ieri davanti ai magistrati, è contenuta dall'intervista solo parzialmente ritrattata di Paolo Corsini, direttore dell'approfondimento RAI. Ebbene, si trattiene davanti a due cronisti, parla, sto leggendo Lorenzo De Cicco su Repubblica, parla della vicenda della bomba contro Ranucci e dell'ultimo sorprendente sviluppo delle indagini che hanno individuato come presunto mandante Walter Lavitola. Corsini, nel corso della conversazione, non difende Ranucci, anzi, almeno fino a sera, quando dopo una concitata telefonata con il giornalista Rai diffonde una smentita, tra virgolette, in cui sostiene: ma quelle sono solo battute fra colleghi estrapolate al contesto. In realtà il ragionamento è fin troppo esplicito. Report è un marchio Rai, dice il direttore di approfondimenti della TV di Stato. Quindi nel palintesto c'è, andrà avanti comunque, poi Ranucci potrà esserci o no, può condurlo Giorgio Mottola o un altro. Il messaggio è chiaro, scrive De Cicco, il conduttore può essere avvicendato. Per Corsini si tratta di una vicenda inquietante. Sì, per ora Ranucci è parte lesa, ma seguono stoccate. Se altri avessero usato il metodo Report su questa vicenda, Ranucci sarebbe stato già al gabbio. Se fosse successo a me, mi avrebbero crocifisso. Io a mangiare il pesce da lui non sono mai andato, dalla Vitola ovviamente, ma so che chi aveva problemi con Report a volte ci passava. Signori, tutta questa nuvola di fumo non sappiamo ancora dove porterà, ma l'arrosto è già al centro del piatto. Vogliono chiudere Report. E lo dicono! Sta per arrivare il dottor ingegnere, ragionier, commendator Giuliano Guida Bardi. Ma intanto l'ultimo aggiornamento della Francia: la Le Pen, con o senza braccialetto, vola nei sondaggi per l'Eliseo. Dopo la sentenza che le ha restituito l'eleggibilità, la leader dell'estrema destra ha mosso i primi passi verso le elezioni presidenziali. Ale,

0: ragazzi di Trump fantastici al vertice NATO, un'altra citrullata. Siamo nelle mani di un demente. L'Iran nella sua testa diventa la Repubblica Islamica del Giappone. Sentite.
1: Two months ago we had 100, I told this story yesterday, we had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. 111 missiles going to a very expensive ship.
0: Repubblica Islamica del Giappone, ai ai ai ai. Ma ancora voci interessanti, voci che vi aiutano ad arrivare al lavoro già informati di tutto senza neanche mettere le mani sul volante, ed è la voce di Camelia Mihaelescu, che ricostruisce la serata a Viareggio e il bella ciao fatto partire dal loro passaggio, il gesto del dito medio spiegato con la morale della nonna. Ecco, Camelia Mihaelescu, lo sapete, è la signora Vannacci.
2: La moglie di Vannacci fa un gestaccio, la moglie di Vannacci fa il dito medio, zingara, rinigra, e i commenti di questo tipo. Beh, questi sono stati i titoli di oggi di una certa stampa italiana con i commenti afferenti. Ma facciamo long story short. Sabato sera siamo usciti io insieme a mio marito e altri due amici a fare una passeggiata sul lungomare di Viareggio, e siamo passati di fronte al bar Irene, perché è la strada su cui abitiamo anche noi, e là ogni tanto vengono dei cantanti a suonare, no, per la gente che esce a bersi un bicchierino di acqua. Quando siamo passati, evidentemente la folla, una parte delle persone, hanno fermato mio marito per farsi selfie, per stringergli la mano e cose di questo tipo, come sempre succede quando usciamo. Poi ci siamo allontanati neanche 20 metri e sentiamo dietro suonando Bella Ciao. Ma ho detto, sarà una coincidenza, anche se in questo tipo di coincidenze io ci credo poco. Abbiamo fatto la passeggiata tipo 50 minuti, forse di meno, siamo rientrati, evidentemente la stessa strada.
0: Ancora!
2: Ci hanno fermato di nuovo al bar Irene, ma nel frattempo due signore che stavano sedute a un tavolo, in un stato di allegria, sono andate quasi correndo dai ragazzi che suonavano, gridando: cambiate, cambiate, viene Vannacci, c'è Vannacci, c'è Vannacci. E cosa vuol dire? Vuol dire che di colpo i ragazzi hanno messo di nuovo Bella Ciao. E a me sinceramente non mi stupisce, ma comunque ho detto, visto che è una canzone che mi piace, dai, balliamo, perché come la interpreta Goran Bregovic è veramente spettacolare, lasciando da parte la connotazione politica, va bene. E ho iniziato a ballare io e i miei amici e Roberto, ma nel frattempo le due signore hanno proprio sentito la necessità di farci vedere il dito medio. E io, da brava donna educata, e che ho ricevuto un insegnamento da mia mamma, che lo seguo sempre, rispondi sempre al saluto, ho risposto al saluto delle due signore facendo nello stesso modo, dunque ho fatto vedere il dito medio, ma come risposta alla loro calorosa accoglienza. Vi saluta l'immigrata rumena.
0: Vi saluta l'immigrata e fantasia. Giuliano, dove sei?
3: Sono qui accanto a te che ascolto.
0: Voglio capire se sei garantista oggi con Adinolfi.
3: Ma io sono sempre
0: credi
3: garantista
0: all'ipotesi
3: con
0: di accusa o no?
3: A me così a fiuto sembra tutto molto difficile, mi sembra è un po' come la storia di Vanna Marchi, Luca caro, mi sembra sempre difficile che ci siano delle persone che affidano somme così rilevanti in cambio di rendimenti del 40%, cioè mi sembra tutto da vedere, curioso, dopodiché staremo come sempre ad ascoltare. Soprattutto mi sembra molto particolare il fatto che questa storia di cui noi abbiamo parlato in trasmissione con il metodo Le Iene, che è generalmente il metodo che consente di accusare senza prove, dopo tanti mesi sia venuta alla luce solo adesso, cioè si sia stimolata questa indagine solo adesso e si sia ritenuto necessario arrivare in un'indagine che tutto ha fuorché bisogno di arrestare una persona, di arrestarla e metterla ai domiciliari perché la ritiene pericolosa. Ecco, mi sembra tutto una questione da approfondire molto bene. Se mi chiedi se mi sembra probabile, no, mi sembra altamente improbabile. A te?
0: Cioè, quindi secondo te è un teorema dell'accusa e c'è qualche manipolazione e non è vero che ha raccolto 4 milioni e 7?
3: A te sembra, cioè tu gli avresti dati 40, 50, 100 mila euro da giocare, investire su scommesse, vedete, vediamo se l'Italia vincerà gli europei nel prossimo anno. Cioè, mi sembra davvero molto, molto difficile.